0: Bravia, a vincere la semifinale a Batte del Prato, che è una corazzata importante, con un allenatore che veniva dalla Serie B, con una società pronta a fare la Lega Pro, e quindi va dato merito a questa squadra, quindi è stata una cavalcata importante.
1: Ecco, mister, ma la realtà, come diceva lei, la realtà del Seravezza è una piccola realtà, quindi la vittoria del playoff, come ci diceva giustamente lei, è stata una gioia enorme, ma non viene un po' l'acquolina in bocca, visto quello che è stato fatto anche in ottica futuro?
0: Beh, sicuramente agli allenatori e ai giocatori che passano a Servezza, sì. Alla società magari un pochino meno, perché prima giustamente si devono strutturare.
1: Certo.
0: Io credo che manchi poco alla società Seravezza di fare il salto, si devono strutturare, fanno i passi un po' alla volta. Negli ultimi 2 anni sono stati bravissimi ad allestire squadre e giovani, interessanti, con un bravissimo direttore che è Leonardo Calistri, e hanno avuto la percezione, vincendo i playoff, ma soprattutto facendo un percorso di campionato di vertice, di potercela fare. Poi è ovvio che non basta, quindi bisogna strutturarsi bene. E ancora in questa categoria, in questo girone, ci sono ancora 3-4 squadre che hanno già una struttura importante, che probabilmente ogni anno danno filo da torcere. Quindi l'acquolina in bocca viene, poi vedendo i risultati anche, ed è per quello che la soddisfazione è ancora più grande. Se pensate che ieri c'erano 4.000 persone a Prato e 150 persone del Seravezza, capite bene qual è l'importanza e qual è la situazione che noi abbiamo vissuto ieri in campo.
1: Eh sì, senza dubbio, mister. Le faccio l'ultima domanda sul mondo della Serie D, perché ne parliamo tanto qui in trasmissione, non solo per quando arrivano i verdetti, ma spesso ne parliamo anche sulla difficoltà della Serie D, perché molte squadre, per esempio, poi vengono retrocesse dalla Serie C, pensano di avere vita facile fra i dilettanti, ma così non è, perché i gironi di Serie D sono non solo difficili, ma poi ne vince una sola, è solo una squadra a vincere e a ottenere il pass per la Serie C. È d'accordo, sposa questa linea sulla difficoltà della Serie D?
0: Sì, assolutamente. La Serie D è complicata, uno perché ci sono le regole dei giovani, e ovviamente questo per gli
1: Certo.
0: allenatori sposta un pochino quella che è la mentalità di allenare, e due perché non sempre si trovano stadi perfetti, no? Si vanno in campi alcune
1: Sì.
0: volte parrocchiali in Serie D, dove giustamente le squadre che sono più in difficoltà ne fanno la loro fortezza, la loro forza, e quindi non è facile andare sui campi dove la maggior parte delle volte il pallone è alto 70 metri, dove c'è più il calcio fiorentino che non il calcio giocato. Ma se ti chiami Grosseto, se ti chiami Prato, se è o Seravezza, devi andarci lo stesso, e devi andarci a vincere, probabilmente in quella domenica non giocando a calcio ma avendo altre caratteristiche. Quindi proprio le rose vanno allestite in maniera diversa, e gli allenatori devono essere proiettati in maniera diversa, e non sempre tutti si calano in questa direzione, quindi la difficoltà è enorme per questo.
1: Mister, mi sposto sui playoff di Serie C. Ovviamente ieri magari aveva altro da seguire, giustamente, però sono entrate in campo le seconde, sono entrate in campo Union Brescia, è entrato in campo l'Ascoli e è entrato in campo il Catania. Direi che quella messa meglio dopo l'andata è il Brescia, che ha vinto 3-0 in casa della sorpresa Casarano, perché dobbiamo parlare bene anche della grande favola del Casarano, che dal neopromossa è arrivata fino a questo punto a sfidare l'Union Brescia. Il Lecco ha fermato sullo 0-0 il Catania, stesso risultato per Potenza e Ascoli, mentre la Salernitana si è imposta 2-0 con il Ravenna nella gara andata. C'è qualche risultato che l'ha un po' sorpresa, oppure tutto sommato rispecchiano i valori che si sono visti durante la regular season?
0: No, io credo che abbiano rispettato esattamente quello che è poi il blasone delle squadre, l'organizzazione. Effettivamente dal Casarano mi aspettavo forse anche un gol, proprio per l'entusiasmo, per la leggerezza che hanno. Però io ho lavorato alla Feralpi Salò, conosco il presidente
1: Esatto.
0: Pasini, conosco il direttore sportivo Ferretti, che sono passati al Brescia, conosco il loro modo di lavorare, e sono una corazzata importante, lo stanno dimostrando. Probabilmente la partita più equilibrata, Potenza-Ascoli, anche se non sembra. E io credo che Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli poi possono essere le semifinaliste perché hanno qualcosina in più, l'hanno dimostrato anche durante il percorso loro.
1: Ecco, proprio la volevo portare proprio sul Brescia. Sfrutto l'assist, visto che ne ha parlato lei, mister del presidente Pasini. Quest'estate io ricordo bene la conferenza stampa di presentazione della nuova realtà dell'Union Brescia, in cui il presidente Pasini disse: facciamo le cose con calma, vogliamo ottenere la Serie B entro 3 anni. Secondo lei che lo conosce, ha un po' detto una mezza bugia, nel senso, ora va bene, Vicenza era la squadra più forte, però dietro c'era il Brescia che ai playoff sta facendo veramente bene.
0: No, non ha detto una bugia, il presidente ha ragione, è sempre stato molto, molto ambizioso, lo conosco
1: No, ero
0: bene.
1: ironico,
0: E
1: ovviamente.
0: sì, no, certo. E ovviamente lui ci tiene, un vincente, ci tiene molto, lo voleva fare anche con la Feralpi Salò, pur avendo un paesino a disposizione, e a maggior ragione lo farà sicuramente col Brescia. Io credo che sia sicuramente una squadra da battere, però non sottovaluterei la Salernitana per l'entusiasmo, per l'allenatore che è tornato dopo tanti anni e ci sono delle compagini importanti e poi adesso inizia quella fase dove alcune volte un episodio su una giornata storta di qualcuno può decidere un campionato, quindi non c'è più dopo l'organizzazione, il blasone della società, c'è come ci arrivi. C'è la fortuna dalla parte di chi è quella giornata e quindi tutte le premesse ci sono che però l'Union Brescia possa portare a casa perché sicuramente sono anni che fanno i risultati e forse un pochino più degli altri sanno come si giocano queste partite.
1: Mister, torno un attimo sul suo passato, perché se non vado errato, in carriera è stato anche alla Triestina, che purtroppo quest'anno ha vissuto una stagione nata male e è finita peggio, con la retrocessione, una stagione con tantissimi punti di penalizzazione. Lei che idea si è fatto dall'esterno e come vede la Triestina? Poi cosa spera per la Triestina nel futuro?
0: Guarda, la Triestina ovviamente è una grande piazza, non serve che lo dica io. Io ci sono stato in tempi
1: Certo.
0: difficili, è stato meraviglioso e credo che un pubblico, una piazza come Trieste, meriti una proprietà molto forte di riorganizzarsi subito. E non è facile perché effettivamente negli ultimi anni hanno avuto tanti problemi, vuol dire che sotto c'è qualcosa di importante che non è facile scardinare. Mi auguro che si rialzino prima possibile perché è una piazza molto ambita da tutti, sia dagli addetti ai lavori, dagli allenatori, dai giocatori. E devo dire che giocare al Rocco fa effetto, soprattutto quando è pieno. Io ci feci una
1: Certo.
0: semifinale, anzi una finale playoff per andare in Serie B con la Lucchese. Ed è stato devastante giocare lì dentro. Perdemmo 2-0 quella partita di andata e quindi nell'Euroco pieno fa proprio l'effetto e credo che Trieste meriti molto di più.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato qui con noi. Vado un po' indietro nel tempo, perché la redazione di tuttomercatoweb.com si trova a Firenze e lei a Firenze ha scritto una piccola pagina della storia, perché fu lei, se non vado errato, a segnare il primo gol della Fiorentina dei Della Valle, che rinasceva dalle ceneri dopo il fallimento. Le chiedo intanto un ricordo di quell'esperienza e poi la stagione, questa della Fiorentina, che si è chiusa. È stata veramente complicata la stagione dei Viola, se si aspettava una stagione così, con anche la vittoria poi che c'è stata ieri in casa della Juventus, che ha messo davvero in difficoltà i bianconeri per la questione Champions League.
0: Allora, intanto riparto dal piccolo, dal grandissimo pezzo che mi ha fatto di storia. Quindi,
1: sì, sì.
0: perché il primo giorno che sono arrivato a Firenze io c'erano ancora i sequestri, c'era ancora il
1: Sì, mi
0: nastro messo dalla
1: ricordo.
0: finanza nello spogliatoio, avevamo le magliette bianche, quelle normali prese al mercato perché non avevamo il materiale. E quindi da lì siamo partiti e ogni giorno arrivava un pezzo nuovo, quindi si è fatta una grandissima annata riportando grande entusiasmo a Firenze. E come dicevamo prima, la Fiorentina fu capace di allestire una rosa con ovviamente dei giocatori di Serie A come Di Livio, come tanti giocatori di Maspero e di giocatori come Masitto che avevano fatto tanti anni la C, l'avevano vinta tante volte. Lì fu il segreto, con Riganò, con tanti ragazzi, e quindi abbiamo ricostruito una mentalità, abbiamo ricostruito una città, rimesso in piedi un valore importante per Firenze. Credo che poi negli anni Firenze abbia ricostruito in maniera giusta per quello che è la piazza. Quest'anno, effettivamente, tornando alla sua domanda, è stata un'annata molto difficile e sono stati bravi perché è stata un'annata pericolosissima. Perché poi, quando si è laggiù in fondo, avere dei giocatori che non sono abituati e avere una piazza che non è abituata a stare laggiù in fondo, è più il danno che si fa nelle trasmissioni, più il danno che si fa nei giornali, che l'aiuto che è concreto che si possono dare, no, ai giocatori e alla squadra. Quindi credo che ci sia stato poi un miracolo nel lavorare, va dato merito a Vanoli, un miracolo nel salvarsi e ovviamente dopo una volta che si sono tolti questo tipo di peso addosso, vengono prestazioni come quella di ieri, prestazioni leggere, importanti, prestazioni che danno un regalo alla tifoseria che ci tiene a quella partita contro la Juventus, che però viene proprio perché da una parte c'è una squadra che ha l'obbligo di vincere perché ha una pressione addosso per andare in Champions, e dall'altra invece c'è una squadra che si è salvata, non ha più nessun peso se non il divertimento di far vedere in campo che non erano quei giocatori dell'andata e purtroppo nel calcio la testa alcune volte fa andare le gambe più o meno
1: Sì,
0: forte.
1: è vero, è vero. Mister, io la ringrazio ovviamente, mi ha fatto anche ricordare gli anni belli in cui si andava allo stadio a seguire le squadre, non per lavoro
0: Esatto.
1: ma per piacere, mister. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Esatto. Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
1: Ringraziamo mister Masitto, al quale facciamo in bocca al lupo ovviamente per il futuro con la parentesi Amarcord della Florenzia Viola. Quella squadra rinata dalle ceneri, lì un fallimento, poi la squadra che disputò il campionato di Serie C2 all'epoca, quindi è sempre a tutto ci si parla, quindi sempre di Serie C parliamo. A proposito, andiamo avanti, parliamo dei playoff. I playoff l'ha vinto l'andata ieri la Salernitana, un netto 2-0 contro il Ravenna in quella che probabilmente era una delle sfide più equilibrate, più interessanti sul campo, con un Arechi infuocato, con una coreografia bellissima, degna sicuramente di una categoria o due superiori. Andiamo a sentire le parole di Mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria con il Ravenna.
2: Buonasera. La più bella Salernitana della stagione, più bella Salernitana della gestione Cosmi, questa partita è andata. Adesso, che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana? Che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato poteva essere anche più largo, forse molto più largo, con un po' più precisione sotto porta.
3: Guarda, sono venuto via dalla esasperata mix zone e mi hanno fatto la domanda sulle partite con la Casertana. Stasera voglio sorridere, non rilassarmi, però sorridere. Quindi se mi volete fare incazzare, seguitate a parlare delle doppie partite con la Casertana, perché vi assicuro, e lo sapete, che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di un'onestà unica. Cioè, molti veramente hanno visto un'altra partita. Altre partite. Cioè, l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra, tranne il Potenza che ha vinto andata e ritorno, è la Salernitana che ha vinto e pareggiato. Va bene? Quindi, si vuole non soffrire? Qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e lì non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, e sottolineo in particolare della Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza, cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma mica solo voi. Io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano: sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casertana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato il Ravenna, che la somma dei punti di tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari. Casertana è una squadra che ci ha creato problemi, però non voglio più parlare. Cioè, io non ho visto una Salernitana drammatica. Ho visto fare delle ingenuità nella partita d'andata, fare a livello psicologico una partita difficile, come sarà a livello psicologico quella di Ravenna. Ragazzi, non è che si gioca solo coi piedi, si gioca anche con la testa, e quindi senti il risultato, il doppio confronto a volte ti condiziona. E sperare che dei ragazzi, quando vedi poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le due giornate, che dei ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione tutti i momenti, non, no. Quindi ovviamente oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la casa, ma era un'altra partita e un altro avversario che giocava in una maniera completamente diversa. Non come sistema, perché giocava 3-5-2 come la Casertana. Non è un rimbrotto, però, perché ne ho sentite troppe su quella partita. Se seguitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Glielo dico io a questo. Dove andiamo? Tanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso diranno, se seguitiamo a sbagliare tutti sti gol il primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
4: Mister, buonasera. Se possibile sapere, il più possibile, che cosa ha detto a Giabua per rimetterlo un attimo in ordine in campo? Il suo incoraggiarlo è stato preceduto da un abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio
3: semplice, una cosa molto semplice. Ci stavano infilando dietro a quello che normalmente viene definito culo suo, cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o giocavano sull'attaccante e facevano la spunta per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io ho detto, non farti attrarre dalla palla, ma occhio a chi c'hai dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto... Quando sei lì non è che io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità. Però gli ho fatto capire che il problema era dietro. Spesso il problema è dietro, non solo per Giacomo.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettersi le mani in testa,
3: sì.
5: Osservando la coreografia della curva sud, volevo chiederle una parola sulle sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
3: Guarda, una parola sola, incredibile, ma se dico incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava, che ha manifestato ovviamente non in questi mesi, da decenni la curva della Salernitana è da esempio per tutte le altre curve. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi non c'è. 5 hanno detto grande mister, no, le solite, 25 mi hanno detto mamma mia la curva, ma che hanno combinato, cioè era proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Vietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella coreografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo lo do alla curva a prescindere e poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, anche se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stato veramente una folgorazione e emozionante, una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sarebbero i meriti di questa gente, no? entreremmo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto lo stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il mille per mille. Però adesso abbiamo creato un piccolo mattoncino per la partita di ritorno, però credo una soddisfazione gli abbiamo data.

0: Buongiorno a tutti, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia un'altra mezz'oretta circa fino alle 18 per parlare del nostro amato mondo della Serie C, ma non solo, perché oggi puntata abbastanza particolare, perché stiamo in orbita Serie D, stiamo parlando delle gare, dei playoff che si sono giocate nelle scorse ore. Prima abbiamo avuto il tecnico del Seravezza, andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto e ringrazio ovviamente di aver accettato il nostro invito ad Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza. Salve mister.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora mister, bella vittoria, partiamo dalla vittoria nei playoff contro un avversario complicato al termine di una stagione bella ma molto molto difficile, perché il girone D era veramente veramente tosto.
1: Sì, diciamo che ci siamo trovati in un girone come ne sono capitati pochi, ne sono stati fatti pochi negli ultimi anni, con tante squadre forti che sono arrivate tutte davanti, alcune sono anche rimaste fuori dai play-off perché era veramente un girone complicato, e noi ci siamo arrivati da quarti, quindi dovevamo assolutamente fare due piccole imprese per riuscire a vincere questi play-off. Abbiamo disputato due ottime partite sia a Pistoia nella semifinale, poi nella partita di ieri, entrambe costrette a vincere, l'abbiamo fatto molto bene.
0: Mister, ne abbiamo parlato prima con il tecnico del Seravezza Cristiano Masitto su quanto è difficile la Serie D, perché è un campionato molto particolare quello dilettante, a volte possono esserci gironi complicatissimi come è successo a voi quest'anno, squadre che magari retrocedono dalla Serie C e si trovano invischiate a lungo nei dilettanti, e poi la difficoltà principale è che ne vince soltanto una, è una la squadra a salire direttamente in Serie C, salvo poi eventuali ripescaggi. Ecco mister, è d'accordo con questa analisi sul mondo della Serie D?
1: Ma assolutamente. Intanto c'è sempre, come è stato detto, l'incognita dei gironi, che a volte non si capisce con quali criteri vengono fatti, sinceramente, non solo per la forza delle squadre ma anche a livello geografico, però vabbè, questo bisogna adattarsi. Poi sicuramente tante squadre ambiziose, non necessariamente grandi piazze, oltre alle grandi piazze ci sono anche piccoli paesi o cittadine che comunque hanno forze importanti, quindi ti trovi spesso in gironi complicati. Oltretutto c'è una varietà di campi in cui si può andare a giocare, che veramente bisogna avere la capacità di adattarsi un po' ovunque, dal grande stadio al piccolo campetto dove magari non puoi fare quello che vuoi, quindi anche spirito d'adattamento molto importante per poter primeggiare in questa categoria.
0: Mister, parlando del Piacenza, quali sono le ambizioni? Immagino che le ambizioni del club e della proprietà siano quelle di tornare fra i professionisti, però facendo un passettino alla volta, senza fare il passo più lungo della gamba, come si suol dire.
1: Ah, sicuramente la società è seria, la società è composta da persone, da imprenditori importanti della zona, e la crescita della società deve essere chiaramente graduale. E noi puntavamo già quest'anno a cercare di servire, non l'abbiamo fatto direttamente, cercheremo sicuramente attraverso i ripescaggi di avere le nostre possibilità, in quanto gli impianti e la storia, insomma tutto quello che ci deve essere a Piacenza c'è per poter fare la Serie C, e quindi ci proveremo in questo caso, altrimenti sicuramente ci riproveremo.
0: Tra l'altro faccio una piccola parentesi, mister, Serie C che per un club come il Piacenza con la sua storia sarebbe già stretta la Serie C, quindi figuriamoci, non vediamo l'ora di riabbracciare il Piacenza fra i professionisti. Mister, mi sposto sulla Serie C, ovviamente ieri avrò avuto altri impegni, non avrà potuto seguire molto bene quelli che sono stati i playoff del secondo turno fase nazionale, sono entrate in campo le tre big, quelle squadre che sono arrivate al secondo posto. Diciamo che l'Union Brescia è quella che ha risposto meglio sul campo con questo 3-0 in casa del Casarano, che di fatto ipoteca il passaggio del turno.
1: Sì, no, avevo visto qua ieri sera, poi qualcosa sono riuscito a vedere. Sicuramente il Brescia, l'incognita delle seconde come sempre è approcciarsi dopo un mese di stop, quello sicuramente è la cosa più complicata, e comunque hanno tenuto botta anche le altre, seppur magari con qualche difficoltà, però hanno tenuto botta, e chiaramente più si gioca e meglio sarà anche per le seconde classificate, oltre ad avere chiaramente il vantaggio di poter passare anche con due pareggi. Quindi l'Unio Brescia sicuramente ha fatto una partita importante, comunque Casarano, visto i precedenti, va preso sicuramente con le molle, ma è chiaro che adesso diventa favorito, insomma, per questo passaggio di turno, per andare nelle semifinali sicuramente. E ripeto, no, sono sempre molto belli, molto avvincenti, credo che sia una formula che può scontentare soprattutto magari le squadre che arrivano di secondo posto, magari con distacchi magari un po' importanti, però è chiaro che così il campionato è sicuramente bello, e la post season ancora di più.
0: È aperto fino almeno ci combatte, sono squadre, le squadre esatto, lottano fino all'ultima giornata. Esatto. Restando in tema playoff, l'altra gara molto molto attenzionata era quella fra Salernitana e Ravenna, in una Rechi che, come parlavamo del Piacenza, che gli sta stretta la Serie D al Piacenza, anche la Salernitana sta molto stretta la Serie C, lato tifosi ovviamente, perché hanno fatto una coreografia e un pubblico incredibile. 2-0 che però forse non li mette così al sicuro in vista del ritorno in casa dei Ravenna. Che partita si aspetta, mister?
1: No, beh, sicuramente non si può stare tranquilli, perché come dicevo prima la parità di gol fatti chiaramente passa alla squadra meglio classificata, quindi non è un'impresa impossibile per il Ravenna, che comunque è una squadra molto forte, costruita per stare là davanti. Però è chiaro che insomma 2-0 è un vantaggio importante, e soprattutto per una squadra che comunque ha valori importantissimi, oltre, come dicevi tu, dal punto di vista proprio dell'ambiente, dei tifosi, il numero di tifosi, lo stadio e tutto, però anche una realtà tecnica molto molto forte, quindi credo che abbia un notevole vantaggio, ma come abbiamo detto prima, sicuramente non sarà una passeggiata a Ravenna.
0: Tutto aperto invece nelle altre due gare, perché Potenza Ascoli e Lecco Catania sono terminate 0-0. In questo caso sia Ascoli che Catania hanno, come diceva lei, mister, quel vantaggio di poter giocare in casa con due risultati su tre a disposizione, però ovviamente devono tenere l'allerta al massimo livello.
1: No, assolutamente, anche perché il Potenza, secondo me, è un'ottima squadra. Squadra molto forte, quindi Ascoli che ha fatto un grande campionato, però ci sarà da battagliare sicuramente contro il Potenza, e mentre invece a Catania sicuramente favorito, però Lecco è abituato a questi playoff anche pochi anni fa, ricordiamo insomma le imprese che ha fatto per salire in Serie B, quindi venderà cara sicuramente la pelle, una squadra molto ostica da affrontare, e quindi saranno due partite secondo me molto aperte.
0: Mister, le faccio l'ultima domanda su un'altra squadra che lei conosce molto bene, il Lumezzane, che ha fatto un'ottima stagione con i playoff. Certo, non gli veniva chiesto di vincerli questi playoff, però si è dimostrata molto competitiva, eliminata solo poi dal Cittadella e anche di misura.
1: Sì, beh, ha fatto un ottimo campionato con l'avvento soprattutto di Troise. Devo dire che è una realtà sempre in crescita, che comunque negli anni ha cercato sempre di investire, di fare qualcosa in più. Quest'anno credo che abbia una rosa secondo me importante, numerosa e importante, e sicuramente ha ottenuto un ottimo obiettivo, arrivare al secondo turno di playoff. È chiaro che quando ti vai a scontrare contro realtà maggiori diventa difficile, però il cammino è stato sicuramente positivo.
0: Mister, curiosità dell'ultimo secondo, contratto fino al 2027 col Piacenza, quindi la rivedremo in panchina anche l'anno prossimo?
1: Ma sì, dobbiamo ancora definire, però in sostanza dovremmo essere a posto, così incontreremo poi nei prossimi giorni, vedremo di concludere tutto. Adesso ci abbiamo appena finito, ci vedremo chiaramente qualche giorno, poi ci vedremo, penso che non ci saranno problemi.
0: E noi, mister, le facciamo in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie mille per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, buona serata a tutte.
0: Ringraziamo e salutiamo mister Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza che ha vinto la gara di playoff battendo il Lentigione in finale, insomma, la Pistoiese nella gara prima. Il girone D che ne parlavamo con Mister, ma l'avevamo parlato anche col tecnico del Desenzano, il club che ha vinto quel girone, il girone D, che quando sono stati fatti i sorteggi a Desenzano si sono fatti un po' il segno della croce, perché sono visti squadre come Pistoiese, come Piacenza, insomma un girone veramente veramente complicato quello di vinto dal Desenzano, ma il Piacenza poi ha vinto i playoff. Vedremo poi la questione di Pescaggi, perché sono oltre alla Ternana che è saltata, bisognerà vedere cosa farà il Vado, se club neopromosso anche lui dalla Serie D, se si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Il presidente del Bra ha detto che ancora non sanno se chiederanno la riammissione, insomma vedremo quello che succederà. Di certo sarà un'estate molto lunga anche su questo fronte. Che ne pensi, Giuseppe Lenoci, collega di tuttoci.com?
2: Ciao Dani, ciao a tutti. Sarà una bella estate, sicuramente sarà la classica estate, sì, in cui non capiremo praticamente nulla per i primi mesi, poi il calciomercato ci darà la mazzata finale e come ogni settembre
0: sì,
2: cercheremo
0: esatto.
2: di risorgere nel più breve tempo possibile.
0: Raccogliere i nostri frammenti dopo l'ultimo, soprattutto dopo l'ultimo giorno di mercato. Fra l'altro ricordo, mi è venuto in mente un aneddoto bellissimo che mi hai mandato, un tuo messaggio durante l'ultimo giorno di mercato, in cui avevo scritto una palese castroneria e tu mi hai detto: ma ti capisco, perché dopo 800 notizie diventa complicato. Giuseppe, allora andiamo sui temi, quelli belli, quelli del campo, perché si sono giocate ieri le gare d'andata del secondo turno fase nazionale. Sono entrate in campo le big, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Direi che quella che si è mossa meglio, pensavamo le quasi tre settimane di stop potrebbero far dare problemi, eccetera eccetera, l'Union Brescia ha spazzato via tutto questo vincendo 3-0 in casa della sorpresa Casarano.
2: Sì, diciamo che sono entrate le squadre forse favorite per conquistare poi l'ultimo posto per la promozione in Serie B. L'Union Brescia ha un attimo dato quel colpetto al Casarano, non bisogna mai sottovalutare la forza dei pugliesi, però c'è anche da dire che il Casarano è arrivato a questa gara in condizioni molto complicate dal punto di vista fisico, perché giocare ogni 3 giorni non è mai semplice e il Casarano non è stato costruito per giocare ogni 3 giorni, però ecco, se c'era da dare un segnale, l'Union Brescia l'ha dato alla stragrande. Il Casarano è arrivato un filino stanco, ma come è giusto che sia, dopo le imprese fatte, soprattutto quella di Renate. Non è stato particolarmente fortunato per quanto riguarda l'infortunio, anche perché perdere Lulic in una situazione del genere non è mai semplice, soprattutto da sostituire. L'Union Brescia ha approcciato come doveva questi playoff, quindi Corini ha dato la classica posega al doppio confronto. Bisogna capire ora cosa succederà a Brescia, ma in questo caso dubito fortemente che il Casarano, che ci ha abituato a imprese, possa fare ancora, perché dovrebbe vincere con 4 gol di scarto. Ora non è mai detta nulla nel calcio, però diventa complicato.
0: Ne parlavamo in redazione prima dell'inizio della trasmissione con Luca Bargellini, che mi ha detto: se il Casarano vince 4-0 a Rigamonti in casa dell'Union Brescia, allora merita senza dubbio la promozione in Serie B, perché sarebbe
2: d'ufficio,
0: un'impresa,
2: a prescindere
0: definire
2: da...
0: clamorosa, sarebbe...
2: Sì, avrebbe una
0: Sì.
2: promozione d'ufficio forse a questo punto.
0: Esatto, cioè facciamo una squadra in più, ci mettiamo il Casarano, perché se lo meriterebbe, dopo aver ribaltato il Renate, se ribalta anche l'Union Brescia, a questo punto poi mi aspetto una finale dove la prima la perde 5-0 e il ritorno poi lo vince
2: Esatto.
0: 12-5, cioè una roba, un aspetto di tutto dal Casarano, a parte gli scherzi, bisogna fare i complimenti al Casarano, perché da neopromossa,
2: No,
0: ricordiamo, neopromossa è
2: a
0: arrivata fino al secondo
2: prescindere
0: turno
2: dal
0: fase nazionale.
2: fatto, Ha fatto quello che neanche forse lontanamente si poteva pensare, ma non tanto per le ambizioni di un club che comunque è tenuto molto bene e ha investito un sacco quest'estate, ma anche per come era agito da grande squadra, perché c'è stato un periodo di flessione nel Casarano dove anche il presidente aveva scritto una lettera ai giocatori chiedendo il massimo sforzo perché poteva capitare la classica resa dopo una salvezza ipotecata. In realtà in trasferta il Casarano ha fatto strabene. E rappresenta quella parte di sorpresa del girone C, perché non possiamo definire sorpresa sicuramente Catania e Salernitana, e il Potenza, avendo vinto la
0: Certo.
2: Coppa Italia, è lì. Quindi al Casarano vanno fatti solo i grandissimi complimenti. Certo, ora è molto molto molto complicato. Ripeto, poi sono abbastanza stanchi i giocatori, giocare ogni 3 giorni è difficile e quando cambia il tempo sembra una scusa, ma pesa ancora di più.
0: Sì, fra l'altro no, dall'inverno siamo passati all'estate da un giorno all'altro, quindi immagino anche che i primi caldi si possano anche far sentire sulle gambe di una squadra che, come dicevi tu, sta giocando ogni 3 giorni e non si è mai fermata. Andiamo avanti, vado in ordine perché nominavi tu il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia e che si è comportata molto bene e ha fermato sul pari l'Ascoli. Io davo l'Ascoli come una delle favorite se non si fosse fermata, perché era arrivata all'ultima giornata facendo quel filotto incredibile. Tu ti ricorderai, Giuseppe, che le aveva permesso di agganciare l'Arezzo. Poi, ovviamente, all'ultima giornata non sarebbe servito neanche vincere, vista la contemporanea vittoria dell'Arezzo. Ma se non si fosse fermata per questi 20 giorni, io davo l'Ascoli come l'assoluta favorita. In questo caso, rispetto all'Unione Brescia, forse qualcosina si è visto, nel senso è apparsa un pochino più sulle gambe l'Ascoli. Che ne pensi?
2: Sì, condivido la lettura perché l'Ascoli ha avuto il classico estremo momento di forma nella parte cruciale della stagione. Poi tutto ciò che è stato costruito dall'Arezzo in precedenza ha permesso ai toscani di conquistare la promozione in Serie B. C'è da dire che tutti pensavamo anche addirittura a un contraccolpo psicologico. In realtà l'Ascoli comunque ieri ha disputato la sua buona partita, ha avuto l'occasione per sbloccarla con Gori dal
0: Il rigore è
2: dischetto.
0: sbagliato.
2: L'attaccante che ha fatto gol da qualsiasi parte quest'anno è stato abbastanza sfortunato sul calcio di rigore cogliendo il palo, ma comunque c'è da dire che un pareggio fuori casa permette anche qui all'Ascoli di giocare su 2 risultati su 3.
0: Sì.
2: Sono due squadre molto simili, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, e giocano a calcio in maniera propositiva, sfruttando soprattutto le sovrapposizioni. Quindi forse la prima gara ce la si aspettava un po', così, un po' ferma, un po' più tattica. Secondo me, il Potenza, con la necessità di dover vincere per passare il turno, alzerà molto, molto, molto il livello e di conseguenza alzerà lo spettacolo tra le due squadre.
0: Spettacolo invece che c'è stato sugli spalti della Rechi per la Salernitana Ravenna, vinta 2-0 dalla Salernitana, una coreografia bellissima, una spinta incredibile. Ne parlavo prima col tecnico del Piacenza Franzini. Se la Serie D sta stretta, giustamente al Piacenza, ma gli sarebbe stretta anche la Serie C, probabilmente stesso si può dire della Salernitana. Pubblico, stadio. Meriterebbero qualcosina sicuramente di più.
2: Ma io parlerei di Champions per il pubblico della Salernitana, perché ciò che è stato messo in campo ieri è da competizione europea più che da Serie
0: Sì.
2: A. Il pubblico ha sempre fatto la differenza a Salerno, negli ultimi 2 anni sono stati brutti, c'è da dire, c'è una doppia retrocessione, non fa contento mai nessuno, però quando il pubblico della Rechi sceglie di scendere in campo fa tutta la differenza.
0: Si è visto.
2: Diciamo che si è creato questo binomio un po' all'improvviso tra Cosmi e la tifoseria ed è un tecnico molto navigato, non solo per la Serie C, ma anche per Serie B e Serie A. Ed è il classico tecnico che si gasa in queste situazioni. A una certa sembrava
0: Sì.
2: un capo ultra in panchina a fine partita e si è creata quell'alchimia che a questo punto potrebbe anche portare la Salernitana ad essere l'outsider di tutto. Poi ovviamente non stiamo parlando di una squadra costruita per salvarsi o altro, ma stiamo parlando di una squadra costruita
0: No,
2: per
0: certo.
2: vincere. Non è girato granché nella stagione regolare, però ecco i playoff danno l'opportunità di far valere la propria forza e ieri l'ha dimostrato. Paradossalmente Il primo tempo l'ha concluso sullo 0-0 quando poteva almeno essere sul 2-0. Nel momento invece di sofferenza ha trovato due gol con il classico Lescano, che ormai è il fattore decisivo per la Serie C da un po' di anni.
0: Sì.
2: E con un 2-0 che mette il Ravenna in una condizione molto complicata, perché rimontare due gol alla Salernitana ci può stare, ma è molto, molto, molto difficile.
0: Ecco, Giuseppe, però questo entusiasmo con i tifosi, questo binomio, può essere un'arma a doppio taglio? Nel senso, a Ravenna non ci sarà questa spinta della Recchi, non rischiamo il fatto di che la Salernitana possa essere troppo, perdonami, passatemi il termine, troppo dipendente dalla spinta dei tifosi?
2: Sì, è una lettura interessante. C'è anche da considerare il fatto che magari l'aver vicino i tifosi, a prescindere che si giochi in casa o fuori casa, può spronare anche a giocatori, cioè, perdonami il termine, ma la Salernitana all'interno della rosa ha giocatori sanguigni.
0: Sì.
2: Pensiamo a Lescano, ma anche Ferrari, Villa, Tascone, Anastasio, sono giocatori, Golemic, sono giocatori che hanno sempre vissuto piazze molto calde e avere anche a distanza un supporto della tifoseria non è mai sbagliato. Pensiamo alla partenza a Caserta della Salernitana in un derby. Comunque era molto complicato partire così, eppure diciamo è andata col gas. Al contrario, al ritorno magari c'è stato un momento di difficoltà con Donnarumma, che si è saltato come si è saltato ieri, tra l'altro. Quindi forse
0: Sì,
2: potrebbe
0: grande
2: esserci la
0: parata lì.
2: giusta spinta, anche perché se abbiamo parlato prima del Brescia, che 90% possiamo considerare già in semifinale, a patto che il Caserano non compie l'ennesima impresa della stagione. Dall'altro c'è una Salernitana che potrebbe essere molto, molto interessata ad una semifinale contro il Brescia, visto ciò che è successo lo
0: sì.
2: scorso anno. Diciamo, si chiuderebbe un
0: Sì, sì, sì, sì.
2: cerchio molto,
0: Si
2: molto
0: chiuderebbe
2: interessante,
0: senza
2: nonostante non sia lo
0: dubbio
2: stesso
0: un
2: Brescia,
0: bel.
2: ma parliamone.
0: Però sì, certo, ovviamente il Brescia in quel caso, questo Brescia, ma anche l'altro Brescia non avrebbero colpe, giusto per
2: Esatto, però
0: ricordarlo.
2: diciamo
0: Chiudiamo.
2: c'è uno stimolo in più.
0: No, sì, una storia, certo, sì, tutta la magia anche che si crea intorno a queste partite. Chiudiamo l'analisi delle gare d'andata con l'altro 0-0 di giornata, Lecco Catania. E qui ti dico subito la mia, poi ti faccio commentare. Certo, il Catania ha due risultati su tre, esattamente come l'Ascoli, ma guai a sottovalutare il Lecco, perché lo abbiamo scoperto qualche anno fa, quando il Lecco è stato promosso in Serie B. Nessuno ci avrebbe puntato un centesimo sul Lecco in Serie B, eppure piano piano le ha spazzate via tutte, fino alla finale vinta poi a Riga Monticepi con il Foggia. Esatto.
2: Sì, anche qui il Massimino deve essere l'arma in più del Catania, perché calarsi subito nella parte dei playoff non è mai semplice, l'ha detto anche Toscano ieri, e il Lecco non ha nulla da perdere. Ecco, tra le quattro forse il Lecco è quella che può creare più difficoltà con i risultati che sono maturati nel ritorno. Quindi il Catania deve fare moltissima attenzione. Sicuramente passando diventa la favorita, ma bisogna fare tantissima, tantissima, tantissima attenzione a quello che può succedere, perché, ripeto, il Lecco ha giocatori importanti, non ha nulla da perdere ed è la classica scheggia impazzita che può, come qualche anno fa, conquistare la promozione in Serie B. Lo ricordiamo, la finale con il Foggia, quindi è abituato anche a giocare in campi molto importanti. Quindi tantissima attenzione al Catania, che tra le quattro è quella che rischia di più, diciamo, delle big, togliendo ovviamente confronto tra Ravenna e Salernitana.
0: Giuseppe, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, a presto.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com, con il quale siamo arrivati in conclusione, siamo arrivati alla fine del nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato al mondo della Serie C, perché il primo, come sempre, è la mattina alle 9:45, la prima ora per aprire le danze su TV Radio per parlare del calcio di Serie C, soprattutto adesso che ci sono i playoff, siamo nel vivo, siamo quasi alla fine. fine vedremo chi sarà la quarta squadra a salire in Serie B. L'appuntamento quindi è per domani mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta e vi invita a restare qui con noi su TMV Radio e sul 61.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Allora, oggi abbiamo anche il balletto, babbo, poi...
1: E un po' lo faccio.
0: La prima volta che
1: lo... No, perché questa andatura un po' quasi robotizzata mi porta indietro nel passato, quando da ragazzo c'era Zed, per chi se lo ricorda, qualcuno che dei nostri ascoltatori se lo ricorda, e poi c'è stato tutto il filone dei cantanti che somigliavano agli alieni, c'erano i Rockets, vabbè dai, si farà, io propongo all'editore, ormai non ti capisco Sara come? I Kraftwerk, ma Sara è molto molto molto più giovane di me, però è aggiornatissima, che quindi è a conoscenza del vintage, cioè di quello che l'ha preceduta. Tra l'altro, ora divago, io da tanto tempo voglia di fare una rubrica che abbia anche una, come dire, natura musicale, e credo che ci sarebbe anche tantissima partecipazione se la leghiamo agli stati d'animo, anche alcune partite, alcuni tempi, diventeremo anche dei DJ. Insomma, però oggi non parliamo di dischi.
0: Non parliamo di dischi. Buonasera a tutti, siete in compagnia come sempre di Anna e Giulio Dini. E oggi però hai parlato di robot, di roba robotica, allora siccome entriamo a parlare di un tema molto caldo nelle ultime settimane in tutta la Serie A, si può dire che il prossimo allenatore si può fare con l'intelligenza artificiale, visto che c'è sempre questa cosa, risultatisti, giochisti.
1: Allora, direi che a vedere come scelgono gli allenatori alla grande, nel senso, potremmo sicuramente affidarci a qualche cosa di artificiale, magari con la speranza che il computer, il cervello elettronico, faccia qualche ragionamento in più rispetto a qualche dirigente. Ora sono piuttosto tagliente, però si vedono ormai fare tante di quelle cose che tornano poco, no? Oppure tanti ragionamenti che sono quelli che vorremmo fare stasera che non vengono fatti, cioè ci sono approfondimenti che devono essere per forza affrontati prima di prendere una decisione come questa, sul presupposto, perché è una cosa che poi di cui volevamo parlare, magari lo chiederemo anche al nostro primo ospite, che perlomeno io e Anna pensiamo che l'allenatore conti molto di più di quel famoso 30% di cui si sente dire. Ecco, un allenatore è in grado di spostare in maniera decisiva le qualità, le caratteristiche dei calciatori, perlomeno questo è il nostro pensiero. È vero che vanno in campo loro, ma sono tante le componenti determinanti che può muovere un allenatore, che dire che un allenatore poi è rilevante, dal nostro punto di vista, parlo anche per te amore mio, è un errore grossissimo.
0: Sì, poi ci sono anche degli esempi, ci sono dei fatti che parlano rispetto a quella che comunque è la nostra tesi. Comunque, scherzi a parte, quando si prende un allenatore, a cosa si deve pensare? Alla squadra che hai o che tipo di atteggiamento vuoi avere?
1: E questi sono ragionamenti, e poi faremo anche con

0: quindi come metterli in campo, oppure magari è un allenatore che ha un'idea di gioco che possa essere offensiva, che possa essere un sistema. A volte questi allenatori vanno anche di moda e altrettanto spesso i presidenti si fanno trascinare da questa moda.
1: Ecco, un dubbio che mi viene spesso, visto che succede in tantissime piazze italiane, mi riferisco a questo, quando magari un direttore, quindi ti dico da direttore, quando uno pensa ad un nome, è giusto che si faccia influenzare poi dalla piazza?
0: Allora, in linea di massima non sarebbe giusto dal mio punto di vista, perché è chiaro che sarebbe una decisione fatta non con la testa, ma fatta con il cuore, fatta con una pressione emotiva e quindi lontana da aspetti tecnici che poi sono quelli fondanti. Però quando c'è una piazza che spinge, una piazza che assicura migliaia di spettatori allo stadio, che è una piazza che spende, che sostiene, che si fa sentire, ti dico che è difficile non ascoltare. Ecco, io nella mia esperienza ho visto in tanti casi direttori avere una particolare sensibilità per quello che succede nel contesto cittadino, insomma, sulla piazza della piazza della città.
1: Comunque, approfondiamo l'argomento con Walter Sabatini, che è in linea con noi, direttore sportivo. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Walter, buonasera. Chi meglio di te per darci una mano in questa chiacchierata che vogliamo
2: Ma
0: fare?
2: ne avete bisogno, Giulio.
0: Che vogliamo fare stasera? Perché stasera ci mettiamo, diciamo, al posto di tanti tuoi colleghi che devono scegliere un allenatore per la prossima stagione. Non faremo nomi di club, non faremo nomi di allenatori, ma a noi piace affrontare il ragionamento, quali sono i criteri da seguire. Anche se ce ne sono tanti e tante volte sono anche contrastanti. Ma se volessi rimanere intanto con un'introduzione generica, da dove parto, Walter, nella scelta dell'allenatore? Dall'idea di calcio sua o dalle caratteristiche della rosa che ho a disposizione?
2: No, beh, intanto si parte dall'idea del calcio applicata, perché non basta l'idea del calcio, bisogna saperla applicare. Quindi si vedono le squadre giocare e si pensa alle qualità dell'allenatore da un punto di vista, diciamo così, didattico. Poi sono tanti altri aspetti molto importanti. Vedere come parla, come si regola, come si rapporta con la piazza, con la stampa, con i giocatori. Sono tanti aspetti che fanno la scelta. Poi
0: Allora,
2: sempre.
0: questo ovviamente giunge da una figura di grande spessore come sei te, e non lo faccio ovviamente per piaggeria. Ti dico che le tue parole non le rivedo in tante scelte di via via che si susseguono i campionati. Ma dal tuo punto di vista è più importante avere un tecnico che ha un credo forte, una filosofia forte? Qui un nome lo posso fare perché lo facciamo, diciamo, fuori dal nostro territorio, come Flick del Barcellona, oppure un allenatore che è capace di adattarsi a quelle che sono le caratteristiche dei calciatori, cioè che un allenatore che riesce proprio a valorizzarli.
2: Beh, questo sarebbe molto importante perché la valorizzazione dei calciatori è importante per due aspetti. Il primo, naturalmente, sono l'andamento delle partite e il risultato. Il secondo, che si fa patrimonio. Il patrimonio è

0: segreto del come dire, della sopravvivenza dei club sportivi. Quindi un allenatore che anche sotto quell'aspetto sa darti un contributo nel far migliorare i calciatori da un punto di vista tecnico-tattico, beh, allora è un valore aggiunto. Sempre rimane al primo posto la conduzione della squadra, l'andamento della squadra in campo, il modo di giocare, la capacità di attaccare, di difendere con equilibrio. Sono tutte cose che evidentemente non c'è bisogno di uno specialista. Chiunque potrebbe dire quali devono essere le caratteristiche di un tecnico di Serie A. Io ho avuto la fortuna di averne di molto bravi e quindi credo di avere un buon parametro.
1: Non c'è dubbio.
0: Veramente allenatori di grande livello.
2: Un allenatore, Walter, deve imporre il proprio sistema anche se i suoi calciatori non sono adatti?
1: Ma questa è una provocazione, questa.
2: Sì, è una provocazione, si vede.
0: Un allenatore importante non lo farà mai, un allenatore forte non lo farà mai. Se l'allenatore forte guarda i suoi giocatori, li capisce e poi introduce, diciamo, un modo di giocare. È ovvio che se un allenatore va contro i mulini a vento diventa rischiosissimo per tutti l'andamento della stagione, ma io ne conosco pochi francamente che vanno contro i mulini a vento. In Italia sono tutti allenatori di buon senso, alcuni particolarmente dotati. Io ho avuto la fortuna di convivere con Spalletti 2 anni e mezzo. Devo dire, quando tu hai un allenatore come Spalletti, per esempio, se ne stai chiuso in ufficio tranquillo, sai che di sotto al campo, parlo così perché Trigoria l'ufficio era di sopra, sai che di sotto al campo ci sono solo cose propositive, importanti. Ne ho avuti altri, voglio dire, adesso non è simpatico nominare gli allenatori escludendone altri, però io vedo che in Italia in questo momento ci sono tanti allenatori molto giovani che stanno veramente facendo bene. Parlo di Fabio Grosso, che sta facendo un lavoro, è già il secondo anno di lavoro con il Sassuolo. Prima aveva vinto a Frosinone, poi è andato a Sassuolo, ha vinto alla grande, in carrozza direi, e poi ha fatto la Serie A con notevole spessore, con una bellissima classifica. Naturalmente c'è Daniele De Rossi, che si è confermato, perché già aveva dimostrato di essere un allenatore forte, ma si è consolidato alla guida del Genoa. E ci metterei dentro anche Pisatane, che è un allenatore, anzi Cagliari mi sta piacendo molto per tutto quello che propone, giocatori giovani, allenatore esordiente, reduce da un campionato giovanile primavera, e che però ha qualche idea. Infatti se guardate il Cagliari giocare, soprattutto in casa, vedete che è una squadra di grande carattere e molto propositiva. Quindi volevo tranquillizzare tutti, non mancano gli allenatori in Italia.
1: Hai nominato Luciano, che se vogliamo è proprio all'opposto della provocazione che ti ho voluto sottoporre. A parte, Luciano è un allenatore che, come ci hai detto, vive il centro sportivo l'intera giornata, sai sempre dove trovarlo perché è lì nella sua stanza se non è sul campo, ma lui addirittura è uno che lavora su quelle che sono le caratteristiche del calciatore per magari riuscire ad esaltarlo di più, perché in ogni gestione lui è riuscito a inventarsi, diciamo, delle ormai si è detto,
0: tu a Luciano gli dai un giocatore, per esempio, sai che ti restituisce, se non un campione, un giocatore di alto livello. Faccio l'esempio di Ingolan, l'abbiamo preso dal Cagliari a gennaio, ha fatto bene subito come è arrivato, poi quando è arrivato Luciano, che è arrivato un paio di mesi dopo, ha cominciato a far gol a Rapica, ha fatto credo 12 gol quell'anno da centrocampista, perché vedendo le sue caratteristiche Luciano l'ha spostato 10 metri più avanti, quindi lui faceva il mediano di rottura in attacco, che sembra una contraddizione ma in realtà è una cosa molto funzionale.
1: Assolutamente, me lo ricordo bene. Pensa, Walter, che quando ero allo Zenit con Luciano lo avevamo trattato. Lo avevamo trattato allo Zenit. Mi ricordo, facemmo un incontro, eravamo a Lisbona prima dell'ottavo di finale col Benfica, e poi purtroppo perdemmo. E quindi Luciano aveva questo pallino di Nainggolan, che quindi sei riuscito, cioè lui si è ritrovato un giocatore che desiderava da tanto tempo.
2: Chiaramente non fa il mediano di rottura, ma con McKennie ha fatto più o meno lo stesso lavoro. Si è ritrovato una punta che non aveva, fondamentalmente.
1: Sì, sicuramente. Che dici, Walter, del lavoro fatto con McKennie? A proposito di questi allenatori che hanno questa dote in più, lo possiamo dire, perlomeno lavorando sul singolo.
0: Una sensibilità enorme. McKennie nella stessa partita cambia ruolo 4 volte. È uno di quei giocatori che riesce a interpretare qualsiasi ruolo, terzino, trequartista, mezzala, tornante, di destra o di sinistra. Chi ce l'ha è fortunato, perché sono quei giocatori duttili, muscolari, forti e soprattutto disponibili a qualsiasi sacrificio.
1: Però ci sono anche, Walter, allenatori che chiedono quel giocatore lì, no? Cioè, e che chiedono al direttore di cambiare alcuni giocatori della rosa per avere quel nome lì. Ci sono allenatori che si portano dietro i giocatori, a volte in maniera quasi ossessiva. Tu come la gestisci questa situazione?
0: Io non ho avuto mai problemi con gli allenatori, mai.
1: No, ma no, non per i problemi, ma insomma,
0: no, nel senso che allenatori che mi hanno chiesto 4 giocatori di scuderia, 4 giocatori che hanno avuto una gestione precedente, non mi è mai successo. Io sono stato fortunato, ho avuto sempre allenatori molto aperti, anzi ce n'è stato uno, Rudy Garcia, che gli devo dare atto, e l'ho sempre fatto, che lui ha insistito per prendere Gervinho dall'Arsenal fino a farmi incazzare veramente. Abbiamo avuto un alterco telefonico bruttissimo ed era la mia responsabilità, perché io Gervinho non lo volevo. Ma lui ha insistito talmente tanto che io ho preso l'aereo, sono andato a Londra a prenderlo, a trattarlo, e devo dire che è stata un grande investimento. 8 milioni di un giocatore che ha dato spettacolo all'Olimpico per tanto tempo, per minimo un anno. Dopo, l'anno dopo, è un pochino calato, però era un giocatore che infiammava la platea, faceva delle incursioni di 70-80 metri palla al piede, non lo prendeva mai nessuno. E devo dire che questo è stato un merito esclusivo di Rudy Garcia, perché io, stranamente, ma non lo volevo, perché pensavo che fosse un giocatore confusionario, un giocatore non predisposto alla Serie A italiana. Però l'allenatore è stato così insistente che alla fine io ho detto: ma se io prendo un allenatore all'estero che ha vinto un campionato con Lille, nella quale giocava Hazard, Gervinho, eccetera, ed era una squadra che dava spettacolo, ha vinto un campionato, una Liga, e mi chiede un solo giocatore, io per quale motivo non glielo devo prendere? Quindi ho messo da parte le mie idee e ho scelto di mandare dietro l'allenatore. Credo che sia stata una scelta tecnicamente giustissima, ed è un merito esclusivamente suo, non mio, ma è stata una scelta anche intellettualmente giusta, perché se tu hai un allenatore che chiede un solo giocatore e non glielo prendi, vuol dire che nel senso figurato gli togli la fiducia.
1: Si innescano altre dinamiche che poi abbiamo visto magari in altri contesti, perché ovviamente le personalità sono le più varie, ci sono anche professionisti che certe situazioni le strumentalizzano.
0: Allora non sono grandi professionisti.
1: Lo so, ma ci sono, no,
0: questa è una cosa ricorrente, però sarebbe ora di
1: Ma quello non me l'hanno preso, io l'avevo chiesto, perché adesso proprio si va anche a dire, si va anche in conferenza stampa a dire chi avevi chiesto e chi ti hanno preso invece al posto di quello che avevi chiesto, proprio.
0: Sì. Vabbè, questa è una dichiarazione di guerra, voglio dire.
1: Lo so, ma ormai sono all'ordine del giorno, purtroppo.
0: Beh sì, lo vedo, e devo dire che io, quando sento gli allenatori parlare così, non c'ho bisogno di mettere il nome sull'agendina, ma nella mia testa quell'allenatore
1: li hai messi in un'altra lista.
0: Sì, una lista degli indesiderati.
1: Sì,
0: però lo vedo che qualcuno sta facendo così, ma io li invito a riflettere che sul fatto che alcune dichiarazioni sono un danno reale per l'azienda, per il club, e sono pure un danno economico, perché se arriva l'allenatore che punta i piedi, chiede 3-4 giocatori con questi metodi, tra l'altro i giocatori in rosa hanno tutto, cioè non hanno il diritto, ma c'è il rischio grande che quelli in rosa nello stesso ruolo si deprimano o cominciano a dubitare delle loro qualità, quindi bisogna sempre prestare grande attenzione.
2: Walter, quanto pesa l'equilibrio tra spettacolo e risultati nella scelta di un allenatore? E poi ti vorrei anche chiedere se oggi ancora i tifosi accettano un allenatore pragmatico che non diverte, perché siamo in diretta su Radio Firenze Viola, è inutile nascondersi. Per fare un esempio pratico, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto 65 punti con Raffaele Palladino, ma Raffaele Palladino non... il gioco che ha espresso a Firenze non ha esaltato tantissimo i tifosi.
0: Certo, poi fra l'altro in una piazza come Firenze è veramente, devo dire che è molto difficile, perché i tifosi fiorentini sono veramente
1: esigenti.
0: Quando ero dietro lo sportivo dell'Arezzo ho acquisito un termine che poi non so se risponderebbe, ma botuli ringhiosi si chiamavano gli arredini, e anche i fiorentini sono botuli ringhiosi.
1: Botuli ringhiosi?
0: Botuli ringhiosi, così si definiva Arezzo, ma Arezzo non è troppo diverso da Firenze, quindi io li conosco bene perché sono stato ospite della Fiorentina parecchie volte, quindi so come indirizzano i tifosi della Fiorentina. Sono molto esigenti, come io sono a San Siro, come sono in città e squadre di grande tradizione, e quindi bisogna...
1: Qui dell'esigenza deriva più dall'identità e dal campanile che non dall'abitudine a vincere, esatto. come da altre parti.
0: Certo, però i ricordi sono sempre giovani nella mente della gente, e voglio dire, la Fiorentina è stata a fine anni 60 una squadra rivoluzionaria, la Fiorentina Ieie. Adesso io dico cose, so che chi mi ascolta probabilmente non si ricorda perché sto diventando parecchio adulto, anziano. Quindi mi ricordo cose che altri non si ricordano, non hanno vissuto. Però a Firenze c'è stata sempre una cultura calcistica elevatissima. La Fiorentina di De Sisti, di Merlo, di Rovora, di Maraschi, di Ferrante. Insomma, la Fiorentina ha sempre giocato, e poi quella stagione ha stravinto il campionato Serie A, parlo del 69-70,
2: che è anche l'ultimo.
0: Sì, beh, l'ultimo, certo. È molto difficile vincere in Italia, però
1: quella fu una sorpresa, è stata un po' una sorpresa, Walter. Ma se devo accontentare, diciamo, un pubblico esigente, a volte è difficile stare in piedi tra lo spettacolo e il risultato, no?
0: Ma guardate ragazzi, il risultato coincide con lo spettacolo, non è che si può parlare di una squadra che fa spettacolo si perde, sarebbe veramente uno stimolo insopportabile. Se le squadre danno spettacolo vincono anche le partite. Io mi accontenterei di giocare bene, magari dare lo spettacolo altrove in altri momenti. Giocare bene è già una cosa molto importante.
1: No, certo, però diciamo in un mondo come quello attuale, quello del calcio, dove si confrontano modelli diversi, c'è cioè il gioco posizionale, chiamiamolo così, alla Guardiola, e un pressing a uomo e una rapidissima verticalizzazione, sono due modelli molto contrastanti, ecco. A volte è difficile vedere lo spettacolo nell'uno e nell'altro, a prescindere dal fatto che poi possano portare vittorie, non credi?
0: Sì, ma l'importante è che la palla giri e giri in fretta.
1: Ecco.
0: Questo nel calcio è quello che chiede la gente, vedere la palla che gira e gira in fretta, non che gira due all'ora, tocca, ritocca, riparti, rifai. La palla deve girare in fretta, poi dopo due passaggi orizzontali si va in verticale, ma questo è una cosa geometrica, non serve Euclide. Un allenatore qualsiasi questa cosa la richiede ai propri giocatori. Direi però che la cosa più importante per la Fiorentina è essere venuti fuori da una situazione che si era fatta veramente quasi drammatica calcisticamente, e questa salvezza è un gradone, non un gradino, perché la Fiorentina riparte dalla Serie A con ottime intenzioni, con ottimi professionisti, perché non è solo Fabio Paratici, che naturalmente è preparatissimo, ha sempre dimostrato lavorando, ma io dico che anche Ferrari e Goretti sono stati bravi, perché guidare una società in un momento sportivamente tragico non è facile, non è facile. Loro sono riusciti a non perdere le staffe, a non perdere la calma, hanno protetto l'allenatore, sono andati avanti, poi le cose sono cambiate. E adesso la Fiorentina sa di giocare in Serie A, lavoreranno per fare una squadra forte. Un gruppo di giocatori forti è già, a volte i giocatori sono forti, ma è l'integrazione che non funziona. Quindi apporteranno i correttivi richiesti e andranno avanti. Adesso andranno avanti bene, come è giusto che sia per il calcio italiano. Se l'aspetta la Fiorentina forte.
1: Grazie Walter. Grazie di questo viaggio bellissimo all'interno di una direzione sportiva, e sperando di vederti presto al tuo posto. È caduta la linea, lo ringraziamo allora in diretta, andiamo in pausa e ci ritroviamo fra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci tornati, torniamo un attimo, scusate il gioco di parole a noi, prima di accogliere il nostro prossimo ospite. Si stava facendo con te il dibattito su cosa deve pensare uno quando, un direttore ovviamente, quando deve scegliere il nuovo allenatore, e quindi deve pensare ovviamente anche a quale atteggiamento tattico ha, se è troppo spregiudicato o troppo magari conservativo.
2: Ma qui si può fare anche... possiamo fare anche i nomi, nel senso che
1: sì,
2: quello che viene contestato in questi giorni ad Allegri è esattamente quello che veniva preso come il suo pregio principale, perché la famosa storia del corto muso è stata utilizzata come la dimostrazione di quanto lo scarso affaccendarsi, ma badando il più possibile al pratico e anche al minimo risultato, poi portasse risultato. È questo corto muso che, a mio modestissimo avviso, ha portato Allegri al Milan. Cioè, al Milan è arrivato un allenatore che era espressione di una garanzia di risultato senza grandi fronzoli, e quindi è quello che si è cercato. In altri contesti, come abbiamo detto anche prima, a Barcellona per esempio, è vero, con risorse diverse, prospettive diverse, ma ovviamente anche lì, anzi forse con un obbligo ancora più forte e superiore di vincere, va bene? Si fanno scelte con un allenatore che invece porta la linea difensiva a metà campo e che mette in conto, questo dobbiamo ricordarcelo, di prendere una media di due gol a partita, che sono veramente tanti. Quindi più che altro bisogna avere la forza di difendere la strada che si è intrapresa, nel senso, quando si va con un allenatore che ti espone a grandi rischi, o con un allenatore che ti espone a nessun rischio, ma quindi magari al rischio di sentir mugugnare il pubblico per qualche risultato che non arriva, devi essere in grado di difendere la scelta. E francamente mi pare che poi non sia mai così, perché la dirigenza, a seconda del risultato, poi è capace di ritrattare.
1: Ecco, quindi si torna un po' lì, cioè diciamo che devi mettere sul piatto della bilancia: vuoi fare spettacolo o vuoi fare risultato? Perché più o meno vanno un po' di pari passo, cioè lo spregiudicato è più spettacolare e ovviamente chi è conservativo poi può essere più risultatista, come piace dire.
2: Ora va di moda risultatista.
1: Esatto.
2: Ma dipende dove sei. Dove sei, perché se... ti puoi anche permettere di fare spettacolo se non hai l'obbligo di vincere. Una piazza, diciamo, di medio, forse anche alto, se vogliamo, livello in una Serie A, si può permettere di provare a creare un ciclo con un allenatore che propone calcio, che magari propone un calcio offensivo, perché non sei atteso da un risultato obbligato. Se sei in un club di primissimo ordine, devi cercare di andare su un allenatore che ricalca un po' quello che magari è già stato un ciclo vincente, visto che hai fatto l'esempio dell'Inter, o comunque che ti dà delle garanzie anche di risultato, e quindi magari anche di copertura, anche di accortezza, perché adesso i dati sono a disposizione di tutti, si sa perfettamente qual è la dote che un allenatore si porta dietro. Certo, il fascino di creare un corso, diciamo, calcistico è una cosa che attrae tantissimo.
1: Alla quale forse
2: e poi,
1: però non si dà mai tempo abbastanza.
2: E questo è per quello, ma perché ti ho fatto l'esempio prima, ti ho fatto l'esempio dell'allenatore pragmatico che deve essere difeso con forza, però poi se invece di arrivare quarto, arrivare in Champions, arriva quinto e va in Europa League,
1: viene mandato via.
2: E quindi... il problema del nostro calcio, perché spesso e volentieri se ne parla, no? Tanti nostri ospiti intervengono e dicono ma a De Zerbi al Tottenham sull'orlo della retrocessione hanno fatto 5 anni di contratto, quindi che cosa significa? Significa che si mette in conto anche la possibilità di retrocedere, si difende questa scelta, si ha la forza di affrontare anche il periodo di difficoltà che corrisponde magari a una difficilissima championship. E questa è un problema culturale, e dal punto di vista culturale dobbiamo dire che se si deve andare in quella direzione in questo paese,
1: se non sbaglio la Cremonese l'ha fatto con Giampaolo.
2: Allora, secondo me questa è una provocazione.
1: Sì, perché... magari non un quinquennale, ma un biennale.
2: Sì, ma la Cremonese lo ha fatto nel momento in cui effettivamente l'ha stipulato con Giampaolo. Poi la domenica successiva vincono a Parma, e quindi l'idea è addirittura di aver fatto un passo biennale con una possibilità di salvezza che tuttora è in ballo. E questo è sicuramente una scelta che deve essere rispettata, è sicuramente frutto anche delle richieste dell'allenatore, perché sicuramente Giampaolo è andato lì e ha detto: io vengo volentieri a Cremona, ma siccome la situazione mi sembra quasi compromessa, voglio avere il tempo di lavorare per eventualmente portare di nuovo su la squadra, e gli hanno dato questa possibilità. Bisogna avere godere del rispetto e risultare credibili, dico, come dirigenza, rispetto ai tifosi, rispetto alla piazza, quindi anche comunicare nella maniera adeguata con la piazza.
1: Ecco,
2: che abbiamo? Questo silenzio è per presentare l'ospite,
1: no, probabilmente. Continuiamo a parlarne con Gianluca Falzini, allenatore. Buonasera Gianluca.
0: Buonasera a tutti, ciao Giulia.
2: Ciao Gianluca, grazie di essere disponibile con noi, so che hai fatto le corse. Noi stasera, più che parlare di un atteggiamento tattico, parliamo di quali ingredienti vogliamo mettere nel nostro allenatore ideale che andiamo a mettere sotto contratto per la prossima stagione, per un club ideale, un pubblico ideale. Cioè, se io avessi la possibilità di scegliere, da cosa partirei nella scelta di un allenatore? È chiaro che non c'è un credo solo, e a noi ci interessa il tuo, cioè cosa vorresti che un direttore prendesse da te, che apprezzasse da Gianluca Falzini?
0: Ma allora, innanzitutto, questo è abbastanza semplice, Giulio, nel senso che mi ha dato tanto entusiasmo, novità, e che porti una mentalità tra virgolette moderna. Ma la differenza, Giulio, sempre per quale, cioè dove, di che squadra stiamo parlando, di che città stiamo parlando. Io partirei subito da questo, che scegliere prima la persona come allenatore, no? Cioè,
2: certo.
0: Devo scegliere il nuovo allenatore per la Fiorentina, allora devo conoscere prima di tutto i tifosi della Fiorentina, la città di Firenze, cosa gli piace, cosa non gli piace. E stessa cosa, faccio un esempio, visto che sono gemellate, non faccio un torto a nessuno, se invece devo pensare al nuovo allenatore per la Sverona. Ma sono due mondi vicini, perché sono gemellati, ma sono completamente diversi, perché a Firenze sono abituati i fiorentini, ora non ultimamente, perdonatemi, ma insomma il fiorentino è abituato alla bellezza, al gioco bello, a cercare di dominare il gioco. Il tifoso gli piace il pragmatismo, quindi gli piace il gioco verticale, veloce, dinamico e con pochi fronzoli, se mi permetti questa certo. definizione. E invece il fiorentino vuole il bello, vuole il ricercato e vuole che la Fiorentina non solo vinca ma che domini il gioco. Quindi capisci che sono due tipologie di allenatori completamente diverse.
2: Però Gianluca, così mi faccio un dizionario. Cioè, io direttore, ho la mia idea di calcio e cerco un allenatore che magari, come parte in sordina, non è sufficientemente conosciuto dalla piazza, non ha un curriculum che mi dia particolari garanzie. Perché ho capito, infatti quando sei partito prima mi hai detto l'entusiasmo, la novità, che sono cose che mi piacciono. Poi la città si sta parlando tantissimo e anche giustamente, tant'è vero che ti avrei fatto anche una domanda del cambiamento della cultura del nostro calcio, Gianluca, che bisognerebbe forse, ma questo è il mio punto di vista, avere la forza di dire: signori, fidatevi di noi prendiamo questo allenatore, a questo allenatore vogliamo fare non uno più opzione, vogliamo fare tre. Non facciamo come gli inglesi, vogliamo fare 3 anni di contratto, perché noi siamo convinti che se lavoriamo con questo qui, lo supportiamo come si deve, vabbè, andiamo avanti. Ecco, questo mi piacerebbe si potesse realizzare da un lato. E quindi anche un'altra domanda per te: se si va in questa direzione, un allenatore può cambiare la cultura di una società e di una piazza, secondo te?
0: Guarda, allora ti dico questo: cambiare la cultura di una società calcistica puoi anche cambiarla, no? Cambiare la cultura di una città, di una società, di un gruppo di persone, Giulio, è impossibile. Cioè, nel senso, saresti veramente, scusami se te lo dico, ma stupido. Cioè, nel senso che la domanda mia è questa, però. Allora, perché Simeone è quasi 20 anni che è all'Atletico? Perché incarna lo spirito dell'Atletico Madrid, dei Colchoneros. Perché Ancelotti è bravissimo al Real Madrid, ma all'Everton e al Napoli non attecchisce? Perché? Perché non è la persona giusta. Eppure, voglio dire, si parla del tecnico italiano più che vincente, ha vinto di più in assoluto nella storia del calcio italiano. E quindi non puoi discutere una persona che ha vinto 5 Champions League, eccetera, eccetera. Quindi dico, quando io ti dicevo prima di scegliere l'allenatore, Giulio, io devo scegliere il direttore giusto per quella piazza. Il direttore che viene a Firenze e non sa cosa vuole, cosa vogliono, cosa gli piace ai fiorentini. Cioè, per me è follia. Cioè, voglio dire, è un direttore che non sa far bene il suo lavoro. Dopodiché tu devi prendere la persona giusta, l'allenatore giusto per la piazza di Firenze, che incarna lo spirito del fiorentino. In questo momento faccio un esempio, perché so che tu sei un grande tifoso della Fiorentina. In questo momento a Firenze gli serve un capopopolo, ma gli serve un allenatore che gli dia un calcio bello da vedere, che il fiorentino si deve rispecchiare, che sia orgoglioso di quando va a vedere la partita allo stadio. Non può, con tutto il rispetto, il fiorentino essere orgoglioso di questa Fiorentina, ma non perché, voglio dire, allena Paolo Vanoli, che tra l'altro conosco bene, ma perché non gli ha dato uno spirito che sia giusto dargli per Firenze, per la città di Firenze. Questo è il problema, non gliel'ha dato assolutamente, perché la Fiorentina non può venire a Verona, ero allo stadio a vedere la partita, e giocare di rimessa contro una squadra già retrocessa. Ma stiamo scherzando? Non esiste. E quindi è quello che io ti dico: ecco, diamo il tempo all'allenatore, però l'allenatore deve essere un allenatore che abbia le caratteristiche per essere giusto per la squadra di Firenze. Perché se tu prendi Vanoli ci può stare anche 5 anni a Firenze, ma non attecchirà mai, perché il suo modo di fare calcio è diverso. È un calcio che va bene per il Torino, che va bene per la Sverona, che va bene per altre piazze, ma non per la Fiorentina.
2: Io credo, sì.
0: Non so se mi sono spiegato.
2: No, ti sei spiegato benissimo. Ora sei andato nel concreto. Io credo che quest'anno la Fiorentina avesse una fragilità a livello psicologico enorme, una incapacità di tenere, di stare sul pezzo, e una squadra che ho trovato frivola, difficilissima,
0: esatto.
2: difficilissima da tenere attenta, da tenere benissimo, concentrata.
0: E noi quindi, dobbiamo e noi
2: e quindi il lavoro di Vanoli che ha
0: è
2: fatto
0: stato buono. Che ha fatto
2: il sergente e con tutta la sua forza li ha tenuti quando gli è riuscito, perché non gli è riuscito sempre, li ha tenuti sul pezzo a cercare di ottenere il minimo. Ecco, questo è quello che gli va riconosciuto. Però capisco,
0: io glielo riconosco,
2: no, ma anch'io, ma capisco perfettamente che questo non è lo standard per Firenze. Firenze ha bisogno di respirare.
1: Ale dal Casentino, il nostro ascoltatore, ci fa una battuta, ma purtroppo è la verità. Ci dice: Luis Enrique a Roma lo presero a pedate, anzi gli fecero anche lo striscione con scritto "Sei liberato il posto al Barcellona". e invece
2: credo si siano ricreduti.
1: Penso di sì.
2: Però da questo punto di vista Roma e Firenze si somigliano tanto.
0: Oh, bravo, lì voglio arrivare. Cioè, nel senso, vedi, Luis Enrique era l'allenatore giusto per dire per la Roma, però tant'è, dimmi se sbaglio, Giulio, chi prese Luis Enrique, che fu Walter Sabatini,
2: che era con noi prima, guarda,
0: perfetto, nonostante che arrivò la Roma settima, ottava, quindi fuori dalle competizioni europee, Walter Sabatini gli voleva prolungare il contratto perché aveva capito, da grande intenditore di calcio qual è Walter, aveva capito che quella era la persona giusta nel posto giusto, perché il calcio di Luis Enrique a Roma avrebbe attecchito, però chiaramente ci voleva del tempo, perché come si dice all'estero, la Roma non fu costruita in un solo giorno e quindi ci voleva del tempo. Io non c'ho niente contro Paolo, anzi assolutamente, ringrazio Paolo per aver salvato da Toscano la Fiorentina, ci mancherebbe altro, e ha fatto bene.
2: Ma io facevo una disamina con te su quelle che erano state le sue caratteristiche.
0: Esattamente, però non è un allenatore, secondo me, che ha le caratteristiche giuste per aprire un ciclo calcistico a Firenze. Invece Luis Enrique lo era per Roma, però lo ha detto anche Walter Sabatini in una recente intervista, è stato Luis Enrique stesso che per motivi personali ha risolto il contratto. Ma quello è un altro discorso. Probabilmente Luis Enrique non aveva la forza, dico io, interiore, cosa che ha assolutamente adesso, di rimanere in una piazza veramente delicata come Roma e come lo è Firenze. Attenzione, perché Firenze è una piazza magnifica, una piazza che i fiorentini lo sappiamo tutti, hanno una generosità unica. Se entri nel cuore dei fiorentini di Firenze, ti regalano delle emozioni che non ti dà nessuno da altre parti. E stessa cosa Roma. Però prima di entrarci dentro la strada è lunga e impervia, quindi bisogna essere molto forti.
2: Mister, e allora non sarebbe il caso che l'Atalanta andasse avanti con Palladino, visto che parliamo anche di cultura? Cioè, perché voglio dire, l'allenatore partire con Juric era un rischio
1: enorme,
2: riconosciuto da tutti tranne che dalla dirigenza atalantina. Però poi quando è arrivato Palladino, che sembrava proprio puntasse a quella panchina da tempo, e poi ora a questo allenatore un pochino di tempo bisogna tu glielo dia, no? Anche se non dovesse arrivare in Europa, che pensi?
0: Sono d'accordo, però ti faccio un'altra, scusami, ti faccio una domanda, faccio la parte del diavolo.
2: È bello perché con Gianluca poi le domande me le fa lui a me. Cioè.
0: Sì, dai, scusami, sono fortunato, ho un rapporto con te, diciamo, diverso, mi posso permettere di farti una domanda. E io ti dico, ma se sei in una società come l'Atalanta, che da questo punto di vista è penso la migliore in Italia, è una delle migliori in Europa per quanto riguarda la lungimiranza, soprattutto nella visione, no?
2: Appunto.
0: Prospettica e aspetta, e non lo vuole riconfermare. Che problema? Secondo me ci sono altri problemi, Giulio. Cioè, se una società come l'Atalanta, che è veramente lungimirante da questo punto di vista, non lo vuole confermare, probabilmente noi non sappiamo, dei problemi, delle lacune che il Palladino ha. Cioè, io faccio fatica a credere che una società come l'Atalanta mandi via un allenatore importante, appunto, o comunque di prospettiva come Palladino. Vuol dire che, come dice una persona, siamo tutti difettati, no? E quindi probabilmente Palladino ha dei difetti che noi non vediamo da fuori, ma che loro riescono a riconoscere. E quindi è per quello che non si fidano di Palladino per un progetto
2: più
0: lungo.
2: Se questa è una domanda a me, io ti rispondo che secondo me è un allenatore che ha grandissimo acume, è veramente scaltro, veramente attento, tutto come dire con un uso strumentale di queste doti. Secondo me la dirigenza, se è arrivata a questa decisione, è perché non vede un'idea specifica, non vede un progetto di gioco che fa parte, diciamo, del bagaglio di questo allenatore, sul quale lavorare. Che dici, Anna?
1: Che è quello che gli hai sempre criticato, perché comunque ha allenato tre squadre giocano in modo completamente diverso l'una dall'altra.
2: Sì, perché secondo me è un allenatore, però a questo punto mi correggerai te, Gianluca, che si adatta moltissimo a sfruttare quelle che sono le caratteristiche della rosa di cui dispone, non è così?
0: Ma io, secondo me, no. In parte, cioè nel senso, Giulio, no,
2: per non dirmi di no,
0: no, sono d'accordo, no, assolutamente sono d'accordo con te sul fatto che Palladino non ha un'idea sua. Non sono molto d'accordo sul fatto che riesca a sfruttare invece le qualità del gruppo, cioè nel senso dei singoli giocatori, perché questo sarebbe un grandissimo pregio. Secondo me invece è un allenatore che probabilmente, non dico che ha scimmiottato, però ha ripreso veramente tanto dal suo maestro tattico, che è appunto Gasperini, e lo ha probabilmente un pochino rivisitato, ma non in maniera, secondo me, migliore, ma lo ha solamente rivisitato. E ripeto, i dirigenti dell'Atalanta si sono resi conto, e su questo sono d'accordissimo con te, che non ha un'idea propria e quindi non gli dà futuro, questo è il concetto, non gli dà lo sviluppo. Cioè loro vorrebbero uno sviluppo del pensiero di Gasperini, questo mi immagino, e se non lo vedono appunto in un allenatore che può essere in questo caso Palladino, cercano di trovarne un altro che riesca appunto a sviluppargli il proprio pensiero, o quello di appunto Gasperini. Questo è. Però,
2: Gianluca, un'ultima domanda, perché purtroppo siamo poi scivolati se ne potevo fare 60 di domande, si farà una specie di Le Mans sugli allenatori. Le nuove generazioni di calciatori hanno bisogno di più dialogo rispetto al passato? Bella domanda.
0: Assolutamente.
2: Questa,
0: No, non è una domanda, è un ossimoro. Non è una domanda, è un ossimoro. È come dire il gelato è freddo, assolutamente sì. Assolutamente sì, dal punto di vista cognitivo sono molto più intuitivi rispetto alla mia generazione e anche quella successiva, nel senso che riescono a prendere molto più velocemente di noi, ma hanno assoluto bisogno di un dialogo, di essere rinfrancati, di essere sempre, di sapere che davanti ci hanno persone che in qualsiasi momento lo sorreggono e che insomma cercano di dargli una mano per raggiungere i propri obiettivi.
2: Quindi si potrebbe fare una sintesi dicendo che le nuove generazioni sono più brillanti ma meno strutturati?
0: Assolutamente sì, ma non per il calcio, io parlo proprio della vita normale. Il calcio è, credetemi, è la cosa più importante delle cose più stupide.
2: Certo.
0: Poi ci sono le vite, ci sono la vita, certo, la persona, voglio dire, eccetera, eccetera, e assolutamente sono meno strutturati perché adesso si comunica attraverso i social. Se ti trovi una persona davanti, la devi guardare negli occhi, è un casino, ragazzi, è un casino, ve lo assicuro.
2: Vogliamo Gianluca Falzini perché in panchina, perché vogliamo che abbia questo rapporto con i calciatori. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie mille.
2: Tornerò a romperti le scatole e speriamo di vederci presto.
0: Volentieri.
2: Un abbraccio.
0: Grazie. Buon lavoro. Ciao.
1: Grazie Babbo, abbiamo finito. Ci ritrovate mercoledì prossimo in diretta dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola e tutti i lunedì alle 18 in replica su TMV Radio.
2: E ci potete anche ascoltare in podcast, perché questa è la mia frase. Un saluto a tutti, a presto.
1: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri e allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri nelle partite che contavano per la Champions il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno e quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio. Ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza. Pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions. Credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no? Scusa
0: Ecco,
1: un
0: ma
1: attimo.
0: parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo le responsabilità di Spalletti, quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dell'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo
0: Probabilmente insomma qualche
1: me.
0: dirigente verrà messo in discussione e potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
1: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda. Si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
0: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma, con questo successo, l'impressione è che la squadra potesse fare un campionato diverso, molto migliore, ecco, potesse essere magari da settimo, ottavo posto. Insomma, i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
1: Ma la Fiorentina, evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio. E qui potrebbe essere da fare complimenti, ma anche da rimproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre di bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina, quando si dice esperienza, no? dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite è stato troppo, come dire, altruista, ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato, le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo. E questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società. Ha messo in dubbio la società.
0: Ecco, adesso tu fossi al posto di Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
1: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Vanoli. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà il non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
0: C'è anche da dire
1: Quindi,
0: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
1: guarda,
0: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
1: allora, guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto. Non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza. Devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo. Deve guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma. Se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori, ci sono le simpatie, le antipatie. Ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, giocatore, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist. Cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il
0: Sì.
1: resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti.
0: Senti,
1: la
0: invece
1: società. La
0: parlando del
1: società
0: Napoli, così.
1: deve agire in autonomia.
0: Certo.
1: Dimmi.
0: Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
1: Ma con Conte c'è sempre aria da Dio. Quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria da Dio, perché l'allenatore basta un niente. L'Italia.
2: Perde. E a un certo punto Galderisi quasi fa gol, me ne ha dette di tutti i colori. Io ho risposto, mi ha sostituito. Mi ha sostituito Esco, entra Prandelli e vincevamo 2-0.
1: Allenatori e società è molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima: si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori, cioè tifosi, giornali, e poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
0: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
1: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri.

0: agosto ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina, insomma una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
1: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi io ho sbagliato di grosso e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto. È stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta al di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio o qualche problema perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
0: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto insomma, la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
1: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo, noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarla allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
0: Il Torino invece, come l'hai visto ieri con il Cagliari, al di là della sconfitta?
1: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare l'allenatore, cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti, di salvezza. E quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola che deve assolutamente avere a fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi con una squadra agguerrita e gira di gira, è difficile che riesci a battere ed è successo questo. Però insomma, del Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino e quindi seguo la squadra tutte le settimane e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori, vedere come andranno trattati, insomma, in futuro. E quello sarà compito di Petrachi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
0: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare, secondo te?
1: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Vanoli. È semplice, perché D'Avessa ha lavorato bene, secondo me. E lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me. Dei grossi dubbi perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima.

0: il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù. E sono decenni che il Torino le prende sempre dalla Juventus, non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001, figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo. E chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in centro. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: Milan sono pronte per reggere la pressione, perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4. E non con squadre irresistibili. Poi sono andati a vincere a Genova, per cui il problema è si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia oppure veramente ci può credere il Milan? Questo è veramente anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus, no? Una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0, per cui può succedere anche questa a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre piuttosto che sull'avversario.
4: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no? In queste ore.
2: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo. Obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati e pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions e lì devono arrivarci. La Juventus. Anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente, non la conosco, però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino, sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
1: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre.
2: La squadra era tredicesima e quando c'è un cambio di allenatore ci sono tante difficoltà anche interne, squadra demotivata, squadra in difficoltà, quindi abbiamo dovuto lavorare un po' su tutto. La complessità è stata quella, riprendere una situazione non facile.
3: Una settimana fa abbiamo festeggiato, oggi è la passerella, si alza il trofeo, ti danno le medaglie. L'entusiasmo, l'euforia è passata, ma oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei che abbiamo vinto.
4: Male essere felici, ma non abbiamo ancora conquistato niente, perché comunque abbiamo ancora 3 punti da fare domenica con il Cagliari o sabato quando giocheremo. Devo ringraziare soprattutto i ragazzi che hanno ritrovato un ordine, hanno fatto una partita ordinata nel primo tempo.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno.
6: Da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto che tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti, è questo già l'inizio.
7: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene, la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa.
8: Maracanã!
9: Eccoci qua, ben trovati, buon lunedì, sei sempre troppo sulla corsia, come al solito ti devo subito rimbrottare appena iniziamo. Francesco Tringali, benvenuto, ciao
10: Marco, ciao. Buon pomeriggio, buon lunedì.
9: Proprio sei indisciplinato, non c'è niente da fare. Buon lunedì a te, buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, buon lunedì anche a Andrea Magliocca e Giorgio Soranni in cabina di regia, buon lunedì anche a Daniele Petroselli in redazione, a tutti coloro che ci hanno preceduto, a tutti coloro che arriveranno. Ti piace questo
10: molto.
9: Inizio così, un
10: molto
9: buon lunedì, molto coinvolgente. Beh, veniamo da un fine settimana molto coinvolgente.
10: Una bella domenica
9: di sport in generale. Stiamo vedendo ancora le immagini di Sinner che è tornato a vincere un italiano all'Internazionale di Roma, e questa è la bellissima cosa, ma lui è veramente una roba incredibile. Bello anche l'abbraccio con Panatta, con Adriano.
10: Sì, un passaggio di testimone 50 anni dopo la sua ultima vittoria. Che evidenzia ancora di più, caro Marco, quanta differenza ci sia tra Sinner e tutti gli altri. Se non c'è Alcaraz, il tennis di fatto è a senso unico grazie al tennista italiano. Ieri sembrava avesse avuto una partenza un po' così, ma invece non c'è stata partita quando si è, diciamo, ha preso confidenza Sinner con il centrale strapieno, con il signor Mattarella, scherzando, insomma, lo ha salutato e lo ha chiamato così nella celebrazione finale. Insomma, tennis che vede un assoluto dominatore. Siamo contenti perché questo torneo a Roma per lui era a rischio, forse qualcuno ha dovuto insistere per poter fare in modo che anche soprattutto senza Alcaraz lui potesse, diciamo, scrivere questo nuovo record, prendersi lo scettro di Panatta, e adesso si punta Roland Garros.
9: Sì, vediamo, gli facciamo veramente un in bocca al lupo, perché se lo merita tutto, e poi veramente un periodo straordinario per lui, veramente un qualcosa. Non ha giocato un grandissimo tennis in questa finale, però insomma
10: però
9: rimane sempre veramente un rullo compressore, dai,
10: ha una percentuale bassa. Poi anche bene con il duo Bolelli-Vavassori, che
9: esatto,
10: si sono presi invece il doppio maschile, un'altra bella soddisfazione. Hai ragione, non ha giocato al 100%, anche perché insomma ha un po' pagato le fatiche degli ultimi mesi, però fondamentalmente sapeva che bastava anche quella percentuale per poter portare a casa la partita. è proprio il discorso che facevo prima, era che si evidenzia ancora di più quanta differenza ci sia tra il primo e il secondo e poi tutto il resto che ancora rimane molto indietro.
9: Assolutamente, poi naturalmente c'è stata la giornata di Serie A la domenica delle ore 12, è stata servita la Champions, ne parliamo tra poco. Fammi dire anche brevemente un pensiero prima dei titoli anche su quello che è successo in MotoGP, veramente grandi brividi di paura sono arrivati durante la gara, un incidente ad Alex Marquez spaventoso e poi anche a quello Zarco, insomma è andata bene, qualcuno dall'alto li ha protetti e ha protetto tutti, perché poi l'incidente di Marquez è stato veramente spaventoso quando la moto insomma si faceva in mille pezzi, rientrava in pista, ha colpito anche di Giannantonio la forcella, una roba veramente paurosa. Bene, detto questo,
10: diciamo che nella tragicità della situazione dell'incidente sono andati tutti e due molto bene rispetto, no? È andata bene a entrambi, si può tirare un sospiro di sollievo,
9: assolutamente.
10: Vedendo la dinamica e le immagini ci si rende conto che poi i traumi riportati sono inferiori rispetto alla portata dell'incidente.
9: Assolutamente, sono d'accordo con te. E, tra l'altro vi do già diciamo la possibilità, vi dico mercoledì alle 18:30 ci sarà Motor Valley con Daniele Petroselli, stiamo preparando una puntata appunto dedicata a questa gara che ci ha lasciato un po' tutti veramente con quella sensazione di grandissima paura. Detto questo, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché poi alle 13:35 arriva Luca Calamai con Penna e Calamai e poi tutta la squadra, insomma partiamo dai titoli. Non si può non aprire con lui, Menzo Sinner si aggiudica gli internazionali di Roma, riporta questo torneo in Italia dopo 50 anni, l'ultimo era quello di Panatta, insomma continua a vincere questo straordinario campione. Milan meta vicina, insomma adesso dipende tutto dal Milan, il raggiungimento della Champions League, una vittoria importante contro il Genoa. Disastro Juve, esce fuori dalla zona Champions, e poi le parole di Spalletti, l'incontro con Elkan, insomma momento tutto da leggere. Conte Sarri ai saluti, almeno dalle parole potrebbero essere interpretate in questa maniera, le andremo a risentire e a commentare. Roma, vittoria che vale doppio, quindi 3 punti nel derby, il sorpasso alla Juve e quindi la zona Champions. Salvezza dipende adesso dal Lecce, che ottiene una vittoria proprio ai titoli di coda contro il Sassuolo, quindi un colpo da 3 punti pesantissimo che dà tanta speranza al Lecce e inguaia invece la Cremonese, che vince comunque a Udine. Dimmi un po', ti aspettavi la sconfitta dell'Udinese in casa?
10: E fa parte di quei fa parte di delle sorprese di fine stagione.
9: Mi ha fatto perdere la giocatina ieri, guarda,
10: fa
9: proprio
10: parte delle sorprese di fine stagione, vabbè, diciamo Cromarco, sorprese. Tu da vecchio lupo di mare avresti dovuto, no, pensarci
9: ho
10: prima.
9: Messo un X io.
10: Lo so, ma sei stato troppo
9: hai ragione, fiducioso.
10: Vabbè,
9: fermiamoci qui. Allora, andiamo alla giornata di ieri, soprattutto alla zona Champions, poi parleremo naturalmente anche della salvezza. Durante questa settimana ci saranno tanti temi che cercheremo di andare così a raccontare. Allora,
10: da dove vuoi partire?
9: Ma Francesco, io voglio partire, insomma, io partirei dalla Juventus, insomma, il disastro di ieri non si può partire non parlando di Juventus. Prima abbiamo sentito Camillo De Michelis nella trasmissione precedente. Intanto saluto anche tutti gli amici che sono sul canale 61 nella trasmissione precedente. a Rotocalcio c'è questo incontro, si incontreranno, che cosa succede, che cambiamenti ci saranno, sono tutti in discussione, ma io rimetto in discussione anche l'allenatore, perché è giusto anche discutere l'allenatore, perché se è vero che ha ottenuto una media punti molto alta, 1.9, ha fatto, mi sembra che è secondo all'Inter per punti, sì, fatti, sì, sì. Spalletti, quindi questo nessuno lo mette in dubbio, ha rigenerato la squadra, ha sicuramente dato un'identità, però poi la Juve si è fermata nel momento più bello, ha voglia di dire che questa non era la partita della vita, questa era una partita importantissima, è chiaro che poi la vita deve prendere in considerazione problematiche più alte, però io non vorrei fare il filosofo oggi, se no non parliamo più di calcio, chiudiamo, è chiaro che noi parliamo di una cosa che molte volte ci accoriamo sul pallone, che poi ci sono altri problemi seri, però dobbiamo parlare di questo, insomma siamo, diciamo così, facciamo questo lavoro noi e fa il lavoro dell'allenatore Spalletti, allena la Juve, io vorrei dire che allena la Juve, non è che allena una squadra che se va in Europa League devono essere tutti contenti perché ci vai per la prima volta. E questa cosa qui mi ha un po' colpito, ti devo dire la verità, oggi ne voglio parlare con tutti quanti, però quel passaggio lì che poi tu hai selezionato e sentiremo non è da allenatore di Juve, lo dico subito, un allenatore della Juve non può parlare in quella maniera.
10: No, sono d'accordissimo con te, non puoi, dopo la giornata che mette fine alle tue speranze Champions, dopo che hai fatto, secondo me è un aggravante il fatto che Luciano Spalletti sia secondo per punti fatti nel girone di ritorno, è un aggravante che proprio per questi numeri che ha non vada in Champions. Non va in Champions perché? Perché ha già giocato il suo jolly in casa col Verona 1-1 e poi nella partita della vita, e lo dobbiamo dire, della vita sportiva, perdi 0-2 contro la Fiorentina. Ti fai rovinare i piani, anche ti fai rovinare l'ultima domenica, che tra l'altro sarà anche la più complicata rispetto a Milan-Cagliari, a Roma, a Verona-Roma e a Cremonese-Como. C'è da vincere col Torino e sperare in qualcosa che fondamentalmente, lo dobbiamo dire, mi sembra difficilmente pronosticabile. Dunque, per dire che cosa? Che queste non sono parole da Juve, non posso sentire dire vabbè, però siamo in Europa League e non era scontato l'Europa League. Che se poco poco la Lazio avesse vinto la finale di Coppa Italia sarebbe stato retrocesso addirittura in Conference, cioè, e come può parlare un allenatore guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo in Europa League, va bene così, e certo, è chiaro, poteva andare peggio, potevi arrivare decimo, però quello che ti si chiedeva, e giustamente gliel'hanno detto a Dazon, gli hanno detto sì, ma il suo obiettivo era quello di arrivare in Champions, e lei sta arrivando in questo momento, rischia di arrivare sotto al Como.
9: No, no, ma io ti ripeto, per quanto, lo dico subito, io diciamo così, do piena fiducia a Spalletti, però quelle dichiarazioni che fa ieri non sono da allenatore da Juve, cioè non puoi parlare così dopo una pesante sconfitta interna contro la Fiorentina dove hai perso un obiettivo importantissimo. Non è la sua Juve, siamo tutti d'accordo, è arrivato in corsa e secondo me non possiamo fare nemmeno il paragone con Tudor, perché se è stato mandato via evidentemente Tudor non avrebbe fatto il campionato che ha fatto Spalletti, se no l'avrebbero tenuto, no? Se le cose...
10: Sicuramente.
9: Quindi qualcosa sicuramente è successo, altrimenti non è che la Juve caccia via un allenatore tanto per cacciarlo via. Quindi se si è arrivati a quella decisione, quindi anche chi ci scrive adesso, ma quando sì, è andato via Tudor...
10: Lui ha cambiato la Juve, bravo, gliel'abbiamo sempre detto. Esatto. Si è meritato il rinnovo, bravo, gliel'abbiamo sempre detto. Adesso, nelle ultime partite, tra il pareggio col Milan, penoso, il pareggio col Verona,
9: non puoi fare un punto
10: adesso
9: con Verona e Fiorentina.
10: Con la Fiorentina vai a perdere 0-2 quando hai di fatto la partita.
9: No, ma non puoi fare un punto con Verona e Fiorentina in casa, questo è chiarissimo. E poi ti devo dire che mi è sembrata una squadra molto vuota, una squadra che non mi è sembrata essere motivata al punto giusto per, diciamo così, dare importanza a questa partita, e quindi io le responsabilità le vedo anche in Spalletti. Non possiamo far partire ogni volta il ritornello, non c'ha i giocatori, ho capito, allora Spalletti non c'ha i giocatori, Allegri non c'ha i giocatori, e questi non c'hanno mai i giocatori, sono allenatori comunque, ripeto, molto apprezzati, molto pagati, Insomma, devono avere per forza delle responsabilità.
10: Poi Marco
9: loro,
10: Spalletti non pagherà, perché
9: no, ma nessuno
10: non
9: sta
10: pagare.
9: Dicendo questo.
10: No, no, no, perché la domanda di oggi è chi paga
9: o chi ha chi responsabilità, di chi è la colpa, fate voi, insomma. Oggi ce lo dobbiamo domandare in casa Juve, chi paga, chi è il colpevole di questo disastro qualora la Juve non dovesse centrare la Champions. E attenzione, e adesso serve un miracolo, perché non dipende più dalla Juve, ma dipende dagli altri. E quando dipendi dagli altri,
10: ma come fa a dipendere? Sì, dipende dagli altri, giustamente. E deve vincere anche la sua di partita.
9: Eh sì, che non è facile.
10: Che non è facile. È la partita più difficile. Esatto, Roma-Verona, esatto. Cremonese-Como.
9: Per me, Milan e Roma sono cioè, in Champions.
10: Allora,
9: io lo dico
10: basta,
9: chiaramente.
10: Di che stiamo
9: poi
10: parlando? Ci si può già fare.
9: La giornata di ieri era la giornata più importante.
10: Sì, sì.
9: Più importante, la giornata chiave. Ti sei fatto trovare impreparato dal punto di vista anche mentale, perché io ripeto, ho visto una squadra che non ha approcciato nel giusto modo ad una partita così vitale, così importante. Quindi Spalletti ci può dire quello che vuole, la stagione non è positiva, bisogna dirlo, quindi non è che noi possiamo difendere, perché poi ripeto, io non sto dicendo che deve essere mandato via Spalletti, ma questa valutazione che deve essere fatta, la riflessione deve coinvolgere anche l'allenatore. Questo è il primo punto. Poi, secondo punto, perché abbiamo ancora qualche altro minuto e arrivano già un sacco di messaggi. Qui già scrivono Fulvio, ad esempio, lo sbaglio di Comolli, dire no a Gasperini. Quindi adesso si pensa a Gasperini. Poi qualcuno scrive Spalletti sotto pressione, un allenatore che non trasmette niente alla squadra. Stessa situazione avuta all'Inter, quando all'ultima giornata Inter-Empoli vinse solo perché c'era un Handanovic che prendeva di tutto. Da cambiare assolutamente e prendere Antonio Conte. Vedi, già si comincia con Antonio Conte di nuovo alla Juve. Antonio Conte, poi dopo sentiremo anche queste parole, sia di Conte che di Sarri, Francesco, sembrano un po' parole di saluto.
10: Sì, allora, quelle di Sarri mi sembrano un po' più genuine, veritiere. Quelle di Conte non vorrei, anche a me sentendole mi sembrano delle parole da Dio. Però non vorrei che siano sempre, no, quel messaggio che vuole incutere, no, vuole far parlare, vuole dare un piccolo timore, no, di andare, come è stato anche lo scorso anno, cioè di provocare, minacciare tra virgolette e poi non fare. Non so se mi sono
9: no, ho capito, spiegato. Tu dici cioè,
10: sì,
9: però
10: voler creare un allarme, mi sembra, riascoltandolo mi sembra che lui si stia congedando
9: pure per
10: perché
9: me.
10: Quando dice De Laurentiis il mio pensiero lo sa e non voglio dirvelo perché è giusto che ve lo dica lui. Vuol dire che non ci vuoi ancora
9: lo
10: dire
9: che per quello che mi ha fatto
10: dato,
9: vivere,
10: cioè,
9: mi ha dato,
10: vuol dire
9: eccetera.
10: Che non ci vuoi dire tu che te ne andrai. Che probabilmente
9: hanno trovato, dice, una soluzione. Dove certo. Andrà? Non lo so. Però
10: si incrociano, secondo me,
9: con quelle
10: Conte
9: di Sarri.
10: Sarri,
9: che Sarri per la prima volta, cioè per la prima
10: c'è
9: volta
10: c'è un Sarri bis. Lo vedo, lo sto leggendo.
9: Sarri,
10: esatto,
9: è stato chiaro ancora una volta. Ha detto: io non sono stato ascoltato. Zero. E quindi, vabbè, ci incontreremo. Se c'è la volontà, magari non c'è nemmeno da parte della società, tanti saluti, insomma mi sembra che sia stato
10: il passaggio
9: chiaro.
10: Chiave di quel passaggio che poi sentiremo è quando lui dice è inutile andare avanti se le idee non collimano. Io sono stato molto deluso perché sono stato ascoltato zero, e vuol dire che non si aspetta niente di diverso. Anche perché là si parla giustamente della Juve, di Comolli, vediamo che tipo di situazione c'è in casa Lazio per quanto riguarda anche la direzione sportiva, perché per il secondo anno consecutivo la Lazio addirittura peggiora la classifica dello scorso anno, arriverà sicuramente al massimo nona, e vediamo se qualcuno oltre all'allenatore verrà messo in discussione. Su Conte, sì, secondo me ci potrà essere un Sarri bis, e vedo un Antonio Conte che secondo me può essere l'uomo prossimo commissario tecnico.
9: Io però voglio anche monitorare la situazione in casa Milan
10: o Juve. No, scusami, no, no, ho detto una cavolata.
9: Voglio monitorare la situazione in casa Milan, perché nonostante il raggiungimento di questa Champions League, poi ancora ci sono 90 minuti, però mi sembra, insomma, dipende molto dal Milan, le valutazioni devono essere fatte sia nell'ambito, diciamo, della struttura della società, quindi ruoli di chi, direttore sportivo eccetera eccetera, ma delle valutazioni devono essere fatte anche sul tecnico, perché ha raggiunto con grande fatica, con un girone di ritorno pessimo, e siccome non è la prima volta che fa un girone di ritorno pessimo negli ultimi anni Allegri, io credo che una valutazione vada fatta anche sul tecnico, e quindi vediamo che succede. C'è chi dice che ad esempio o rimane Ibra o va via Allegri, o rimane Allegri e va via Ibra, quindi anche lì bisogna capire che cosa succede. Lui è stato molto bravo nella conferenza prepartita a smorstare tutto, delle valutazioni andranno fatte, quindi vediamo che cosa succede. Ci sono ancora 90 minuti e quindi molto importanti.
10: No, fammi fare invece un passaggio anche su Gasperini.
9: Assolutamente.
10: Perché secondo me tra tutti, Inter a parte, è quello che merita più di tutti di andare in Champions League, secondo me. Perché sì, la Roma ha fatto un percorso sempre lineare, sempre coerente, ha avuto dei momenti di difficoltà, però ha confermato di avere un'ottima struttura, un'ottima difesa, ha aggiunto i tasselli giusti, nel mercato di gennaio. È stata quella più coerente per tutto il campionato. Ha iniziato fortissimo, poi ha rallentato e poi ha chiuso in crescendo, perché i numeri della Roma ci dicono che nelle ultime 6 partite la Roma, che non era padrona del proprio destino, in 6 partite ha fatto 16 punti, ha fatto 5 vittorie e un pareggio la Roma, il pareggio tra l'altro con l'Atalanta. E quindi con l'acqua alla gola, con la necessità di vincerle tutte, le ha vinte tutte.
9: Fatto filotto, io ero convintissimo di questa cosa, sono convinto che vince anche l'ultima, poi andremo a prendere il pronostico delle ultime partite, sì. Tra l'altro ho preso anche il risultato esatto del derby venerdì, quindi un colpo incredibile, perché adesso nel giochino siamo separati da un punto, io, Bonanni, Orlando con una giornata da fare, quindi può succedere ancora di tutto, scherzi a parte, hai detto tutto,
10: voglio fare anche un parallelo con la Juve, perché ieri neanche la Roma parte bene,
9: no.
10: Anche la Roma sembra un po' farsi frenare dalla pressione che la Roma poteva certamente avere in un derby,
9: però
10: e con la necessità di dover vincere, perché ripetiamo, la Roma aveva la necessità di vincere e la Juventus dall'altra parte meno, perché di fatto aveva una posizione un po' più comoda tra virgolette. E nonostante questo è brava a resistere a una prima 30-35 minuti fatti bene della Lazio, e da squadra matura fa il gol che gli apre la strada poi per vincere.
9: Ha strameritato, e questo a dimostrazione. Tra l'altro poi Gasperini, attenzione, se c'entra la Champions, intanto fa meglio di Ranieri. Quindi
10: sì,
9: ho capito. Ranieri c'è
10: arrivato. Generoso,
9: sì. Ok, è un generoso.
10: L'anno scorso Ranieri prende la squadra che
9: però intanto lui
10: retrocede.
9: Se ce l'hai quell'altro,
10: hai
9: no.
10: Ragione, però.
9: Lui ha detto prima di andare via: io ho lasciato la squadra a un punto dalla Champions,
10: sì.
9: E lui invece
10: adesso
9: ci va,
10: sì, sì,
9: e lui invece ci
10: sì,
9: va,
10: se la metti
9: e quindi
10: così,
9: ha fatto meglio di Ranieri,
10: sì,
9: come volete dire, insomma. Allora dammi un audio volante, Andrea, poi andiamo in pausa che arriva anche Luca Calamai, dai, arriva, vediamo, forse ce la facciamo. 331 82 00 23.
0: Ciao Marco, Antonio Assamminato, ecco. Reduce dalla giornata di ieri per i festeggiamenti della partita, a tutto il corteo fino a Piazza Duomo, e parte complimenti all'Inter che ho già fatti, vorrei fare complimenti a Sinner, vorrei un pensiero a quei piloti della MotoGP che per fortuna, a quanto ho letto, non si sono fatti niente, ho visto l'incidente bruttissimo, e poi volevo fare complimenti a Caspalletti, ma non sono ironico,
9: no.
0: Nel senso che Spalletti, stamattina mi sono ascoltato tutta la conferenza stampa ed è l'unico che, allenatore, contrario di qualcun altro, che si mette in discussione quando le cose non vanno bene. Non si piglia solo meriti come fa Conte, per esempio, ma è stato il primo a dire devo fare, devo riflettere anche su quello che sbaglio io.
9: Sì, sì, però ti ripeto, quel passaggio lì non, secondo me ha sbagliato un po', però poi ci torniamo su, sulle parole di Spalletti. Vi do un'altra news che mi gira Daniele Petroselli, perché stanno facendo i test a Barcellona della MotoGP, caduta di Martin in curva 7, niente fratture ma si procederà con accertamenti in un ospedale. Altro. Mamma mia, cioè quel circuito c'è un alone un po' di... Vabbè, dopo quello che è successo ieri. Ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Luca Calamai, caro Francesco, poi recuperiamo anche un po' di messaggi, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Caro Francesco, ci siamo e allora come tutti i lunedì diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao Marco, ciao Francesco. Beh, oggi il tema dominante è la Juventus, dai. Oggi
1: vai.
3: Ci prendiamo uno spazio importante perché è il caso. Il caso del giorno è il caso che va anche affrontato da più sfaccettature. Io infatti vi ho chiesto alla vostra fantastica regia di proporre un paio di immagini. La prima immagine è quella di Spalletti, lo conosco bene, ho rivisto la conferenza stampa, era molto teso e si è capito anche da quel faccia a faccia polemico con Gudmundsson alla fine della partita. Uno Spalletti sereno non sarebbe sceso a questo confronto chiedendo di non essere toccato, parlando di antisportività. C'è certi momenti in cui l'Oceano va un po' in affanno perché comanda, lui è un uomo di pancia, un uomo di temperamento, questo non lo giustifica nei suoi errori, per carità di Dio. Faccio solo però per spiegare che non è questi allenatori che hanno sempre la stessa faccia, sempre lo stesso tono e sempre le parole pronte. Non so dare una valutazione certa al 100% del lavoro di Spalletti, che secondo me ha fatto bene ma non benissimo. Non so se il problema della Juventus è che la squadra è scarica, ma è evidente che fai fatica a fare una grande rimonta, a vivere una stagione importante senza avere un grande centravanti. E qui vi devo dire che io ne ero già convinto, ora ne sono ancora più convinto. Vlahovic è un buon centravanti, ma non un grande centravanti. Parlo di grande centravanti, sono quei centravanti che ti aiutano a vincere scudetti e Champions, tanto per capirci. Non mi sorprende che alla domanda lui abbia detto che parlerà con Elkan. Per come lo conosco, non sono mai stati contratti un problema. Tra l'altro lui, come sapete, non ha fatto niente per forzare il rinnovo del contratto. Lui diceva c'è da fare un lavoro, finiamo il lavoro, è stata l'attuale dirigenza a spingerlo a questo passaggio, ma se lui non avvertisse fiducia, credetemi, quel contratto che ha firmato sparirebbe nel niente. Certo è che per le ultime due partite che ho visto pochissimo la mano dell'allenatore, anche nelle idee, anche nei giocatori che ha messo in campo. Ieri col Verona ha messo in campo dei giocatori che non erano nelle condizioni migliori, e per carità capisco che cerchi sempre di mettere Yıldız perché hai sempre la speranza che Yıldız ti faccia un colpo, ma se Yıldız è quello di ieri, boh, perché Yıldız, e poi forse rischiare con qualche attaccante in più poteva avere un senso. Quindi per me il voto a Spalletti è 6, perché comunque aveva preso una Juventus peggio. Per il momento ha ancora una piccola margine di possibilità di portare in Champions, però non è più di 6 e non sono convinto al 100% che resti anche l'anno prossimo. Non so che ne pensi, Marco. Cosa ne pensate, Marco?
1: Guarda, prima ne parlavamo, Luca, vediamo che cosa succede, perché io sono molto d'accordo quando tu dici se lui non avverte la fiducia potrebbe anche fare un passo indietro. E quindi io non la escluderei questa situazione. Personalmente, se tu mi domandi che cosa ne pensi, io ti dico che continuerei con Spalletti, a prescindere dal raggiungimento o meno della Champions, perché comunque lui ha ereditato questa situazione. È vero che nelle ultime partite la Juve si è inchiodata, Francesco, su questo non ci sono dubbi, però personalmente io proverei a costruire qualcosa con lui, questo sì.
2: Io vorrei che voi mi aiutaste a orientarmi sui numeri, nel senso che i numeri ci dicono che la Juventus è stata la seconda per punti fatti nel girone di ritorno, però poi, Luca, nel momento cruciale, quando avresti dovuto aggredire quella posizione, eri terzo, vai a pareggiarmi col Milan in quel modo, a pareggiare col Verona 1-1 e nella partita della vita, perché noi sì che possiamo dirlo che ieri era la partita sportivamente della vita, vai a perdere contro la Fiorentina.
3: Guarda, ieri nella sua conferenza stampa, che io ho riletto con attenzione, la frase chiave è il riconoscimento dell'allenatore della mancanza di personalità del gruppo. Quello è il riconoscimento, quello è il dito messo dove fa male, cioè perché lo ha ripetuto. E questo però, se ci pensate, è vero. Chi è un leader di questa Juventus? Lui ha messo nel finale disperatamente Thuram, che non è un leader ma è il suo centrocampista. Chi sono i leader di questa squadra? Dove sono i Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon? Dove sono i Pirlo? Dove sono? Attacco non c'è leader. Qualche buon giocatore, un potenziale grande giocatore come Yildiz, ma non un leader. Vlahović, non un leader. Gli esterni d'attacco, non un leader. Kubmeier, non un leader. Centrocampisti, nessun leader.
2: Dovrebbe essere Locatelli, ma...
3: Non leader, non è un leader. Non lo è di anima, non lo è di status. Non lo è nemmeno... È uno dei motivi che a un certo punto i CT della Nazionale, se ci fate caso, lo fanno sempre fuori. Perché poi lì nel mezzo serve la grande personalità. Lui è un giocatore lineare, corretto, pulito, valido, ma non un leader. La Juve, incredibile. Io, a mia memoria, io sono... molto più vecchio di Marco e molto più vecchio di Francesco. Io non ho mai visto una Juventus così vuota di personalità. Ieri la Juventus era una squadra senza genitori in campo. Poi chiaramente, se danno buono il gol a McKennie, che poteva anche essere buono, magari la Juve la vince. Se danno buono il gol a Vlahović, forse la vince. Ma io quello che trovo sorprendente, ed ecco la seconda immagine che ho chiesto alla vostra fantastica regia, cioè Comolli se io do 6 a Spalletti, a Comolli do 4, perché ha completamente cannato tutto il mercato estivo, spendendo dei soldi per giocatori che spesso non giocano mai, assolutamente ininfluenti. Allora io mi domando, una Juve che è una buona Juve ma normale, che non avrà i soldi della Champions quasi certamente, che ha una proprietà che ha fatto continui aumenti di capitale per finanziarla, ma io non fatico a immaginare che la Juventus possa mettere sul piatto quei soldi che servono ad arrivare a giocatori con quel riferimento, con quel carattere, con quella personalità.
1: Poi se non va in Champions, la Juve.
3: Come fanno?
1: Poi se non va in Champions, ancora peggio.
3: Non riesco a capire dove... Non so fino a che punto John Elkann può continuare a aprire il portafoglio. Ci sarà un momento e anche lui dirà: ora basta, eh. Ora m'avete...
1: E allora scusami, domanda che ti faccio, Luca, e cosa ti aspetti da questo incontro tra Elkann e Spalletti? Allora, cosa deve uscire fuori?
3: Allora, mi aspetto che questo incontro avverrà quando sarà deciso il management, cioè sarà deciso e comanda. Resta come lì? Questo è un punto interrogativo. Perché nel momento dell'analisi, fermo restando, ora bisogna aspettare l'ultima partita, perché il calcio ci ha sempre regalato anche delle strane cose, ma io fatico a vedere. Ma comunque, ma oggi se resta come lì, qual è l'idea di Agnelli? Di mettere ancora le mani al portafoglio? Oppure di dire: ora basta, i soldi li avete avuti, ora inventatevi qualcosa? La Juve servono almeno 4 giocatori importanti. La Juve non ha un portiere importante, non ha un grande leader in mezzo al campo, non ha un centravanti. Guardate, la Juve è da rifar tanto, e i soldi sono stati spesi tanto. Per cui mi aspetto di capire il primo passaggio, cioè se John Elkann ha ancora voglia di rispendere, e in questo caso se ritiene opportuno ridargli a un gruppo di lavoro che ha buttato via tutto. Cioè Spalletti in questo momento lo trovo come il secondo passaggio. Il primo passaggio sarà che cosa vuol fare, e lo stesso vale anche per Spalletti, perché Spalletti resta alla Juve se c'è un progetto sportivo importante, se no, cioè, la Juve, l'avete visto, non può permettersi questo tipo di figure. È una grande confusione, è un grande interrogativo, e voglio dire, sarà una delle grandi storie del mercato, così come una grande storia del mercato sarà che cosa succede a Napoli. Allora, abbiamo capito un po' dalle parole di Conte che il dubbio che Conte lasci il Napoli è forte. Tra l'altro ti devo dire che si sposa in maniera perfetta con le tante voci che arrivano di allenatori che potrebbero prendere il posto di Conte, perché al solito italiano negli ultimi giorni è rispuntato anche un romantico ritorno di Sarri, che tra l'altro mi pare che abbia spiegato in maniera chiara e argomentata che per lui l'avventura alla Lazio finirà, non so, ora non ricordo quando è stato messo in calendario la Lazio, ma finirà subito dopo la partita con la Lazio, e lì poi sarà un'altra storia, perché Lotito non è uno che ti libera così con grande semplicità. Però credo che sia finito, e parallelamente io mi chiedo: dove va Conte? Sta fermo? sta fermo un anno. Io, lo sapete, per la nazionale io credo che il favorito sia Allegri, tanto più se dovesse vincere Malagò. Questa però,
1: quindi Conte che fa? Va al Milan, immagini.
3: Va al Milan? Boh, con quale Milan? Con quale società?
1: Sì, vero, con quale società?
3: Con quale progetto tecnico? Cioè, qui siamo veramente in un caos totale sotto questo punto di vista. C'è una grande confusione. Soprattutto però colgo quello che sembra un po' il messaggio. Cioè, il Napoli vuole spendere un pochino meno.
1: Sì.
3: Vuole un progetto magari più centrato su qualche investimento più coraggioso sui giovani. La trovo anche una filosofia corretta, perché Conte ti fa spendere tanto, vince, Conte ha vinto lo scudetto a Napoli, ragazzi, ci raccontava certo. Barzelletti, non è facile vincere gli scudetti, tanto meno a Napoli, però Conte ti porta a spendere, non è così, non ha questo feeling totale col lancio dei giovani, lui cerca il giocatore pronto perché ha bisogno di risposte immediate. Quindi quello della Juve è un grande punto interrogativo. Napoli sarà un passaggio importante. Ecco perché non sarei sorpreso di Sarri, non sarei sorpreso, anche se io Sarri lo vedo più all'Atalanta con Giuntoli, perché Sarri cerca, Sarri ha sempre cercato nel suo percorso di trovare una società col quale ci fosse un direttore sportivo con cui lui avesse empatia.
1: Esatto, e con lui ce l'ha.
3: Ecco perché Giuntoli è perfetto. Tra l'altro l'Atalanta l'aveva cercato anche un anno fa, quando è andato via Gasperini.
1: Sì.
3: Però il ritorno a Napoli è affascinante. Sarri è un uomo di sentimento, un uomo di pancia. Sono questi toscani tutti un po' particolari, no? Che lui, Napoli è legatissimo a Napoli anche per il suo passato di giovane. Quindi non lo so. Però anche Napoli è un grande punto interrogativo. Cioè, Napoli si ridimensiona. Queste parole sono fatte anche per accelerare l'addio con Conte, non lo vogliano più, oppure c'è veramente questo è un grandissimo punto interrogativo. E nella logica dei punti interrogativi che rappresentano un po' la storia di questo campionato e di questo finale di campionato, poi c'è tutto il ragionamento sul Milan. Sai che Cardinale ha detto tante cose. A me è sembrato anche un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ti devo dire la verità. È arrivato, è come se lui fosse arrivato dalla Luna, non sapesse nulla.
1: Però ha portato bene, è arrivato e Milan ha vinto. Quindi
2: è andato
1: negli spogliatoi, è andato lì.
3: Ha perso
1: la Juve. Ha
3: vinto... non va bene, l'etica. Dove eri? Cioè, cosa facevi? Queste cose, ragazzi, io mi lascio senza parole, no? Perché... Io sai, sono legato ai presidenti, alla Dino Viola, e non passava giorno senza essere a Trigoria.
1: Qualcuno sai che ti dice ma quelli sono tempi passati, Luca, ormai esatto, è tutto questo, cambiato.
3: No, cioè, non esistono più. Lo stesso faceva Sensi, la famiglia Sensi con la figliola, lo stesso per certi versi ha fatto per un certo periodo un Milan, ovviamente un Berlusconi Galliani, ma insomma, al di là di tutto arriva il proprietario e scopre tutto e ti dice allora
1: nessuno mi ha detto niente, capito, della serie, no. Nessuno mi ha detto niente che qui c'era quest'area di tensione, capito,
3: una banda e sono tutti contro tutti, e arriva questo bello caldo parla dell'NBA. Sai quanto io sono innamorato della pallacanestro, no? Per me la pallacanestro è stata una grande passione. Ma cosa c'entra la pallacanestro? Cioè, non mescoliamo carne e pesce, cioè, quelli sono mondi diversi, è tutto un mondo. Arriva e scopre che il Milan c'è un putiferio. Bravo, così arriva prima. Cioè, non ti viene un dubbio, sono cose senza. E anche qui non so che succederà. Lo ripeto, lo ribadisco. Io credo che Allegri sia il primo favorito per il ruolo di commissario tecnico. Credo che sia una cosa che lui voleva fortissimamente. Quando è andato via Spalletti, lui le ha provate tutte per andare lì. Credo che sia... io non so se lui, Marco, quindi, e Francesco, lui è un po' stanco della vita dell'allenatore quotidiano. Sai chi? Che non è un lavoro semplice.
1: Tu dici Allegri?
3: Sì, non so se... La vita dell'allenatore e del commissario tecnico è diversa, ti dà più margini per la tua vita, no? Perché sostanzialmente... Il lavoro vero è una settimana al mese, più o meno di media, no? Ma lui gli piace. E poi ti confesso, lui per me è un selezionatore, per cui potrebbe avere un senso.
1: Abbiamo trovato il ruolo giusto.
2: No, io volevo,
3: non so che ne pensate voi.
2: Un attimo sulla questione del litigio. No, stavo pensando che, e qualcuno lo ha anche detto, che facendo un parallelismo con Allegri, con Ranieri, Gasperini, lì la società ha scelto.
1: Ha scelto
2: l'allenatore. La società sapeva tutto, ha scelto, ha ascoltato quello
1: tu
2: che
1: dici,
2: è successo,
1: dovrebbe scegliere.
2: Anche se è stato in pubblica piazza quello di Ranieri, e qui se le sono dette, diciamo, nelle segrete stanze di Milanello. Adesso bisogna scegliere, perché se non scegli è ancora peggio.
1: Quindi tu dici la società dovrebbe scegliere.
2: C'è un Ibra contro Allegri, così come c'è stato però... Ranieri contro Gasperini. La società si è presa 10 giorni, poi ha scelto, ha fatto una scelta anche diciamo andando contro l'uomo che ne era, no, il consulente.
1: Come no, come no, anche quello
2: così
1: che rappresentava la romanità e tutto quanto.
2: Così come il
1: Luca,
2: di
1: un'osservazione, come dire, pure questa
3: hai
1: ci
3: ragione,
1: sta, no?
3: Però no, questo non vuol dire che è stata ben gestita la vicenda Roma,
1: No, assolutamente.
3: Mal gestite. Se non puoi arrivare in piena lotta per la Champions a una spaccatura che poteva far saltare tutto per aria,
1: Esatto.
3: Cioè, ragazzi,
1: qui a Roma è andata bene, a Roma è andata bene.
3: All'87esimo della partita di Parma era finito tutto.
1: Sì.
3: Come può un proprietario arrivare anche lì e far esplodere? No, intervieni prima, arrivi in una maniera corretta alla fine, poi saluti, dai la mano a Ranieri, ma insomma, cioè, sono due filosofie diverse, ma tutte e due sbagliate. Una Alice nel Paese delle Meraviglie, l'altra permette l'esplosione di un problema. Ma lo sapete da quanti mesi c'era quel problema? E te aspetti che vada Ranieri in sala stampa a accendere la miccia e scatenare tutto, mentre sei a lottare per un qualcosa che può spostare. Ma questo, ripeto, è derivato dalla mancanza di grandi proprietari o grandi direttori presenti su piazza. Cioè, in questo ti devo dire che anche l'Inter ha passato tanti problemi di difficoltà, non ultima tutta la vicenda arbitrale, tanto per essere chiari, no? Ma l'Inter, che ha una figura forte presente 24 ore al giorno, gestisce un po' meglio la situazione. Ma comunque devo dire, il Milan è fuori da tutte le regole, e in questo caso devo dire gli dèi del calcio hanno un attimo premiato la Roma. Finisco, però vorrei smettere di parlare allenatore, vorrei raccontare una bella storia di calcio.
1: Vai.
3: Perché la grande forza di Maracanã è raccontare anche le belle storie. E ti devo dire che non tanto il gol di Mandragora, che è una roba da fantastica, un gol bellissimo, una roba da, ma il dopo gol è stato ancora più bello del gol. Quella corsa pazza, quell'abbraccio ad un ragazzo Parisi, compagno di squadra, che penso abbia il crociato rotto, per cui quello che è stato uno degli artefici della miracolosa recupero della Fiorentina, costretto poi a un lunghissimo stop, Mandragora che va a abbracciarlo, un abbraccio dolcissimo, poi arriva tutta la squadra, mostrano la maglia di Parisi. Allora, in questi momenti il calcio, caro Marco e caro Francesco, torna ad essere il mio calcio. Il calcio non solo dei soldi, dei budget, dei bacini d'utenza, ma anche il calcio dei sentimenti. E quindi dico grazie a Mandragora, perché riporta per 2 minuti, 3 minuti, ha riportato il calcio nella dimensione che è la mia.
1: Dovrebbe avere. Sì.
3: Dove si vince, si perde, ci si arrabbia, si gioisce, ma poi c'è il valore delle persone che viene prima. E il valore di quell'abbraccio a un ragazzo che tra l'altro non è un campione Parisi, ma si era con il lavoro, con la fatica, con il sacrificio, con l'impegno, si era riuscito a ricucire un posto, tra l'altro in un ruolo nuovo, quindi aveva cambiato abito, cambiato pelle, poi sfortunatamente incappa su un gravissimo infortunio che purtroppo gli metterà in discussione almeno un terzo della prossima stagione. E guardate, Parisi era uno di quelli che poteva entrare tra gli obiettivi seri del Como di Fabregas, perché Fabregas sta cercando italiani e quindi probabilmente gli taglia anche una possibilità magari di fare un grande ingaggio, di andare a lottare chissà per cosa con il Como. Quindi bravo Mandragora, bravo quel gruppo di giocatori. E chiudo dicendo questo: pensa, Marco, se stai un secondo alla Fiorentina, siamo passati nella stessa,
1: poi c'è una domanda,
3: da quello che è successo a Sassuolo nello spogliatoio dopo il rigore non calciale, visto volato
1: a bufera,
3: a questo gesto con tutta la squadra con la maglia di Parisi. E questo, secondo me, è la grande medaglia, oltre a quella della salvezza, che si può cucire sul petto Vanoli.
1: Ma ti faccio una domanda al volo: ma non è che Vanoli con questa vittoria si sia conquistato una bella considerazione in casa viola?
3: Allora, è la domanda di oggi, è la domanda che io andrò a affrontare tra pochi minuti.
1: Così ci dai un anticipo di Radio Firenze Viola, dai.
3: Di Radio Firenze Viola. Allora, io sono mesi, settimane che dico grande Vanoli, un grande applauso a Vanoli. Credo anche, conoscendo Fiorentini, che in un sondaggio di 20 giorni fa l'85% non volevano più Vanoli. Se fai oggi un sondaggio su Vanoli, io credo che ancora il 60-65% non lo vuole, quindi partirebbe un grande handicap. Però ti dico anche che se dovesse arrivare, potesse essere arrivato, non so, De Zerbi invece che Maresca, invece che l'allenatore Farioli, invece che Sarri, beh, allora io credo che questo passaggio sarebbe stato immediato. Ma se il ballottaggio, caro Marco, dovesse essere solo tra Vanoli e Grosso, io come ti dico oggi che forse è meglio Grosso, meglio Vanoli di Grosso.
1: Ah, bella questa cosa che mi dici, mi lasci con questo quesito. Poi magari
3: se questo è il ballottaggio, se il ballottaggio a due, come in questo momento fa un po' trapelare, è tra queste due figure, ma perché devo mandare via Vanoli per prendere uno che dovrebbe riconoscere Firenze, che non ha fatto niente di più di quello che ha fatto Vanoli, che non ha nessun tipo di esperienza da allenatore in più di Vanoli, che ha lavorato a Sassuolo, che è il paradiso terrestre per chi allena, Firenze è l'inferno biblico, quindi nessun tipo di garanzia sulla capacità di reggere quella pressione. Continuo però a pensare, te lo dico, che Paratici abbia una carta sorpresa, non De Rossi, è un altro nome di cui si è parlato.
2: Magari vuole sceglierlo lui, Luca, vuole sceglierlo lui in quanto
3: direttore sportivo. Io penso che arriverà

0: ho sempre detto che i direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi
1: sbagliano. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Grazie Luca, ciao Luca. A presto, ciao, ciao a tutti. Buona settimana. Beh, io sono d'accordo su questo passaggio finale. I direttori che scelgono ascoltando giornalisti e tifosi,
2: sì,
1: male.
2: Io sono invece d'accordo sul fatto che Paratici voglia, voglia sceglierselo lui.
1: Sì, e chissà
2: perché,
1: se rimane
2: Paratici. Perché Manolio non è una scelta sua. Sì,
1: tu dici?
2: Sì,
1: ma guarda che ci sono delle sirene. Cioè, attenzione preso, a quello che succede in casa Milan.
2: Hai preso una missione... 4 mesi fa e dici no vabbè signori sai che c'è ma chiamate il Milan
1: e perché sarebbe il primo
2: no, secondo me no,
1: non ne usci bene dal... ok però tu ti meravigliaresti?
2: No perché
1: ci sono stati allenatori che avevano firmato il prolungamento e se ne sono andati,
2: secondo me non va.
1: Vabbè, vediamo.
2: Ti saluto con questa. Ndicka out per la partita contro il Verona, stagione finita, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.
1: E inguaglia la Roma per l'ultime 90 minuti, incredibile notizia.
2: Col Verona, col Verona anche tu centrale ti puoi mettere.
1: Ma io guarda,
2: difesa di Gasperini.
1: Va bene. Francesco, a domani come sempre.
2: Ciao, grazie.
1: Adesso break, ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo le danze con tutti i collegamenti, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Caro Stefano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radio e telespettatori.
3: Beh sì, dobbiamo salutare gli amici che sono sul canale 11 del Digitale Terrestre su Gold TV nel Lazio. Salutiamo anche adesso quelli che sono su Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti gli amici del canale 61, insomma tutta la squadra è con noi, quindi sei pronto per questa settimana, per questo lunedì.
5: Per l'ultima...
3: Hai visto che ha cambiato, ha sparigliato tutto questo
5: sì.
3: Champions a mezzogiorno ha cambiato tutto lo scenario. Tu però avevi annunciato qualcosa, perché tu avevi già detto occhio alla Juventus con la Fiorentina, attenzione, tu l'avevi detto più volte.
5: Poi gli ho dato il pronostico nel nostro giochino interno.
3: Vabbè, lì abbiamo sbagliato tutti, abbiamo fatto una figuraccia con...
5: Abbiamo dato la vittoria alla Juve perché però...
3: Tutti avevamo dato la vittoria alla Juve, invece...
5: Avevo fiutato questo calendario...
3: Meno che Nick, naturalmente.
5: Insidioso per la Juventus, quindi insomma non mi aspettavo questa vittoria netta della Fiorentina, però pensavo che la Fiorentina potesse fare una grande partita. Ha fatto una buona partita,
3: è bastato la Juve che ne ha fatta la partita, lì è il dramma.
5: Quindi però insomma a Firenze sono tutti contenti, credo.
3: Adesso sentiamo, perché insomma ci sono un po' di temi oggi da affrontare, li presento un attimo al volo. Naturalmente parleremo di questa giornata in casa Juve, cercheremo un po' di capire anche, Stefano, di chi sono le colpe di questo disastro, perché parliamoci chiaro, non è inutile che ci giriamo intorno. Spalletti ha voluto fare insomma tutto, ma se potevamo non andare nemmeno in Europa League, ma poi dopo sentiremo le sue parole, però insomma qui c'è un disastro importante se non si va in Champions, e dobbiamo anche capire, fare un bilancio in questo momento. Poi ci sono le parole di Conte Sarri, che sono sembrate parole di saluti, non so se la pensi così, poi le sentiremo nel corso del pomeriggio. E poi c'è questa Roma che si prende, questo derby vale doppio per la Roma, non soltanto la vittoria nel derby, ma anche il sorpasso alla Juve, la presa della zona Champions. E adesso dipende tutto dalla Roma e tutto dal Milan in una settimana turbolenta. Capito? Vedi il calcio com'è bello pure per questo, che cambia tutto
5: finale.
3: Così. Poi non ci dimentichiamo la lotta salvezza, perché
5: anche la lotta salvezza.
3: Anche
5: sì.
3: Il Lecce adesso dipende tutto dal Lecce. Anche qui tu avevi sempre un po' letto la situazione, e devo dire il Lecce ieri quel gol nel

0: finale, capito? Vabbè. Io non mi aspettavo la vittoria della Cremonese a Udine, questo devo essere sincero.
1: Insomma, sono stati due bei colpi esterni, abbastanza vabbè. Così. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Perché
0: ti vedo un po' così, molto coinvolto in questo finale.
1: No, nel senso che non mi aspettavo.
0: Sì,
1: che...
0: sì.
1: No.
0: Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio come sempre a Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick,
0: ciao Nick, ben trovato.
2: Dai, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao, grande Stefano, ma dov'è Massimo?
0: Adesso, eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
1: Non è uno che si nasconde.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Noi viola si vince sempre, Massimo, non ti preoccupare.
0: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
1: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo Bonanni.
0: Sì, a Massimo, con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: ciao
1: Daniele.
0: Daniele.
3: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
0: Io no, caro.
3: Sì.
0: Caro...
3: perché tu non leggi i giornali attentamente.
0: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non può 2 euro, capito?
2: E quindi ho detto,
0: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
2: Chiederemo i danni.
0: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, no, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa. Eh?
1: Attenzione.
0: Hai capito, Massimo?
2: Vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la goliardia di quando io ho detto il risultato.
0: Lo so, goliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, volevo questi 3 punti.
1: Massimo ha detto 3-0. Io 4...
0: No, Massimo ha detto 0-1.
2: 0-1, con tanti saluti a Stefano in pallone.
1: È vero,
0: 0-1, detto,
1: vabbè,
0: sì. Vabbè.
1: Sbagliato di poco, dai.
0: Come sbagliato di poco?
1: Io 4-1, però insomma sì, parlo di Dobby, poteva essere un 4-0, però qua, sì.
0: Va bene, dai, invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
1: Ma no, lui
0: invece...
1: però ha fiutato.
2: Io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
0: Aspetta,
2: io
0: che
2: non
0: ci andiamo.
2: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
0: Adesso troppo ci andiamo.
2: Troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
0: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
2: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
0: Vado da Impallomeni.
1: Beh, io li dedico ad Allegri perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
0: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione ai Champions, cioè tutta nelle loro mani.
1: Sì,
0: tutta
1: però
0: nelle...
1: alla vigilia il Milan sembrava quello più
0: vero.
1: In difficoltà.
0: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto perché la Roma non era sicuramente una delle 4 migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
0: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
2: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo,
4: però non mi immaginavo una vittoria così netta, e quindi ti dico che se li merita tutti.
0: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
1: Noi che abbiamo seguito anche...
0: È vero Stefano.
1: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
0: Però sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
1: maturato. Pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo...
0: Sì.
1: Per questo motivo, quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene.
0: Assolutamente, gioca molto assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
0: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
2: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente dimostrante quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, fra la società. Cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro. Però se è troppo da una parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
0: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
2: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
0: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
1: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo, non ne percepisco come parole d'addio, per adesso.
0: Tu dici più un'attesa di capire?
1: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario,
0: dignitoso tatticamente, sì, però pochezza tecnica,
1: è isolato.
0: Sì.
1: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema.
0: Detto.
1: Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
0: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
1: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
0: Buonanni.
6: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire la Lazio, ma la partita di ieri, tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile. come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
0: Daniele, sono parole da Dio?
3: Secondo me sì, secondo me sono parole da Dio, anche perché se Lotito fa Lotito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lotito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
0: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick prima?
3: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito, sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
0: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
1: Sì.
0: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
2: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
0: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
6: Ma secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma, se dovessi dirlo così di getto, direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma, in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta? Gli sarà difficile, molto difficile.
0: No, chi si prende questa... cioè, una bella patata bollente,
1: Beh, però insomma la piazza importante, credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
0: senza, però insomma, coppe, non è una situazione proprio
1: senza Europa, perché no, a provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo, cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma scarica, isolato, non c'era nessuno, una curva vuota, ma che è? Cioè tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
0: Sì.
1: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
0: No, sono d'accordo.
1: Ma come fai? Ma la società veramente... non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
0: Sì.
1: È una cosa grave, Secondo me non risolvibile.
0: No, pure io penso.
1: Se non in un modo, Marco.
0: Sarete andati a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
1: Ho capito, ma la vedo
0: durissima.
1: Non è che...
0: Non lo so.
1: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario, io parlo in generale, non fattispecie. Quindi però devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
0: Sì, sì.
1: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
0: Hai ragione. Vediamo, vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
7: Presidente, rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
1: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
0: Per te resta? Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
1: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due le cose, o va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
0: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
1: Non è che altrove trovi di meglio.
0: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
2: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no? Voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
0: passo. Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
2: Ma scusami,
1: Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, da un mese che gli ha detto cosa farà. Cioè non riesco a capire la mossa.
0: Però che cosa farà?
2: Quello che ci dicono loro.
1: Ma lo sa, detto, ma, no. Ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
0: Che, la mossa è quella che rimane.
1: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la morte, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
2: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
0: Lo dirà il presidente.
1: Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, cioè, siamo amici, fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io. Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
0: Quindi la soluzione già l'hanno trovata,
1: sì,
0: ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
1: nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, Doha. Cioè, in Italia dove va a allenare?
2: È dura.
1: Uno
2: c'è la Juve.
1: All'est?
2: La Juve.
0: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
3: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte. Che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, quindi non lo so, può succedere di tutto.
1: Sì, questo anche
3: io francamente, queste le parole di Conte a me sanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
1: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
3: Sì, ho capito.
1: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
3: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra, e secondo me questo...
1: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè sembrava proprio che salutare o no?
0: Sì.
1: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva no, adesso vediamo.
0: La Juve,
1: ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
3: Però, No, no, ma sono d'accordo con te, non, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
1: No, per carità,
3: se si dovessero, se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con, esatto, personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
0: Sì, sì.
3: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna acquisti, non lo so, dico, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che
1: no, no, no, ma per carità, che... è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo, o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so. Mourinho adesso va a Madrid,
3: non va più all'estero, secondo me.
1: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
0: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
4: Ma le sensazioni sono un po', personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
0: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
2: L'incontro vero è Spalletti-Elka.
0: Spalletti-Elka, perdono.
2: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà secondo me sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
0: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro, no?
2: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero, se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
0: No, ci sta. Va bene.
2: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
0: Sì, sì, con Tudor, tra le altre cose.
2: Quindi.
0: No, allora facciamo così, tanto questo è un tema che affronteremo, ci prendiamo intanto questo scenario che tu ci hai detto, cioè di dare potere, maggior potere a Spalletti, e mi sembra un po' che questo fa quasi simile scopa con Gasperini, che cioè due allenatori che potrebbero diciamo avere molto più potere, quasi manager nei due club, no? Quindi queste due figure che monitoriamo da questo punto di vista. Va bene, grazie Nick, a prestissimo.
1: Ciao, Nick.
0: Buona settimana. Dai, ritorniamo tra pochissimo, piccolissimo break, e torniamo di nuovo da voi.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco,
0: con me.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, ci sono tutti? Allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Intanto comincio dalla redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Lorenzo, buon lunedì. E poi ritroviamo Massimo Bonanni, di nuovo Massimo.
3: Ciao, ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
0: E anche Daniele Garbo.
4: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele,
5: ben trovati.
0: Allora Lorenzo, senti, affrontiamo un attimo insieme, perché abbiamo accennato prima di andare in pausa il discorso Juventus, il disastro senza Champions, se chi paga, perché come lì leggevamo prima da Tutto Mercato Web, insomma potrebbe essere il primo indiziato. Chi paga? Paga lui, solo lui o anche altri, Lorenzo?
2: Probabilmente pagherà solo Comolli, perché chiaramente serve per la Juventus far fuori un nome grosso, no? Cioè, lo diciamo ormai da mesi, cioè se Giuntoli pagò l'essere arrivato quarto e aver abbassato il monte ingaggi, avendo fatto errori chiaramente sul mercato, perché non dovrebbe pagare il suo successore che arriva sesto e che di errori sul mercato ne ha fatti forse di più ed è riuscito anche nell'impresa di alzare il monte ingaggi? Quindi insomma viene da sé che il primo nome sia il suo. Poi chiaramente Chiellini è saldo sulla sua posizione, anzi potrebbe diventare amministratore delegato e mettere anche un uomo di fiducia insieme a lui nel suo team per far ripartire la Juventus. Spalletti ha rinnovato da poco e quindi la Juventus la scelta l'ha fatta, inutile adesso tornare indietro, e quindi alla fine a pagare sarà Comolli, che ci ha dato un'altra dimostrazione, ma non ne avevamo bisogno, del fatto che la questione relativa agli algoritmi per fare il calciomercato è bene che resti nei film o in altri sport, perché nel calcio non funziona.
0: Stefano, ti porto questo messaggio di Enzo. Dice: ma perché se la Juve andava in Champions era grande merito di Spalletti e del suo lavoro, mentre adesso che probabilmente non ci andrà non è colpa sua, come si diceva. Meriti sì, demeriti no.
4: Guarda, Marco, io rimango della mia idea, cioè nel senso, anche se il Juventus fosse arrivato,
0: tu l'hai
4: settimo,
0: sempre detto,
4: bisognava ripartire da Spalletti. Detto sì. Questo, Spalletti secondo me ha delle responsabilità nella partita di ieri. Si è avvertito anche a fine partita, secondo me è molto onesto, è bravissimo, resta bravissimo, non è che adesso cambia opinione su Spalletti. Spalletti resta un allenatore molto bravo, però insomma, con Mainz dal primo minuto, le sostituzioni, la lettura, si è fatto trasportare secondo me da un'ansia gigantesca. Non ha saputo secondo me trasmettere in questo momento cruciale, definitivo e finale, con tutti i difetti che ha questa squadra, quello che poteva metterci di suo, no? Invece l'ha riempita di ansia e anche nelle scelte non sono state illuminanti. Detto questo, Spalletti resta il punto di riferimento centrale e niente, la Juve deve voltare pagina, poi che sia Champions League o Europa League, deve voltare pagina dal punto di vista proprio di avere la pazienza di poter costruire Spalletti, quindi deve essere coadiuvato bene da un Chiellini, da qualcuno insomma che alla fine
0: paga anche
4: tenga
0: per te,
4: la stabilità.
0: Pagherà anche...
4: probabilmente insomma alla fine non
0: lo ritieni uno dei maggiori responsabili?
4: Ma insomma voglio dire, campagna acquisti non sono state indovinate, cioè questo rilancio non c'è stato. Poi se tu mi dici l'organico della Juventus è più o meno quarto, quinto, posto, terzo, se imbrocca la stagione, questo è il valore della squadra. Avevamo dato grandi responsabilità a Thiago Motta e a Tudor, poi stiamo scoprendo che questa squadra vale 70-71 punti e questo è con Spalletti, con Tudor, con Thiago Motta, con Guardiola, con non lo so, adesso faccio il valore è questo.
0: Quindi avrebbe detto fatto questo, lo stesso campionato anche con Tudor?
4: Non lo so, però secondo me lui ha delle responsabilità, lui ieri lo ha detto.
0: Sì,
4: con Verona e Firenze e Fiorentina c'è qualcosa che non quadra, Marco, perché sì, poi devi andare a Dama,
0: E se sei allenatore, ha fatto un punto con Verona e Fiorentina.
4: E devi andare a Dama. Adesso non lo so se ci andrà l'ultima giornata, perché è ancora tutto incerto, però insomma ha compromesso clamorosamente il passaggio alla qualificazione.
0: Garbo, insomma qualcuno ci scrive, ricordatevi sempre che quando fu esonerato Tudor era molto più vicino all'Inter rispetto adesso, insomma si torna indietro a Tudor.
5: Allora io credo che abbia fatto bene Spalletti a metterci la faccia, a dire che le responsabilità sono sue, perché lui è l'allenatore. Secondo me l'errore che ha commesso Spalletti, che continua a pensare sia una vittima, non un colpevole, è stato quello di salire su un treno in corsa. D'altra parte è anche difficile dire di no alla Juventus, ovviamente, quando sei in un momento della tua carriera in cui hai bisogno di nuovi stimoli. Quindi lui ha sbagliato, tra virgolette, ad accettare di salire su un treno in corsa, dopodiché la società, che è composta da gente che non capisce nulla di calcio, escluso Giorgio Chiellini, che però ha un ruolo marginale, ha commesso degli errori dopo quelli commessi d'estate, anche d'inverno, nel mercato invernale, non ha azzeccato una mossa praticamente, tranne Boga. Quindi questo è il problema, secondo me. A questo punto, e certo, ha ragione Stefano, tu comunque devi battere il Verona, quantomeno, e non devi perdere con la Fiorentina. Ora è diventato tutto terribilmente complicato, il fallimento è vicinissimo, perché se Roma e Milan fanno il loro dovere, la Juventus arriva a sesta addirittura, forse, e quindi peggio di così non poteva andare. Però credo che sia giusto ripartire da Spalletti, ma credo anche sia giusto che sia fatta chiarezza in società e che ci mettano qualcuno che capisca di calcio, cosa che finora non è avvenuta.
0: Allora, poi vado da Massimo con questo messaggio: abbiate pazienza Spalletti, tutto questo grande allenatore non so se lo è, e con la nazionale male male, Bruno, c'è più di uno che punta il dito su Spalletti, qualcuno addirittura rivuole Conte alla Juventus. Massimo,
1: Spalletti abbia fatto male in nazionale è sotto gli occhi di tutti, per il resto credo che sia un allenatore importante, credo che sia un allenatore, come ha detto Stefano, giusto per la Juventus, per poterla far ripartire. Ovviamente si è trovato in una situazione da dover gestire non sua, non creata da lui inizialmente. Il suo lavoro partirà adesso, partirà dalla prossima settimana, nel momento in cui la Juventus finirà il campionato, e capirà se farà la Champions o se farà l'Europa League. Insomma, è normale che, se non dovesse arrivare in Champions, credo che sia una grossa delusione, quello sì. Però diciamo che Spalletti l'anno prossimo non deve assolutamente sbagliare. Non mi aspettavo una Juve fuori dalle prime quattro posizioni, però il calcio è anche questo. Nel calcio...
0: Quindi per te paga solo come lì in questo momento? Solo lui?
1: Spalletti ha rinnovato. Farlo fuori così mi sembra difficile, mi sembra molto difficile, però credo di sì, credo che che la Juventus abbia bisogno, secondo me, di un direttore sportivo italiano che conosca il calcio italiano, che possa costruire insieme all'allenatore una squadra giusta per poter ritornare magari ad essere una Juventus credibile sia in Italia che in Europa.
0: Per esempio ci scrivono: Spalletti a gennaio ha chiesto un attaccante, non l'hanno preso, quindi che colpe può avere? Ci scrive Carmelo da Reggio Calabria. Ad esempio, dunque, io rimango dell'idea che Luciano Spalletti, la sua dimensione, non è una squadra come la Juventus. Vedete il curriculum: Verona, Sassuolo, Fiorentina non erano superiori alla Juventus. Richiamerei Deschamps, ci scrive Antonio nel nostro messaggio. C'è anche un audio, così lo sentiamo, quindi vede, arrivano opinioni diverse. Stefano, addirittura Deschamps, vai.
3: Sì, buongiorno alla Firenze, buon lunedì a tutti. Io mi continuo ad ascoltare, rimango un po' perplesso, perché continuo a sentire, cioè, che la colpa alla Juve non va in centro di tutti tranne di Spalletti. Spalletti è 8 mesi che... Niente, la colpa è delle pine, la colpa è degli alberi, delle rondine, sono arrivati tardi. Spalletti non c'entra nulla, gli hanno dato una squadra di raccattati, di scappare di casa. Cioè, capito, per molto meno Tudor, Motta sono stati un modo la fidare in piazza.
0: Allora,
3: questo non c'ha colpa. Io addirittura non ho sentito un'altra, e poi vi lascio.
0: Sì.
3: Sentivo di stamani, sempre sulla vostra radio,
0: sì,
3: che Agnelli Andrea è considerato il miglior dirigente italiano.
0: Vabbè,
3: se la gente si dimentica e dopo
0: vabbè, Carlo, ognuno può avere la sua opinione, però una cosa bisogna dirlo: i punti li ha fatti Spalletti, perché la media punti di Spalletti è 1.9 ed è, mi sembra che abbia fatto
4: 1.89,
0: è secondo soltanto all'Inter più o meno, cioè, come nel...
2: scusate, quindi... però
0: vai vai vai vai, allora, Lorenzo, vai,
2: mi intrometto a gamba tesa come sempre,
0: vai vai, no, vai, vai. Non ci fa grazie, male però, perché quando entra a gamba tesa è pericoloso.
2: Le colpe di Spalletti potevano non esserci fino a qualche settimana fa, adesso ci sono delle colpe enormi di Spalletti, perché Spalletti non può pareggiare 1-1 in casa col Verona e non può perdere 2-0 in casa contro i derelitti della Fiorentina, cioè non esiste, non è possibile. Quando arrivi a doverti giocare 100 milioni di euro, perché sono 100 milioni di euro, che si parla di 50, ma non sono 50, sono 100, perché tanto tra le prime 24 ci arrivi e quindi vai al turno dopo ed è un altro passaggio del turno, sono altri due incassi minimo, quindi questo è un giochino da 100 milioni di euro, e te, se ti stai giocando 100 milioni di euro, ti stai giocando il mercato, ti stai giocando gli arrivi a parametro zero, ti stai giocando il rinnovo di Vlahovic, ti stai giocando tutte queste cose, te non puoi fare un punto tra Verona e Fiorentina due partite in casa, non esiste, e la colpa è di Spalletti, signori, cioè l'allenatore, come è colpa di Thiago Motta quando la Juve perde 3-0 a Firenze e 4-0 con l'Atalanta in casa, è colpa di Spalletti se ha fatto soltanto un punto con Verona e Fiorentina, dai, cioè,
0: io su questa cosa noi siamo d'accordo,
4: ma l'abbiamo detto.
0: Nelle ultime quattro partite ha fatto due gol,
4: no, ma l'abbiamo detto, però io ho aggiunto
0: sì, sì, sì.
4: Lo scorso anno possiamo fare così, ecco, Tudor ha portato in Champions League la Juventus, tu mi avevi fatto la domanda, Tudor è l'allenatore, io ti avevo risposto di no,
0: no.
4: Qui lo so che è paradossale, dicevo, se arriva settimo, sesto, quindi, io ripartirei da Spalletti. Detto questo, sono d'accordo con Lorenzo, l'ho detto, cioè se ti ritrovi in questa situazione più le responsabilità dell'allenatore ci sono, è come però io ripartirei da Spalletti, come lo scorso anno avevo risposto, tu ripartiresti da Tudor, no.
0: Sì, sì. No, no,
4: ma senza nulla togliere a Tudor, è un ottimo allenatore.
0: No, lo so. No, no, io comunque ci sono anche delle responsabilità degli allenatori.
4: Ma l'ha
0: ragazzi,
4: detto pure lui,
0: l'ha detto pure lui.
4: L'ha detto,
0: pure lui,
4: ma ha detto bene Lorenzo,
0: Lorenzo:
4: ma fai 1-1 con Verona, fai 2-0 con la Fiorentina, basta. Ma è giusto che non c'è.
0: No, no,
4: cioè, come fai ad andare in Champions League se fai un punto in casa tra Fiorentina, Verona e Fiorentina? Dai, ragazzi,
2: non te lo meriti.
4: Ci giriamo.
2: È giusto che tu rimanga fuori.
4: È giusto, non te lo meriti.
0: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, e quindi delle responsabilità ce l'ha pure lui. Poi, per carità, gli riconosciamo. E il fatto,
4: ma la bravura,
0: che
4: questo
0: ha preso una squadra in corsa,
4: ma non intacca
0: tutto
4: il suo valore,
0: vorrei,
4: però ci avrà qualche responsabilità pure l'allenatore, c'ha ragione,
0: cioè,
4: Lorenzo,
0: io rifiuto,
4: dai,
0: Lorenzo,
4: che,
0: lo dico a tutti quanti, io rifiuto la teoria, ma questi giocatori sono scarsi, ho capito, però con Verona e Juventus tu non è che ti serve Messi,
4: però poi parliamo dei giocatori, perché perdonami. Allora, qui abbiamo incensato Ildiz, tra l'altro è stato rinnovato, girone di ritorno, vado a vedere, a scartabellare tutti i dati, ha fatto 4 gol, Marco, di cui 3 gol in goleade, ha deciso con assist la partita di Udine, ha deciso una doppietta la partita col Cagliari, ha fatto gol col Sassuolo, ha portato 4-5 punti, 10 gol ha fatto,
0: cioè, deve
4: ha il problema l'infiammazione al ginocchio, benissimo, ma allora se sta male fa gioca a Boga con Mainz, prende il posto dal primo minuto di Turam, questo è parlare di calcio, magari qualche dubbio ce lo possiamo avere,
0: certo,
4: poi siamo
0: certo,
4: qua belli caldi, comodi, seduti, e ci abbiamo sempre ragione noi, non funziona così, perché se no altrimenti faremo il lavoro di Spalletti, non lo facciamo.
0: Assolutamente.
4: Detto questo, però, noi dobbiamo fare anche una piccola, voglio dire, una critica va fatta, ma con Mainz perché gioca dal primo minuto una partita che ti giochi, quanto ha detto Lorenzo, 100 milioni, 50 milioni, se non ha mai convinto a pieno.
2: Ma poi un'altra
4: cosa, Boga se sta bene, Ildiz. Ildiz 7 partite che non segna e sta male col ginocchio, e Ildiz chi è che lo esalta così? Chi è che lo esalta così? Cioè, perché viene esaltato un ragazzo bravo che c'ha tutto il carico sulle spalle, però non fa la differenza, ragazzi. Se stai fuori dalla Champions, probabilmente perché questo non sta al massimo, ma allora giocasse un altro a posto su, che ne so. Perché Boga un po' giocato al primo minuto, se questo sta male. Non lo so, adesso faccio.
0: No, hai ragione, pure questo è un'altra valutazione da fare.
4: Ildiz non si può toccare, se sta male non gioca.
0: C'è da criticare, si critica, ci mancherebbe. Lorenzo, aggiungi che poi ho l'ultimo, un'altra cosa da chiedervi, vai.
2: No, dicevo, vogliamo parlare anche del portiere e anche qui cioè, le colpe di Spalletti secondo me ci sono per due motivi. Allora, motivo numero uno, la Juve prende sempre gol al primo tiro in porta, va bene, questo è una costante da tutta la stagione. Benissimo. A un certo punto Spalletti l'aveva declassato Di Gregorio, portando Perin a essere il primo portiere della Juventus. Sì. E le cose sono andate bene. Poi Perin si è fatto male, la partita contro non mi ricordo chi, che quando poi Di Gregorio nel secondo tempo parò il calcio di rigore. Da quel momento lì, per un rigore parato, allora complice anche l'infortunio di Perin, Di Gregorio è tornato titolare. Quando però Perin è tornato a disposizione, Di Gregorio è rimasto titolare, e questa è una scelta dell'allenatore. Motivo, certo, numero uno. Motivo numero due: a gennaio avete mai sentito parlare Spalletti o chi per lui della Juventus che andava alla ricerca di un portiere? Se non hai portiere buono, a gennaio lo devi andare a prendere uno. Cioè non c'è.
0: Lui aveva chiesto l'attaccante, Lorenzo.
2: Bene, allora se non arriva l'attaccante, quantomeno prende un portiere, che è più facile da prendere, no? Cioè,
0: ci sono sicuramente delle mancanze, che c'è poco da dire. Sentite, invece, però voglio fare un'altra. Cambiare un attimo. Mi dite che cosa è successo alla Roma da Pisa in poi? Questo cambio di marcia, 6 partite, 5 vittorie, un pareggio, 16 punti. Cosa è successo secondo voi? Perché c'è stato questo cambio di marcia, ritornando un po' quasi all'inizio, no? dove andava bene. Cosa è successo, Stefano? Tuo giudizio?
4: È successo che ha ritrovato l'equilibrio, ha ritrovato la forza, l'energia, l'entusiasmo che aveva smarrito. Cioè, voglio dire, tutte le squadre vivono una crisi più o meno lunga. Milan ce l'ha avuta nell'ultimo tratto, la Roma ce l'ha avuta a marzo.
0: Sì.
4: Poi da aprile ha inanellato 5 vittorie nelle ultime 6.
0: Eh sì. 16 punti
4: sta là. La Juve adesso sta in crisi, perché insomma, voglio dire, se pareggi, che abbiamo detto insieme a Lorenzo e gli altri, pareggi col Verona, perdi con la Fiorentina in casa, tanto bene non stai. E poi con un male in più ha recuperato il miglior Dybala, c'ha giocatori che anche ha giocato non so quante partite senza Koné e nessuno se n'è accorto, quindi Gasperini ha fatto un lavoro straordinario. Secondo me la Roma non aveva l'organico per arrivare in Champions League, probabilmente, non lo so, adesso Verona permettendo, se ci arriverà avrà fatto un capolavoro Gasperini. Una città difficilissima, polemica, a tratti, voglio dire, no, che ci sono queste divisioni a prescindere, anche pregiudiziali, e questo è stato un fenomeno, ragazzi, perché Roma è una città che ha vinto poco, diciamo una squadra che ha vinto poco, lo sappiamo.
0: C'era anche qualche pregiudizio nei suoi confronti.
4: Ma no, ma sappiamo che Marco, fare calcio a Roma non è facile, sia da una parte che dall'altra. Secondo noi Gasperini, se va in Champions League, ha stravinto, non vinto.
0: Buon anni Massimo, come te lo, questo cambio di passo importante, abbiamo citato queste 6 partite, 5 vittorie, un pareggio.
6: Gasperini ha sempre dimostrato, insomma, di arrivare nei finali di stagione e fa correre le sue squadre, quindi no, ho sempre detto che la Roma era una squadra che doveva provare ad arrivare fino alla fine a lottare un posto in Champions, perché secondo me aveva le caratteristiche per potersi arrivare. Non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che non l'ho mai pensata come squadra ipotetica per poter provare a fare qualcosa in più di una qualificazione in Champions, ma secondo me la Roma ha una squadra forte per arrivare in Champions. Se diciamo che la Roma non ha una squadra forte, secondo me ci stiamo un po' prendendo in giro.
4: No, Massimo, secondo me ci sono 4 squadre superiori alla Roma, e la Roma ha lottato e sta là. Però secondo me ci sono 4 squadre più forti.
6: Secondo me la Roma non è inferiore al Milan,
4: ma perché lo vedi perché i risultati l'hanno dato.
6: Ti spiego perché. Perché l'allenatore ha modo di giocare totalmente diverso dal Milan, e ti dico che la Roma non metterla tra le prime 4, o quantomeno in una zona in questo momento come sta adesso, quarta, quinta, è sempre stata lì, secondo me sarebbe stato un pochettino riduttivo nei confronti dell'allenatore, nei confronti di una squadra che per me invece ha le potenzialità e le caratteristiche fisiche, tecniche, umane per arrivarci in Champions League. Dire che la Roma, se arriva in Champions, ha fatto un miracolo.
4: Sì, ma il salto è stato sono d'accordo con te, ma il salto è stato mentale. Cioè, nel senso, abbiamo sempre detto che questa squadra poteva arrivare per tra le prime 4, negli ultimi 6 anni è arrivata sempre sesta o quinta, quindi ci sarà un motivo perché non arriva. È arrivato Gasperini, e gli ha dato un altro tipo di mentalità, e quindi anche altri calciatori.
6: Ma gli ha dato un modo di allenarsi diverso, ha dato una mentalità calcistica diversa.
4: L'ha spinta un pochino più in su. Cioè, non è che lo scorso anno la Roma è arrivata quinta. Però credo che il Milan, il Napoli, l'Inter, la Juve potevano avere qualcosa in più rispetto a questa squadra. All'Atalanta, l'Atalanta, ragazzi, ci siamo dimenticati. Poi lascia perdere, l'Atalanta. È stato scelto. No, l'Atalanta è una squadra forte. Nell'organico.
0: Mi piace questa discussione. Aspetta, sì, sì, no. Fatemi sentire pure Daniele e Lorenzo. Daniele, che tu come.
5: Ma guarda, vedi? Secondo me, l'ho detto prima nei 30 secondi, se la Roma arriva in Champions fa un capolavoro.
0: Tu l'hai detto così. Sicur- sì.
5: Che sicuramente aveva squadre più forti.
0: Quindi tu ritenevi davanti, Milan, Juventus, Atalanta, Atalanta.
4: Scamacca, Napoli, Raspadori, Atalanta, Krstovic, De Ketelaere.
5: Il Bologna stesso,
4: che ciao Lukman,
0: Bologna. Bologna no, dai, ragazzi. Bologna superiore alla Roma, no,
5: no, capito, però il Bologna è una squadra che poteva, l'altro anno è arrivato in Champions League Bologna,
4: ma l'Atalanta non è all'altezza della situazione, lascia perdere,
0: sì, sì, l'Atalanta aveva gli uomini, ma non chi c'aveva l'allenatore,
4: ma c'ha l'attacco, c'ha Scamacca, Raspadori, Krstovic,
0: ma poi se c'hai allenatore che fai danni, allora, se non c'hai allenatore vedi che fai danni,
4: ho capito, allora voglio dire,
0: gli mancava un pezzo pregiato all'Atalanta. Prego Daniele.
5: Quello che ha cambiato la Roma è stato Malen, ragazzi. Quando è arrivato Malen hanno fatto 13 gol. 13 gol sono un'enormità. Senza Malen la Roma forse sarebbe dietro l'Atalanta in questo momento. Lui ha cambiato la Roma. Dopodiché, un po' alla volta, ha recuperato gli infortunati che erano arrivati. A un certo punto, non so quanti infortunati aveva la Roma, non riesce a mettere in campo una squadra. Che recupero gli infortunati? È Malen che ogni partita timbra il cartellino. 13 gol, ragazzi. Secondo me, questo è il segreto della risurrezione della Roma. Certo. Oltre al crollo della Juventus, ovviamente, che è stato fondamentale,
0: Lorenzo.
2: Sì, sì, no, io dico, cioè, dico che sono d'accordo sul fatto che la Roma abbia fatto un capolavoro, ma cioè, i meriti di Gasperini sono tantissimi, ma per a parte Malen, che comunque è chiaramente...
0: Beh, quello è stata la svolta, che no, a parte che lui voleva un attaccante forte, quindi...
2: Ma per forza, ma sì, un conto è prendere un attaccante forte, che poi è forte davvero, e un conto è prendere Openda e David, che comunque sembravano due fenomeni. Poi ci mette anche l'amico di Piccari, perché Vlahovic poi, quando dimostrerà di essere un giocatore da Juve, forse nella prossima vita. Però detto questo, è chiaro che Gasperini poi, alla la partita di Parma che gliela risolve Rensch, che l'anno scorso era un comprimario. Selic sembra diventato Cafu, e l'anno scorso lo volevano linciare, sì, sì, in pubblica piazza. Hermoso, Ndicka e Mancini ha fatto una difesa che nella prima parte del campionato gli ha retto completamente tutti i problemi dell'attacco.
0: Ha valorizzato
2: i calciatori. Poi è chiaro, quando ha trovato l'attacco prendi più gol, ma Gasperini è questo, cioè è per forza. Quindi sono d'accordo anche sul fatto che la Roma avesse tante squadre migliori. Ora il Bologna non ce lo metto, però l'Atalanta se la gioca, la Juve in partenza sì, il Milan senza coppe sì, Napoli e Inter chiaramente sì, quindi insomma se la Roma arriverà in Champions avrà fatto più del massimo.
0: Va bene, dai, vediamo, perché poi insomma adesso dipende veramente tutto dalla Roma, c'è poco da fare.
4: Dice la classifica, quindi
0: la classifica, se vince dice questo, è fatta, adesso,
4: ma se non vince tutto nelle probabilmente mani, secondo me non ci va, anche se pareggia.
0: Beh, però la Juve c'è una partita difficile.
4: Il Como.
0: Ah, tu
4: No, perché ce lo dimentichiamo.
0: Ma il Como 9 punti, eravamo tutti d'accordo che li facesse. Quindi mettiamoli in
4: Como
0: cascina.
4: Como va 71 e la Roma pareggia, ci va il Como. Ci va
0: mettiamoli in cascina i 9 punti del Como e vediamo. Però adesso c'è una grande opportunità.
4: Sì,
0: la Roma.
4: Sì, no.
0: Come il Milan, però... come il Milan, ragazzi. Dipende tutto da loro, capito, da Milan e Roma.
4: Se il Milan pareggia col Cagliari, ma come ha detto Lorenzo, è giusto che uno non ci faccia. Cioè,
0: sì,
4: voglio
0: sì,
4: dire,
0: io sono d'accordo. Siamo sempre con voi. Lì. Se tu pareggi con una squadra che salva aritmeticamente, con una che è retrocessa, non vinci.
4: Non puoi sperare nelle disgrazie altrui, ti devi preoccupare di quello che devi fare.
0: Assolutamente,
4: sul campo, dai,
0: sono d'accordissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare. Dunque, io saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
4: Ciao Massimo.
0: Massimo, a presto, buona settimana.
7: Ciao ragazzi, buona settimana.
0: Un saluto anche a Daniele Galbo.
4: Ciao Daniele.
5: Ciao ragazzi, buona settimana a voi.
0: Buona settimana. Anche Lorenzo, ti saluto anche a te.
4: Ciao,
0: ci
4: Lorenzo.
0: Sentiamo domani. Domani c'è il tridente,
5: ciao, ragazzi,
0: mi raccomando. A domani.
5: Sì, sì.
0: Vediamo che si inventa Piantanina domani. Allora, adesso facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in studio. Allora, caro Stefano, rimaniamo un attimo sul tema Juventus, ci ritorniamo in questa fascia. Ad esempio c'è Lorenzo che ci scrive: Idriz e Contessao non fanno più la differenza perché il gioco di Spalletti è troppo prevedibile, palla a loro e poi, una volta che l'avversario ha capito, il loro schema diventa tutto più complicato. Questa è l'osservazione di Lorenzo. Dunque, poi, ma scusate, vi giro la questione, ma per battere Verona, Lecce e Fiorentina e via dicendo serve Spalletti? Diamo la colpa anche ai giocatori che sono qui da 5 anni e che più che raccattare 4 posti non hanno fatto, e la colpa è sempre dell'allenatore? Ma dai, ciao e buona giornata a tutti, Andrea da Vicenza. Quindi, oltre all'allenatore, sul banco degli imputati anche i giocatori. Ci mancherebbe, non è che sono esenti da responsabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
2: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
0: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Alessandro.
3: Non ti sento. Guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
0: Sei rimasto
3: le 4 ore e un quarto di colpo di tacco, sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
0: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
3: Già.
0: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
3: Sì, una doccia fredda, con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori, aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri, che sembrava già all'inferno, ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che abbiamo visto.
0: Ma di chi è
3: ieri
0: la colpa di sto disastro, però, allora, scusami?
3: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello,
0: arrivo,
3: fa quello
0: Francesco,
3: che può
0: arrivo
3: fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori, che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
0: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
2: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con i disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei 2 rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi per fare i Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio,

0: pure un'incazzatura, caro, caro Alessandro. Massimo.
1: No, no, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino, non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
0: pure
1: è
0: per
1: vero
0: battere
1: che...
0: Verona e Fiorentina?
1: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
2: Massimo, non c'è un portiere, hai ragione, Massimo, ma non c'è un portiere.
1: No, no, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque, Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più, poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso. Insomma, tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
3: Posso fare una domanda io voi al volo?
0: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
3: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
0: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
3: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè, le squadre, queste squadre qua, hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve, gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè, è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai. Perché lì anche il pareggio non è accettabile.
0: Certo,
3: oggi tu vedi il capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. La Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici prendi la valigia e vai, Carlo Locatelli. Arrivederci.
0: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa,
4: no, io non ho detto niente.
0: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava a Massimo. Detto,
4: sì, Alessandro è stato perfetto secondo me, insomma, adesso e anche voglio dire Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona
0: non ti serve come...
4: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
3: non
4: ti serva.
3: Ma che ti parla
4: dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
3: ragazzi, chi è che ti parla nel
4: E la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
5: Dai, su.
4: Con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
5: Dai,
4: allora,
5: Stefano,
4: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Yıldız, allora chi non ama Yıldız non ama il gioco del calcio.
0: Okay.
4: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B, ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate. Questo ragazzo nel girone di ritorno, voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo, andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, una partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a...
0: Quanti
3: soldi? 6 milioni l'anno di bonus.
4: Ragazzi, allora la domanda è, torno al discorso di OP,

0: La Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
0: Siamo alla Juventus.
2: Sì,
0: alla Juventus,
2: sì, sì,
0: alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus, bravo, la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tipo sul Juventino, uno tifa Juventus, è abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
2: no, no,
0: voglio,
2: Stefano,
0: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
2: quello
0: d'accordo.
2: Che dici, quello che
0: e allora,
2: dici
0: se
2: è
0: tu
2: sacrosanto.
0: Rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, oh, la Juve è con Sessaouidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono, sì, avversario, sì, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
0: è questo il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
1: No, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
2: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
3: No, no. D'accordo. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli. Tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde tre tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento. Cioè, la Juve ha bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro. E sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti, cioè, a trovare i giocatori. Sì, sì. Però...
2: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti, ci tenevo un attimo. Vai, Francesco, vengo da te che stavi...
4: Sì, no, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave.
1: Sì.
4: Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle, vedi giocatori, ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla. Sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
0: ma non credo,
4: Francesco.
2: Non sta bene,
0: ma non sta bene, non sta bene.
4: Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nella partita è un'altra. Vabbè, io vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri, voi non avete capito dove siete. State festeggiando per un pareggio col Milan. Manca.
1: No, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
5: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una della vita sportiva, chiaramente.
6: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi
5: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
6: Sì, è una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
5: Io non ho detto questo.
6: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
2: Sono impazzito.
1: A me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto: qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
2: No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni.
0: Niente da aggiungere.
1: Anche tu. Copi e incolli.
0: È stato perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
0: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
0: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
0: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
0: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
0: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
4: bravo, tutto,
0: attenzione, perché se no
1: non è tutto da buttare,
0: no,
1: giusto?
0: No.
1: E aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
3: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
4: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incassato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
4: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio, che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso stanno alla sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
4: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi parli? Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
3: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
4: Al quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile, ma è comunque...
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano. Non sei d'accordo?
0: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
0: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
0: No, ma non vuol dire che c'è...
1: Per te era da primi quattro posti, sì. È da primi quattro posti, pure per me.
4: Per Spalletti non lo è.
0: Vabbè,
1: capito, vedremo adesso.
4: Non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta, quando è arrivato? Un attimo, quando è arrivato? Senti un po' che ha detto.
0: Aspetta.
1: Quando è arrivato?
0: Bene,
1: senti.
7: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso, il massimo è rientrare nel giro scudetto. Perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio però.
4: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
0: Che tra le prime quattro ci poteva arrivare. Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? Ma, è questa
4: ma,
0: la verità.
4: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto dall'inizio.
0: Va bene.
4: Non è l'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus. È ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
0: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League, dai, la media è chiedo a sta tra le prime quattro, Francesco.
4: Ha fatto degli errori.
0: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti, però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti è un po' arrivata tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
4: Fuori, faccio fatica a sentirti, se alziamo la voce faccio fatica. Allora, il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
0: Vabbè, ho capito.
4: Ci sono 12 punti di chiara. Vabbè, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da David con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
0: No, conta, conta anche per le altre squadre.
4: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno così torti la Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho detto io,
0: Vabbè.
4: L'hanno detto a Open VAR, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
0: No, questo è vero, no, perché sei stata penalizzata.
1: Allora,
0: questo
1: qui un ascoltatore
0: però,
1: ci scrive.
0: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
4: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo in serie, dai.
1: Aspetta, no. Alessandro,
0: È stata penalizzata, ti ho detto questo,
4: allora,
0: Francesco.
1: Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
0: Hai capito?
2: Io. Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
0: Esatto.
2: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando. Hai capito? Si è bloccato mentre era. Sblocchiamo Santarelli! Lo voglio sbloccare! Hai capito, Massimo? Si è bloccato mentre stava.
3: Guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, è navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e insomma è un allenatore che ancora studia,
1: vabbè,
3: studia,
1: ancora studia, studia, vabbè.
3: E questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Finalmente. Santarelli non c'è, non torna più. È caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli, secondo me non lo vuole.
0: No,
1: non
4: lo vuole. Una cosa? Posso?
0: Vai,
4: la risposta è che
0: vai.
4: Con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
4: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
2: C'è uno, sì, c'è. Eccomi.
1: Vai. No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
3: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
2: Ma lo capisco, ma io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
2: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
1: sei
2: io
1: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
2: farei
1: a metà.
2: Una fatica. No, farei una fatica clamorosa. Farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
0: grande
1: verità.
0: Grande Alessandro.
2: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
4: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserenati.
4: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro chi non salta
2: e ci mancherebbe altro.
4: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
2: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se poi si era serenato così.
4: Come l'ex moglie, no? Litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
0: Ciao, Francesco. Ciao,
1: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande. Massimo, rimani lì, torniamo subito.

0: Mamma mia, caro Stefano, sto leggendo un sacco di messaggi sul momento della Juventus. Qualcuno dice il più brutto periodo che io ricordi degli ultimi 50 anni. Poi Conte non può venire perché si parlava di Conte alla Juventus con la dirigenza della Juve attuale. Mi sembra incredibile puntare i riflettori ancora una volta sull'allenatore. Sono cambiate due dirigenze, tre allenatori, un traghettatore. Il gruppo squadra è rimasto lo stesso. I risultati sono peggiorati. Insomma, si va così. Questo è un po' il pensiero. Poi dice: guardate quello che sta succedendo alla Ferrari, alla Juventus, e fatevi una domanda. Insomma, questo è un po' il quadro generale in casa Juve. Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
1: ciao ragazzi,
0: stai?
1: buongiorno.
0: Ti sei ripreso dalla
1: Benissimo,
0: finale di Coppa
1: grazie.
0: Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
1: Italia? Dalla noia.
0: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
2: Ciao Massimo.
3: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Collegamento con noi c'è anche Mister Gigi De Canio. Ciao Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
0: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te, Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
5: Chi meglio di Gigi poi ci può
0: dai,
5: dire,
0: sentiamolo un attimo, risentiamolo un attimo al volo, dai. Conte, via.
6: Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure si deve incontrare?
7: Secondo me ha già deciso, insieme al Presidente ha già deciso. Io, insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Cioè, è una piazza molto impegnativa, e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
0: Cugini, che dici? Parole di addio?
1: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
0: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, e poi vado dal mister.
5: Sì.
0: Tu vedi uno spiraglio,
5: lascio, sì,
0: te lo lasci uno spiraglio. Cioè, secondo te hanno deciso, comunicare al Presidente, di continuare un altro anno?
5: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi. Che possa restare.
0: Che possa restare. Mister De Canio?
4: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al Presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e se, su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto, non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
0: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
1: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare, secondo Conte, vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
4: Quali sono le cose
1: dove deve migliorare il Napoli?
4: Ma scusi, non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari, anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
0: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però perché voglio fare, allora,
4: come diceva chi ha parlato prima?
0: Mimmo Cugini.
4: Mimmo Cugini, sì. Non Massimo. No?
0: Massimo Orlando, sì. Prima Massimo. Sì.
4: No, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra.
0: Sì, dove migliorare,
4: almeno,
0: sì.
4: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
0: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
2: Come sempre Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, lui decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
8: Ma la Juve, però, ragazzi, sia onestamente, un pochino più furbo.
0: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso. Che fa?
1: Sì, ha già rinnovato.
0: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque monitorata.
5: Andiamo a cercare delle cose, credo, veramente.
0: Boh, io non mi sembra che. Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
1: Comunque dal punto di vista della pressione credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio su Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato trentesimo in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli De Laurentiis.
0: Stefano Matteo, faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte, si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
5: Non lo so,
0: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto.
5: Potrebbe, non so dirti, insomma,
0: sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
5: Sarebbe bravo, dai,
0: sì. No, per carità, stiamo dicendo
5: la squadra sarebbe ugualmente competitiva. Potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro. Però potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni non mi
0: entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
9: che
0: tutto c'hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
9: Sì, assolutamente, almeno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, mi sembra, insomma, che ci sia la rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimmo prima ha detto una cosa molto giusta, i tifosi quest'anno hanno perdonato tutto. Hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
0: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo di ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
4: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
0: esatto,
4: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
0: quello
4: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
0: Mimmo, io la vedo molto così come il mister.
1: Sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
0: Esatto.
1: E quindi ripetersi è non complicatissimo. È
0: Ma anche perché, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello.
5: Sì.
0: Perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. Non è facile, insomma.
5: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile.
0: 91 Ma punti fece in quella stagione, giusto?
5: Giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno. Però, insomma, secondo me potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
4: No, non discutiamo, scusami Stefano.
5: Sì, il valore assoluto dell'allenatore.
4: Spero di non essere stato...
0: No, è stato chiarissimo, chiarissimo.
4: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta, si è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
0: certo,
4: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del calcio,
0: certo,
4: al centro di tutto, e allora se ci sono... L'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
0: Il rischio c'è, dai. Ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che è piaciuto tantissimo.
5: Ma non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
0: Non un ritorno di Sarri, secondo
5: non
0: me.
5: Non lo so, poi magari ci
0: vediamo.
5: Sicuramente mi sbaglio.
4: Non si sono lasciati molto bene.
0: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
4: il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
0: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
1: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa molto, e quindi non so, a meno che L'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza. Poi è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no? Ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla di Milan Cagliari se Milan in Champions.
0: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di qualcuno.
1: Il livornese, il carattere è quello.
0: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche
1: però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
0: Bel clima,
1: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
0: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
5: La meta è vicina e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale, cioè un biennale quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere, poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì
0: sto ballottaggio chi lo vince.
5: Esatto, secondo me sì.
0: Chi lo vince
5: non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale, quello lo sapremo il 22 giugno, no?
0: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
7: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche.
0: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, sì. Insomma, il concetto
7: il
0: è questo.
7: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto, insomma, il suo parere, e se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e da retta a Ibra, perché è così. Però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male. C'era la paura, sì, sì, di non andare in Champions. Con la Champions,
0: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo. Questo esatto. Non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, eh? Quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
7: Infatti, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata, ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan. Certo, la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga, e che chiudo, e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
0: Magari mister è così, ci sta pensando.
4: Ah, sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più importante,
0: sì.
4: Nel senso che vuole un uomo di grande statura, come fu a Lodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
0: Ma la Goa è all'altezza, mister?
4: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
0: Bene.
4: Poi, scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente, presidente del Milan, me lo terrei ristretto. La Juve è l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande, grande disagio, e al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma, le cose non sono andate bene, credo che
0: ci siano dei problemi.
4: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
0: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
7: Giocatori.
0: Giocatori metti?
7: Sì, giocatori, sì, sì, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
0: 80% dei giocatori. Tu Mimmo?
1: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata, invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione,
0: mentalità vincente. Chiaro che anche zero. Lui,
1: sì, anche lui ha delle responsabilità.
0: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo, serve, tu hai citato anche l'indice,
5: l'aiutino, l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
0: Per me erano,
5: ti serve Spalletti?
0: Sì, sì.
5: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa,
0: però non è
5: retrocesso,
0: pure,
5: la Fiorentina che ormai ha dato
0: tutto,
5: tutto,
0: è venuto giusto per fare lo sgambetto,
5: hai fatto un punto, colpa di Spalletti.
0: Nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, insomma mi sembra veramente...
5: Dai.
0: Va bene, va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie.
5: Ciao,
0: a presto, un abbraccio.
1: Grazie,
0: a Mimmo Cugini,
1: grazie
0: Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
5: Ciao Massimo,
0: un abbraccio.
7: Venerdì ragazzi,
0: ciao, un abbraccio anche a te. Break per noi, torniamo e recuperiamo tantissimi messaggi, dai, a tra poco.

0: Bene Stefano, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio, in quest'ultima ora di Maracanà, prima di dare la linea poi a tutta C che prosegue con il pomeriggio, con la programmazione. Allora, andiamo a recuperare un po' di messaggi insieme al 331-8200-213 che ci state appunto scrivendo. Stavo vedendo praticamente anche queste parole di Chiellini: viviamo la giornata, quella di ieri è stata sicuramente negativa, riprendo al volo da tutto mercato web, quindi dunque al memorial proprio Niccolò Galli che è in corso di svolgimento in questo pomeriggio. Mi dispiace non essere lì con voi, vedo tanti amici nella sala, spero di venire il prossimo anno, e però ho parlato anche di questa giornata negativa di ieri. Insomma, ha conosciuto Niccolò, il figlio di Galli, ne parla appunto, lo potete trovare all'interno del pezzo. Non ha mai giocato insieme, ma ho seguito da vicino il percorso del ragazzo, e poi parla appunto del momento attuale della Juventus, un momento difficile. Ieri è stata una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato, quindi ormai dipende tutto dagli altri.
1: Sì.
0: Siamo a sentire qualche audio, dai, 331-8200-213, vai.
2: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La più grande analisi l'ha fatta il signor Cugini, il signor Mimmo Cugini.
0: Dica,
2: grande intenditore di calcio.
0: Meno male.
2: Questo qui, con 150 milioni spesi, trentesimo in Champions League, 10 punti, 12 punti dall'Inter in campionato, e pretende ancora di avere giocatori, ma roba da matti.
0: Andiamo avanti, dai, un altro audio, 331-8200-213.
3: Scusate, io non sono d'accordo, l'anno scorso la Juve va in Champions per un regalo di uno sbaglio grosso all'ultima giornata, di un rigore regalato da un giocatore, mentre la Roma non ci va con Ranieri, che è arrivato a novembre e fa una cavalcata infinita, quindi per un punto. Quest'anno si è girato, ma perché è una, diciamo, una differenza sottilissima. Considerato che Spalletti non ha fatto questa squadra, secondo me state un po' sopravvalutando tutta la struttura squadra della Juve, che fa parte dell'allenatore, giocatori di scarsa personalità e dirigenza che non è italiana.
0: Stefano, come vuoi rispondere?
1: No, ma secondo me tra le prime quattro ci può arrivare, poi certo ci può arrivare pure la Roma, ci può arrivare pure, che ne so, l'Atalanta, poi
0: ci potrebbe arrivare, certo.
1: Cioè ci sono sei squadre,
0: si è persa all'inizio proprio, dai.
1: Ci sono sei squadre che potevano, insomma, tra l'Inter e Napoli l'avevamo detto all'inizio della stagione un po' più in alto, infatti sono prima e seconda. E poi c'è Mina, Juve, Roma, Atalanta, queste sono le squadre che erano attrezzate per arrivare terza o quarta,
0: certo.
1: Adesso ci sono Mina e Roma, prima c'era la Juve. Ma insomma, la Juve sono tre anni che, insomma, voglio dire, arriva con Allegri, si era qualificata per la Champions League.
0: Sì. Sì,
1: ma lo scorso anno si era qualificata per la Champions League.
0: Ha fatto quest'anno delle partite di Champions League, sì, poi è stata eliminata. Allora, vai con un altro audio, 331-8200-213.
4: Buon pomeriggio. A proposito di questa Juve, sì, io sono juventino, però sinceramente se non riesci a vincere col Verona e con la Fiorentina in casa, meriti di andare minimo in Europa League. Gli errori ci stanno chiaramente dappertutto, a partire dal portiere all'attacco. Chiaramente il portiere sbaglia, però se poi davanti non sono neanche capaci di segnare, ecco che poi anche l'errore del portiere
0: diventa grave,
4: diventa più importante. Quindi è proprio una questione di anche di proprio dei giocatori.
0: Certo.
1: Creato poco ieri a Juve, no?
0: Sì, però il primo gol sul primo
1: palo. C'è tutta una partita davanti.
0: No, sono d'accordissimo, pochino, avevi il margine di tempo per poter recuperare, assolutamente, non ha fatto granché. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
5: Sì, buongiorno, sono ancora alla fine. Io sono d'accordo con Piccoli, però per sostenere la dinamica, l'affermazione di Piccoli, aggiungo una cosa. Da tifoso interista, quando venne allenare l'Inter, io vi posso garantire che sia io sia mio padre, che a quei tempi c'era Interciane, si guardava le teleconferenze, no, prima della partita, dopo tre conferenze di Spalletti si smise, e almeno smisi, perché se arrivava in fondo alla conferenza ci si guardava e ci si domandava: ma che cavolo ha detto? Cioè, capito, partiva dal nord, arrivava a sud, poi est, ovest, girava da un argomento e non sapeva nulla. Ecco, Spalletti è questo, capito? Nulla di nuovo all'orizzonte. Carlo a Firenze, arrivederci.
0: Ciao Carlo. Vabbè, però insomma è un suo modo.
6: Iniziate, diciamo, a chiamarmi così. Mago.
0: Vai, andiamo a prendere un altro messaggio.
7: Però è anche da dire che la Juve, io sono interista, premetta, però in panchina aveva Perin e poteva giocare lui. In panchina, certo, aveva Thuram e poteva giocare lui. Queste sono scelte, penso, che abbia fatto Spalletti. Quindi un po' di colpa, secondo me, ce l'ha.
0: Ma
7: anche
0: certo
7: Spalletti.
0: Che ce l'ha.
7: Buon dia a tutti.
0: Ciao, è partito la musica. Io penso che le responsabilità sia legittimo individuarle anche nell'allenatore Stefano.
1: Ma lui, secondo me, non si è nascosto.
0: No, lui ha detto proprio. Quindi, anche ieri, quindi.
8: Uomini forti, destini forti.
0: Va bene, dai.
8: Uomini deboli, destini deboli.
0: Un altro messaggio, dai.
9: Ciao Marco, sempre Antonio da Lucca. Scusate, ma oggi è un po' che non vi parlo. Oggi mi piace parlarvi. Non so se avete visto l'intervista doppia di Dazon a Gasperini e Allegri. A un certo punto Gasperini urla con entusiasmo: bravo Max. In quel bravo Max, secondo me, c'è tutta la stima fra due allenatori grandi, caro Marco, grandi, e c'è anche una certa punta di, come dire, la voglia di colpire in qualche modo la Juventus da parte di Gasperini. Ciao!
0: Ma intanto non credo che ci sia. Non credo che ci sia questo.
1: Fatto, bravo Maxi, complimenti. Non ci vedo niente di così clamorosamente dietro questo bravo Max. Ha fatto i complimenti perché stava là sulla graticola, ha vinto una partita difficile, ha detto bravo Max, non lo so io.
0: Sì, sì, per carità, però Allegri sono grande allenatore, io non lo metto in dubbio perché ha vinto nel passato, però non si vive del passato, eh. Gli ultimi 5-6 anni mi sembra che le cose non è che, cioè, se no lui non c'ha mai una responsabilità. No, io sta cosa è inaccettabile,
1: che
0: la difesa estrema per forza di un allenatore che comunque ha allenato sempre grandi squadre, e se negli ultimi anni le cose non girano, lui non può non avere una responsabilità. A me fa impazzire quando sento anche nelle TV i difensori estremi di Allegri che non gli danno una responsabilità. Poi magari c'è il povero di turno che forse cede eccessivo nella crisi, però una responsabilità gli va pure trovata, se no è una volta c'ha la squadra, è una volta c'ha le penalizzazioni, è una volta c'ha tutte lui. Un altro al posto suo non goderebbe di questi bonus.
1: No, ma uno, secondo me, deve analizzare,
0: dico,
1: serenamente,
0: porca miseria, se no
1: invece c'è
0: allora,
1: qui il sostegno della propria opinione che deve

0: critica Guardiola, come, no? Come è stato criticato nel momento in cui,
1: cioè non riesco a capire qual è la difficoltà di dire magari avrebbe potuto far meglio.
0: Cioè, io voglio dire,
1: cioè, qual è
0: il problema? Sta raggiungendo la Champions con un impegno a settimana, l'ultima giornata, e non si può fare una critica ad una squadra che giocava un impegno a settimana? Non si può fare una critica? La sta raggiungendo,
1: no,
0: con un vizio nell'ultima partita.
1: Se
0: tu
1: la fai,
0: ma ragazzi, dai, su, ma
1: vieni tacciato per un anti Allegri, capito?
0: Ma io non so anti niente, però
1: no, ma è questo, cioè non se ne esce, Marco.
0: No, ma infatti ormai è così, cioè c'è questa cosa,
1: come quelli che dicono che non serve a niente giocare bene al calcio, ma stiamo scherzando.
0: C'è queste banalità che dobbiamo sentire,
1: no, dall'altra parte, cioè, non c'ha ragione, cioè chi dice bisogna saper giocare oppure disconosce ad Allegri di essere un bravo allenatore, sbaglia. Come sbaglia altrettanto chi dice guarda, non serve a niente giocare bene, ma servono i risultati. È sbagliato. Cioè non è che chi scrive questo, chi sostiene questo è dalla parte della ragione e gli altri dal torto. Secondo me è una divisione stucchevole, ridicola. Invece uno analizza serenamente, ti chiami Flick, se ti chiami Guardiola, se ti chiami Mourinho, se fai male, se fai bene, certamente questi si portano dietro.
0: Cioè io quello che
1: di
0: voglio
1: tutto
0: dire,
1: rispetto, ed è giusto riconoscerlo, però
0: se nel girone di andata il Milan ha fatto X punti, ci sono i meriti di Allegri? Sì, abbiamo detto. Se nel girone di ritorno la squadra ci avrà dei meriti pure allenatore? Certo. Non è che possiamo dire, c'ha i giocatori, erano quelli del girone d'andata, più o meno, non è che sono cambiati. E quindi che fa? Da una parte c'ha i meriti e dall'altra parte no, è andata male, tutta colpa solo dei giocatori. Sì, colpa dei giocatori, colpa pure della dirigenza che avrà fatto delle valutazioni sbagliate, ma lui ci avrà delle responsabilità, sì o no? E credo che sia anche giusto riconoscere dove uno sbaglia, se no veramente che fai? Allora non si può toccare, perché il curriculum mi dice, quindi curriculum va dal curriculum. Allora pure Conte c'ha il curriculum, perché stiamo a criticare Conte?
1: No,
0: dopo una,
1: voglio dire, è evidente, Marco, che chi ha vinto tanto, chi ha un nome,
0: gode di
1: un credito diverso,
0: certo,
1: poi
0: certo,
1: però se fa male
0: però
1: o si delude, no, insomma non è che può negare l'evidenza.
0: Assolutamente, grande Stefano, ce l'ha con te Emanuele, applauso e scena aperta, finalmente uno che critica Yıldız, dov'è la personalità di uno che indossa la 10 della Juventus?
1: No, ma io comunque non ho detto che è privo di personalità, oppure l'ho criticato, ho detto che da un giocatore del genere ci si aspetta un rendimento all'altezza del suo enorme talento, non sta bene, io adoro il Diz, mi piace come gioca, però ragazzi, stai alla Juve. Quindi non è che ti sei scelto tu di giocare a quei livelli, e quindi servirebbe qualcosina in più, ecco.
0: Assolutamente. Dai, ancora qualche audio. 331 8200213.
2: Bonjour Stefano, il direttore.
0: Bonjour,
2: Tullio.
0: Bonjour.
1: Ciao Tullio.
2: Allora va bene, Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Akanji, Di Marco, però il giocatore dell'anno di tutta la Serie A, secondo me, è stato Piotr Zielinski. Ciao, un abbraccio.
0: Ah, mettiamo un po' anche di immagini di festa di ieri che abbiamo, festa scudetto dell'Inter, che accompagniamo un po' in questa parte, perché poi c'è stata, oltre alla partita, che insomma aveva un significato veramente di saluto e di festeggiamenti, c'è stata poi la festa. Milano, in piazza al Duomo, lì veramente tante immagini. 331 8200213. Per quanto concerne i messaggi, diamo ancora qualche altro audio.
3: Ciao Maracanà, ciao Marco, ciao Stefano. Fabio da Bergamo.
1: Ciao Fabio.
3: Se la signora Juve, la telefonata che ha fatto inizio dell'anno, la faceva in modo corretto e anche un pelo prima, forse con il Gasperini a quest'ora la Juve era in Champions League, ma già da un po' di anni, però doveva chiamarlo già prima. Noi purtroppo capiamo cosa vuol dire perdere. Complimenti a quelli di Roma, godetevelo.
0: Beh, c'è stata anche una bella festa ieri al termine del derby sotto la curva, un bel festeggiamento.
1: No, io aspetterei a festeggiare, cioè nel senso
0: vabbè,
1: che
0: dai, però...
1: beh, no, che vabbè dai, manca ancora
0: hai
1: una
0: vinto
1: partita.
0: Derby, beh, derby avete vinto.
1: Guarda che ne abbiamo commesse tante, Marco, ne abbiamo viste tante.
0: Ti vedo pensieroso.
1: No, cioè abbiamo, ma tu immaginavi che la Juventus potesse perdere in casa la Fiorentina?
0: No, che facesse un punto in due partite, no.
1: No, ma era tutto puntato a Genova, Genoa-Milan, ma figurati se il Milan
0: sì, è vero, è vero.
1: E Milan ha vinto, la Juve ha perso.
0: È vero.
1: La prossima settimana tu sei certo che ne so, la Juve possa perdere il derby, che il Milan possa battere agevolmente il Cagliari, che la Roma passi agevolmente a Verona? che il Como batta seccamente la Cremonese, io non sarei così certo.

0: Certo,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Poi tra l'altro tutte in contemporanea 20 e 45
1: bello, minuti. Mi piace, sì, ancora un'altra sera. Mi è piaciuta però sta cosa alle 12, ti devo dire la verità, è stato anche emozionante perché sì, vedevi una partita, poi sentivi, davi un'occhiata agli risultati, ma dai, bello, bello, bello. E un altro audio, dai, poi se ci sono le immagini Andrea puoi anche mandarle, che così le commentiamo al volo. Vai.
2: Ciao, ciao, sono Giovanni. Forse non mi ricordate quando parlavamo mesi fa della Juve, sì, ma... Allora, Spalletti ha le sue colpe, che se fuori discussione, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto poco tempo fa. C'è un Locatelli che gioca titolare nella Juve, è un tutto dire. Di Gregorio, il portiere della Juve, è tutto dire, ma no, perché è scarso Di Gregorio, perché Di Gregorio è un portiere che deve prendere 20 tiri a partita per esaltarsi, è come Kratos, Milinkovic, Savic del Napoli. Se prende 3 tiri a partita, sono 2 sono gol. Cioè, questa è la Juve. Cioè non c'è niente di particolare, addirittura Ildiz all'inizio, se qualcuno si è permesso di paragonarla a Cavaro perché voleva l'aumento 6 milioni all'anno, è un buon giocatore, è un ragazzo che deve dimostrare ancora tutto, cioè,
1: non mi ricordo, non ho capito, non ho capito. Vai 331 8200213, eccole, guarda un po' di immagini, la festa di ieri insomma con i tifosi dell'Inter che hanno festeggiato, credo che sia l'arrivo del pullman allo stadio, insomma, grande festa per l'Inter, che ha celebrato i 2 trofei vinti. Beh, l'ha detto pure Chivu, meritato questi 2 successi. Beh, dopo un anno nero, quello dell'anno scorso chiuso con nessun titolo, quest'anno se ne porta via 2 e adesso ci sarà da lavorare per fare uno step però in Champions, perché poi lì
0: sono curioso di come verrà costruita, modificata, rafforzata questa squadra che insomma, voglio dire, veramente resta forte, poi partirà qualcuno, però secondo me manterrà la struttura forte.
1: Cioè qualcuno andrà via, giustamente verranno inseriti, si parla di giovani e un mix con i giocatori più esperti, perché credo che sia la strada giusta. Prendiamo un altro audio, Andrea.
3: Se noi andiamo un po' a vedere le 5 partite casalinghe, partite fotocopie, tipo con la Lazio, con il Sassuolo, con il Verona, con l'ultima con la Fiorentina, con il Lecce, tutte partite fotocopie. E probabilmente io penso che dopo la terza di queste partite doveva mettere in atto qualche correttivo. Insomma, siamo andati avanti con dribbling a destra e a sinistra e con gli attaccanti che non beccano una palla. E per cui penso che forse qui sia un po' mancato.
1: Un po' mancato.
3: Allegri, alla fine il risultato lo porta a casa.
1: Allegri, alla fine il risultato lo porta a casa. Beh, negli ultimi anni non è che abbia portato tanti risultati, però.
0: No, però insomma il nostro ascoltatore intendeva dire che poi, insomma, quando si tratta o Champions o Europa League, Allegri è Champions. Questo vuol dire.
1: Certo, certo.
0: Ma insomma, nessuno si immaginava che insomma la Juventus potesse crollare in casa e pareggiare con il Verona, e queste sono le 2 partite. Ma Lecce ha vinto, è vero, sono d'accordo con l'ascoltatore che dice tutte partite in fotocopia, tutte partite in cui la Juventus ha dimostrato di avere qualche difficoltà, però netto di questo io non mi sento di, cioè voglio dire, Spalletti sì, avrà magari avuto qualche scelta discutibile, ma insomma i giocatori giochi in casa col Verona e con la Fiorentina, fai un punto,
1: dai, su.
0: C'è qualcosa che non quadra, cioè,
1: no? No, perché a me
0: che serve l'aiuto,
1: ma uno
0: dall'alto,
1: questa squadra non ha la qualità, ok, non c'avrà quello, non c'avrà quell'altro, non c'avrà quest'altro.
0: Cioè, quante volte ha tirato ieri in porta la Juve?
1: Con Verona e Fiorentina, che allora per fare 4 punti in queste 2 partite, che giocatori devo comprare? Esatto. Che devo comprare per fare 4 punti con queste 2 squadre? Con
0: poi
1: tutto il rispetto, ma soprattutto una
0: va bene processo, anche Santa Madonna, il discorso di analizzare l'organico, i giocatori all'altezza della Juventus eccetera eccetera, però insomma questo poi è un discorso che si farà a fine campionato, però certo non raggiungere la Champions League sarebbe un bel colpo per la Juve, dai.
1: Sì, sì. Allora andiamo in pausa, sì. Break, e poi entriamo nell'ultima parte.

0: Ma stavamo dando un'occhiata sia ai messaggi, qualcuno ci scrive: Stefano, le partite che hanno Milan, Como e Roma domenica possono essere trappole, come la Fiorentina contro la Juve. Il calcio è strano, per carità, però le trappole secondo me Milan e la Roma si devono fare da sole,
1: dire, come diciamo, insomma,
0: le buttano da sole per terra.
1: Io credo che la partita, poi magari ci smentirà
0: sì,
1: il campo, quella diciamo tra virgolette più abbordabile ce l'avrà il Milan, sei d'accordo? Cagliari salvo, voglio dire, gioca in casa il Milan, nel senso che
0: tu dici nessuna opposizione.
1: Verona, Roma e Cremonese Como secondo me sono quelle.
0: Beh, Cremonese ancora deve lottare per salvarsi, deve
1: sono quelle, per tu dirà, vabbè, pure il Verona è retrocesso, sì, però il Verona sono 3-4 partite che allora ha fermato la Juventus, ha giocato una grandissima partita con il Como, ha pareggiato al 90esimo contro l'Inter, insomma, voglio dire, perché avrebbe dovuto giocarsi la fine in fondo con l'Inter, eppure ha pareggiato. Quindi
0: Lecce, Genoa, Cremonese, Como. Cremonese deve vincere. E poi aspetta quello che succede a Lecce.
1: Quindi a Cremona e a Verona attenzione.
0: Però il Verona che perché
1: e la Juve e la Juve la vedo
0: la Juve adesso lo dice lui come la vede. Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ma che hanno combinato?
2: Ciao Marco, ma come, ciao Stefano.
0: Ma come si fa, Michelangelo?
2: Di verde speranza,
0: sì, la speranza ormai però finita qui, che vuoi sperare ancora?
2: è come diceva Stefano, secondo me le trappole sono finite ormai.
0: Mi sa che
1: sono finite secondo te, esatto, ci saranno, esatto. Ci saranno.
2: Le trappole sono finite, sì. No, voglio dire, nel senso che
1: per me no,
2: no è tutto possibile, no? Il calcio sappiamo benissimo che è strano, però è l'ultima partita, per cui sai, il Cagliari, nessuno vuol fare brutta figura, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, però raggiunta la salvezza c'è un calo proprio mentale sull'altra partita, ne sappiamo sempre qualcosa, dopo che hai raggiunto un obiettivo c'è un calo, non dico fisico ma soprattutto mentale, un calo mentale, ti lascia andare, non vai a... certo, poi giocare a San Siro è una... come posso dire, è una grande vetrina, per cui anche da fare la vittima sacrificale, per questo quanto riguarda il Cagliari, non credo, però insomma, il Milan si gioca tanto e quindi diventa difficile.
0: Sì, mentre la Roma va a Verona, dai, Verona squadra retrocessa, farà sì un po' per l'orgoglio, però adesso si mette a fare...
2: E teoricamente, anche praticamente, è la partita più difficile, ce l'ha proprio la Juve, avendo il derby, che voglio dire... guardando la classifica non ci sarebbe partita, guardando anche il campo, però il derby è una partita proprio a sé, nel senso che è proprio una partita che esula da tutto il contesto del campionato, per cui anche la squadra che è nettamente più debole tra virgolette ci mette l'anima e quindi diventa complicato.
0: Già se è complicata la vita.
2: No, sicuramente. Io
0: ma
2: ho visto
0: perché?
2: La partita...
0: Secondo te di chi sono le colpe di questo disastro? Perché non andare in Champions? È inutile che lì Spalletti ce l'ha intortata a noi con tutto un bel discorso.
2: Arrivata a questo punto, le colpe non è che puoi dire no, le colpe sono alti livelli, leggo anch'io, no? Ad alti livelli, bassi livelli. Qua, in questo caso le colpe sono esclusivamente ed essenzialmente, purtroppo mi dispiace dirlo perché dispiace, sono i giocatori che sono andati in campo, perché non puoi, tu puoi preparare la partita nel migliore o nel peggiore dei modi, però in campo ci vai tu, sei in 10 contro 10 più i portieri naturalmente, ma tu in 10 contro 10 devi, è una partita che vale tutta una stagione, non puoi presentarti e fare una partita del genere senza quasi mai tirare in porta, cioè è assurdo.
0: Dai Michelangelo, con Verona retrocesso e Fiorentina non puoi fare un punto. Siamo adesso con tutte le problematiche societarie,
2: con tutte le problematiche,
0: come un Liga avrà sbagliato e quell'altro che ha detto, certo. Però insomma, dai, fai un punto con queste due squadre e non solo, nelle ultime quattro partite fai due gol, è giusto che vai in Champions League.
2: No, ma esattamente, ma il discorso arrivato a un certo punto dico qualcosa anche di un pochino forte, no? È meglio così, perché se tu tu perché vai a fare la Champions League? Cioè, una squadra come la Juve, una società gloriosa come la Juve, Milan, va in Champions League per cercare di arrivare, non dico a vincerla, ma di arrivare molto in alto. Però se tu vai con questi presupposti e c'è, arrivi al girone unico, che c'è il girone unico, e non ti qualifichi neanche, capisci? Cioè, tanto vale ripartire da zero e dire ok, ricominciamo da zero, come è stato fatto nel 2000 e qualcosa,
0: altro
2: poi
0: giro, altra corsa.
1: Però sai, Michelangelo, sono tanti soldi, perché se tu voglio dire, vai allo spareggio agli ottavi, sono altri soldi, quindi sono 90 milioni di euro, e non solo. Poi sono d'accordo con te, il discorso è cercare di arrivare con una certa costanza, stabilità.
2: Allora lo fai esclusivamente per i soldi,
0: perché vuoi fare tanto? Ma Michelangelo,
2: giochiamo la Coppa Campioni.
0: Ho capito, vabbè,
1: adesso
0: fan passa la voce
2: per i soldi, via.
0: Aspetta, do anche buon pomeriggio ad Antonello Valentini, che ci stava sentendo. Antonello, buon pomeriggio.
2: Si fa solo esclusivamente per i soldi, è un calcio solo per soldi, non per la Champions League. Allora vale tutto, scusami.
0: Ma qualcosa allora vale devi fare, Michelangelo, che fai?
2: No, devi vincere.
1: Scusami, Michelangelo, ma se sogni di vincere la Champions League, ti servono i soldi, devi costruire una squadra per...
2: Non è vero, perché tu spendi anche 50-60 milioni e hai preso 4.
0: Ecco, non lo dire, però ti abbiamo capito. Antonello, prova a dirimere tu questa controversia.
2: Non ti fanno vincere niente.
3: No, mi sono appena collegato, non so.
0: Discutevamo sulle responsabilità in casa Juve di non aver raggiunto la Champions, e quindi è vero che c'è un'ultima partita, quello che volete voi, ma deve succedere per la Juve un miracolo. Cioè, adesso dipendi dagli altri. Allora si discuteva, colpa dei giocatori, dell'allenatore, della società, cioè ultime 4 partite, 2 gol fatti, hai vinto una partita sola, ti sei fermato sul più bello, ecco, questo un po'...
3: Beh, è il fallimento del progetto affidato a Comolli, o Comolli come volete voi, ed è quindi il fallimento di un progetto di Elkan, che evidentemente ha una passione smodata per i francesi, non solo per quanto riguarda il calcio, ma anche per quanto riguarda la Ferrari.
0: Aspetta, abbiamo perso.
3: Io ho già detto un'altra volta, l'unico francese che può ridare, potrebbe dare carisma, restituire prestigio alla Juventus.
0: Ti sentiamo male, Antonello, male, a tratti.
1: Molto male.
0: Proprio vai e vieni, adesso non lo sentiamo proprio più.
1: No.
0: Proviamo un attimo a capire.
1: Platini,
0: io ho avuto Platini.
1: Zidane no.
0: Ma a livello dirigenziale, Platini, dai.
1: Didier Deschamps.
0: Zidane come allenatore.
2: Anche Deschamps come allenatore.
0: Deschamps come allenatore già c'è stato. Sai che prima abbiamo ricevuto dei messaggi su Deschamps allenatore, capito? Già
2: cioè, era con me, io ero con lui. Era stato l'anno della Serie B, sì. Eravamo nello staff con Didier. Sì.
0: Aspetta, abbiamo ripreso Antonello, vediamo se riusciamo. Qual era il francese che dicevi, Antonello? Perché ti sei caduto lì.
3: Visto che il Can sembra ignorato
1: niente, Antonello. Non... ti sentiamo male, Antonello.
0: Dove sei?
3: Non so se mi fanno rientrare, sono alla Camera dei Deputati.
1: Mi sembra, insomma.
0: Allora
1: non ti... Adesso ti sentiamo bene.
3: Cerco di guadagnare. Dico, l'unico francese che potrebbe restare con il suo carisma, il suo prestigio, nuovo entusiasmo e nuova linfa alla Juventus è Michel Platini, punto. Dopodiché ci sono decine di dirigenti italiani di primo ordine che possono riprendere in mano la situazione. Con Spalletti, anche se in queste due partite è stata indecente questa storia della squadra.
0: Aspetta, Antonello, che ti risentiamo tipo a strappi, capito? Come...
3: meglio così dico meglio, meno fesserie. E voglio dire, il meno colpevole
0: chi è il meno colpevole? Spalletti è il meno colpevole. Chi è il meno colpevole?
1: Ma Antonello, noi siamo preoccupati perché il wifi la Camera dei Deputati come
0: che
1: mai
0: succede?
1: Non
0: come succede? Mai non funziona?
3: Perché non provate a chiamarmi di nuovo? No, ecco, adesso credo che prenda bene. Ma vuoi scherzare? Tu sarai accusato di Però si scherza,
0: no, però ci sono delle interferenze. Ogni tanto percepiamo delle interferenze. Vabbè, comunque,
3: c'è so dire. Comunque,
0: quindi salvi Spalletti, dai, salvi Spalletti, giusto?
3: Sì, io salvo.
0: Vedi, un'altra volta l'interferenza.
1: Non ti vogliono far parlare, Antonello. Speriamo che poi tu possa intervenire lì nel consesso.
3: Cercano di tapparmi la bocca, ma non da oggi.
1: Ma io
3: sono resiliente.
2: Ci sono tanti tifosi di altre squadre lì.
0: Ma secondo me
3: è la vostra linea che non va
0: adesso
3: bene.
0: Adesso dice: no, vabbè, con Michelangelo lo vediamo bene, lo sentiamo bene. Quindi può capitare. Vabbè, comunque Michelangelo diceva a Antonello: salviamo Spalletti, perché guarda che sta ricevendo un sacco di critiche pure Spalletti qui dagli ascoltatori.
3: Certo, io ho detto che Spalletti aveva rilanciato la squadra dando un impulso. Poi nelle ultime due partite in casa con Verona e Fiorentina devi fare 6 punti, almeno 4, solo.
0: Come si fa a fare un punto con
3: soprattutto con delle prestazioni indecenti, francamente.
0: Antonio, sentiamo che dice Michelangelo. Che dici, Michelangelo?
2: No, io sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo nel senso che, come dicevo prima, Spalletti, io non credo che abbia dovuto. L'allenatore in questi casi cosa deve fare? Perché arrivata alla fine della stagione non è che può pensare tattiche o qualche altra alchimia. Deve soltanto motivare, però io credo che i giocatori, i calciatori in questo caso non hanno bisogno di motivazione e sono partite fondamentali, non hanno bisogno di uno che ti motivi per una partita del genere. Tu sai che devi vincere a tutti i costi, per cui vai in campo e corri il triplo degli altri. Invece sono andati in campo. Io sono d'accordo che Spalletti non ha nessuna colpa, secondo me, in questo caso. I calciatori vanno in campo,
0: Dire che non c'è nessuna colpa, dai, ma c'è pure lui delle responsabilità, Michelangelo.
2: Deve andare in campo e giocare lui. Vabbè, cosa deve fare?
0: Come fai? Cioè, io non sono mai d'accordo quando escludiamo qualcuno dalle responsabilità quando le cose, ma poi soprattutto l'allenatore.
2: Deve motivare i calciatori in che modo?
0: Ma non li ha motivati, infatti non li ha motivati.
3: Marco, io non ho.
2: Ma io non ho bisogno di motivazione, io non ho bisogno di uno che mi motivi quando c'è una partita del genere, Marco, scusami.
3: Non ho detto che Spalletti non ha nessuna colpa, ho detto che è il meno colpevole.
0: No, ma io non mi riferivo a te. Michelangelo l'ha proprio esclusa invece le responsabilità.
2: Ha
3: preso in corso una squadra costruita male.
0: Dai queste interferenze, oggi proprio lì, secondo me...
3: Ci sono altri giocatori che non sono. C'è qualcuno che mi ostacola.
0: C'è qualcuno che ti ostacola, Antonello. Tu comunque
3: mi hai fatto un trabocchetto.
0: Volevo chiederti una cosa pure di Sinner, perché insomma, voglio dire, dopo 5 anni ci ha riportato gli internazionali di Roma in Italia. È stato bello tutto.
3: Sai che il tennis è il mio primo amore, tale resta, voglio dire. Quindi...
0: Ma tu eri lì ieri?
3: No, chi me li dà i biglietti, per carità? Non è vero che
1: costano un occhio della testa, Antonello?
3: Sì,
1: questi
3: costano un occhio della testa in linea abbastanza con i tornei dello stesso calibro. Poi non mi piace quando il presidente Binaghi parla di autospendenti, cioè che la federazione si rivolge agli autospendenti. Allora il tennis ci ha messo una vita per trasformarsi da sport d'elite a sport popolare, non roviniamo adesso questo. Noi non abbiamo mai avuto nella storia del tennis 4 italiani tra i primi 20, 7 tra i primi 100, cioè questi sono dati veri. La federazione ha lavorato certamente bene, il merito per le questioni tecniche e soprattutto dei team privati, questo bisogna dirlo, ma non è il momento di scalfire questa esaltante stagione del tennis italiano, che non è di ieri o di avantieri, e sono 3 o 4 anni che le cose del tennis vanno bene, e quindi questo è un merito dal piano.
0: Cosa ti è piaciuto di più, così in chiusura, di Sinner? Cosa ti è piaciuto di più?
3: Ma guarda, Sinner è un campione innanzitutto di stile, di eleganza, di classe, di gentilezza, e poi è ovviamente un campione sul campo, ma è un campione anche fuori. Quello che gli vedo fare io è sempre molto esaltante, molto lusinghiero per lui, un ragazzo quadrato, e mi fanno imbestialire quelli che dicono non è italiano. Sinner è nato in Italia, si sente italiano, gli hanno contestato addirittura Quino qualche tempo fa, siamo veramente ridicoli.
0: Ma sì, ridicoli. Su questo lasciamo stare. Michelangelo, cosa ti è più... l'hai vista tu la partita ieri? Penso di sì.
2: Sì, ovviamente. Devo essere sincero, sono stato molto più comodo io sul divano a vedere in televisione, che si vedeva molto meglio, sinceramente, il tennis. Per cui... No, io sono un grande appassionato di tennis, mi piace giocare a tennis, quindi
0: pure,
2: sono molto
0: golf,
2: contento
0: pure
2: di...
0: tennis. Li fai tutti.
2: Adesso un po' meno perché
3: sono tennis sul campo.
0: Vedi, Valentini ti vuole sfidare, Valentini.
3: Sono stato un modestissimo seconda categoria da giovane,
0: capito?
3: Che
0: sa di che te dà una legnata se vai in campo che sono fatti tu.
2: Vabbè, seconda categoria è tanta roba,
1: non ti conviene, Michelangelo.
2: Insomma, però io mi tuffo,
0: Insomma, memoria del tuo ruolo in campo, capito?
3: Ti aspetto al mio circo quando vuoi.
0: Cosa ti è piaciuto ieri?
2: Ha detto tutto benissimo Antonello. Vuol dire, Sinner, abbiamo avuto la fortuna di trovare questo ragazzo che è veramente eccezionale, incredibile. E da lui, dopo lui, sai, quando tu hai un campione, un fuoriclasse così portante, tutto il resto viene di conseguenza, secondo me. Io credo che sia merito, qui si danno tanti meriti, e poi soprattutto si prendono tanti meriti dopo, quando le cose vanno bene. È un coso tutto italiano questo di prendersi dei meriti dopo. Io credo che sia merito tutto suo, della sua famiglia, che ha avuto la forza di mandarla a 13-14 anni ad allenarsi in Liguria e a farsi veramente
0: il mazzo, dai,
2: lasciatemi passare te il mazzo, tanto
0: così.
2: Per essere,
0: ma lo sport è sacrificio, c'è niente da fare.
2: Lo sport è sacrificio, lui ha la testa per essere sacrificato da quando aveva 13-14 anni, quindi tutto il merito va, credo, a lui. E poi, come diceva giustamente Antonello Valentini, dei circoli privati, delle persone che si impegnano giorno dopo giorno.
3: Guardate che cosa, una cosa, guardate che Sinner, della sua maturazione tecnica, ha avuto di al tennis center.
0: Ti sentiamo male, Antonello, di nuovo un disturbo. Aspetta, metti di meglio, ma io non capisco, cioè, ma non c'è un punto dove si sente meglio?
3: Sono amica Marco. Dicevo, Sinner, un grande merito nella crescita e nella maturazione di Sinner ce l'ha avuta Riccardo Piatti, non ce lo dimentichiamo, con il suo tennis center. Cobolli è frutto...
0: Cobolli, non Comolli. Madre. Comolli.
3: Non bestemmia.
0: No, stiamo attenti con i Comolli, perché sennò macello.
1: Cobolli, Flavio.
0: No.
1: Grande Flavio.
0: Aspetta che ti mettili un po' meglio, che voglio chiedere una cosa a Stefano. Stefano, cosa ti è piaciuto ieri?
1: Tutto.
0: Ragazzo, una cosa in particolare?
1: Adorabile, che tra l'altro piace ad ogni generazione.
0: Sì.
1: Quindi dai novantenni fino ai bambini, è un fenomeno straordinario, bello, pulito, che ci teniamo stretti, con orgoglio. È un ragazzo pulito, trasparente, Marco, sensibile, di una semplicità unica.
0: Ce la fa adesso?
1: C'è il giorno che smetterà di essere un grande campione, un riferimento, lui, ma l'immagine in Valpusteria che fa footing in mezzo.
0: Dilla che siamo in chiusura.
3: Il tennis italiano, anche per merito della federazione, si è trasformato in Italia da sport individuale a una sorta di sport di squadra. Io ho visto recentemente, per il compleanno di Flavio Cobolli, una fotografia dove c'erano tutti, tranne Sinner che stava rientrando da Madrid, c'erano tutti i giocatori con le loro compagne, una foto di gruppo che ha dato il senso di una squadra, di una unità, di intenti e di un lavoro comune. E questo credo che sia un dato importantissimo in uno sport che resta uno sport individuale, ma in Italia sta diventando anche uno sport di squadra, perché abbiamo uno squadrone.
0: No, non c'è dubbio.
1: Ha detto ieri anche Rudd, no? Nel suo speech.
2: Ha detto un'altra cosa anche
3: Rudd. Ci ha preso anche un po' per i fondelli sul calcio.
1: Vabbè, ho capito, Antonello, però ci stava. Si è messa a ridere pure Sinner, insomma.
3: C'aveva ragione,
1: sì. Rivendicava con orgoglio,
0: diciamo così. Però ci può stare, voglio dire, dobbiamo anche accettare...
1: Che poi, tra l'altro, la miglior versione di Rudd, perché insomma, il povero Casper, insomma, non è che... Sinner è stanco,
0: era stanco,
1: con un po' 2 ore di sonno, con una stanchezza, non ce la faceva più. Se andavano al terzo, non lo so come Quindi ho detto fammi sbrigare la pratica la migliore, prima, perché se no
3: Rud sta facendo la migliore stagione della sua vita. Se rendete conto che l'anno scorso a Politecnico con Sinner ha fatto un game, quest'anno sta giocando molto meglio, è stata una partita.
0: Antonello, ti devo salutare, ciao, ti lasciamo i tuoi impegni, a presto, un abbraccio forte, grazie ad Antonello Valentini.
2: Ciao.
0: Michelangelo, qui arrivano critiche a Di Gregorio, da portiere della Juve, io non so se vuoi dire qualcosa, però pure ieri, insomma.
2: Ah, guarda,
0: io capisco che devi difendere la categoria, però insomma.
2: No, difendo la categoria. Io sono stato in porta anch'io, che ho preso anche dei gol peggiori, quello voglio dire. Ci sta. La sua sfortuna in questo caso è che tutti adesso lo rimarcano, il fatto che il primo tiro si prende sempre gol, però bisogna vedere sempre che tipo di tiro. Ieri è stata anche leggermente deviata quella palla, per cui tu magari ti aspetti un pallone in un certo modo, poi arriva in un altro modo devi essere bravo a reagire.
0: Non è un bel momento.
2: Minor tempo possibile. Comunque sì. Non è un buon momento, soprattutto per lui, perché a me dispiace, perché è un ragazzo che non va mai fuori le righe, sempre. Però è un buon portiere. Dai. Certamente la squadra non l'aiuta, anche la squadra non l'aiuta.
0: Sì, un po' tutti, pure Bremer, mamma mia. Vabbè, dai, siamo arrivati al termine. Vediamo se questa maglia speranza porterà bene per questo prossimo fine settimana, questa maglia verde, caro Michelangelo. Va bene?
2: Vabbè, però insomma,
0: la vedo dura.
2: Il calcio è fatto così, a volte si vince, a volte non si vince, va bene così.
0: Certo.
2: Stanno
0: cose peggiori.
2: Come si bisogna accettare. Sicuramente. Allora, io per riferimento al tennis, no? Di Sinner, proprio l'anno scorso, non dico a Roma che ha perso da Alcaraz, ma quando ha perso da Alcaraz, lui aveva 3 match point a Roland Garros.
0: È vero, e poi ha perso.
2: Tu hai visto, hai presente la foto di quel Roland Garros? E quando lui era seduto sulla sedia alla fine della partita, la faccia di Sinner, uno normale, una persona normale, probabilmente sarebbe finito lì, no? Non avrebbe più vinto niente, perché
0: invece si è messo lì, ha martellato.
2: Quello è stato il momento più basso.
0: Vinto Wimbledon dopo, e da lì è partito.
2: Bravo,
0: di slancio,
2: e da lì
0: dalle sconfitte si può ripartire. Ce lo diciamo tra di noi, tanto. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Michelangelo.
2: Ragazzi,
1: ciao Michelangelo,
2: grazie.
0: Stefano,
2: ciao.
0: Domani ci vediamo qua dalle 13. A domani, ciao a tutti, vi lasciamo a tutta. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TM Food News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions, perché non sono mancati i risultati sorprendenti nella giornata di ieri. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri, nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno e quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio, ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza. Pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè Coppa Champions, e credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono. Gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no? Scusa
0: Ecco,
1: un
0: ma
1: attimo.
0: parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo le responsabilità di Spalletti, quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti, diciamo che l'hanno messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dell'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo
0: Probabilmente insomma qualche
1: me.
0: dirigente verrà messo in discussione e potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
1: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda. Si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
0: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma, con questo successo l'impressione è che la squadra
1: Ma di...
0: potesse fare un campionato diverso, molto migliore, ecco, potesse essere magari da settimo, ottavo posto. Insomma, i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
1: Ma la Fiorentina, evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio, e qui potrebbe essere da fare complimenti, ma anche da rimproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre in bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina, quando si dice esperienza, no? dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite è stato troppo, come dire, altruista. Ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo, e questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società, ha messo in dubbio la società.
0: Ecco, adesso tu fossi al posto dei Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni. Certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
1: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Vanoli. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
0: C'è anche da dire
1: Quindi,
0: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
1: guarda,
0: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
1: allora guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto. Non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso. Tu devi guardare la concretezza. Devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo. Deve guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma. Se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori, ci sono le simpatie e le antipatie. Ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che
0: Certo.
1: hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ti ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, giocatore, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist. Cioè, scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il resto.
0: Sì.
1: La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti.
0: La
1: Senti,
0: invece
1: società,
0: parlando
1: la
0: del
1: società
0: Napoli, così.
1: deve agire in autonomia. Dimmi.
0: Certo. Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
1: Ma con Conte c'è sempre aria da Dio. Quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria da Dio, perché basta un niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società. È molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori, cioè tifosi, giornali. E poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
0: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
1: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati perché lui sono convintissimo e lo vedo. Riesce a influenzare molto tutto quanto che gli gira intorno, lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
0: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina. Insomma, una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
1: Mi ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi io ho sbagliato di grosso e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto. È stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta al di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio, qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
0: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto insomma, la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
1: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo, per noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore, e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
0: Il Torino invece, come l'hai visto ieri, con il Cagliari, al di là della sconfitta?
1: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare l'allenatore, ti cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti, di salvezza. E quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola che deve assolutamente avere a fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi contro una squadra agguerrita e gira e rigira, è difficile che riesci a battere ed è successo questo. Però insomma, del Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino e quindi seguo la squadra tutte le settimane e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori e vedere come andranno trattati insomma in futuro. E quello sarà compito di Petracchi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
0: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare, secondo te?
1: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Vanoli. È semplice, perché D'Avessa ha lavorato bene, secondo me. E lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me. Dei grossi dubbi perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby è molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù. E sono decenni che il Torino le prende sempre dalla Juventus, non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
1: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
0: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001 e figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre. Chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo, e chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in centro. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: E Milan sono pronte per reggere la pressione? Perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite e ne avevano perse 4, e non con squadre irresistibili. poi sono andati a vincere a Genova. Per cui il problema è, si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia, oppure veramente ci può credere il Milan? Questo è veramente un... Anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus. No, una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0, per cui può succedere anche questa a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Insomma, io non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre, piuttosto che sull'avversario.
4: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve, o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no, in queste ore?
2: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati, e pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions, e lì devono arrivarci. La Juventus, anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente non la conosco, però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino, sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva, perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
0: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati e dunque buona settimana qui su TMV Radio, un saluto da Lucio Marinucci, sono le ore 9.45 di questo lunedì 18 maggio 2026 ed è già tempo di A Tutta C con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, tanto di cui parlare. Anche questa volta dobbiamo riepilogare quanto accaduto nel fine settimana. Ieri sera ci sono state le gare dei playoff, le gare d'andata dei quarti di finale, quindi avremo tempo di commentarle insieme e di ricordare a breve anche i risultati della prima tranche di questi quarti di finale. Io saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna come sempre in questa puntata. Saluto anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale 61, ma anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite app e tramite sito di TMV Radio. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite di questa settimana di A Tutta C, come sempre dalla redazione di TuttoC.com c'è con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: E come dicevamo Luca, ogni volta ci troviamo a commentare dei risultati perché tanto con i playoff di Serie C si gioca ogni pochi giorni e ieri ci sono state le gare d'andata dei quarti di finale. Ormai si sta arrivando veramente un po' alla redderazione di questo turno dei playoff di Serie C. Ricordo i risultati, due vittorie, una della Union Brescia che batte 0-3 il Casarano. È vero che ha dimostrato il Casarano di essere squadra delle rimonte, ma insomma adesso appare veramente difficile rimettere in gioco il tutto. Poi la Salernitana che batte la Ravenna 2-0 con due gol nella ripresa e poi due pareggi per 0-0, una Potenza Ascoli e l'altro Lecco Catania. Insomma Luca, che cosa ci hanno raccontato questi quattro risultati? Perché c'è chi sorride, c'è chi invece è abbastanza mogio e c'è chi ancora rimane un po' con un'espressione neutra.
2: Sì, chiaramente sorride la Salernitana, no? Partiamo da Salerno, ieri battuto la Viola Terza e la Ravenna di Mandorlini. Comunque prima della gara c'è stata davvero una scenografia, non so se hai avuto modo di vederla, prova
1: da
2: stropicciarsi gli occhi, davvero ne sta parlando tutta Italia, è davvero di serie superiore, anzi di serie A,
1: serie veramente pienamente.
2: È impressionante quello che abbiamo visto ieri alla Lega, di là dell'ottima prestazione della Salernitana nel primo tempo, mi è piaciuto tantissimo, forse meglio anche, detto anche dal tecnico Cosmi, sono d'accordo con lui, di Caserta. La Salernitana però purtroppo nel primo tempo è andata nello spogliatoio con un risultato ad occhiali 0-0, nonostante avesse comunque tirato in porta 4-5 volte, tre miracoli di Polizzi e un palo interno di Ferrari. Poi nel secondo tempo è venuto

0: in conferenza del 49% di possibilità. Adesso la Setana al 51%, ieri ha rimarcato, quindi il 2-0 il Ravenna al Benelli, mercoledì si replica, deve fare due gol per superare la Salernitana.
1: Eh sì, e cercare di accedere alle semifinali.
0: Poi altre gare, chiaramente Lecco Catania 0-0, questo Catania che stenta a decollare nonostante il ritorno in panchina di Toscano. Brutto episodio, scontri tra le tifoserie prima
1: Sì.
0: dell'inizio della gara. Questo è un episodio che non volevamo leggere, però purtroppo è successo. Grazie, però, l'intervento della Digos ha evitato il peggio. Però, ecco, amici da casa, amici tifosi, lasciamo stare le guerre, le stanno facendo altrove. Noi vogliamoci bene, ricordiamo che è sempre un gioco, ecco, il calcio. Quindi siamo tutti più sereni, soprattutto in questo momento. Poi, invece, quindi
1: Mi
0: Lecco, beh,
1: accodo.
0: buon punto. Un buon punto contro il Catania e poi sicuramente la vittoria netta del Brescia a Casarano, anche se il Casarano questi scherzetti l'ha fatto già, questo scherzetto ha fatto già con Renato. Renate settimana scorsa perse 3-0, perdeva 3, anzi ha perso 3-0 con Renate, poi anzi 2-0, poi
1: 2-0,
0: addirittura ha
1: esatto.
0: vinto 3-0 lì a Renate, mentre è una squadra che comunque impronosticabile, perché davvero gli uomini di Bari sono davvero giocatori che comunque hanno l'obiettivo di voler continuare. Vedremo cosa succederà, se quale sarà ovviamente l'avversario, perché ad oggi l'avversario, la semifinale, stando ai risultati, è proprio Brescia, tra l'altro Salernitana, che riecheggia qualcosa già lo scorso anno, se vi ricordi,
1: Come no?
0: Mocellino, presidente escluso del Brescia, la Salernitana doveva sfidare con il prima il Frosinone, che adesso è andato in Serie A, e invece toccò la Samp, e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi davvero una bella sfida, se dovesse essere questa, perché tra le due tifoserie c'è anche un bel gemellaggio, tra l'altro.
1: Sì, è vero, hai fatto bene, insomma, a ricordare i flashback della passata stagione di Serie B. È chiaro che non li ricordiamo con particolare piacere, sia diretti interessati che non, ma però potrebbe essere veramente un bel incrocio. Poi dicevamo dei due attacchi che invece sono rimasti a secco. Il Catania pareggia con il Lecco, non una grandissima prestazione, dicevi bene. È vero che la squadra era stata ferma a lungo, come sempre, quando si tratta dei playoff, però l'impressione è che anche il ritiro, c'era stato questo ritiro per cercare di trovare delle ulteriori poi energie magari da riversare in campo. Mi sento di dire, per quello che si è visto ieri, non è che abbia dato dei grandi risvolti a livello di campo, perché la prestazione è sembrata molto simile alle ultime che avevamo visto del Catania, un po' a bulico, talvolta avulso lì davanti alla porta. E Lecco ha fatto la sua gara ordinata. Dopo avremo anche una pagina d'approfondimento proprio sulla partita con dei colleghi. Ci si aspetta di più, è lecito aspettarsi di più. Ora è vero che c'è la partita a Catania ed è un fattore il campo. Però ecco, se la Salernitana esce bene, se l'Union Brescia al momento esce bene, se anche l'Ascoli, a mio modo di vedere, nonostante lo 0-0 e il rigore sbagliato, non esce malissimo, il Catania delle big è quella con meno convinzioni.
0: Ma dall'altro mi dicevano che ha visto la partita a Potenza, al Viviani, un ottimo Ascoli, ha sbagliato, come dicevi
1: Sì,
0: tu, il calcio di
1: esatto.
0: rigore, però ha giocato davvero bene. Quindi io credo che le squadre che abbiamo pronosticato, davvero grandi piazze, Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia nella fase finale, nella Final Four, è davvero emozionante solo pensare l'apporto delle varie rispettive tifoserie. È davvero, sono quattro squadre che possono stare tranquillamente in Serie A, per cui davvero è un bel vedere. Vediamo cosa succederà. Ripeto, il Catania sta un po' stentando, non è servito chiaramente il ritiro, a volte bisogna sbloccarsi mentalmente. Il Catania purtroppo, da quando è andato via Toscano, Poviali, ha trovato
1: Sì.
0: una serie di negatività, di risultati non proprio positivi. E vediamo, noi ci auguriamo che anche il Catania possa risollevarsi, anche perché poi giocherà in casa. Ricordiamo, al doppio risultato, ecco, dunque basta anche un pareggio. In questo momento il Catania, se dovesse finire 0-0 anche nel proprio stadio, quindi sicuramente significherebbe che il Catania passerà il turno, e quindi se la vedrebbe poi mi sembra, con uno tra la vincente tra Ascoli
1: E
0: e
1: Potenza, esatto.
0: Potenza.
1: Sì, decisamente. Poi il Massimino sappiamo che è un fattore, ecco, come dicevo prima, quindi riuscire a vincere non sarà per niente agevole. Attenderemo i verdetti poi delle gare di ritorno che si disputeranno mercoledì sera, però poi mi sento anche di fare una, insomma, una

0: finestra, aprire una finestra sulla Torres, Luca, perché comunque è una società che negli ultimi anni ha sempre raggiunto obiettivi importanti. Quest'anno è andata diversamente, alla fine però è arrivata la vittoria nell'unico play-out di questa stagione, nell'unico spareggio, vittoria all'andata e vittoria poi legittimata anche al ritorno. C'è stato il successo sul Bra per 2-1, gol di Sorrentino e di Stefano, i due poi terminali offensivi forse più interessanti della squadra sarda, ma comunque per dire che la Torres era nettamente favorita in questo doppio confronto con il Bra e alla fine ha fatto un po' la voce grossa.
1: Ci vorrei dire che è tornato al gol dopo la parentesi cava dei Tirreni, quindi diciamo che sì, è stato un acquisto azzeccato a gennaio. Oggi la Torres l'avevo visto anche ad Arezzo e non mi era dispiaciuta, anzi mi dispiacque tanto che i giocatori dell'Arezzo festeggiavano, erano convinti della vittoria della Vispesaro al 94esimo sulla San Benedettese, poi sappiamo come è andata a finire. Finale quindi folle. Si ritrovarono a disputare i play-out, però ripeto, si sono ritrovati a fare i play-out, però ripeto, non ho mai avuto il sentore che potesse precipitare, perché è una squadra ben costruita, si è trovata lì, come hai detto tu, come hai ricordato giustamente tu, una squadra che negli anni passati aveva sempre partecipato, aveva partecipato nella griglia, anzi sempre stabilmente nei play-off, e poi quest'anno è stato un anno brutto, un anno proprio non positivo, annus horribilis, però chiaramente capita, può succedere, adesso bisogna risettare tutto, è importante che hanno salvato la categoria, sono convinto che il prossimo anno sia la società e sia il direttore sportivo faranno di tutto per riportare i colori rosso-blu quando più alto possibile. Quando più in alto possibile.
0: Sì, decisamente. Poi il Bra, insomma, ha fatto questa comparsata in Serie C, in realtà anche con onore, poi per certi momenti, però io penso, insomma, con tutto il rispetto della rosa, che non sarebbe stato facile riuscire a mantenere la categoria. Sono riusciti ad arrivare ai play-out, però poi, appunto, la Torres ha dei valori nettamente superiori. Forse con un'altra avversaria, mi sento di dire, se la sarebbero potuta giocare di più. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per il riassunto sui risultati, il riassunto sulla fine settimana. È sempre un piacere, ti auguro buona settimana, buona giornata, buon lavoro e ci risentiamo alla prossima.
1: Anche a te, Lucio, buon pomeriggio.
0: Grazie a Luca Esposito e a tutta la redazione, ovviamente di TuttoC.com. Abbiamo ricordato un po' i risultati di questo weekend, anche con i verdetti, perché la Torres mantiene la categoria, il Bra scende subito. Un anno fa festeggiava la promozione in Serie C e adesso torna invece in Serie B. Per quanto riguarda gli altri risultati, che ormai importano un po' meno, ma che alla fine hanno dato anche loro dei verdetti, ricordiamo che si è disputata anche la Supercoppa di Serie C, che nella giornata di sabato poi ha visto il Benevento alzare il trofeo, Benevento che ha concluso al primo posto nella mini classifica contro le altre vincitrici, contro l'Arezzo e contro il Vicenza. Il Benevento aveva battuto l'Arezzo 1-0, mentre il Vicenza aveva vinto 5-2 contro i Toscani. C'è stata sostanzialmente la finale nella giornata di sabato e il Benevento ha vinto con merito 4-1 addirittura contro il Vicenza. Vissuto di folate questa partita, il Benevento è stato bravo però a dettare i ritmi sin dall'inizio. È stata una vittoria meritata quella della formazione di Floro Flores, che sappiamo è confermato anche per la Serie B e quindi si è concesso anche il lusso di alzare questo trofeo, la Supercoppa di Serie C. Noi stiamo andando in pausa, intanto nel prossimo blocco già anticipiamo che potremo riportare un po' di notizie, ci sono anche delle news interessanti su alcuni progetti dal sito di TuttoC.com, poi avremo una finestra di approfondimento proprio sulla partita in particolare andata in scena fra Lecco e Catania, pardon. E quindi parleremo un po' di questa sfida e capiremo che risposte ha dato il campo e che risposte potrà dare poi invece il terreno di gioco della Massimino nei prossimi 90 minuti. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui dopo il break, sempre TMV Radio a tutta C.

0: Ben ritrovati nuovamente in diretta in questa mattinata di TMV Radio, sempre a tutta C con Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Ricordiamo poi come sempre che nel pomeriggio dalle ore 17 ci sarà la seconda tranche giornaliera con i colleghi di Firenze, anche loro con tanti graditi ed interessanti ospiti. Intanto però torniamo a breve, come abbiamo detto avremo un collegamento per quanto riguarda una delle gare di ieri, dei quarti di finale, dei playoff di Serie C, ma intanto riportiamo anche alcuni commenti, alcune notizie proprio dal sito e dall'app di tuttoc.com, perché ci sono sì le dichiarazioni dei diretti interessati, dei protagonisti delle partite di ieri, degli allenatori e non solo, ma ci sono anche delle notizie purtroppo non sempre del tutto positive per alcuni progetti. Infatti prima di arrivare poi di nuovo sui playoff riporto le dichiarazioni di Franco Ninivaggi, che è il presidente ovviamente dell'Altamura, che anche quest'anno comunque ha condotto il suo campionato nel girone C, un campionato condotto appunto a distanza di sicurezza dalle zone calde della graduatoria. Addirittura ha sperato di poter raggiungere i playoff, poi invece la squadra biancorossa ha concluso al 12° posto e di conseguenza non è riuscita a raggiungere i playoff, ma comunque un mantenimento della categoria sicura, quindi all'apparenza una situazione positiva, poi però se si scende nello specifico ci si rende conto di come le cose siano ben più incrinate. Nei giorni scorsi si è un po' visto di un progetto che rischierebbe di essere a rischio. C'è stato un comunicato del club pugliese, io riporto rapidamente insomma alcuni stralci del comunicato stesso, dove veniva scritto che in attesa del consiglio comunale, che su impegno dei consiglieri di maggioranza e opposizione si terrà entro fine maggio per discutere dei temi oggetto della nostra richiesta, la società dichiara sin ad ora che in assenza di garanzie da parte del Palazzo di Città rivedrà i propri programmi, non assumendosi alcun impegno circa la continuità del progetto. Il comunicato si rende necessario per garantire ai nostri tifosi, alle decine di genitori che vedono coinvolti i propri figli nel progetto Altamura professionista, la trasparenza che tale situazione richiede. Insomma, non sembra essere al momento tutto rose e fiori ad Altamura, sostanzialmente poi molto riguarda le infrastrutture, perché c'erano dei progetti da parte del club per quanto riguarda lo stadio, e però ci sono alcuni vincoli, ecco, che andrebbero visti sostanzialmente. Poi nello specifico il sindaco Vito Antonio Petronella ha risposto pubblicamente poi al comunicato dell'Altamura, che aveva sollevato dei dubbi sulla gestione appunto dell'impianto. Ci sono delle richieste da parte del club sostanzialmente, che vorrebbe la realizzazione di una nuova curva, il potenziamento energetico dei pannelli pubblicitari, da cui la società ovviamente incassa i proventi degli sponsor, e la gestione esclusiva e gratuita dello stadio comunale. Petronella aveva tenuto a dire, leggo con stupore il comunicato della società: qualcuno oggi prova a raccontare che il comune avrebbe chiuso, non è così, io a differenza di qualcun altro non ho mai raccontato favole né fatto promesse irrealizzabili, ho detto una cosa semplice, la legge si rispetta. Quindi è una risposta netta, inequivocabile poi al comunicato del club Altamura e del suo presidente, e proprio per chiudere il cerchio il presidente ha contro ribattuto. Franco Ninivaggi ha rilasciato delle parole, vengono riportate su tuttoc.com, le trovate integralmente, insomma delle risposte molto lunghe, ma sostanzialmente ha detto che non sa che cosa succederà riguardo all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ne verrà discusso nel CDA. Insomma, quindi tante nubi al momento sul futuro dell'Altamura, un progetto che, come dicevamo, alla fine ha dato i suoi frutti dopo la promozione dalla Serie D nel 2024, due salvezze comunque abbastanza tranquille, quindi risultati sul campo ottimi al momento, però dubbi societari tanti, o meglio dubbi progettuali più che societari per essere precisi. Per tornare però sulle parole anche dei protagonisti di ieri, parlavamo proprio del Catania, a questo punto facciamo un po' il ponte con il tema che apriremo fra qualche minuto, perché ci sono state anche le dichiarazioni di mister Domenico Toscano, che ha un po' fatto il punto sul pareggio contro il Lecco, ha detto c'è sempre da migliorare, entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare su un campo complicato non era semplice, la squadra ha risposto bene, avevo messo in preventivo che all'inizio avremmo dovuto capire cosa ci aspettava, i ragazzi lo hanno capito, dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, giocando con consapevolezza e personalità, creando anche situazioni pericolose. Nel secondo tempo siamo andati ancora meglio, soprattutto nel finale abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, insomma, detto che abbiamo tastato l'avversario dal vivo, sappiamo che è una squadra molto pericolosa che verrà a Catania senza speculare, insomma, ha visto a tratti un buon Catania, mister Toscano. Dobbiamo anche essere onesti, leggendo, avendo visto la partita e leggendo in giro i commenti dei tifosi siciliani, probabilmente il punto di vista non è propriamente lo stesso. Del resto, lo dicevamo, il Catania ha concluso non bene la propria regular season, 2 punti nelle ultime 4 giornate, nessuna vittoria ovviamente, e dopo la pausa, avendo aspettato i turni precedenti dei playoff, il Catania è tornato con un pareggio per 0-0. La squadra non riesce a girare al 100%, bisogna dire. Forte di nuovo ha tentato di dare dei punti di riferimento in attacco, non c'è propriamente riuscito, e quindi anche la produttività offensiva ne risente. L'impressione è, guardando il Catania, che si sia persa un po' di quel ritmo ficcante che spesso in realtà nell'arco della stagione c'era stato, soprattutto nella prima parte del campionato. Il Catania non ha sempre fatto grandissimo spettacolo, però c'era stato un momento, soprattutto tra fine ottobre e inizio novembre, dove c'era stata una buona continuità di risultati, e il Catania aveva dimostrato appunto di non essere una squadra sempre dominante nei 90 minuti, ma con la capacità di saper colpire con queste sferzate nel corso della partita, quindi saper valorizzare al massimo le palle gol, e l'impressione è che si sia persa un po' quella forza lì. A mio modo di vedere è una squadra anche meno efficace in fase di transizione, che invece appunto era anche un altro dei fattori del Catania stesso. I valori teoricamente ci sono, però al momento non riescono ad uscire. Anche Bruzzaniti, che è stato uno dei protagonisti in alcuni momenti della stagione, con il Pineto ha vissuto un campionato ancora una volta eccellente. Lui è arrivato in corso d'opera a gennaio, schierato in questa posizione di mezzala, insomma, di interno, che poi ha capacità di offendere, essendo lui in realtà un attaccante di ruolo. Con il Catania si è visto a tratti la sua incisività, ha avuto momenti di alti e bassi, devo dire mai, a mio modo di vedere, gravemente insufficiente, però poi nei playoff, quando si arriva veramente ai turni importanti degli spareggi promozione, c'è bisogno di qualche guizzo in più. Al momento il guizzo, ma non solo a Bruzzaniti, un po' a tutti, è mancato, e bisognerà ritrovarlo al meglio, anche perché il Lecco è a brevissimo, ripeto, ne parleremo, è una squadra ben impostata che sa chiudere gli spazi, a lungo ha condotto un campionato di vetta dando fastidio. Poi, per quanto riguarda la lotta al secondo posto, al Brescia, al Vicenza, è sempre stato irraggiungibile, ma il Lecco ha fatto la sua sporca figura, poi un po' calato con il passare del tempo, ma era inevitabile. Però attenzione, perché è una squadra che abbiamo raccontato tante volte, che ha dei valori tecnici, che ha dei valori individuali, ma che ha dei valori anche proprio a livello di struttura, gioca anche specularmente con degli aspetti differenti, ma ci sono tanti uno contro uno. Insomma, il Catania ha 2 risultati su 3, ma deve prestare grande attenzione al Lecco, perché è una formazione che ancora una volta ha dimostrato di sapersela cavare, anche qui non con grande spettacolo sempre, ma comunque in maniera efficace. Per quanto riguarda i migliori, forse mi sento di dire, prima ne parlavamo, forse proprio Forte in realtà, perché non è riuscito a segnare ancora una volta, si è mosso discretamente, ha creato qualche cosa a livello di palleggio, però ecco, infaticabile sì, ma poi se davanti non si riesce ad attivarlo pienamente si rischia di incappare in qualche difficoltà. Ricordiamo che comunque il discorso qualificazione è rinviato e rimandato alla gara di ritorno, è ancora tutto in bilico, la partita si giocherà alle 20:30 di mercoledì. È stata una gara molto intensa questa dell'andata, quindi bisognerà anche riprendersi dal punto di vista fisico. Comunque io mi sento di dire meglio il Lecco che il Catania in questa gara qui. Poi a parte forse Sciposch, che è l'uomo che ha portato poi il Lecco a questo turno di campionato, sappiamo che nel corso di queste stagioni è riuscito comunque a raggiungere dei buoni numeri a livello offensivo. Prima lo aveva fatto con la maglia del Trento, poi l'ha fatto, devo dire, anche con la maglia del Lecco, perché sono due stagioni consecutive che Sciposch riesce ad andare in doppia cifra. Ieri forse, ecco, uno dei più in ombra della formazione blu-celeste. Però intanto, proprio a proposito di blu-celeste, andiamo a fare il punto su quanto accaduto nella gara di ieri, terminata 0-0 fra Lecco e Catania. Con lui ci eravamo sentiti prima della partita, quindi come gli avevo scritto in privato mi ero lavato un po' le mani di fronte a quello che sarebbe potuto essere il possibile risultato. C'è con noi, mi fa molto piacere averlo come sempre per parlare del Lecco stesso, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, ben ritrovato, grazie per l'invito. Ci confermo, tutto è vero. Stavolta ci eravamo sentiti prima, no? L'ultima volta che ci siamo sentiti prima poi abbiamo beccato il pronostico con Conate, quindi... Bene,
0: sì, esatto, bene. È vero, eri stato buon profeta anche nelle scorse volte, bisogna riconoscertelo. Avevamo parlato, mi ricordo, proprio di Konaté, che poi era riuscito a timbrare il cartellino. Comunque la domanda è introduttiva, Matteo, questo 0-0 come viene accolto in casa Lecco? Perché comunque il Catania, che non è nel migliore dei momenti, rimane però una delle favorite a livello di valori in questa corsa playoff, quindi ti chiedo se c'è più soddisfazione per aver mantenuto un pareggio. Certo, poi bisogna giocare al massimino, o se c'era addirittura l'impressione per poter fare qualcosa in più.
1: Allora, sicuramente non è un pareggio che viene preso male, anzi tutt'altro, perché comunque, e l'hai sottolineato bene, il valore del Catania è immenso dal punto di vista tecnico. La classifica del Monte Ingaggi racconta sempre qualcosa.
0: Sì, è vero.
1: Da questo punto di vista parliamo di... tre volte tanto a livello di cifra investita rispetto a quella della società blu-celeste. Ripeto, un pareggio che viene preso bene, con la massima consapevolezza che ora bisogna andare a fare una grande impresa al massimino, è la parola, già dirlo, perché conosciamo lo spessore dell'ambiente. Come hai detto giustamente tu, la speranza che questo periodo del Catania, che ha chiuso l'ultimo mese e mezzo di campionato non bene, tra allenatori esonerati, richiamati, direttori che vanno e vengono, un po' di casino, insomma, possa riaffiorare un po' di quella negatività lì, che poi non sparisce mai, ovviamente, ma che ieri chiaramente è stata, tra virgolette, gestita, ma è stata una partita più pari di quello che ci si potesse aspettare alla vigilia, ecco.
0: Sì, vero, vero, anche perché poi non è stata una partita bellissima da vedere, però intensa. Il Lecco qualcosina in più, lo dicevo, a mio modo di vedere, ha fatto qualche occasione, c'è stata, poi dicevo, purtroppo non concretizzata, non ce ne sono state innumerevoli, però ecco, qualche chance è stata creata. Quindi ti chiedo, ecco, proprio più sul Lecco, che tipo di prestazione hai visto, chi ti ha convinto di più? Io ho visto molto bene Mallamo, francamente molto in palla. Dicevo di Sciposch invece, è vero che i numeri ce le ha, non ha sempre brillato per continuità, le sue caratteristiche le conosciamo, ieri poteva fare meglio, però ecco, palla a te, che sicuramente hai visto molto meglio, in maniera molto più approfondita.
1: Sicuramente la linea mediana ha tenuto bene botta, ha fatto una positiva doppia fase, mi sono piaciuti sia Mallamo sia Zanellato, sia Bonaiti, che comunque, vabbè, Lecco adoriamo intrinsecamente perché è un figlio della città, quindi sappiamo che c'è sempre un po' un occhio di riguardo, però comunque secondo me in generale hanno fatto tutti e tre una partita assolutamente di livello. E ricordiamoci sempre che ieri Lecco si presentava ai blocchi senza Duka e senza Metlika, letteralmente due dei primi cinque giocatori della squadra per rendimento, per tutto, anche per spessore caratteriale, quindi prende ancora più valore secondo me la prova dei loro compagni di squadra. Tsipas, come dici giustamente tu, diciamo sempre che non è in un momento felicissimo dal punto di vista fisico ormai da mesi, con una pubalgia che l'ha tenuto fuori, poi la pubalgia se non ti fermi non passa mai ovviamente, e quindi giocando anche così tanto spesso lui patisce un po' gli impegni ravvicinati. Ha avuto la grande occasione nel secondo tempo, è stato tratto in inganno dalla scivolata, nel senso che è proprio andato per terra di ditacchio, perché stava colpendo con la palla bassa, invece poi si è frenato,
0: sì, ha perso il tempo,
1: avrebbe potuto stoppare e tirare a quel punto, ma ha voluto comprensibilmente affrettare il tiro e ha tirato molto scoordinato e ha tirato male. Però comunque fa sempre il suo, è un giocatore irrinunciabile, perché alla peggio ti aiuta nella fase difensiva sulle palle alte, quindi in questo valore ce l'ha, e per me è valente, è irrinunciabile, lo dice apertamente, e quindi aspettiamo il gol mercoledì da extra, l'altro sarebbe.
0: Beh sì, insomma, poi la prestanza fisica non gli manca, quella a prescindere ce l'ha sempre avuta. E con Konaté invece, il ragazzino di cui poi effettivamente avevi pronosticato i gol nelle ultime partite della regular season, come l'hai visto? A me non è dispiaciuto, ti devo dire la verità, però può ancora crescere, da poco compiuto 20 anni, però ieri forse una delle partite dove ha partecipato di più nella corsa dei playoff.
1: Sicuramente Konaté è un ragazzo, perché fino al 2006 ha 20 anni, si aggira intorno ai 20 anni, quindi deve fare ancora quello step che a quell'età ogni attaccante deve fare e imparare a gestirsi. Perché vi faccio un esempio, certo, tornando indietro di qualche giorno, lui nel secondo tempo di Lecco Pianese si è dannato l'anima, corso a destra, a sinistra, mister Valente l'ha dovuto togliere perché stava andando totalmente fuori giri, rischiava ammonizioni, poi non sai mai neanche come trovi gli arbitri in mezzo contatto, di più può anche generare delle sanzioni diverse, quindi è stato tolto, poi è entrato Parker, ha fatto quello che ha fatto. È lì sulla breccia, è un giocatore che si impegna tantissimo, che per me arriverà, perché i mezzi non gli mancano, è in quella fase in cui queste partite possono solo che aiutarlo. Però anche a me ieri sera non è dispiaciuto, ha avuto subito l'occasione di testa, ha avuto un'altra buona possibilità, con una combinazione su Tsipas gli è rimasta sotto, non ha calciato bene. Nel secondo tempo è stato comunque lui a propiziare la grande chance di cui parlavamo prima, è stato sicuramente un giocatore utile. A quello deve aggiungere tutto quello che non si vede, onde, lotta aerea, difendere palla, prendere falli, è un po' quello che gli è mancato ieri sera, perché poi quando è stato fronte porta ha assolutamente dimostrato di essere un giocatore più che valido. Sappiamo che il lavoro dell'attaccante è fatto di tantissime cose, certo, che lui deve ancora mettere dentro per fare proprio la prima punta. Banalmente, anche solo in un 4-3-3 gli manca ancora qualcosa.
0: Sì, sono d'accordo, si deve un po' completare, ma come dicevamo, appena ha fatto 20 anni, quindi ha le possibilità per farlo, deve semplicemente trovare il percorso giusto. Tornando poi anche però, ecco, sui temi di campo, sui temi della partita, il Catania, diciamo, non ha brillato, però ha delle caratteristiche comunque che rimangono interessanti, la forza sugli esterni, al centro avrebbe delle caratteristiche anche in mezzo al campo per fare male, non sempre la sfruttate, forse nella maniera giusta, per esempio anche Bruzzaniti non mi ha convinto molto nella gara di ieri, però ti chiedo che partita ti aspetti al ritorno, ti aspetti una partita praticamente uguale, posto poi appunto dei recuperi magari che potranno garantire delle caratteristiche, anche magari delle qualità differenti. Insomma, a Catania che tipo di sfida ti aspetti? Ancora presto, però mancano pur sempre pochi giorni.
1: Ma mi aspetto una squadra, quella di casa, che dovrà fare qualcosa in più, anche se il doppio risultato è vero, ma non si può andare evidentemente a vendere alla piazza catanese il portiamo a casa il pareggio contro il Lecco, quando comunque hai una rosa nettamente più profonda e con dei picchi qualitativi che sono potenzialmente superiori. Quindi sinceramente pensavo che Toscano, come fece in realtà con il Cesena 3 anni or sono, ci prese a pallonate e poi non chiusero la partita e fu la loro condanna di fatto. Pensavo che venissero Lecco proprio con l'intento di partire forte, dominarci e cercare di chiuderla, non dico nei 90 minuti, nel primo tempo.
0: Certo.
1: Mi aspettavo di più sotto questo punto di vista, e invece hanno molto cercato di gestire i ritmi, gestire l'emotività e via dicendo. Pensavo fossero un pochino più ambiziosi, ma perché sono le loro caratteristiche, evidentemente. Poi se riduciamo il tutto, la traversa di forte, il resto, insomma, per il Furlan di quest'anno, per il Furlan di quest'anno il resto è sono caramelle, con massimo rispetto, sta parando l'inverosimile, quindi mi aspettavo di più sinceramente, sì, e quindi mi aspetto che al ritorno cercheranno di fare qualcosa in più, anche perché non vincono da un po' e la serie da 16 partite senza subire gol in casa si è interrotta, insomma questo è uno dei motivi che hanno generato nervosismo. Avranno tutto il sostegno ovviamente, ma anche un po' tutta la pressione dalla loro parte, e loro sono obbligati a passare il turno. L'Ecco obbligato no, ovviamente andrà per provare a farlo, per provare a fare un'impresa, però
0: non ha niente da perdere.
1: Di 5 giorni fa noi, in tutta onestà.
0: Ma sì, giustamente, sono anche poi i pesi dei progetti, non che il progetto dell'Ecco non sia ambizioso, ma il Catania, ecco, ha un picco anche di investimenti notevole. Prima parlavi del Monte Ingaggi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Assolutamente, assolutamente. Il Catania ha degli investimenti importanti che deve cercare poi di trasformare risultati sul campo. Non sarà facile, di certo, ecco, si parte da questa gara di equilibrio, però ti chiedo anche nuovamente sui protagonisti. Insomma, Valente ha detto a centrocampo lui è contento, praticamente gli piace essere in crisi per mettere un po' tutti sulla corda, per avere ogni giocatore al 100% al meglio. Quindi ti chiedo, al centrocampo al momento ancora presto, ma ti chiedo che scelte ti aspetti, e poi di Tanco, ecco, in che condizioni è, perché l'abbiamo visto uscire con un po' di affanno alla fine, ha scelto di sostituirlo Valente, quindi anche sulle sue condizioni.
1: Allora, chiudo dalla seconda, perché è quella che impiego meno magari a argomentare. Tanco chiaramente non avrebbe mai dovuto giocare così tanto,
0: esatto.
1: Ma è stato mister Valente obbligato a metterlo in campo nel secondo tempo di Pian Castagnaio, perché Marrone ha avuto un po' una, non la chiamo ricaduta, ma un riacutizzarsi del problema alla caviglia, e questo è il periodo in cui, anche se il giocatore vuole giocare sempre, l'infiltrazione se la fa pure, però sappiamo che sono cose che vengono gestite. Tanco ha avuto un problema molto serio all'inizio del 2026, ha affrettato i tempi perché c'è stata la necessità di farlo, però non è al 100%, quindi sì, l'hai visto in affanno, perché ovviamente è un po' arranca, se mi permetti di dire, forse mister Valente ha un pochino ricamato sulla situazione ieri, ma lo dico con massimo buonismo ovviamente.
0: Certo.
1: Per me è stata in primis una scelta tecnica, poi sicuramente il fatto di magari dover spendere uno slot dopo un quarto d'ora ha inciso profondamente, ma Tanco non ha una ricaduta sul problema fisico che ha avuto, questo è importante sottolinearlo. È già stata gestione, chiaramente, come è gestione anche quella di Marrone, ecco, poter cambiare Tanco con Marrone e viceversa è un bello andare. Per quanto riguarda i rientri di Duca e Metlica, per noi sono oro colato,
0: esatto.
1: Ovviamente giocatori di personalità, di spessore, che non hanno, insomma, grossi problemi anche andare, banalizzo, a litigare con l'avversario quando ce n'è bisogno. Graviteranno nelle zone di Quaini, di Tacchio, Casasola, se saranno confermati rispetto alla formazione di ieri, quindi per me è un gigantesco recupero di avere entrambi. Vedremo chi li lascerà a posto, perché insomma ieri sia Zanellato che Mallamo che Bonati si sarebbero guadagnati la conferma per la gara di ritorno. Ora, che mister Valente rinuncia a Zanellato mi sembra arduo, perché non l'ha fatto neanche nel momento peggiore della sua stagione, prendendosi poi le sue critiche quando le cose non vanno bene, fa parte del pacchetto. Però ecco, sono molto incuriosito anche io, perché tanto Metlika e Duca giocano, chi gli lascia posto?
0: Bella domanda.
1: Bravo.
0: Bella domanda, bella domanda. Quindi dovremo attendere poi i prossimi giorni. Del resto anche Valente ha detto che bisognerà fare delle valutazioni. E anche il bello poi di queste sfide ravvicinate, capire che tipo di rotazioni ci possono essere. Chiudo dicendo, Matteo, che noi abbiamo voluto parlare di campo, perché quello che è accaduto poi fuori, francamente, ha poco a che vedere con il calcio, lo diciamo sempre. È stata una brutta parentesi, abbiamo visto delle brutte immagini, francamente, peraltro sparse anche in varie zone della città, o sbaglio?
1: Ma allora, purtroppo mi dispiace, tra l'altro, che poi sui social e via dicendo si stiano rincorrendo delle ricostruzioni parecchio fantasiose sul tema, perché c'è sempre questa facile applicazione dell'etichetta dell'aggressore, l'aggredito, via dicendo. Quando si arriva alle mani non ci sono né santi né eroi, e sono gesti da condannare, punto. E questa mi sembra una cosa che già non venga affrontata in maniera seria, già questa discriminante sarebbe importante. Purtroppo queste cose avvengono, io condanno in primis, quando accadono certe cose, l'inefficacia del sistema di sicurezza, del dispositivo di sicurezza, come lo chiamano i rappresentanti delle forze dell'ordine, perché era stata presentata come una partita da gestire in un certo modo. Dei signori, il presidio deve esserci tutto il giorno di tutte le zone sensibili della città, che il bar ritrovo dei tifosi dell'Ecco, che sta a 200 metri dallo stadio, non venga presidiato dall'una del pomeriggio, mi sembra parecchio grave. Perché poi questa situazione che tu hai visto degenerare coi video e via dicendo è culmine di un'escalation che è andata certo. Avanti. No, siamo tutti grandi, no? Le tifoserie si guardano storto, io passo davanti al bar, faccio così, ti guardo male, poi iniziano a pizzicarsi, quindi ci sono stati micro eventi.
0: Sì, una scintilla.
1: Nella giornata, e poi questo avvenimento è stato gravissimo da condannare. Non salvo nessuno, tantomeno salvo chi avrebbe potuto e dovuto garantire la sicurezza e far sì che questo non accadesse. Non c'entra nulla col calcio, era chiamata questa cosa, si poteva prevenire, e ancora una volta abbiamo visto che da qualche mese in Italia si preferisce vietare.
0: Sì.
1: E poi alla fine il risultato qual è? Che queste cose stanno continuando a succedere. È successo ieri a Lecco, ma quante ne abbiamo viste? L'autostrada, gli autogrill, ovunque. Quindi c'è un'inefficacia totale nella gestione di questi macro eventi. Le Olimpiadi sono passate da un po', insomma, possiamo tornare anche a occuparci degli eventi singoli con una certa serietà.
0: Sei stato chiarissimo, Matteo, quindi ci auguriamo che poi nei prossimi giorni possano non verificarsi più altri episodi, non solo per quanto riguarda Lecco e Catania, ma in generale. A questo punto ci siamo detti un po' tutto, Matteo. Io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo, e a questo punto ti auguro buon lavoro e poi chiaramente buona partita di ritorno. È sempre un piacere.
1: Grazie mille, buona giornata, grazie.
0: Grazie a Matteo, buona cena di Lecco Channel. Qui arrivava anche un messaggio di Angelo, diceva giustamente non dare la colpa esclusivamente ai catanesi, ma ci mancherebbe altro. Angelo, peraltro, la tifoseria di Catania è una tifoseria molto appassionata, una delle più belle in Serie C e mi sento di dire una delle più belle da vedere in generale in Serie A. Peraltro, ecco, aggiungo e chiudo che non c'erano solo tifosi del Catania, tifosi, poi tifosi è una parola grossa da utilizzare, anzi è una parola sbagliata, questi non sono tifosi, sono criminali. C'erano criminali non solo appartenenti tra virgolette alla frangia catanese o alla frangia dell'Ecco, ma c'erano anche provenienti da tante altre città, altre piazze d'Italia. Addirittura si legge anche da fuori del nostro paese, quindi fa capire proprio come la partita importasse meno di niente a questi soggetti in questione. Dunque non dare la colpa ai catanesi, esclusivamente ai catanesi, è doveroso, anche perché poi i tifosi catanesi sono un'altra cosa rispetto a queste qui, quindi Angelo, sono totalmente d'accordo con te. Noi intanto ce ne andiamo in pausa, abbiamo sforato un po', quindi chiediamo scusa al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia, abbiamo qualche minuto a questo punto da passare insieme dopo il break per chiudere questa finestra mattutina di A Tutta C, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina per tutta C, per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Ci siamo lasciati con il commento nello specifico su quanto accaduto fra Lecco e Catania, il pareggio per 0-0 in una delle quattro gare d'andata dei playoff di Serie C, purtroppo anche con la parentesi che ha riguardato gli scontri fra, ripeto, tifoseria sarebbe sbagliato perché non si parla di tifosi in tante zone purtroppo della città che hanno riguardato le frange estreme di questi gruppi, ripeto, non solo di Catania e di Lecco, provenivano anche da tante altre città come purtroppo ci siamo abituati a vedere, e anche pare, non è confermato al 100%, ma pare anche provenienti addirittura dall'estero, da altri paesi, perché per questo ci si dà appuntamento, ovviamente. Ecco, chiudiamo la parentesi perché c'è ben poco altro da dedicare a questi episodi incresciosi. Per quanto riguarda invece le notizie di campo e di calcio, che poi sono quelle che vorrebbero interessarci in queste finestre di approfondimento, ci sono altre dichiarazioni importanti che vi riporto, che sono quelle poi riferite alla Cittadella. Il Cittadella ha condotto una stagione un po' di alti e bassi, c'era la voglia di ripartire, sappiamo che quando si retrocede dalla Serie B alla Serie C non è mai facile, soprattutto dopo tanti anni. Ci si è affidati a una figura che a Cittadella è più che iconica, quella di Iori, e si è discusso proprio di questa scelta qui nell'intervista a Stefano Marchetti, il direttore generale del club Granata. Ha detto, riferito poi anche alla sfida di ieri, rammarico, beh, parecchio, potevamo passare il turno nel doppio confronto con il Ravenna, siamo sempre stati in vantaggio in casa nostra di due gol, ma al di là di questo la valutazione va fatta a 360 gradi. Un Cittadella che aveva appunto sfiorato poi ad un certo punto il passaggio del turno nel turno precedente, Cittadella che aveva pareggiato 2-2 all'andata, era stata avanti 2-0 fino al finale, poi il Ravenna aveva rimontato 2-2 e nella gara di ritorno era sempre stato in vantaggio il Cittadella, Ravenna che aveva pareggiato. Il direttore generale parla di rammarico, anche se bisogna dire la Ravenna nel doppio confronto ha fatto vedere molte più cose rispetto alla Cittadella. Comunque ha detto che nei playoff si è giocato con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con un calcio che si avvicina molto al DNA della Cittadella. Questo però durante l'anno non è successo o è capitato saltuariamente. Ecco, quindi proprio l'accento sul fatto che sia un po' mancata la continuità. E poi ha parlato proprio di Manuel Iori e in realtà ha avallato questa scelta stessa. Ha detto: sta crescendo, sta facendo esperienza, questa stagione è un bagaglio importante, il grande marinaio si forma nella tempesta, è finito il campionato da pochissimo, le scelte vanno fatte a mente fredda, ci vuole del tempo. Insomma, sembra in realtà elogiare il percorso del tecnico, anzi lo elogia in maniera aperta, però ancora con qualche interrogativo sulla valutazione successiva. Iori, diciamo, Cittadella non ha bisogno di presentazioni, aveva fatto un percorso con la Casertana, quest'anno con una squadra comunque di buon valore ha fatto vedere cose buone a tempi alterni, in alcuni momenti decisamente meno, quindi le prossime settimane ci diranno se Manuel Iori potrà rimanere alla guida del Cittadella anche per la prossima stagione e soprattutto che tipo di ambizioni potrà nutrire la formazione veneta in vista del prossimo anno. Insomma, questo un po' per fare il punto, quindi il Cittadella dovrà cercare di ripartire nel migliore dei modi con le ambizioni che si era presupposta avere in quest'anno e che invece non sempre ha avuto. Per quanto riguarda il Lumezzane invece si discute tanto sul progetto tecnico, chiudo ancora dunque sul girone A, salutato Troise, lo sappiamo, c'è stato questo addio consensuale con il club, nei prossimi giorni si attenderà anche qui la notizia e l'annuncio del nuovo tecnico, ancora non c'è nulla di ufficiale. Troise chiaramente dopo l'ottima stagione con il club lombardo è sul taccuino di tante società. Questo addio consensuale dell'arresto sembra essere la voglia di aprire una porta su qualche altro progetto ambizioso. Si parla di proposte dalla Serie C, ma attenzione anche alla Serie B, perché sulle sue tracce potrebbe muoversi. Ora è giusto utilizzare il condizionale perché non c'è nulla di certo, ma potrebbe muoversi l'Empoli, che già quest'anno aveva provato a lanciare un tecnico che aveva fatto molto bene anche in Serie C, Pagliuca, che poi si era confermato con la Juve Stabia. Troise, ecco, potrebbe essere uno dei nomi accostati al club toscano. Trovano meno riscontri invece le voci che lo vedrebbero a Mantova, anche qui per il prossimo anno. Quindi più probabile l'Empoli che il Mantova, ma ancora tutto da attendere. Potrebbe anche raccogliere un progetto ambizioso in Serie C. Noi intanto siamo arrivati alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C. Io vi ricordo come sempre la finestra invece dalla redazione, dagli studi di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18, con tanti altri ospiti interessanti in programma. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TV Radio, a breve alle ore 11 subentrerà Vincenzo Marangio con l'editoriale fino alle ore 13, e poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà con il direttore Marco Piccari qui in conduzione. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Ancora una volta la Corsa Champions regala sorprese e sconvolgimenti di classifica, perché in questo momento cambiano di nuovo le carte in tavola. La sconfitta in particolare della Juventus rimette in discussione la qualificazione stessa proprio della Juventus in Champions League, perché è una sconfitta che pesa e che allontana la Juventus dalla zona Champions. La Roma invece, aggiudicandosi il derby con una doppietta di Mancini, fa un balzo in avanti importante, raggiunge il Milan a 70 punti. A proposito di Milan, nel momento più complicato della stagione, che poteva coincidere con una pericolosa trasferta a Genova contro il Genoa, si risolve con la vittoria pratica per 2-1 e anche una vittoria consistente dal punto di vista del punteggio, dell'identità, della forza caratteriale. Il Milan conserva il suo terzo posto e per adesso Milan e Roma hanno in mano la propria Champions a 90 minuti dal termine della stagione. Milan che chiuderà la propria stagione in casa con il Cagliari, quindi con la possibilità, vincendo la partita, di chiudere ogni discorso relativo alla zona Champions e quindi di non vedersi andar via quello che potrebbe essere un obiettivo minimo da raggiungere, che rischiava di andar via. La Roma invece in questo momento, ancora con il destino tra le mani, andrà a far visita al Verona, già retrocesso, e anche lì i giallorossi di Gasperini, senza errori clamorosi, senza suicidi, possono mantenere il posto in Champions. Seguono Como e Juventus, che sono lì pronte eventualmente a riprendersi dei posti in zona Champions, ma che per adesso si dividono l'Europa League a paiate, con il Como al quinto posto, la Juventus al sesto posto. Dietro ovviamente, per quanto riguarda il resto della classifica, spicca la lotta per la salvezza tra Cremonese e Lecce, entrambe vincenti, vittorie pesantissime, quella della Cremonese a Udine per 1-0, quella del Lecce 3-2 nei minuti di recupero contro il Sassuolo, permette alla Lecce di stare avanti a 35 punti, un punto sulla Cremonese che di punti ne ha 34, e all'ultima gara di campionato la Cremonese farà visita, anzi la Cremonese ospiterà il Como alla ricerca comunque di punti, mentre il Lecce nell'ultima gara di campionato farà i conti in casa sempre contro il Genoa. Quindi si deciderà all'ultimo minuto la lotta salvezza, l'ultimo posto per chi resta in Serie A e chi retrocede, si decide all'ultimo minuto anche la lotta Champions, con però una Champions che adesso è nelle mani di Roma e Milan. Brutto scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina per 2-0, che mette tutto in discussione, tutto e tutti, squadra, allenatore, dirigenza e quant'altro. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, io partirei da chi ha sparagliato le carte in senso totale per quanto riguarda la lotta Champions, perché la Roma è attesa dal derby, per carità, partiva avvantaggiata da tutta una serie di motivi, ha portato a casa con questo vantaggio la vittoria fondamentale. Il Milan, poi ne parleremo, era quella che poteva rischiare di più, invece ha fatto il colpo a Genova conservando la zona Champions. La Juventus aveva in casa una partita alla portata contro una Fiorentina che è venuta a giocarsela, e quella tensione ha bruciato nelle gambe della Juventus, che è letteralmente capitolata. A me non è piaciuto né come è stata preparata la partita da Spalletti, né come è stata interpretata dai giocatori in campo, e possibilmente non mi sono piaciute neanche le parole di Spalletti a fine gara, quando ha detto non era la partita della vita, non mettiamo troppe tensioni altrimenti questa squadra le subisce. Ma insomma, se è la Juventus, vivi di tensioni, e credo che ci sia qualcosa di più da dire. Del resto Spalletti poi si è preso anche le sue responsabilità.
2: Sì, allora io partirei dal campo principale, che è quello della Juventus, sì, ovviamente, e come dire, perorerei la causa della calma, alma, detto quasi alla Allegri. Cioè, nel senso che è il momento dei nervi saldi. Perché dico questo? Perché se buttiamo a mare tutto, non abbiamo capito quel poco che è stato fatto, ma che è anche importante per arginare questa deriva pericolosissima della Juve, che non riesce a trovare il bando della matata col gioco e anche con i giocatori. Questa piccola esperienza, diciamo non dall'inizio del campionato, quindi non conforme anche a un mercato adatto alla Juventus, ha visto Spalletti provarci in tutte le maniere, secondo me anche con merito. Ma che cosa ha denunciato la partita contro la Fiorentina, che fa il paio con quella col Verona sempre in casa? la povertà qualitativa e mentale di questa rosa. Non c'è niente da fare, cioè Spalletti li ha messi bene in campo, ha cercato delle alternative, ha cercato di valorizzare i giocatori che andavano valorizzati, di far risalire come Locatelli quelli che in qualche modo erano incerti e che invece hanno trovato una collocazione, ma dopodiché questi sono i limiti strutturali di questo mercato. E allora io dico, è lì che bisogna fare il processo, l'analisi e tutto quello che vogliamo, cioè una società che ha sbagliato anno dopo anno ogni rivoluzione che ha fatto, ha prima cercato di tamponare una falla in difesa, poi a centrocampo, poi in attacco, poi è tornata al centrocampo, poi è tornata in difesa, non si è capito niente negli ultimi anni. C'è stata una dirigenza poco accorta, che faccio l'esempio perché io non vorrei che la Juventus si ritrovasse come nell'anno che, in cui è arrivato, sono arrivati Motta e Giuntoli, cioè con il dover fare una rivoluzione epocale, troppo forte, inadeguata poi a rendere subito qualità al gioco della Juventus, perché quello sarebbe un altro errore. Da quella rivoluzione di Motta, parto da quella perché questo potrebbe essere lo stesso esempio, dico soltanto che non andava buttato via Giuntoli, quello è stato un errore marchiano. A Giuntoli andava soltanto affiancato un competente, un dirigente competente che in qualche modo potesse aiutarlo, alla Marotta per dircela, che potesse aiutarlo nella gestione dei soldi e anche nella gestione di talenti che potevano essere affiancati a giocatori di esperienza. Questo non è stato fatto, sono stati presi dei dirigenti di cui, ecco, non c'è traccia neanche nella memoria storica della Juventus, apparsi e scomparsi in poco tempo. Ma se uno dovesse ricordarsi anche soltanto i cognomi dei dirigenti che c'erano prima, sono già, come dire, un polvere del passato. Allora io dico, siccome questo errore è stato fatto, adesso i punti fermi non li mettiamo ancora in discussione. Secondo me Giuntoli non andava messo in discussione, come adesso non va messo in discussione Spalletti. Attorno a Spalletti, che ha i suoi errori e le sue colpe nell'ultima partita e anche nelle dichiarazioni, sono d'accordo con te, però attorno a Spalletti si deve ricostruire. Va buttata a mare mezza squadra, purtroppo bisogna dirlo.
1: E poi torniamo però ai discorsi che vedi, non era tanto il problema di Motta, anche se lui aveva dimostrato tutte le sue carenze, non era tanto il problema di Tudor, anche se si sono viste le sue carenze, evidentemente non è tanto il problema di Spalletti, anche se si cominciano a vedere anche un
2: no,
1: po'.
2: No, però c'è una differenza enorme, Vincenzo.
1: Sì.
2: Con Motta tu hai costruito una squadra per Motta, con Spalletti no. Cioè Spalletti è entrato in corsa in una squadra sulla quale sta cercando di valorizzare al massimo i giocatori, e questo è, cioè, è un motore di una 500 e lui lo doveva spingere quasi come una Ferrari. All'epoca invece, magari io non lo so, non ho la presunzione di sapere che motore, che cilindrata avesse il motore di Motta, però era una squadra costruita da Motta e Giuntoli per rendere al massimo, e le cose non hanno funzionato. Quel demiurgo, quel chirurgo, quell'uomo che doveva essere il costruttore della squadra si è rivelato, diciamo, un fiasco, Motta. Io invece ho molta fiducia in un allenatore come Spalletti che, partendo dall'inizio della stagione e quindi con degli aggiustamenti di mercato in corsa, possa assumersi la responsabilità di tutto l'impianto che va a fare. Parliamoci chiaro, ci sono solo due allenatori che possono fare un lavoro del genere, si chiamano Conte e Spalletti. Quindi se tu mi dici dovesse andare via Spalletti, qual è, sarebbe l'uomo giusto, l'unico, non l'uomo giusto, l'unico potrebbe essere Conte, ma Conte richiederebbe un dispendio
1: cosa.
2: Di energie, perché
1: no,
2: Spalletti
1: richiederebbe anche una ricostruzione della rosa anche lui, perché non, esatto, penso che Conte arrivi se accontenta di Gregorio e Vlahovic
2: di energie economiche fortissime, quindi esatto. Mentre con Spalletti si è visto che anche a Napoli, facendo almeno i 5 grandi campioni, ha ricostruito una grande squadra che ha vinto lo scudetto. Allora quel modello lì Spalletti secondo me va bene, però ribadisco, i cambiasso il primo dalla lista, il primo, cioè uno che corre a vuoto per tutta la partita, non lo vedi, non lo senti, non è impalpabile. Un Kefren Turam che è subentrato, zero, nullo. Kop Minas, basta con questo equivoco. La colpa del primo gol subito dall'evento è colpa di Kop Minas.
1: E anche
2: che
1: di
2: sta
1: Gregorio.
2: 10 metri dietro il suo avversario, Ndur, che doveva in qualche modo seguirlo da metà campo. Non ce l'ha fatta, non l'ha seguito. E allora che serve Kop Minas? Non ha i piedi buoni, non è uno che si fa vedere per lo scatto, non è uno che incide nel gioco. Zero, basta con questi equivoci. E vengo anche a Di Gregorio, che mai che ti fa un salvataggio, mai che
1: mai.
2: Ti fa, ma addirittura in questo caso mai che fa l'ordinario, perché deve essere sul suo palo. quindi sul suo palo deve parare. E quindi anche lì
1: l'ha dimostrato De Gea banalmente ieri, no, per esempio.
2: Ma lo ha dimostrato De Gea, assolutamente puntuale, preciso, alza le mani, sta nella posizione giusta e para quello che deve parare. Di Gregorio no. Allora io dico, abbiamo già nominato almeno 5 giocatori, Thuram, Cambiaso, Ocop Miners, Di Gregorio, ma ti aggiungo persino Bremer. Cioè a me questo secondo Bremer, lo dico francamente, scusate se...
1: No, vai, devi.
2: Sembrava l'ancora di salvataggio, ma non lo è più, è diventato lento, è diventato superabile. Sinceramente un giocatore come Bremer che faceva dell'anticipo e della, come dire, della supremazia anche fisica rispetto all'avversario, soffrire con piccoli, sinceramente piccoli, stiamo parlando di piccoli, soffrire con piccoli non me l'aspetto, questo dovrebbe essere il leader della squadra. Altra cosa, sempre attorno ai giocatori, questi qui sono tutti giocatori, io salvo soltanto Ildiz e Conceição, che non è che siano stati autori di una partita particolare, però sono quelli che hanno sicuramente il maggior talento, e siccome oggi si cercano giocatori che superano gli avversari, sono gli unici due che riescono a superare gli avversari. Il resto, la buona volontà di Locatelli me la tengo sicuramente, però può essere, diciamo, a volte in delle partite

0: campo libero, ma si rinvia in, quel mani- in quella maniera un pallone, un difensore centrale di quella statura, di quell'altezza, ha fatto un rinvio puntando col pallone, con la testa il pallone verso terra, e quindi gliel'ha messo a disposizione Mandragora. Allora io dico, se queste poi sono le seconde linee, ragazzi, ma bisogna cambiare veramente tanta roba. E ribadisco, c'è bisogno di giocatori alla Tevez, cioè c'è bisogno di giocatori cattivi, c'è bisogno di giocatori leader che in campo si facciano sentire, alla Lautaro per esempio, facciamo un altro esempio, cioè giocatori che siano leader. Tu dimmi, in questa squadra un leader non c'è, cioè a volte, ma perché su un piano diciamo un po' secondario lo è Locatelli a volte, ma per il resto dov'è la leadership dei giocatori in questa squadra? Non c'è, ce ne vogliono almeno tre. Yıldız è ancora acerbo, sinceramente non è un leader, con Seysao lo stesso, Bremer non lo senti, non funziona Bremer, sinceramente mi ha deluso in questo, dovrebbe essere un leader, non lo è. Allora c'è bisogno di giocatori diversi, di giocatori da Juve, di giocatori che non si sentano appagati nel solo arrivare alla Juventus, ma che considerino la Juventus una partenza, non un arrivo, una partenza per vincere. Se non si stabilisce questa mentalità non si capisce la Juventus. E io credo, ecco, che se nell'anno prossimo, alla fine, perché non mi sono piaciute le dichiarazioni di Spalletti, esatto, perché l'Europa League è una sciagura, caro Spalletti, tu non puoi dire comunque siamo in Europa League, no, non è un traguardo da Juve, è una diminuzio e sarà una rottura di scatole anche per la ricostruzione, perché avendo l'impegno del giovedì purtroppo è una iattura.
1: Per non parlare, per non parlare del fatto, direttore, che l'Europa League non li chiama i grandi campioni. La Juventus, per riavere quella struttura che dici tu, ha bisogno di grandi campioni, o comunque almeno di due o tre grandi campioni. Ma il Bernardo Silva di turno, che fino adesso era indeciso tra Barcellona e Juventus, ma non ci va a giocare l'Europa League, ma non ci penserà un secondo, così come il Lewandowski di turno, che ha il record ancora da raggiungere per quanto riguarda la Champions League, non viene a fare l'Europa League la Juventus. Quindi questo diventa anche un problema per i piani industriali del club, quindi non ci si è resi conto di questo aspetto. È vero anche che magari Spalletti può dire io ho chiesto a gran voce un attaccante, non me l'hanno dato, pare altrettanto vero che questo anche ribattere sulla questione della gara della vita, ma la Juventus ci sono queste partite, sono la gara della vita, le famose tutte finali, se si vuole proteggere il gruppo non è la strada migliore, perché questa squadra è una squadra che, io ritorno sulle parole di Cambiaso dopo il pareggio in casa con il Verona, quando disse ah no, ma tanto sapevamo che le prossime tre le dovevamo vincere, bene, le vinci, e invece evidentemente il gruppo non aveva la percezione del pericolo, e questo è grave. Le parole di Locatelli quando dice subiamo psicologicamente, altro esempio importante, questo è un gruppo che non è da Juventus, direttore, punto. No, poi esatto, ci puoi mettere Mago Merlino, ma nessuno lo è.
0: Dopodiché, scusami, la critica non può non essere estesa anche a Comolli.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Il fiasco di Comolli è sotto gli occhi di tutti. Algoritmo o non algoritmo, non prendo più in giro su questa questione qua, perché secondo me c'è una certa serietà che va rispettata nella scelta anche attraverso l'algoritmo, ed è giusta, ma poi vanno considerati gli uomini e le loro qualità. Ecco, OpenDA e David pesano come macigni sulle scelte di questo dirigente, che basta, secondo me dovrebbe essere arrivato al capolinea. Mi sembra che se la Juventus diciamo non dovesse arrivare in Champions, cosa che al momento è realistica, assolutamente realistica, beh insomma il primo che dovrebbe saltare è proprio Comolli, dopodiché ribadisco mezza squadra. Quindi tornando a un'analisi, semplificando in un titolo, Spalletti sì, ma con una ricostruzione importante, che hai ragione, potrà essere anche un po', come dire, di seconda fascia, perché se la Juventus non va in Champions sicuramente non sarà di prima fascia, ma almeno deve essere un punto di ripartenza per la Juventus. Questo è, diciamo, secondo me, non dico la ricetta, ma una cura possibile per la Juventus, per non gettare tutto a mare, no, via tutti, via Spalletti, via non si... cioè ogni volta facciamo punti a capo una rivoluzione, è sbagliata anche questa logica.
1: Assolutamente. Allora, ci sono già una serie di messaggi, allora coinvolgiamo i nostri amici, chiedo a Giorgio Sorani di mandare le prime note vocali, vai.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Armando D'Arezzo. Ciao. Una domanda per il direttore De Paola.
1: Eccolo.
2: Direttore De Paola, senta, io sono tipo su Juventino amareggiato, perché sinceramente non mi sarei aspettato mai una prestazione contro la Fiorentina dopo, diciamo,

0: il campione d'allarme col Verona. Ma la cosa che mi sta facendo venire in mente dei dubbi è il fatto che Spalletti va direttamente a parlare con Elkan senza passare da Comolli lì. Questo mi fa pensare che secondo me all'interno c'è una smembratura fra Comolli lì e Spalletti. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Direttore.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. Spalletti, diciamo, ha fatto dei pranzi, ha avuto dei colloqui privati, ha guardato al futuro. Elkan ha un rapporto diretto con Spalletti e, per quanto ne so io, la decisione di prendere Spalletti non è garbata tantissimo, la semplifico molto, ma non è così brutale come la sto dicendo, non è garbata moltissimo a Comolli. Quindi credo di sì, credo che non ci sia diciamo quella unità di intenti che dovrebbe esserci in una società. Adesso è arrivato in corsa, ma come si fa a far venire in corsa un direttore sportivo che chiaramente non ha nessuna voce in capitolo su questo mercato, e chiaramente esporlo alla berlina delle critiche anche lui, Ottolini, no? Un altro nome silente, però poveraccio, insomma, ma poveraccio mi metto dalla sua parte, che colpa ha su questo mercato? Che colpa ha nel non essere riuscito in qualche modo ad agire anche con una certa incisività a gennaio? Insomma, bisogna rivedere determinate cose, e chi le ha strutturate così, chi le ha costruite così? Ribadisco, il punto fermo deve essere soltanto Spalletti, poi attorno a Spalletti si deve costruire una squadra. Ottolini, non Ottolini, non lo so se sia l'uomo giusto, se possa essere l'uomo giusto. Comolli certamente no.
1: Altra nota vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, dopo il disastro di ieri non ho guardato niente onestamente perché lavoravo, però ho sentito che abbiamo avuto altri torti arbitrali eccetera eccetera, che non devono essere un alibi e che saremmo arrivati secondi. Io onestamente sono veramente preoccupato, perché dopo i due settimi posti comunque avevamo delle basi per ripartire, con Del Piero, con Buffon, due leggende, poi avevamo Chiellini, Bonucci, questa gente qua e altri che adesso non riesco a ricordare. E adesso con chi ripartiamo? Con Locatelli ancora, però il resto abbiamo veramente giocatori piatti, senza personalità. Chi è che dà la juventinità ai nuovi che entrano in società?
1: Bella domanda quella di Alex da Dublino, direttore, anche perché probabilmente Chiellini potrebbe anche avere altre ambizioni al di là di stare alla Juventus, ma in campo, nello spogliatoio, chi la dà?
2: Esatto, no, ma ha perfettamente ragione quello che dicevamo un po' prima. Io aggiungo una cosa: sono tutti giocatori che amano liberarsi del pallone, che non sanno che fare col pallone, hanno una fretta. Guarda, anche Thuram è entrato, anziché dare una spinta in verticale passava sempre il pallone o indietro o a fianco lateralmente. Ma tutti i giocatori, cioè nessuno si assume la responsabilità. Kop Meiners, una sciagura totale, Cambiaso lo stesso, cioè nessuno che in qualche modo, toccando il pallone, ha quella cattiveria di cercare il compagno che si libera oppure di penetrare, di entrare, nessuno. E questi sono giocatori, ribadisco, senza personalità calcistica. Sono giocatori che cercano soltanto di liberarsi del pallone. Quindi hai voglia di fare paragoni con il passato? Sono veramente irriguardosi e irriverenti. Non ce n'è nessuno che valga un mezzo Del Piero, un mezzo Chiellini o un mezzo Bonucci o Buffon, non ne parliamo. Insomma, cioè, quelli erano giocatori che appunto erano stati in viso, risaliti, sono andati avanti e potevano vincere persino uno scudetto, sono arrivati secondi nell'anno della risalita. Ecco, ribadisco, quella era una squadra che aveva un'anima, questa non ce l'ha, va costruita un'anima. Però ribadisco, il punto fermo secondo me deve essere l'allenatore.
1: Punto fermo deve essere l'allenatore, ma hai avuto anche qualche sensazione negativa dall'allenatore, dalle sue dichiarazioni, oltre a quelle che mi hai già evidenziato? Cioè, può essere l'allenatore giusto se gli si danno i giocatori giusti, o hai avuto anche un po' la sensazione, quando lui ha parlato dell'incontro con Elkan, che potrebbe andare lì e dire: allora, o mi comprate questi giocatori oppure faccio un passo indietro io?
2: Ma io me l'auguro, posso dire la verità, cioè mi auguro, perché conoscendo Spalletti, che è uno di personalità, che Spalletti non faccia dei compromessi con se stesso. E questo l'ha detto, lui ha ribadito una cosa: io convivo con me stesso, fa pure ridere quando lo dice, sì. Da 68 anni, sono questo, porto in giro me stesso, ha ragione, il portare in giro se stesso, e quindi vuol dire fregarsene di qualsiasi potere superiore e di dire sempre le cose come stanno. Allora, se agisce così, può agire per il bene della Juventus anche in futuro, ma fino alle estreme conseguenze, cioè Spalletti deve arrivare sempre, anche per il mercato dell'anno prossimo, a dei compromessi accettabili per il ruolo che ha. Cioè, lui ha il ruolo di un grande allenatore in una grandissima squadra italiana. Devono essere adeguati gli obiettivi di questa grandissima squadra italiana e non possono essere sottostimati. Lo so, la Juventus forse non entrerà in Champions, sarà un altro anno magari di passione, però potrebbe anche essere un'occasione di grande rilancio. È questo che deve capire John Elkann, che è uno che ha una disponibilità economica importante, che è uno che deve capire che questo può essere finalmente, dopo la sciagurata esperienza del secondo Allegri, quella di Motta e quella di Tudor, ecco, può essere l'anno vero del rilancio, perché ormai è passato già troppo tempo in cui la Juventus non è riuscita più a sistemare le cose in campo.
1: C'è anche un'altra nota vocale, andiamocela a sentire, poi te leggo un testuale.
4: Buongiorno a tutti, piccole considerazioni qua e là. Gasperini, secondo me, in Italia resta l'allenatore migliore di tutti. Ha preso in mano la situazione chiedendo il comando, e mi sembra che in questo momento si stia proprio verificando quello che lui aveva all'Atalanta, cioè aveva il comando e faceva ciò che voleva. Da milanista sono un po' stufo chiaramente del gioco di Allegri, e speriamo che l'ultima giornata vada bene, ma dopo l'ultima giornata che nessuno si azzardi a festeggiare, perché per il Milan il quarto posto dovrebbe essere una condizio sine qua non. Chiudo con la Juve, ragazzi, Spalletti che fa finta di niente è imbarazzante, e non sono così sicuro al 100% che la Juve sia convinta di tenerlo l'anno prossimo se dovesse arrivare quinto, anche perché ha già una spada di Damocle sulla testa.
1: Direttore, sono tanti i tifosi della Juve, sto leggendo anche i messaggi che arrivano da tanti nostri amici che sono spiazzati, possiamo dire così, anche un po' dalle parole di Spalletti, a cui hanno dato un peso importante. Credo che, tra l'altro, ci siano stati diversi passaggi quest'anno però di Spalletti che dovevano essere ascoltati, letti e capiti. Ad esempio, quando disse: io questa squadra ancora non l'ho capita, e mancavano ormai 4 giornate alla fine, 5 giornate alla fine. Quando nella presentazione della sfida contro il Lecce sembrava più preoccupato che sicuro, quindi evidentemente vedeva un gruppo che mentalmente non c'era. E poi quando vedi che manda in campo a un certo punto nell'assalto finale alla Fiorentina Miretti e lascia comunque David Open da fuori, ecco, forse è qui che si incastra una polemica aperta con Comolli, secondo me.
2: Ma guarda, io posso dirti una cosa, anche nelle dichiarazioni post partita io vedo un uomo che cerca in qualche modo di tenere viva questa squadra per l'ultimo appuntamento, che non è assolutamente secondo piano, perché lì va anche l'orgoglio, perché c'è il derby, quindi questo è veramente il destino. All'ultima giornata, a parte che ti sei giocato già la Champions, ma non ti puoi giocare la faccia anche nel derby, quindi capisco la difficoltà nel voler salvare psicologicamente il salvabile da parte dei suoi giocatori. Però ecco, non vi fate illusioni, io questo lo voglio dire con chiarezza, non c'è un allenatore migliore in Italia per poter ripartire. Gasperini va benissimo, siamo su quel livello. Conte forse ancora meglio, ma molto più dispendioso. Ma parliamo di questi tre, stop. Vuoi andare a cercare un allenatore all'estero? Si deve adattare prima al calcio italiano, è difficilissimo. Quindi non c'è soluzione migliore al momento di questa. E non è che la trovo come una soluzione compromesso, una soluzione tampone o un tappabuchi. No, secondo me è la migliore soluzione possibile in questo momento. Però ribadisco, ci sono anche delle dichiarazioni che vengono fatte per gestire una situazione che proietta la Juventus all'ultimo appuntamento nel derby. Ecco, bisogna tener conto anche di questo, per cui certe parole e certe cose vengono dette un po' per salvare la testa dei giocatori, che sicuramente saranno avviliti, sicuramente saranno, come dire, un pochettino persuasi nel prendere atto della loro inconsistenza. Però se tu schiacci qualche cosa che è già, diciamo, a terra, e anche indelicato, indecoroso e secondo me controproducente. Per cui diciamo, tutte le critiche da fare sui giocatori, sui limiti dei giocatori vanno fatte e sono state dette. Dopodiché mi metto anche nei panni di un allenatore che dice: signori, io ho un ultimo appuntamento in cui ho uno 0,5% di possibilità di qualificarmi e una partita delicata emotivamente come il derby, non voglio diciamo arrivare con una squadra in campo che è uno straccio, e ha ragione in questo. Per cui io dico, proiettiamoci più avanti, proiettiamoci dopo la prossima partita e andiamo a vedere come può essere fatta questa ricostruzione, perché abbiamo detto che sono giocatori che non si assumono responsabilità, che non sono giocatori da Juve, che va fatto un cambiamento, che va fatto attorno all'allenatore come Spalletti, perché ribadisco, nella descrizione del calcio italiano è quello che diciamo può fare un lavoro del genere. Poi l'ultimo ascoltatore faceva anche varie altre considerazioni. Gasperini, quando c'è stata la contrapposizione con Ranieri, Ranieri gli ha detto è la quarta scelta, quarto, io dico quarto posto più che quarta scelta, è uno che appena finite le dichiarazioni che in qualche modo hanno creato uno sbandamento nella società e nella squadra, ha riproiettato diciamo energicamente la sua squadra, che è assolutamente incompleta come organico, assolutamente incompleta, verso la Champions. Chapeau a Gasperini e una nota di demerito assolutamente a Ranieri per quella uscita infelice. Ma là si è conclusa quella parentesi, la società ha capito benissimo come stavano le cose. Allegri, giustamente, ma che vuoi festeggiare? Cioè Allegri va contento nello spogliatoio per aver riagguantato. Allegri nella partita di ieri aveva perso la Champions, ci sono stati X minuti in cui il Milan era fuori dalla Champions, questo va ricordato. Il Milan secondo, il Milan proiettato al primo posto, lotta a scudetto con l'Inter, c'è stato un momento nell'ultima partita, cioè a una giornata dal termine, a due, la penultima in corso, in cui il Milan aveva perso la Champions. Che vuoi essere ottimista con Allegri, sinceramente. Ogni volta sembra che ci sia questo movimento di massa assolutamente inspiegabile sui social che applaudono Allegri che ha fatto l'impresa. Ma quale impresa? Ma di che impresa parliamo? Minimo sindacale andare in Champions con questa squadra, e quindi c'è la soddisfazione di aver, come dire, evitato un burrone incredibile, quello di uscire fuori dalla Champions. Ma non è che questo evitare un burrone si tramuta in gioia, ma stiamo scherzando? Il Milan ha fallito da un punto di vista di risultati sportivi e stava perdendo l'ultimo treno, l'ultimo vagone forse per poter salvare la stagione e qualificarsi in Champions. Ma ricordiamoci che il Milan era secondo, lanciato addirittura una sfida irrealistica per quello che è, poi diciamo, dipende dalle qualità di questo allenatore, contro l'Inter. Secondo me questa è un'annata sprecata in cui il Milan poteva, anche con questo organico, insidiare il primo posto dell'Inter. Non c'è riuscito perché, diciamo, per demeriti e anche per, diciamo, inqualificabili cedimenti della squadra in delle partite importanti, ma contro squadre medio piccole, mica contro grandi squadre. Ecco, quindi questo va detto. E poi per il resto Roma, Milan e Juventus le abbiamo analizzate, resta il Napoli che secondo me, diciamo, è tutto un, come dire, un romanzo attorno alla permanenza di Conte e attorno ai soldi che Conte guadagna e il rapporto che comunque va chiarito fra Conte e De Laurentiis.
1: Esatto, poi avremo modo di parlare anche di quello. Ti leggo quest'altro messaggio invece, direttore, di un amico che trova un'altra chiave di lettura, che è Andrea da Vicenza. Il calcio, essendo uno sport a basso punteggio, è deciso da episodi, e gli episodi spesso, se non sempre, li porti dalla tua parte se hai giocatori forti. Basta con l'alibi dell'allenatore o della società, però Andrea, la società compra i giocatori, può valere una volta, ma se in 5 anni con 4 allenatori diversi, ma con lo stesso zoccolo duro di giocatori, fatichi costantemente ad arrivare in Champions, il problema è uno e soltanto uno, giocatori. Per fare un esempio, se con Sesavo, che per me è uno dei meno peggio, tira 50 volte in porta e fa 5 gol, e Berardi, per citarne uno, con una carriera di medio livello, fa 30 tiri, 10 gol, 7-8 assist, un problema c'è e va evidenziato. Ma credo che sia anche quello che stiamo raccontando da un po', no, direttore?
2: Eh sì, è proprio quello che stiamo dicendo. Guardate, io dico che Yıldız e Conceição sono i migliori, ma non è che siano eccezionali, sinceramente. Cioè, Yıldız deve prendersi in mano una squadra, deve mostrare personalità, questa personalità a volte è carente. Conceição, come dire, è bravo, ma fa sempre la stessa cosa, cioè è sempre la stessa finta, lo stesso gioco a rientrare, e ormai l'hanno capito tutti, cioè il primo, il secondo c'è il raddoppio e poi c'è il terzo che gli impedisce il tiro. e ogni volta la stessa cosa, e quindi lui è costretto a passare o il pallone lateralmente dall'altra parte del campo o indietro. Ecco, dico, qualche sfumatura di gioco diversa bisogna dargliela, però sono i migliori, sono sicuramente i migliori tecnicamente di questa squadra, e sono d'accordo sul fatto, guarda, mi costa ammetterlo, perché io credo molto nelle qualità di un allenatore che possa anche trasformare, diciamo, degli elementi non eccellenti qualitativamente in una squadra, ma Spalletti ancora non c'è riuscito, lo dico con una delusione e con un rammarico, perché ho ammirazione nei confronti di Spalletti, ma Spalletti non c'è riuscito con questa Juve, cioè Spalletti ha fallito con questa Juve, lo dico ancora più chiaramente. Esatto. Però Spalletti è l'unico in grado di poter rianimare una Juve del futuro, non questa Juve, una Juve del futuro. Perché? Perché lui si aspettava di poter in qualche modo, con questo lavoro quotidiano, stabilizzare nelle menti di questi giocatori una personalità che loro non hanno. Questi giocatori non hanno una personalità da Juve. E badate bene che lo dico anche per Yıldız e con Seysal. Lo dico anche per questi due. Cioè nessuno in questa squadra ha una personalità da Juve. Gli unici elementi che tecnicamente vanno secondo me salvati sono Yıldız e con Seysal, e devo dire per la buona volontà mostrata, salvo anche Locatelli, ma per il resto niente.
1: Direttore, chiarissimo, e avremo modo poi di parlare anche degli altri argomenti la prossima settimana, quando saranno i giochi fatti, così facciamo una lunga e dettagliata analisi. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Breve sosta per noi, finisce l'editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, è già pronto a lavorare la puntata di Maracanã oggi, puntata, devo dire, nella quale vi siete scatenati soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che di fatto saluta la Champions League a meno di un suicidio di Roma o Milan, quando aveva tutto tra le mani, ha buttato tutto proprio con le sue mani. Di chi le colpe e le responsabilità? Intanto vi segnalo che alle 12.35 avremo un collegamento speciale con Camillo De Michelis fuori alla Continassa. Adesso però andiamo in redazione Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: È incredibile, c'è una sorpresa dietro, una giornata dopo l'altra. Una giornata sembra che c'è una squadra avanti a tutti così. Poi sembra che i posti in Champions siano fatti. Poi si ribalta tutto con clamorosi capovolgimenti. Poi il Milan, che sembrava ormai ridotto ai minimi termini, tale che se ne va, il litigio Allegri con Ibrahimovic, le voci sul futuro, andrà, non andrà, nel frattempo va a Genova, campo pericolosissimo, ma vince 2-1 nella giornata in cui la Juventus non bastava che battere la Fiorentina in casa, invece arriva un'ottima Fiorentina che fa la sua partita, la Juventus piccola piccola incassa due gol, le porta a casa e va fuori dalla Champions League. E adesso che ci dobbiamo aspettare? Verona-Roma, atterrano UFO?
3: Adesso ci dobbiamo aspettare un altro colpo di scena, dai, perché non andrà sicuramente come ci aspettiamo, perché insomma gli sgambetti sono dietro l'angolo. Vediamo insomma chi la spunterà. Il Verona zitto zitto, e insomma le ultime due trasferte ha giocato a Torino con la Juve, ha pareggiato, e ha giocato a San Siro con l'Inter, ha pareggiato. Ora, è vero che l'Inter soprattutto...
1: E ha perso in casa col Como, giusto, in mezzo?
3: Sì, non aveva niente da chiedere. Sì, ha perso in casa col Como, ma non
1: aveva un rigorino non da poco, diciamo. Non
3: sì, ma anche col Como non meritava il Verona di perdere. Ha giocato una gran partita, quindi attenzione, perché faranno di tutto i gialloblu per onorare fino alla fine il campionato, e quindi per la Roma sarà complicato. Molto più facile per il Milan, mi viene da dire, che affronterà il Cagliari, anche se il Milan quest'anno le partite facili molto spesso le ha steccate. Quindi insomma vediamo se alla fine riescono a far andare il Como in Champions, che è quella che ha meno bisogno di soldi, diciamo, di tutte quelle che sono là in lotta per la Champions League. Per la Juventus è un disastro, disastro assoluto, disastro sportivo ed economico. Perché insomma perdere in quel modo lì con la Fiorentina fa sì che tu non meriti di andare in Champions League, cioè c'è poco da dire, perché se davvero le ultime due partite in casa contro Verona e Fiorentina fai un punto, Verona già retrocesso e Fiorentina che si è salvata una giornata fa, capisci bene che allora è giusto che tu non ci vada in Champions League, e si apre adesso un delirio in casa Juventus. Sono serrati alla Continassa da ore, come lì Chiellini, Ottolini, sono tutti lì dentro, vedremo insomma quello che verrà fuori, però tutto lascia pensare, anche da quello che abbiamo raccolto, che alla fine sarà come lì ad essere la testa che salterà, e mi viene da dire anche giustamente.
1: Ma sì, dopodiché onestamente per la prima volta metto sul banco gli imputati, ma anche i nostri amici, che sono veramente tantissimi gli audio che sono arrivati, le note vocali e i messaggi testuali che adesso ti vado a leggere, di nostri amici che sono delusi dalle parole di Luciano Spalletti, e lo metto anche io sul banco degli imputati, perché è l'ultimo dei responsabili, sia chiaro, perché comunque è arrivato, ha lavorato con la rosa che aveva a disposizione, che effettivamente
3: sì, è l'ultimo dei, però è uno dei.
1: È uno dei, perché ha lavorato con quella rosa, ha chiesto l'attaccante, non gli è stato dato, dopodiché con la Fiorentina hai fatto un punto in due partite, col Torino vediamo, per ora un punto, con il Cagliari ne hai vinta una in casa, ne hai persa una fuori, col Verona hai fatto un punto in casa, l'altra l'aveva pareggiata Tudor. E con Sassuolo non sei riuscito a batterlo, l'hai battuto a domicilio ma hai pareggiato in casa in un'altra partita decisiva. Cominciano a essere tante le partite nelle quali non riesci a cavare il ragno dal buco, come si dice, ma quelle parole a fine partita che hanno scosso un po' tutti. Non dovevamo chiamare la partita della vita, troppe responsabilità sulla squadra, mi prendo pure le mie responsabilità, per carità, però troppe pressioni sulla squadra. Ragazzi, è la Juventus. La Juventus nasce, certo, sotto pressione. Se...
3: diciamo, Enzo, secondo me Spalletti ha provato in maniera molto goffa a difendere i suoi giocatori, cioè a non...
1: Però c'è un momento, un momento, eh. Io mi ricordo che una, certo, volta, scusami ti interrompo, a un certo punto ha perso la pazienza pure Motta con sta squadra. E forse non aveva, certo, tutti i torti.
3: No, no, certo, ora... è chiaro che quando arrivi, cioè quando rischi poi di arrivare sesto, si rivaluta tutto, no? Perché a quel punto si rivaluta il percorso di Thiago Motta, si rivaluta il percorso di Igor Tudor, si rivaluta il lavoro di Cristiano Giuntoli, perché insomma la Juve l'anno scorso ha fatto saltare la testa del direttore, insomma, Cristiano Giuntoli, che però era arrivato quarto e soprattutto aveva abbassato il monte ingaggi. Quest'anno il monte ingaggi è stato rialzato, è stato fatto un disastro economico con Openda, David e Zegrova, dopodiché è stato mancato anche l'appuntamento con la qualificazione in Champions League, a meno che insomma non succeda l'ennesimo colpo di scena in questa stagione. Quindi per forza di cose una testa deve saltare. Spalletti ha rinnovato poco fa e poi adesso è facile, no? Parlare ora è facilissimo, però anche perché quando rinnovò Spalletti eravamo qui a dire no, brava la Juventus che comunque a prescindere da tutto ha deciso di andare avanti con Spalletti, giusto il rinnovo per il lavoro che ha fatto. Ecco, io come ti ho detto prima, è uno dei... cioè è uno degli ultimi dei responsabili, ma è uno dei, che poi tu sia ultimo, terzultimo, quintultimo dei responsabili cambia il giusto, comunque sei dentro la schiera di coloro che hanno fallito questa stagione, perché possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo dire che la Juve con Tudor giocava peggio, possiamo dire tutte le cose che vogliamo, ma Spalletti ha fatto un punto con Verona e Fiorentina nelle ultime tre giornate, nel mezzo la vittoria con Lecce, meritata, e non te lo puoi permettere, cioè non ti puoi permettere, Luciano Spalletti, di fare un punto con Verona e Fiorentina, perché avevi tutto nelle tue mani. Quante volte abbiamo parlato, hai visto quel gol di Gatti con la Roma, cioè la Roma, la Juve è riuscita a dilapidare tutto il vantaggio che aveva preso, che era anche bello cospicuo, e adesso rischia di arrivare sesta con tutto il dramma economico che ci sarà dietro e un mercato che è già stoppato prima di cominciare e che dovrà vedere probabilmente l'addio di un big.
1: Soprattutto difficilmente potranno arrivare big in una squadra che non giocherà la Champions League. Senti, ci chiedono, non so se avete analizzato anche questo aspetto, c'è un amico che cita il regolamento, adesso io questo aspetto me lo ricordavo in qualche modo, però poi non è che lo vado a guardare ogni giorno, che nei criteri per la composizione del calendario di Serie A, tra le altre cose, i derby non possono disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale la nona, cioè non all'ultima giornata di campionato, per dire. L'ultima giornata però prevede il derby di Torino. Possiamo etichettarlo come uno dei tanti errori fatti in questo calendario fenomenale?
3: Sì. E basta, diciamo, finisce. Che guarda, adesso forse sarebbe il caso che iniziassero ad utilizzare l'intelligenza artificiale, che magari è molto più ottima, insomma, è molto meglio rispetto a questo cervellone che quest'anno ha combinato più danni della grandine. Quindi speriamo, insomma, che da partire dalle prossime stagioni si evitino questi caos, ma mi viene da dire anche che bisognerebbe ripensare anche alla data della finale della Coppa Italia, perché anche lì metterla durante gli internazionali è un disastro. Dici no, non ci sono possibilità, e le possibilità ci sono, perché vedi l'FA Cup hanno giocato sto fine settimana, potevi giocare il prossimo, insomma ci sono le possibilità per fare anche, per mettere anche una partita singola in un altro momento, senza far sì che magari a mezzanotte debbano stoppare una partita come è successo mercoledì scorso, chiaramente di tennis, facendo restare fino alle 2 di mattina la gente a vedere la partita, anche per quei 18 minuti di sospensione, insomma, che ci sono stati a causa dei fumogeni e dei fuochi d'artificio per la vittoria dell'Inter. Quindi Sì, speriamo appunto che si possa chiudere questa triste pagina di caos che, insomma, ci mancava solo questa
1: Già,
3: quest'anno.
1: ci sono tante note vocali che abbiamo lasciato dietro, sentiamocene qualcuna, dai.
2: Io francamente mi sono stancato di sentir parlare sempre di allenatori, che secondo me sono una componente che incidono, ma in maniera abbastanza relativa. Bisogna tornare a parlare di società, dei direttori sportivi e dei giocatori che portano. In Italia ci sono delle squadre imbarazzanti, costruite da dirigenti imbarazzanti. Basta nascondersi sempre dietro gli allenatori.
1: Severo ma giustissimo, secondo me. Io, sai che c'è, quando guardo il campionato di Serie A mi viene un magone. Io l'ho raccontato l'altra volta, dopo la finale di Coppa Italia, preso dalla malinconia, ho acceso il televisore e ho cominciato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate di Totti, e cominciavo a dire: mamma mia, c'hai capito la qualità? Noi ci emozionavamo anche da rivali. Cioè, tu vedevi, che ne so, un Juve Milan, un Roma Milan, Roma Inter, insomma, vedevi quella qualità in campo e ti riconciliava con il senso del calcio. Adesso oggettivamente vediamo giocatori e squadre scarse.
3: Sì,
1: Libe.
3: non c'è altro da aggiungere, anche perché lo ripetiamo ancora una volta, cioè i soldi spesi dai nostri club molto spesso sono spesi male, quindi è vero si parla degli allenatori, molto spesso, come diceva il nostro ascoltatore, si dovrebbe parlare più dei giocatori e si dovrebbe parlare anche un po' di più delle dirigenze, perché insomma l'abbiamo fatti i conti, il Napoli ha buttato via un sacco di soldi, il Milan ha buttato via un sacco di soldi, la Juventus ha buttato via un sacco di soldi, cose che non ci si possono permettere, visto che comunque la qualità è quella che è. E i budget a disposizione dei club sono quelli che sono, quindi bisogna cominciare anche a capire di dover lavorare anche sulla dirigenza e nella dirigenza, perché non è possibile, insomma, che poi si sperperino tutti questi milioni di euro in giocatori che non sono all'altezza di questo già di basso livello campionato italiano.
1: Allora, a proposito di allenatori, c'è un altro nostro amico che invece ti dice: signor Di Benedetto, da laziale sono contento che sia quasi finito il supplizio di Maurizio Sarri, trattato malissimo dalla nostra proprietà. L'ottimo tecnico giustamente se ne andrà e con lui diversi giocatori. Se va bene, l'anno prossimo riusciremo a salvarci. Ci aggiungo, in allegato alla riflessione del nostro amico, le parole di Conte che mi sembravano un addio, quelle ieri. Sarri più verso la Juve e il Napoli? E Conte via? E soprattutto
3: Ma
1: Conte dove?
3: Sarri verso il Napoli, dicevi?
1: Sì,
3: Ah no,
1: perché
3: ok,
1: da
3: sì.
1: Napoli mi dicono che c'è un continuo flirtare a distanza con Sarri, eh.
3: No, no, no, certo. Allora, guarda, Sarri è di fronte a un bivio. Lui aspetta il Napoli perché chiaramente c'è stato molto bene e ci tornerebbe. Io sono sempre contro le minestre riscaldate e non so se sarà un errore quello del Napoli di prendere Sarri, ma non per Sarri in sé per sé, ma perché la minestra riscaldata non mi ha mai convinto e mai mi convincerà. E poi c'è la questione Atalanta, però diciamo che Sarri in questo momento ha preso un po' di tempo con l'Atalanta. Che parlerà con Palladino dopo la partita con la Fiorentina, che sarà venerdì sera. Sono usciti i calendari, Enzo, ce l'hanno fatta. Stamattina ho mandato, non mi sono scordato di mandarti il prospetto,
1: Ah, ecco, hai visto.
3: l'ho mandato a Ivan e l'avevo preso tutto e lui mi diceva: no, hai sbagliato, e io: no, no, ho sbagliato, e quindi l'ho preso tutto.
1: Devi farlo tu il
3: Niente.
1: cervellone del calendario a questo
3: Sì,
1: punto.
3: esatto. E quindi l'Atalanta liquiderà Palladino e ha già, diciamo, contattato Maurizio Sarri, che ha preso tempo, quindi ora bisogna vedere anche quale sarà la reazione dell'Atalanta al fatto che Sarri non abbia detto immediatamente sì. Comunque, diciamo, sono queste le due piste, perché la pista fiorentina, non so per quale motivo a Firenze c'è questa cosa che Sarri non lo vuole nessuno in dirigenza, mentre la vorrebbe tutta la città e lo vorrebbe anche lo stesso Sarri, però non è così. Comunque sarà un ennesimo valzer degli allenatori che ci fa capire ancora una volta che i progetti
1: Gira, gira,
3: sensati
1: gira,
3: sono
1: cambia,
3: veramente
1: cambia,
3: quelli.
1: cambia.
3: Esatto.
1: Poi i giocatori restano quelli. È più facile cambiare allenatore che mezza
3: Esatto.
1: squadra. Poi non cambierà nulla. Io veramente si fa fatica a raccontare un calcio con così poca qualità e così poca prospettiva, perché poi dalla poca prospettiva delle singole squadre di club arriva la poca prospettiva della nazionale, no? Sostanzialmente. Sì. Che valori tiriamo fuori?
3: No, no, certo, sì, la nazionale, ma cioè, il discorso nazionale secondo me è da legare il giusto con il campionato italiano. Perché cioè, se noi prendiamo la rosa infinita che ha la Francia di giocatori convocabili, cioè tutti quelli che sono stati lasciati fuori da Deschamps per il mondiale giocherebbero tutti titolari nell'Italia, tutti, no. Tutti quelli che ha lasciato fuori. E non mi verrei mica a dire che il campionato francese è un campionato di livello. No, non lo è.
1: C'è onestamente una squadra, no. Scusate, se pensi che David andava in doppia cifra lì.
3: Capito? Quindi il discorso nazionale legato al campionato non mi ha mai convinto, ti dico la verità. Perché non è, se ci fossero giocatori forti italiani andrebbero tutti a giocare in Premier League. Cioè, perché è quello il calcio vero. E quindi non credo che vada di pari passo il flop nazionale con il flop Serie A, però insomma cerchiamo di cambiare magari la mentalità anche dei club italiani, che poi italiani non sono più perché sono diventati veramente pochi, sono rimasti veramente pochi quelli italiani, però diciamo che gli unici progetti sensati ad ora in essere con gli allenatori in Serie A sono due, tre. C'è l'Inter che ha ricominciato con Kibu ed gli è andata bene nonostante non fosse la prima scelta, comunque gli è andata bene e adesso costruirà un ciclo con Kibu. Poi c'è il Como che comunque lo sappiamo tutti da dove è partito e dove sta arrivando, e poi c'è la Roma che ha scelto Gasperini e ha voltato le spalle a tutti, anche al signor Claudio Ranieri che insomma aveva preso una coreografia incredibile l'anno scorso col suo nome scritto in tutta la Sud. Quindi questi tre sono progetti, poi si cambia tutto perché Spalletti c'è qualcuno addirittura che lo mette in dubbio, ha rinnovato poche settimane fa, Allegri non si sa che fine faccia, Conte non si sa se rimarrà a Napoli, probabilmente no, Palladino che è il secondo allenatore dopo Gasperini, c'è stato Gasperini 9 anni, quest'anno già sono tre post Gasperini. La Fiorentina non confermerà al 99% Vanoli, la Lazio cambierà Sarri, quindi dimmi te un progetto, oltre a quei tre non esistono progetti che insomma sono sensati.
1: Assolutamente. Detto questo, caro Lore, avremo modo di parlare e di dibattere, ti saluto, ti ringrazio, ci ritroviamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web, ciao Di Benedetto. Lorenzo.
3: Ciao Enzo, a domani, ciao.
1: Ciao Di Be. Ci fermiamo, breve pausa per noi e rientro Mirko Nicolino come da programma, dopodiché vediamo di fare questa incursione fuori alla continassa con Camillo De Michelis, poi Alain Valnet che si avvicina anche con la chiusura del campionato, anche l'inizio del format mondiale che porteremo avanti con l'ottimo Alain Valnet e anche con un altro amico che vi presenteremo. Ma intanto tra pochissimo Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Mirko.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 sub italiani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta. 2 oggi, 2 domani.
1: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
2: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
1: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta hate speech.
2: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
1: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia e inflazione, la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
2: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, un format nel quale ovviamente oggi parleremo soprattutto di playoff. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. In questo martedì 19 maggio siamo alla vigilia delle gare di ritorno di questi attesissimi quarti di finale che ci daranno i nomi delle finaliste. Gare, quelle di andata, che si sono giocate nella serata di domenica ed hanno evidenziato risultati, a mio avviso, anche piuttosto a sorpresa. Il Brescia all'esordio in questo post-season dopo il secondo posto centrato nel girone A ha battuto 3-0 il Casarano in terra pugliese, un Casarano che però ha dimostrato di saper anche ribaltare passivi piuttosto pesanti. Di 0-0 invece i risultati che sono emersi dal Viviani, dove il Potenza ha fermato l'Ascoli, e dal Rigamonti Ceppi, dove il Lecco ha invece bloccato un po' l'esordio del Catania in questi playoff. La Salernitana invece ha battuto 2-0 tra le muramiche della Rechi il Ravenna. Di tutto questo e di quelle che poi saranno le gare di domani io vado a parlarne con il mio primo e super graditissimo ospite. Mi collego con la redazione di tuttoc.com ma anche con tutto Salernitana e con Luca Esposito. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno a te, cara Claudia, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora Luca, un martedì che ci proietta queste gare di ritorno, gare che a mio avviso rimangono comunque ancora aperte proprio perché il Casarano in quella di Renate a Meda ha dimostrato di saper ribaltare, di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche se certo un 3-0 è un risultato pesante, però il Casarano ha dimostrato di saper essere in grado di tutto. Il Catania probabilmente avrà delle grosse pressioni soprattutto al Massimino e non è detto che queste lo vadano ad agevolare. Luca, anche la Salernitana ci ha dimostrato che alle volte vincere non la rende poi immune a piccoli disastri.
1: Sì, hai detto bene tu, partendo dall'Union Brescia che ha fatto sicuramente un risultato sorprendente in quel di Casarano, anche se il Casarano settimana scorsa perdeva in casa con il Renate 2-0, addirittura è riuscito a rimontare il risultato, addirittura fare tre gol a Renate, quindi è chiaro che è stato bravo qui il tecnico dei pugliesi, neofita in Serie C, quindi sta dimostrando di essere, si parla poco ma ne sentiremo parlare, di Vito Di Bari, che sta davvero facendo molto bene, al di là adesso di come andrà a finire. Credo che il Casarano, dopo il primo anno in Serie C, si è comportato abbastanza bene, anzi molto bene, mentre le altre squadre, sì, il Catania deve cercare di tornare alla vittoria al Massimino, purtroppo, come dicevo anche ieri con Lucio, una squadra che non riesce più a ritrovarsi nonostante il ritorno in panchina di Toscano, manca ancora l'appuntamento con la vittoria. È chiaro che bisogna adesso, dopo il pari contro il Lecco, quindi sicuramente al Ceppi Rigamonti, come hai ricordato tu, adesso al Massimino deve far valere il fattore campo, se vuole ancora coltivare e sperare poter accedere per la porta di servizio ai playoff. Mentre la Salernitana, nonostante le difficoltà, quest'anno c'erano state anche palese le difficoltà, il cambio tecnico, mercato alquanto non proprio soddisfacente a gennaio, scelte abbastanza discutibili da parte del direttore Faggiano, quella di là di questo Cosmi ha ritrovato un po' quella serenità, ha messo l'11 base, ha scelto quello che è l'11 base e sta trovando risultati, quindi bisogna fare anche un encomio al portiere Donnarumma, spesso è finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi, criticato, sì, tra l'altro la linea è abbastanza sottile tra l'elogio e la critica, per quanto riguarda il portiere basta una grande parata come è successo contro la Casertana. Se la Casertana oggi è nel si parla di semifinale, quindi alla Final Four, e grazie alle parate decisive del portiere contro la Casertana su Butic, una parata davvero importantissima che avrebbe poi significato il passaggio, avrebbe comportato il passaggio della Casertana con il 2-0, quindi provvidenziale, così anche nella gara contro la squadra di Mandorlini, due grosse parate, tra l'altro prima su Tengorang e poi su Fischnaller, quindi ed è importantissimo, tu sai benissimo, non prendere gol, soprattutto quando poi ha
0: Eh
1: il
0: sì. Eh
1: Ravenna la possibilità del doppio risultato.
0: sì, perché ricordiamo, il Ravenna era stata la miglior terza di tutti e tre i gironi, quindi si presenta come testa di serie in questo step proprio in virtù di questo. Anche la Salernitana era arrivata terza nel girone C, ma appunto il Ravenna ha questo piccolo vantaggio. Luca, tornando un attimo al Catania, no? Accennavi di questo Catania che sembra essersi smarrito, effettivamente sì, è un Catania che però sotto questo aspetto mi ha ricordato un po' la Triestina, seppur per classifiche diverse, quello ovvio, però insomma la Triestina fondamentalmente secondo me si è giocata la salvezza o almeno il playout quando ha esonerato Geppino Marino e ha richiamato Tesser e da lì è stato il disastro. Il Catania probabilmente si è giocato questi playoff, questa promozione in Serie B, quando ha deciso di esonerare Toscano, nonostante la squadra richiedesse poi la presenza del tecnico. È vero, il Benevento ha vinto. Il Benevento però è una squadra che anche sabato si è dimostrata nettamente superiore a tante. E l'arrivo di Floro Flores ha dato ulteriore spinta ai Sanniti che per me hanno meritato tutto quello che hanno ottenuto in questa stagione. Il Catania ha avuto qualche battuta di arresto in più, ma da qui a dire che l'esonero di Toscano era necessario, secondo me un po' ce ne passa.
1: Sì, ma anche a Benevento, se ti ricordi, è stato esonerato Auteri, è arrivato Floro Flores, è stata una scelta, diciamo, anche per temporeggiare, un po' come era capitato ad Avellino lo scorso anno con Biancolino. Sì, qui la scelta è stata infausta, perché, tutto il rispetto di Viali, credo che non c'è allenatore oggi attualmente in Serie C che possa dare garanzie come li può dare appunto Toscano, un vincente, ha sempre fatto bene, chiaramente può capitare un'annata che non bisogna sempre vincere tutto e subito, anche se il Catania è da parecchi anni che sta programmando. Chiaramente quest'anno ha vinto il Benevento, però ci sono i playoff, tra l'altro il Catania è data, leggevo questa mattina, da molti come la seria candidata alla vittoria finale, quindi vediamo se ci sarà così, però è chiaro, bisogna trovare l'equilibrio. È una squadra ben costruita sicuramente, però forse manca il bomber la doppia cifra, come invece l'aveva il Benevento, no? La Mesta, abbiamo Tumminello, Salvemini, quindi forse al Catania sono mancati, sì, è vero, Cicerelli, un giocatore imprevedibile, non è proprio un attaccante, chiaramente Emanuele, l'infortunio ne ha comunque condizionato poi il rendimento, anche il rendimento della squadra. Purtroppo è così, Francesco Forte non è mai stato un giocatore d'attaccante, Francesco Forte non è mai stato un attaccante da doppia cifra, lo stesso Bruzzaniti che dopo aver fatto un ottimo campionato, anzi la prima parte con il Pineto, chiaramente un giovane di prospettiva, però non poteva, diciamo, portare la carretta avanti da solo. È chiaro che anche qualcosa si è sbagliato forse nel reparto offensivo, perché io credo che dalla difesa, quindi con giocatori di esperienza, anche lo stesso centrocampo del Catania è sicuramente di categoria superiore. Si poteva forse fare qualcosa, io è un mio giudizio, chiaramente, nel reparto offensivo, dove la squadra forse l'ha mancata, è mancata proprio perché ho visto tantissime partite del Catania, costruiva gioco per non riuscire a finalizzare, quindi sicuramente anche lì è stato dirimente, cioè è stato determinante proprio il non avere un attaccante che potesse, incidere sotto porta.
0: È forse stato quello un po' il problema collettivo della Serie C, perché il Benevento di fatto ha mandato a rete, anche se alcuni con un solo centro, però tutto il reparto offensivo. Alla fine la Mesta, che non è proprio un attaccante puro di gol, ne ha
1: Bravo.
0: fatti 10. 10 in campionato, 3 in Supercoppa non sono proprio pochi, ma Chiricò forse ha fatto qualcosa in più e i risultati del Casarano infatti si sono visti, ma per il resto Luca, in questa stagione un vero goleador è mancato. Onestamente io anche qualcosa in più da Ferrari mi aspettavo.
1: Sì, Ferrari 8 gol con la Salernitana, pochi per quello che il calciatore poteva nelle potenzialità. Ma tra l'altro bisogna fare però un altro appunto, proprio di Salernitana, Lescano. Lescano è arrivato a gennaio, è arrivato in doppia cifra, quindi sicuramente non ha fatto il gol nei playoff ieri l'altro contro Ravenna, la specialità della casa. Il colpo di testa, svettare più di tutto e mettere il pallone in fondo al sacco. Quindi, diciamo, su questo ti dico che Lescano bene, Ferrari si aspettava qualcosa in più. Chiaramente c'è anche Inglese, dove appunto purtroppo non sta giocando, non ha trovato quella forma migliore, ancora problemi fisici. Però credo che anche l'attacco della Salernitana con Ferrari, con Ashik, che non sono proprio chiaramente attaccanti,

0: Ricordavi, non è stato nemmeno il primo colpo di mercato, e qua io ribadisco quanto disse Aiello: chi davvero lo voleva doveva fare come hanno fatto i D'Agostino nella passata stagione, andare lì senza trattare troppo, perché effettivamente per Lescano non si può trattare troppo.
1: Claudia,
0: Se lo
1: gli
0: vuoi,
1: errori sono
0: accetti
1: stati.
0: le condizioni.
1: No, gli errori sono stati fatti, sicuramente da Fagiano, perché bisognava prenderlo subito all'inizio gennaio, quando
0: Sì,
1: il distacco dal
0: esatto.
1: Benevento non era così siderale, netto, quindi c'erano 4-5 punti, per cui si doveva osare e avere il coraggio. È vero che tutto dipende, le scelte le fa sì Fagiano, però diciamo, il presidente Iovolino doveva comunque mettere il sigillo, la firma. Si è un po' temporeggiato, ecco, parliamo così chiaro, perché Iervolino voleva lasciare. A proposito, una bella notizia è che Iervolino è tornato allo stadio, si è, diciamo, stropicciato gli occhi quando ha visto, non so se hai avuto modo di guardarla, la scenografia che sta facendo il giro del web, davvero di categoria superiore.
0: No, Luca, diciamola tutta, era una grafica da Champions. Io lì per lì ho aperto i social perché ero al Viola Park per la Fiorentina femminile domenica, quindi non stavo seguendo i playoff. Ho aperto Instagram. Inizialmente non capivo se era un fotomontaggio, se era intelligenza artificiale o se era tutto vero. Quando poi ho visto il video, no, è una cosa, ma nemmeno da categoria superiore, è una cosa che si vede davvero in Europa, forse. Forse.
1: Infatti, questo voleva significare la scenografia: la Luna, la Terra, il pianeta Terra e la S di Superman, cioè sa significare che i tifosi sono di un'altra categoria. Quindi, infatti, non sicuramente tutto rispetto alla Serie C, credo che i tifosi della Serie A abbiano dimostrato con il tempo di essere tifosi passionali, presenti sempre. Quindi, sono, come dice Cosimo, davvero il dodicesimo uomo che stanno trainando questa squadra che non ha proprio i requisiti per vincere, però tutti ormai abbiamo fatto, cioè ci abbiamo un po', ci crediamo e crediamo in questo miracolo Cosmi.
0: Anche perché Luca lo insegna la Serie C, non è detto che la favorita vinca. Insomma, negli ultimi anni Foggia, Vicenza sembravano già proiettate in Serie B. E
1: Le terze hanno vinto sempre, quindi non c'è.
0: esatto. La
1: E quindi
0: storia.
1: probabilmente la settimana adesso se batte il Ravenna e la terza, vediamo che cosa succede, vediamo se riuscirà appunto a tagliare il traguardo. Sarebbe davvero soprattutto importante sia perché Iervolino potrebbe anche ripensare prima di vendere il club, ma soprattutto ridare un po' di serietà a questi tifosi che dopo un doppio capitombolo dalla Serie A alla Serie C meriterebbero qualcosa sicuramente un po' più diciamo piacevole.
0: Sono assolutamente d'accordo. Luca, ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
1: Grazie
0: Ovviamente
1: a te,
0: ci
1: Carla. Un
0: risentiremo a brevissimo. Un saluto a Luca
1: abbraccio.
0: Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete collegati sulle nostre frequenze e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano.

0: italiano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con 3 match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va a meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza 2 triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo: dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì, per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro, una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa, una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, parlavamo prima della coreografia della Salernitana che io pensavo fosse intelligenza artificiale perché veramente è stata una cosa. Io invito tutti a vederla per chi non l'avesse vista, una cosa spettacolare. Ma invito anche Giorgio Sorani in regia, approfitto anche per salutarlo, di mettere intelligenza artificiale qualcosa per sistemare i miei capelli che. Ormai da qualche tempo decidono di fare quello che vogliono, sono più imprevedibili loro del Casarano, quindi vabbè, insomma, Giorgio, per favore, fai qualcosa. E allora, intanto che Giorgio si preoccupa di come sistemare i miei capelli, di come usare l'intelligenza artificiale per cambiare la mia immagine in video. Io torno a parlare di calcio e di campo e do il buongiorno al nostro prossimo ospite, Mister Franco Lerda. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ben ritrovato qui ad A tutta C, insomma, in un martedì sicuramente molto particolare perché siamo arrivati ad una fase davvero caldissima di questi playoff. I playout si sono conclusi tra l'altro proprio sabato con la vittoria della Torres che ha così centrato la permanenza in categoria. È invece ancora un'incognita per quelle che saranno le formazioni, la formazione che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento. Che gare hai visto domenica?
1: Ma io ho scarrellato un po' di qua e un po' di là, ho visto un po' un mix di tutte le squadre e devo dire che al di là del risultato roboante, importante, che ha messo già più che un'ipoteca, cioè quella del Brescia-Casarano, direi che tutte le altre, compresa anche Salernitana-Ravenna, perché comunque Ravenna è una buona squadra, quindi ritengo che sono più o meno ancora tutte da giocarsi, ecco, compresa Ascoli Potenza e compresa il Catania in casa, ecco. Anche se sono piazze che possono, come dire, essere supportate da un pubblico straordinario, però comunque sono partite molto equilibrate, ecco, al di là di, come ti dicevo, di Brescia-Casarano, ecco, secondo me.
0: Al netto di quello che sarà poi il risultato che emergerà al Rigamonti, si può dire però che il Casarano, a mio avviso, anche unitamente alla Pianese, è stata la vera rivelazione di questi spareggi promozione.
1: Sì, al pari della Pianese, come hai detto te, il Casarano ha fatto degli ottimi playoff, insomma, perché comunque da neopromossa ha saputo ribaltare il turno precedente, una partita difficile e forse, e dico forse, ha pagato anche a livello nervoso questa partita qua in casa col Brescia, perché quando vieni da un risultato così importante, se non sei abituato a gestire certe pressioni anche positive, giochi la partita seguente magari non con le pile cariche al 100%. Va dato atto al Brescia che ha fatto una grande prestazione e che, come dicevo, ha ipotecato il passaggio di turno.
0: La squadra che però tra tutte ha forse più pressioni è il Catania, probabilmente ancora più della Salernitana.
1: Ma diciamo che Catania è il secondo anno, barra terzo, che ci prova e quindi le pressioni aumentano. Va da sé però Salerno, sai, appena retrocessa, ha fatto un campionato balbettante, adesso si trova lì a giocarsi la promozione con un pubblico, come abbiamo visto, straordinario e con una squadra in ripresa, non solo a livello atletico ma anche a livello mentale, e comunque anche molto importante. E comunque va da sé che ci sono piazze, le migliori piazze che ci sono in C, se ci aggiungiamo, che ne so, Vicenza, però Ascoli grande piazza, Brescia top, Catania top, Salernitana top, e quindi sono tutte piazze potenzialmente molto molto importanti che non c'entrano niente con la Serie C.
0: Sì, è effettivamente una Serie C che comunque ha accolto tante piazze negli anni che qualcosa in più avrebbero meritato, però proprio questi playoff, viste anche le squadre che ci sono, dimostrano sempre che la Serie C non è mai facile da vincere, perché si pensa tutti sia un campionato semplice, però io credo che forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere la Serie C, così come la Serie D, perché anche la Serie D per me è un campionato molto complesso sotto questo punto di vista.
1: Sì, no, ma indubbiamente, sai, ne vince una sola e quindi i gironi sono sempre molto competitivi, le squadre che retrocedono dalla Serie B spesso sono piazze importanti, e quindi vincere è sempre difficile, come hai detto te, anche nei campionati inferiori tipo quello interregionale, perché ne vince una sola. Poi ti cimenti nella fase finale dei playoff, che diventa, diciamo, diventa molto più complesso, perché poi stai fermo, poi devi riprendere, poi giochi con squadre di altri gironi. E poi obiettivamente io non sono d'accordo, perché io ho fatto 3 volte il playoff, 2 volte sono arrivato in finale, una volta con Lecce, una volta con la Pro Patria, però non c'erano tutte queste griglie così ampie, insomma, non sono d'accordo nel tenere vivo il campionato per poi dopo, tra virgolette, rovinarlo nella fase più importante, cioè quella dei playoff. Cioè, io credo che 4 squadre siano più che sufficienti al secondo e quinto posto, perché comunque mantiene, come dire, razionale un campionato dei 3 gironi, perché altrimenti 10 squadre, cioè, diventa oltre che essere lungo, diventa meno obiettivo, insomma, no? Perché non è giusto una squadra che arriva a nono decimo che si debba giocare la finale, secondo il mio modesto parere, attenzione.
0: Beh, secondo me sono già troppo ampi anche i playoff di Serie B.
1: E quindi sposi la mia tesi, insomma, no? Che 10 squadre sono il
0: Pienamente.
1: massimo.
0: Pienamente. E 10 più, tra l'altro, in un girone rischiano di essere anche l'undicesima, perché, come è accaduto nel girone C, il Potenza ha dato spazio all'Atalanta Under 23 in quanto vincente di Coppa Italia. Poi è vero che
1: Chiaro,
0: magari un
1: chiaro, chiaro.
0: post-season ricco, cioè, tiene tutti più incollati anche ai maxi schermi, oltre che negli stadi, però è vero che rischia di penalizzare chi magari ha fatto molto bene durante la stagione. Poi, mister, ad esempio, a me onestamente ha fatto storcere anche un po' il naso la partecipazione della Ternana a questi playoff. Non ho niente contro la Ternana, questo sia chiaro, però è una squadra che è arrivata quasi fallita a questo appuntamento. È una squadra che tuttora ha un futuro in bilico, e qui si ritorna poi sempre ai soliti discorsi, perché chi paga regolarmente tutto deve essere poi penalizzato, perché comunque anche dal futuro dobbiamo ancora aspettarci tutto.
1: Sì, no, ma questo è ancora un altro discorso. Tornando al discorso di prima, sono pienamente d'accordo con te, perché comunque come ti dicevo prima, cioè, se io devo porre rimedio a una situazione per tenere in bilico le motivazioni più alte possibile tutte le squadre, però penalizzo la parte finale, quelli che teoricamente devono essere premiati per raggiungere un obiettivo, capisci che la strada è quella sbagliata. Allora, se devo porre rimedio a una cosa, non è che devo penalizzarne un'altra. Questo è un po' il mio ragionamento.
0: Sì, io sono pienamente d'accordo. Un'ultimissima, mister, chi vedi favorita?
1: Ma diventa difficile perché comunque, come ti dicevo, questo turno va da sé che il Brescia, con un vantaggio così netto, e anche la differenza della posizione classifica, ha un vantaggio non enorme ma di più, e direi poco poco più vantaggiata la Salernitana, ma proprio per dire 55-45, perché 2-0 è un ottimo risultato, però attenzione al Ravenna. E le altre sono tutte da giocarsi. È chiaro che il fattore campo e la classifica possono essere determinanti e incidere, e vale per il discorso Ascoli-Potenza, per il discorso del Catania in casa. Però dire è favorita una anziché un'altra, anche perché, torno a dirti, potenzialmente possono arrivare le squadre che hanno piazze stratosferiche, quindi, e quindi veramente queste qua possono darti un qualcosa in più, perché l'aspetto psicologico, quando giochi a Catania, a Brescia o a Salerno, o Ascoli pesa, perché ti trovi di fronte a 15-20 mila persone, e quindi diciamo che questo ago qua può pendere veramente a favore di questi ambienti qui così, così importanti.
0: E allora ci risentiremo poi al termine di questi playoff. Io non mi sbilancio sui pronostici perché non sono per nulla brava, anzi proprio tendenzialmente accade sempre il contrario, quindi non mi sbilancio più, ho imparato questo anche perché poi le puntate vengono registrate, quindi assolutamente non lascio traccia, però mister ci risentiamo sicuramente per commentare poi quella che sarà la squadra che raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie e buon lavoro. Ciao.
0: A presto, ciao mister. Ringraziamo di nuovo Franco Lerda per averci fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C, una seconda parte dove vi faccio ascoltare proprio le parole di mister Serse Cosmi, il tecnico di questa Salernitana di cui abbiamo tanto parlato in questa prima mezz'ora di A Tutta C. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
2: La più bella Salernitana della stagione, la più bella Salernitana della gestione Cosmi, questa partita è andata. Adesso che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana? Che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato è anche poteva essere anche più largo, forse molto più largo con un po' più precisione sotto porta.
3: Guarda, sono venuto via dalla esasperata mix zone e mi hanno fatto la domanda sulle partite con la Casertana. Stasera voglio sorridere, non rilassarmi, però sorridere. Quindi se mi volete fare incazzare, seguitate a parlare delle doppie partite con la Casertana, perché vi assicuro, e lo sapete, che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di un'onestà unica. Cioè molti veramente hanno visto un'altra partita, altre partite, cioè l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra tranne il Potenza che ha vinto andata e ritorno è la Salernitana, che ha vinto e pareggiato, va bene? Quindi si vuole non soffrire? Qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e lì non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, e sottolineo in particolare della Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza, cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma mica solo voi, io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casertana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato il Ravenna, che la somma dei punti di tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari. Casertana è una squadra che ci ha creato problemi, però non voglio più parlare. Cioè io non ho visto una Salernitana drammatica. Ho visto fare delle ingenuità nella partita d'andata, fare a livello psicologico una partita difficile, come sarà a livello psicologico quella di Ravenna. Ragazzi, non è che si gioca solo coi piedi, si gioca anche con la testa, e quindi senti il risultato, il doppio confronto a volte ti condiziona, e sperare che dei ragazzi, quando vedi poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le due giornate, che dei ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione tutti i momenti, no. Quindi ovviamente oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la casa, ma era un'altra partita e un altro avversario che giocava in una maniera completamente diversa, non come sistema, perché giocava 3-5-2 come la Casertana. non è un rimbrotto, però perché ne sentite troppe su quella partita. Se seguitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Io lo dico io a questo. Dove andiamo? Intanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso diranno, se seguitiamo a sbagliare tutti sti gol il primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
4: Mister, buonasera. Se possibile sapere, il più possibile, che cosa ha detto a Giabua per rimetterlo un attimo in ordine in campo? Il suo incoraggiarlo è stato preceduto da un abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio
3: semplice, una cosa molto semplice: ci stavano infilando dietro a quello che normalmente viene definito culo suo, cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o giocavano sull'attaccante e facevano la spunta per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io ho detto: non farti attrarre dalla palla, ma occhio a chi c'hai dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto... Quando sei lì non è che io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità. Però gli ho fatto capire che il problema era dietro. Spesso il problema è dietro, non solo per Giacomo.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettersi le mani in testa,
3: sì.
5: Osservando la coreografia della curva sud, volevo chiederle una parola sulle sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
3: Guarda, una parola sola: incredibile. Ma se dico incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava, che ha manifestato ovviamente non in questi mesi, da decenni la curva della Salernitana è da esempio per tutte le altre curve. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi, non c'è, 5 hanno detto grande mister, no, le solite, 25 mi hanno detto mamma mia la curva. Ma che hanno combinato, cioè era proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Vietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma, da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella coreografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo lo do alla curva a prescindere. E poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, anche se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stato veramente una, c'è una folgorazione e emozionante, è una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sarebbero i meriti di questa gente, no? Entreremmo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto lo stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il 1000 per 1000, però adesso abbiamo creato un piccolo mattoncino per la partita di ritorno, però credo una soddisfazione gli abbiamo data.
6: Mister, buonasera, volevo chiederle invece anche una considerazione su Donnarumma, che spesso in questo campionato era finito nell'occhio del ciclone
3: vostro,
6: e
3: nell'occhio
6: invece
3: vostro.
6: Diciamo che sia con la Casertana che stasera si è esaltato con due grandi interventi che hanno dato un contributo per quel mattoncino.
3: Ma se voi avete sentito le mie interviste, che non sono di prammatica, faccio le interviste ovviamente che, con il dovere di difendere i miei giocatori e difendere in maniera normale, perché poi essere bersagli della critica ci può stare, non è un delitto criticare. Però io vi ho sempre fatto una constatazione, una premessa su Antonio. Ho detto: intanto è un grande uomo, e magari per qualcuno queste parole saranno passate così, non dico inosservate, però con un valore relativo. Vi assicuro che per un allenatore avere un uomo come lui dentro lo spogliatoio è fondamentale. È chiaro che poi dopo c'è il portiere e deve parare, quello no, ma vale per tutti i ruoli. Però quando tu sei uomo, quando tu aiuti l'allenatore, quando tu aiuti i compagni, quando sei sempre sereno, quando un allenatore ha veramente un tesoro dentro da custodire. Quindi io a lui l'ho visto sempre sotto questo profilo. Poi ha fatto qualche errore, ha fatto anche qualche parata determinante. A mio giudizio qualche errore gli è stato attribuito. C'è stato un momento che se facevano gol sulla, da un metro, la prendevano sempre con lui, o non usciva, era un pochino, però dai, ci sta che i giocatori possono essere bersagliati un pochino anche dalla critica, però lui ha risposto come deve fare un giocatore vero, è un uomo vero, ha risposto sul campo.
7: Mister, buonasera, col senno di poi, la scelta Lescano, lasciare in campo Lescano e non Ferrari, che magari sembrava essere quello che per attitudine anche in quella fase di partita in cui la Salernitana stava soffrendo maggiormente era molto più a ridosso dell'area difensiva e quindi anche con la sua stazza fisica poteva aiutare, cosa l'ha spinta invece a differenza di quanto fatto con la Casertana nel lasciare dentro Lescano? E
3: perché c'ho l'intuito, no? Sono un genio, no. Perché semplicemente Loco era sfinito, non lo so se avete fatto caso, i 5 minuti prima della sostituzione lui è macchinoso. Poi lui ha fatto una partita e gliel'ho detto anche tra il primo e il secondo tempo, ho detto stai correndo troppo e soprattutto stai correndo troppo in zone che non ti servono. Lui faceva la guerra con gli avversari, non... invece in quel momento, poi in un momento della partita dove arrivavano palloni dentro l'area, era più opportuna la sua presenza, ha avuto un paio di occasioni anche lui per far gol, quindi era lì che lo volevo e lì lui si è ucciso fisicamente perché ha dato tanto. Dopo un po' del secondo tempo si vedeva che era stanco, anche perché noi difendiamo, da quando giochiamo col trequartista e due attaccanti, difendiamo con tutte e tre, quindi devono se non altro posizionarsi e se perdi le posizioni gli altri, come stava facendo Ravenna, vengono avanti con più facilità, quindi è stata una sostituzione dettata non tanto dalle caratteristiche, però poi è entrata Chic non casualmente, perché in quel momento ci serviva qualcuno che allungasse un pochino gli avversari e a Chic in alcuni momenti ci riesce, in altri un pochino meno, però è stato determinante perché due assist sui due gol nascono dal piede suo, quindi

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis ha chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Tra l'altro mi ha incuriosita molto Mr. Cosmi quando ha parlato di Temptation Island. In realtà si soffre anche lì, perché a volte si vedono delle scene che fanno soffrire anche lì. Sì, guardo Temptation Island. Ne ho guardata un'edizione sola. Ogni tanto serve anche leggerezza, ma al netto di quelli che sono i programmi non proprio culturali, però ripeto, ogni tanto serve magari anche un po' di leggerezza. Si è parlato tanto della coreografia fatta dalla tifoseria granata proprio in occasione della gara di andata contro il Ravenna, una coreografia che per me rimane da Champions League, e ovviamente il buon Giorgio Sorani in regia ha già fatto miracoli per potervela mostrare, perché effettivamente il nostro Luca Esposito l'ha descritta, ma credo che la parte visiva abbia tutta un'altra resa. Quindi questa è la coreografia del popolo granata per la sfida playoff contro il Ravenna.

0: Ecco, credo che davvero sia una cosa che si commenta da sola. Definirla spettacolare è veramente dire poco. Il video è stato ripreso dal profilo Instagram del club campano, un club campano che domani chiuderà le sfide di ritorno. Non abbiamo ancora letto il programma delle quattro gare che si giocheranno appunto nella serata di domani. Si partirà alle ore 20 con Ascoli Potenza e Union Brescia Casarano, alle ore 20:30 il fischio d'inizio di Catania Lecco, mentre alle 20:45 ci sarà Ravenna Salernitana. Ricordiamo quelli che sono stati i risultati dell'andata, con il Casarano che tra le mura amiche ha perso 0-3 contro l'Union Brescia, di 0-0 invece il finale di Potenza Ascoli e Lecco Catania, mentre la Salernitana si è portata un piccolo vantaggio a casa perché ha battuto 2-0 il Ravenna, un Ravenna che però è al momento testa di serie in quanto miglior terza delle tre terze della regular season. Ricordiamo tra l'altro che questo sarà l'ultimo step in cui ci saranno le teste di serie, a partire dallo step successivo, quello delle semifinali, sì, in caso di parità al termine dei 180 minuti, perché si giocherà ancora su gare di andata e ritorno, si procederà ai supplementari e agli eventuali calci di rigore. Questo va sempre detto, però intanto domani saranno quattro sfide da seguire davvero fino all'ultimo, fino al 90esimo e oltre, perché promettono scintille, gare che chiaramente potete seguire poi su tuttomercatoweb.com con i consueti live match, tuttomercatoweb, che vi invito però chiaramente a seguire anche nella giornata di oggi, perché sono tantissimi i temi che riguardano il calcio italiano e non solo. Ci occupiamo anche di calcio estero, come ormai sapete. Per quel che invece riguarda la Serie C, alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera della nostra trasmissione, ma prima tantissime altre trasmissioni molto interessanti che affronteranno le tematiche generali del nostro mondo pallonaro. Io vi lascio con le parole di mister Domenico Toscano, il tecnico del Catania, che ha commentato lo 0-0 rimediato a Rigamonti-Ceppi contro il Lecco, un Catania che ha chiaramente la pressione di vincere, questo è inutile negarlo. Vedremo se domani il Massimino farà un po' la differenza, chissà come magari l'ha fatta la Rechi. Io credo che giocare, insomma, sotto quella coreografia era emozionante per me vederla su uno schermo. Non oso immaginare quello che è stato per i calciatori. Hanno intanto ripagato i tifosi, ma ora ci sarà il secondo scoglio. E allora di tutto questo torneremo appunto a parlarne sia nel pomeriggio che nella giornata di domani. Intanto a voi il più caro saluto da parte di Claudia Marrone e le parole di Domenico Toscano.
1: Mister, buonasera, Giovanni
2: Buonasera.
1: Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni di impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati, comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C, e non solo. Grazie.
3: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta. È una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi, dopo i primi 20 minuti, abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato. Quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
2: Buonasera mister, sono buonasera. Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei, perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff, lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi... a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire perché ci spingerà, assolutamente gestire è improprio, ha ragione, gestire la passione. Assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete due risultati su tre, però
3: sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico, ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e Lecco lo è. Ripeto, in un campo difficile, io ho fatto un anno in un campo in sintetico, e so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo. E noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione. Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste quattro settimane, dove siamo stati anche in ritiro, ci volevano nelle tre settimane di sosta, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: I fischi e le critiche sono il minimo sindacale. Quella uscita dallo stadium dopo la sconfitta contro la Fiorentina è un simulacro di Juve, qualcosa di finto e allo stesso tempo ingannevole. I tifosi bianconeri sono esausti da tanto, troppo tempo. Lo scudetto manca dal 2020, già questo è un aspetto rilevante. Ormai pare non si possa andare oltre la qualificazione in Champions League. Questa volta, udite udite, salterà anche quella, salvo miracoli sportivi nell'ultima giornata di campionato. Bisogna battere il Torino, sperando poi nel concomitante suicidio di Milan, Roma e Como, possibilità remota. Il popolo bianconero si sente tradito da tutti, nessuno escluso. I tifosi della Juve non meritano questo, vero? Sono stati abituati fin troppo bene a accettare una regressione e dura. Eppure non hanno mai abbandonato la squadra, anzi, il sostegno c'è sempre stato, soprattutto nei momenti critici, per esempio quando l'ingiustizia sportiva l'ha estromessa dall'Europa. Però guai ad approfittare della pazienza, anzi, dell'amore di chi per vedere la Juve spesso fa tanti chilometri. Si chiama attaccamento alla maglia, lo stesso che non stanno dimostrando i giocatori. L'atteggiamento visto in alcune gare è inammissibile, antistorico rispetto al blasone di questo club. La gente della Juve merita di più a livello di impegno, determinazione, voglia di lottare. Chi non è in grado si faccia da parte. Vale per tutti, società, tecnico e squadra.
4: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
7: Fabio Pisacane si è confermato come una delle rivelazioni della stagione delle panchine italiane. Sarà lui il prossimo allenatore del Cagliari? Lo ha confermato la stessa società. Sarà davvero così in futuro? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Prima della partita vinta contro il Torino di ieri, il club con il vicepresidente Melis aveva detto che in caso di salvezza sarebbe scattata automaticamente la conferma di Fabio Pisacane sulla panchina rossoblu. Il Cagliari ha vinto, il Cagliari è salvo, le lacrime di Pavoletti, l'addio al calcio, tanto altro, ma anche la conferma da parte del club di questo allenatore. È stata una scelta coraggiosa di Tommaso Giulini, della proprietà, della dirigenza, di scegliere, puntare, voler credere nelle idee e in un allenatore che arrivava dalla primavera. È vero che prendere l'allenatore la primavera ti porta a non fare degli investimenti, magari a puntare sui giovani, a puntare sui talenti, ma viva Dio, c'è anche chi crede in chi arriva dal proprio settore giovanile, non solo come giocatori ma anche come allenatori. Il sogno per una terra come la Sardegna sarà vedere sempre più giocatori provenienti dalla cantera del Casteddu in prima squadra. Però è chiaro che Pisacane sia un gran segnale. Ecco, il tecnico, vi possiamo dire che è stato cercato dal Torino veramente, concretamente, in vista della prossima stagione, con un sondaggio, non è il solo nome. E vediamo e vedremo se potrà essere un candidato forte e granata. Certo è che il Cagliari vuol costruire il suo futuro con Pisacane, perché ha individuato in lui il taglio umano di allenatore, di gestore, la capacità nel gestire e nel lanciare i talenti propria di chi ha visto crescere questi talenti nel settore giovanile. Pisacane come nuova leva del nostro pallone. Quindi è veramente una storia molto interessante, una storia da seguire. È un allenatore che potrà farsi le ossa col Cagliari, fare più avanti uno step, ma quello che vorrebbe fare la società sarda è certamente far mettere le tende a Pisacane in Sardegna, e vedremo, insomma, se così sarà.
6: Tutto mercato web in podcast.

0: buongiorno e bentrovati dalla redazione.
1: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
0: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
1: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
0: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
1: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
0: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
1: È tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre partite, partendo per l'appunto dall'Aston Villa, dato al 55% favorito sul Friburgo, al 20% nella finale d'Europa League, mentre la X con supplementare ai rigori è data al 26%. Nell'altra partita, playoff di Serie B, Palermo dato per favorito al 54% sul 21% del Catanzaro, mentre al 25% le chance di un pareggio. Ed è tutto per noi per il pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini, con Susanna Marcellini.

0: Sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.

0: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: mai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato, a prescindere, perché comunque sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione. Quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista. oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan, si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andar via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi migliorerebbe, chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
1: sempre
2: giornata
1: all'ultima
2: con una parata di Gregorio.
1: E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
2: No, quindi voglio dire, noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te, alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque. Quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo.
1: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di uno, per esempio. Ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni. E forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
2: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus, c'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto. Ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor, poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro, poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui voleva l'attaccante fisico, come lì dove sparisce un po' Spalletti, che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: E c'è secondo te?
2: No, ma non c'è lo Juve, non c'è il Milan e non c'è la Roma, oggi ancora.
1: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso. Okay? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nel
1: dei ruoli, del progetto, dello
2: Stato, della conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
1: Certo.
2: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu, con Marotta e Ausilio che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
2: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, cioè, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè,
1: sì,
2: c'è una linea principale di condotta.
1: C'è.
2: Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando
2: certo,
1: un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero,
2: certo,
1: che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
2: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
2: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
2: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato okay. Azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
2: battaglia.
1: L'ha presa
2: in mano, il Canada dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi. Non, cioè, come,
1: sì,
2: come
1: diciamo che la proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma
2: è
1: il candidato.
2: È un paradosso, no?
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: un
1: sì.
2: Conto se il punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkann. È chiaro che la famiglia è la stessa, ci mancherebbe pure. È chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkann, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
2: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego...
2: Sono schiavi, non credo.
1: No, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un po' stand by.
2: Una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli e la famiglia Elkann erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questo non c'è. Ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente peraltro, perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
2: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
2: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla
2: capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che non
2: perché
1: funziona.
2: La Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque.
1: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento, se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
2: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
2: no?
1: Ve lo so.
2: Quindi
1: sembra
2: assomigliare un po'
1: al percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi
2: spesi. È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti,
1: Certo.
2: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
2: E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
2: a rifarsi quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli, non so se tu pensi qualcosa di diverso.
2: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
2: Ah sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo, e come dicevi tu poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, una volta che tu hai dato il massimo per due anni, sei scarico anche tu come giocatore perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%,
1: sì.
2: Non lo chiede ai propri giocatori.
1: Vabbè.
2: Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da una da un club dove puoi anche vincere di nuovo, eh?
1: Sì.
2: Per cui non è una scelta banale, no, no. Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, beh, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso, sì. Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno Sorribilis dopo il primo, dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta. O se c'è qualcuno particolarmente convincente, riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso da quel momento lui...
2: a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno di Spalletti Giuntoli si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
2: E non è andata bene.
1: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivavo decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca sulle decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione. Certo. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
2: Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma?
1: No.
2: Finito il discorso.
1: Sì,
2: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
2: Ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. Fine. Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
2: Contrazione. Non dire a me a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
2: sì.
1: Delle stelle.
2: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
2: Sì, sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale. Perché sì. Il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora, chiaramente, mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no te ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato. Ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, eh? Non è che ha venduto 2 giocatori qualsiasi. Quindi...
1: Però quest'anno è diverso, che quest'anno anzi sì. Ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente. Di
2: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio... dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, sì.
1: Questo comincia a fare...
2: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina, però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
3: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato, ma lo stesso Klopp a Liverpool quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere, serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno, ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza,
2: un buon pubblico,
1: che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8º posto, un 5º, un 3º, adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se la Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
2: Sì, però per vincere, poi vincere praticamente, se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
2: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
1: Sì, esatto.
2: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
1: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima. Quindi.
2: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi, l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti. Però l'ho fatto, no? Quindi non è impossibile. Si può vincere. Si può vincere anche il primo anno. Però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi chi vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona. Poteva anche non vincere, se non avesse vinto per 1-2 punti secondo me sarebbe rimasto. Comunque questa è la mia opinione, poi magari
1: insomma cambia, certo.
2: Ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato con Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
2: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui, quando fa un contratto all'allenatore di 12 anni. Poi.
2: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: La cosa più
2: importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che la società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Se non quasi nessuno.
2: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no?
1: Sì.
2: Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico, e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
2: E poi vincere non è facile.
1: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
2: detto... No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello. Certo. Guarda il Palermo secondo me sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
1: Adesso deve fare 4-3, non è?
2: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì,
2: perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però insomma,
2: però c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
1: È così, è quella premia. Poi ritorniamo agli discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti.
2: Nei momenti sbagliati, sì. Bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
1: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, Luca.
2: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web. Altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz con 3 match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio ancora senza Brown dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va a meno 2 ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo
1: in cabina
2: con le mani.
1: Non so se abbiamo già il collegamento con Tutto Mercato Web. Ce l'abbiamo, allora voliamo subito lì a Firenze da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibe, io comincerei dal Napoli. Già ci eravamo detti che le parole di Conte sembravano un addio. Diciamo che più passa il tempo e più ci rendiamo conto che probabilmente è un accordo tra due, no? Cioè, da un lato sia De Laurentiis che Conte hanno capito che si è esaurito un ciclo. Da una parte Conte cerca una panchina diversa, e che ti chiedo se nella sua testa c'è più la nazionale o una squadra di club, ed eventualmente quale, più Premier o addirittura Italia, perché cioè squadra italiana, perché comunque tecnicamente potrebbe andare via Allegri o lui potrebbe andare sulla panchina del Milan, o magari un richiamo da parte della panchina della Juventus, ma questo lo credo molto molto meno probabile. E De Laurentiis invece che scelte farà per magari ricalibrare un po' quelle che sono le spese abitudinarie del suo club, che adesso ha alzato un po' troppo il tiro?
3: Allora, guarda, sì, partiamo da quest'ultimo fatto, che insomma sono d'accordo entrambe le parti, perché, ma lo diciamo non da oggi, lo diciamo da tante settimane ormai, che cioè da quando De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo dica ora, perché dopo quello che era successo con Spalletti, che non era neanche più l'allenatore del Napoli, ma per liberarlo insomma ci mise tanto tempo. Il fatto che abbia aperto a questa cosa ci faceva capire, no? Ve lo commentammo subito, che magari l'idea di De Laurentiis sarebbe stata quella di puntare su un altro allenatore, ma principalmente per abbassare i costi. Dall'altra parte Conte ritiene chiuso il suo ciclo al Napoli, come gran parte dei suoi cicli durano 2 anni, quindi sono mini cicli quelli di Antonio Conte, dove però in Italia non arriva mai al di sotto del secondo posto, quindi voglio dire, può andare bene anche così. E da capire insomma se ci sarà la nazionale, se ci sarà un altro club subito, o se oppure il Antonio Conte e il suo staff staranno fermi un anno, perché può succedere anche questa cosa qui, come potrebbe succedere per Guardiola, che è un altro identikit, no, per la panchina della nazionale, che lascerà il Manchester City. Quindi questo è lo scenario più o meno per quel che riguarda Antonio Conte. Per quel che riguarda il Napoli, il primo nome è quello di Maurizio Sarri. Io non sono convinto, ti dico la verità, ma non perché non ritenga Sarri un ottimo allenatore, anzi ne ritengo ancora uno dei migliori Sarri, e quest'anno la Lazio l'ha dimostrato in una situazione
1: ai limiti, anzi oltre i limiti.
3: Esatto. Però non mi convince la minestra riscaldata, ma non mi convince mai la minestra riscaldata,
1: il ritorno, quindi, in generale, diciamo.
3: Esatto, vediamo se questa volta andrà bene per il Napoli, se dovesse essere Sarri l'allenatore. Sarri che è anche nel mirino dell'Atalanta, dove andrà Cristiano Giuntoli, e niente, quindi questi sono gli scenari per quel che riguarda sia Sarri che il Napoli.
1: Andiamo a districare la matassa in casa Milan, perché c'era una situazione pre-Genoa-Milan dove sembrava che Ibra poteva tornare plenipotenziario via Tare, via Furlani, o magari no, Moncada con più potere, via Allegri, e poi chissà chi poteva arrivare. C'è poi una situazione Milan post Genoa-Milan con la risposta di Allegri, che forse si riprende in mano la fiducia del club a fine gara, ma potrebbe essere lui poi a fare un passo indietro, a meno che non venga stabilito un ruolo più marginale di Ibrahimovic e magari qualcosa a livello dirigenziale, soprattutto di squadra. Qual è adesso la situazione?
3: Ma guarda, la situazione più o meno l'hai descritta. Mi viene da chiedermi, me lo sto chiedendo, se Ibrahimovic sia un bene o un male per questo Milan. È stato un grandissimo giocatore, uno dei migliori giocatori, guarda, ti dico, che ho visto dal vivo, l'ho visto tante volte, insomma, ti dà veramente la sensazione di essere una spanna sopra quasi tutti gli altri.
1: Già.
3: Però da dirigente non mi sta convincendo. Poi non ha ruolo nel Milan, perché nell'organigramma del Milan non appare. È un consulente di Cardinale, però allora Furlani cosa fa? Insomma, c'è il solito caos all'interno del Milan. Allegri, e si torna sempre lì, e bisognerà vedere quale sarà la scelta della federazione, del nuovo presidente della federazione, italiana gioco calcio quando il 22 di giugno sarà eletto. Perché i nomi sono tre, cioè sono due, sono Conte e Allegri. Poi c'è questa suggestione Guardiola che insomma è lì, però non è, non,
1: Non è
3: insomma, non
1: davanti agli
3: trova
1: altri.
3: troppi, esatto, non
1: Anche
3: trova
1: per una
3: troppi
1: questione di
3: riscontri.
1: costi, direi, tra le altre cose.
3: Sì, ma sai, se Guardiola volesse fare una cosa del genere, più che per i soldi, insomma, ne ha presi tanti. In 10 anni al City non so mica quanti ne ha presi, ma
1: Mamma mia.
3: a me e a te, Enzo, i soldi che ha preso in 10 anni al City ci vogliono
1: 12 vite,
3: 370
1: 300 vite,
3: vite.
1: forse 400 vite, forse 400
3: Esatto.
1: vite.
3: Ho fatto il conto,
1: Ah, l'hai fatto
3: 360.
1: già?
3: No, no, no,
1: No,
3: scherzo,
1: perché è
3: scherzo,
1: interessante la statistica.
3: scherzo.
1: Tu ci prendi
3: No, no,
1: poi, i
3: scherzo.
1: conti li sai fare, ci prendi, sarebbe interessante. Ma che me lo scrivo su Facebook.
3: No, no, no, sto scherzando. Comunque, sì, farebbe una scelta più per, insomma, chi prende la panchina nazionale ora è vero che ha tantissimo da perdere, perché bucare il quarto mondiale di fila sarebbe un'impresa epica, mi verrebbe da dire. Però dall'altra parte ha pochissimo da perdere, perché prendere questa nazionale in queste condizioni, qualsiasi cosa venga, riesci comunque a far meglio di tanti dei predecessori che si sono alternati in questi ultimi anni, eccezione fatta per Mancini, che insomma ha stabilito quei mesi che ci hanno meno male regalato un trofeo, l'europeo, e soprattutto la striscia di risultati tutti consecutivi più larga della storia delle nazionali. Pensate come fatta 3 anni fa da una nazionale che per 16 anni non andrà al mondiale, sembra raccontare una
1: Sì,
3: barzelletta.
1: sì.
3: Comunque, non lo farebbe per i soldi, lo farebbe per il prestigio, però insomma vediamo. Però
1: Preferisci
3: Massimiliano
1: Ancelotti al
3: Allegri,
1: Brasile, io me ne vado ad allenare l'Italia. Top.
3: esatto. E io fossi l'Italia prenderei uno straniero, ti dico, l'ho detto, lo scrissi subito dopo la Bosnia. E io proprio cambierei mentalità, prenderei uno straniero, andrei, la prima rivoluzione nel breve la farei così, però io non deciderò io chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale.
1: Senti, invece, Conte magari potrebbe andare via, non si sente parlare più di Manna perché evidentemente gli sarà arrivata una chiamata o un messaggino da parte di De Laurentiis che gli ha detto tu non ti muovi da qua. La Roma chi andrà a prendere e poi andiamo a parlare anche di casa Juventus che è un po' come al solito intrigata, come si dice.
3: Cioè, ma senti, la Roma, bisogna capire, prenderà sicuramente non un nome fortissimo. La Roma ha fatto, sta facendo, poi manca l'ultima giornata, che io ho il sentore del nuovo colpo di scena, no? Come dicevamo ieri. Quindi aspettiamo a darle per certe il Milan e la Roma in Champions a 90 minuti dalla fine. Però se la Roma dovesse centrare la qualificazione in Champions League, Gasperini prenderebbe ancora più forza rispetto a quanto non ne abbia già presa quando è stato cacciato Ranieri insomma, per dar fiducia a lui. Perché? Perché la Roma ha vissuto quelle settimane molto complicate, no? Cioè Gasperini si è preso un bel rischio, poi lui ha sempre detto io non c'entro niente, tutta la società va bene, cosa ci deve dire? Però insomma, dopo questo caos che ha sconvolto un po' il mondo Roma, prendere e arrivare a qualificarti in Champions League, una Champions League che manca alla Roma da 7 anni, capisci bene, no? Quanta forza potrà prendere ancora di più, potrebbe prendere ancora di più Gasperini.
1: Direi di
3: Quindi
1: sì.
3: vediamo, chi andrà non lo so, c'è questo mistero.

0: faccio adesso già per il prossimo
1: Esatto.
0: anno. Casa
1: Poi
0: UAE.
1: quest'anno c'è il mondiale, è complicato fare come sempre
0: Eh beh.
1: il mercato durante il mondiale.
0: Infatti si anticipano i tempi, infatti andiamo in casa Juventus perché hanno fatto rumore le parole di Spalletti che ha detto chiamerò Elkan, quindi bypassando di fatto Como lì. Probabilmente
1: Vabbè, ma come lì.
0: nella testa di Spalletti è già demansionato, ma chiederà un demansionamento di Como lì. La Juventus che si sta già programmando per considerare l'Europa League e non la Champions il prossimo anno, perché dovrebbero succedere troppe cose miracolose per un clamoroso ribaltone. Perderebbe dei soldi, si va incontro a un aumento di capitale, ci sarà anche la famosa multa UEFA di 10 milioni che verrà pagata e tutto risolto, però ci sarà anche quel famoso aumento di capitale di Elkan che porta su tre strade. Se è di 60-80 milioni va a compensare semplicemente il mancato arrivo in Champions, se è inferiore ai 60 milioni significa ridimensionamento, se dovesse essere di 100 milioni a salire potrebbe essere invece un rilancio delle ambizioni sul mercato della Juventus. Intanto che risposta ti aspetti dalla proprietà Elkan e che risposta ti aspetti nella riorganizzazione societaria? Resterà come lì demansionato, tornerà a Tognozzi, ci sarà qualche altro clamoroso ribaltone? Non credo personalmente invece a delle dimissioni di Spalletti che dopo il fallimento con la nazionale dubito voglia andare via anche da un'altra squadra di club, anzi vuole rilanciarsi proprio lì.
1: No, allora partiamo da Como lì. Allora, secondo me Como lì ha finito alla Juve, cioè non è che verrà demansionato, verrà proprio mandato via, secondo me, ma
0: Sei
1: non
0: mesi fa
1: capirei altro.
0: nominato amministratore delegato, ricordiamolo.
1: Lo so, però capisci
0: No, no,
1: bene,
0: capisco,
1: Enzo,
0: per parlare della
1: che
0: confusione che
1: cioè,
0: c'è
1: se,
0: lì, diciamo.
1: no, se l'anno scorso, sì, comunque il rinnovo di Spalletti è uguale, cioè, ci sbagliamo perché tu rinnovi un allenatore. Prima della fine della stagione lì abbiamo fatto tutti l'applauso alla Juve, bravi perché almeno ma mentre facevamo l'applauso eravamo tutti ad applaudire, la Juve aveva fatto questa scelta, vedevamo tutti la Juve in Champions perché sembrava quasi impossibile, no? A un certo punto sembrava quasi impossibile che la Juve non andasse in Champions, invece alla fine è andata così. Quindi si parla tanto di Spalletti, l'ultimo dei colpevoli, io lo ripeto, sì. L'ultimo, penultimo, quintultimo, terzultimo cambia poco. Quello che conta è che Spalletti ha sbagliato tanto nelle ultime giornate, troppa confusione, troppo caos, Vlahovic come il salvatore della patria, ma ci siamo dimenticati i 4 anni e mezzo precedenti di Vlahovic alla Juve, non è mai arrivato a 20 gol. Ora è vero che ci arrivano in pochi, però anche in pochi vengono pagati 80 milioni. Quindi, secondo me, l'avventura di Vlahovic alla Juve, che
0: Beh, se chiede
1: secondo
0: quei
1: me
0: soldi con
1: dovrebbe
0: quel
1: finire,
0: rendimento, sta bene dove sta, direi.
1: no, ma sarà, se finisse ora, sarà un'avventura fallimentare anche la sua, perché
0: Sì,
1: comunque 80
0: certo.
1: milioni per aver vinto una Coppa Italia sono un po' pochini. Coppa Italia. Cioè, sono un po' tantini, Coppa Italia vinta col gol suo, però insomma. Comunque, detto questo, io mi aspetto come lì fuori, ma mi stupirei del contrario dopo che l'anno scorso è stato mandato
0: Per
1: via
0: molto meno
1: Giuntoli,
0: Giuntoli.
1: che di fatto era il suo, ricopriva il suo ruolo, poi lo puoi chiamare in un modo o nell'altro, comunque era la figura di riferimento della dirigenza della Juventus, che era arrivato quarto, che a gennaio aveva comprato un attaccante e che aveva diminuito il monte ingaggi. E questo era il discorso. Quest'anno alzato il monte ingaggi, attaccante non trovato e sesto posto. Quindi, come fai a non mandarlo via? Poi, sì, Tognozzi secondo me potrebbe tornare. L'amministratore delegato potrebbe diventare Chiellini. E a quel punto, poi insomma, la Juve dovrà fare i conti con appunto questo aumento di capitale, l'ennesimo aumento di capitale negli ultimi anni. Cosa mi aspetto dalla proprietà? Cosa mi aspetto da John Elkann? Mi aspetto che dia seguito alle parole della settimana scorsa, perché la settimana scorsa la Juve era in Champions e oggi non lo è, però Elkann è andato lungo con le dichiarazioni, cioè ha detto voglio una Juve, la Juve deve tornare a vincere, la Juve deve vogliamo costruire una grande Juve, e per costruire una grande Juve ci vogliono i soldi e ci vogliono le persone capaci che non li buttino via. Quindi, se mi chiedi cosa mi aspetto, me l'aspetto l'aumento di capitale, quello più strong che citavi
0: Ok,
1: prima, per dare anche un po' di
0: quello da
1: margine
0: 100 milioni
1: sui
0: in su,
1: mercati.
0: diciamo.
1: Sì.

0: perché quello significherebbe assolutamente rilanciare le ambizioni della Juventus. Grazie Lorenzo Di Benedetto, grazie alla redazione di Tutto Mercato Web, ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao Dibbe, ci fermiamo, ciao, ciao. Al rientro casa Galvani da Jacopone, a tra poco.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico, siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
1: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
2: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavo. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
1: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
2: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. La 14enne è stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
1: Il calcio: Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
2: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso andiamo in casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Jacopo, nel frattempo lo scenario casa Milan cambia, immagino che anche per te non cambi la sostanza dei discorsi che hai fatto, quindi con o senza Champions c'è una stagione da ridisegnare, c'è una dirigenza da ridisegnare, però mentre prima sembrava sulla graticola Allegri con un ritorno plenipotenziario di Ibrahimovic, non so in che ruolo, con quali competenze, Tare via, adesso Tare magari andrà lo stesso via, Allegri magari ha più il destino tra le proprie mani, quindi più lui a scegliere, e Ibra, se resta Allegri, farà un passo indietro, e comunque sia la situazione in casa Milan è ancora abbastanza nebulosa. Certo, con la Champions si ragiona meglio, no? Un po' come a pancia piena.
1: Ma secondo me cambierà sempre molto poco, per un motivo che se poi l'obiettivo di questa società, di questa dirigenza, non è quello sportivo, non è il fine sportivo, ma è il fine economico, mi viene da dirti, e quindi cosa mi cambia a me? Niente. Cioè, quindi saremo lì che vedremo l'ennesima rivoluzione estiva, prenderanno l'ennesima serie di mediocri, venderanno qualche pezzo pregiato per fare ancora più plusvalenze, poi ti dicono sì, ma abbiamo reinvestito tutto. Sì, è vero, questo io non lo metto in discussione, è una verità assoluta, i numeri parlano chiaro, ma come li reinvesti? Li reinvestiranno comprando giocatori normali, cioè non normali, mediocri da valorizzare, quindi soliti giocatori da 10, 15, 20 milioni, facili plusvalenze anche se magari minime di 2, 3, 5 milioni, e speri che nel mazzo ci sia il rendersi, il tonale della situazione per fare una super plusvalenza. Allora, se tu arrivi a questo livello, va bene, giochi la Champions, non giochi la Champions, non cambierà niente, perché è una società che ha un vero fine sportivo, individua dove sono i problemi, e quest'anno l'abbiamo individuato tutti nell'attaccante, e spende, non so, il budget, tutto l'intero budget per comprare il grande attaccante che ti fa fare salto di qualità. Invece saranno alla ricerca dell'ennesima occasione che costi poco, magari prenderanno il solito attaccante di esperienza, vedi, in stile Giroud, dove potranno investire il meno possibile, e così andranno avanti. Ma non crei mai nulla facendo questo tipo di mercato, non creerai mai un ciclo, non creerai mai un qualcosa di sportivo che sognano i tifosi. Quindi c'è poco da aggiungere, caro Vincenzo, guardiamo, sorridiamo, perché poi è questo che ci resta, sorridere di fronte a certe situazioni, e speriamo che possa andare meglio. Però lo sai anche tu meglio di me, così non costruisci niente. Tu, da giornalista che segue la Juve, ti rendi conto che tutti questi continui cambiamenti alla fine non portano mai al risultato sportivo, se non è quello economico. Poi vogliamo essere contenti del risultato economico, va bene, festeggiamo il risultato economico, ma non è un vanto per me, cioè tanto non sono soldi miei. Non è che io poi vado.
0: L'importante è che vengano investiti, diciamo, quei soldi. E chiaramente con la Champions c'è una speranza in più che possa essere fatto.
1: Ma il problema è che secondo te questa società mette i soldi che mettono a disposizione, gli sponsorizzazioni, quelli della Champions, il centello sull'attaccante lo buttano? No. Ti prendono 10 giocatori da 10 milioni e tu devi sperare che in quei 10 giocatori ci sia un fenomeno. Ma così non costruirai mai una squadra, anche perché sto discorso lo potevo accettare all'inizio, con l'idea di dire, bene, prendo, pesco nel mazzo, spero che ci sia, e tengo quelli lì forti, me li tengo io. Poi se arriva l'offerta monster per il giocatore da 150 milioni, ciao, grazie, però cerco di trattenere i più forti. All'inizio lo potevo accettare per costruire la squadra, ma il problema è che non è l'obiettivo di questa società. Questa società, l'obiettivo è guadagnare, ingrassare loro, non ingrassare la bacheca. La bacheca è a dieta e i loro conti sono sovrappeso.
0: Questa allora è una sensazione o una certezza che ti senti di poter dare agli ascoltatori tifosi del Milan che ci scrivono?
1: Io ho è una sensazione, perché le certezze non esistono. È vero quello che si dice, che questo qui sarà il primo vero anno di Cardinale, perché fino ad ora i soldi erano di Iliot, e quindi è tutto vero, ma a me sembra un pochettino come si dice, le favolette che ci danno in pasto per tenere buono il pubblico. Ma il pubblico non è stupido, ormai l'ha capito. L'ha capito bene qual è la situazione. È inutile che continuiamo. Poi è ovvio, saremmo tutti felici se il Milan dovesse entrare in Champions League. Saremmo tutti contenti, ma poi quest'estate faremo i conti dicendo: ma con questa squadra andiamo in Champions? Andiamo in Champions con il 35enne in avanti, il fulcro della situazione. Andiamo in Champions con ragazzotti che non sai neanche da dove arrivano?
0: Tra l'altro, se non
1: Perché poi
0: ricordo
1: succederà
0: male,
1: questo.
0: se ricordo bene il tuo pensiero, paradossalmente tu preferiresti andare in Europa League con la possibilità di vincerla piuttosto che andare a fare una Champions League con tanti possibili delusioni, non da Milan, certamente.
1: Esatto, sono d'accordo anche perché l'Europa League è l'unico trofeo che manca al Milan, quindi ci terrei particolarmente a vincere, e poi vincere l'Europa League vorrebbe dire giocarsi la Supercoppa europea, cioè ci sarebbero tanti pro. Però qua il discorso è ovvio che io tifo perché il Milan vada in Champions, ma il problema è come ci vai, perché non è che all'orizzonte c'è la possibilità di dire, sai, se il Milan va in Champions, il Milan comprerà Andriy Shevchenko. Il problema è che il Milan prenderebbe Andriy Shevchenko oggi. A 50 anni dice, dai, vieni a giocare ancora che magari fai la differenza. Cioè, ragazzi, non è la maniera di un fine sportivo. Loro continuano a cercare di fare questioni di marketing e tutte queste robe qua. Ma ripeto, ma poi quello che interessa al tifoso, puoi farmi la maglietta più bella del mondo. Ho visto che oggi, ad esempio, sui social hanno annunciato, visto che all'interno c'è un cuore d'oro, dovrebbe, perché penso che come tradizione l'ultima di campionato farà vedere la nuova maglia del prossimo anno.
0: Sì,
1: Ma
0: come è
1: che,
0: stata
1: a
0: la
1: me
0: tradizione.
1: cosa me ne frega a me? Mi volete dare? Cioè, a me la maglia interessa, io a parte che sono per la tradizione, ma mi interessa chi la indossa. Perché se la indossa il nuovo Marco Van Basten diventa la maglia più bella del mondo. Ma se me la indossa, con tutto il rispetto, per carità, perché non voglio denigrare nessuno, Piontek o Pazzini, la maglia diventa diversa. Cioè, è questo che loro devono
0: Guarda,
1: capire.
0: ti
1: Fulcruch
0: faccio un
1: non è il
0: esempio.
1: Van Basten. Cioè.
0: Ti racconto una cosa che magari te ne può fregare di meno, però dopo la finale di Coppa Italia, ma dopo 20 minuti diciamo della finale di Coppa Italia, ho preso, acceso il YouTube, mi sono andato a vedere, te lo giuro, tutte le giocate di Ronaldinho, perché avevo bisogno di riconciliarmi un attimo con il calcio. E quando faceva vedere le giocate, quando ho visto nei filmati le giocate di quando era al Milan, al di là di vedere quello che faceva, al di là di vedere i tifosi del Milan che si godevano con tanto di oh, tutte quelle roulette, tutti quei movimenti che faceva col giocatore del Chievo, Verona, se non ricordo male, che gli faceva stare la palla da tutte le parti, eccetera, era anche poi non soltanto bello da vedere, ma anche pratico. Poi vedevo anche chi giocava in quel Milan insieme a lui e nelle squadre contro quel Milan, quindi ti parlo di Juventus, di Inter, di Roma, e dicevo, come siamo arrivati a tutto questo? Perché c'era una bellezza di guardare quel calcio che dica, adesso ti viene quasi voglia di vedere le partite, te le vedi da tifoso, perché come dicevi tu siamo tossici del calcio, però poi dopo ti fermi un attimo a pensare e dici, ma che mi sto guardando?
1: Ma il problema è quello, poi mi devo sentire dire che la finale della Coppa Italia equivale a quella di
0: Eh
1: Champions.
0: sì, questa poi
1: Cioè io quando poi
0: è
1: sento
0: stata la
1: queste.
0: pietra tombale di una settimana
1: Cioè,
0: allucinante.
1: ve lo assicuro, cioè, poi mi vengono. Poi divento maleducato, ma quando sento queste stronzate, ragazzi, ma mi viene voglia di veramente spegnere tutto e dire ma mandate tutti a quel paese, ma potete dire una roba del genere. Il problema vero è che questo calcio che sta andando in mano a questi fondi, gli americani. Queste robe qua non interessano. Perché l'americano cosa volete che gliene frega dello sport italiano e europeo? È venuto qua a fare soldi. A fare soldi, e per loro lo spettacolo è altro. Guarda, 3 giorni fa, venerdì, sì, venerdì, no, sì, venerdì o domenica sera, ho parlato con il mio amico. Domenica sera ho parlato con un mio carissimo amico che si è trasferito negli Stati Uniti, vive là da 11 anni. Lui vive a New York, è tifosissimo del Milan. È andato a vedere qualche partita degli sport americani. E e mi ha detto testuali parole: all'americano della partita non frega niente. Loro vanno perché per loro è un luogo di ritrovo, al posto di andare al pub, andare al parco, si ritrovano allo stadio. Trovi degli americani che passano più tempo dentro al bar dello stadio, al pub dello stadio, che c'è lì un monitor, e bevono, mangiano, e siano che guardano la partita, perché a loro non gli interessa in sé, per loro l'interesse è l'evento, l'interesse è il balletto, è la kiss cam, sono queste cose qui. Da noi allo stadio, nel primo fine primo tempo, sei lì che parli col tuo vicino anche se non lo conosci, litighi anche se non lo conosci, ti abbracci anche se non lo conosci, e ti va bene così, non te ne frega niente della kiss cam, non te ne frega niente della maglietta, ti va bene la tua sciarpa che perché secondo te porta fortuna e indossi da 30 anni, il tuo cuscinetto che lo portava tuo padre, tuo nonno, e tu continui a portarlo ed è diventato pure sbiadito, il rosso è diventato rosa pure di lavarlo, ma ti va bene così. Loro invece vanno lì per fare la sfilata, per mangiare, per bere, perché non gli frega niente dello sport in sé. Hanno un concetto diverso dal nostro. Poi loro si guardano l'highlights per vedere la grande giocata e va bene così. Cioè, pensate che loro stanno 8 ore allo stadio per il baseball, grigliano, fanno di tutto, ma della partita, se la partita dura 8 ore, non gliene frega nulla. Poi quando c'è l'home run fanno fine. Se c'è poi quello che sta per stabilire il record, vanno perché è un evento in sé, dentro l'evento, ma è il discorso che è diverso dal nostro. Noi abbiamo un concetto che è totalmente diverso dello sport.
0: Sì, io guarda, ti ascoltavo con grande attenzione, perché l'emozione che mi hai riattivato pensando a quando le persone vanno allo stadio dialogando, litigando anche con quelli che non conosci, vivendo l'emozione di una partita, oramai credo che siano in pochi a viverla, e ci stiamo di trasformando in quello che è uno spettacolo. Vai allo stadio per andare poi a catering tra un tempo e l'altro, per prenderti il gadget, per farti la foto, per farti vedere dalle telecamere, quindi in qualche modo il lavoro di chi vuole trasformare, ecco, il calcio che conoscevamo in quello che vogliono loro, un po' sta funzionando.
1: E
0: in qualche modo.
1: Allora, sì, forse sta funzionando, probabilmente sta funzionando, ma allo stesso tempo mi viene da dire che non è più diventato lo sport vero come noi siamo abituati, perché poi io ricordo sempre, noi siamo un popolo latino, i latini sono persone calde, sono persone di cuore, sono persone istintive e a volte anche eccessive nelle loro manifestazioni, ma non siamo americani, noi abbiamo un'altra idea dello sport, noi lo viviamo in una maniera viscerale. L'altra volta mi sono definito un tossico, perché siamo tossici noi del calcio. E perché nasciamo che collezioniamo le figurine, e le figurine, andiamo in giro con le figurine e pensiamo solo a quello, perché poi è quello che facciamo noi tifosi di calcio 24 ore al giorno, pensiamo al calcio, e probabilmente lo facciamo anche mentre facciamo sesso, probabilmente. Cioè, io ho provato a fare sesso mentre guardavo la partita. Cioè, quindi,
0: guardate, cioè,
1: questo che mi fa capire, cioè, quello che siamo, ma perché è così? Loro non ci possono cambiare il nostro modo di essere e di vivere.
0: Però un po' lo stanno, come ti dicevo io, trasformando, perché poi dopo... Allora, ti faccio un altro esempio, Jacopo, che secondo me è molto particolare. Nell'altra emittente... dove ti faccio intervenire anche a te qualche volta, facciamo una trasmissione, a un certo punto, sai, ognuno dice nel messaggio, dice anche, sai, io ho 80 anni, prima vedevo cose diverse, io ho 90 anni, ho pianto, io ho 70, io ho 60, eccetera. Poi c'era un ascoltatore che ci ha scritto, ha detto: ma vi rendete conto che alla fine i veri amanti del calcio sono tutti over, e che al di sotto dei 30, diciamo, al di sotto dei 30 non gliene frega più niente a nessuno. Cioè, ci sono delle nuove generazioni che fondamentalmente i valori del calcio, l'affezione al calcio, non la respirano proprio, non la sentono proprio, o guardano altri sport o si affezionano sola. però siamo rimasti, questa generazione è rimasta quella attaccata al calcio.
1: Ma è ovvio che non gliene frega più niente. Ma tanto è vero che vedi ragazzini di 20 anni che ti dicono: ah, io tifo il PSG. E tu dici: ma come tifi il PSG? Cioè, già per me, guarda, te lo dico, per me è uno che è di Milano e non tifa Milan e Inter, già che tifa l'Inter è sbagliato, perché dovresti tifare la squadra che porta il nome della tua città. Ma già che non tifi né il Milan né l'Inter e vai a tifare la Juventus, che io dico sempre che la Juventus è la squadra di chi nella propria città non ha la squadra, però che vai a tifare un'altra squadra, ma pensate alla squadra estera, è la follia più totale, cioè per quanto mi riguarda, è veramente la cosa che dici boh, ma è il problema che ci stanno portando questa cioè questi tifosi, queste persone qua, che, cioè, per dirti, ormai non si sogna più, cioè ormai si tifa la squadra dove c'è il giocatore che ti piace, e questo è il problema. Cioè, è un po' diventato per assurdo un po' come per la Formula 1, che c'è gente nella Formula 1 che tifa, non so, la McLaren, se nella McLaren ci va Verstappen. Se Verstappen va in Ferrari, tifano la Ferrari, se Verstappen va alla Mercedes, tifano la Mercedes. Tifano il pilota e non tifano la squadra, che per, in un certo senso posso capire, ma se sei italiano per me è un obbligo tifare Ferrari. Ma adesso qualcuno mi dirà: sì, ma la Ferrari e di Stellantis non è più veramente italiana. Va bene, lo posso accettare anche questo discorso. Però secondo me, da nazionalista, tifo Ferrari. E come uno che oggi, anche se a me non frega niente del tennis, non tifa Sinner. Sei italiano, devi tifare Sinner, secondo me. Ma nella squadra di calcio non esiste che tu tifi un giocatore e non tifi la tua squadra. Dovremmo tifare tutti la tua squadra. Ma questa cosa qua ce la stanno portando gli americani, i fondi di investimento, tutte queste persone, perché ci hanno fatto sì che tu non sei più e non riesci più a tifare veramente la squadra, ti hanno tolto il senso d'appartenenza, anche questo fatto che continuano a fare magliette che non rispecchiano la tradizione, leva il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza è fondamentale. Quando io prendo in giro, perché io sono a favore, e sottolineo, io sono a favore degli sfottò, e voglio dire, e quindi mi allaccio, anche se non volevi farmi la domanda, non mi interessa.
0: No, vai, tanto immaginavo che ci arrivavi tu
1: lo
0: stesso.
1: Io mi allaccio al discorso degli striscioni, ho fatto un video anche ieri per parlare di questa cosa qua, degli striscioni, perché adesso c'è la polemica di Thuram che è esposto. Allora, io ero contrario quando avevano fatto la morale 19 anni fa Ambrosini per lo scudetto mettitelo lì. Ero contrario a tutte le morali che ho visto in questi anni, perché mi fanno ridere. Quando il Milan vinse l'ultimo scudetto c'era gente che mi fermava per strada e mi diceva: che vergogna sentire cantare interista Vaffa, che è un coro ormai storico della curva sud di Milano. Interista, ma che non sapete vincere. Poi quando vincono loro, tutti i cori e striscioni, ma sono ragazze, uno sfottò. Io invece la penso diverso, per me è sempre uno sfottò, la morale non va fatta né di qui e né di là, e ne vado fiero del derby di Milano, che a differenza di quello di Roma, tifoso di Milan e Inter se ne va a braccetto, si insulta, si prende in giro durante la partita e poi vanno al pub assieme a mangiare la pizza, a mangiare il panino o a bersi la loro birra, e questo va benissimo ed è bello che sia così. Però il problema è che tu non mi stai togliendo anche questa gioia dello sfottò, mi stai togliendo tutto, perché non c'è più l'appartenenza. Io ho sempre preso in giro l'Inter dicendo che loro volevano essere Milano, tanto è vero che ci stanno provando in tutti i modi, cambiano il logo, ci aggiungono la scritta Milano, ci aggiungono tutto, cercano anche di mettersi il colore rosso, ma non saranno mai Milano perché sono nati dopo e saranno un'altra roba. Ma questo fa parte degli spotò, fa parte della storia, fa parte di tutto. Loro invece vogliono cambiare le maglie, vogliono cambiare tutto per il marketing, elevano la tradizione, elevano il senso di appartenenza dalla squadra. Io voglio avere senso di appartenenza, sono fiero di essere nato a Milano, di essere milanese e di avere un senso di appartenenza dei colori rossoneri, e sono fiero, e come deve essere fiero il tifoso dell'Inter, di appartenere a quei colori lì. Poi, ovviamente, prendendoli in giro, dico: mi dispiace per voi che appartenete a quei colori, ma questo è un altro discorso, ma fa parte degli sfottò. Il problema è che non si capisce questa cosa qua. Loro stanno cercando di annullare tutto ciò che di bello c'è nel calcio per renderlo un'altra roba. Allora andiamo tutti al cinema, che ci divertiamo di più e critichiamo forse in maniera anche più onesta rispetto alle critiche che si fa allo sport, perché quando poi cercano di mettere di mezzo i sentimenti a volte non si riesce ad avere una critica vera e pulita. Però a me dispiace, perché l'americano sta facendo di tutto: cambiamo la maglia, tra un po', guarda, e credo che raggiungeremo l'apice in questo momento, visto che vogliono fare la famosa NBA Europe, sì. Cardinale sta trattando, tra le altre, Redbird, come lo sta sì. facendo, l'acquisizione del Varese Basket, con l'idea di comprare la franchigia del Varese, cambiargli il nome e chiamarla Milan, e portarla a Milano. Ma voi pensate, secondo voi è una cosa giusta che i tifosi del Varese devono vedere la propria squadra portata a Milano? Varese è Varese, e devono essere fieri di avere la loro squadra, che ha una grandissima storia di basket, che rimanga Varese. Ma perché deve giocare a Milano? È questo che loro fanno, perché per loro è normale. Si guadagna di più a Milano, allora prendo Varese e la porto a Milano. E allora, cioè, se capissero che in Milano, mettiamo l'Inter, guadagni di più a Roma, prendono l'Inter e la portano a Roma. Ma stiamo scherzando? L'Inter deve rimanere a Milano, Varese deve rimanere a Varese e Como deve rimanere a Como. Questa è la, cioè, non si possono togliere queste cose qui. Loro sono abituati in America di portare una squadra dalla costa all'altra, chi se ne frega, l'importante è che generi i soldi. Ma da noi non lo puoi fare. Ma è un concetto che per noi è fuori di testa. Ma qui veramente vedremo le manifestazioni, altro che 68, se fanno una roba del genere. No, e avrebbero anche ragione.
0: Sarebbe una follia. No, sono d'accordo con tutto il discorso che hai fatto. Jacopo, ti devo salutare, però siamo overtime, ma ci ritroviamo martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo.
1: Mandatemi la puntata.
0: Arriva. Tutti. Ultima pausa per noi al rientro. Pierpaolo Matrone, Casa Napoli. Così cerchiamo di capire un po' la situazione Conte e Sarri, che avevamo già annusato. Ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro l'Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto. In pole c'è Enzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darderi, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora adesso andiamo in casa Napoli, tutto Napoli, Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Manca ormai solo l'ufficialità, ma di fatto è finita l'era Conte al Napoli. Raccontaci un po' tutti i dettagli che sono stati in qualche modo anticipati nell'ultime dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita col Pisa. Si attende naturalmente, per rispetto di tutto e tutti, il termine del campionato, quindi in casa con l'Udinese nel prossimo turno, con la Champions al sicuro, anche il secondo posto credo al sicuro, perché seppure dovesse vincere il Milan a parità di punti passerebbe il Napoli al secondo posto. Quindi chiuso il percorso al Napoli, ci sarà immagino a fine gara poi l'annuncio magari del presidente De Laurentiis.
1: Esattamente, hai fatto un riassunto perfetto, perché ormai si è capito la storia tra Antonio Conte e Napoli finirà in queste ore, in questi giorni. Si arriverà poi a una separazione ufficiale, probabilmente consensuale tra le parti, perché da quello che abbiamo raccolto non dovrebbe esserci uno scontro. Anche le dichiarazioni di Antonio Conte chiaramente vanno in questa direzione, ha un rapporto molto forte con il presidente De Laurentiis ed è una decisione che è stata presa da tutte le parti in causa. Ricorderai nei discorsi collegamenti dicevamo spesso: Conte che fa, resta, va via, parlando della volontà di Conte. Ultimamente avevamo detto anche però che era anche De Laurentiis che cominciava a nutrire qualche dubbio sulla figura di Antonio Conte, insomma, e quindi si è deciso di fatto di separarsi appunto in maniera consensuale. Conte rinuncerà a 7,5 milioni, che sono quelli dell'ingaggio per la terza stagione, e De Laurentiis evidentemente avrà sicuramente un risparmio, avrà sicuramente dal mio punto di vista un downgrade dal punto di vista poi dello spessore dell'allenatore, però è chiaro che in questo momento si andava un po', non voglio dire allo scontro, però cozzavano le idee di Conte con le idee del presidente De Laurentiis. Sappiamo benissimo che Conte lo fa ogni estate, d'altronde cerca sempre di mettere pressione per ottenere il massimo in sede di mercato, quindi per ottenere tutte le garanzie del caso. In quest'estate De Laurentiis non può più accontentarlo come ha fatto nelle prime due, perché lo stiamo dicendo da tanto tempo, si va verso un'estate in cui ci sarà sicuramente la necessità di abbattere il monte ingaggi, e quindi di tagliare almeno del 10-15% il monte ingaggi, e quindi poi si tornerà a prendere dei calciatori che non sono dei calciatori da Conte, cioè non sono quei calciatori già pronti, fatti e finiti, ma quei calciatori da prendere, valorizzare e poi eventualmente, anzi magari, rivendere con il player trading, che di fatto è uno dei perni della società del Napoli da tantissimo tempo.
0: Il quadro è abbastanza chiaro, l'hai disegnato anche bene. Direi anche che questa rosa, così come al netto di chi andrà via e chi difficilmente arriverà, perché insomma la rosa è già competitiva, si sposa perfettamente con quelle che sono le idee di Maurizio Sarri, no? Quindi credo che sia sempre più lui l'identikit dell'erede.
1: Sì, assolutamente sì, però occhio, cioè nel senso non è scontato, cioè sicuramente il nome forte. C'è stata un'apertura da parte di Sarri che tornerebbe volentieri a Napoli, d'altronde sarebbe veramente oro colato dopo quello che sta vivendo in questi mesi alla Lazio, quindi tornerebbe sicuramente con gran piacere, anche perché sappiamo gli è rimasto un po' diciamo in sospeso il discorso legato allo scudetto che perse chiaramente nonostante la stagione.
0: In canna, si dice, punti. A Napoli.
1: Esatto. Infatti mi veniva così, però non mi veniva più in napoletano.
0: Te l'avrei tradotto.
1: Mi veniva più in napoletano che in italiano, quindi ho optato per il sospeso. Assolutamente sì, quindi diciamo che anche lui verrebbe molto molto volentieri, però non lo darei per scontato, perché comunque ha un contratto con la Lazio. Vediamo se il presidente Lotito poi lo libererà in qualche modo, se lui riuscirà a fare la pressione giusta per farsi liberare. Ovviamente poi De Laurentiis valuta anche altri profili, c'è quello italiano, c'è quello di Grosso. Diciamo che non è ancora scontato che sia Sarri, però ovviamente sì, è lui il primo nome, anche perché De Laurentiis, noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, subito dopo la partita con la Lazio al Maradona, in cui la Lazio si impose al Maradona, quindi stiamo parlando di 3-4 settimane fa, andò negli spogliatoi e si complimentò con Maurizio Sarri. Quando si lasciarono nel 2018 ci furono degli attriti che, da quello che abbiamo raccolto, sono stati completamente appianati poi in questi 8 anni che sono trascorsi da quella separazione lì.
0: Ti sta ascoltando nel frattempo Alain Valneghi, che devi sapere, già da un po' di tempo dice: io sogno di rivedere Sarri al Napoli, ma non voglio vedere assolutamente Conte in nazionale. Ora ti chiedo, il futuro di Conte potrebbe essere in nazionale, altrove? Ovviamente poi ogni estate si parla del suo ritorno alla Juventus, che era magari papabile, possibile l'anno scorso, anzi fu quello l'aspetto che era quasi fatto, fu quella la vittoria di De Laurentiis, nel senso che riuscì a convincere Conte a domare il richiamo del cuore e a restare lì. Ma adesso Spalletti, che anche conosci molto bene, che anche a Napoli ha vinto uno scudetto, è uno che difficilmente molla, e soprattutto dopo il forfè, cioè dopo la debacle in nazionale, difficilmente rassegnerà le dimissioni, a meno che non ci sia un colpo di stato all'interno della Juventus, che dubito. Però il futuro di Conte a questo punto?
1: Il futuro di Conte, se la Juventus non c'è, perché la Juventus non c'è appena rinnovato Spalletti, se il Milan conferma Allegri, io credo che l'unica strada che abbia o è l'estero, ma l'estero pian piano si stanno andando poi a coprire tutte le panchine, anche quelle più importanti, e quindi penso soltanto alla nazionale. Sarebbe però un discorso molto complicato. Io anche quando uscì, quando diciamo ci furono quelle dichiarazioni di Conte sulla nazionale, io dissi subito che comunque lo vedevo come un discorso difficile per la questione economica. Conte, sappiamo benissimo che guadagna tanto e che la nazionale non può permettersi tanti soldi per l'allenatore.
0: Beh, vorrebbero Guardiola.
1: Vabbè, non credo, sinceramente è una suggestione che mi piacerebbe, andrei a prenderlo io,
0: sì, in braccio,
1: a Manchester o in Catalogna, insomma, dove sta per portarlo. Però è chiaro che sarebbe una suggestione complicata. Però su Conte volevo aggiungere, perché rimetto al centro del villaggio il discorso nazionale? Perché rinunciando comunque ai 7 milioni e mezzo di ingaggio del Napoli del terzo anno, mi fa pensare che magari Conte, storicamente uno che sappiamo benissimo è stato comunque legato ai suoi contratti e ai suoi stipendi, forse è arrivato a questo step della sua carriera, è arrivato a questa maturità anche dal punto di vista dell'allenatore, può anche pensare di riprendere il discorso nazionale e mettere un attimino in secondo piano il discorso economico. Quindi magari se Conte accettasse, quindi l'ingaggio, non lo so, da 3,5-4, secondo me a quel punto la nazionale potrebbe essere sicuramente una sfida che l'alletterebbe, ecco.
0: Ti faccio però un ragionamento sui tempi. Io ricordo che quando si parlò per la prima volta di Conte come possibile allenatore della nazionale del futuro, De Laurentiis fu molto chiaro: se vuole andare via me lo deve comunicare subito, perché io mi devo muovere per il futuro. Possiamo dire che quell'accordo, comunque l'addio Conte l'ha dato qualche mesetto fa, quando gliel'ha chiesto De Laurentiis, che altrimenti se l'avesse detto adesso, dubito che De Laurentiis faceva partita.
1: E infatti secondo me, cioè, anzi non secondo me, d'altronde poi l'ha detto Conte, io a De Laurentiis quello che dovevo dire l'ho detto un mese fa, quindi esatto. Vuol dire che evidentemente, visto che ora siamo venuti a conoscenza del fatto che le parti molto probabilmente, quindi al 90% si separeranno, credo che poi in quel caso fu detto proprio da De Laurentiis: no Presidente, io non voglio restare, ma non credo per il discorso nazionale, più che altro secondo me proprio per la questione che dicevamo in apertura di questo collegamento, cioè che Conte è uno che comunque se è in Serie A chiede il massimo, vuole giocare con la squadra più forte, vuole poter giocarsi il titolo. Ovviamente il Napoli se lo sarebbe giocato anche con questa rosa qui e senza chissà quale rinforzo sul mercato, però è chiaro che se non può ottenere quello che vuole in chiave di giocatore, quindi se il Napoli va a prendere poi gli sconosciuti e lui si arrabbia, insomma, ecco che le parti non ci trovano più. Quindi non credo che sia stato un addio dovuto alla nazionale, ma più appunto a due rette che in questo momento sono parallele e non si incontrano mai.
0: Grazie al poetico Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
1: Grazie a te, certo, saluto a tutti.
0: Alen, allora, la notizia buona e la notizia cattiva: Sarri vicino, abbastanza vicino al Napoli, a meno sì. di clamorose così, Conte che potrebbe avere il suo futuro invece in nazionale.
2: Ma guarda che non so, forse soffro di Alzheimer, ma ho sempre detto che la soluzione era Conte con...
0: giusto, è vero, comunque... è Allegri in nazionale che non volevi vedere.
2: Sì, esatto.
0: È vero,
2: esatto.
0: È vero, allora ho sbagliato. Vabbè, allora è il finale che ti aspetti e che sogni.
2: Con l'obbligo, se rimane 4 anni, bisogna fargli firmare un contratto di 4 anni senza clausole, perché poi non può tornare per 2 anni. Adesso bisogna lavorare su 4 anni almeno,
0: per forza, perché altrimenti
2: diventa... sì perché altrimenti siamo ai soliti discorsi: è pane per oggi e fame per domani, come si dice in Spagna. No, io spero che è l'unico, è il più adatto comunque per andare a cercare un elettroshock, svegliare un po' il movimento, svegliare i calciatori. È Antonio Conte. Cioè, se andiamo su Allegri, io te lo giuro che non guardo più la nazionale, veramente.
0: Addirittura.
2: Allegri col calcio che fa? Con la mancanza di talento offensivo, cosa fai con Allegri? Se giochiamo a pallamano con Allegri, ma solo in fase difensiva.
0: Sì.
2: No, ragazzi, non lo so. La situazione è chiaro che è delicata, sono tre mondiali che non partecipiamo alla rassegna globale, però alla fine adesso bisogna trovare delle soluzioni che ci portino a migliorare. Non è difficile migliorare, con Allegri si peggiorerebbe comunque la situazione. Dunque speriamo che Antonio Conte vada in nazionale e il comandante torni a Napoli.
0: Il comandante che torna a Napoli, questo è il sogno di Alain Valnegri. Chi sono i giocatori? Chi sono i giocatori che possono andare via e quelli che devono assolutamente restare con Sarri?
2: Beh, il compito di Sarri è ricostruire un ciclo, e non è facile, perché comunque questa squadra, per la storia del Napoli, è stata la squadra più vincente della storia del Napoli. Due scudetti così ravvicinati non l'ha mai vissuto il Napoli, e adesso bisogna ricostruire a partire dal centrocampo, andare sul regista. Zambo sembra orientato comunque a lasciare Napoli, vedremo cosa farà De Bruyne. Ci sono tanti nodi, e adesso vediamo come la società lo aiuterà. Bisogna anche capire se Manna rimarrà comunque a Napoli. Dunque,
0: Manna resta, Andrea, qua ha avuto la chiamata De Laurentiis, ha detto tu non ti muovi, quindi resta Manna.
2: Allora vedremo se deve. Ma alla fine comunque questa squadra dove ha bisogno, secondo me, di rinforzi è un centrale, a meno che Sarri riesca a risvegliare Buongiorno, perché Buongiorno comunque anche domenica a Empoli ha fatto degli errori comunque di concentrazione.
0: Ma che gli è successo,
2: Leno? Non lo so, perché era brillantissimo Buongiorno come centrale. Primo anno a Napoli lo fece benissimo. Poi da quando è tornato dall'ultimo infortunio non è più se stesso. Ricordati ad Eindhoven. Da Eindhoven fino ad Empoli abbiamo visto un Buongiorno fare in ogni partita dei guai. Dunque, e poi a centrocampo. La linea dove Manna deve lavorare di più è proprio a centrocampo, perché è lì che fai la differenza, è lì che costruisci le grandi squadre, è lì ha bisogno un refresh. Lobotka, il procuratore, mi sembra che aveva dichiarato che in caso di permanenza di Antonio Conte avrebbe chiesto la cessione Lobotka. Vedremo se rimane. Curioso di capire un po' i personaggi che costruiranno un nuovo ciclo del Napoli.
0: Già, sono molto molto molto curioso anche io. Da capire invece quello che succederà alla Juventus, quello che succederà al Milan. Sappiamo quello che succederà all'Inter, resterà allo status quo con magari qualche rinforzo per puntare a fare una Champions decisamente diversa rispetto a quella deludente fatta quest'anno. La Roma con Gasperini, risolto il problema Ranieri, credi che abbia trovato la sua strada o c'è ancora qualcosa che non ti convince?
2: Responsabilizza Gasperini, tutto in mano al Gas. Tutto in mano al gas, bisognerà capire anche a livello di struttura del direttore sportivo come cosa, se cambia qualcosa, perché Massara mi sembra che comunque non era proprio in sintonia con Gasperini.
0: Però per adesso Roma, è ancora lì.
2: Però da quanto si legge comunque stanno cercando un nuovo direttore sportivo.
0: Sì, sì, questo sì.
2: Avrebbero offerto il posto a Manna, avrebbero cercato Paratici, Giuntoli. Sembra che comunque la Roma aveva fatto il sondaggio, è tutto in mano a Gasperini. Alla fine erano separati in casa, hanno fatto la loro scelta. Gas, da quando hanno fatto la scelta, comunque la squadra è tornata ad avere un rendimento da Champions. Dunque danno questo potere a Gasperini, che ha avuto a Bergamo chiaramente, e adesso Gasperini non avrà più alibi. Non avrà più alibi, perché da settembre comunque Gasper cercava sempre gli alibi. Ha cambiato.
0: E questa pressione sarà un'arma in più per Gasperino, potrebbe creare qualche imbarazzo.
2: È lui che la deve gestire. Sono tante responsabilità conoscendo Roma. Ha scelto lui comunque di intraprendere questa strada per poter avere i pieni poteri. Dunque, se non funziona, sappiamo bene come finisce. Dunque, tornando in Champions, questa squadra la dovrà rafforzare, e anche bene, perché comunque con la Champions l'esigenza qualitativa e sull'intensità cambia.
0: Sì,
2: cambia, sì. Devi fare i 3-4 acquisti comunque importanti, speriamo che possa confermare anche Malen, e poi vedremo. Però sì, no, ha raggiunto l'obiettivo. Ha raggiunto l'obiettivo, vabbè, non è ancora ufficiale, però a meno che il Verona sia proprio il guastafeste di questa lotta Champions, che potrebbe anche essere, perché comunque le ultime settimane ha fatto i risultati positivi con le grandi, il Verona, Torino, con l'Inter. Dunque, però non penso, poi comunque la Roma per il finale di stagione che sta facendo si merita di ritrovare la Champions.
0: Direi che è tutto abbastanza incanalato, le sorprese ci sono state, saranno finite, perché sarebbe un suicidio di massa per cambiare le posizioni attualmente in zona Champions. Alen, grazie come sempre, ci ritroviamo domani.
2: Ciao Enzo, grazie.
0: Allora, è pronto Maracanà, quindi io do spazio a Marco Piccare e tutta la squadra di Maracanà. Saluto e ringrazio Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: Spazio in console ad Andrea Maiocca. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
4: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali.

0: 131 morti, il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
1: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
0: Il calcio: Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: TMV Radio, vera passione sportiva. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, e ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene.
2: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà, sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio.
3: Se Lotito fa Lotito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi, quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente.
4: Cioè, io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori.
5: La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
6: Vabbè, ho capito.
5: Ci sono 12 punti di Chiara. Vabbè, allora ho capito, no, quello no. I pareggi, i rigori sbagliati da David con Lecce e Cagliari non va bene. Non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
6: No, conta. Non conta. Conta anche per le altre squadre.
5: Pali, 17 pali. No, le altre squadre non hanno avuto i torti, no. La Juve, ragazzi. Mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho letto io, Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Buon pomeriggio, ciao Marco.
7: Che finalmente ha trovato la sua collocazione ideale.
8: Nel sì, senso, ma
7: non ti sei spostato né a destra né
8: grazie,
7: a sinistra.
8: Grazie a Magliocca. Però.
7: Beh, ma su questo non c'è dubbio, insomma, non certo grazie.
8: Non avrei saputo fare da me.
7: Su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio di nuovo. Allora, caro Francesco, ci siamo per un nuovo appuntamento con un po' di temi che affronteremo anche oggi, con veramente adesso quello che possiamo definire le grandi manovre sulle panchine, perché poi un po' questo il tema della giornata di oggi, no? Soprattutto, poi ne parliamo tra poco, tre allenatori che potrebbero determinare veramente un effetto domino.
8: Sì, a stappare la situazione ci penserà probabilmente Antonio Conte, perché esatto, da diverse fonti è segnalato praticamente in uscita. Evidentemente quelle parole che abbiamo ascoltato ieri erano sincere, più che altro perché ci hanno fatto capire che un mese fa Antonio Conte ha avvertito Aurelio De Laurentiis della sua volontà di andare, probabilmente magari di scegliere la nazionale. Lo ricorderete quando proprio un mese fa Conte disse, si candidò dicendo: fossi il presidente federale io mi terrei sì in considerazione. C'era stata la risposta di De Laurentiis dicendo: ok, vuoi andare, fammelo sapere prima. Evidentemente quella richiesta, no, di aggiornamento c'è stata, e Antonio Conte un mese fa, come poi ha raccontato domenica a Pisa, evidentemente ha dichiarato la sua volontà di chiudere il rapporto. Giusto soltanto perché stavo leggendo un pezzo sulla Gazzetta, il rapporto si chiuderà in maniera serena, senza bisogno di buone uscite, probabilmente insomma il rapporto di Aurelio De Laurentiis, che è sempre stato uno dei promotori della candidatura di Giovanni Malagò, farà la differenza nel fatto che poi probabilmente Malagò sceglierà Antonio Conte per sedere sulla panchina.
7: Tutto già scritto.
8: Sembra essere questo.
7: A me mi sembra una soluzione un po' troppo semplice. Boh, vabbè, vediamo. Sicuramente questo potrebbe essere. Allora, caro Francesco, salutiamo in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, come sempre. E naturalmente anche coloro che ci hanno preceduto. Salutiamo anche gli amici che sono davanti alle TV sul canale 61 delle Digitale Terrestre, che ci accompagnano tutti i giorni dalle 13 alle 17 per quanto concerne Maracanã, mentre poi nel doppio appuntamento di A Tutta C dalle 9 alle 9, dalle 9.45 alle 10.45 e poi dalle 17 alle 18 dopo di noi, dopo Maracanã. Detto questo, andiamo ai titoli, poi apriamo già le linee, stanno già arrivando i messaggi al 331 8200 213 e allora vai con i titoli e poi si parte.
0: Thank you.

0: Fine i grandi movimenti, e per grandi movimenti abbiamo messo in copertina tre grandi nomi, ossia Conte, Allegri e Sarri. Spalletti il tormentato, questo potrebbe essere un titolo di oggi. Su Spalletti ci sono delle valutazioni che andremo a fare oggi, insomma ci sono dubbi intorno a Luciano Spalletti. Napoli, chi dopo Conte? I pensieri di De Laurentiis, perché Conte ormai è sempre più lontano. La partita di Vanoli l'ha giocata proprio contro la Juventus domenica, vittoria importante. Allora, che succede per quanto concerne la panchina della Fiorentina? Poi chiudiamo con l'Inter, perché abbiamo scritto codice Inter con due personaggi. Da una parte Lautaro, con l'intervista di oggi, che c'è il passaggio che spiega un po' il finale della scorsa stagione e anche quello che ha portato l'altro indiziato di questo codice, che è Christian Kivu. Da lì, praticamente, da questo incontro è nata l'Inter di questa stagione. E a proposito di Inter, caro Francesco, vado su tutto mercato web al volo, perché incontro in sede tra Chivu e la dirigenza sul tavolino rinnovo di mercato. Non si perde tempo in casa nerazzurra, è giusto il tempo di archiviare la festa per lo scudetto. È pronta l'Inter a mettere nero su bianco il rinnovo del contratto dell'allenatore Christian Chivu. Il tecnico nerazzurro, così riporta Sky, è infatti arrivato questa mattina intorno alle ore 10 presso la sede del club e quindi per pianificare la nuova stagione. Chivu, e non solo, i temi e i protagonisti di questo summit sul tavolo, oltre al prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027, ovviamente anche i temi di calciomercato, dai giocatori a fine corsa che saluteranno l'Inter alle situazioni più complesse come ad esempio quella di Bastoni, fino ai possibili arrivi in vista dell'estate. Presenti presso la sede, oltre a Chivu, ci sono Marotta, Ausilio, Baccin, i vertici di Octri. Lo stesso Marotta, nell'immediato post partita di San Siro domenica scorsa, in occasione della premiazione scudetto, aveva ribadito la strategia generale in vista del mercato estivo. Dobbiamo continuare a puntare su questa squadra, le sue parole. Alcuni giocatori non ci saranno più per questioni anagrafiche. Li rimpiazzeremo cercando di creare, come aveva già detto in precedenza, un mix tra l'esperienza e l'effervescenza dei giovani. Quindi si sta così mettendo le basi per il prossimo anno, con questa ottima partenza di Chivu, che ha portato a casa due trofei, ossia Scudetto e Coppa Italia.
1: Sì, ha fatto anche meglio di Mancini e Mourinho, sicuramente più accreditati al primo anno. Nessuno c'era mai riuscito
0: anche
1: a...
0: meglio di Conte e Inzaghi, gli
1: sì,
0: ultimi
1: sì, nessuno c'era riuscito a fare questo double. Mourinho e Mancini c'erano riusciti soltanto pochi anni gli anni dopo, addirittura quello di Mourinho fu un triplete. Però io credo che a questo punto si ragiona anche, caro Marco, su questo prolungamento di 2028, ma tutto ruota intorno al suo ruolo da manager, per poter poi indirizzare e scegliere insieme a Marotta il mercato. Sappiamo che di questo non c'è stato mai nessun tipo di problema per quanto riguarda la sinergia che c'è sempre stata tra gli allenatori dell'Inter e la dirigenza. Una sinergia che non si trova in questo momento in altri club, e quindi Christian Chivu si avvicina ad aprire questo ciclo, che, caro Marco, sarà un po' più complicato, perché confermarsi con una squadra che sarà probabilmente diversa è una
0: però
1: bella,
0: sai,
1: è
0: iniziare,
1: una missione intrigante.
0: Iniziare con due vittorie pesantissime, insomma una è lo scudetto e credo che ha un valore immenso. Iniziare così è un bel inizio, e quindi vuol dire che hai dei crediti nei confronti di tutti, nei confronti dei giocatori, nei confronti dei tifosi, nei confronti della dirigenza, nei confronti anche della stampa. Cioè, iniziare così è chiaro che hai le spalle più coperte. Ad esempio, mi viene in mente Spalletti, che ha iniziato molto male. Cioè, il suo inizio alla Juve, già se tu pensi al prossimo anno, se dovesse rimanere,
1: sì.
0: Perché a questo punto mi tengo un forte dubbio intorno alla figura di questo allenatore, se dovesse rimanere devi iniziare mostrando di vincere qualcosa, quindi una Juventus che deve lottare per lo scudetto, e questo dipende anche dal mercato che gli fanno, perché poi non è che decide solo lui, e poi in Europa League deve arrivare in fondo. Cioè, credo che deve dimostrare tantissimo se dovesse rimanere lui, perché di fatto ha fallito un obiettivo importante.
1: Se dovesse rimanere, l'obiettivo è quello di l'anno prossimo sarà prima di tutto quello di tornare in Champions e di fare un ottimo percorso in Europa League.
0: Per me devi lottare per lo scudetto, non puoi ancora star fuori dalla lotta. Devi fare una squadra, e quindi, ecco, ripeto, deve essere supportato anche dalla dirigenza.
1: Posso dirti perché non puoi? Perché secondo me, se resti fuori dalla Champions, vuol dire che farai un mercato sufficiente. E se fai un mercato su questa Juve non può lottare per lo scudetto con un mercato sufficiente.
0: No, non lo so.
1: Se non ci sono i soldi della Champions,
0: dipende che tipo
1: come
0: di
1: puoi
0: mercato
1: fare
0: fai?
1: Un mercato da scudetto?
0: Ma dipende che mercato fai. Dipende che mercato fai, che idee hai, visto che addirittura leggevo che si parla di un altro aumento di capitale, eppure sì. Questo, insomma, bisognerà un attimo vedere se ci sarà o meno. Però sai cos'è alla fine? Che la vera domanda che ci dobbiamo fare oggi è che la Juve ha fatto un altro errore, che noi avevamo molto spinto e caldeggiato all'epoca, ossia il rinnovo del contratto di Spalletti. Alla fine questo è stato un errore. Perché devo dare ragione a chi in questo momento dice: era meglio attendere il conseguimento di un risultato, e quindi tu mi avevi dimostrato sul campo qualcosa di importante, e allora ti saresti meritato il rinnovo di 2 anni. E ad oggi devo dire che chi ragionava in questa maniera ha ragione. E quindi adesso tu l'hai rinnovato, quando leggo ma Conte, per esempio c'è un messaggio, ma Antonio Conte da parte di Salvatore si è candidato sulla nazionale alla Juventus, ma candidato alla Juventus per quale motivo? Cioè, adesso è una situazione molto ingarbugliata, perché tu hai un allenatore che ha 2 anni di contratto, e che fai? Lo licenzi?
1: Scusami, posso dirti,
0: oppure seconda ipotesi, lui si dimette?
1: Esatto.
0: Se lui si dimette,
1: si è rinnovato Luciano Spalletti a marzo, con c'era ancora la possibilità che la Juventus restasse fuori dalla Champions League.
0: Certo.
1: Quindi o hai fatto un atto di presunzione, ovvero dire lo rinnoviamo tanto in Champions, al 90% ci andiamo di sicuro, altrimenti se lo hai rinnovato è perché hai aperto hai dato le chiavi del progetto Juve a prescindere dalla Champions League. Mi segui? Mm-hmm. Quindi adesso non mi aspetto che dopo che l'hai rinnovato 2 mesi fa fallisce la Champions e dice: ah, vabbè, allora meglio se ci separiamo. Come possibile? 2 mesi
0: esatto.
1: Fa c'era la possibilità,
0: no, ma a questo
1: che rimanesse
0: punto, secondo me,
1: fuori
0: bisogna
1: dalla
0: andare avanti.
1: Champions. Quindi a prescindere.
0: No, ma bisogna andare avanti
1: si
0: con lui.
1: Avanti. E però non lo chiaro, vedo che si dimette.
0: Ma non
1: tutte
0: ci penso
1: queste cose non ci credo.
0: No,
1: che
0: non
1: dice che si mette in discussione, che deve parlare con Elkan, non ci credo.
0: Ma che deve parlare con Elkan è giusto, perché poi deve anche capire quali sono i piani della società il prossimo anno, no? Quindi è chiaro che lui deve parlare con Elkan. Nemmeno io ci credo alle dimissioni, quindi oggi ti devo dire, se devo fare una percentuale, la Juventus al 97%, anche 98% c'è Spalletti sulla panchina il prossimo anno. E quindi bisogna che la società faccia qualche cosa anche, no? Che un segnale arrivi anche dalla società con con qualcosa, diciamo, che sia più vicino a quello che è l'idea di Spalletti, perché poi di fatto Spalletti ha ereditato una squadra non sua, e questo gli va riconosciuto.
1: Sì.
0: Non possiamo non riconoscere questa situazione. Però io ti dico, ho visto uno Spalletti nell'ultima partita, soprattutto quelle dichiarazioni, a me mi hanno colpito moltissimo quelle dichiarazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco, non sono dichiarazioni da allenatore da Juve, e questo mi fa molto pensare, perché ha ragione qui ieri Alessandro Santarelli, ha detto una cosa che mi sono trovato d'accordissimo con lui. se Luciano Spalletti è quello che abbiamo visto in questa parte alla Juventus prima di queste ultime quattro partite, bene, ma se Luciano Spalletti è quello della nazionale, male.
1: Come ha parlato, male. Sembra quello dell'ultimo quello della periodo della nazionale.
0: Quindi c'è il dubbio adesso si è fatto intorno a lui, quindi vediamo come verrà diciamo così affrontato dalla società, però oggi la domanda è anche questa, cioè questo dubbio ha fatto bene allora ad effettuare il rinnovo. Io sto vedendo che molti anche sui social, sia addetti ai lavori ma anche i tifosi, cominciano a dire era meglio attendere l'esito finale del campionato per poi pianificare la nuova stagione, che è una cosa sì, dall'altro lato c'è chi ti può dire vabbè, ma tu puoi aspettare la fine di maggio per pianificare la prossima stagione. Anche questo è vero, perché se non avesse rinnovato a Spalletti noi tutti avremmo detto ma come si fa a non rinnovare a Spalletti, perché così come si fa a programmare la prossima stagione? Ma
1: non è che adesso però la stagione l'abbiano programmata comunque con il rinnovo di Spalletti,
0: Beh, anzi hai una solidità in panchina,
1: sì,
0: da lì
1: sì,
0: parti.
1: Però la programmazione tiene conto anche, cioè secondo me la programmazione non la puoi fare con o senza Champions. Cioè adesso la programmazione la devi fare senza gli introiti della Champions, certo. E cambia tutto, certo. Quindi la programmazione comunque deve partire questa settimana sapendo che al 90% non andrà in Champions.
0: Non c'è dubbio, vabbè, vediamo poi che cosa ne
1: pensano.
0: Io
1: sono del parere che si sarebbe dovuto aspettare. Poi comprendo anche chi mi dice che Spalletti era l'uomo giusto a prescindere dalla Champions per iniziare un percorso futuro. Questo ragionamento mi va benissimo, ma allora adesso non si mette in discussione perché non va in Champions, perché chi lo voleva rinnovare lo sapeva che c'era questa possibilità di non andare in Champions League, anche chi lo ha rinnovato lo sapeva, e adesso dunque se lo tiene perché coerentemente deve aprire un progetto con Spalletti.
0: Vediamo, allora vado sempre su tutto il mercato web, Francesco, perché rimaniamo in tema Juve. Di necessità virtù, Bremer ha una clausola da 58 milioni ma può lasciare la Juve con uno sconto, scrive Tommaso Bonan. E dunque Yıldız ha una valutazione alta e su di lui c'è il veto della proprietà, ma per il resto della rosa della Juventus vale la legge della necessità. Davanti ad occasioni vere ogni calciatore può sentirsi legittimamente più fuori che dentro, ed in questo scenario che si innesta anche il futuro di Bremer. Al volo, il difensore brasiliano ha una clausola di 58 milioni di euro con scadenza fissata al 10 agosto, ma al momento nessuno ha manifestato l'interesse di pagare un prezzo simile per il centrale, sarebbe follia, che però sottolinea appunto anche il giornale Tutto Sport, e potrebbe però partire anche per una cifra inferiore, cioè uno sconto, con uno sconto inferiore ai 10 milioni.
1: Io invece ti vado su su un po' di situazioni legate alle panchine, perché mi piace molto questi incastri che vedono protagonisti davvero tantissime panchine, perché al momento della parte alta della classifica vediamo soltanto tre squadre, o meglio tre squadre e mezzo se quel mezzo lo vogliamo definire come Luciano Spalletti, tre squadre e mezzo soltanto con la conferma del proprio allenatore. Parlo di Cristian Chivo all'Inter, parlo di Giampiero Gasperini alla Roma, sicuramente Cesc Fabregas al Como se non dovesse arrivare chissà che cosa, e poi il mezzo come detto Luciano Spalletti. Questo magari, caro Marco, potrebbe conferire anche un vantaggio a quelle società, a quei club, quelle squadre che ripartiranno con lo stesso allenatore. Di sicuro ci sono degli incastri sia per la nazionale sia per quanto riguarda altri tipi di situazioni, perché insomma quando cambiano panchine del calibro di Napoli, Milan, Atalanta, perché poi dobbiamo ricordare che Raffaele Palladino, e vado a leggere anche un editoriale di Raimondo De Magistris che trovate su tuttomercatoweb.com, Palladino secondo Raimondo ha addirittura il 5% di possibilità di rimanere all'Atalanta, e con tutte le percentuali di permanenza dei vari allenatori vedrete che davvero in pochissimi si avvicinano o rimangono al 100%. La percentuale di Vincenzo Italiano mi sembra anche piuttosto alta, un 50%.
0: A metà, che... però, metà.
1: Sì, vabbè, però io ne avrei date anche, secondo me, meno. La percezione che ho di Vincenzo Italiano è che ha pochissime possibilità di restare sulla panchina del Bologna, più che altro perché secondo me a Bologna, dopo quello che ha fatto, è un po' finito il ciclo con questo ottavo posto
0: asfaltare
1: Pisa Cane al Cagliari 70%, ci sta, comunque ha fatto bene Cesc Fabregas, lo dicevamo. Marco Giampaolo dovrà valutare sicuramente quello che sarà il futuro, perché se poi salva la Cremonese, magari rimane. Paolo Vanoli, il 10% di
0: trovo
1: possibilità.
0: Trovo ingeneroso questo 10%.
1: Sì, eh?
0: Molto ingeneroso, sì.
1: Quanto gli avresti dato?
0: Beh, insomma, voglio dire, ha salvato la Fiorentina, ricordiamoci sempre dove stava quando l'ha presa. L'ha salvata, ha battuto anche la Juventus, ha fatto uno sgambetto alla Juve incredibile, quindi 10% mi sembra veramente troppo basso.
1: E le possibilità che si potrà giocare Massimiliano Alvini l'anno prossimo con il Frosinone, perché dobbiamo poi cominciare a parlare anche di quelle quelle squadre che sono arrivate. Massimiliano Alvini dopo il capolavoro col Frosinone, trovo giusto il Daniele De Rossi al 50% di possibilità di rimanere sulla panchina del Genoa, perché lui non si è ancora espresso, ma secondo me, caro Marco, qualcosa coltiva,
0: Un altro allenatore che va monitorato, sì. Vabbè, Chivu 100%, Spalletti vedi 90%, io ti ho detto prima 97, 98, 90% altissimo, sono convinto anch'io.
1: Il 5%, così come per Palladino, per quanto riguarda Maurizio Sarri.
0: Anche meno, secondo me.
1: Meno, eh?
0: Sì.
1: Sì, sono d'accordo con te. Il 60% possibilità per Eusebio Di Francesco.
0: Se perdono devono andare in Serie B, è giusto così.
1: Il 40% di possibilità di Massimiliano Allegri per essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo.
0: Questo è intrigante, perché io avrei messo anche il 30%.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: 5%.
0: Ma io non mi faccio incantare dal fatto che ha portato... Cioè, vedi, adesso vedo anche i cosiddetti sbandieratori di Allegri, no? Che stanno sbandierando perché il Milan ha raggiunto la Champions League alla penultima giornata di campionato, con uno scagozzo tremendo, perché dobbiamo di questo, cioè il Milan ha fatto uno scagozzo tremendo perché era più fuori che dentro, avevamo una squadra veramente, tutti quelli che intervenivano, anche quelli che sbandierano adesso Allegri, dicevano no, ma non ce la farà perché è una squadra impaurita, vince una partita a Genoa, per carità ha vinto, sempre con più o meno stessa impostazione di calcio. E adesso non è che dobbiamo fare i bandieroni, no signori, io i bandieroni non lo faccio, e non è perché ce l'ho con Allegri, perché ha fatto due gironi d'andata, due gironi completamente diversi. Da una parte la stessa squadra fa un girone d'andata incredibile, dall'altra la stessa squadra fa un girone di ritorno pessimo, e non è la prima volta negli ultimi anni.
1: Però scusami, c'è anche chi ha fatto un girone di ritorno ottimo per punti, ma in Champions non ci va.
0: Vabbè, però ripeto, ha preso una squadra in corsa, se ti riferisci a lui.
1: Ok.
0: Io parto da questo presupposto. Però detto questo, è giusta la critica che viene fatta a Spalletti, eh? Non è che mi tiro indietro e dico che è giusta perché secondo me, voglio dire, anche lui avrà delle responsabilità se nelle ultime quattro partite ha fatto quattro punti e ha segnato due gol. Ci saranno anche le sue responsabilità. Allora, poi quali sono le altre percentuali?
1: Poi andiamo avanti, vabbè, sì, Conte, 5%, Carlos Cuesta al 70%, a me non sono un grande estimatore di questa, però capisco, capisco il modo.
0: Vai, quindi poi dopo...
1: 100% di Gasperini, che era tra quelli citati come sicuri, 5% di Fabio Grosso,
0: che sta su un'altra panchina, non si sa.
1: Il 20% di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, anche qui molto molto poco, sembra possa esserci l'ombra di Rino Gattuso. Costa Runjanić probabilmente ha fatto il suo all'Udinese, al 60% rimarrà, anche se attenzione, perché potrebbe soltanto cambiare nel caso in cui ci fosse un dietro front dello stesso tecnico. E chiudiamo poi col Venezia,
0: Stroppa,
1: che al 90% rimarrà. Ne manca ovviamente una, che sarà la squadra che completerà le 20 di di Serie A tra Palermo, Catanzaro, Monza o Juve Stabia.
0: Hai capito? Bel duello, vediamo. Va bene, allora adesso ci fermiamo, facciamo un piccolo break e ritorniamo. Poi nella parte finale di questa prima ora c'è anche Marco Palma che oggi ci presenta altri tre talenti. Quindi state con noi, tra poco torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali. Quindi Rudy non c'è, Lucio, c'è Francesco, lo vedi?
1: Che salutiamo
0: Lucio. Ma Lucio è Francesco, sì. Okay. C'ha una se voce non, diversa, un fisico diverso.
1: Vado errato, sì.
0: Ma che c'è, una crisi di identità? Sì. Rudy ti ha fatto venire una crisi di identità. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo letto le percentuali che appunto ci ha lasciato tutto Mercato Web con Raimondo De Magistris sul futuro degli allenatori attuali e quindi i vari cambiamenti. Certo è, prima noi abbiamo detto, i grandi movimenti, Francesco, vengono da tre nomi importanti, perché sono tre grandi movimenti, saranno eventualmente tre grandi movimenti, ossia Conte, Sarri, che sono i due più probabili. Noi ci abbiamo messo Allegri, perché comunque le voci intorno a Allegri arrivano anche in questo senso, più che di conferma, vedi, 40% ha messo Raimondo in questa sua analisi.
1: Sai,
0: dei tecnici.
1: La cosa che non mi torna è che però è normale, nel senso che se noi seguiamo un attimo questa narrazione e queste indicazioni, no, a livello giornalistico che ci arrivano, ovvero che Antonio Conte sembra essere il favorito in questo momento per il ruolo da commissario tecnico. Maurizio Sarri fa la voce più grossa per quanto riguarda la possibile sostituzione sulla panchina del Napoli. E Massimiliano Allegri l'anno prossimo che fa? Sta di nuovo fermo? Perché poi...
0: No. Allora, guardate, io invece dico una cosa, ma mi dai un assist, perché abbiamo fatto una grafica riguardante il Napoli, perché poi il tema alle due partiamo col Napoli. Allora, il dopo Conte. Allora, certificato che Conte al momento si allontana sempre di più, quindi poi aspetteremo la partita di domenica per avere certezza, ma diciamo stiamo andando tutti in questa direzione da alcuni giorni, già da dopo le parole di Conte. Noi abbiamo messo quattro possibili nomi che hanno messo un po' tutti, e ci ragioniamo oggi, perché sono Sarri il ritorno
1: romantico,
0: esatto, tutti sanno quello che ha fatto Sarri con il Napoli. Poi proveremo insieme a Stefano dopo a buttare giù anche una probabile formazione attuale del Napoli con l'idea di Sarri. Io l'ho buttata giù, e comunque sarebbe una formazione interessantissima. Davanti, per esempio, faccio il terzetto, Højlund potrebbe fare il centravanti, tra l'altro è uno molto dedito al lavoro per la squadra e quindi rientrerebbe anche per caratteristiche nell'idea sarriana. Da una parte c'hai Alisson, dall'altra c'hai Neres, c'hai due esterni a tutto gas.
1: E poi c'è Vergara in casa.
0: Esatto, poi però c'hai due esterni a tutto gas che saltano l'uomo, che potrebbero fare molto. In mezzo, per esempio, mi viene in mente Lobotka come centrale di centrocampo.
1: Anguissa e McTominay.
0: Esatto, e c'hai già i due interni, uno che va, l'altro che ti dà... Se Anguissa rimane, però Anguissa se ne va adesso.
1: Teoricamente sono proprio i due perfetti.
0: I due perfetti.
1: Tecnici, vediamo, fisici.
0: Anche perché Sarri
1: come
0: magari
1: piacciono a lui.
0: Poi ho letto pure che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che di ritorno dal Napoli, tra cui Lang, c'è anche il nome
1: di Lang.
0: Vedi?
1: Dal Galatasaray.
0: Esatto, quindi c'è anche questo da fare. Io non credo che Sarri farebbe delle richieste clamorose da stravolgere completamente il
1: Napoli.
0: Poi
1: difesa 4 è quella.
0: Beukema puoi farlo far giocare centrale, Buongiorno può giocare centrale.
1: Credo che Buongiorno lo mandi,
0: Rachmani,
1: no?
0: Vabbè, io ti dico quelli, non faccio mercato, prendo il Napoli
1: che c'è.
0: Di Lorenzo da una parte e dall'altra in questo momento c'hai Oliveira, quello che c'è, quindi diciamo il pacchetto
1: Gutierrez,
0: e diciamo il pacchetto difensivo Milinkovic e Savic è un portiere che sa giocare con i piedi e quindi potrebbe
1: preciso,
0: secondo me, essere
1: perfetto.
0: Poi dopo da qui ci sono le varianti di mercato, perché qualcosa è chiaro che verrà
1: fatto. Poi andiamo alla tentazione.
0: La tentazione è
1: che però qua è più difficile fare una formazione.
0: Non lo so, perché comunque a tre ci hanno giocato il Napoli, quindi la tentazione allegriana ci può stare. Sappiamo anche che è un allenatore gradito a De Laurentiis, perché comunque significherebbe avere, e questo è molto aziendalista Allegri, e non credo che farebbe fare una rivoluzione incredibile al Napoli, e avrebbe una squadra più forte del Napoli, ma soprattutto
1: del Milan, e soprattutto
0: sostituirebbe chi? Antonio Conte. Ti ricordi come andò una sostituzione del genere?
1: Certo.
0: Sai, uno può essere pure un po' scaramantico e pensarla in questa maniera. Il pensiero è quello di Italiano. Vedi, noi abbiamo fatto il ritorno, la tentazione, il pensiero. Il pensiero perché? Perché comunque questo allenatore è sempre
1: è un pallino, di De Laurentiis.
0: 4-3-3, un po' più spregiudicato e via dicendo. La novità...
1: Che è sempre, scusami, rimasto nel mezzo,
0: esatto,
1: della classifica, sempre andato in crescendo.
0: Esatto.
1: Vediamo magari se lui gli vuole dare questa possibilità.
0: Esatto.
1: Uno che non ti viene a chiedere chissà che cosa.
0: Poi insomma anche lui parte da una base tutto sommato importante, no? Quindi anche lui farebbe uno step da una squadra come il Bologna ad una squadra che comunque quest'anno dovrebbe arrivare seconda in campionato, quindi prendi la seconda della classe. La novità è grosso, e ricordiamo che De Laurentiis in passato queste cose le ha fatte. Quando prese, vi ricordate quando andò via Benitez, se non erro, bene Sarri?
1: Sì.
0: E Sarri chi aveva allenato?
1: L'Empoli.
0: Quindi, queste sono dei colpi che De Laurentiis può fare. Allora, questo è il pacchetto di allenatori che abbiamo messo lì. Non mi sento di inserirne altri in questo momento. Chiediamo magari anche ai nostri ascoltatori quale potrebbe essere quello più ideale tra questi quattro. Guardiola, mo arriva Guardiola. Guardiola mi sembra un po' in questo momento fuori mercato, però lui ha detto che vuole una nazionale.
1: Chi? Guardiola?
0: Pensiero
1: nazionale. Bisogna capire anche che tipo di, che cosa vuole fare della sua vita, cioè se vuole trasformarsi in un selezionatore. Non è detto che tra l'altro, perché poi la notizia di ieri sera è anche questa, che Guardiola andrà via probabilmente dal Manchester City. Con Maresca che
0: è il suo erede.
1: Sì, sì,
0: sai, mi sono dimenticato di salutare gli amici del canale 11 di Gol TV nel Lazio che ci seguono sempre sul circuito network, quindi li salutiamo, mi sono dimenticato prima e chiedo scusa. E, no, dicevo, caro Francesco, questi quattro potrebbero essere dei candidati per la panchina del Napoli.
1: No, tu hai una preferenza o meno? Allora, sarebbe un altro ritorno dopo quello di Maurizio Sarri alla Lazio. Sarri e Napoli mi sembra che abbiano lasciato qualcosa di bellissimo ma di incompiuto, perché quei 91 punti rimasti, lui lo ripete sempre, quando parla del Napoli ne parla in maniera molto nostalgica. Adesso è un altro Sarri rispetto, cioè più pratico, più pragmatico rispetto a quel Sarri lì. Mm. E secondo me, per come mi hai descritto anche la formazione, io credo che ci si possa più divertire vedendo un ritorno. Ma a molti le minestre riscaldate non piacciono, però...
2: Vergogna.
0: Tu hai fatto un'osservazione secondo me molto interessante, cioè, e tra poco andiamo da Marco Palma e poi ne parleremo nel corso del pomeriggio. Che Sarri è questo che ritorna al Napoli? La domanda che farei oggi è questo, cioè Sarri lo stanno dando tutti in polla, anche chi lo conosce molto bene, anche chi diciamo ha un rapporto stretto con lui.
1: E scusami, nonostante non si amino con De Laurentiis,
0: però sai, a volte scordiamo sul passato,
1: certo.
0: Via dicendo, no? E, sinceramente mi chiedo che Sarri è questo che torna al Napoli. Non è più il Sarri dei 91 punti. È un Sarri diverso,
1: l'ho detto, è un Sarri più pratico,
0: che ha conosciuto anche questa linea di demarcazione, ossia la praticità, la concretezza, il contropiede,
1: che
0: per
1: ha toccato
0: chiaro
1: con mano un po' diciamo la mediocrità tecnica
0: e ha saputo lavorare anche nella
1: con
0: mediocrità
1: quella,
0: tecnica, e questo
1: quella
0: è molto importante. Allora, poi Gianluca, quando è pronto il collegamento datemi l'ok. Gianluca ci scrive: Simone Inzaghi? No, non lo metto Simone Inzaghi, magari sbaglio io in questo momento. Io l'ho sentito 20 giorni fa e mi ha detto che proprio lui sta talmente bene lì che non sente la necessità di tornare in questo momento, quindi al momento lo escluderei. Poi se c'è un clamoroso colpo di scena non lo so,
1: e
0: ma al momento
1: come
0: lo
1: stavo
0: scuderei.
1: Pensando anche Thiago Motta, come si è uscito completamente
0: vedi, Thiago
1: fuori
0: Motta
1: dai
0: pure
1: radar.
0: È uscito dai radar, sì. Sai, quando cadi da una squadra importante devi...
1: Lo so,
0: non
1: però
0: è facile,
1: mi sembra,
0: non
1: cioè,
0: è facile.
1: Tanti oggi altri
0: avremo,
1: li hanno riabilitati.
0: Oggi avremo chi lo conosce, Thiago Motta, magari glielo chiediamo. Allora, caro Francesco, andiamo da lui, vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
2: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccotelo. Buon pomeriggio.
1: Marco, ciao,
4: pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, ciao, ragazzi. Caro Marco. E allora, vai con la tua raffica. Che dici?
4: Che gran premio, dico, che hai visto che gran premio che c'è stata, una cosa incredibile, grande, la paura, grande, due giorni in paura.
0: Grande paura, sì, però dai, è andata bene così. Purtroppo è anche questo sport che, diciamo così, comporta questi rischi. Allora, caro Marco, andiamo subito alla tua raffica, ai tuoi tre giocatori che ci presenti oggi, vai.
4: In campionato ormai il mercato impazza, eh? Intanto diciamo subito, non ci abbiamo italiani questa settimana, ma settimana prossima sì, perché si stanno definendo un paio di trattative con due ragazzi italiani, che invito gli ascoltatori la settimana prossima a seguirci. Intanto cominciamo questa settimana con un ragazzo francese, si chiama William Michael Brancis. È un ragazzo, come dicevo, francese, beh, gioca in Germania, nell'Amburgo, ed è un ragazzo che è nato il 25-2-2004, 179 centimetri di piede destro. Lui fa il terzino destro, nasce come terzino destro, ma sa fare benissimo anche quello di esterno alto, di una linea 5 di centrocampo, una linea 4. Gioca nell'Amburgo, diciamo che l'Amburgo ha fatto una stagione da neopromossa, ottima in Bundesliga, si è salvata tranquillamente, e devo dire che uno dei nomi della buona stagione dell'Amburgo è proprio Michael Brancis, questo ragazzo. Come dicevo, oltre a essere veloce sulla fascia, essere bravo tecnicamente, ha anche un'ottima visione di gioco, molto bravo a sapere quando scendere, a sapere quando difendere la squadra, ma soprattutto è molto bravo nei tagli. Dicevo, un ragazzo francese, è cresciuto nel Metz, in patria nel Metz, e si è segnalato subito per la sua grandissima affidabilità. Pensate, quando è entrato ha giocato tipo 34 partite di seguito senza ricevere né un'espulsione né un problema fisico, quindi grande affidabilità. Giovanissimo, nel 22 è stato promosso nella prima squadra francese del Metz, ha fatto benissimo anche lì ed ha attirato le attenzioni dell'Amburgo, che l'hanno prelevato proprio nello stesso anno per €1 milioni, un piccolo investimento che si è rivelato benissimo, perché il ragazzo ha fatto benissimo prima nella stagione di Bundesliga 2 e poi, come ho detto, quest'anno è stato forse uno dei migliori prospetti. Piace molto al Parma questo giocatore, un giocatore sulla destra, farebbe comodo, anche si sposerebbe bene con il gioco dell'allenatore spagnolo del Parma. A me ricorda Diogo Dalot, ragazzo del Manchester United, che vedremo ai mondiali con il Portogallo. Si tratta su Michael Brancis, si tratta su 5,5 milioni di euro, ma è veramente un prospetto interessante.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo al secondo, questo è un terzino, abbiamo presentato un terzino, andiamo a vedere il secondo, vai Marco.
4: Sì. Rimaniamo nel reparto difensivo, questo è un difensore centrale e si chiama Víctor Valdepeñas, la pronuncia Valdepeñas perché è un giocatore spagnolo, lui è più giovane, del 2010-2006, è fisicamente ben strutturato, a 188 centimetri ed è di piede sinistro veramente ottimo per essere un difensore centrale, piede sinistro, e nonostante così alto, corsa ottima, gli permettono di giocare anche da terzino sinistro, proprio per questa capacità di mettere il pallone un po' dove vuole e di essere bravo negli assist, però il massimo di sé questo ragazzo, insomma, lo esprime al centro della difesa. Gioca nel Real Madrid Castiglia, che sarebbe la seconda squadra del Real Madrid. Forse abbiamo già incontrato un ragazzo che gioca in quella squadra, che veramente costruisce bene il Real Madrid, qualcuno se lo porta in prima squadra e molti li vende, massimizzando anche il valore di questi ragazzi. E come dicevo, questo ragazzo cresciuto nella Casablanca è sempre stato uno dei protagonisti e nelle nazionali spagnoli giovanili e nel Real Madrid, tant'è che quest'anno nella formazione Castiglia forse è stato uno dei migliori. Il Real Madrid Castiglia ha vinto la Youth League, la Champions League dei giovani, l'ha vinta bene in questa stagione, devo dire lui è stato premiato più volte come MVP della partita, ragazzo di grandissima qualità, direte non se lo tiene Real Madrid, forse Real Madrid se lo vorrà tenere, però lo seguono molto da vicino il Como, che questi ragazzi spagnoli sappiamo bene che a Fabregas piacciono molto, e anche in seconda battuta il Bologna, che si è interessato adesso a questa figura, che potrebbe, come dico, essere utilizzato centrale di una difesa a 4, se la farà il Bologna, o anche esterno di sinistra. Quindi Víctor Valdepeñas a me ricorda molto Mickey Van de Ven del Tottenham, giocatore che anche lui in carriera ha fatto l'esterno sinistro, ha quella fisicità, ha quel modo di interpretare la partita, soprattutto allo stesso piede, secondo me sinistro, molto molto educato. 7 milioni di euro si parte per questo ragazzo, Como in prima, lì in pole position, diciamo, e Bologna dietro, e lo seguono da vicino.
0: C'erano dubbi che era seguito.
1: Tra l'altro, anche esordito, me lo ricordo. Penso che fosse fine dell'anno del 2025. Se non sbaglio, è esordito con Real Madrid, subentrando e giocando esterno.
4: Sì, bravissimo, ha giocato nella partita con l'Alaves, ha fatto la prima partita con i grandi proprio a dicembre del 2025, entrando a sinistra, c'era necessità, entrò a sinistra, poi è molto bravo perché quando la difesa, diciamo, l'esterno destro dell'Real Madrid sale, si va a diventare un po' una difesa a tre, lui faceva il centrale di centro-sinistra, come li chiamano adesso, braccetto. È un giocatore che ormai è pronto per la prima squadra e, come ho detto, se non per il Real Madrid, sicuramente ci sono molte squadre, oltre a quelle italiane che ho detto, anche quelle della Premier, di ragazzi.
0: Quindi seguito dal Como, spagnolo, insomma, non c'erano dubbi.
1: Anche se adesso devono cominciare a comprare gli italiani per fare l'Europa.
0: Insomma, sarebbe pure ora. Allora, Marco.
4: Fare l'Europa, sì. Per le liste è obbligatorio che prendano qualche ragazzo formato in Italia, visto che non ne hanno praticamente nessuno.
0: Speriamo, insomma. Allora, Marco, l'ultimo, vai.
4: L'ultimo si chiama István Atrok, lui è un ragazzo del 6-12-2005, è ungherese, è 181 cm e di piede destro, lui è un esterno d'attacco, lui gioca nell'MTK di Budapest, una delle squadre principali dell'Ungheria, è un esterno d'attacco che a me piace molto perché è dotato di questo dribbling fulminante, lo definisco elettrico questo giocatore perché veramente quando entra in partita proprio che spezza il fiato, diciamo, non si ferma più, dribbling fulminante, ha senso del gol, questo quando rientra gioca su tutte e due le fasce, seppur di piede destro, ma gioca anche da trequartista perché ha visione di gioco, illumina con queste verticalizzazioni, un ragazzo poco conosciuto, però a parte di una disponibilità tecnico-tattica sul campo enorme, perché ho detto i tre ruoli da tre da rifinitore, l'esterno di faccia, il trequartista li fa e li fa sempre bene perché ci mette tutto in campo, come dico, grandi qualità ma soprattutto grande applicazione. Lui è un prodotto dell'Honved, storica squadra ungherese, attualmente un po' decaduta, ma dal 2020 è passata all'MTK che attualmente è una squadra più ricca e più potente, e da lì ha fatto vedere veramente le sue caratteristiche, che come ho detto sono quelle di andare sulla fascia, rientrare, dare assist, fare gol, ne fa veramente tanti. Pensate che in questa stagione ha realizzato 10 gol, ha fatto 6 assist, sono numeri proprio che certificano quello che questo ragazzo può fare nella zona d'attacco. È seguito dall'Udinese, un profilo del genere potrebbe interessare molto, e anche qui c'è un'altra squadra italiana che lo segue, una neopromossa appena arrivata in Serie A, deve cominciare a guardare un po' il mercato, del Venezia, quindi diciamo che dalle parti del nord-est si segue molto questo ragazzo, che come ho detto gioca in Ungheria, però si è visto anche tanto nelle nazionali giovanili ungheresi. Azzardo il paragone, un po' per il modo di attaccare il campo, il modo di portare la palla al piede, mi ricorda un po' Garnacho, ragazzo che adesso è al Chelsea, un paragone un po' azzardato, anche se un po' rallentato adesso Garnacho, però ci ho rivisto quello, ci ho rivisto il modo di calciare il pallone, ci ho rivisto proprio quell'intensità che Garnacho almeno fino a qualche tempo fa metteva nel campo. Piace proprio tanto l'Udinese, c'è veramente vicina, si prende a 2 milioni d'euro, il Venezia fa un po' di interferenza perché cominciare a fare la squadra per la Serie A sarebbe importante partire da un ragazzo di questa affidabilità, quindi István Atrok.
0: Bene, bene, questi sono i tre di oggi che appunto sono seguiti da squadre italiane. Vediamo, insomma, noi proveremo sempre nel corso adesso, andando avanti, Marco, di presentare questi profili che possono appunto essere nomi del calciomercato, no?
4: Assolutamente, Marco. Ma insomma, a giugno magari comincerà il mercato, ne presenteremo qualcuno pure che arriva, certo, magari durante il mese di giugno, già di qualche, come già facevamo la scorsa estate.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi vediamo, insomma, abbiamo messo seguiti dal Parma, Como, Udinese, Venezia, insomma, questi.
4: Parliamo anche, Marco, un po' di mercato, di quelle che si leggono un po' meno sui giornali. Mi piace pure
0: ricercare,
4: si cercano sempre le grandi squadre.
0: Fai
4: tante
0: benissimo.
4: Volte mi scrive qualche tifoso di una squadra un po' più piccolina e mi dice, insomma, Parma chi prende? Quindi
0: hai fatto benissimo,
4: diamo
0: hai fatto
4: spazio
0: benissimo.
4: Anche a loro che partecipano alla Serie A.
0: Ma
4: e Venezia gli diamo il benvenuto come neopromosso.
0: Ci mancherebbe, bene così. E allora, Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, appuntamento con te la prossima settimana con altri nomi, e vi ricordo che trovate naturalmente questo passaggio sia nei nostri podcast della radio, ma anche su YouTube di Tutto Mercato Web, appunto il passaggio di Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. Marco, grazie.
1: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Grazie a Marco Palma.
1: Stavo
0: Dai,
1: leggendo di questa vai. Operazione simpatia che vorrebbe fare lo Tito per il post Sarri. Insomma, ho letto il nome di Klose, il nome di Sergio Conceição. Vorrebbe fare un'operazione.
0: Chi?
1: Lo Tito. Klose, ho letto.
0: Ho letto anche Almeida. Conceição, Almeida.
1: Per ringraziarsi.
5: Io dopo la progetto e capisco. Io sono bravo.
1: Sì.
0: No, guarda, questo è un tema molto delicato che poi affronteremo, perché apriremo anche un forum su questa situazione della Lazio, perché credo che sia veramente una situazione delicatissima, difficile da, anche da risolvere. Io non vedo quale possa essere
1: c'è una sola soluzione. Come la Lazio cambia un altro allenatore, cioè riparte per il terzo anno consecutivo da un nuovo allenatore, perché probabilmente il destino di Allegri, se è vero quello che si legge, anche lì va trovato tutta la struttura societaria eccetera eccetera, perché non salterà probabilmente soltanto l'allenatore, perché se salta l'allenatore salterà anche il direttore sportivo, ma anche lì, così come la Lazio, per il terzo anno di fila arriva un nuovo allenatore.
0: Vediamo. Sulla Lazio poi c'è questo grossissimo problema, che appunto è il problema tifosi. Presidente, che secondo me è difficile, non c'è una soluzione, anzi ce ne sarebbe solo una, che non è attuabile, che è quella che vorrebbero i tifosi, ma secondo me è una cosa impossibile da fare. Quindi io non so che tipo di strada si possa intraprendere per poter ricreare un clima, posto che, ripeto, i tifosi vorrebbero una sola decisione, Francesco. Però la vedo in questo momento non attuabile. Poi se c'è qualcosa che possa avvenire andando avanti, questo è un altro discorso, ma nell'immediato io non credo che ci possa essere una soluzione.
1: No, nell'immediato no, però se fai una stagione senza abbonati, senza biglietti venduti, è dura continuare a resistere, secondo me.
0: Vediamo. Che cosa succede?
1: Però,
0: dunque,
1: no, era soltanto per dirti che sono molto curioso di capire il Milan poi da chi ripartirà.
0: Anche
1: chi
0: questo
1: ripartirà dal terzo allenatore.
0: Ma poi posso dirti una cosa: ma voi siete sicuri che la nazionale scelga Conte?
1: Io non ne sono sicurissimo. Però se c'è una preferenza, Conte più di Allegri, secondo
0: tu
1: me.
0: Dici?
1: Sì. Perché bisogna ripartire da chi questo ruolo lo ha già ricoperto, l'ho già ricoperto bene, e che non ti puoi prendere rischi. Perché di Conte lo sai che lo ha già fatto e l'ho fatto bene. Con Allegri non sai che tipo di situazione può venire fuori, e questa nazionale secondo me non può prendersi il rischio di aspettare e capire se è un allenatore e anche selezionatore.
0: Va bene. Poi c'è Massimo che ci scrive: ci vogliono calciatori forti, non gli allenatori. Calciatori forti fanno gli allenatori, altrimenti sei fritto. Io, Massimo, su questo non sono d'accordo. Ci vogliono i calciatori, sì, però ci vogliono pure allenatori forti. E guarda che ci sono degli esempi di squadre. Te ne porto uno che ho seguito molta attenzione quest'anno, non in Serie A, ma in Serie B. Il Frosinone l'anno scorso si è salvato dalla retrocessione. Quest'anno ha fatto mercato poco e niente, conservando la stragrande maggioranza dei giocatori della passata stagione, molti giovani, e guardate che cosa ha fatto con Albini. Non ha soltanto ottenuto la promozione diretta,

0: allenatore lo può anche depotenziare.
1: Depotenziare, esatto, esatto, assolutamente, può fare entrambe le cose. E dunque, caro Francesco, noi ci fermiamo. Dobbiamo fermarci. Sono
0: buon proseguimento.
1: Grazie,
0: ciao Marco.
1: A domani,
0: ciao,
1: naturalmente, ciao. Con te. Naturalmente, buon lavoro in redazione. Così come a Daniele Petroselli. Break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri 2 forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
0: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
1: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
0: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche 2 casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
1: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran negli Stati Uniti e i suoi alleati, dice: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
0: Il calcio: questa mattina Cristian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao Stefano, salutiamo anche gli amici che sono su Italia 7 in Toscana, così come quelli su Gol di TV nel Lazio e gli amici del canale 61 che ci seguono invece sul nazionale, insomma tutta la squadra Network con noi in questo pomeriggio. Allora, caro Stefano, tanti sono i temi di oggi. Io tra poco, appena mi dà l'ok la regia, partirei da Napoli. Partiamo da Napoli oggi, poi dopo c'è un tema generale che voglio affrontare con te. Però partiamo da Napoli perché Conte, diciamo così, è lontano, si allontana, saluta, insomma, dopo l'ultima partita che ci sarà appunto questa domenica, avremo così il... le dichiarazioni, l'ufficialità, si va in questa direzione. E quindi adesso ci interroghiamo un po' anche su chi sarà il dopo Conte. Noi abbiamo fatto una grafica che tra poco la faccio vedere. Ne parliamo insieme a te, Stefano. Ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
6: Ciao Antonio.
7: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
6: Ciao Fulvio.
5: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
8: Come state? Buon pomeriggio a voi.
5: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
6: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, da Napoli ormai sono quasi certi che sì, saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
5: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
6: Per quanto riguarda la panchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
5: Mo ci arriviamo sulla panchina. Però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
7: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che della Vecchia è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
5: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
7: Sì, quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito.
5: Un po' come è successo con l'Inter, mi sembra.
7: Su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
5: certo.
7: E ci interrogavamo dicendo, ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
5: sì,
7: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
5: no per carità,
7: soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
5: sì. Tanto
7: dovrebbe essere questo il quadro.
5: Okay. Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
6: Ciao Roberto.
7: Grazie.
5: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
8: Sì, assolutamente. Infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri che dall'addio di Conte, che francamente sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene, l'accordo lo trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma, in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, che non è proprio l'ultimissima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione alla nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
5: Roberto Bordini, anche Stefano Impalomeni coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
6: sui due anni,
5: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, e questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
6: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma, pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
5: Roberto?
3: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incisi di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancanze che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
5: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente?
3: Ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, e nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole stare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
5: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaito, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno da quello che hanno riportato,
6: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
5: certo,
6: già si sapeva.
5: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri in ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no, c'erano i problemi di mercato, eccetera, arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano, e poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità, arrivò dopo Benitez, e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli. Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
6: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta, poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
5: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
8: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, e che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo al di là del risultato finale, e cominciano, sai, i malumori del dicembre, quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte, quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
5: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo su questo discorso, voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe
9: allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diversi, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, ovvio che se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
5: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
8: Quelli sono i sogni.
9: Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli, perché sennò Fabregas è un giocatore.
5: Allora io se devo fare un sogno giocatore, dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
9: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. Sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto allora sceglierei italiano.
5: Tu andresti su italiano. Gaito,
7: sì, posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City,
5: sì.
7: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio ti fa il nome di
5: Sarri, vabbè,
7: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata a scudetto sul lungomare, eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato, eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
5: non è però non lo escludiamo,
7: diciamo che
5: lo diceva Fulvio,
7: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
5: Però ragazzi, io dico una cosa, no? Prendi i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
6: Se gli dai i calciatori, poi alla fine possiamo vedere anche delle belle partite con lui.
5: I calciatori ci sono.
6: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
5: Però i calciatori ci sono, quelli che lui vuole, dei calciatori comunque sempre pronti.
6: Però Napoli devi dare anche qualcosa
5: in più.
6: Sì.
5: A livello proprio
7: sarebbe quello accolto peggio, ragazzi, cioè nel senso, nonostante abbia vinto più di tutti gli altri,
5: perché c'è un biglietto da visita,
7: siamo reduci da una stagione, però,
6: ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, grosso italiano, fanno giocare bene le proprie,
5: esatto.
6: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no, la
5: qualità di calcio, sì.
6: E quindi Sarri italiano grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
10: Ma poi Antonio ha detto bene, sarebbe, è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte
5: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo, all'epoca. Quindi sì, a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
10: No, lui non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
5: No, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
6: la Juve però non ha giocato male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma.
5: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però, ecco,
6: il Napoli ce li ha.
5: No, è questo che dico, come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
6: In Eres, gli Alisson
5: sugli esterni, sì. Hojlund è un attaccante molto di lavoro, sì, di movimento, che viene incontro per la squadra. C'è McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda: ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero: che Sarri ritrova?
6: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, no? Lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però insomma, Sarri, se gli dai giocatori.
5: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli, l'idea di rivedere
3: quel. Comunque, sì, rivedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa. Però ripeto quello che ho detto prima: ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
5: Sono d'accordo.
3: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
5: sì, si vede che c'è del grande trasporto. No, per esempio, c'è Alessandro che ci scrive al 331 8200213, riprende se De Laurentiis riprende Sarri, commette un suicidio assistito. Un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
10: è un tema.
5: Sì, un tempo.
7: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
5: Come?
7: Ha contribuito anche Lotito.
5: Questo pure ci può stare. Sì.
10: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
5: No, ma sai Fulvio, no, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista delle idee di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sì, sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix, certo, non più Sarri, stiamo parlando estremista di... come era prima a Napoli, ecco.
6: Secondo me ha voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello, poi dopo si è messo in carreggiata, quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
5: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
6: mentre
5: sterzato.
6: A Napoli ritrova il suo livello, io ti sto dicendo di squadra, parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo me le motivazioni ce l'ha, io non lo vedo.
5: Non lo vedi
6: in disarmo,
5: non lo vedi
6: ai titoli di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
5: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
7: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato tra i primi magari a fare un certo tipo di gioco,
5: dipende
7: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
5: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
7: negli
5: poi,
7: ultimi anni è stato
11: io mi ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta, quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
5: Le caratteristiche dei giocatori
11: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un gran entusiasmo, bisogna di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
5: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Beh, mi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
10: Ma quale Inzaghi?
5: Inzaghi,
10: quale
5: Simone. Inzaghi? Simone, perdono.
10: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
5: Catanzaro è una grande possibilità, sì.
10: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
5: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto: sta talmente bene lì,
10: credo.
5: Si è ambientato lui, la famiglia, mi ha detto: Marco, sto benissimo, quindi
6: soggiorno.
5: Io penso che lui in Italia in questo momento
10: è un bel contratto pure, no?
5: Sì, un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
10: Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
5: apposta, quindi.
10: Ah, ci sono delle piste fantastiche,
5: quindi io lo escluderei Simone Inzaghi da questa da questo,
10: no,
5: diciamo,
10: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
5: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio De Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
6: No, ma era un po' sfiducio, cioè all'inizio demoralizzato, il blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
5: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima. Secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
12: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci deve già andare l'anno scorso, da rifà, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi se anche questo posto libero è importante per tutti quanti noi, quindi potrebbe essere anche quello, potrebbe essere.
5: Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di domenica
12: dipende,
5: di Spalletti
12: dipende, dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
5: Tu dici aspettiamo l'ultima. Aspettiamo l'ultima.
12: Mentre fuori dalla Champions League in questo momento.
5: Sì, molto probabilmente.
12: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare le Champions, la Champions.
5: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto, dice, potevamo anche stare fuori dall'Europa League.
13: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
5: Non da Juve, un allenatore da Juve.
13: Non da Spalletti, cioè, non l'ho capito, no? Per carità, però...
5: Lo vedi che tu Conte lì?
13: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni. Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
6: Sì.
13: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
5: Con un calcio lontano dal suo.
13: Ecco, esatto, questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto. Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato tantissimi
5: al sarrismo, esatto.
13: Sì, tantissimi.
5: Vabbè, comunque vediamo.
13: Sì, questo è cronaca.
5: Sì, Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto.
14: Sì, io non escludo nulla, anche perché poi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso.
5: Non mi
14: Juventus,
5: sembra proprio.
14: Oppure ha fatto male e lui, già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede. Lui può dire comunque li ho riportati in centro. Quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me. È molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, a due anni di contratto sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
5: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie Fulvio, un abbraccio.
13: Grazie a voi,
5: a Roberto Bordin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido.
6: Ciao Antonio.
14: Grazie a voi, ciao a tutti.
5: Ciao, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre nel pomeriggio di Maracanã con Stefano Impolomeni.
1: Ciao
0: Stefano,
1: Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Allora, Stefano, voglio andare su un altro tema di oggi che abbiamo scelto così, che riguardano sempre gli allenatori, perché poi c'è stato anche un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web dove, vado subito al volo, aspetta che, dove Raimondo De Magistris ha fatto un po' le percentuali degli allenatori in questo momento sulle rispettive panchine. Ne prendo tre perché secondo me sono i tre big e che in questo momento possono loro far muovere tanto, no? Diciamo, allora vi volevo chiedere a te, adesso vado a presentare anche chi sarà con noi in questo tratto di trasmissione, quale incastro per questi tre big che vado a citare. Allora, Sarri, che abbiamo un po' affrontato prima, 5% di permanenza soltanto alla Lazio, così come Conte, 5% di permanenza al Napoli. Poi ho preso Allegri perché Raimondo dà una percentuale del 40% di permanenza, non altissima in questo momento, no? Allora volevo chiedere a te, insieme a chi vado a presentare adesso, che tipo di incastro può venire fuori, cioè che tipo di scenario vedete per questi tre. Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
2: Ciao Frank.
0: Ciao Franco, ci sei?
2: Non ci saluta neanche.
0: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
3: Sto qua.
0: Non ti abbiamo sentito.
3: Cioè, io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve sarebbe arrivata, non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo però, continuo a cercarlo.
0: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
3: A Maracanã con Marco Picca, riconosci?
0: Sì, come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito in questo momento.
2: Devo raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank Piantanida.
0: Un fatto increscioso, benissimo.
2: Incresciosissimo.
0: Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
4: ben trovato.
0: Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
2: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
0: Hai capito? Attacco diretto proprio. Che ha fatto?
2: L'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
3: Non ha ricambiato.
2: Sono di quelli che, sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi bene che mi spieghi, capito?
0: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta no, stato lui.
3: Ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma... No, perché è grosso Lorenzo, ho detto, questo, mi sono spaventato e ho detto, ma questo è tirandestro, ma ammazza, cioè, non posso...
0: Vabbè, devi stare... ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori, Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo Lorenzo che ha fatto anche Raimondo oggi su Tutto Mercato Web con le percentuali, prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici Lorenzo?
2: No,
0: parto da te.
2: Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
0: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta e Sarri viene dato anche lì. In coppia con Giuntoli. Lorenzo.
2: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale. Altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale, che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno al Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli. E quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
0: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
1: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso... Però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
0: sta facendo pressione, così ci raccontano,
1: sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale o sta fermo?
0: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
1: Sì.
0: Secondo te rimane al Milan Allegri?
1: Per me sì.
0: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
1: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
0: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
1: E chi prende il Milan?
0: Ah, non lo so.
1: Va via. No,
0: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
1: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan, resta al Milan.
0: Allegri al Milan. Piantanida.
3: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali. Secondo me sono 0% permanenza Sarri-Lazio, 0% permanenza Conte-Napoli, neanche 5. Notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
0: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso gli dai ragione, mica vale.
2: No,
0: però.
2: Mi è arrivata la notifica ora. Frank Piantanida ha chiesto di seguirti, no? Ma no, è una cosa scandalosa, guarda.
1: Mamma
2: scandalosa.
1: Mia, scandalosa.
0: Vabbè,
2: no, vero o no, Stefano?
3: Il mio social media manager.
0: Non sei tu,
3: no,
0: ok.
3: Il mio social media manager all'ascolto, ma figurati.
0: Vai.
3: È solo Cassio. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose, ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
0: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
3: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo a meno di ribaltoni sarà Malagò.
0: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213, dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato, Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione, ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
4: Perché Palladino, dopo aver fatto 3 mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con medio punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
0: Male.
4: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman, quindi insomma una squadra nettamente più problematica con Juric. Tra l'altro io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa proprio sul Palladino, sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo nel fare un'analisi.
0: Vedi?
4: No, ma io riconosco
0: i nodi
1: alla
0: vengono
1: fine
0: al
1: di Benedetto ha sempre
0: i nodi
1: ragione.
0: Vengono il pettine, caro Fabrizio.
3: Non esaltiamolo.
4: Da Juric a Lukman sono tutti sbagliati, quindi sto facendo uno scudiscio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio che sappiamo bene, ma dal pubblico aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non va nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite 6-0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric, scusate, Palladino non ha fatto un grande salto di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavamo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo,
0: quindi Palladino massacrato, via.
4: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è,
0: ma c'hanno tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
4: Prima hai detto giustamente fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio Federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
0: chi
4: sempre
0: è?
4: Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
3: Vero.
4: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20
0: che rimane.
4: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in quel momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
0: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
1: Per me è all'Atalanta.
0: Farebbe meglio?
1: Sì.
0: Andare lì? Rischierebbe meno?
1: No, secondo me troverebbe un ambiente
0: più vicino,
1: più vicino al suo carattere, alla sua,
0: un
1: al suo
0: presidente
1: modo di fare,
0: molto, molto
1: artigianale,
0: diciamo, calciofilo.
1: Un capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte, eh?
0: No, una bella squadra, assolutamente.
1: Ha ragione
0: te,
1: Fabrizio,
0: Lorenzo, che dici?
1: Quarto posto.
0: Per Sarri più Napoli o Atalanta?
2: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie.
0: No, però secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie lo portano lì,
2: allora,
0: ok.
2: Sono d'accordo con Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, nel calcio non mi piacciono mai. E quindi, cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa. Veniva dall'Empoli, il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri col Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse... Non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
0: non ti piacciono.
2: Non mi piacciono per niente. Quindi, fossi in Sarri, andrei all'Atalanta.
0: Te, Piantanida, che dici?
3: Senza dubbio. Errore. Allora, poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse. Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta, o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. tutti siamo stati abbagliati da quei tre anni di sarrismo, da cui nacque, no, questa, sì, il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi, il problema è uno: il sarrismo non si è mai più visto.
0: No, bravo.
3: Fuori da Napoli, ok, e a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se sai, un allenatore è, voglio dire, riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un super, cioè stiamo parlando di un fenomeno, di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe, secondo me, neanche con i giocatori, tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là, non farebbe la stessa cosa. E quindi, secondo me, poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari ci riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, sì, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
0: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
1: per carità, non è possibile, però.
4: Beh, c'è anche Palladino, volendo, che è un nome che ha girato.
0: Ma tu Palladino lo vedrà tutti,
4: No, però per lui ho fatto un'intervista al Corriere della Sera.
0: Ti è tolto, c'è ancora un po' di contratto, tienilo lì a Bergamo.
4: Quando era, diciamo, in momenti in cui ancora.
0: Se no, ti scateno Lorenzo. Dai, su, sto tenendo no. Lorenzo su Palladino, se no.
2: No.
0: Capito?
2: Guarda, su Palladino.
0: Vedi?
1: Il povero Palladino.
2: L'ho già detto tu.
0: Ha detto
2: tu. Guarda, Palladino.
0: Sì.
2: Molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee, siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina inanellò quelle,
0: certo,
2: 8 partite, poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, sì. Poi insomma ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione. E quest'anno lo stesso, con quell'inizio,
0: con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
2: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali, cioè perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato, insomma, ha perso troppi punti col Pisa. Insomma, Palladino è questo. Ancora non ha fatto il salto di qualità.
4: Ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile, in cui lui ha detto che non è mai stato juventino, ma tifoso del Napoli fin da bambino.
0: E quindi
4: mi è sembrato veramente un'apertura. Come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio per il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo negli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
0: Non è facile, no,
1: non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante, sì, di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
0: Sì.
1: Quando insomma Conte ha vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
0: però arrivi.
1: Benino,
0: arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
1: Esatto. È Grosso, vai a Napoli, insomma, una bella scommessa.
0: Sì.
4: Sì. Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, però lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
0: Ha fatto
4: una gavetta molto lunga.
0: Molto lunga,
1: è bravo, bravo.
4: Allenato all'estero comunque.
0: Secondo me è una squadra migliore.
1: Deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare
0: dappertutto,
1: alla Lazio. Tutti vogliono.
0: Che ne so,
1: Non è che poi dopo nessuno se lo dice come la sora.
0: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò
1: sì.
0: potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della

0: Guardiola dica benissimo, ho preso
1: Vengo
0: tanti di quei
1: gratis.
0: soldi in 10 anni al Manchester City, che adesso voglio fare un qualcosa
1: Vengo gratis,
0: per...
1: Lorenzo dice. C'ho
0: No,
1: una
0: gratis,
1: vagonata di
0: no.
1: soldi, ha detto.
0: Vabbè,
1: Posso pure
0: faccio sto
1: venire.
0: favore.
1: Faccio sto
0: No, gratis,
1: favore, vengo.
0: no, no, ma è più, guarda, è più, secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dici,
1: È
0: guarda, dove
1: vero.
0: sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
1: Mi piace
0: insomma
1: sta
0: c'è
1: idea.
0: solo possibilità di migliorare.
1: Secondo me
0: Comunque il rapporto con
1: rischierebbe,
0: l'Italia è un
1: Lorenzo,
0: rapporto
1: se
0: che
1: dovesse
0: durerà
1: veramente
0: tanto, però è
1: verificarsi questa cosa qua,
0: complicatissimo.
1: rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
0: Dici?
1: Sì. Magari vuole Baggio vicino a lui.
0: Ma sì, è che c'è, ho capito,
1: Che
0: quindi
1: c'è?
0: ci
1: Vanno
0: parli, prendi caffè,
1: insieme,
0: ci vai a cena,
1: riguardano
0: a
1: la
0: pranzo, parli
1: tecnica,
0: di
1: tu, non
0: calcio.
1: so. Piantanida è
0: È dura,
1: dura.
0: servono gli uomini come Baldini lì.
1: Baldini, vai,
0: Però
1: lui.
0: non piace a nessuno
1: Ormai si è
0: e
1: fissato
0: questo.
1: con Baldini in Pallomeni,
0: Certo.
1: non si
0: Silvio
1: schioda da lì.
0: Baldini.
1: Silvio Biandini
0: No,
1: fuori. Vai.
2: è ovvio che secondo me Malagò, poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò, secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, cioè, a me spiace per Silva.
0: Certo, non
1: Dai,
0: si va, però è il periodo dei Baldini,
1: capito?
0: capito, Frank?
1: E quindi?
2: Sì, questo,
0: Non
2: no,
1: è
2: questo
0: che.
2: sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto, cioè nel
1: Sì,
2: senso
1: poi c'ha
2: anche
1: sto stile,
2: dell'opinione che gira.
1: capito?
2: Ok, quindi
1: Vabbè,
2: secondo me lui dice
1: elegante.
2: nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice il mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale nel 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al decimo posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere. Poi, cioè non voglio dire di no, follia, sogno, boh, potrebbe
1: Potrebbe,
2: pure
1: tu lo
2: essere.
1: metti lì.
2: L'unica cosa, no, l'unica cosa è che per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale. Cioè a noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente. Il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale. Solo che gli anni ne mancano quattro. Allora tu dici, ah, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale,
1: Ma
2: ma fa
1: vinto tutto, può
0: scusami,
1: pure fare un
0: Frank, io ti
1: sacrificio.
0: stimo, ma rischierebbe la depressione
1: Ma
0: Guardiola. 4 anni,
2: perché?
0: ma non ce la
2: Appunto,
0: fa, ma è un altro
2: ma non è il
0: cilindrata.
2: momento,
1: Ho
2: ma no,
1: capito,
2: ma
1: ma ha vinto
0: si
1: tanto.
0: addormenta, si annoierebbe, dice: ma qui non
1: Dice,
0: c'è
1: va a vedere le
0: materiale.
1: partite in Italia.
0: Ma qui se dice, ma
1: Ma come lo dico
0: dove
1: che si fa la
0: prende?
1: pennichella mentre giocano a
0: No,
1: tennis? Cioè,
0: però
1: dai.
0: secondo me rischierebbe il
1: Vabbè.
0: tracollo proprio
1: Oppure
0: psicofisico.
1: sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza da Può
0: mandare in
1: essere pure
0: campo.
1: questo.
0: Beh, insomma.
1: Carcano velocemente un pensiero che devo chiudere. Tu come la vedi?
3: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica, ma temo proprio
1: Ammazza.
3: io il tracollo domenica, e la depressione domenica, ma temo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
0: Ma perché
3: Dopodiché,
0: sei
3: una
0: tifoso
3: domanda da fa
1: dell'Arsenal,
0: Ma io non
1: Fabrizio,
0: capisco,
1: io non
3: da,
1: capisco.
3: fin da
1: Ma perché?
3: ragazzino,
1: Ma da ragazzino
3: fin da
1: uno,
3: bambino,
1: ma da ragazzino uno può essere
0: ma
1: tifoso
0: Lorenzo,
1: dell'Arsenal.
0: perdonami,
1: Ma
0: ma
1: che
0: devi
1: problemi
0: intervenire,
1: c'avete?
0: Lorenzo.
1: Ma che
0: Ma
1: problemi
0: che so ste
1: c'avete?
0: cose? Io
1: Ma
0: sono
1: uno può
0: tifoso
1: essere tifoso
0: dell'Arsenal.
1: dell'Arsenal da ragazzino? Ma io non lo so, boh. Ma
3: ho
1: chi?
3: la squadra sul bucio, ditelo a
1: Ma
3: me,
1: pure io
0: già
1: c'ho
0: beh,
1: una,
0: ma ho
1: ma io c'ho,
0: capito, ma
1: ma io c'ho
3: prendere
1: un
3: un
1: mobile
3: titolo e
1: pieno
3: una
1: di
3: scala di
1: squadre di
3: premio.
1: subbudio, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbudio. Ma
3: Ragazzi,
1: carcano, ma
3: sentite,
1: dai.
3: non girate il coltello alla piaga, sto per perdere un titolo e una Champions questa
0: Ma proprio
3: settimana.
0: così stai
1: Ma
0: messo,
1: pensa te
0: Fabrizio?
1: come
0: Ma io
1: sta
0: pensavo
1: messo
0: invece,
1: questo,
0: guarda.
1: vabbè. Lorenzo, ma
3: Detto
1: tutti noi li
3: questo, no, però
1: viamo,
3: c'è
1: quelli
3: una
1: strani.
3: cosa da profano, da persona che arriva dal basket. Ma l'idea di aprire a un
1: Pure.
3: CT, come può
1: Sì.
3: essere anche Guardiola, part-time, che allena un club pagato da un club, e poi
1: Part-time.
3: tre volte l'anno gestisce la nazionale per una
1: Che
3: settimana,
1: fanno quando
3: perché
1: ti
3: questo è il
1: pare?
3: lavoro, come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari è
1: Vabbè,
3: un nome
1: quindi tu
3: che
1: dici
3: alcuni
1: part-time, dici
3: conoscono.
1: vieni quando te pare, oggi se vuoi venire a
3: No,
1: allenare, vieni, domani
3: non è
1: sto
3: questo il punto,
1: perché.
3: però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana che allena 3 settimane
0: Il
3: che
0: problema,
3: possa allenare
0: Fabrizio, è che
3: la nazionale.
0: non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le
3: No, ho detto un tecnico
0: convocazioni.
3: straniero, ho detto un
1: Tecnico
3: tecnico
1: straniero,
0: straniero.
1: vabbè.
0: Quello sì,
3: esatto.
1: Va
0: È
1: bene, va
0: l'unica
1: bene.
0: chance.
1: Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
2: Spalletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e

0: non ha la macchina, secondo me. Ok, quindi è, la Juve è un la Juve è questa. La Juve è questa, la Juve è un miracolo se arriva quarta, per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma non per, ma per colpa di come siamo arrivati
1: dicembre,
0: ad avere,
1: ragazzi,
0: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra che
1: non fa un cavolapi, Antanide,
0: di non poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
1: Appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
2: Ma
1: che
2: Frank,
1: è una sentenza? 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
2: Lo chiamiamo,
1: la chiamiamo da oggi, abbiamo il sentenza.
2: Il
1: basta.
2: Sentenza.
0: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito
2: Frank,
0: sta cosa.
2: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
1: Perché sennò te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
2: Ti comincia a dire Piantanida.
3: Posso dire una cosa?
1: Sì. Dilla che chiudo
2: con le tue pagelline.
3: La previsione di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
1: Ah, bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più.
0: Vabbè, però bisogna avere l'orologio.
2: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanide e Spalletti. Aspetta, sarebbe questo confronto.
1: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
2: A Spalletti,
0: io, certo, ma qualcuno, ma mandi a Spalletti.
2: No, non ti conviene, Fred.
0: Ma a me non me ne frega niente. Mica devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva. Spalletti lo sapeva.
1: Fermiamoci qua.
0: Lo sapeva che aveva una squadra.
1: Vi aspetto la prossima settimana perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
2: Guarda,
1: chi ha
2: tu
1: fatto
2: lo dici fiero perché sei lì che fa vincere il titolo.
1: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano.
2: Ciao Fabrizio.
1: A presto, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
2: Ciao Frank.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao Lore.
2: Ciao Lore.
1: A domani. Come
2: ciao,
1: sempre
2: Lorenzo.
1: Strepitoso. Ciao, a domani. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
0: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Sampson ed eseguito con freddezza.
1: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
0: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche 2 casi confermati e 1 decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
1: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto, Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
0: Il tennis. Flavio Cobolli appare spinto e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non è in programma tornei tra Parigi e Londra.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre partite, partendo per l'appunto dall'Aston Villa, dato al 55% favorito, sul Friburgo al 20% nella finale d'Europa League, mentre la X con supplementare ai rigori è data al 26%. Nell'altra partita, playoff di Serie B, Palermo dato per favorito al 54% sul 21% del Catanzaro, mentre al 25% le chance di un pareggio. Ed è tutto per noi per il pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo ben trovati. Caro Stefano, stavo pensando che alla fine, vedi, parliamo di allenatori che serve a coprire il fatto che il mercato sarà un mercato a ribasso.
1: Il mercato dei calciatori è sempre quello.
0: Cioè, stiamo parlando
1: dei parametri
0: di
1: zero,
0: balzer degli allenatori.
1: Over 35.
0: Sì. I grandi movimenti sulle panchine. Non è che oggi vedi, cioè, abbiamo aperto il, che ne
1: quest'anno
0: so,
1: anche. Anche i direttori sportivi.
0: Anche i direttori sportivi, capito? Quindi cambiano le guide tecniche.
1: Beh, qualcosa bisogna pure, no? Inventarsi qualcosa, ingegnarsi in qualcosa di diverso, di alternativo che non il mercato dei calciatori, Marco. Non siamo così ricchi, non ci possiamo permettere tante cose.
0: Ma è così.
1: Questo è il quadro.
0: È così, il quadro è questo. Poi aggiungi pure che magari qualche volta si difetta di competenza e quindi magari si vanno a fare delle scelte sbagliate. Capito?
1: Mercato a volte insomma lo sbagli, anche se sei competente.
0: Certo. Vabbè, c'è Simone Braglia con noi.
1: Ciao
0: Portierone.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marco e ciao Stefano.
0: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Che bella formazione oggi che abbiamo messo. Stavamo parlando degli allenatori, Simone. Qui è ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
2: Meno male.
0: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale. Perché meno male?
2: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Cibo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
0: Hai capito Stefano? Perché? Ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
1: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
0: Tu pure sei d'accordo.
1: Prima o poi ci si arriverà.
0: Questo ci potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
1: perché
0: di vista.
1: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5. Quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche che ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
0: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima. Alla fine, insomma, di modello.
4: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket giunto lì Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente e anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, un allenatore di questo tipo.
0: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
4: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so. Non so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
0: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora obiettivo, però dovrebbe essere raggiunto, dai.
1: Beh,
0: basterebbe per confermarlo?
5: Lo chiedi a me?
0: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
1: Allegri al Milan? Secondo me resta.
0: Tu dici che resta comunque?
1: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
0: no, per carità.
1: Opinione, poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri, cioè lui dice
0: io ho
1: qualora dovesse
0: l'obiettivo.
1: Centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile, dice sai che c'è, e io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti, o no? Tu dici di no?
0: Ah, non lo so, che vanno a prendere, però.
1: Secondo me sì. Secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi
0: lo so, io invece vedo più un Allegri, vedo più un Allegri in nazionale, non so perché, ma
1: no,
0: c'è proprio questa cosa di vederlo
1: no.
0: più in nazionale che in un'altra esperienza di club il prossimo.
1: In questo
0: anno.
1: Momento allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì, ma dove cioè Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
0: da
1: serve
0: nazionale?
1: A no,
0: serve.
1: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Ah. Secondo me.
0: No, io
1: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
0: Quindi dice non lui, ok.
1: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
0: No, ci mancherebbe.
1: Azzurro.
0: Paolo Marcello, che ne pensi tu?
6: Ma su Allegri nazionale sul giro degli allenatori, dice.
0: Sì, sì.
6: Innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
0: Ecco, lo sei fatto amico adesso, alla tua amico.
6: Assolutamente.
7: Grande.
6: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non dà identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare un grosso torto, una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma come segnale Allegri, che ha dei modi molto soft.
0: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia alla squadra che ad Allegri.
6: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
0: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
6: il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi è perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
0: Non sono tutti
8: Siena.
0: Come
8: allenato anche il Siena prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
0: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
8: Perché ha un presidente loro. Che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione di approccio al mondo che ha.
0: Esatto.
8: Un approccio retrogrado,
6: esattamente.
8: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
0: C'è un altro messaggio, c'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
8: Ci sono gli allenatori datati, sono che vincono, allenatori, però, esatto. Perché, cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone, però in Germania Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però dai e dai, l'anno scorso è uscito ai quarti finali di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia arrivato, stia arrivando un po'.
0: Ma noi facciamo fatica. Comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
8: Poi quest'anno in Italia ha vinto lo scudetto un allenatore esordiente.
0: Esatto, esatto. In Italia vince Kivu quest'anno. Vince Kivu, giovanissimo, esordiente.
1: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituito. Maresca, De Zerbi, Compagnie, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
0: Un nome solo. Il più grande.
1: Chi?
8: Pep Guardiola.
1: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41 di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Compagnie non è male, ma è pronto per... Sì, sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Compagnie ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, vietato l'ingresso a De Zerbi. Lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello, e invece Guardiola, cioè, quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Compagnie, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
8: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è un nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
1: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè, ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè, chi propone? Cioè, il nostro, sì, diciamo, sì, più allenatore più vincente.
0: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo, esatto, bravo, quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
1: Scuola.
0: Invece qui c'è,
2: ho capito,
0: vai
1: invece qui,
2: a scuola ci sono gli 85 anni a capo della,
0: e con chi ce l'hai?
1: Vabbè, ma ho capito, ma
0: tu sei tremendo,
1: porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni,
0: non è che tu sei tanto più giovane, insomma,
2: no, per l'amor del cielo, no, per l'amor del del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
0: poi stai con loro, quindi Iori e Marcello,
1: ma sei un ruffiano scontato, molto banale, sei un ruffianaccio,
0: ma sei una bassezza proprio clamorosa, sì.
2: È questione di modernità, bisogna rinnovare, hai ragione. Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì, ormai quei tipi di allenatori lì.
0: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri,
2: se hanno la squadra forte, quindi, se non hanno la squadra forte, vabbè, non questo,
0: quindi Conte, Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
2: Ma io, se fossi le proprietà, sì, perché comunque sia, io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
0: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
2: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma perché gli allenatori, anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
1: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabbrica, se può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ancora. Ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabbrica però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti, lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
2: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
1: E non della tattica, invece noi quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
2: Stefano.
1: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? Noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano. E va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
0: Real
1: lui.
0: Como.
1: I settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età. A una tenera età devi sviluppare il carattere, di formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
2: Posso aggiungere, Marco? Posso?
0: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
2: Sì, scusate.
0: No, vai.
2: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, nei giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
0: Alessandro,
2: risultati adesso.
0: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
5: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo
8: ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. E dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo, ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere, allora,
0: certo,
8: il girone.
0: D'accordissimo.
8: E quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
0: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Vai. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
7: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
0: vedi, ma io sono, guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi
7: okay,
0: figurati.
7: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, eccola, o chi vedrei bene?
0: Chi vedi? Dai, facciamo così. Dai,
7: sulla panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
0: Napoli.
7: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di buttare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
0: Nazionale.
7: Nazionale Conte. Conte o Allegri, proprio okay. Favorito. Sì.
0: Iori.
8: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
0: Allegri Italiano. Dove no. Beh, Italiano lo dove metto al Milan, Allegri al Napoli.
8: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
0: assolutamente.
8: Rimanere, quindi, insomma, bene. Anche quella non è un'opzione da trascurare.
0: Braglia.
9: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
0: Dai, gioca.
9: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere essere un politico
0: nazionale.
9: Io dico Allegri
0: nazionale. Milan
9: per, secondo me può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere potrebbe essere De Rossi.
7: Oh, che bella chiamata.
0: Napoli.
9: Napoli è un bel problema. Secondo me Italiano potrebbe.
0: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
1: L'ho detto prima.
0: Nazionale? Hai detto?
1: Conte
0: nazionale.
1: Non resta fermo. Allegri Milan.
0: Napoli.
1: Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
0: Italiano. Arriverà Sarri invece.
1: Non so se sicuro o no.
0: Sicuro no, non so niente. Però penso, sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
1: Ci può stare, cioè.
0: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non lo so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca
1: il
0: Milan.
1: Tu ce lo vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
0: No, però
1: io non ce lo vedo, poi però bocca al lupo.
0: No, vabbè, vediamo, dai.
1: Vabbè. Vediamo. Paolo, tu che dici?
7: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che so bene che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
0: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
1: Beh, però insomma sarebbe forte come, perché...
0: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo: per favore Allegri no.
1: Stanno implorando.
0: C'hanno proprio, cioè, più di uno: no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore.
7: Certo,
0: no,
7: ma
0: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
8: posso dirvi una cosa che forse più di Mourinho
7: il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito, insomma, qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
0: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
1: Ciao Alessandro.
0: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
0: A presto ragazzi.
9: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
0: A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli, Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
1: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo, il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
0: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre partite, partendo per l'appunto dall'Aston Villa, dato al 55% favorito sul Friburgo, al 20% nella finale di Europa League, mentre la X con supplementare ai rigori è data al 26%. Nell'altra partita, playoff di Serie B, Palermo dato per favorito al 54% sul 21% del Catanzaro, mentre al 25% le chance di un pareggio. Ed è tutto per noi per il pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Dovrebbe esserci in collegamento con noi sempre Simone Braglia, che riprendiamo al volo. Ciao Simone.
1: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Simone.
0: Allora, abbiamo il piacere di avere Simone e Stefano qui con me in collegamento. Dario Canovi, che saluto.
2: Ciao Dario,
0: ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Come stai Dario? Un po' che non ci sentiamo e mi fa molto piacere che hai accettato l'invito.
3: Sto bene.
0: Benissimo. Approfitto della presenza anche di Dario Canovi perché voglio chiedere una cosa. Ad oggi, dopo l'ultima partita che insomma in questo momento mette fuori la Juventus dalla zona Champions, ha fatto bene la Juve a rinnovare a Spalletti prima di conoscere l'esito finale o l'eventuale raggiungimento di questo obiettivo che comunque doveva essere raggiunto, ossia la zona Champions, il quarto posto? Stefano,
2: ma
0: mi guardi?
2: Ti stai rivolgendo a me? Ma ci abbiamo Dario?
0: Partiamo da Dario. Dario ha fatto bene, male, doveva aspettare il raggiungimento dell'obiettivo
2: poi
0: e poi...
2: ti dico la mia.
0: Esatto, Dario.
3: Secondo me sì, perché la responsabilità è solo in parte di Spalletti, ma molto in parte. Le responsabilità sono altrove, nella Juventus, e forse quello che sta succedendo quest'anno spiega anche quello che è successo l'anno scorso. Forse è stato troppo, anzi senza forse, è stato prematura l'esonero di Thiago, perché quando si sposa un progetto bisogna arrivare alla fine, come fanno ad esempio il 90% delle squadre inglesi, dove magari Arteta non vince il campionato il primo anno, ne aspetti due o tre, ma credi nel progetto, credi nel tuo allenatore e arrivi a costruire una squadra e a vincere e poi arrivare ai risultati positivi. O come è successo il Liverpool con Klopp.
0: Però perdonami Dario, lì stiamo parlando di un allenatore che viene preso dall'inizio della stagione, gli si fa il contratto per 3-4 anni e quindi tu fai un percorso praticamente lungo con lui. Qui stiamo parlando di un allenatore che è entrato in corsa, ha sostituito un allenatore che era presente e il rinnovo è stato fatto praticamente qualche settimana fa, mi ricordo, no? Quando ancora era in ballo tutto, ecco, lì la domanda sorge per questo, da questo punto di vista, no?
3: Ma io vi domando una cosa, però: quanti degli acquisti che sono stati fatti dalla Juventus quest'anno hanno giocato?
0: Gli acquisti visto. Non è colpa di Spalletti, perché ha ereditato questa squadra, quindi non è la sua. Aveva chiesto un attaccante, nessuno gliel'ha portato, dice: c'hai questi, vai avanti con questo.
3: Ricordiamo. Gli attaccanti ne aveva fin troppi, poi che poi è la qualità di questi.
0: Sì, che poi la porta non la vedevano nemmeno se gliela spostavano, però
3: sì, ma questa è la qualità degli attaccanti, non il numero.
0: Sì.
3: Cioè gli attaccanti gliel'hanno portati sbagliati,
0: certo.
3: Ma gliel'hanno portati. Cioè finalmente forse proteggono un progetto, forse proteggono un progetto, cosa che non hanno fatto l'anno scorso né con Thiago né con Tudor.
0: Quindi tu dici forse per la prima volta la Juve sta proteggendo negli ultimi anni un progetto.
3: Sì, solo che il progetto è a metà.
0: È a metà, ok.
3: Nel senso che se non ha sbagliato Spalletti, chi ha sbagliato? Perché qualcuno qui l'ha sbagliato.
0: Ah certo, sicuramente.
3: Cioè se la Juventus arriva sesta facendo peggio di quello che ha fatto l'anno scorso,
0: chi ha sbagliato?
3: La responsabilità di qualcuno, no?
0: Certo, assolutamente.
3: E allora bisogna domandarsi chi.
0: Per te chi ce l'ha la responsabilità? E poi sento Simone.
3: Io non me la sento di dare questa risposta, perché Thiago è ancora un dipendente della Juventus.
0: Ah, ok, va bene. Braglia.
1: Lo dico io, Dario, ciao. Non ci preoccupare.
2: Scusami, Simone, volevo... Dario, per quanto tempo...
3: Simone, tu sei sempre
2: Dario...
3: stato una persona sincera.
2: Dario, perdonami, per quanto tempo ancora sarà un dipendente della Juventus, Thiago Motta?
3: Guarda, teoricamente ancora per un anno e mezzo, per un anno e tre mesi.
2: Che classe che ha Dario.
0: Che classe, stiamo parlando di un top. Allora, aspetta, vai, fammi Simone. Sentire Simone, vai Simone.
1: No, no, ma io non lo so ancora oggi se questo progetto, come giustamente diceva Dario, è partito, perché ci sono delle persone all'interno della Juventus che, a mio modo di vedere, in una società seria quale quella della Juventus, secondo me non hanno ragione di doverci essere, per il semplice motivo che da un punto di vista operativo hanno sbagliato in toto, ma anche all'inizio, cioè hanno sbagliato quando hanno deciso di cambiare Tudor e hanno preso hanno fatto un contratto part time a Spalletti. Già lì dai l'idea di una società che non sa che non sa fare il proprio mestiere, perché tu non puoi fare, perché così non dai, come diceva Dario, una progettazione a medio-lungo periodo. Perché se tu fai 7 mesi a Spalletti vuol dire che stai mettendo in discussione Spalletti. Non si può in una società di tutto rispetto quale quella della Juventus.
0: Io non sono d'accordo stavolta, Simone.
1: No, no, vabbè, ma io dico la mia.
0: No, per carità, ti dico,
1: non
0: d'accordo.
1: Essere d'accordo, io dico la mia e a mio modo di vedere questo è il mio parere. Perché poi nell'ambiente, quando tu hai un allenatore di spessore, quale quello come Spalletti, perché è un allenatore di spessore che ha migliorato nonostante la rosa scarsa, a mio modo di vedere, quella della Juventus, va bene, ha migliorato la Juve ed è arrivato ad arrivare in Champions League. Però la rosa della Juve non è da Juve, non c'è santo che tenga, perché giocare con quella maglia è pesante e le responsabilità tante. Ma
0: quindi con Verona e Fiorentina va in punto, è colpa dei giocatori, non è, quelli che c'erano non potevano fare più di un punto?
1: Ma no, ascoltami, Marco, non è detto che perché si chiami Verona o Fiorentina.
0: Ma Verona è retrocesso, hai fatto un punto.
1: Ma lascia perdere.
0: Ma come Verona lascia perdere? Ma tu ti giochi la vita con la Fiorentina e scendi in campo in quella maniera?
1: Capito. Vuol dire che i giocatori non sono, quello che ti sto dicendo, non sono all'altezza, e qualcuno che ha comprato quei giocatori.
0: Quindi, cioè, ma Simone, mi piace questo discorso. Cioè, fammi capire, per fare 4 punti con Verona e Fiorentina servono dei super giocatori. Cioè, per fare 4 punti con una squadra retrocessa e con una che ha lottato per non retrocedere fino a qualche settimana fa, te servono super giocatori.
1: Mi sembra che Spalletti, che io rispetto come allenatore per anche i risultati che ha ottenuto, abbia più volte detto, anche in una partita dove tra il primo e il secondo tempo è entrato negli spogliatoi, ha detto che tipo di squadra ho, facsimile di questa espressione. Cioè, squadra, purtroppo, con gli alti e bassi che ha avuto, non ha un'identità precisa che rispecchi il valore della Juventus. Cioè, tra valore del club e valore della rosa c'è una notevole differenza, e qualsiasi allenatore avrebbe fatto fatica anche a vincere con l'ultima in classifica, perché comunque da un punto di vista anche di motivazioni, tu parli di motivazioni, ma le motivazioni ci sono quando c'è una squadra che sa e ha un'identità. Spalletti ha cercato di dare questa identità, ma con quei giocatori l'identità, va bene, oggi ce l'hai e domani non ce l'hai, ci sono fior di giocatori.
0: Fammi sentire anche Stefano, dai Stefano, hai detto, dico la mia, dai, di la tua.
2: Ma so, io ti ho detto anche che se fosse arrivato settimo andava riconfermato Spalletti, Okay. Quindi qui chiudiamo.
0: Però io ho fatto una domanda, se è stato giusto farlo
2: tecnica,
0: prima?
2: È evidente che ci siano delle responsabilità, perché sono d'accordo con te, Marco, quando tu dici che non è che ti serve tutto questo, no, organico per battere il Verona in casa retrocesso, insomma fare un punto in 2 partite interne con Verona e Fiorentina, quindi qualcosa è venuto meno e quindi c'è un ammanco clamoroso che è tecnico. Poi c'è tutto il discorso che ha fatto Dario, c'è tutto il discorso che ha fatto Simone sul discorso della società, insomma non è che tu prendi Spalletti e l'ennesimo ombrello di un lavoro cominciato 2 anni fa. Io sono d'accordo con Dario, noi dobbiamo uscire fuori da questa schizofrenia, cioè, dobbiamo avere pazienza. Cioè, se tu scegli, per esempio, ecco, si faceva il nome di Tiago, scegli Tiago, fai 3 anni e vedi un attimo dove vai a parare. Insomma, qui c'è invece fretta. Quando Spalletti dice qui i fallimenti, non vedete l'ora di parlare di fallimenti, non è proprio così, però in Italia c'è questa attesa, insomma, anche nel vedere, no, che qualcuno poi faccia il botto. Dobbiamo uscire fuori da questa cosa qua, poi premesso che ci sono delle responsabilità tecniche evidenti, ci sono, lui non è che si è tirato indietro Spalletti, però ora la Juventus deve evitare di far fondere Spalletti, perché il rischio fusione c'è, il personaggio lo conosciamo.
0: Ma per me si è fuso da solo, scusami, poi è essere cattivo.
2: Però evitare la fusione però, di un allenatore molto bravo, che deve essere, insomma, alla fine si deve orientare, deve capire se può avere altri giocatori in prossima stagione, credere. Cioè, lui deve avere un rapporto franco, un chiarificatore con John Elkann, credo, e dire allora credete in me e andiamo avanti, se no
0: con
2: qua...
0: Elkann, con Molliga, l'amministratore delegato.
2: No, con Elkann.
0: Ma lui ha scavalcato un...
2: Ma non
0: ha
2: scavalcato nessuno,
0: no?
2: a parlare con
0: la proprietà, non
2: ma
0: con...
2: Parlare... Chi è la proprietà? Con Molli? La proprietà è
0: l'amministratore John delegato, però. Cioè,
2: quindi... Va a parlare con la proprietà, l'ha detto lui, Marco,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: è che...
0: Sì, però non mi sembra tutto...
2: Scavalca. È andato... Oh, l'ha detto lui, andrò a parlare con John Elkann, perché poi si parlerà anche di me. Ma lui vuole vederci chiaro, come dire, è come il discorso di Dario. E allora Thiago Motta dopo 8 giornate, no, allora non è pronto, non è tuo Juventus. Poi arriva Tudor, ah, è arrivato quarto, allora Tudor è meglio di Thiago Motta, diamogli la Juventus. E poi dopo Tudor parte, no, Tudor non è della Juventus, allora diamo Spalletti. Spalletti alla fine era il mago dei maghi e se ritrova che arriva sesto.
3: Posso farvi una domanda?
2: Cioè, voglio dire, è un cortocircuito, sì, un po' di calma.
0: Vai Dario.
3: Posso farvi una domanda?
0: Sì.
3: A parte una Coppa Italia, che è stato, mi sembra, abbastanza un fatto fortuito. Da quanti anni la Juventus, non dico vince, ma lotta per lo scudetto?
0: Beh, l'ultimo è stato Sarri.
2: 6 anni fa, era l'anno della pandemia, che è 2021.
3: Ecco, sì. Mi siete dati la risposta. Cioè, la Juventus che non vince e che non lotta per vincere per 6 anni, significa qualcosa. Significa qualcosa, non è questione di gestione, perché qualcuno dice ma la Giustina Agnelli è stata sicuramente un po' più vincente, ma spendendo cifre che l'hanno portata a dover quasi, credo, un miliardo di euro di debiti o qualcosa del genere, insomma cifre iperboliche. Evidentemente che qui manca un progetto, ecco, la parola esatta è progetto. Un progetto, se una squadra decide di seguire un progetto, lo deve fare, ma fino al fondo.
2: È bravo, credendoci,
3: crede.
2: È questo che Spalletti vuole vedere chiaro
3: deve
2: su questo.
3: Credere, ci
2: perché
3: deve
2: se
3: credere.
2: No è un cambiare di continuo perché allenatori.
3: Quando ricambiano siamo nello stesso punto, bravo. Perché poi quest'altro anno sarà ancora peggio, perché se non entra nei Champions mancano i soldi e perciò quei giocatori già in Italia,
0: comunque,
3: i giocatori di un grande livello non arrivano più. Perché la verità vera è che
0: sì, questo è una difficoltà
3: che le stelle del campionato di quest'anno sono giocatori che facevano le riserve nelle squadre inglesi. Ne vogliamo parlare di questo?
0: Però sì, sono d'accordissimo, però io allora... la domanda originale che avevo fatto, se è stato giusto rinnovare il contratto prima. Per me anche lì, insomma.
3: Ma era giusto farglielo 8 mesi fa, non adesso.
0: Ma perché? Perché?
3: Ma
0: dovete dire perché?
3: Il progetto, se prendi
2: ci credi,
3: Spalletti,
0: ma ti prendo in corsa e ti devo fare un contratto di 3 anni.
2: Ma a prescindere dal risultato, devi credere in un lavoro a lunga città. Ha ragione, Dario, Marco.
0: Vabbè, io non
3: tu
0: la vedo così.
3: Per Tudor, poi
2: allora che fai ogni anno lo stesso tesame?
0: No, tu, io ti prendo in corsa, se c'ho un obiettivo, portami lì e poi rinnoviamo. Io avrei,
3: no,
0: cioè,
3: non
0: perché?
3: È così, non è così.
1: Non è così.
3: Se no arriviamo sempre al problema dei risultati che ha portato alla rovina il calcio italiano e sta portando alla rovina il calcio italiano e continuiamo ad avere questa mentalità ed è sbagliata. Sbagliata l'idea.
2: È sbagliato, dai,
3: l'idea ma, è Marco. Che qui in Italia stiamo pensando che il risultato sia la cosa più importante.
0: Però guardate che lo stesso Spalletti chiese questa cosa,
3: No, ma
0: come
3: tu,
0: no? Lui disse: vabbè, io voglio
3: ma
0: dimostrare.
3: Ma cerca di arrivarci attraverso qualcosa che è il gioco.
2: Cioè, il risultato, dice Dario, importante. Correggimi se sbaglio, deve essere una conseguenza di un lavoro.
3: Il gioco, è chiaro, ma è
2: cioè, Arteta vincerà, non lo so adesso, ma magari tocca ferro, ma insomma, probabilmente la Premier, perché è giunto al quarto anno, quindi di un lavoro che magari è stato criticato. Però insomma, l'Arsenal se ne è infischiato, cioè, sì, sentiva la critica alla stampa
0: quando
2: inglese.
0: Quando scegli un allenatore dall'inizio, la scelta in corsa, secondo me si può fare anche un discorso diverso.
3: Sì, ma allora non pigli Spalletti, allora pigli un traghettatore, come li chiamano. D'accordo, Tudor era un traghettatore, non Spalletti. Se prendi Spalletti...
0: Però

0: D'accordo Marco, non si può cambiare giudizio in base perché se arriva sesto arriva quarto, ma perché se arriva quarta la Juventus cosa? Sì, cambia, ha detto bene Dario, da un punto di vista economico il discorso, ma non cambia quello che tu devi fare con questo allenatore, se ci credi veramente, Marco, se no non lo scegli. Cioè, quindi si ritorna alla società, lui vuole parlare con la società per capire, oh, che faccio alla fine, cioè, che faccio il tiro a molla, lo yo-yo, cioè se io non porto i risultati se fra 5 mesi a novembre mi mettete sulla graticola, perché qui poi alla fine paga sempre l'allenatore. La visione della società deve essere differente, indipendentemente, certamente i risultati sono importanti, Marco, nessuno lo nega, ma io sono d'accordo che deve essere una conseguenza se vuoi fare una cosa seria, concreta, vuoi far crescere questa squadra che è immobile da 6 anni, perché non soltanto non vince più, ma non dà, non si capisce niente, non si capisce dov'è la rotta, dov'è sta rotta, se cambi 3 allenatori in un anno, allora che è colpa di Tiago Motta, Tudor e Spalletti, c'è qualcosa che non va, Marco, no? No? Sì, poi sono d'accordo con te, fai un punto in 4 partite con Verona e Fiorentina, ma no, un altro discorso. Ma lui mica ha detto no, non è colpa mia, ha detto sì, è pure colpa mia, perché come si fa a fare un punto con Verona e Fiorentina in casa? Dai, su, ha buttato via la Champions.
1: Come quando io, Tiano, l'anno scorso, dopo la partita con l'Empoli, disse cose molto chiare, disse il primo responsabile sono io. Però non c'è stato un giocatore qui che abbia dato più quello che avrebbe dovuto e potuto dare, sì, e sì, questo è fatto, sì. Cioè il discorso è uno solo, se il risultato deve essere il fine o la conseguenza,
0: oltre a quello anche dare forza all'allenatore, Dario, perché se un calciatore sa che tu sei precario, meno male è andato via, adesso arriva un altro, ma sei sempre tu che poi alla fine non fai gol, non fai la differenza, ti ritrovi sesto in classifica, sì. Allora qual è il problema? Il problema è che i calciatori di togliere le sponde, gli alibi, le attenuanti, che dice vabbè, ma c'era Tiago Motta, la colpa era Tiago Motta, adesso è arrivato tu al numero uno, poi dopo no, Spalletti il numero uno, e qui ti ritrovi con gli stessi problemi. Io sono d'accordo con te, quindi però se la società dà all'allenatore, non dà forza all'allenatore, Marco, ti ritrovi sempre con questi problemi, te li porti dietro, te guarda la Roma con Gasperini, ha chiarito, dà la forza, che poi se Gasperini arriva quarto, terzo, il prossimo anno settimo, però sarà diverso, però ha dato centralità, forza a una, cioè,
2: vabbè, la Juve pure gliel'ha data, ha fatto 2 anni di contratto a Spalletti, gli ha detto
0: sì, ma gliel'ha fatti pure Tiago Motta 3 o no, Dario, quanti ne ha fatti? Tudor quanti ne ha fatti? 2. Quindi che significa?
1: Non è il la durata del contratto,
0: non è la durata del contratto, perché poi quello è appunto
1: è altre cose. Vabbè,
0: ci devi credere su un allenatore, ci devi credere, lo devi sostenere,
2: per carità, ma sono d'accordo con voi, però poi dopo,
0: perché se no lo sai qual è il problema, che il calciatore dentro, Simone lo sa bene, è colpa di Braghi, meno male, se è andato Braghi adesso arriva Picca, poi dopo Piccheri va via, ma adesso è arrivato Dario, e poi ti ritrovi che cambi un allenatore ogni sette mesi.
2: C'è un audio, poi ci stiamo per salutare, vai.
3: Sì, Luigi da Novara. No, ascoltavo i vostri discorsi, quindi, però volevo dire una cosa. Io, diciamo, giudicando da interista, si parla di allenatori, giocatori, campagna acquisti, ma alla fine quello che conta è la società, i dirigenti che stanno in alto. Perché io, noi dell'Inter, voglio dire, dopo l'anno del triplete eravamo caduti in una mediocrità imbarazzante. E cos'è cambiato? È cambiato che è arrivato Marotta. Potete dire quello che volete, però cioè, sarà un caso. È arrivato Marotta, nel giro di un anno e mezzo è tornato competitivo per vincere lo scudetto, è arrivato secondo con Conte, e poi in 8 anni ha vinto 3 scudetti, 3 Coppa Italia, 3 supercoppe e 2 finali di Champions e 2 scudetti persi per un punto. Quindi ragazzi, quello che
2: però dopo il triplete la dirigenza era rimasta quella, è cambiata allenatore.
0: No, io aggiungerei con 3 allenatori diversi.
2: Cosa?
0: Marotta all'Inter ha vinto con 3 allenatori diversi. Esatto.
2: Però dopo il triplete dell'Inter, non è che hanno smantellato la società, È andato via Mourinho. È arrivato poi un allenatore, tutta una serie di allenatori che non hanno fatto bene. Però non è che avevano smantellato la società. quindi.
4: Sì, ma c'è una rappresentatività all'Inter che non c'è nelle altre società, Marco.
2: Dopo il triplete non andò bene l'Inter, ce lo ricordiamo, non c'era Marotta, ma c'era

0: c'era la dirigenza che aveva vinto il triplete. Non è che il giorno dopo il triplete è andato via, sono andati via tutti, è andato via Mourinho. Dopo sono avvenuti una serie di cambi di allenatori.
1: Dario non te lo può dire, ma però l'errore della Juve è stato mandar via Giuntoli, che difendeva Thiago Motta, come giusto che dovesse essere, e doveva dare più prosecuzione a quel tipo di impostazione che aveva dato, perché poi dopo è successo tutto e al contrario di come doveva andare una società come che si chiama Juve. Il problema di fondo è questo. Il problema di Spalletti sarà, e se ti ricordi venerdì scorso te l'ho detto, il fatto che la Juve non ha più soldi da investire, Exor non vuol più investire nulla e quindi si troverà con
0: gli stessi di un altro aumento di capitale. Oggi leggevo che fanno un altro aumento di capitale.
1: Ma l'aumento di capitale serve per coprire quello che ha detto Dario prima, i debiti, i pregressi, non serve per acquistare nuovi giocatori. Spalletti vorrebbe nuovi giocatori e la Juve non glieli darà.
0: Vediamo che succede. Dario, ti saluto così, ti chiedo un velocissimo pensiero sulla destinazione di Conte, Allegri e Sarri.
2: Ma uno dei tre andrà in nazionale.
0: Chi?
2: Quale dei tre non lo so, io penso più a Allegri che non a dati rapporti che sicuramente non mi sembrano idilliaci tra una parte della società del Milan. E qui ritorniamo al discorso un po' Juventus.
0: Conte?
2: Nel senso che anche qui non mi pare che abbiano un progetto, cioè se prendi Allegri dopo pochi mesi Allegri va via perché non va d'accordo con qualcuno della società, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella società.
0: E Conte dove lo vedi? Conte dove lo vedi?
2: Probabilmente è lui che andrà al Milan.
0: E Sarri?
2: Ma Sarri secondo me è molto probabile vada all'Atalanta.
0: L'Atalanta? Allora, lo vedi lì con Giuntoli, perché sembra che ci sarà lui.
2: Giuntoli praticamente credo che sia già fatto quasi. Credo che Giuntoli sia un ammiratore.
0: C'è un grande rapporto tra i due, dai.
2: Perciò è probabile che lo sia posta lì.
0: Senti, ma Thiago invece lo rivedremo presto?
2: Io credo che farà un'esperienza o in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, o in Francia, in uno di questi paesi.
0: Quindi in uno dei top 5 campionati europei?
2: Diciamo in uno dei 4, perché io... Sì, io ritengo...
0: Quattro non escludi l'Italia.
2: Perché ritengo che il campionato italiano sia ormai arrivato al quinto posto, il che è abbastanza incredibile, ma è così.
1: Dario la frutta.
0: Va bene. Ci dobbiamo fermare. È vero.
2: Dopo che abbiamo visto un Roma, un Juventus Milan come quello,
0: è vero.
2: Italiano sia arrivato al minimum.
0: Mi devo fermare, ragazzi, che ho sforato con i tempi. Mi devo fermare. Grazie a Simone Braglia.
1: Ciao,
0: un abbraccio, grazie a Dario Canovi. Break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
0: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
1: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto di ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
0: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
1: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
0: Il tennis: buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli Internazionali d'Italia. Ha battuto all'esordio all'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli. Il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Oggi, caro Stefano, siamo ritardatari, dobbiamo accelerare,
1: sì,
0: dobbiamo aumentare i ritmi, abbiamo avuto tutte bufere. Allora, vediamo di farne un'altra. Andiamo subito a Firenze, alla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Pietro.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Caro Pietro, con noi c'è anche Ciccio Baiano.
1: Ciao,
0: lo
1: Ciccio.
0: Saluto subito. Ciao grande.
3: Ciao, ciao Stefano, sei in multa, te lo dico.
1: Perché?
3: Sei in ritardo.
0: Multa per Stefano. Senti Pietro, oggi noi stiamo qui a parlare tanto di allenatori, quello che succede, sta girando la di allenatori, questo balzer, chiamatelo come volete, movimenti, tutto quello che volete. Ma in questo bailam c'è pure la Fiorentina. Perché insomma, la vittoria contro la Juve ha rafforzato Vanoli, sì o no?
2: No, cioè no, nel senso che per quello che sappiamo noi come redazione, la scelta in merito a Vanoli fondamentalmente è già stata presa, non è che registriamo anche un certo, come si può dire, certo fastidio da parte di Vanoli, che insomma in queste settimane il suo posto se lo è giocato, quello che doveva fare agli occhi della presidenza e della proprietà l'ha fatto. Però il nuovo direttore sportivo della Fiorentina evidentemente ha idee diverse, e quindi, ripeto, quello che sappiamo noi è che nonostante anche quest'ultima vittoria, che fondamentalmente se fosse valsa questa vittoria la conferma sarebbe stato assurdo, visto che è la 37esima partita che Vanoli allena alla Fiorentina. Le valutazioni sono state fatte a 360 gradi e per quanto ne sappiamo Paratici cambierà.
0: E il nome? Diciamo l'identikit, nome, il profilo?
2: Nome, no, il problema è proprio quello, secondo me. Allora, intanto facciamo chiarezza: Paolo Vanoli ha un accordo fino al 30 maggio, e se entro il 30 maggio Fiorentina volesse opzionarlo per la prossima stagione e quindi confermarlo, anzi, per la prossima stagione, potrebbe tranquillamente schioccare le dita, firmare un foglio, e l'opzione è già prevista unilaterale per la Fiorentina, quindi sarebbe una cosa automatica da parte Viola. Quindi anche questo ci fa propendere che la decisione su Vanoli è stata presa in senso negativo, perché altrimenti la potevano già fare scattare. Questo che significa? Significa che ora la Fiorentina si prenderà qualche giorno, farà finire il campionato, farà secondo me anche finire il tempo per questa opzione nei confronti di Vanoli. Credo e mi auguro che nel frattempo Vanoli venga informato della scelta nei suoi confronti. E l'impressione mia è che la Fiorentina abbia 3 o 4 situazioni aperte, probabilmente tutte sotto contratto, e quindi fino al termine del campionato non ne possa nemmeno parlare così apertamente o concludere gli accordi. Il nome di Grosso è quello che circola, poi c'è De Rossi, poi c'è Iraola, poi c'è Glasner. Ti posso dire che Glasner è stato contattato davvero dalla Fiorentina, e che lui, insomma, dalla questione Serie A lo intriga anche abbastanza. Quindi ecco, secondo me è ancora tutto aperto, proprio perché uno come Paratici non può presentarsi con una seconda linea o una seconda scelta, quindi deve essere una scelta ponderata, certa, con la piena fiducia e magari partendo da delle possibilità più alte possibili. Poi chiaramente via via arriveranno dei no, si accaseranno gli allenatori.
0: De Rossi in tutto questo giro lo teniamo dentro, Pietro?
2: Io lo tengo dentro.
0: Lo tieni,
2: sì,
0: dentro.
2: Perché a quanto ho capito Paratici ha avuto un ruolo fondamentale anche nel suo arrivo a Genova. Quindi ho l'impressione che ci sia del feeling tra i due.
0: Ok. Voglio sentire Baiano e poi Stefano su questa situazione della Fiorentina.
3: Ma per quanto mi riguarda, per quello che ha fatto Vanoli andrebbe confermato. Perché ovviamente ha preso una Fiorentina che non l'aveva neanche costruita lui, insieme al direttore, si è trovato, ovviamente è normale quando viene chiamato un allenatore è perché al 99% la squadra sta andando male, no?
0: Certo.
3: L'ha preso che aveva 6 punti, ha preso in una situazione drammatica e l'ha portata alla salvezza, anche se poi la Fiorentina non è la partita per l'organico che ha, ovviamente nettamente superiore alle squadre che dovevano lottare per la salvezza, perciò non è stato un miracolo quello della Fiorentina, la salvezza della Fiorentina, ma è stato dei tasselli che non era semplice metterli, perché in quel momento non c'era società, non c'era direttore, e la Fiorentina non riusciva a vincere una partita, è arrivata mi sembra a gennaio che non aveva vinto ancora una partita, perciò per quello che è stato fatto andrebbe confermato. Poi è normale che se la proprietà insieme col direttore, ci metto anche e soprattutto il direttore, non è convinto, è giusto che l'allenatore non venga confermato, perché se no, se lo confermi in una situazione di ci ha fatto bene e va confermato, ma se non sei convinto, prossimo anno parti, e se non parti è giusto, ci troviamo punti a capo a cambiare un altro allenatore.
0: Stefano?
1: Ma che posso aggiungere? Allora, io sono d'accordo con la tesi, diciamo, tecnica così di Francesco, di Ciccio. Poi oggi ne abbiamo parlato anche con Pietro alla Radio Firenze Viola. Cioè, Banoli ha fatto un lavoro enorme, ragazzi. La Fiorentina stava più di qua che di là.
0: No, ma lo dicevano tutti, ti ricordi che c'era il discorso sui punti fatti, che erano quindi, pochi, nessuno
1: allora,
0: sarà salvato.
1: Allora, se noi analizziamo il lavoro tecnico, andrebbe confermato. Ma poi non funziona così nel calcio, purtroppo per Banoli. Perché Firenze, io come spesso sottolinei tu, è vero che non decidono i tifosi, però insomma si aspetta qualcosa di... Firenze si aspetta qualcosa di diverso. E credo che Paratici l'abbia capito questo. Perché poi dopo, se riconfermi Vanoli e le cose non dovessero andare bene, ti ritroveresti in una condizione antipatica. E ancora vivresti mesi di difficili, di contestazioni, di polemiche. Cioè, potresti trascinarti, capito, questo filone, questo mood... Che è stato devastante per il tifoso della Fiorentina. Quindi attenzione, secondo me cambierà, ma meriterebbe, come ha detto Ciccio, la conferma, ma non lo puoi confermare. Cioè, se fosse stata un'altra piazza ti avrei detto guarda, però a Firenze secondo me non ti puoi ripresentare con Vanoli, ma non perché non è bravo, ma poi ti posso dire una cosa, secondo me lo sa pure Vanoli in cuor suo che meriterebbe la conferma, e sono d'accordo, sto d'accordo con Ciccio, però non lo puoi ripresentare, non so come dire. Tu dici vabbè, mi guardi così,
0: no, ma io vi ascolto,
1: lo so, è un discorso un po' strano,
3: però il problema è che se lo confermi poi lo devi difendere,
1: cioè diventa tutto molto al filo.
3: Poi lo devi difendere,
1: spera che tutto vada bene, Marco.
0: No, io però approfitto un attimo della presenza di Pietro, perché giustamente prima ha detto una cosa Stefano, dice i tifosi non decidono, però si aspettano, diciamo, un profilo diverso. Che profilo si aspettano, Pietro? Perché i nomi che leggono io penso che non facciano impazzire. Correggimi
1: tutti
0: se sbaglio,
1: tranne Vanoli.
0: Correggimi se sbaglio, cioè, di tutti i nomi che stanno allora, chi fa impazzire il tifoso? Perché io, guarda, ti devo dire la verità, per me il tifoso non
1: ma
0: può,
1: siamo d'accordo.
0: Non può entrare in merito a questa
1: siamo
0: decisione,
1: d'accordo.
0: Poi può dire che non gli
1: però
0: piace,
1: è,
0: ma
1: è stata un'annata
0: chi se ne frega
1: pesante,
0: perché poi è la dirigenza che sì, però ti ripeto, ci deve essere una convinzione, un progetto, qualcosa, non il fatto che sia gradito al tifoso. Però
2: ma è stata detta una cosa sacrosanta poco fa da Ciccio, ovvero che se te scegli di tenere Vanoli lo devi difendere a spada tratta.
0: Esatto.
2: E io vi dico, anche per conoscenza di quello che è il mercato della Fiorentina e l'associazione attuale della Fiorentina, che io non percepisco questa fiducia totale da parte del direttore sportivo.
0: Okay.
2: Cioè, non percepisco da parte dei Paratici l'idea tengo Vanoli perché credo che Vanoli sia quello che attualmente serve a me e alla piazza per svoltare. Poi si parla della piazza. La piazza vuole tornare un po' ad entusiasmarsi, e la prima cosa che porta entusiasmo è il cambiamento in qualsiasi piazza.
0: Certo,
2: non se gli dai, con tutto il rispetto, dite voi un nome che non è in questo momento molto accreditato, quello che volete, non lo faccio per rispetto degli allenatori che potrei citare, ma se te porti un allenatore e spieghi questa scelta nel modo giusto, intanto si crea la base dell'entusiasmo di quello che non conosci. Ma no, Paolo Vanoli lo conoscono tutti, lo assimilano a una stagione tragica che lui sicuramente ha navigato nel modo migliore da vecchio bucaniere, perché è iniziato con un mese di difficoltà e poi dopo un mese ha sistemato le cose, secondo me anche facendosi aiutare da Paratici, e questa è una cosa che è stata intelligente da ambo le parti. Però, come dice Stefano, ragazzi, quando questa piazza, cioè la piazza della Fiorentina, si alimenta con l'entusiasmo. Un entusiasmo che spesso nasce dalla bellezza del gioco, quantomeno da personalità, personaggi a cui ci si può anche affezionare oltre che avere grande fiducia. E adesso fate conto che questa fiducia è praticamente azzerata. È azzerata nei confronti della proprietà, è azzerata nei confronti di una parte della dirigenza, è azzerata quasi totalmente nei confronti dei giocatori. E quindi Vanoli entra di diritto dentro a questo tornado, vortice, che lo porta ad essere un allenatore poco gradito alla piazza, intendo. E quindi da qui bisogna ripartire. E come diceva Stefano prima, Paratici, secondo me, l'ha capito benissimo. Certamente Paratici, che è un dirigente di altissimo livello, prima di presentarsi così debotto con Grosso, che comunque ha fatto il suo percorso, è un allenatore di valore, è interessante, è in rampa di lancio, tutto quello che volete, sa benissimo anche lo stesso Paratici che non porterebbe entusiasmo immediato. E tutto questo quindi si fa pensare che stia cercando magari Iraola, Glasner, Sarri, levatevelo dalla testa, perché purtroppo, nonostante la piazza di Firenze spinga per Sarri, Sarri non arriverà alla Fiorentina. Quindi ecco, questi sono un po' i nomi che si valutano. Però poi alla fine la scelta dovrà essere molto tecnica, cioè ci dovrà essere grande fiducia tra direttore sportivo e allenatore, e da lì far nascere una squadra che l'allenatore possa far valorizzare, cosa che purtroppo quest'anno, oltre ai risultati negativi, non è successa neanche sul piano economico del termine.
0: Vediamo insomma quale sarà la scelta, perché poi insomma questi nomi qui che ha fatto Pietro,
1: serve un credito, capito, di lavorare in serenità. Ecco, Pietro ha detto di Sarri sarebbe stato l'optimum, cioè ti dà quella possibilità di 3 mesi, capito, anche se le cose dovessero andare non proprio benissimo all'inizio, tu c'hai Sarri, l'ambiente è sereno, c'è entusiasmo e ti danno il credito nonostante i risultati magari.
0: Però mi sa che Sarri va da un'altra parte,
1: però è una scelta del genere, ecco, serve un po' ricompattare l'ambiente.
2: Sarri verrebbe alla Fiorentina se lo chiamasse la Fiorentina, secondo me è quello il problema, perché Sarri ragazzi, quando era a piedi prima di tornare alla Lazio ha detto: ma cosa devo fare io per venire alla Fiorentina? Devo andare a suonare al Viola Park? Cioè, ora vi rendete conto, un allenatore che dice una cosa del genere vuol dire che, non dico fermerebbe in bianco, ma sarebbe a questo punto la conclusione degna del suo percorso di allenatore, perché lui poi può dire se napoletano, ex tifoso della Juve, cugino dell'Inter,
1: Pietro,
2: del Chelsea.
1: Lo sai che hai detto una cosa corretta? Non in bianco, ma quasi. Secondo me io questo ci credo. Sarebbe l'unica eccezione. Farebbe l'unica eccezione per la Fiorentina. Cioè, non è che glielo devi ricoprire d'oro. Quindi io non riesco a capire perché non ci vadano. Perché non ci vanno su Sarri? Perché?
0: Ma Sarri mi sa che c'è andato qualcun altro. Mi sa che c'è andato qualcun altro. Insomma, l'avevano detto che non. Ciccio, invece ti voglio chiedere una cosa, visto che ci stiamo andando, insomma, per il post Conte a Napoli chi vedi? Si fanno un po' di nomi, oggi abbiamo messo Sarri,
3: adesso
0: Allegri,
3: il casting. 2 anni fa c'erano 75 nomi, adesso vediamo se battiamo il record, a Napoli battono il record, no? Perché ogni volta che cambiano allenatore a Napoli c'è il casting. Sembra che devono fare un
1: film.
3: Ma tu
1: che ti aspetti?
0: Tu che ti aspetti, però?
3: Ma guarda, io sento mio padre, la voce è quella di la gente sarebbe contenta di un ritorno di Sarri, perché ovviamente hanno ancora negli occhi il gioco spettacolare.
0: Secondo me questo è l'errore più grosso, guarda che
3: è proprio questo, anche perché è vero che Sarri è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato anche quest'anno, Vanoli ha navigato nelle onde di 20 metri, lui erano 50, e nonostante tutto ha portato la nave in porto tranquillamente, ha fatto una finale di Coppa Italia, è vero che l'ha persa ma lì non c'era partita, però anche lì ha fatto un buonissimo lavoro. Però sarebbe un grande errore pensare che prendi Sarri e ritorna il gioco
0: di
3: quando c'era lui, anche perché noi si parla tanto di allenatori, no? Bravi, non bravi, chi vince, chi non, ma senza soldati è dura giocare.
0: Vabbè, però i soldati ci sono qui,
3: Sì, no, però ma bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori, perché tu puoi avere tanti giocatori bravi, ma se le caratteristiche non sono quelle dell'allenatore.
0: Ma forse c'è un Sarri diverso che si adatta alle caratteristiche dei calciatori.
3: Sì, allora quel gioco lì non lo fai più.
0: No, ma allora infatti, se, per me è questo l'errore. Se Napoli si aspetta questo, di rivedere quel gioco lì, partono subito male.
3: È lì l'inghippo. Se tu prendi, bravo, Sarri per fare, perché dicono va bene, va via Conte perché Conte sì, si è vinto, ma non si è giocato bene. No? Che poi l'unica cosa che conta nel calcio è vincere, non giocare bene. È vero che giocare bene e vincere, c'hai anche, cioè, vai allo stadio, vedi una squadra che si gioca bene, ma poi se giochi bene e poi non vinci mai e vedi gli altri vincere, e poi non ti basta più giocare bene. Tu vuoi vincere, poi il Napoli adesso è in tre anni ha preso due scudetti. Non è che puoi prendere un allenatore che faccia lo spettacolo e poi festeggiano gli altri. Capito qual è?
0: Sì.
3: Tu prendi Sarri perché reputi che sia uno dei migliori allenatori che possa sostituire un allenatore, allora ok. Ma se pensi di pigliare Sarri perché vuoi vedere lo spettacolo che ha negli occhi di 3-4 anni fa, perché poi Sarri, grandissimo allenatore, e parla uno che c'ha una stima immensa, a Chelsea il gioco di Sarri non si è mai visto.
0: Alla Juventus mai visto.
3: Alla Lazio non si è mai visto. E allora sono i giocatori, le caratteristiche, bravo, dei giocatori, o è l'allenatore? Questa è la domanda che bisogna farsi.
0: Sì. Hai ragione. Io non so, Pietro, se vuoi aggiungere qualcosa, ma io condivido molto questo passaggio di Ciccio.
2: No, non c'è niente da aggiungere, io sono d'accordo, anche perché questo è quello che si vede ora. Sì, sono d'accordo, Marco, cioè, non so cosa aggiungere, poi da Ciccio Maiano che cosa devo aggiungere?
0: No, perché sai, c'è questa cosa che
2: sto parlando come spesso mi accade con un idolo della mia infanzia,
3: Mi chiedo e
2: ascolto perché...
0: No, sono d'accordo, anche io infatti, mi piace ascoltare loro per questo.
3: Logiche, capito? Io cerco di dire cose logiche, poi Sarri arriva a Napoli e si vede ancora di più la bellezza del gioco, allora va bene, ma dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori, dal sacrificio che uno vuole fare.
0: Senti,
3: cioè, Ciccio, era una squadra che giocava senza palla sempre.
0: È vero. No. Senti, Ciccio, proprio in chiusura.
2: I giocatori fanno la fortuna degli allenatori, Marco.
0: Ma questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Però io penso che anche gli allenatori fanno la fortuna dei giocatori. Cioè, ma possono fare danni. Possono fare danni, e sono d'accordo con voi, però possono fare anche cose positive, anche valorizzare i calciatori.
2: Però se metti Guardiola a Lecce di Francesco,
0: Guardiola non si può. Lecce può prendere Guardiola, insomma, quindi ci sono i categorie.
2: Però per dirti dell'incidenza dell'allenatore rispetto a quello che è la qualità dei calciatori. Cioè
3: io faccio sempre questo. Allora, Sarri allena l'Empoli, no?
0: Sì.
3: E lo salva a 4 giornate dalla fine.
0: Sì.
3: No? Ha fatto un lavorone. Poi va a Napoli e lotta per vincere il campionato. L'allenatore è sempre lo stesso, ma Empoli lottava per non retrocedere. E Napoli
0: I giocatori.
3: È l'allenatore o i giocatori?
0: Ma ci vuole i giocatori sicuramente, ma anche un allenatore che li sappia dare. Poi voglio dire, faccio questo ragionamento: metti Allegri al Como quest'anno con gli stessi giocatori, tu vedi quello che hai visto?
3: Domanda. No, sicuramente. Allora, sul gioco no.
0: Ma secondo me non fai nemmeno la stessa classifica.
3: Può essere, ma sai, poi
1: ma sai, ci sono tante cose. Ti serve anche la società.
0: Serve tutto.
1: Sicuro, perché il Napoli prima di Sarri, Ciccio. Il Napoli prima di Sarri, Ciccio, Mazzarri giocava bene. Il Napoli di Mazzarri, ci ascoltiamo. Cavani, Lavezzi, Hamsik. Sono stati anni importanti. La prima Champions League è andata agli ottavi di finale. Però Mazzarri ha fatto. Benitez ha portato Higuain, Albiol, cioè tutta Napoli l'ha creato, nel senso che la società è importante, ragazzi, non è così.
2: Guarda chi vuole l'Inter.
1: Bravo, dai, su.
2: Se ci metti Allegri in questa Inter non vince Allegri?
1: Poi Sarri è stato bravo a Napoli, per carità, però ha trovato una società, una competenza, giocatori forti.
0: Sono d'accordo con quello che dice Piero.
1: Il mercato fatto da Benitez, il lavoro fatto da Mazzarri.
0: Però non era detto che un esordiente poteva vincere con l'Inter.
3: Non era scontato.
0: Ecco, apposta, infatti,
2: ha fatto un lavoro straordinario.
0: Infatti è lì che io questo voglio dire.
3: Però dico una cosa. La fortuna del Napoli, è vero che Stefano Mazzarri ha fatto un lavorone, no? Un lavoro. Ma chi ha cambiato realmente? Partiamo dalla società, perché la società è fondamentale. Ma partiamo dall'uomo che ha cambiato la mentalità del Napoli. È stato un certo Benitez.
0: Bravo. Sì, sì, sì, sì.
1: Se, lo dico sempre.
3: Benitez, senza Benitez.
1: Ha dato una dimensione internazionale al Napoli.
3: Ma quei giocatori senza Benitez
1: non sarebbero mai venuti a Napoli.
3: Ma no, ma neanche col binocolo. Allora, quando io parlo,
0: vero,
3: mi fanno
0: la domanda. Gente dal Real Madrid, gente dal Real Madrid.
1: Albiol, Higuain.
3: Quando io parlo chi ti piacerebbe vedere
1: Reina
3: alla Fiorentina, no? Io dico sempre: non è il nome è importante perché fa da traino. Noi bisogna. A Firenze devono arrivare giocatori bravi, ma per visto che non fai le coppe, i giocatori bravi vogliono le coppe, cioè una coppa vogliono, ma se tu non ce l'hai devi ovviamente portare un allenatore che abbia l'appeal di dire: se ci è andato lui
0: vado pure io,
3: perché io
0: chiarissimo il concetto,
3: capito? Ecco,
0: chiarissimo. Mi devo fermare perché è stato veramente un piacere, quindi ringrazio Ciccio Baiano per essere stato
2: grazie
0: con noi.
1: Ciao Ciccio,
0: grazie veramente.
2: Ciao,
0: Pietro, grazie anche a te.
1: Ciao, Pietro.
0: A prestissimo con Pietro Lazzarini. Buon lavoro a Radio Firenze Viola. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivo è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
1: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
0: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: TMV Radio, vera passione sportiva. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo arrivati con un po' di ritardo oggi. Abbiamo purtroppo, si sono allungati tutti i tempi, caro Stefano.
1: Succede, a volte succede.
0: Di tutte le discussioni che abbiamo fatto. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200-213. Il gioco di Sarri al Chelsea non è stato entusiasmante, ma il Sarri Bell allora era un'invenzione giornalistica. Ma dai, Sarri doveva risolvere i problemi, scrive Roberto. E poi, insomma, piace l'idea di Sarri, un ritorno al Napoli. Poi, buonasera signori, ma che De Rossi o Grosso? Sarri non è gradito per motivi personali e ideologico, sgraditi alla proprietà fiorentina. Quindi vorrebbe invece questo ascoltatore Sarri alla Fiorentina. David da Firenze. Lo sai chi c'è adesso?
1: Chi c'è?
0: C'è un altro, c'è un Maurizio importante.
1: Maurizio?
0: Maurizio De Giovanni.
1: Maestro.
2: Ciao ragazzi,
1: ma,
2: ciao.
1: Ma io lo chiedevo sempre a Marco, ma il maestro De Giovanni non lo chiami più? Ma
0: come noi? Ma veramente ci siamo sentiti, ma ci sono stati degli incroci che non sono stati
2: una
0: possibili.
2: Una gioia ritrovarvi.
1: È stato a Torino, Maurizio.
0: Sì.
2: Come
0: sì,
2: stai,
0: sì.
2: Stefano? Bene. Come si comporta questo ragazzo?
1: Bene. Insomma, ogni tanto è così, però va bene. Complimenti Maurizio per tutto quello che fai, per tutto quello che scrivi, per grazie. Quello che rappresenti, insomma.
2: Grazie infinite, grazie.
0: Maurizio.
2: Mi sentivo parlare di ritorni.
1: No, ma andiamo dritti subito.
0: No, aspetta, io voglio far vedere questa grafica però. Al volo, proprio al volo. Maurizio, guarda qui, abbiamo fatto il ritorno. Sarri, la tentazione, Allegri, il pensiero italiano, la novità, Grosso. De Laurentiis pensieroso che si tocca la barba. Che dice Maurizio De Giovanni?
2: Ma guarda, ti dico subito che c'è una componente che viene poco tenuta in considerazione, ma che sono convinto che nella testa di De Laurentiis invece abbia un peso e anche rilevante. Questo è l'anno del centenario, cioè questo è l'anno in cui il Napoli compie 100 anni di storia. Dal 1 agosto di quest'anno e per un anno ci saranno moltissime iniziative per celebrare questa importantissima ricorrenza, da una partita inaugurale nel pieno del ritiro il 1 agosto, che avrà una rilevanza, io immagino, anche televisiva abbastanza ampia, fino a tutta una serie di cose, di iniziative che accompagneranno, che devo dire, dal merchandising, quindi da magliette celebrative a trofei, a prodotti cinematografici, documentari, film, che il presidente, come sai, ha in considerazione estrema, in grandissima considerazione. Ora io mi chiedo e vi chiedo se secondo voi un anno così può essere un anno di progetto embrionale. Cioè può essere un anno in cui fai un salto nel vuoto. Il Napoli ha una squadra con una rosa in cui ci sono, credo, 7-8 ultra trentenni, quindi gente che viene da infortuni molto seri. Il Napoli quest'anno ha avuto 5 interventi chirurgici in rosa e un certo numero di ulteriori problematiche da infortuni gravi e così via. Come fai a celebrare il centenario facendo un salto nel vuoto, sia dal punto di vista della rosa sia dal punto di vista dell'allenatore? Cioè prendere uno come Grosso, come lo stesso Italiano, per carità, tecnici in gambissima, ma piuttosto ondivaghi, cioè uno ha allenato, credo, il Sassuolo come massima espressione della sua carriera finora, un altro, parliamoci chiaro, non è che abbia fatto lucidare gli occhi con il Bologna quest'anno, né con la Fiorentina nell'esperienza precedente. Cioè, io non lo so. Ora, passare da Conte a uno di questi mi sembra veramente un salto nel vuoto. Io credo che De Laurentiis abbia ben presente l'esperienza dell'anno dopo Spalletti, quando, prendendo Garcia, il Napoli e poi una serie tentativi successivi, il Napoli andò
0: malissimo. Sì, sì,
2: unico anno negli ultimi 17 in cui il Napoli non si è qualificato per le coppe europee, quindi non so dirti, io ero un fautore, solo ovviamente un fautore di Conte e della sua riconferma. Ormai sembra chiaro che Conte per sua volontà voglia andare via, c'è questa rescissione, si parla di una rescissione consensuale, quindi senza costi per la società. Penso che un progetto serio preveda o il ritorno di Sarri, molto amato e molto ovviamente ben ricordato da una piazza che ha ben in mente i suoi 91 punti e il Napoli forse più bello da vedere degli ultimi 20 anni, o un progetto come Allegri che somiglia molto a Conte, cioè è un vincente, è uno abituato ai massimi livelli, è uno abituato alle pressioni,
0: è aziendalista,
2: è un più aziendalista di Conte, ecco, probabilmente è uno più incline a tenere i giocatori che la società gli dà, piuttosto che a pretendere grandi acquisti.
0: Aggiungi, Maurizio, anche una cosa, e coinvolgo pure Stefano: ci sono giocatori di spessore che quindi che sono quelli che piacciono a Max, no? I giocatori
1: esatto. Non è che adesso va via Conte e vanno via tutti. Capito?
0: No, Napoli è forte, Napoli è una squadra forte, ragazzi.
1: È un top club, sì. Sono d'accordo, forte. Io sono d'accordo con il discorso, l'analisi di Maurizio. Bisognerà ripartire, cioè De Laurentiis, sì, è una brutta, secondo me
0: è una brutta notizia,
1: come ci insegna Maurizio, insomma, maestro di sceneggiature mirabili,
0: mi ha colpito
1: un altro, però Carlo Alcaraz non giocherà a Wimbledon,
0: mi dispiace,
1: e questa è una brutta notizia, perché il protagonista, giusto Maurizio, ha sempre bisogno dell'antagonista.
2: Mi dispiace moltissimo per il ragazzo, perché vuol dire che l'infortunio è molto serio, per mettere praticamente una croce su tutta la stagione è un infortunio veramente serio.
1: Ma poi ci eravamo abituati a questo dualismo finale,
0: che ci piace tantissimo.
2: Poi a me da meridionale nell'anima Alcaraz è simpatico, è uno geniale, che dà dei colpi veramente fantastici, molto meno continuo del nostro Sinner, ma comunque genio del tennis.
0: Poi i duelli belli, fa entusiasmo.
1: Poi sono due ragazzi d'oro, per bene, puliti.
0: No, poi sono amici, confrontano, quindi in bocca al lupo.
1: Sono sportivi veri.
0: Esatto,
1: dove c'è
0: bocca al lupo
1: ad Alcaraz. Detto questo, tornando al Napoli, secondo me mi trovo d'accordo con l'analisi di Maurizio, perché serve Marco, adesso non lo so, individuiamo Allegri, poi a me può piacere, a te non piacere meno, un altro. Pure,
0: no, io faccio un discorso generale.
1: Sarri,
0: poi.
1: Cavallo di ritorno, io mi sono espresso. Non lo so, non rischierei questa cosa, proprio una serie di cose che non tornano. Insomma, certi amori, sì, è vero, fanno giri là come cantava Venditti.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
1: Ecco, sarebbe il caso, insomma, che poi alla fine è un punto anche in queste storie.
0: Non finiscono mai certi amori.
1: No, finiscono.
2: Lo so, è anche vero che l'analisi dell'anno del Napoli va fatta con serietà.
1: Esatto.
2: Il Napoli ha avuto un numero di infortuni assolutamente ipertrofico, mai visto nella storia proprio della Serie A, un numero di infortuni talmente vasto. Ha avuto un mercato bloccato a gennaio con una legge fatta il 23 dicembre e tolta il 20 di febbraio.
1: Certo.
2: Cioè una cosa che ha dell'incredibile e che sinceramente è anche poco commentata, questa cosa assurda di questa legge ad personam, che ha avuto una colpendo l'unica società senza debiti, perché il Napoli è l'unica società che non ha debiti finanziari, quindi incredibilmente colpendo questa società senza avvertirla prima affinché si potesse preparare, e togliendo questa legge dopo, così come il Napoli aveva chiesto esattamente, però un mese dopo la fine del mercato, quindi una cosa francamente sconcertante, profondamente ingiusta. E ciononostante il Napoli è arrivato secondo, arriverà, si spera, probabilmente secondo, e vincendo la Supercoppa. L'unica grave macchia è la Champions sulla stagione del Napoli, quella ingiustificabile, arrivare trentesimi su 34 con lo scudetto sul petto è stato veramente grave. Però al turno successivo sono uscite tutte le italiane e l'Inter, che ha avuto un solo mese senza Çalhanoğlu, senza Lautaro, è stato eliminato dal Bodo Glimt con due sconfitte su due partite. Cioè, queste sono
0: tutto
2: cose
0: vero.
2: Che vanno che vanno dette, credo, no?
0: Sì, però ti faccio una domanda, visto che abbiamo parlato di questi degli amori che ogni tanto ritornano, certi amori poi fanno dei giri immensi e ritornano, non c'è su Sarri, secondo te, Maurizio, un po', diciamo così, io ho chiesto prima che Sarri rivedremo, perché io ho la sensazione che a Napoli vogliono rivedere quel Sarri lì dei 91 punti.
2: Nessuno è così stupido da pensare che il Napoli possa essere messo in campo con giocatori del tutto diversi e tutti diversi. C'è una considerazione tecnica per la quale io chiedo l'aiuto di Stefano, come sempre, che è il faro nella nebbia da questo punto di vista. Ma la rosa del Napoli praticamente ha una predisposizione perfetta per il 4-3-3. Cioè praticamente la rosa del Napoli attualmente con titolare di Lorenzo, un ulteriore difensore centrale, ma perché lo vuoi prendere, una mezzala se la vuoi prendere e un sostituto di Højlund, è già pronto. Cioè il Napoli ha praticamente una squadra perfettamente predisposta per il 4-3-3.
1: Verissimo,
2: che avrebbero con giocatori come Beukema, con giocatori come Lang, che potrebbero essere come giocatori come Rao, che sta facendo benissimo a Bari, che potrebbero essere benissimo rivalutati da questo modulo. Quindi voglio dire, un giocatore, un allenatore come Sarri, che ha il 4-3-3 come pelle, come seconda pelle, io penso che avrebbe pochissime difficoltà a gestire una rosa del genere. Se poi ci metti un De Bruyne che non si infortuna alla prima uscita, e sperabilmente è una squadra che può mettere in campo tutti i lungodeggenti ex novo, cioè tu hai a destra Neres, Politano, Vergara, a sinistra c'hai Lang e Alisson Santos, Højlund come centravanti, De Bruyne, McTominay a fare le mezze ali, il Gilmour e Lobotka come centrocampisti centrali, la difesa con Di Lorenzo da un lato, Oliveira dall'altro, Gutierrez dall'altro, e centrali Rachmani, Buongiorno, e lo stesso Oliveira utilizzabile come centrale, Beukema, l'ipotesi Kila che seguirebbe Sarri, io credo, molto volentieri. E insomma, a quel punto io credo che il Napoli non avrebbe bisogno di grandissimi interventi con uno esperto del 4-3-3 come Sarri. Ma chiedo a Stefano.
1: No, confermo. Ne abbiamo parlato pure prima, Maurizio, quindi confermo.
0: Io mi sono
1: diciamo il tridente offensivo. Tutti i nomi che ha snocciolato Maurizio, è una squadra forte, eh. Poi rientreranno Lang, questi qui, Neres riprenderà, hanno Alisson, giocatori tecnici,
2: c'è Marianucci da vedere ancora. Sì.
1: Ma c'è una squadra enorme, profonda, per andare ben figurare su tre fronti. Ora, Sarri, la domanda è...
0: Sarri o Allegri?
1: No,
0: Sarri,
1: cioè, o Allegri? Allora, il discorso, io i cavalli di ritorno, ripeto, la squadra è perfetta per Sarri, sarebbe perfetta, ma anche per Allegri,
2: uno come lui, voglio dire.
1: Adesso chi capita, noi... capita, secondo me sarà fortunato l'allenatore del Napoli.
2: Ragazzi, voi sapete, l'abbiamo parlato altre volte. Il calcio italiano è orribile.
1: Sì.
2: Il calcio italiano è deficitario. Io vedevo la partita Napoli-Pisa-Napoli domenica, no? Era orribile il campo, era orribile il gioco, era orribile la disposizione in campo, era orribile l'atteggiamento rinunciatario di entrambe le squadre. Guardando le altre partite è uguale, il calcio italiano è brutto, non c'è una squadra se non il Como che faccia il 4-2-3-1, che invece è il modulo adottato universalmente da tutte le squadre europee di vertice. Giochiamo tutti quanti con questa difesa a 5, perché poi noi diciamo a 3, ma è a 5, con questa esasperazione tattica. Gli arbitri consentono ai giocatori di fingersi morti per ogni minimo fallo, ritirandosi a terra, chiamando aiuto e poi rialzandosi dopo un secondo freschi come le rose. Cioè ci sono simulazioni costanti in area, ogni palla contrastata, tutti a protestare per il rigore che c'è e che non c'è. è su ogni pallone. Cioè,
1: sì, è vero. Maurizio, perdonami, ti posso fare una domanda proprio?
0: Sì, poi siamo in chiusura,
1: ti sei dimenticato in questo quadretto, perché voglio dire, è un outsider, è improbabile, è molto difficile che possa essere considerato come ipotesi, però visto che De Laurentiis, sì, mi ricordo per la conquista dello scudetto, le parole di De Laurentiis, Maurizio, che facevano riferimento a un'espansione europea, no? Di questo Napoli, questa internazionalizzazione del Napoli. C'è campagna europea, Champions League, e lì ancora non ci siamo. Secondo me il salto di qualità che vorrebbe il presidente
0: è
1: proprio il Napoli, e deve quindi ben figurare in Europa.
0: E quindi
1: c'è un uomo che sa fare bene in Europa.
0: Chi è?
1: Che è Inzaghi, Simone Inzaghi. Che sa come si giocano certe competizioni. Non è che potrebbe essere il nome a sorpresa che poi magari non stiamo
2: però
1: considerando
2: Simone
1: attualmente.
2: Simone Inzaghi non mi sembra che abbia uno stipendio da pensione minima.
1: No, beh, per carità, sì.
2: Ti dico di più, Farioli...
1: E Farioli però l'hanno blindato pure lì, ha vinto il titolo
2: con il Porto. Lo so, ma anche De Zerbi, cioè allenatori che però sono abituati a certi palcoscenici, Stefano. Cioè, Simone Inzaghi, per esempio, bene, però Simone Inzaghi è un fautore della difesa a tre, proprio di quelli più ideologici, credo.
1: No, per non l'Europa, io dicevo per la Champions League, visto che secondo me De Laurentiis cerca un allenatore capace in Europa più che in campionato. Cioè, De Laurentiis è bulimico in questo, cioè vuole il Napoli, no?
0: Vuole
1: il marchio, il Napoli che possa far bene in Europa. E quindi
2: il senso del discorso che facevo all'inizio era non è un anno da scommessa.
0: Non è un anno da scommessa. Allora ti chiedo, Maurizio, allora, proprio in chiusura, visto che non è un anno da scommessa, c'è il centenario, voglio il nome da parte Maurizio De Giovanni del allenatore post Conte del Napoli. Vai.
2: Klopp.
0: Vabbè, mi lasci così. Klopp. Vuoi...
1: Attenzione, perché
0: vediamo.
1: Klopp. De Laurentiis.
2: Klopp mancherà la panchina dopo due anni fermo.
0: Sarebbe
2: Guardiola non credo si rimetterà in gioco a breve. Io credo che un profilo internazionale come quello sarebbe interessante.
0: Bene, ci lasciamo così e ci diamo appuntamento prossimamente, caro Maurizio. Ti aspettiamo.
1: Ciao Maurizio.
0: Un abbraccio grande a Maurizio De Giovanni. Lo saluta anche Luigi, perché è un ascoltatore che però non vuole Allegri.
1: Benissimo. Vabbè. Malissimo.
0: Bene, ci dobbiamo fermare.
1: Ciao Marco, a domani.
0: Vi lasciamo a tutta C. Noi vi ritroviamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.
3: Maracanã.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
4: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari dove si erano raggiunti.

0: Sharkey e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
1: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
0: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutti il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Mister, buonasera. Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni di impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui...
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ora ci siamo per il nostro secondo appuntamento per quanto riguarda A Tutta C, qui in diretta dagli

0: studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Allora, ringrazio ovviamente anche l'ottimo Stefano Carlesi per l'intervento immediato per risolvere i problemi, Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo subito col turbo inserito, perché oggi siamo una puntata ricca e partiamo con il primo ospite della nostra trasmissione. Do il ben ritrovato a mister Giuseppe Pillon. Salve mister.
1: Salve a tutti voi, salve.
0: Allora mister, siamo alla vigilia delle gare dei playoff di Serie C, il secondo turno della fase nazionale. Sono entrate in gioco le big, le tre squadre che si sono classificate al secondo posto, ovvero l'Union Brescia, l'Ascoli e il Catania. Si era parlato tanto nel corso delle ultime settimane del fatto che queste squadre che arrivano seconde devono stare ferme a lungo, no? Per iniziare a preparare questi playoff. Ascoli e Catania sono state fermate sullo 0-0, hanno dimostrato di essere un pochino sulle gambe, ancora devono trovare il giusto ritmo. L'Union Brescia ha spazzato via ogni dubbio e di fatto ha ipotecato il passaggio del turno.
1: Sì, direi di sì. Il Brescia è l'unica squadra che può stare tranquilla, anche se bisogna sempre stare con le antenne su quando si fanno, quando c'è, certo. Bisogna stare molto attenti, perciò per le altre squadre se la giocano tutte, secondo me sono tutte dentro. Potenza Ascoli, hai detto bene, la sosta non so se abbiano ciuto o meno, perché la squadra che ha fatto più
0: esatto.
1: Il giorno di ritorno è quella che era mentalmente più a posto, fisicamente pure. Adesso sai, la sosta non so, è sempre indecifrabile quando ci si sente in campo dopo un lungo periodo. Vediamo cosa succede.
0: È il ragionamento che avevamo fatto ieri qui in diretta, proprio dicendo il fatto dell'Ascoli, che se avesse iniziato subito i playoff probabilmente sarebbe stata la favorita in assoluto, visto come stava andando. Questi 20-25 giorni di pausa possono aver influito, magari può aver influito anche un po' il contraccolpo a livello mentale del fatto di essere arrivati lì vicinissimi alla promozione diretta e poi averla vista sfumare all'ultimo secondo.
1: Magari ti svuota un attimo, sì, delle tue energie spese, specialmente a livello mentale. Però insomma, l'Ascoli è una squadra, secondo me, che è ben organizzata, gioca un buon calcio. Credo che sia favorita contro il Potenza. Però bisogna sempre stare attenti, perché Potenza è una bella squadra. Insomma, sarà una bellissima partita, come l'Eco Catania. Credo che Catania insomma abbia qualcosa di più rispetto all'Eco, però... sì. Sono da giocare tutte le partite.
0: E l'ultima mister è Salernitana-Ravenna, o meglio Ravenna-Salernitana, perché all'andata alla Rechi la Salernitana ha vinto 2-0, grazie anche probabilmente a quella spinta incredibile dei tifosi della Salernitana, che hanno fatto qualcosa di incredibile per la Serie C, una coreografia pazzesca, uno stadio pieno. Ecco, le chiedo, può essere un'arma a doppio taglio questo, nel senso la grande spinta che c'è stata in casa per la Salernitana, fuori casa magari ne può risentire un po'?
1: No, non credo, anzi deve essere okay. Ancora di più, insomma, perché hanno fatto 2-0 e vanno in casa della Ravenna. La Ravenna se la giocherà, però credo che la Salernitana abbia tutto il potenziale innanzitutto di squadra, di organico, di un bravo allenatore esperto, insomma c'è tutto, anche la Ravenna c'è un allenatore esperto, però vero favorito alla Salernitana in questo caso, perché rimontare due gol non è mai facile.
0: No, certo, soprattutto poi la Salernitana è una squadra con una rosa costruita per vincere, non è la classica squadra che si è qualificata all'ultimo ed è una favola, è una squadra tosta la Salernitana. Mister, vedendo quelle gare di andata, ma anche tutto l'insieme dei playoff, le gare che ci sono state fino adesso, secondo lei qual è ad oggi quella che ha più chance, qual è la più forte, la favorita per conquistare l'ultimo posto in Serie B?
1: Beh, hai detto bene te, a fine campionato avrei detto Ascoli. Però il Brescia secondo me insomma, è un potenziale, un grande potenziale, un bravissimo allenatore, perciò vedo favorito il Brescia in questo caso, anche se le altre squadre sono lì, insomma però se devono dire uno
0: no, no, certo.
1: Che ho visto, direi Brescia.
0: Mister, andando oltre, cercando di ipotizzare il prossimo anno una Serie C senza problemi, nel senso come abbiamo visto purtroppo quest'anno, anche se ce ne sono di già, perché stiamo cercando di capire che cosa ne sarà della Ternana. Ci sono squadre promosse dalla Serie D che forse non riusciranno a descriversi.
1: Ma
0: che stagione ci fosse. Sì, prego.
1: Anche il Trapani,
0: esatto, anche oggi forse. Esatto, so, ci sono anche queste cose qui sul Trapani.
1: Sono curioso di vedere.
0: Sono curioso anche io.
1: Vediamo.
0: Perché il presidente Antonini lo ha detto, cioè vero, ha vinto sì. Il ricorso con il fisco e dice ci devo riammettere in Serie C. C'è questa differenza fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva che non sempre collimano, però sarà un'estate lunga da questo punto di vista.
1: Caldo.
0: Ma la domanda... Esatto, cosa si aspetta dal futuro della Serie C? Ci saranno, riusciremo a metterci da parte questi problemi che ci sono, che purtroppo attanagliano il mondo della Serie C e non solo, perché ne abbiamo visto anche in categorie superiori.
1: Io credo che bisogna sapere rispettare le regole innanzitutto, perché esatto. È fondamentale. E prima di iniziare il campionato, che tutti quelli che sono predisposti per vedere com'è la società, se sono sane o meno, venga fuori la verità e non come succede quest'anno, che tante delle squadre si sono ritirate prima, oppure sempre con questi problemi, giocando non sono tanto positivi per chi gioca che ha questo problema alle spalle. Perciò io mi auguro di tutto cuore che tutto venga fatto nel miglior modo possibile per rispettare un campionato di Serie C, che è sempre un campionato importante, che si succede esatto. Di giocatori, di ragazzi giovani che possono esplodere da un momento all'altro, anche perché ne abbiamo bisogno, perché l'Italia ha visto anche te la nazionale come è andato a finire. Perciò la Serie C potrebbe essere un bel serbatoio per le categorie superiori.
0: Mister, le faccio un'ultima domanda, approfitto della sua grande conoscenza del mondo del calcio, mi sposto un attimino di categoria, vado sui playoff di Serie B, perché stasera c'è la prima, la sfida fra Monza e Juve Stabia 2-2 nella gara d'andata, domani si gioca Palermo-Catanzaro, con il Catanzaro che ha sorpreso, non più di tanto perché ha fatto un grande campionato, però un 3-0 così nella gara d'andata forse era difficile da ipotizzare contro un grande Palermo.
1: Hai detto bene, nessuno si aspettava un risultato di questo tipo qua. Il Catanzaro gioca molto bene a calcio, ordinato, sì. Sa quello che deve fare sul campo e hanno dato una bella lezione al Palermo. Non sarà semplice adesso per il Palermo rimontare, assolutamente, non sarà facile per niente, anche perché c'è un giocatore che si chiama Iemello che insomma in questo momento
0: ha esatto.
1: Fatto la differenza in questa partita. Perciò sono molto curioso di vedere questa partita, che sarà senz'altro bella. L'altra invece...
0: Ma a questo punto... Sì.
1: Sì, prego, prego.
0: Prego, prego, mister. No, vada, dicevo, continui, volevo proprio portarla su lì.
1: Su Monza Juve Stabia, no? Io
0: esatto.
1: Ho visto la partita, ho visto la Juve Stabia ha giocato benissimo, fino a un quarto d'ora della fine, sì. E poi si è mangiato tutto, perché... Era un 2-0 meritato per quello che si era visto sul campo, per come era predisposta la squadra, e poi ha rovinato tutto negli ultimi 10 minuti. Ha preso due gol balordi che si potevano evitare, perché in questo momento penso che Monza mentalmente sia avvantaggiato da questo punto di vista. Ecco.
0: L'ultima cosa, mister, che in questi playoff di Serie B ci sono tanti tecnici giovani emergenti, Aquilani, Abate, Inzaghi un po' meno, ma anche lui è abbastanza giovane come allenatore bianco a Monza, è anche questa la strada da cui ripartire anche per il calcio italiano, questi tecnici giovani che fanno un buon calcio?
1: È vero, giocano molto bene a calcio, le squadre sono ordinate, che sono il futuro, diciamo, ecco, sono tutti allenatori che la vedremo anche magari nei prossimi anni, li vedremo anche in categoria superiore, perciò insomma faccio i complimenti a loro per il gioco che hanno espresso, per tutto quello che hanno fatto in questo campionato.
0: Mister, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Giuseppe Pillon per essere stato con noi qui ospite di A Tutta 5. Questa trasmissione è iniziata con qualche problemino tecnico, ma il bello della diretta abbiamo risolto subito, abbiamo subito recuperato con il nostro primo ospite. Vi siamo debitori delle parole di mister Toscano, tecnico del Catania, che ha commentato così in conferenza stampa il pareggio 0-0 nella gara d'andata con il Lecco. Andiamo a sentire mister Toscano.
2: Mister, buonasera. Gianni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa tra le parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
3: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta a una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto 2-3 situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato, quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
4: Buonasera mister, sono buonasera. Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei, perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff, lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire perché ci spingerà, assolutamente gestire è improprio, ha ragione. Gestire la passione, assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete 2 risultati su 3, però.
3: Sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico, ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e l'Ecco lo è. Ripeto, in un campo difficile, fatto un anno in un campo in sintetico, so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo. E noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione. Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste 4 settimane, dove siamo stati anche in ritiro, Ci volevano nelle 3 settimane di sosta perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
0: Queste le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle 3 squadre che è entrata in gioco ora al secondo turno della fase nazionale di playoff, una delle 3 squadre che ha chiuso la regular season al secondo posto insieme all'Ascoli e all'Union Brescia. Catania ha pareggiato la gara di andata 0-0 con il Lecco, giocherà il ritorno al Massimino, stesso risultato 0-0 per l'Ascoli contro il Potenza, anche l'Ascoli giocherà in casa il ritorno a Del Duca, quindi avranno loro queste due squadre, 2 risultati su 3 a disposizione per passare il turno, tutto più facile per l'Union Brescia che si è imposto 3-0 in casa del Casarano. Ne abbiamo parlato ieri in diretta qui con gli amici di Tutto C, con Giuseppe Lenoci, dicendo che se il Casarano dovesse vincere 4-0 a Rigamonti in casa dell'Union Brescia, bisognerebbe fare una legge speciale per garantire un posto in più in Serie B per una squadra come il Casarano, che dopo aver rimontato il Renate potrebbe fare un altro miracolo. Il presidente l'ha detto ieri, siamo abituati ai miracoli, servirà evidentemente un miracolo per vincere 4-0 in casa dell'Union Brescia, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Andiamo sull'attualità, perché ne abbiamo parlato, l'ho accennato con mister Giuseppe Pillone in diretta, era un tema che avrei voluto, che sviscererò sicuramente, ne parleremo dopo con gli amici di TuttoC.com, ma è il tema molto importante perché oggi il Trapani, club che sapete tutti, è stato retrocesso in Serie D dopo aver accumulato 24 punti di penalizzazione fra una cosa e l'altra. I primi 8 che sono stati inflitti quest'estate riguardano la questione dei sostituti d'imposta, la stessa cosa per cui era stato penalizzato il Brescia lo scorso anno, ricorderete, col Brescia penalizzato, il cambio Brescia retrocesso direttamente, Frosinone salvo, Frosinone poi che quest'anno ha ottenuto la promozione in Serie B, e play-out fra Salernitana e Sampdoria, con la Sampdoria che si è salvata fra mille polemiche. Ebbene, oggi, come fa sapere Trapani Oggi, è arrivata una decisione importante che potrebbe avere conseguenze anche importanti per quanto riguarda l'estate, perché il Trapani di Valerio Attonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate, aprendo così possibili sviluppi per il futuro del club granata. Leggo su Trapani Oggi: il giudice tributario avrebbe escluso la natura fraudolenta dell'operazione contestata, riconducendo la compensazione dei crediti del Trapani a un errore non intenzionale. Pur confermando una sanzione minima, la sentenza potrebbe ora incidere anche sulle vicende sportive della società. Ovviamente il presidente Valerio Antonini, molto attivo sui social, ha fatto anche un lungo video di oltre 20 minuti che potete andare ad ascoltarvi sui suoi canali social, sul suo canale Facebook, ma sul suo profilo Facebook ha postato anche un messaggio che vado a leggere adesso. Di fatto non c'era la frode sportiva. Ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio. Fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato. Ora sono felice perché è stato oggi certificato che non ho commesso la frode sportiva e che gli errori li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate. Questo apre uno scenario veramente importante, perché come dicevo poco fa in collegamento con mister Giuseppe Pillon, qui si tratta di giustizia ordinaria, che è diversa dalla giustizia sportiva. Sono due entità separate, quindi la vittoria sul campo della giustizia ordinaria di fatto non equivale automaticamente a una vittoria sul piano sportivo. Quello sicuramente ci sarà tanto da battagliare in casa Trapani, giustamente, lo dicevo anche nelle scorse puntate quando parlavo con Matteo Ferri di Tutto C, spezzando proprio una lancia a favore del presidente Valerio Antonini, che è stato criticato certo per alcune cose, ma in questo caso, come è successo con Cellino, di fatto sono risultati vittime di un sistema fraudolento e quindi una penalità sarebbe ingiusta. Io non credo che il Trapani riuscirà a riattenere la riammissione in Serie C, perché sarebbe poi un precedente molto molto importante, che avrebbe del clamoroso e che aprirebbe scenari difficili, perché cosa si fa? Si va con sovrannumero nel girone C? Vedremo quello che succederà. Di certo sarà un'estate molto molto lunga anche da questo punto di vista. Torniamo invece alle notizie, quelle che riguardano il mercato, perché poi una volta terminati i playoff di Serie C e di Serie B sarà tempo di mercato. Certo, ufficialmente inizia il 1 luglio, ma i club si muovono già in vista dell'estate, come il Monopoli di fatto, che ha annunciato il primo rinforzo a centrocampo, ha tesserato Francesco Gioielli, infatti ha anche annunciato di aver sottoscritto l'accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli. Il contratto sarà definitivo a partire dal 1 luglio 2026 e con scadenza il 30 giugno 2028 per questo centrocampista classe 2004, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Atletico Calcio a Fragolese in Serie D per un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist fra campionato e coppa. Quindi senza dubbio un bottino niente male per un centrocampista. Altra ufficialità di giornata arriva invece dal Lumezzane, perché il portiere Filigheddu ha rinnovato fino al 2028, di fatto diventando sempre più una colonna portante del progetto, perché con questo rinnovo raggiungerà le 7 stagioni con la maglia del Lumezzane. E lui, pensare, è partito dall'eccellenza, da quando ha vinto l'eccellenza, poi la Serie D e poi le prime stagioni in Serie C, tutte con la maglia del Lumezzane, fino a quest'anno che ha raggiunto poi i playoff per cercare di accedere e conquistare l'ultimo posto per la Serie B. Non c'è riuscito il Lumezzane, è eliminato al secondo turno, nel primo turno l'aveva superato, poi è stato sconfitto di misura dal Cittadella. Soddisfatto il direttore sportivo del club Simone Pesce, che ha detto: annunciare il rinnovo di Stefano mi regala un grande piacere, è un professionista con cui ho avuto la fortuna di condividere 3 stagioni con 2 vittorie di campionato, e so quanto tiene al Lumezzane, un portiere di grande qualità, l'ho già dimostrato nelle 2 stagioni passate dove in campo è stato spesso determinante. Quest'anno una volta di più ha confermato anche le grandi doti umane, mettendosi totalmente al servizio del gruppo e mantenendo un rendimento sempre alto nel corso della settimana. Quindi un primo tassello anche per la prossima stagione del Lumezzane, il primo tassello lo ha messo il Monopoli. Insomma, ci siamo, stiamo arrivando carichi, come si suol dire, a pallettone in vista del mercato estivo. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
1: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
0: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora una mezz'oretta per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C e ne succedono ogni giorno davvero tante. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Ringrazio e do il ben ritrovato qui sulle frequenze di TMV Radio all'agente Danilo Caravello. Salve!
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati.
0: Allora, io partirei su un'analisi veloce di questi playoff, perché siamo entrati nel vivo dei playoff di Serie C, sono entrate in corsa le tre squadre che hanno chiuso al secondo posto, con un Union Brescia che nelle gare ad andata ha dato un bel segnale.
1: Beh, sì, diciamo che in questa fase sono entrate le favorite. Le favorite, diciamo, per quello che è un po' i blasoni delle piazze, le società e anche quello che hanno fatto nel campionato. E la squadra che ha fatto meglio di tutto in questo turno è stato il Brescia, che ha unito la componente difensiva che ha avuto per tutto l'anno del campionato al fatto di per sfruttare un modulo di gioco, diciamo un'impostazione di gioco del Casarano che è votata cercare di fare col più necessario, cercare per esempio un bel calcio, essere meno pratico, pragmatico possibile, come si era visto nel turno precedente con Renata, diciamo, ha preso dei gol che magari altre squadre con altri moduli potevano evitare, invece il Brescia con le capacità che ha sfruttato le occasioni e sembra aver chiuso al 90% la pratica già nella partita d'andata.
0: Ecco, ma a questo punto, visto quanto è successo anche negli altri campi, l'Union Brescia è la favorita o questi playoff si può succedere sempre di tutto?
1: Per me nei playoff è un campionato che è campionato. È chiaro che è l'ossatura del Brescia e Catania, anche la stessa dell'Ascoli, diciamo un po' le favorite. Per me una di queste quattro squadre è la finta l'ultima promossa in Serie B, però i playoff soprattutto negli ultimi anni ci hanno abituato a sorprese, quindi mai dare niente per scontato, bisogna giocare tutto parte dopo partita. Io penso che Salernitana, Catania, Ascoli, sebbene con il Potenza sarà la spesa più bella, quella meglio giocata, anche più affascinante del turno. E lo stesso Brescia saranno le quattro che andranno secondo me a giocarsi le semifinali, andate di turno e saranno belle interessanti da seguire come è stato per tutto l'Alice.
0: Ecco, a proposito di Salernitana, la gara d'andata ha mostrato una Rechi clamorosa, una coreografia da Serie A praticamente, che ha poco sta stretta la Serie C a una piazza come Salerno. Le chiedo se secondo lei questa carica che ha dato i tifosi alla Salernitana, che hanno poi spinto la squadra a vincere 2-0 la gara d'andata, può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che sentire la mancanza a Ravenna magari può un po' influire sulle prestazioni, o la Salernitana comunque è una squadra molto solida e non avrà questo problema a Ravenna?
1: Sicuramente Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono te piace e proprietà che hanno anche col campione di Serie C, diciamo che qua prima a calcare ha fatto scenici. Premesso questo, dico che la Salernitana è una squadra, per me da playoff, una squadra molto quadrata, che se sa unire tutte le componenti, quindi quella tecnica, quella mentale e mettere da parte le negatività che durante hanno rallentato il percorso, non hanno fatto bene, avendo quel pubblico, quella piazza, può diventare una cliente scomoda per tutti, anche se parte da Trovi essendo arrivata, però vedo che abbia tutte le carte in regola la squadra per poter tenere botta Ravenna e magari provare anche non soltanto a difendere il risultato, ma provare a fare gol, perché davanti ha un potenziale che non ha nulla da invidiare a tutte le altre squadre. È stata costruita per vincere e ti ripeto, se tutte le componenti si uniscono per questo campionato, a parte che sono i playoff, anche se la Salernitana diventa un cliente scomodo da battere.
0: L'ultima domanda riguarda il mercato. Certo è presto, anche se, come abbiamo visto, tanti club si stanno già muovendo con rinnovi, ufficialità e quant'altro. Io le chiedo, secondo lei, che mercato sarà, anche per il fatto che ci sarà nel mezzo questa grande competizione, dove purtroppo l'Italia non ci sarà, che è il Mondiale. Quanto può influire una competizione del genere sul mercato in generale?
1: Beh, per quanto riguarda il livello più alto, cioè la Serie A, il Mondiale sicuramente può rallentare alcune operazioni, far venire più avanti, tanto che qua un campionato di basse di B, la Serie A, inoltre che i campionati sono finiti, che è stabilito un po' che i primi obiettivi cercano spoglie, per quanto riguarda la serie nello specifico, questo, come non mai.
0: Abbiamo perso, non sento più l'audio, sento dei problemi. Danilo Caravello c'è ancora? Altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo, perché abbiamo avuto un po' di problemi audio. Ok, mi dicono dalla regia che stanno provando a richiamare, a ripristinare il collegamento. Appena ce l'abbiamo, Claudio Ferrarese in cabina di regia mi può fare un cenno per ripristinare il collegamento. Ricordo il programma di domani sera, perché due gare, Ascoli Potenza e Brescia Casarano, si giocano alle 20, Lecco Catania alle 20:30 e Ravenna Salernitana alle 20:45. Quindi queste sono le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Ascoli Potenza all'andata è terminata 0-0, stesso risultato fra Lecco e Catania. La Salernitana, come stavamo dicendo, spinta da un super Arecchi, ha battuto 2-0 il Ravenna, mentre l'Union Brescia ha mostrato i muscoli sul campo del Casarano. Danilo Caravello, ci risiamo, abbiamo perso il collegamento.
1: Eccoci, ben trovati.
0: Eccoci, no, stavamo... sì, adesso sì, ci siamo persi un po' sull'ultima domanda, quella relativa al mercato con il Mondiale in mezzo.
1: Ma per quanto riguarda, ribadisco, la Serie A, sicuramente alcune operazioni verranno rallentate o stoppate durante il mercato. Per quanto riguarda, diciamo, la media bassa B, la Serie C, il mercato inizierà non appena saranno ultimati i quadri dirigenziali, quindi magari scelto un nuovo allenatore, un nuovo direttore. E nello specifico della C, la scadenza di giugno di quest'anno è abbassare, perché presuppone il pagamento di stipendi, di contributi, di iscrizione al giornale, quindi lì tanti nodi verranno al pettine e molto probabilmente tutte le società che saranno in regola, perché i parametri sono abbastanza rigidi, ecco, potranno iniziare un mercato che è prossimo, perché parliamo nei prossimi 15 giorni.
0: Eh sì, quello è la cosa fondamentale, questo stringere le regole per evitare poi di ritrovarci situazioni brutte come quelle abbiamo vissuto negli ultimi anni. Danilo Caravello, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Piacere mio, buon lavoro a tutti, un saluto e buoni playoff a tutti, che vi esorto a seguire, perché sia in B che in C offrendo uno spettacolo nello spettacolo.
0: Sono d'accordo, abbiamo visto anche tutte queste gare sono state molto molto molto belle e ricche di gol, soprattutto ricche di gol. Grazie mille ancora Danilo Caravello. Andiamo avanti, dopo aver salutato la gente Danilo Caravello, ritroviamo con piacere i nostri amici di tuttoc.com, ritrovo ancora con immenso piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo col botto, perché l'avevo annunciato, dobbiamo parlare di quello che è successo con il Trapani. Se ne parlava ieri, ti ricordi? Chissà cosa potrebbe succedere. Oggi è arrivata la notizia che il Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate, con lo stesso presidente Antonini. Vado a leggere, a rileggere il messaggio del presidente del Trapani postato sui suoi profili social, sul suo profilo Facebook, che ha detto: di fatto non c'era la frode sportiva, ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio, fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato certificato che non ho commesso la frode sportiva e che gli errori li hanno fatti e li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate, la storia sta per cambiare. Quanto potrà, domanda da un milione di dollari, quanto potrà cambiare effettivamente la storia del Trapani, che ad oggi è ancora retrocesso in Serie D?
2: In questo momento credo non si possa praticamente far nulla, bisognerebbe giusto aspettare, esatto, almeno una settimana rispetto a ciò che alle notizie che sono comparse oggi. Certo, non è una vittoria così scontata da parte del presidente Antonini e di tutto il Trapani, ma non è una vittoria così certificata come sembra, perché è una vittoria, la classica vittoria parziale, anche perché ci sono tantissimi temi da discutere e tantissimi temi da prendere in considerazione per eventualmente una remissione ai campionati. Tra, Antonini parla giustamente anche del Trapani Shark per la Serie A di basket. Certo, ci sono tanti nodi da sciogliere e forse tanti interrogativi che continuano a ripercuotersi su una gestione non ottimale di queste situazioni, non da parte delle società private, ma quanto di chi dovrebbe in teoria controllare, ecco, sicuramente c'è da migliorare qualcosina, sì, a carattere generale. Poi certo, bisogna ancora capire tutte le parti. Antonini fa la sua e giustamente festeggia per un traguardo che ieri sembrava anche quasi impossibile da raggiungere.
0: Sì, sì, è vero, ne parlavamo giusto ieri qui in diretta. Certo, questo scenario apre a mille interrogativi su quello che sarà il futuro, però Giuseppe, è giusto ricordare la differenza, l'ho detto prima anche in diretta, qui si tratta di una vittoria, il tribunale ordinario, non è della giustizia, esatto, sportiva, questa è giustizia ordinaria, sono due, esatto, cose, esatto, completamente diverse. Non è detto che se puoi anche ottenere una vittoria al 100% con la giustizia sportiva, con la giustizia ordinaria, non è detto che la giustizia sportiva poi ti riconosca questa vittoria in termini di riammissione. Esatto.
2: Ci sono quello che ci aspetta. FIGC, FIP, insomma, esatto, ci sono tantissimi soggetti che hanno preso delle decisioni in base a determinate regolamenti a cui tutte le società aderiscono.
0: Anche perché poi una... cioè ora sto andando un po' oltre, nel senso, se davvero questi 8 punti devono essere restituiti per questo motivo delle sostitute d'imposta, poi si torna all'origine, ovvero al Brescia dell'anno scorso, Brescia che è stato retrocesso permettendo al Frosinone di non partecipare ai play-out e di mandarci la Sampdoria che poi si è salvata. Cioè cosa facciamo? Riscriviamo una stagione? Diventa molto complicato. Se dovesse poi venire riammesso il Trapani, che non me ne vogliano i tifosi del Trapani, il presidente Antonini stesso, creerebbe un precedente importante.
2: Sì, vado a memoria, non credo sia l'unico, tra l'altro, perché anche negli anni precedenti sono state messe poi delle sentenze con squadre già fallite. Ma hai detto bene tu in precedenza, cioè bisogna sempre fare questa distinzione necessaria tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Secondo me è proprio lì il nodo. Certo, sarebbe, qualora venisse poi un domani riammesso, ripescato, anche perché lì ci sono delle differenze. La Lega, tra l'altro, 2 settimane fa ha pubblicato i nuovi criteri di riammissione, di ripescaggi, quindi c'è un pochino di confusione, ma come è giusto che sia rispetto a queste carte che noi definiamo un po' particolari da leggere, perché alla fine sono vere e proprie sentenze, quindi diciamo il linguaggio giuridico non è così fruibile da una prima lettura. Detto questo, sicuramente c'è da considerare l'aspetto di ciò che è successo oggi, ma ciò che è stato tra l'altro segnalato a Cellino una settimana fa, perché ne avevamo parlato, esatto, anche settimana scorsa, c'erano sì, chiesti, quindi è la stessa cosa per Antonini, la risposta è a questo punto sì, capiamo ora sì, come si evolverà questa
0: Quanto
2: situazione
0: pare
2: poi.
0: sì. Esatto. Rimaniamo in attesa. Fare ipotesi ad oggi è completamente impossibile. Giuseppe, invece, un altro tema che sta agitando le acque del mondo della Serie C è quello relativo alla Ternana. E vado a leggere una notizia pubblicata poco fa, alle 17, proprio su Tutto C, dal collega Laerte Salvini, che dice che nasce la Ternana Siamo Noi, comitato per l'azionariato popolare. Mentre l'asta di venerdì si avvicina, tifoseria rossoverde non resta a guardare. Come riporta Calciofere, nasce ufficialmente l'associazione di promozione sociale La Ternana Siamo Noi, comitato per l'azionariato popolare, con l'obiettivo di contribuire alla nascita della nuova Ternana. Ora, mi viene una domanda: ci saranno tre Ternane l'anno prossimo? Perché ricordiamo, potrebbe esserci una Ternana in Serie D, che sarebbe quella di Bandecchi, la Ternana Men presa dall'Orvietana, prendendo il titolo sportivo dell'Orvietana Club che è in Serie D. Se qualcuno dovesse acquistare all'asta la Ternana, ci sarebbe una Ternana anche in Serie C. A questo punto mi viene da chiedermi se ci sarà una terza Ternana con l'azionariato popolare.
2: Io credo che l'azionariato popolare possa in qualche modo contribuire alla rinascita di questa Ternana.
0: Sì,
2: Certo, le
0: era
2: notizie
0: ovviamente un po'
2: che...
0: ironico, ovviamente.
2: Sì, no, ma lo dico con questo tono perché è già difficile mantenere una società di calcio all'interno di questi contesti. La Ternana poi è una storia molto particolare. Spiace
0: Sì.
2: vedere un attimo questa situazione che si è creata, questa biforcazione alla fine, se vogliamo definirla tale, tra le scelte dell'ex proprietario, sindaco di Terni, Bandecchi, che ha deciso di acquisire sostanzialmente un titolo sportivo e quasi andando in contrasto, poi ognuno fa le sue scelte da imprenditore, da tutto quello che si vuole, però non lo so, è una situazione molto molto particolare. Ci sono piazze che hanno due, tre società nel calcio professionista, ma sono pochissime. E la città di Terni forse merita un po' di tranquillità rispetto agli ultimi 2 anni vissuti, perché si è
0: Sì,
2: passati dalle
0: esatto.
2: stelle di un anno fa, non dico alle stalle, ma siamo vicini lì.
0: Ma quasi, sì, quasi. Dispiace perché comunque c'è anche un pezzo che potete leggere su tuttomercatoweb.com, firma Tommaso Maschio, che racconta proprio la cronistoria di quello che è successo alla Ternana da quando Bandecchi, allora proprietario, è stato costretto a cedere perché c'era il conflitto di interesse. Si è candidato per sindaco di Terni, è stato eletto come sindaco di Terni, quindi non poteva essere proprietario della squadra di Terni. Da quel momento c'è stato un declino, tre proprietà diverse che si sono avvicendate negli ultimi 3 anni fino a quest'ultimo quasi tragico aggiornamento con insomma tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Giuseppe, invece andiamo sul campo, ne abbiamo parlato ieri delle gare dei playoff, le gare d'andata, domani si giocheranno le gare di ritorno. Intanto mi avevi segnalato tu una notizia proprio riguardo l'ordine pubblico, le trasferte, insomma ci sono novità da questo punto di vista?
2: Sì, la novità è che diciamo un po' ce la si aspettava, forse con tempistiche più
0: Sì.
2: brevi, ma la prefettura di Catania non ha, o meglio, ha chiuso il settore ospiti del Massimino, quindi nessun tifoso dell'Ecco potrà seguire la squadra. È una decisione che di base era quasi automatica, visti gli scontri che ci sono stati nell'ultima gara. Certo, le tempistiche... Ovviamente queste scelte non vengono prese così come scegliendo qualcosa da fare per la spesa, però le tempistiche lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché la società proprio dell'Ecco 45 minuti fa ha pubblicato il post sui propri social dove dice che, dove specifica di aver ricevuto oggi pomeriggio la nota, ecco, una partita a Catania, voli, eccetera. Insomma,
0: Non
2: diventa
0: è che
2: sempre
0: sia proprio dietro
2: abbastanza
0: l'angolo.
2: complicato. Sì, diventa
0: Cioè,
2: complicato
0: già è
2: gestire
0: brutto
2: tutta
0: quando
2: questa
0: ti
2: situazione.
0: è brutto magari quando vengono in questo caso vietate le trasferte nello stesso girone. Mi viene in mente che sono state vietate delle trasferte quest'anno ai tifosi dell'Union Brescia per i derby che ci sono lì nella zona di Brescia. Però però ok, puoi anche avere una tempistica un po' più corta, brutto, però sono una ventina di chilometri. Lecco-Catania è lunga, è lunga
2: Eh sì.
0: come distanza, i tifosi. Lecco magari si erano organizzati anche per dover farsi tutto lo stivale, perché devi arrivare in Sicilia da Lecco, non è proprio
2: Esatto.
0: dietro l'angolo, ecco.
2: Esatto, e poi la formula dei playoff non consente neanche di organizzarsi tanto prima, perché comunque i
0: Esatto, lo
2: sorteggi
0: sai,
2: sono
0: da
2: stati
0: poco,
2: pochi giorni
0: esatto.
2: fa, quindi diciamo sostanzialmente a pagare, ognuno prende le decisioni che ritiene utili, però forse a pagare sono sempre quella maggior parte dei tifosi che pian piano si disaffeziona al mondo del calcio, bisogna dirlo anche abbastanza chiaramente,
0: Eh sì.
2: perché
0: Però
2: dobbiamo avere timore nel dire questo.
0: guardiamo l'altro lato della medaglia. Se non ci fossero stati gli scontri, queste decisioni non ci sarebbero
2: Sì,
0: state. Bisognerebbe
2: sicuramente.
0: trovare un
2: La
0: certo.
2: violenza
0: Bisognerebbe
2: deve essere
0: trovare un certo.
2: proprio fuori da qualsiasi
0: Esatto.
2: contesto, mi viene da dire appunto, cioè non sportivo, fuori da qualsiasi contesto, è
0: Ma in generale,
2: sempre
0: certo.
2: condannabile.
0: Giuseppe, chiudiamo con i pronostici. Io mi vanto
2: Volentieri.
0: perché avevo detto che sarebbe passato il Potenza dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata. Sono stato bravo, sono stato bravo, visto? E mi
2: Era
0: rivanto di
2: molto
0: nuovo, dico che
2: complicato.
0: passerà l'Union Brescia. Dico che passerà l'Union Brescia. Ti lascio le
2: Non lo darei per scontato con il Casarano, però sì,
0: altre.
2: ma battute a parte, credo che il Brescia sia favorito. Dubito, però magari ora vengo smentito dai fatti, che Ravenna possa superare questa Salernitana. Potrebbe
0: Io non
2: vincere,
0: lo dico
2: ma
0: qui
2: non con
0: perché
2: due
0: ho
2: gol di
0: un. Ho
2: scarto.
0: fatto una previsione, ma la tengo per me. Anzi, la scriverò. La scrivo, la firmo. Ora faccio testimone in redazione e vediamo se si avvera. Non si avvererà mai perché le sbaglio tutte, le sbaglio.
2: No, ma anch'io, quindi cioè, sorrido così questo video potrà essere estrapolato e utilizzato sui social, ma diciamo tra le
0: Anche
2: teste di
0: Matteo
2: serie, quelle che
0: Ferri,
2: vedo,
0: ecco, di Tuttocini ne
2: esatto,
0: azzecca una.
2: tra le teste di serie, dando, ripeto, un quasi per scontato, quindi niente è scontato, però dando per
0: Certo, il
2: scontato
0: Brescia.
2: il passaggio del turno all'Union Brescia, potrebbe rischiare un po' l'Ascoli, perché il Potenza ha dimostrato che quando
0: Sì.
2: gioca a viso aperto e non ha nulla da
0: Sì.
2: perdere, fa le migliori prestazioni. Tra tutte le teste di serie, secondo me quella che rischia di più è l'Ascoli e il Ravenna che, ripeto, con questa Salernitana, così come sta scendendo in campo in questo momento, farebbe tanta fatica. Sull'Lecco e Catania invece vedo
0: Sì.
2: favoriti gli Etnei.
0: Senza dubbio, con la spinta anche del Massimino, a maggior ragione senza i tifosi dell'Ecco. Giuseppe, grazie mille come sempre per essere stato con noi. È sempre un piacere. Farei un'altra ora di trasmissione, ma dobbiamo chiudere.
2: Grazie a te, Daniel, a presto.
0: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega amico di TuttoC. Noi ci ritroviamo domani mattina, che sarà il giorno dei playoff, delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Andrò a scrivere la mia previsione per quanto riguarda Ravenna-Salernitana. L'appuntamento ovviamente è a domani mattina alle 9:45 con TuttoC e poi torniamo sempre di pomeriggio alle 17 per il secondo appuntamento. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A TuttaC, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global su Mudefotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana al largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
5: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
6: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
5: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
6: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate molte salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
5: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso, sia in fase di miglioramento.

0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo,

0: giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
1: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti? Che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
0: Guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi. Allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
1: Beh, si
0: so.
1: parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
0: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
1: E quindi
0: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
1: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
0: Ma
1: rimanere,
0: io
1: si parla anche
0: guarda,
1: grosso di De Rossi.
0: al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme, con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
1: Sì,
0: vicino. Io
1: però
0: credo
1: in questo
0: che
1: momento ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina. Sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile, francamente, che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
0: sì, beh, un ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, t'ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
1: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
0: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante, e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi. Non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
1: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
0: E poi vincere il derby a
1: Vincere il derby e
0: Roma,
1: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
0: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
1: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere, più complicata del previsto.
0: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ti ho
1: Dicevi
0: detto,
1: del
0: visto
1: Como,
0: dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
1: che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
0: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
1: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
0: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinata età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
1: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
0: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
1: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
0: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa, ora mi
1: Sì,
0: sfugge un po'
1: certo.
0: con chi gioca, non rammentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente. È una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
0: Beh,
1: quindi.
0: questo è importante. Non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però, secondo me, il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
1: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
0: Sì,
1: salva
0: che
1: da
0: non ha
1: tante
0: niente
1: partite.
0: da dire, dai.
1: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
0: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
1: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
0: Ma io
1: importante
0: credo
1: potrebbe
0: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua d'utilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
1: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
0: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
0: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io, se fossi il presidente, farei di tutto per farlo rimanere. Non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
1: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciana Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che pochi se lo aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League. Quando ce l'hai per praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali ci sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché com'è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
4: E proprio sulla Fiorentina, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta a guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però io ho incontrato in settimana per caso Fagioli e De Gea e gli ho detto complimenti, lui mi ha fatto complimenti, ha fatto guarda per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, e ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene.
2: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà, sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio.
3: Se lo Tito fa lo Tito, non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi, quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente.
4: Cioè, la Juve ha bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori.
5: La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
6: Vabbè, ho capito.
5: Ci sono 12 punti di Chiara. Allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da David con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
6: No, conta. Conta anche per le altre squadre.
5: Pali, 17 pali. No, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi. Vi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho letto io, Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Buon pomeriggio, ciao Marco,
7: che finalmente ha trovato la sua collocazione ideale. Nel senso,
8: ma non
7: ti sei spostato né a destra né a sinistra.
8: Grazie a Magliocca.
7: Beh, ma su questo non c'è dubbio, insomma, non certo grazie.
8: Non avrei saputo fare da me.
7: Su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio di nuovo. Allora, caro Francesco, ci siamo per un nuovo appuntamento con un po' di temi che affronteremo anche oggi, con veramente adesso quello che possiamo definire le grandi manovre sulle panchine, perché poi un po' questo il tema della giornata di oggi, no? Soprattutto, poi ne parliamo tra poco, tre allenatori che potrebbero determinare veramente un effetto domino.
8: Sì, a stappare la situazione ci penserà probabilmente Antonio Conte, perché da diverse fonti è segnalato praticamente in uscita. Evidentemente quelle parole che abbiamo ascoltato ieri erano sincere, più che altro perché ci hanno fatto capire che un mese fa Antonio Conte ha avvertito Aurelio De Laurentiis della sua volontà di andare, probabilmente magari di scegliere la nazionale. Lo ricorderete quando proprio un mese fa Conte disse, si candidò dicendo: fossi il presidente federale io mi terrei in considerazione. C'era stata la risposta di De Laurentiis dicendo: ok, vuoi andare, fammelo sapere prima. Evidentemente quella richiesta, no, di aggiornamento c'è stata, e Antonio Conte un mese fa, come poi ha raccontato domenica a Pisa, evidentemente ha dichiarato la sua volontà di chiudere il rapporto. Giusto soltanto perché stavo leggendo un pezzo sulla Gazzetta, il rapporto si chiuderà in maniera serena, senza bisogno di buone uscite. Probabilmente, insomma, il rapporto di Aurelio De Laurentiis, che è sempre stato uno dei promotori della candidatura di Giovanni Malagò, farà la differenza nel fatto che poi probabilmente Malagò sceglierà Antonio Conte per sedere sulla panchina.
7: Tutto già scritto.
8: Sembra essere questo.
7: A me mi sembra una soluzione un po' troppo semplice. Boh, vabbè, vediamo. Sicuramente questo potrebbe essere. Allora, caro Francesco, salutiamo in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, come sempre. E naturalmente anche coloro che ci hanno preceduto. Salutiamo anche gli amici che sono davanti alle TV sul canale 61 delle Digitale Terrestre, che ci accompagnano tutti i giorni dalle 13 alle 17 per quanto concerne Maracanã, mentre poi nel doppio appuntamento di A Tutta C dalle 9:45 alle 10:45 e poi dalle 17 alle 18 dopo di noi, dopo Maracanã. Detto questo, andiamo ai titoli, poi apriamo già le linee, stanno già arrivando i messaggi al 331 8200 213, e allora vai con i titoli e poi si parte. panchine, i grandi movimenti, e per grandi movimenti abbiamo messo in copertina tre grandi nomi, ossia Conte, Allegri e Sarri. Spalletti il tormentato, questo potrebbe essere un titolo di oggi. Su Spalletti ci sono delle valutazioni che andremo a fare oggi, insomma ci sono dubbi intorno a Luciano Spalletti. Napoli, chi dopo Conte? I pensieri di De Laurentiis, perché Conte ormai è sempre più lontano. La partita di Vanoli l'ha giocata proprio contro la Juventus domenica, vittoria importante. Allora, che succede per quanto concerne la panchina della Fiorentina? Poi chiudiamo con l'Inter, perché abbiamo scritto codice Inter con due personaggi. Da una parte Lautaro, con l'intervista di oggi, che c'è il passaggio che spiega un po' il finale della scorsa stagione e anche quello che ha portato l'altro indiziato di questo codice, che è Christian Kivu. Da lì, praticamente, da questo incontro è nata l'Inter di questa stagione. E a proposito di Inter, caro Francesco, vado su tutto mercato web al volo, perché incontro in sede tra chi vuole la dirigenza sul tavolino rinnovo di mercato. Non si perde tempo in casa nerazzurra, è giusto il tempo di archiviare la festa per lo scudetto. È pronta l'Inter a mettere nero su bianco il rinnovo del contratto dell'allenatore Christian Kivu. Il tecnico nerazzurro, così riporta Sky, infatti è arrivato questa mattina intorno alle ore 10 presso la sede del club, e quindi per pianificare la nuova stagione. Kivu, e non solo, i temi e i protagonisti di questo summit sul tavolo, oltre al prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027, ovviamente anche i temi di calciomercato, dai giocatori a fine corsa che saluteranno l'Inter alle situazioni più complesse, come ad esempio quella di Bastoni, fino ai possibili arrivi in vista dell'estate. Presenti presso la sede, oltre a Kivu, ci sono Marotta, Ausilio, Baccin, i vertici di Octri. Lo stesso Marotta, nell'immediato post partita di San Siro domenica scorsa, in occasione della premiazione scudetto, aveva ribadito la strategia generale in vista del mercato estivo. Dobbiamo continuare a puntare su questa squadra, le sue parole. Alcuni giocatori non ci saranno più per questioni anagrafiche, li rimpiazzeremo cercando di creare, come aveva già detto in precedenza, un mix tra l'esperienza e l'effervescenza dei giovani. Quindi si sta così mettendo le basi per il prossimo anno, con questa ottima partenza di Kivu, che ha portato a casa due trofei, ossia Scudetto e Coppa Italia.
8: Sì, ha fatto anche meglio di Mancini e Mourinho, sicuramente più accreditati al primo anno. Nessuno c'era mai riuscito
7: anche
8: a...
7: meglio di Conte e Inzaghi, gli ultimi.
8: Nessuno c'era riuscito a fare questo double. Mourinho e Mancini c'erano riusciti soltanto pochi anni, gli anni dopo. Addirittura quello di Mourinho fu un triplete. Però io credo che a questo punto si ragiona anche, caro Marco, su un possibile, su questo prolungamento di 2028, ma tutto ruota intorno al suo ruolo da manager, per poter poi indirizzare e scegliere insieme a Marotta il mercato. Sappiamo che di questo non c'è stato mai nessun tipo di problema per quanto riguarda la sinergia che c'è sempre stata tra gli allenatori dell'Inter e la dirigenza, una sinergia che non si trova in questo momento in altri club, e quindi Christian Kivu si avvicina ad aprire questo ciclo, che, caro Marco, sarà un po' più complicato, perché confermarsi con una squadra che sarà probabilmente diversa è una
7: però
8: bella,
7: sai,
8: è una missione intrigante.
7: Iniziare con due vittorie pesantissime, insomma, una è lo scudetto e credo che ha un valore immenso. Iniziare così è un bel inizio, e quindi vuol dire che hai dei crediti nei confronti di tutti, nei confronti dei giocatori, nei confronti dei tifosi, nei confronti della dirigenza, nei confronti anche della stampa. Cioè, iniziare così è chiaro che hai le spalle più coperte. Ad esempio mi viene in mente Spalletti, che ha iniziato molto male, cioè il suo inizio alla Juve, già se tu pensi al prossimo anno, se dovesse rimanere,
8: sì.
7: Perché a questo punto mi tengo un forte dubbio intorno alla figura di questo allenatore, se dovesse rimanere devi iniziare mostrando di vincere qualcosa, quindi una Juventus che deve lottare per lo scudetto, e questo dipende anche dal mercato che gli fanno, perché poi non è che decide solo lui, e poi in Europa League deve arrivare in fondo, cioè credo che deve dimostrare tantissimo se dovesse rimanere lui, perché di fatto ha fallito un obiettivo importante.
8: Se dovesse rimanere, l'obiettivo è quello di l'anno prossimo sarà prima di tutto quello di tornare in Champions e di fare un ottimo percorso in Europa League.
7: Per me devi lottare per lo scudetto, non puoi ancora star fuori dalla lotta, devi fare una squadra, e quindi, ecco, ripeto, deve essere supportato anche dalla dirigenza.
8: Posso dirti perché non puoi, perché secondo me se resti fuori dalla Champions vuol dire che farai un mercato sufficiente. E se fai un mercato su questa Juve non può lottare per lo scudetto con un mercato sufficiente.
7: No, non lo so.
8: Se non ci sono i soldi della Champions,
7: dipende che
8: come puoi
7: mercato
8: fare
7: fai
8: un mercato da scudetto?
7: Ma dipende che mercato fai. Dipende che mercato fai, che idee hai, visto che addirittura leggevo che si parla di un altro aumento di capitale, eppure sì. Questo, insomma, bisognerà un attimo vedere se ci sarà o meno. Però sai cos'è alla fine? Che la vera domanda che ci dobbiamo fare oggi è che la Juve ha fatto un altro errore, che noi avevamo molto spinto e caldeggiato all'epoca, ossia il rinnovo del contratto di Spalletti. Alla fine questo è stato un errore, perché devo dare ragione a chi in questo momento dice era meglio attendere il conseguimento di un risultato, e quindi tu mi avevi dimostrato sul campo qualcosa di importante e allora ti saresti meritato il rinnovo di 2 anni. Ad oggi devo dire che chi ragionava in questa maniera ha ragione. Quindi adesso tu l'hai rinnovato, quando leggo ma Conte, per esempio c'è un messaggio, ma Antonio Conte da parte di Salvatore si è candidato sulla nazionale alla Juventus, ma candidato alla Juventus per quale motivo? Cioè adesso è una situazione molto ingarbugliata, perché tu hai un allenatore che ha 2 anni di contratto. E che fai? Lo licenzi?
8: Scusami, posso dirti.
7: Oppure, sì. Seconda ipotesi, lui si dimette?
8: Esatto.
7: Si dimette.
8: Si è rinnovato Luciano Spalletti a marzo, c'era ancora la possibilità che la Juventus restasse fuori dalla Champions League.
7: Certo.
8: Quindi, o hai fatto un atto di presunzione, ovvero dire lo rinnoviamo tanto in Champions, al 90% ci andiamo di sicuro. Altrimenti, se lo hai rinnovato è perché hai aperto, hai dato le chiavi del progetto Juve a prescindere dalla Champions League. Mi segui? Quindi adesso non mi aspetto che dopo che l'hai rinnovato 2 mesi fa fallisce la Champions e dici ah vabbè, allora meglio se ci separiamo. Come possibile? 2 mesi
7: esatto.
8: Fa c'era la possibilità che rimanesse fuori dalla Champions. Quindi a prescindere.
7: No, ma bisogna andare avanti con lui.
8: E però non lo vedo che si dimette, ma non tutte queste cose non ci credo, no, non che ci dice credo. Che si mette in discussione, che deve parlare con Elkan, non ci credo.
7: Ma che deve parlare con Elkan è giusto, perché poi deve anche capire quali sono i piani della società al prossimo anno, no? Quindi è chiaro che lui deve parlare con Elkan. Nemmeno io ci credo alle dimissioni, quindi oggi ti devo dire, se devo fare una percentuale, la Juventus al 97%, anche 98% c'è Spalletti sulla panchina il prossimo anno. E quindi bisogna che la società faccia qualche cosa anche, no? Che un segnale arrivi anche dalla società con con qualcosa, diciamo, che sia più vicino a quello che è l'idea di Spalletti, perché poi di fatto Spalletti ha ereditato una squadra non sua, e questo gli va riconosciuto,
8: sì.
7: Non possiamo non riconoscere questa situazione. Però io ti dico, ho visto uno Spalletti nell'ultima partita, soprattutto quelle dichiarazioni, a me mi hanno colpito moltissimo quelle dichiarazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco, non sono dichiarazioni da allenatore da Juve, e questo mi fa molto pensare, perché ha ragione qui ieri Alessandro Santarelli, ha detto una cosa che mi sono trovato d'accordissimo con lui, Se Luciano Spalletti è quello che abbiamo visto in questa parte alla Juventus prima di queste ultime quattro partite, bene, ma se Luciano Spalletti è quello della nazionale, male.
8: Come ha parlato, male. Sembra quello dell'ultimo quello della periodo della nazionale.
7: Quindi c'è il dubbio adesso si è fatto intorno a lui, quindi vediamo come verrà diciamo così affrontato dalla società, però oggi la domanda è anche questa, cioè questo dubbio ha fatto bene allora ad effettuare il rinnovo? Io sto vedendo che molti anche sui social, sia addetti ai lavori ma anche i tifosi, cominciano a dire era meglio attendere l'esito finale del campionato per poi pianificare la nuova stagione, che è una cosa sì. Dall'altro lato c'è chi ti può dire vabbè, ma tu puoi aspettare la fine di maggio per pianificare la prossima stagione. Anche questo è vero, perché se non avesse rinnovato a Spalletti noi tutti avremmo detto ma come si fa a non rinnovare a Spalletti, perché così come si fa a programmare la prossima stagione? Ma
8: non è che adesso però la stagione l'abbiano programmata comunque con il rinnovo di Spalletti.
7: Beh, anzi, hai una solidità in panchina,
8: sì,
7: da lì
8: sì, parti. No, però la programmazione tiene conto anche, cioè secondo me la programmazione non la puoi fare con o senza Champions. Cioè adesso la programmazione la devi fare senza gli introiti della Champions, certo. E cambia tutto, certo. Quindi la programmazione comunque deve partire questa settimana sapendo che al 90% non andrà in Champions.
7: Non c'è dubbio, vabbè, vediamo poi che cosa ne
8: pensiamo.
7: Io
8: sono del parere che si sarebbe dovuto aspettare. Poi comprendo anche chi mi dice che Spalletti era l'uomo giusto a prescindere dalla Champions per iniziare un percorso futuro. Questo ragionamento mi va benissimo, ma allora adesso non si mette in discussione perché non va in Champions, perché chi lo voleva rinnovare lo sapeva che c'era questa possibilità di non andare in Champions League. Anche chi lo ha rinnovato lo sapeva e adesso dunque se lo tiene perché coerentemente deve aprire un progetto con Spalletti.
7: Vediamo, allora vado sempre su tutto il mercato web, Francesco, perché rimaniamo in tema Juve. Di necessità virtù, Bremer ha una clausola da 58 milioni ma può lasciare la Juve con uno sconto, scrive Tommaso Bonan. E dunque Yıldız ha una valutazione alta e su di lui c'è il veto della proprietà, ma per il resto della rosa della Juventus vale la legge della necessità. Davanti ad occasioni vere ogni calciatore può sentirsi legittimamente più fuori che dentro, ed in questo scenario che si innesta anche il futuro di Bremer. Al volo, il difensore brasiliano ha una clausola di 58 milioni di euro con scadenza fissata al 10 agosto, ma al momento nessuno ha manifestato l'interesse di pagare un prezzo simile per il centrale, sarebbe follia, che però sottolinea appunto anche il giornale Tutto Sport, potrebbe però partire anche per una cifra inferiore, cioè uno sconto, con uno sconto inferiore ai 10 milioni.
8: Io invece ti vado su un po' di situazioni legate alle panchine, perché mi piace molto questi incastri che vedono protagonisti davvero tantissime panchine, perché al momento della parte alta della classifica vediamo soltanto tre squadre, o meglio tre squadre e mezzo se quel mezzo lo vogliamo definire come Luciano Spalletti, tre squadre e mezzo soltanto con la conferma del proprio allenatore. Parlo di Cristian Chivo all'Inter, parlo di Giampiero Gasperini alla Roma, sicuramente Cesc Fabregas al Como se non dovesse arrivare chissà che cosa, e poi il mezzo come detto Luciano Spalletti. Questo magari, caro Marco, potrebbe conferire anche un vantaggio a quelle società, a quei club, quelle squadre che ripartiranno con lo stesso allenatore. Di sicuro ci sono degli incastri sia per la nazionale sia per quanto riguarda altri tipi di situazioni, perché insomma quando cambiano panchine del calibro di Napoli, Milan, Atalanta, perché poi dobbiamo ricordare che Raffaele Palladino, e vado a leggere anche un editoriale di Raimondo De Magistris che trovate su tuttomercatoweb.com, Palladino secondo Raimondo ha addirittura il 5% di possibilità di rimanere all'Atalanta. E con tutte le percentuali di permanenza dei vari allenatori vedrete che davvero in pochissimi si avvicinano o rimangono al 100%. La percentuale di Vincenzo Italiano mi sembra anche piuttosto alta, un 50%.
7: A metà, che... però, metà.
8: Sì, vabbè, però io ne avrei date anche, secondo me,
7: meno.
8: La percezione che ho di Vincenzo Italiano è che ha pochissime possibilità di restare sulla panchina del Bologna, più che altro perché secondo me a Bologna dopo quello che ha fatto è un po' finito in ciclo con questo ottavo posto
7: asfaltato
8: Pisa Cane al Cagliari 70% ci sta, comunque ha fatto bene Cesc Fabregas, lo dicevamo. Marco Giampaolo dovrà valutare sicuramente quello che sarà il futuro, perché se poi salva la Cremonese magari rimane. Paolo Vanoli il 10% di
7: trovo
8: possibilità.
7: Trovo ingeneroso questo 10%.
8: Sì,
7: molto ingeneroso, sì.
8: Quanto gli avresti dato?
7: Beh, insomma, voglio dire, ha salvato la Fiorentina, ricordiamoci sempre dove l'ha dove stava quando l'ha presa. L'ha salvata, ha battuto anche la Juventus, ha fatto uno sgambetto alla Juve incredibile, quindi 10% mi sembra veramente troppo basso.
8: E le possibilità che si potrà giocare Massimiliano Alvini l'anno prossimo con il Frosinone, perché dobbiamo poi cominciare a parlare anche di quelle calciatrici, di quelle squadre che sono arrivate. Massimiliano Alvini dopo il capolavoro col Frosinone. Trovo giusto il Daniele De Rossi al 50% di possibilità di rimanere sulla panchina del Genoa, perché lui non si è ancora espresso, ma secondo me, caro Marco, qualcosa coltiva.
7: Sì, pure per
8: secondo me,
7: pure
8: una
7: per
8: chiamatina
7: me.
8: Lo aspetta
7: un altro
8: da
7: allenatore
8: qualcuno,
7: che va monitorato, sì. Vabbè, Chivu 100%, Spalletti vedi 90%, io ti ho detto prima 97, 98, 90% altissimo, sono convinto anch'io.
8: Il 5% così come per Palladino, per quanto riguarda Maurizio Sarri.
7: Anche meno, secondo me.
8: Meno,
7: Sì.
8: Sì, sono d'accordo con te. Il 60% di possibilità per Eusebio Di Francesco.
7: Ha salvato il Lecce, aspetta.
8: Dipende da loro.
7: Se perdono devono andare in Serie B, è giusto così.
8: Il 40% di possibilità di Massimiliano Allegri per essere il allenatore del Milan l'anno prossimo.
7: Questo è intrigante, perché io avrei messo anche il 30%.
8: Addirittura.
7: Sì.
8: 5%.
7: No, ma io non mi faccio incantare dal fatto che ha portato... Cioè, vedi, adesso vedo anche i cosiddetti sbandieratori di Allegri, no? Che stanno sbandierando perché il Milan ha raggiunto la Champions League alla penultima giornata di campionato, con uno scagozzo tremendo, perché dobbiamo di questo, cioè il Milan ha fatto uno scagozzo tremendo perché era più fuori che dentro, avevamo una squadra veramente, tutti quelli che intervenivano, anche quelli che sbandierano adesso Allegri, dicevano no, ma non ce la farà perché è una squadra impaurita,
8: come fa a vincere a Genoa,
7: vince una partita a Genoa, per carità ha vinto, sempre con più o meno stessa impostazione di calcio. E adesso non è che dobbiamo fare i bandieroni, no signori, io i bandieroni non lo faccio, e non è perché ce l'ho con Allegri, perché ha fatto due gironi d'andata, due gironi completamente diversi. Da una parte la stessa squadra fa un girone d'andata incredibile, dall'altra la stessa squadra fa un girone di ritorno pessimo, e non è la prima volta negli ultimi anni.
8: Però scusami, c'è anche chi ha fatto un girone di ritorno ottimo per punti, ma in Champions non ci va.
7: Vabbè, però ripeto, ha preso una squadra in corsa, se ti riferisci a lui.
8: Ok.
7: Io parto da questo presupposto. Però detto questo, è giusta la critica che viene fatta a Spalletti, Non è che mi tiro indietro e dico che è giusta perché secondo me, voglio dire, anche lui avrà delle responsabilità se nelle ultime quattro partite ha fatto quattro punti e ha segnato due gol. Ci saranno anche le sue responsabilità. Allora, poi quali sono le altre percentuali?
8: Poi andiamo avanti, vabbè, sì, Conte, 5%, Carlos Cuesta al 70%, a me non sono un grande estimatore di questa, però capisco, per carità, capisco il modo.
7: Vai, quindi poi dopo...
8: 100% di Gasperini, che era tra quelli citati come sicuri, 5% di Fabio Grosso,
7: che sta su un'altra panchina, non si sa.
8: Il 20% di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, anche qui molto molto poco, sembra possa esserci l'ombra di Rino Gattuso. Costa Runjanić probabilmente ha fatto il suo all'Udinese, al 60% rimarrà, anche se attenzione, perché potrebbe soltanto cambiare nel caso in cui ci fosse un dietro front dello stesso tecnico. e chiudiamo poi col Venezia
7: Stroppa,
8: che con Stroppa che al 90% rimarrà, ne manca ovviamente una che sarà la squadra che completerà le 20 di Serie A tra Palermo, Catanzaro, Monza o Juve Stabia.
7: Hai capito? Bel duello, vediamo. Va bene, allora adesso ci fermiamo, facciamo un piccolo break e ritorniamo poi nella parte finale di questa prima ora. C'è anche Marco Palma che oggi ci presenta altri tre talenti, quindi state con noi, tra poco torniamo.

0: siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali. Quindi Rudy, non c'è Lucio, c'è Francesco, lo vedi?
1: Salutiamo
0: Lucio. Ma Lucio è Francesco, sì. C'ha una se voce non, diversa, un fisico diverso.
1: Vado errato, sì.
0: Ma che c'è, una crisi di identità? Sì. Rudy ti ha fatto venire una crisi di identità. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo letto le percentuali che appunto ci ha lasciato tutto Mercato Web con Raimondo De Magistris sul futuro degli allenatori attuali e quindi i vari cambiamenti. Certo è, prima noi abbiamo detto, i grandi movimenti, Francesco, vengono da tre nomi importanti, perché sono tre grandi movimenti, saranno eventualmente tre grandi movimenti, ossia Conte, Sarri, che sono i due più probabili. Noi ci abbiamo messo Allegri, perché comunque le voci intorno a Allegri arrivano anche in questo senso, più che di conferma, vedi, 40% ha messo Raimondo in questa sua analisi.
1: Sai,
0: dei tecnici.
1: La cosa che non mi torna è che però è normale, nel senso che se noi seguiamo un attimo questa narrazione e queste indicazioni, no, a livello giornalistico che ci arrivano, ovvero che Antonio Conte sembra essere il favorito in questo momento per il ruolo da commissario tecnico. Maurizio Sarri fa la voce più grossa per quanto riguarda la possibile sostituzione sulla panchina del Napoli. E Massimiliano Allegri l'anno prossimo che fa? Sta di nuovo fermo? Perché poi...
0: No. Allora, guardate, io invece dico una cosa, ma mi dai un assist, perché abbiamo fatto una grafica riguardante il Napoli, perché poi il tema alle due partiamo col Napoli. Allora, il dopo Conte. Allora, certificato che Conte al momento si allontana sempre di più, quindi poi aspetteremo la partita di domenica per avere certezza, ma diciamo stiamo andando tutti in questa direzione da alcuni giorni, già da dopo le parole di Conte. Noi abbiamo messo quattro possibili nomi che hanno messo un po' tutti, e ci ragioniamo oggi, perché sono Sarri il ritorno
1: romantico,
0: esatto, tutti sanno quello che ha fatto Sarri con il Napoli. Poi proveremo insieme a Stefano dopo a buttare giù anche una probabile formazione attuale del Napoli con l'idea di Sarri. Io l'ho buttata giù e comunque sarebbe una formazione interessantissima. Davanti, per esempio, faccio il terzetto, Højlund potrebbe fare il centravanti, tra l'altro è uno molto dedito al lavoro per la squadra e quindi rientrerebbe anche per caratteristiche nell'idea sarriana. Da una parte c'hai Alisson, dall'altra c'hai Neres, c'hai due esterni a tutto gas.
1: E poi c'è Vergara in casa.
0: Esatto, poi però c'hai due esterni a tutto gas che saltano l'uomo, che potrebbero fare molto. In mezzo, per esempio, mi viene in mente Lobotka come centrale di centrocampo.
1: Anguissa e McTominay.
0: Esatto, e c'hai già i due interni, uno che va, l'altro che ti dà. Se Anguissa rimane, vabbè, Anguissa se ne va adesso.
1: Teoricamente sono proprio i due perfetti.
0: I due perfetti.
1: Tecnici,
0: vediamo,
1: fisici.
0: Anche perché Sarri
1: come
0: magari
1: piacciono a lui.
0: Poi ho letto pure che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che di ritorno dal Napoli, tra cui Lang, c'è anche il nome di Lang, vedi?
1: Dal Galatasaray.
0: Esatto, quindi c'è anche questo da fare. Io non credo che Sarri farebbe delle richieste clamorose da stravolgere completamente il
1: Napoli.
0: Poi
1: difesa 4 è quella.
0: Beukema puoi farlo far giocare centrale, Buongiorno può giocare centrale.
1: Credo che Buongiorno lo mandi,
0: Rachmani,
1: no?
0: Vabbè, io ti dico quelli, non faccio mercato,
1: capito,
0: in questo momento prendo il Napoli che c'è. Di Lorenzo da una parte e dall'altra in questo momento c'hai Oliveira, quello che c'è, quindi diciamo il pacchetto
1: Gutierrez,
0: diciamo il pacchetto difensivo, Milinkovic e Savic è un portiere che sa giocare con i piedi e quindi potrebbe secondo me essere
1: perfetto.
0: Poi dopo da qui ci sono le varianti di mercato, perché qualcosa è chiaro che verrà
1: Poi andiamo alla tentazione.
0: La tentazione è
1: che però qua è più difficile fare una formazione.
0: Non lo so, perché comunque a tre ci hanno giocato il Napoli, quindi la tentazione allegriana ci può stare. Sappiamo anche che è un allenatore gradito a De Laurentiis, perché comunque significherebbe avere, e questo è molto aziendalista Allegri, e non credo che farebbe fare una rivoluzione incredibile al Napoli, e avrebbe una squadra più forte del Napoli, ma soprattutto
1: del Milan, e soprattutto
0: sostituirebbe chi? Antonio Conte. Ti ricordi come andò una sostituzione del genere?
1: Certo.
0: Sai, uno può essere pure un po' scaramantico e pensarla in questa maniera. Il pensiero è quello di Italiano. Vedi, noi abbiamo fatto il ritorno, la tentazione, il pensiero. Il pensiero perché? Perché comunque questo allenatore è sempre
1: piaciuto. È un pallino di De Laurentiis.
0: 4-3-3, un po' più spregiudicato e via dicendo. La novità...
1: Che è sempre, scusami, rimasto nel mezzo, esatto, della classifica. Sempre andato in crescendo,
0: esatto.
1: Vediamo magari se lui gli vuole dare questa possibilità,
0: esatto.
1: Uno che non ti viene a chiedere chissà che cosa.
0: Poi insomma anche lui parte da una base tutto sommato importante, no? Quindi anche lui farebbe uno step da una squadra come il Bologna ad una squadra che comunque quest'anno dovrebbe arrivare seconda in campionato, quindi prendi la seconda della classe. La novità è grosso, e ricordiamo che De Laurentiis in passato queste cose le ha fatte. Quando prese, vi ricordate quando andò via Benitez, se non erro, venne Sarri?
1: Sì.
0: E Sarri chi aveva allenato?
1: L'Empoli.
0: Quindi, queste sono dei colpi che De Laurentiis può fare. Allora, questo è il pacchetto di allenatori che abbiamo messo lì. Non mi sento di inserirne altri in questo momento. Chiediamo magari anche ai nostri ascoltatori quale potrebbe essere quello più ideale tra questi quattro. Guardiola, mo arriva Guardiola mi sembra un po' in questo momento fuori mercato, però lui ha detto che vuole una nazionale.
1: Chi? Guardiola?
0: Pensiero
1: bisogna
0: nazionale.
1: Capire anche che tipo di, che cosa vuole fare della sua vita, cioè se vuole trasformarsi in un selezionatore, non è detto che tra l'altro, perché poi la notizia di ieri sera è anche questa, che Guardiola andrà via probabilmente dal Manchester City. Con Maresca che
0: è il suo erede.
1: Sì,
0: sai, mi sono dimenticato di salutare gli amici del canale 11 di Gold TV nel Lazio che ci seguono sempre sul circuito network, quindi li salutiamo, mi sono dimenticato prima e chiedo scusa. E, no, dicevo, caro Francesco, questi quattro potrebbero essere dei candidati per la panchina del Napoli.
1: No, tu hai una preferenza o meno? Allora, sarebbe un altro ritorno dopo quello di Maurizio Sarri alla Lazio. Sarri e Napoli mi sembra che abbiano lasciato qualcosa di bellissimo ma di incompiuto, perché quei 91 punti rimasti, lui lo ripete sempre, quando parla del Napoli ne parla in maniera molto nostalgica. Adesso è un altro Sarri rispetto, cioè più pratico, più pragmatico rispetto a quel Sarri lì. E secondo me, per come mi hai descritto anche la formazione, io credo che ci si possa più divertire vedendo un ritorno. Ma molti le minestre riscaldate non piacciono, però
2: vergogna.
0: Tu hai fatto un'osservazione secondo me molto interessante, cioè, e tra poco andiamo da Marco Palma e poi ne parleremo nel corso del pomeriggio. Che Sarri è questo che ritorna a Napoli? La domanda che farei oggi è questo, cioè Sarri lo stanno dando tutti in polla, anche chi lo conosce molto bene, anche chi diciamo ha un rapporto stretto con lui.
1: E scusami, nonostante non si amino con De Laurentiis,
0: però sai, a volte scordiamo sul passato,
1: certo.
0: Via dicendo, no? E, sinceramente mi chiedo che Sarri è questo che torna al Napoli. Non è più il Sarri dei 91 punti, è un Sarri diverso,
1: e quindi, ho detto, è un Sarri più pratico,
0: che ha conosciuto anche questa linea di demarcazione, ossia, certo, la praticità, la concretezza, il contropiede,
1: che
0: per
1: ha
0: parlarci
1: toccato
0: chiaro
1: con mano un po' diciamo la mediocrità tecnica,
0: e ha saputo lavorare anche nella
1: con
0: mediocrità
1: quella,
0: tecnica, e questo
1: quella
0: è molto importante. Allora, poi Gianluca, quando è pronto il collegamento datemi l'ok. Gianluca ci scrive: Simone Inzaghi? No, non lo metto Simone Inzaghi, magari sbaglio io in questo momento. Io l'ho sentito 20 giorni fa e mi ha detto che proprio lui sta talmente bene lì che non sente la necessità di tornare in questo momento, quindi al momento lo escluderei. Poi se c'è un clamoroso colpo di scena non lo so, ma al momento
1: come
0: lo
1: stavo
0: escluderei.
1: Pensando anche Thiago Motta, come si è uscito completamente
0: vedi, Thiago
1: fuori
0: Motta
1: dai
0: pure
1: radar.
0: È uscito dai radar, sì. Sai, quando cadi da una squadra importante devi...
1: Non
0: è
1: facile. Mi sembra, cioè,
0: facile.
1: Tanti oggi altri avremo, li hanno riabilitati.
0: Oggi avremo chi lo conosce, Thiago Motta, magari glielo chiediamo. Allora, caro Francesco, andiamo da lui, vai.
2: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccotelo. Buon pomeriggio, ciao,
4: buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, ciao, ragazzi, caro Marco. E allora, vai con la tua raffica. Che dici?
4: Che gran premio, dico, che hai visto, vabbè, che gran premio, c'è stata una cosa incredibile, una paura.

0: la linea 4. Gioca nell'Hamburgo. Diciamo che l'Hamburgo ha fatto una stagione da neopromossa, ottima in Bundesliga, si è salvata tranquillamente, e devo dire che uno dei nomi della buona stagione dell'Hamburgo è proprio Michael Brancis, questo ragazzo. Come dicevo, oltre a essere veloce sulla fascia, essere bravo tecnicamente, ha anche un'ottima visione di gioco, molto bravo a sapere quando scendere, a sapere quando difendere la squadra, ma soprattutto è molto bravo nei tagli. Dicevo, è un ragazzo francese, è cresciuto nel Metz, in patria nel Metz, e si è segnalato subito per la sua grandissima affidabilità. Pensate, quando è entrato ha giocato tipo 34 partite di seguito senza ricevere né un'espulsione né un problema fisico, quindi grande affidabilità. Giovanissimo, nel 22 è stato promosso nella prima squadra francese del Metz, ha fatto benissimo anche lì ed ha attirato le attenzioni dell'Hamburgo, che l'hanno prelevato proprio nello stesso anno per 1 milione di euro, un piccolo investimento che si è rivelato benissimo, perché il ragazzo ha fatto benissimo prima della stagione di Bundesliga 2 e poi, come ho detto, quest'anno è stato forse uno dei migliori prospetti. Piace molto al Parma questo giocatore, un giocatore sulla destra farebbe comodo, anche si sposerebbe bene con il gioco dell'allenatore spagnolo del Parma. A me ricorda Diogo Dalot, ragazzo del Manchester United, che vedremo ai mondiali con il Portogallo. Si tratta su Michael Brancis, si tratta su 5,5 milioni di euro, ma è veramente un prospetto interessante.
1: Bene, bene, bene. Allora andiamo al secondo, questo è un terzino. Abbiamo presentato un terzino, andiamo a vedere il secondo. Vai Marco.
0: Sì. Rimaniamo nel riparto difensivo, questo è un difensore centrale e si chiama Víctor Valdepeñas, la pronuncia Valdepeñas perché è un giocatore spagnolo. Lui è più giovane, del 2010-2006, è fisicamente ben strutturato, a 188 centimetri, ed è di piede sinistro, un piede sinistro veramente ottimo per essere un difensore centrale. Piede sinistro e, nonostante così alto, corsa ottima, gli permettono di giocare anche da terzino sinistro, proprio per questa capacità di mettere il pallone un po' dove vuole e di essere bravo negli assist. Però il massimo di sé questo ragazzo, insomma, lo esprime al centro della difesa. Gioca nel Real Madrid Castiglia, che sarebbe la seconda squadra del Real Madrid. Forse abbiamo già incontrato un ragazzo che gioca in quella squadra, che veramente costruisce bene Real Madrid. Qualcuno se lo porta in prima squadra e molti li vende, massimizzando anche il valore di questi ragazzi. E come dicevo, questo ragazzo cresciuto nella Casablanca è sempre stato uno dei protagonisti e nelle nazionali spagnoli giovanili e nel Real Madrid, tant'è che quest'anno nella formazione Castiglia forse è stato uno dei migliori. Il Real Madrid Castiglia ha vinto la Youth League, la Champions League dei giovani, l'ha vinta bene in questa stagione. Devo dire, lui è stato premiato più volte come MVP della partita, ragazzo di grandissima qualità. Direte, non se lo tiene Real Madrid, forse Real Madrid se lo vorrà tenere, però lo seguono molto da vicino il Como, che questi ragazzi spagnoli sappiamo bene che a Fabregas piacciono molto, e anche in seconda battuta il Bologna, che si è interessato adesso a questa figura, che potrebbe, come dico, essere utilizzato centrale di una difesa a 4, se la farà il Bologna, o anche esterno di sinistra. Quindi Víctor Valdepeñas a me ricorda molto Miki Van de Ven del Tottenham, giocatore che anche lui in carriera ha fatto l'esterno sinistra, ha quella fisicità, ha quel modo di interpretare la partita, soprattutto allo stesso piede, secondo me sinistro, molto molto educato. 7 milioni di euro si parte per questo ragazzo, Como in pole position, diciamo, e Bologna dietro, e lo seguono da vicino.
1: C'erano dubbi che l'ha seguito.
2: Tra l'altro anche Sordito, me lo ricordo, penso che fosse fine dell'anno del 2025, se non sbaglio, è esordito con Real Madrid, subentrando e giocando esterno.
0: Sì, bravissimo, ha giocato nella partita con l'Alaves, ha fatto la prima partita con i grandi proprio a dicembre del 2025, entrando a sinistra, c'era necessità, entrò a sinistra, poi è molto bravo perché quando la difesa, diciamo, l'esterno destro del Real Madrid sale, si va a diventare un po' una difesa a tre, lui faceva il centrale di centro-sinistra, come li chiamano adesso, braccetto. È un giocatore che ormai è pronto per la prima squadra e, come ho detto, se non per il Real Madrid, sicuramente ci sono molte squadre, oltre a quelle italiane che ho detto, anche quelle della Premier di Adal Ragazzi.
1: Quindi seguito dal Como, spagnolo, insomma, non c'erano dubbi.
2: Anche se adesso devono cominciare a comprare gli italiani per fare l'Europa.
1: Insomma, sarebbe pure ora. Allora, Marco...
0: Per fare l'Europa, sì. Per le liste è obbligatorio che prendano qualche ragazzo formato in Italia, visto che non ne hanno praticamente nessuno.
1: Speriamo, insomma. Allora, Marco, l'ultimo, vai.
0: L'ultimo si chiama István Atrok. Lui è un ragazzo del 6-12-2005, è ungherese, è 181 cm e di piede destra. Lui è un esterno d'attacco, lui gioca nell'MTK di Budapest, una delle squadre principali dell'Ungheria. È un esterno d'attacco che a me piace molto perché è dotato di questo dribbling fulminante. Lo definisco elettrico questo giocatore, perché veramente quando entra in partita proprio che spezza il fiato, diciamo, non

0: si ferma più, dribbling fulminante, assenso del gol, questo quando rientra gioca su tutte e due le fasce, seppur di piede destro, ma gioca anche da trequartista perché ha visione di gioco, illumina con queste verticalizzazioni, un ragazzo poco conosciuto, però a parte di una disponibilità tecnico-tattica sul campo enorme, perché ho detto i tre ruoli da tre da rifinitore, l'esterno di fascia, il trequartista li fa, e li fa sempre bene perché ci mette tutto in campo, come dico, grandi qualità, ma soprattutto grande applicazione. Lui è un prodotto dell'Honved, storica squadra ungherese, attualmente un po' decaduta, ma nel 2023 è passata all'MTK, che attualmente è una squadra più ricca e più potente, e da lì ha fatto vedere veramente le sue caratteristiche, che come ho detto sono quelle di andare sulla fascia, rientrare, dare assist, fare gol, ne fa veramente tanti. Pensate che in questa stagione ha realizzato 10 gol, ha fatto 6 assist, sono numeri proprio che certificano quello che questo ragazzo può fare nella zona d'attacco. È seguito dall'Udinese, all'Udinese un profilo del genere potrebbe interessare molto, e anche qui c'è un'altra squadra italiana che lo segue, una neopromossa appena arrivata in Serie A, deve cominciare a guardare un po' il mercato, del Venezia. Quindi diciamo che dalle parti del nord-est si segue molto questo ragazzo, che come ho detto gioca in Ungheria, però si è visto anche tanto nelle nazionali giovanili ungheresi. Azzardo il paragone, un po' per il modo di attaccare il campo, il modo di portare la palla al piede, mi ricorda un po' Garnacho, ragazzo che adesso è al Chelsea, un paragone un po' azzardato, anche se un po' rallentato adesso Garnacho, però ci ho rivisto quello, ci ho rivisto il modo di calciare il pallone, ci ho rivisto proprio quell'intensità che Garnacho almeno fino a qualche tempo fa metteva nel campo. Piace proprio tanto l'Udinese, c'è veramente vicina, si prende a 2 milioni d'euro, il Venezia fa un po' di interferenza perché cominciare a fare la squadra per la Serie A sarebbe importante partire da un ragazzo di questa affidabilità. Quindi Istvan Atrok.
1: Bene, bene, questi sono i tre di oggi che appunto sono seguiti da squadre italiane. Vediamo, insomma, noi proveremo sempre nel corso adesso, andando avanti, Marco, di presentare questi profili che possono appunto essere nomi del calciomercato, no?
0: Assolutamente, Marco. Ma, insomma, a giugno magari comincerà il mercato, ne presenteremo qualcuno pure che arriva, certo, magari durante il mese di giugno, già di qualche, come già facevamo la scorsa estate.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi vediamo, insomma, abbiamo messo seguiti dal Parma, Como, Udinese, Venezia, insomma, questi.
0: Parliamo anche, Marco, un po' di mercato, di quelle che si leggono un po' meno sui giornali, mi piace pure ricercare queste, perché
1: ma è giusto così,
0: si cercano sempre le grandi squadre, tante volte mi scrive qualche tifoso di una squadra un po' più piccolina e mi dice insomma Parma chi prende, quindi
1: hai fatto benissimo,
0: diamo
1: fatto
0: spazio
1: benissimo
0: anche a loro che partecipano alla Serie A, ma e Venezia gli diamo il benvenuto come neopromosso.
1: Ci mancherebbe, bene così. Allora Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, appuntamento con te la prossima settimana con altri nomi, e vi ricordo che trovate naturalmente questo passaggio sia nei nostri podcast della radio, ma anche su YouTube di Tutto Mercato Web, appunto il passaggio di Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. Marco, grazie.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie a tutti.
1: Grazie a Marco Palma.
2: Stavo leggendo di questa operazione simpatia che vorrebbe fare Lotito per il post Sarri. Insomma, ho letto il nome di Klose, il nome di Sergio Conceição. Vorrebbe fare un'operazione.
1: Chi?
2: Lotito. Klose, ho letto
1: anche Almeida. Con Cesao Almeida.
2: Per ingraziarsi.
3: Io dopo la progetto e capisco. Io sono bravo.
2: Sì.
1: No, guarda, questo è un tema molto delicato che poi affronteremo, perché apriremo anche un forum su questa situazione della Lazio, perché credo che sia veramente una situazione delicatissima, difficile anche da risolvere. Io non vedo quale possa essere
2: c'è una sola soluzione. Come la Lazio cambia un altro allenatore, cioè riparte per il terzo anno consecutivo da un nuovo allenatore, perché probabilmente il destino di Allegri, se è vero quello che si legge, anche lì va trovato tutta la struttura societaria eccetera eccetera, perché non salterà probabilmente soltanto l'allenatore, perché se salta l'allenatore salterà anche il direttore sportivo, ma anche lì, così come la Lazio, per il terzo anno di fila arriva un nuovo allenatore.
1: Vediamo sulla Lazio poi c'è questo grossissimo problema che appunto è il problema tifosi presidente, che secondo me è difficile, non c'è una soluzione, anzi ce ne sarebbe solo una che non è attuabile, che è quella che vorrebbero i tifosi, ma secondo me è una cosa impossibile da fare. Quindi io non so che tipo di strada si possa intraprendere, per poter ricreare un clima, posto che, ripeto, i tifosi vorrebbero una sola decisione, Francesco, però la vedo in questo momento non attuabile. Poi se c'è qualcosa che possa avvenire andando avanti, questo è un altro discorso, ma nell'immediato io non credo che ci possa essere una soluzione.
2: No, nell'immediato no, però se fai una stagione senza abbonati, senza biglietti venduti, è dura continuare a resistere, secondo me.
1: Vediamo che cosa succede.
2: Però,
1: dunque,
2: no, era soltanto per dirti che sono molto curioso di capire il Milan poi da chi ripartirà.
1: Anche questo
2: c'è dal terzo allenatore.
1: Ma poi posso dirti una cosa: ma voi siete sicuri che la nazionale scelga Conte?
2: Io non ne sono sicurissimo, però se c'è una preferenza Conte più di Allegri, secondo
1: tu
2: me.
1: Dici?
2: Sì. Perché bisogna ripartire da chi questo ruolo lo ha già ricoperto, l'ho già ricoperto bene, e che non ti puoi prendere rischi. Perché di Conte lo sai che lo ha già fatto e l'ho fatto bene. Con Allegri non sai che tipo di situazione può venire fuori, e questa nazionale secondo me non può prendersi il rischio di aspettare e capire se è un allenatore e anche selezionatore.
1: Va bene, va bene. Poi c'è Massimo che ci scrive: ci vogliono calciatori forti, non gli allenatori. Calciatori forti fanno gli allenatori, altrimenti sei fritto. Io, Massimo, su questo non sono d'accordo. Ci vogliono i calciatori, sì, però ci vogliono pure allenatori forti. E guarda che ci sono degli esempi di squadre, te ne porto uno che ho seguito molta attenzione quest'anno, non in Serie A ma in Serie B. Il Frosinone l'anno scorso si è salvato dalla retrocessione, quest'anno ha fatto mercato poco e niente, conservando la stragrande maggioranza dei giocatori della passata stagione, molti giovani, e guardate che cosa ha fatto con Albini. Non ha soltanto ottenuto la promozione diretta
2: e nessuno gli dava credito.
1: Esatto, nessuno gli dava credito. Ma come ha giocato? Vi inviterei, perché poi è facile vedere sempre solo la Serie A, i grandi allenatori, le grandi squadre. Io continuo a pensare che ci vogliono i calciatori, ma deve avere anche una guida, ma una grande guida, perché altrimenti puoi fare i danni. E quindi, diciamo così, che si devono incontrare le due parti, ma credo che se c'hai un allenatore che ti sappia motivare, che sappia tirar fuori il meglio, una squadra la puoi valorizzare. Questo è quello che penso io.
2: Un allenatore lo può anche depotenziare.
1: Depotenziare, esatto, esatto, assolutamente, può fare entrambe le cose. E dunque, caro Francesco, noi ci fermiamo. Dobbiamo fermarci. Sono
2: buon proseguimento.
1: Grazie,
2: ciao Marco.
1: A domani,
2: ciao,
1: naturalmente, ciao. Con te. Naturalmente, buon lavoro in redazione. Così come a Daniele Petroselli. Break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao Stefano, salutiamo anche gli amici che sono su Italia 7 in Toscana, così come quelli su Gol di TV nel Lazio e gli amici del canale 61 che ci seguono invece sul nazionale, insomma tutta la squadra Network con noi in questo pomeriggio. Allora, caro Stefano, tanti sono i temi di oggi. Io tra poco, appena mi dà l'ok la regia, partirei da Napoli. Partiamo da Napoli oggi, poi dopo c'è un tema generale che voglio affrontare con te. Però partiamo da Napoli perché Conte, diciamo così, è lontano, si allontana, saluta, e, insomma, dopo l'ultima partita che ci sarà appunto.

0: vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sanno, sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaito, no, della, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un sembra buon rapporto tra i due, sì, ecco, quindi almeno da quello che hanno riportato.
2: Anche l'ha detto Conte a fine partita, subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri in ritorno. Insomma, sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no? C'erano i problemi di mercato, eccetera. Arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano. E poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli. Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
2: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
3: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del dicembre. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo. Di questo discorso voglio sentire anche Bordin. Quale sarebbe il...
0: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie. È ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diversi, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente. È ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno una

0: fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee. E aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore
1: Sì.
0: che sta facendo molto bene,
1: Quindi
0: sia
1: tu
0: ha
1: daresti una
0: fatto.
1: possibilità a chi,
2: Quelli
1: Roberto?
2: sono i sogni.
0: Io sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli perché sennò Fabregas è un giocatore, un
1: Allora io se
0: allenatore che
1: devo
0: fa
1: fare un
0: altro
1: sogno dico
0: giocatore.
1: Guardiola, così sarebbe bellissimo pure
0: Però
1: in una
0: insomma,
1: piazza come Napoli.
0: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso che poi fa fatica ad arrivarci, sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto,
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto lo sceglierei italiano.
1: Italiano, tu andresti su italiano. Gaito.
3: Sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato perché insomma, la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuto anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma, sapete, ha atteso il City e andrà al City.
1: Sì.
3: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome
1: Di Sarri, vabbè.
3: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata, scudetto sul lungomare, eccetera, eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato, eccetera. Il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri perché era bloccato dal Napoli, quindi
1: Non è, non lo
3: però diciamo
1: escludiamo,
3: che
1: non lo
3: lo
1: escludiamo.
3: diceva Fulvio, lo diceva Fulvio, Napoli è reduce da una stagione molto, come dire,
1: Però
3: polemica
1: ragazzi, io
3: anche
1: dico una cosa,
3: interna,
1: no?
3: perché
1: No, ok, però prendi
3: sì.
1: i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano da
2: Direi.
1: Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì,
2: Tu
1: rigenera
2: dici,
1: sti ragazzi.
2: se gli dai i calciatori, poi alla
1: I
2: fine
1: calciatori ci
2: possiamo avere
1: sono,
2: anche delle belle partite con
1: i
2: lui.
1: calciatori ci sono.
2: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
1: Però i calciatori ci sono,
2: Secondo
1: quelli
2: me
1: che
2: sì.
1: lui vuole dei calciatori comunque sempre pronti. Mi
2: Però
1: sembra che Napoli
2: Napoli devi dare anche qualcosa di.
1: qualcosa in più,
2: Sì.
1: a livello
2: Sì,
1: proprio
2: a
1: di.
2: livello
1: Livello
2: estetico.
3: estetico, sarebbe quello accolto peggio, ragazzi. Cioè, nel senso,
1: Ho
3: nonostante abbia
1: capito,
3: vinto
1: però.
3: più di tutti gli altri,
1: Capito.
3: perché
1: C'è un biglietto da visita.
3: siamo reduci da una stagione, però
2: Ma come diceva
3: in cui
2: anche
3: la piazza
2: Roberto,
3: si è
2: giustamente, insomma,
3: staccata, eh.
2: Grosso italiano fanno giocare bene le proprie. Quindi
1: Esatto.
2: c'è, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: La
2: il
1: qualità
2: tocco
1: di calcio,
2: estetico, sì.
1: sì.
2: E quindi Sarri, italiano, Grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
1: Ma poi io.
4: Antonio ha detto bene, è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione. Perché questo secondo anno di Conte è
1: È stato
4: stato
1: accolto male anche
4: faticoso.
1: dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi
4: Sì,
1: a
4: beh, ma lì
1: lui ne fa
4: faccio.
1: né caldo né freddo, secondo
4: No,
1: me.
4: lì non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando
1: No,
4: così,
1: però per
4: come
1: dire, vedi, ci sono
4: l'ambiente
1: delle strane
4: reagirebbe.
1: coincidenze, ecco
2: Beh, la
1: così.
2: Juve però
4: Sì,
2: non ha giocato
4: è vero.
2: male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma,
1: No, no,
2: no.
1: dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però
2: Il
1: ecco.
2: Napoli ce li ha.
1: No, è questo che dico. Come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri. Perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
2: In Eres, gli Alisson.
1: Sugli esterni,
2: Sì.
1: Højlund è un attaccante molto di lavoro, di movimento, che viene incontro, lavora per la
2: McTominay,
1: squadra. C'è
2: sì.
1: McTominay, Anghissà, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri
2: Il
1: ritrova?
2: solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Caillekon, Higuaín, no? Lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però, insomma,
1: Ok,
2: Sarri, se gli
1: questo è il
2: dai
1: punto.
2: giocatori,
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è
2: secondo me
1: questo, no? L'idea di
0: Napoli.
1: rivedere quel.
0: Ma comunque sì, quindi vedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa, però. ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
1: Sono d'accordo.
0: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parla di Napoli
1: si vede che c'è del grande trasporto. Per esempio, c'è Alessandro che ci scrive al 331 8200213, riprende se De Laurenti riprende Sarri commette un suicidio assistito, un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
4: è un tema.
1: Sì, un tempo.
3: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
3: Ecco. Ha contribuito anche Lotito.
1: Questo pure come, ci può stare. Sì.
4: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
1: No, ma sai Fulvio, no, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix.
2: Certo,
1: non più
2: Sarri, stiamo parlando
1: estremista
2: di...
1: come era prima a Napoli, ecco.
2: Secondo me ha la voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello, poi dopo si è messo in carreggiata, quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po'
1: negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
2: mentre
1: scherzato.
2: A Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo parlando del lato di Sarri, sì, quindi secondo me le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo.
1: Non lo vedi
2: in disarmo,
1: non lo vedi
2: titoli di coda, le tasse, queste cose qua. No, perfetto. Assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
3: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio lì, tu citavi anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro, poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato dei primi magari a fare un certo tipo di gioco,
1: quindi
3: per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
3: negli
1: poi,
3: ultimi anni è stato
0: obbligato. Ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta. Quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: le caratteristiche dei giocatori,
0: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Quindi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
4: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi, ah, Simone, perdono.
4: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Sì, Catanzaro è una grande possibilità, sì.
4: Non credo che, onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... Lui mi ha detto che sta talmente bene lì,
4: credo.
1: Si è ambientato lui, la invitato, famiglia,
4: sì,
1: mi ha detto Marco sto benissimo,
2: un
1: quindi
2: soggiorno,
1: io penso che lui in Italia in questo momento
3: è un bel contratto pure, no?
1: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
4: Io penso una cosa, pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
1: apposta, quindi.
4: Ah, ci sono delle piste fantastiche,
1: quindi io lo escluderei Simone Inzaghi da questa da questo,
4: no,
1: diciamo
4: così. Non credo che sia mai entrato nei radar,
1: no, assolutamente. Va bene, e tanti messaggi, dice Antonio De Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio, e quindi vedi c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
2: No, ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
3: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci va già l'anno scorso, gli anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi se anche questo posto libero è importante per tutti quanti noi, quindi potrebbe essere anche quello,
1: potrebbe essere. Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di domenica
3: dipende,
1: di Spalletti
3: dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima.
3: Mentre fuori dalla Champions League,
1: sì, molto probabilmente.
3: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare le Champions, la Champions.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto, dice, potevamo anche stare fuori dall'Europa League.
4: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
1: Non da Juve, un allenatore da Juve.
4: Non da Spalletti, cioè, non l'ho capito, no? Per carità, però...
1: Lo vedi tu, Conte, lì?
4: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni... Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
1: Sì.
4: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
1: Con un calcio lontano dal suo.
4: Questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto. Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato tantissimi
1: al sarrismo, esatto,
4: sì, tantissimi.
1: Vabbè, comunque vediamo,
4: questo è cronaca,
1: sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
3: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso della
1: non mi
3: Juventus,
1: sembra proprio
3: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè rinnovato, a due anni di contratto sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus. Quindi, però lui ha in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
1: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio tanto Fulvio grazie Giuliani, grazie.
2: Ciao, Fulvio,
1: un abbraccio.
3: Grazie a voi.
1: A Roberto Bordin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao, break.

0: Siamo tornati sempre nel pomeriggio di Maracanast con Stefano Impolomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Allora, Stefano, voglio andare su un altro tema di oggi che abbiamo scelto così, che riguardano sempre gli allenatori, perché poi c'è stato anche un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web dove, vado subito al volo, aspetta che, dove Raimondo De Magistris ha fatto un po' le percentuali degli allenatori in questo momento sulle rispettive panchine. Ne prendo tre perché secondo me sono i tre big e che in questo momento possono loro far muovere tanto, no? Diciamo, allora vi volevo chiedere a te, adesso vado a presentare anche chi sarà con noi in questo tratto di trasmissione, quale incastro per questi tre big che vado a citare. Allora, Sarri, che abbiamo un po' affrontato prima, 5% di permanenza soltanto alla Lazio, così come Conte, 5% di permanenza al Napoli. Poi ho preso Allegri perché Raimondo dà una percentuale del 40% di permanenza, non altissima in questo momento, no? Allora volevo chiedere a te, insieme chi vado a presentare adesso, che tipo di incastro può venire fuori, cioè che tipo di scenario vedete per questi tre. Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco, ciao Franco.
1: Ciao Franco.
2: Ciao Frank.
0: Ciao Franco, ci sei?
2: Non ci saluta neanche.
0: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
3: Sto qua.
0: Non ti abbiamo sentito.
3: Cioè, io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve sarebbe arrivata, non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo però, continuo a cercarlo.
0: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
3: A Maracanà con Marco Pippa, riconosci?
0: Sì, come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
2: Voglio raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank
0: Tanita. Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
4: ben trovato.
0: Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
2: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
0: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
2: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
3: Non ha ricambiato.
2: Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi bene che mi segui. Capito?
0: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta sto con lui.
3: Ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto, questo, mi sono spaventato e ho detto, ma questo è tirandetto, ma ammazza, cioè, non posso...
0: Vabbè, devi stare, ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori, Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su tutto Mercato Web, con le percentuali, prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici Lorenzo?
2: No, parto da te. Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
0: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta e Sarri viene dato anche lì, in coppia con Giuntoli. Lorenzo.
2: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero. Perché Allegri secondo me va diretto in nazionale, altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno a Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli. E quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
0: Stefano, il tuo scenario in questo momento.
4: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che possa. Però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
0: Sta facendo pressione, così ci
4: dovesse
0: raccontano,
4: andare a Bergamo.
0: eh? Sì.
4: Troverebbe un ambiente dove, voglio dire, si respira calcio, no? H24. Poi, per quanto riguarda Conte, nazionale, o sta fermo?
0: E Allegri lo vedi? Al Milan, rimane al
4: Milan,
0: Milan?
4: sì.
0: Secondo te rimane al Milan
4: Per me
0: Allegri?
4: sì.
0: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
4: Ma non lo so, anche se non va via nessuno. Testa.
0: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
4: E chi prende il Milan?
0: Ma non lo
4: Se va
0: so.
4: via. No, non
0: Anche
4: mi
0: il direttore
4: avventurerei.
0: sportivo è in bilico lì, eh?
4: Vabbè, stiamo parlando
0: Certo,
4: della
0: certo.
4: panchina, quindi ti dico
0: Sì.
4: Allegri a Milan, resta il Milan.
0: Allegri al Milan, Piantanida.
3: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali, secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5. Notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri,
0: Grazie,
3: sul
0: adesso perché hai visto
3: nervosismo.
0: che è grosso gli dai ragione, mica vale però.
2: No, ma poi a
3: perché
2: me è
3: no,
2: arrivata
3: perché
2: la notifica ora. La notifica
3: è
2: ora, Frank
3: arrivata.
2: Piantanida ha chiesto di seguirti.
3: Pazzesco.
2: No, è una cosa scandalosa, guarda,
4: Mamma mia, scandaloso.
0: Vabbè,
2: scandalosa.
0: dai.
2: Vero o no,
3: Il mio social
2: Stefano?
3: media manager, il
4: Sì,
3: mio social media
4: confermo.
3: manager, il mio social media
0: Ah,
3: manager
0: non sei
3: sono
0: tu,
3: io,
0: non
3: mica.
0: sei tu, non sei tu.
3: No, il mio social media manager all'ascolto, ma
0: Ok,
3: figurati.
0: vai.
3: È solo Cassio. No, quindi sì, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, Sarri settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta alla partita col Genoa e Sarri sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose, ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che,
0: Quindi
3: come
0: anche
3: si
0: tu
3: sa,
0: Conte lo vedi in nazionale?
3: no, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club, quindi la cosa è o nazionale o casa, solo che la nazionale anche lì Conte ha sempre bisogno di un presidente che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi non, zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo a meno di ribaltoni sarà Malagò.
0: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
5: Perché Palladino, dopo aver fatto 3 mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con media punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
0: Male,
5: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lookman. insomma, una squadra nettamente più problematica con la Juric. Tra l'altro io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa proprio sul Palladino, sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo,
0: ah, vedi?
5: Nel fare un'analisi,
0: ah, vedi?
5: No, ma io riconosco
0: i nodi che...
4: alla fine
0: pettine.
4: Di Benedetto ha sempre
0: i
4: ragione.
0: Nodi vengono il pettine, caro Fabrizio,
3: non esaltiamolo
5: da Juric a Lukman, tutti, tutti sbagliati, quindi sto facendo uno scudiscio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, ma aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi... i due gol dell'Atalanta vennero segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite 6-0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte, quindi insomma per tutte queste ragioni Juric non ha fatto un gran risultato di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo,
0: quindi Palladino massacrato, via.
5: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è,
0: ma c'hanno tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
5: Prima hai detto giustamente fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio Federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima.
0: E chi
5: sempre è? Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
3: Vero.
5: A parte Thiago Motta, che è un nome che per cazzi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
0: Che rimane?
5: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in questo momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
0: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
4: A me all'Atalanta.
0: Farebbe meglio?
4: Sì.
0: Andare lì? Rischierebbe meno?
4: No, secondo me troverebbe un ambiente
0: più
4: vicino al suo carattere, alla sua,
0: un
4: suo
0: presidente
4: modo di fare,
0: molto
4: artigianale,
0: diciamo, calciofilo.
4: Un capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte,
0: No, no, una bella squadra, assolutamente.
4: Ha ragione
0: te,
4: Fabrizio.
0: Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
2: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
0: no, però
2: io...
0: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano lì, ok.
2: Stefano. Ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, mai, nel calcio non mi piacciono mai, e quindi cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa, veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo, e ha fatto... un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri, che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente, e torno a dire, le minestre riscaldate io
0: non ti piacciono,
2: non mi piacciono per niente, quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
0: Te, Piantanida, che dici?
3: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei tre anni di sarrismo da cui nacque, no, questo il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi. Il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto.
0: No, bravo.
3: Fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se sai, un allenatore è, voglio dire, riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un, cioè stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe secondo me neanche con i giocatori tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là, non farebbe la stessa cosa. E quindi secondo me poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
0: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
4: per carità, non è possibile, però.
5: Beh, c'è anche Palladino, volendo, che è un nome che ha girato.
0: Ma tu Palladino lo vedi a tutti.
5: No, però per lui ho fatto un'intervista al Corriere della Sera.
0: Ti è tolto, c'è ancora un po' di contratto, tieni da lì a Bergamo.
5: Quando era, diciamo, in un momento in cui ancora.
0: Se no, ti scateno Lorenzo. Dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino. Se
2: no.
0: Capito?
2: Palladino.
4: Il povero Palladino.
0: Il povero Palladino ha detto tutto.
4: Guardano, l'ha distrutto.
0: Sì.
2: È molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee, siano meglio di quello che in realtà sono. Perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anellò quelle 8
0: certo,
2: partite.
0: Vero.
2: Poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi sì. Insomma, ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
0: Beh,
2: e quest'anno lo stesso, con quell'inizio.
0: C'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
2: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma, i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali. Cioè, perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato, insomma, ha perso tanti, troppi punti col Pisa. Insomma, Palladino è questo. Ancora non ha fatto il salto di qualità.
5: Lui ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile, in cui lui ha detto che non è mai stato juventino, ma tifoso del Napoli fin da bambino.
0: E quindi
5: mi è sembrato veramente un'apertura. Come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio per il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo negli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
0: Non è facile, no, però.
4: Non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
0: Sì.
4: Quando insomma Conte ha vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
0: però arrivi.
4: Benino,
0: arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
4: Esatto. Grosso è a Napoli, insomma, una bella scommessa.
0: Sì.
5: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché io si sentiva esonerato, poi lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
0: Ha fatto
5: una gavetta molto lunga.
0: Molto lunga,
4: è bravo, bravo.
5: Ha legato all'estero comunque. Non
0: secondo me
4: insomma,
0: è una squadra migliore.
4: Deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare, cioè,
0: dappertutto.
4: Alla Lazio. Tutti vogliono.
0: Che ne so.
4: Non è che poi dopo nessuno sa dire come la sora.
0: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò
4: sì.
0: potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione,
4: Baldini.
0: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio e la benedizione.
2: La Madonna!
0: Che dite? È uno scenario un po'.
4: Sì, e poi che, cioè, ti serve una, vabbè, una dai, finanziaria.
0: Rispondiamo a nascosto. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche e meno.
4: E i soldi?
0: I sogni sono desideri, è carina questa cosa.
4: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
0: Non lo so, però.
4: No, si accontenterebbe di poco.
2: No, no, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City, che adesso voglio fare un qualcosa.
0: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
2: No, gratis.
0: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
4: Vabbè,
0: posso
4: faccio
0: venire.
4: Sto favore.
0: Faccio sto favore.
2: Gratis, no, ma è più, guarda, è più, secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice, guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
0: mi piace,
2: insomma, solo possibilità di migliorare.
4: Secondo me rischierebbe
2: l'Italia un rapporto,
4: Lorenzo, se dovesse veramente verificarsi questa cosa qua, rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
0: Dici?
4: Sì.
0: Magari vuole Baggio vicino a lui.
4: Ma sì, è che c'è, ho capito, quindi ci parli
0: riguardano la tecnica, tu, non lo so. Piantanita.
4: È dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
0: Baldini, vai.
4: Però non piace a nessuno.
0: Ormai si è fissato questo... con Baldini in Pallomeni.
4: Certo.
0: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Baldini.
3: No,
0: poi.
3: È ovvio.
0: Vai.
3: È ovvio che secondo me Malagò. Poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro. Però diciamo Malagò. Secondo me ha in mente. Ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini. Se a me spiace per
4: Stefano. Certo. Dai, si va. Però è il periodo dei Baldini, capito Frank?
0: E quindi
3: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto,
0: sì,
3: cioè
0: poi c'ha sto stile, capito?
3: Ok, quindi secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale nel 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, la Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire potrebbe anche essere, poi cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe
0: tu lo metti
3: l'unica
0: lì.
3: Cosa no, l'unica cosa è che mi per alcuni allenatori tipo anche lo stesso Conte vedo come problema è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè a noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
0: Guardiola ha vinto tutto, scusami, può pure Frank, fare un sacrificio.
4: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, per... ma non ce la fa, ma è un altro cilindrato.
0: Ma si
4: addormenta, si annoierebbe, dice, ma qui non c'è materiale.
0: Ma partite in Italia.
4: Ma qui se dice,
0: ma come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
4: No,
0: cioè,
4: però dai. Secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
2: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
0: Può essere pure questo. Carcano velocemente un pensiero che devo chiudere. Tu come la vedi?
5: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica. Matteo provo io il tracollo domenica. E la depressione domenica. Matteo ripeto che Guardiola ci fregherà.
4: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
0: Io non capisco.
4: Ma da ragazzino
0: uno può essere tifoso.
4: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
0: Ma che problemi c'è?
4: Ma che sono queste cose?
0: Io sono tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so, boh.
5: Avevo la squadra sul buccio. Ditelo a me.
0: Ma pure io ho un mobile pieno di squadre di subbuteo. Ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma carcano, ma dai.
5: Non girate il coltello alla piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
4: ma proprio così stai messo,
0: ma pensa te come sta messo
4: invece,
0: questo,
4: guarda.
0: Vabbè.
4: Questo
0: Lorenzo, ma tutti noi li viviamo, quelli strani,
3: una cosa da profano, da persona che arriva dal basket, ma l'idea di aprire a un CT come può essere anche Guardiola part time, che allena un club pagato da un club part time, tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, quando deve fare il lavoro, come ha fatto Ettore Messina, perché lo dico Ettore Messina perché magari non è,
0: quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire a allenare, domani
3: non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, no, che allena tre settimane.
2: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini le convocazioni?
3: No, ho detto un tecnico straniero. Ho detto
0: tecnico straniero.
2: Esatto. Quello sì.
3: Esatto.
0: Va bene, va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così. Sentite.
3: Paletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non ha la macchina, secondo me. Ok, quindi è, la Juve è un, la Juve è questa. La Juve è questa. La Juve è un miracolo se arriva quarta. Per me non arriva quarta. Per me sarà fuori dalla Champions ancora. Ma non per, ma per colpa di come siamo arrivati
0: dicembre,
3: ad avere,
0: ragazzi,
3: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico, cioè come posso non incartarmi con una squadra che
0: non fa un cavolabbi, Antanita,
3: di non poterci mettere le mani più di tanto, perché appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
0: Appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
4: Ma comunque,
0: Frank, che è una sentenza, 9 dicembre, ragazzi, io fermiamoci qua,
4: lo chiamiamo,
0: la chiamiamo da oggi, abbiamo il sentenza,
4: il
0: basta.
4: Sentenza
3: no per carità, perché poi mi torna.
4: Senti,
3: indietro subito,
4: Frank,
3: sta cosa,
4: però questo non lo farà ascoltare a Spalletti,
0: no,
4: perché sennò
0: te lo sei fatto nemico per tutta la vita,
4: si comincia, ecco, a dire pianta Antanita,
0: sì, dilla che chiudo
4: con le tue pagelline
2: di Frank Piantanida, anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
0: Ah, bella, che mo te leva il mo te leva il like, però a te non ti segue più. Vabbè,
3: però bisogna avere l'orologio.
4: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetto
0: sarebbe
4: questo confronto.
0: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
4: A Spalletti,
3: ma
4: mandi
3: a
4: Spalletti. No, non ti conviene, Frank.
0: Finita,
4: cioè,
3: no,
4: segue.
3: Ma a me non me ne frega niente. Io faccio, cioè, non mica devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
4: Lo sapeva,
0: dai, fermiamoci qua, dai,
4: Va bene.
3: Lo sapeva che aveva una squadra.
0: Vi aspetto la prossima settimana, perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
4: Guarda,
0: chi ha fatto,
4: tu lo dici fiero, perché sei lì che fa vincere il titolo.
0: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio. A presto, un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
4: Ciao Frank.
3: Un abbraccio a tutti. Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori, a domani. Come
4: ciao,
0: sempre,
4: Lorenzo.
0: Strepitoso. Ciao, a domani. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Di nuovo ben trovati. Caro Stefano, stavo pensando che alla fine, vedi, parliamo di allenatori che serve a coprire il fatto che il mercato sarà mercato ribasso.
1: Il mercato dei calciatori è sempre quello. Cioè, stiamo parlando dei parametri
0: di
1: zero, di
0: valzer degli allenatori
1: over 35.
0: Sì. I grandi movimenti sulle panchine, non è che oggi vedi, cioè, abbiamo aperto il, che ne
1: quest'anno
0: so,
1: anche anche i direttori sportivi,
0: anche i direttori sportivi, capito? Quindi cambiano le guide tecniche.
1: Beh, qualcosa bisogna pure, no? Inventarsi qualcosa, ingegnarsi in qualcosa di diverso, di alternativo, che non il mercato dei calciatori, Marco. Non siamo così ricchi, non ci possiamo permettere tante cose.
0: Ma è così. Questo è il quadro. È così, il quadro è questo. Poi aggiungici pure che magari qualche volta si difetta di competenza e quindi magari si vanno a fare delle scelte sbagliate. Capito?
1: Il mercato a volte, insomma, lo sbaglia, anche se sei competente.
0: Certo. Vabbè, c'è Simone Braglia con noi.
1: Ciao,
0: ciao Portierone.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marco e ciao Stefano.
0: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao,
1: ciao Paolo,
0: ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Che bella formazione oggi che abbiamo messo in... Stavamo parlando degli allenatori, Simone. Qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
2: Meno male.
0: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale. Perché meno male?
2: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Chivu ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
0: Hai capito Stefano? Perché? Ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di Del Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
1: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
0: Tu pure sei d'accordo.
1: Prima o poi ci si arriverà.
0: Questo potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
1: perché
0: di vista.
1: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma, diciamo da 6,5, e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
0: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima? Alla fine, insomma, di modello.
4: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente e anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando... come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
0: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
4: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so. Non so se... la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
0: Sì, anche questo è vero, no? Perché un po' ancora obiettivo, però dovrebbe essere aggiunto, dai.
1: Beh,
0: basterebbe per confermarlo?
5: Lo chiedi a me?
0: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
1: Allegri al Milan? Secondo me resta.
0: Tu dici che resta comunque?
1: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
0: no, per carità,
1: opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè lui dice,
0: io qualora
1: dovesse
0: l'obiettivo,
1: centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà, oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice, sai che c'è, io mi metto in gioco, sono pronto, ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti o no? Tu dici di no?
0: Ah, non lo so che vanno a prendere, però
1: secondo me sì, Milan farà 3-4 cosette e poi
0: lo so, io invece vedo più un Allegri, vedo più un Allegri in nazionale, non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
1: in questo momento. Allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì, ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
0: da
1: serve
0: nazionale.
1: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri, secondo me.
0: No, io
1: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
0: Quindi dice non lui, ok.
1: No, poi io ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
0: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
6: Ma su Allegri nazionale, sul giro degli allenatori, dice.
0: Sì, sì.
6: Innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
0: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
6: Assolutamente.
7: Grande.
6: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri, ragazzi, non ha identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare un grosso torto, una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma come segnale Allegri, che ha dei modi molto soft.
0: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
6: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
0: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
6: Il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi è perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri, prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande, allenava l'Empoli. Sacchi, prima di andare al Milan, allenava il Parma. Conte, prima di andare alla Juventus, allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
0: Non sono tutti come
8: allenato Siena, anche la Siena, Siena prima di andare alla Juventus Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
0: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
8: Appunto,
0: poi
8: perché è un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha.
0: Esatto.
8: Un approccio retrogrado,
6: esattamente.
8: Quindi quello è il problema. non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso, in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
0: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo

0: di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia, sia arrivato, stia arrivando un po'.
1: Ma noi facciamo fatica. Comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di generazione.
0: Comunque, quest'anno in Italia ha vinto
1: In Italia vince Kivu quest'anno, vince Kivu, giovanissimo, esordiente.
2: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare un dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituente. Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
1: Un nome solo. Il più grande.
2: Chi?
0: Pep Guardiola.
2: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41 di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi. Lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo. Campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello e invece Guardiola, cioè quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio a trasferire qualcosa di magico, di no? Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
0: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è un nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
2: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè, chi propone? Cioè, il nostro, più allenatore più vincente.
1: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, che dicono questo è bravo, prendilo, bravo. Quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola. Invece qui
3: ho capito. A scuola ci sono gli 85enni a capo della.
1: Ma con chi ce l'hai?
2: Vabbè, ma ho capito.
1: Tu sei tremendo.
2: Porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni.
1: Non è che tu sei tanto più giovane.
3: Per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
1: puoi stare con loro, quindi Iori
2: e Marcello, ma guarda, ma sei un ruffiano scontato, ma sei proprio molto veramente banale, sei un ruffianaccio,
1: ma sei una bassezza proprio clamorosa,
3: è anche le taglie. È questione di modernità, bisogna
1: hai ragione.
3: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi. Perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano.

0: Ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
1: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri.
0: Se hanno la squadra forte, quindi, se non hanno la squadra forte.
1: Vabbè,
0: non
1: questo, quindi Conte, Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
0: Ma io, se fossi le proprietà, sì. Perché comunque sia. Io sì, se posso dire proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
1: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
0: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori, anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento.
2: Ma comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabbrica, se può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ancora. Ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabbrica però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
0: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
2: No, e non della tattica. Invece noi, quello è importante, cioè, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
0: Stefano.
2: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano. E va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
3: Real
2: lui.
3: Como.
2: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età. Una tenera età, devi sviluppare il carattere, devi formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
0: Posso aggiungere, Marco, posso?
1: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
0: Sì, scusate.
1: No, vai.
0: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta, nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta, contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
1: Alessandro,
0: conta i risultati adesso.
1: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
4: Sì, è un problema radicato, servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti, allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. Dice ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo, ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere, allora,
1: certo,
4: il girone,
1: d'accordissimo.
4: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
1: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così, parto da Marcello. Marcello, mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
4: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli. Quindi prima
1: vedi, no, no, ma io sono... Guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, ah, quindi okay, figurati.
4: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, ecco, o chi vedrai bene?
1: Chi vedi? Dai, dai, facciamo così. Dai,
4: sulla Milan. Del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
1: Italiano. Napoli.
4: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di farlo anche.
1: Nazionale.
4: Nazionale Conte. Nazionale,
1: beh,
4: Conte o Allegri,
1: beh,
4: proprio
1: okay,
4: favorito. Sì.
1: Iori.
3: Nazionale Conte, e poi sulle altre due Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
1: Allegri Italiano. Beh, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
3: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi ho sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
1: assolutamente.
3: A rimanere. Quindi, insomma, bene, anche quella non è un'opzione da trascurare.
1: Braglia.
0: È un bel rebus, mi fai una domanda oggi, è veramente un rebus.
1: Dai, gioca.
0: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere essere un politico.
1: Nazionale.
0: Io dico Allegri.
1: Allegri.
0: Nazionale.
1: Milan.
0: Milan, secondo me, può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere, potrebbe essere De Rossi.
1: De Rossi.
4: Oh, che bella chiamata.
1: Napoli.
0: Napoli è un bel problema. Secondo me Italiano potrebbe.
1: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
2: L'ho detto prima.
1: Nazionale, l'hai detto, me
2: Conte.
1: Ricordo. Conte nazionale.
2: Non resta fermo. Allegri Milan.
1: Allegri Milan.
2: Napoli. Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
1: Italiano. Arriverà Sarri invece.
2: Non so se
1: sei
2: sicuro o no.
1: No, sicuro no, non so niente. Però penso, sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
2: Ci può stare, cioè.
1: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca
2: il
1: Milan.
2: Tu ce lo vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
1: No, però
2: io non ce lo vedo, poi però in bocca al lupo.
1: No, vabbè, vediamo, dai.
2: Vabbè. Vediamo. Paolo, tu che dici?
4: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che so bene che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
1: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
2: Beh, però insomma sarebbe forte, come perché...
1: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo per favore Allegri no.
2: Sì, è quasi stanno implorando.
1: C'hanno proprio, cioè, più di uno, no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore,
4: certo,
1: no.
4: Ma
1: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
3: posso dirvi una cosa, che
1: sì,
3: forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene
1: come
3: a livello
1: lui
3: umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito, insomma, qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente, per Real serve più un gestore che un allenatore.
1: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
2: Ciao Alessandro.
1: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
2: Ciao Paolo.
1: A presto ragazzi.
0: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
1: Ciao. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Dovrebbe esserci in collegamento con noi sempre Simone Braglia, che riprendiamo al volo. Ciao Simone.
1: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Simone.
0: Allora, abbiamo il piacere di avere Simone e Stefano qui con me in collegamento. Dario Canovi, che saluto.
2: Ciao Dario,
0: ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Come stai Dario? Un po' che non ci sentiamo e mi fa molto piacere che hai accettato l'invito.
3: Sto bene.
0: Benissimo. Approfitto della presenza anche di Dario Canovi perché voglio chiedere una cosa. Ad oggi, dopo l'ultima partita che insomma in questo momento mette fuori la Juventus dalla zona Champions, ha fatto bene la Juve a rinnovare a Spalletti prima di conoscere l'esito finale o l'eventuale raggiungimento di questo obiettivo che comunque doveva essere raggiunto, ossia la zona Champions, il quarto posto? Stefano,
2: ma
0: mi guardi?
2: Ti stai rivolgendo a me? Ma ci abbiamo Dario?
0: Partiamo da Dario. Dario ha fatto bene, male, doveva aspettare il raggiungimento dell'obiettivo
2: poi
0: e poi...
2: ti dico la mia.
0: Esatto, Dario.
3: Secondo me sì, perché la responsabilità è solo in parte di Spalletti, ma molto in parte. Le responsabilità sono altrove, nella Juventus. Forse quello che sta succedendo quest'anno spiegherà anche quello che è successo l'anno scorso. Forse è stato troppo, anzi senza forse, è stato prematura l'esonero di Thiago, perché quando si sposa un progetto bisogna arrivare alla fine, come fanno ad esempio il 90% delle squadre inglesi, dove magari Arteta non vince il campionato il primo anno, ne aspetti due o tre, ma credi nel progetto, credi nel tuo allenatore e arrivi a costruire una squadra e a vincere e poi arrivare ai risultati positivi. O come è successo a Liverpool con Klopp.
0: Però perdonami Dario, lì stiamo parlando di un allenatore che viene preso dall'inizio della stagione, gli si fa il contratto per 3-4 anni e quindi tu fai un percorso praticamente lungo con lui. Qui stiamo parlando di un allenatore che è entrato in corsa, ha sostituito un allenatore che era presente e il rinnovo è stato fatto praticamente qualche settimana fa, mi ricordo, no? Quando ancora era in ballo tutto. Ecco, lì la domanda sorge da questo punto di vista, no?
3: Ma io vi domando una cosa però: quanti degli acquisti che sono stati fatti dalla Juventus quest'anno hanno giocato e
0: no, gli acquisti non è colpa di Spalletti, perché ha ereditato questa squadra, quindi non è la sua. Aveva chiesto un attaccante, nessuno gliel'ha portato, dice c'hai questi, vai avanti con questo.
3: Gli attaccanti ne aveva fin troppi, poi che poi è la qualità di questi.
0: Sì, che poi la porta non la vedevano nemmeno se gliela spostavano, però
3: sì, ma questa è la qualità degli attaccanti, non il numero.
0: Sì.
3: Cioè gli attaccanti gliel'hanno portati sbagliati,
0: certo.
3: Ma gliel'hanno portati. Cioè finalmente forse proteggono un progetto, proteggono un progetto. Cosa che non hanno fatto l'anno scorso né con Thiago né con Tudor.
0: Quindi tu dici forse per la prima volta la Juve sta proteggendo negli ultimi anni un progetto.
3: Sì, solo che il progetto è a metà.
0: È a metà, ok.
3: Nel senso che se non ha sbagliato Spalletti, chi ha sbagliato? Perché qualcuno qui l'ha sbagliato.
0: Ah certo, sicuramente.
3: Cioè se la Juventus arriva sesta, facendo peggio di quello che ha fatto l'anno scorso,
0: chi ha sbagliato?
3: La responsabilità di qualcuno, no?
0: Certo, assolutamente.
3: E allora bisogna domandarsi chi.
0: Per te chi ce l'ha la responsabilità? E poi sento Simone.
3: Io non me la sento di dare questa risposta, perché Thiago è ancora un dipendente per il Juventus.
0: Ah, ok, va bene. E, Braglia.
1: Lo dico io, Dario, ciao, non ci preoccupare.
2: Scusami, Simone, volevo. Dario, per quanto tempo.
3: Simone, tu sei sempre Dario... stata una persona sincera.
2: Dario, perdonami, per quanto tempo ancora sarà un dipendente della Juventus, Thiago Motta?
3: Beh, Guarda, teoricamente ancora per un anno e mezzo, per un anno e tre mesi.
2: Che classe che ha Dario.
0: Che classe, stiamo parlando di un top. Allora, aspetta, vai, fammi Simone. Sentire Simone, vai Simone.
1: No, no, ma io non lo so ancora oggi se questo progetto, come giustamente diceva Dario, è partito, perché ci sono delle persone all'interno della Juventus che, a mio modo di vedere, in una società seria quale quella della Juventus, secondo me non hanno ragione di doverci essere, per il semplice motivo che da un punto di vista operativo hanno sbagliato in toto, ma anche all'inizio, cioè hanno sbagliato quando hanno deciso di cambiare Tudor e hanno preso hanno fatto un contratto part time a Spalletti. Già lì dai l'idea di una società che non sa fare il proprio mestiere, perché tu non puoi fare, perché così non dai, come diceva Dario, una progettazione a medio-lungo periodo. Perché se tu fai 7 mesi a Spalletti, vuol dire che stai mettendo in discussione Spalletti. Non si può, in una società di tutto rispetto quale quella della Juventus.
0: Io non sono d'accordo stavolta, Simone.
1: No, no, vabbè, ma io dico la mia.
0: No, per carità, ti dico,
1: non
0: d'accordo.
1: Essere d'accordo, io dico la mia e a mio modo di vedere questo è il mio parere, perché poi nell'ambiente, quando tu hai un allenatore di spessore, quale quello come Spalletti, perché è un allenatore di spessore che ha migliorato nonostante la rosa scarsa, a mio modo di vedere, quella della Juventus, va bene, ha migliorato la Juve ed è arrivato ad arrivare in Champions League. Però la rosa della Juve non è da Juve, non c'è santo che tenga, perché giocare con quella maglia è pesante e le responsabilità sono tante.
0: Verona e Fiorentina va in punto, è colpa dei giocatori, non quelli che c'erano non potevano fare più di un punto?
1: Ma no, ascoltami, Marco, non è detto che perché si chiami Verona o Fiorentina.
0: Ma Verona ha retrocesso, hai fatto un punto.
1: Ma lascia perdere.
0: Ma come Verona lascia perdere? Ma tu ti giochi la vita con la Fiorentina e scendi in campo in quella maniera?
1: Capito. Vuol dire che i giocatori non sono, quello che ti sto dicendo, non sono all'altezza, e qualcuno che ha comprato quei giocatori.
0: Quindi, cioè, Simone, mi piace questo discorso. Cioè, fammi capire, per fare 4 punti con Verona e Fiorentina servono dei super giocatori. Cioè, per fare 4 punti con una squadra retrocessa e con una che ha lottato per non retrocedere fino a qualche settimana fa, ti servono super giocatori.
1: Mi sembra che Spalletti, che io rispetto come allenatore per anche i risultati che ha ottenuto, abbia più volte detto, anche in una partita dove tra il primo e il secondo tempo è entrato negli spogliatoi, ha detto: che tipo di squadra ho, facsimile di questa espressione. Cioè, squadra purtroppo, con gli alti e bassi che ha avuto, non ha un'identità precisa che rispecchi il valore della Juventus. Cioè, tra valore del club e valore della rosa c'è una notevole differenza, e qualsiasi allenatore avrebbe fatto fatica anche a vincere con l'ultima in classifica, perché comunque da un punto di vista anche di motivazioni, tu parli di motivazioni, ma le motivazioni ci sono quando c'è una squadra che sa e ha un'identità. Spalletti ha cercato di dare questa identità, ma con quei giocatori l'identità, va bene, oggi ce l'hai e domani non ce l'hai,
0: sono fior di giocatori. Fammi sentire anche Stefano, dai Stefano, hai detto, dico la mia, dai, di la tua.
2: Ma so, io ti ho detto anche che se fosse arrivato settimo andava confermato Spalletti,
0: okay.
2: Quindi qui chiudiamo.
0: Però io ho fatto una domanda, se è stato giusto farlo
2: tecnica,
0: prima.
2: È evidente che ci siano delle responsabilità, perché sono d'accordo con te, Marco, quando tu dici che non è che ti serve tutto questo, no, organico per battere il Verona in casa retrocesso, insomma fare un punto in 2 partite interne con Verona e Fiorentina, quindi qualcosa è venuto meno e quindi c'è un ammanco clamoroso che è tecnico. Poi c'è tutto il discorso che ha fatto Dario, c'è tutto il discorso che ha fatto Simone sul discorso della società, insomma non è che tu prendi Spalletti e l'ennesimo ombrello di un lavoro cominciato 2 anni fa. Io sono d'accordo con Dario, noi dobbiamo uscire fuori da questa schizofrenia, cioè, dobbiamo avere pazienza, cioè, se tu scegli per esempio, ecco, si faceva il nome di Tiago, scegli Tiago, fai 3 anni e vedi un attimo dove vai a parare. Insomma, qui c'è invece fretta. Quando Spalletti dice qui i fallimenti, non vedete l'ora di parlare di fallimenti, non è proprio così, però in Italia c'è questa attesa, insomma, anche nel vedere, no, che qualcuno poi faccia il botto. Dobbiamo uscire fuori da questa cosa qua, poi premesso che ci sono delle responsabilità tecniche evidenti, ci sono, lui non è che si è tirato indietro Spalletti, però ora la Juventus deve evitare di far fondere Spalletti, perché il rischio fusione c'è, il personaggio lo conosciamo.
0: No, ma per me si è fuso da solo, scusami, mi voglio essere cattivo.
2: Però evitare la fusione però, di un allenatore molto bravo, che deve essere, insomma, alla fine si deve orientare, deve capire se può avere altri giocatori la prossima stagione, credere. Cioè, lui deve avere un rapporto franco, un chiarificatore con John Elkann, credo, e dire allora credete in me e andiamo avanti, se no
0: con
2: qua...
0: Elkann, con Mollica, l'amministratore delegato.
2: No, con Elkann.
0: Ma lui ha scavalcato un...
2: Ma non scavalca nessuno, no? Va a parlare con
0: la proprietà, non con...
2: Chi è la proprietà? Con Molli? La proprietà
0: è l'amministratore delegato, però. Cioè,
2: quindi... Va a parlare con la proprietà, l'ha detto lui, Marco,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: è che...
0: Sì, però non mi sembra
2: scavalca,
0: tutto...
2: Che scavalca? È andato... Oh, l'ha detto lui, andrò a parlare con John Elkann, perché poi si parlerà anche di me. Ma lui vuole vederci chiaro, come dire, è come il discorso di Dario. E allora Thiago Motta dopo 8 giornate, no, allora non è pronto neanche la Juventus. Poi arriva Tudor, è arrivato quarto, allora Tudor è meglio di Thiago Motta, diamogli la Juventus. E poi dopo Tudor parte, no, Tudor non è della Juventus, lo diamo Spalletti. Spalletti alla fine era il mago dei maghi e si ritrova che arriva sesto.
3: Posso farvi una domanda?
2: Cioè, voglio dire, è un cortocircuito,
0: sì,
2: un po' di calma.
0: Vai Dario.
3: Posso farvi una domanda?
0: Sì.
3: A parte una Coppa Italia, che è stato, mi sembra, abbastanza un fatto fortuito. Da quanti anni la Juventus, non dico vince, ma lotta per lo scudetto?
0: Beh, l'ultimo è stato Sarri.
2: 6 anni fa, era l'anno della pandemia, che è 2021.
3: Ecco, sì. Mi siete dati la risposta. Cioè, la Juventus che non vince e che non lotta per vincere per 6 anni, significa qualcosa. Significa qualcosa, non è questione di gestione, perché qualcuno dice ma la Giustina Agnelli è stata sicuramente un po' più vincente, ma spendendo cifre che l'hanno portata a dover quasi, credo, un miliardo di euro di debiti o qualcosa del genere, insomma cifre iperboliche. Evidentemente che qui manca un progetto, ecco, la parola esatta è progetto. Un progetto, se una squadra decide di seguire un progetto, lo deve fare, ma fino al fondo.
2: È bravo, credendoci,
3: crede.
2: È questo che Spalletti vuole vedere chiaro
3: deve
2: su questo.
3: Credere,
2: perché
3: deve
2: sennò credere. È un cambiare di continuo
3: perché
2: allenatori.
3: Quando ricambiano e siamo nello stesso punto, bravo. Perché poi quest'altr'anno sarà ancora peggio, perché se non entra nei Champions mancano i soldi, e perciò quei giocatori già in Italia,
0: comunque,
3: i giocatori di un grande livello non arrivano più. Perché la verità vera è che
0: sì, questo è una difficoltà che
3: le stelle del campionato di quest'anno sono giocatori che facevano le riserve nelle squadre inglesi. Ne vogliamo parlare di questo?
0: Però siamo d'accordissimo, però
3: allora...
0: la domanda originale che avevo fatto, se è stato giusto rinnovare il contratto prima. Per me anche lì, insomma.
3: Ma era giusto farglielo 8 mesi fa, non adesso.
0: Ma perché? Perché?
3: Ma perché?
0: Ma dire perché?
3: Il progetto, se prendi
2: ci ricredi,
3: Spalletti,
2: questo...
0: Ma ti prendo in corsa e ti do fare un contratto di 3 anni.
2: Ma a prescindere dal risultato, devi credere in un lavoro a lunga città. Ha ragione, Dario, Marco.
0: Vabbè, io non
3: tu
0: lo vedo così.
3: Per Tudor, poi
2: allora che fai ogni anno stesso tesame?
0: No, tu, io ti prendo in corsa, se c'ho un obiettivo, portami lì e poi rinnoviamo. Io avrei,
3: no,
0: cioè,
3: non,
0: perché?
3: È così, non è così,
1: non è così.
3: Se no arriviamo sempre al problema dei risultati che ha portato alla rovina il calcio italiano e sta portando alla rovina il calcio italiano, e continuiamo ad avere questa mentalità ed è sbagliata. Sbagliata l'idea.
2: È sbagliata.
3: L'idea è che qui in Italia stiamo pensando che il risultato sia la cosa più importante.
0: Però guardate che lo stesso Spalletti chiese questa cosa, eh.
3: No, ma tu,
0: come no? Lui disse: ma detto, io voglio ma dimostrare.
3: Ma cerca di arrivarci attraverso qualcosa che è il gioco.
2: Cioè, il risultato, dice Dario, correggimi se sbaglio, deve essere una conseguenza di un lavoro.
3: Il gioco, è chiaro, ma
2: cioè, Arteta vincerà, non lo so adesso, ma magari tocca ferro, ma insomma, probabilmente la Premier, perché è giunto al quarto anno, quindi di un lavoro che magari è stato criticato. Però insomma, l'Arsenal se ne è infischiato, cioè, sì, sentiva, ripeto, la critica alla stampa
0: quando
2: inglese.
0: Tu scegli un allenatore dall'inizio, la scelta in corsa, secondo me si può fare anche un discorso diverso.
3: Sì, ma allora non pigli Spalletti, allora pigli un traghettatore, come li chiamano. D'accordo, Tudor era un traghettatore, non Spalletti. Se prendi Spalletti...
0: Però l'ha accettato anche lui, Dario. Dario si è messo in gioco anche lui dopo la nazionale. Non aveva tutto questo appeal da andare a prendere...
2: Ma scusami, quando ha fatto, c'è stata questa cosa anche pubblica...
0: Ha accettato lui...
2: Ha comunicato ai calciatori quella cosa molto televisiva.
0: Al rinnovo.
2: No, ha detto, abbiamo fatto 7 mesi, però ho detto, no, conosciamoci meglio, vedevo l'ora di conoscere questo spogliatoio. Ma secondo me gli avevano proposto già allora.
0: Lui
2: l'ha detto. Lui l'ha detto, poi mi prendo del tempo, 7 mesi, poi dopo mi sento dentro e allora ci sto e vi comunico che ho rinnovato per altri 2 anni. Poi esci da fuori, sono usciti fuori queste partitacce e ti ritrovi sesto, però non può cambiare, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo, Marco, non si può cambiare giudizio in base perché se arriva sesto arriva quarto, ma perché se arriva quarta la Juventus cosa? Sì, cambia, ha detto bene Dario, da un punto di vista economico il discorso, ma non cambia quello che tu devi fare con questo allenatore, se ci credi veramente, Marco, se no non lo scegli. Cioè... quindi si ritorna alla società. Lui vuole parlare con la società per capire: oh, che faccio alla fine? Cioè, che faccio? Il tiro a molla? Lo yo-yo? Cioè, se io non porto i risultati, se fra 5 mesi a novembre mi mettete sulla graticola, perché qui poi alla fine paga sempre l'allenatore. La visione della società deve essere differente, indipendentemente. Certamente i risultati sono importanti, Marco, nessuno lo nega, ma io sono d'accordo che deve essere una conseguenza se vuoi fare una cosa seria, concreta, vuoi far crescere questa squadra che è immobile da 6 anni, perché non soltanto non vince più, ma non dà, non si capisce niente, non si capisce dov'è la rotta, dov'è sta rotta, se cambi 3 allenatori in un anno. Allora che è colpa di Thiago Motta, Tudor e Spalletti, c'è qualcosa che non va, Marco, no? No? Sì, poi sono d'accordo con te, fai un punto in 4 partite con Verona e Fiorentina, ma è un altro discorso. Ma lui mica ha detto no, non è colpa mia, ha detto sì, è pure colpa mia, perché come si fa a fare un punto con Verona e Fiorentina in casa? Dai, su, ha buttato via la Champions.
3: Come quando io e Tiano l'anno scorso, dopo la partita con l'Empoli, disse cose molto chiare, disse il primo responsabile sono io. Però non c'è stato un giocatore qui che abbia dato più quello che avrebbe dovuto e potuto dare. Sì, questo è fatto. Cioè, il discorso è uno e uno solo. Se il risultato deve essere il fine o la conseguenza.
2: Oltre a quello, anche dare forza all'allenatore, Dario. Perché se un calciatore sa che tu sei precario, meno male, è andato via, adesso arriva un altro. Ma sei sempre tu che poi alla fine non fai gol, non fai la differenza, ti ritrovi sesto in classifica. Sì. Allora qual è il problema? Il problema è che i calciatori devi togliere le sponde, gli alibi, le attenuanti, che dice vabbè, ma c'era Thiago Motta, la colpa era Thiago Motta, adesso è arrivato tu al numero uno, poi dopo no, Spalletti il numero uno e tu no, e qui ti ritrovi con gli stessi problemi. Io sono d'accordo con te, quindi però se la società dà all'allenatore, non dà forza all'allenatore, Marco, ti ritrovi sempre con questi problemi, te li porti dietro. Te guarda la Roma con Gasperini, ha chiarito, dà la forza, che poi se Gasperini arriva quarto, terzo, il prossimo anno settimo, però sarà diverso, però ha dato centralità, forza a un allenatore. Cioè,
0: vabbè, la Juve pure gliel'ha data, ha fatto 2 anni di contratto a Spalletti, gli ha detto
2: sì, ma gliel'ha fatto pure Thiago Motta 3, o no Dario, quanti ne ha?
3: 3
2: Tudor quanti ne ha? 2 quindi che significa?
3: Non è il la durata del contratto,
2: non è la durata del contratto, perché poi quello è appunto
3: è altre cose. Vabbè,
2: ci devi credere su un allenatore, ci devi credere, lo devi sostenere.
0: Ma sono d'accordo con voi, però poi dopo,
2: perché se no lo sai qual è il problema? Che il calciatore dentro, Simone lo sa bene, è colpa di Braglia, meno male, se è andato Braglia adesso arriva Picca, poi dopo Piccheri va via, ma adesso è arrivato Dario, ah, e poi vabbè, ti ritrovi e cambi allenatore ogni sette mesi.
0: C'è un audio, poi ci stiamo per salutare, vai.
4: Sì, Luigi da Novara. No, ascoltavo i vostri discorsi, quindi, però volevo dire una cosa. Io, diciamo, giudicando da interista, si parla di allenatori, giocatori, campagna acquisti, ma alla fine quello che conta è la società, i dirigenti che stanno in alto. Perché io, noi dell'Inter, voglio dire, dopo l'anno del triplete eravamo caduti in una mediocrità imbarazzante. E cos'è cambiato? È cambiato che è arrivato Marotta. Potete dire quello che volete, però cioè, sarà un caso. È arrivato Marotta, nel giro di un anno e mezzo è tornato competitivo per vincere lo scudetto, è arrivato secondo con Conte. E poi in 8 anni ha vinto 3 scudetti, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppe e 2 finali di Champions e 2 scudetti persi per un punto. Quindi ragazzi, quello
0: sì,
4: che
0: sì, però dopo il triplete la dirigenza era rimasta quella, è cambiata allenatore.
2: No, io aggiungerei con 3 allenatori diversi.
0: Cosa?
2: Marotta all'Inter ha vinto con 3 allenatori diversi. Esatto.
0: Però dopo il triplete dell'Inter non è che hanno smantellato la società, eh? È andato via Mourinho, è arrivato poi un allenatore, tutta una serie di allenatori che non hanno fatto bene, però non è che avevano smantellato la società. Quindi...
1: sì, ma c'è una rappresentatività all'Inter che non c'è nelle altre società, Marco.
0: Dopo il triplete non andò bene l'Inter, ce lo ricordiamo,
2: non c'era
0: che
2: Marotta,
0: però. Non c'era Marotta, ma c'era la dirigenza che aveva vinto il triplete. Non è che il giorno dopo il triplete è andato via, sono andati via tutti, è andato via Mourinho. Dopo sono avvenuti una serie di cambi di allenatori.
1: Dario non te lo può dire, ma però l'errore della Juve è stato mandare via Giuntoli, che difendeva Thiago Motta, come giusto che dovesse essere, e doveva dare più prosecuzione a quel tipo di impostazione che aveva dato, perché poi dopo è successo tutto e al contrario di come doveva andare una società come che si chiama Juve. Il problema di fondo è questo. Il problema di Spalletti sarà, e se ti ricordi venerdì scorso te l'ho detto, il fatto che la Juve non ha più soldi da investire, Exor non vuol più investire nulla e quindi si troverà con gli
0: stessi
1: giocatori.
0: Parlano di un altro aumento di capitale, oggi leggevo che fanno un altro aumento di capitale.
1: Ma l'aumento di capitale serve per coprire quello che ha detto Dario prima, i debiti, i pregressi, non serve per acquistare nuovi giocatori. Spalletti vorrebbe nuovi giocatori e la Juve non glieli darà.
0: Vediamo che succede. Dario, ti saluto così, ti chiedo un velocissimo pensiero sulla destinazione di Conte, Allegri e Sarri.
5: Ma uno dei tre andrà in nazionale.
0: Chi?
5: Quale dei tre non lo so, io penso più a Allegri che non a altri rapporti che sicuramente non mi sembrano di liarci tra una parte della società del Milan. E qui ritorniamo al discorso un po' Juventus.
0: Conte?
5: Nel senso che anche qui non mi pare che abbiano un progetto. Cioè, se prendi Allegri, dopo pochi mesi Allegri va via perché non va d'accordo con qualcuno della società, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella società.
0: E Conte dove lo vedi? Conte dove lo vedi?
5: Probabilmente è lui che andrà al Milan.
0: E Sarri?
5: Ma Sarri secondo me è molto probabile vada
0: l'Atalanta. Allora, lo vedi lì con Giuntoli, perché sembra che ci sarà lui.
5: Giuntoli praticamente credo che sia già fatto quasi. Credo che Giuntoli sia un ammiratore.
0: C'è un grande rapporto tra i due, dai.
5: Conservi, e perciò è probabile che lo so, posta lì.
0: Senti, ma Thiago invece lo rivedremo? Presto?
5: Io credo che farà un'esperienza o in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, o in Francia, in uno di questi paesi.
0: Quindi in uno dei top 5 campionati europei?
5: Diciamo in uno dei 4, perché io ritengo.
0: Vabbè, 4 non escludi l'Italia.
5: Perché ritengo che il campionato italiano sia ormai arrivato al quinto posto, che è abbastanza incredibile, ma è così.
1: Alla, Dario alla frutta.
0: Va bene. Ci dobbiamo fermare. È vero.
5: Dopo che abbiamo visto un Roma, un Juventus Milan come quello,
0: è vero.
5: Credo che il calcio italiano sia arrivato al minimo.
0: Mi devo fermare, ragazzi, che ho sforato con i tempi. Mi devo fermare. Grazie a Simone Braglia.
1: Ciao,
0: un abbraccio, grazie a Dario Canovi. Break, torniamo tra poco.

0: Oggi, caro Stefano, siamo ritardatari, dobbiamo accelerare, oggi sì, parecchio. Dobbiamo aumentare i ritmi, abbiamo avuto tutte bufere. Allora, vediamo di farne un'altra. Andiamo subito a Firenze, alla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Caro Pietro, con noi c'è anche Ciccio Baiano.
2: Ciao,
0: lo saluto subito. Ciao grande.
3: Ciao, ciao Stefano, sei in multa, te lo dico.
2: Perché?
3: E sei in ritardo.
0: Multa per Stefano. Senti Pietro, oggi noi stiamo qui a parlare tanto di allenatori, quello che succede, sta girandola di allenatori, questo balzer, chiamatelo come volete, movimenti, tutto quello che volete. Ma in questo bailam c'è pure la Fiorentina. Perché insomma la vittoria contro la Juve ha rafforzato Vanoli, sì o no?
1: No, cioè no, nel senso che per quello che sappiamo noi come redazione, la scelta in merito a Vanoli fondamentalmente è già stata presa, non è che registriamo anche un certo, come si può dire, certo fastidio da parte di Vanoli, che insomma in queste settimane il suo posto se l'è giocato, quello che doveva fare agli occhi della presidenza e della proprietà l'ha fatto, però il nuovo direttore sportivo della Fiorentina evidentemente ha idee diverse e quindi, ripeto, quello che sappiamo noi è che nonostante anche quest'ultima vittoria, che fondamentalmente se fosse valsa questa vittoria la conferma sarebbe stato assurdo, visto che è la 37esima partita che Vanoli allena alla Fiorentina. Le valutazioni sono state fatte a 360 gradi e per quanto ne sappiamo Paratici cambierà.
0: E il nome? Diciamo l'identikit, il profilo?
1: Il problema è proprio quello, secondo me. Allora, intanto facciamo chiarezza. Paolo Vanoli ha un accordo fino al 30 maggio e se entro il 30 maggio la Fiorentina volesse opzionarlo per la prossima stagione e quindi confermarlo, anzi per la prossima stagione, potrebbe tranquillamente schioccare le dita, firmare un foglio e l'opzione è già prevista unilaterale per la Fiorentina, quindi sarebbe una cosa automatica da parte Viola, quindi anche questo ci fa propendere che la decisione su Vanoli è stata presa in senso negativo, perché altrimenti la potevano già fare scattare. Questo che significa? Significa che ora la Fiorentina si prenderà qualche giorno, farà finire il campionato, farà secondo me anche finire il tempo per questa opzione nei confronti di Vanoli. Credo e mi auguro che nel frattempo Vanoli venga informato della scelta nei suoi confronti. L'impressione mia è che la Fiorentina abbia 3 o 4 situazioni aperte, probabilmente tutte sotto contratto, e quindi fino al termine del campionato non ne possa nemmeno parlare così apertamente o concludere gli accordi. Il nome di Grosso è quello che circola, poi c'è De Rossi, poi c'è Iraola, poi c'è Glasner. Ti posso dire che Glasner è stato contattato davvero dalla Fiorentina e che lui, insomma, dalla questione Serie A lo intriga anche abbastanza. Quindi, ecco, secondo me è ancora tutto aperto, proprio perché uno come Paratici non può presentarsi con una seconda linea o una seconda scelta, quindi deve essere una scelta ponderata, certa, con la piena fiducia e magari partendo da delle possibilità più alte possibili. Poi chiaramente via via arriveranno dei no, si accaseranno gli allenatori.
0: De Rossi in tutto questo giro lo teniamo dentro, Pietro?
1: Io lo tengo dentro, sì,
0: lo tieni
1: perché
0: dentro.
1: A quanto ho capito Paratici ha avuto un ruolo fondamentale anche nel suo arrivo a Genova, quindi ho l'impressione che ci sia del feeling tra i due.
0: Ok, voglio sentire Baiano e poi Stefano su questa situazione della Fiorentina.
3: Ma per quanto mi riguarda, per quello che ha fatto Vanoli andrebbe regolato. Perché ovviamente ha preso una Fiorentina che non l'aveva neanche costruita lui, insieme al direttore si è trovato, ovviamente è normale quando viene chiamato un allenatore è perché al 99% la squadra sta andando male, no?
0: Certo.
3: L'ha presa che aveva 6 punti, ha preso in una situazione drammatica e l'ha portata alla salvezza, anche se poi la Fiorentina non era partita per l'organico che ha, ovviamente nettamente superiore alle squadre che dovevano lottare per la salvezza, perciò non è stato un miracolo quello della Fiorentina, la salvezza della Fiorentina, ma è stato dei tasselli che non era semplice metterli, perché in quel momento non c'era società, non c'era direttore, e la Fiorentina non riusciva a vincere una partita, è arrivata mi sembra a gennaio che non aveva vinto ancora una partita, perciò per quello che è stato fatto andrebbe confermato. Poi è normale che se la proprietà insieme col direttore, ci metto anche soprattutto il direttore, non è convinto, è giusto che l'allenatore non venga confermato, perché se no, se lo confermi in una situazione di ci ha fatto bene e va confermato, ma se non sei convinto, prossimo anno parti, e se non parti è giusto, ci troviamo punti a capo a cambiare un altro allenatore.
0: Stefano?
2: Ma che posso aggiungere? Allora, io sono d'accordo con la tesi, diciamo, tecnica così di Francesco, di Ciccio. Poi oggi ne abbiamo parlato anche con Pietro a Radio Firenze Viola, cioè Vanoli ha fatto un lavoro enorme, ragazzi. La Fiorentina va più di qua che di là.
0: Ma lo dicevano tutti, ti ricordi che c'era il discorso sui punti fatti, che erano quindi, pochi, nessuno
2: allora,
0: sarà salvato.
2: Allora, se noi analizziamo il lavoro tecnico andrebbe confermato, ma poi non funziona così nel calcio, purtroppo per Vanoli. Perché Firenze, io come spesso sottolinei tu, è vero che non decidono i tifosi, però insomma si aspetta qualcosa di. Firenze si aspetta qualcosa di diverso. E credo che Paratici ha capito questo. Che poi dopo se riconfermi Vanoli e le cose non dovessero andare bene, ti ritroveresti in una condizione antipatica. E ancora vivresti mesi di difficili, di contestazioni, di polemiche. Cioè potresti trascinarti, capito, questo filone, questo mood. Che è stato devastante per il tifoso della Fiorentina. Quindi attenzione, secondo me cambierà, ma meriterebbe, come ha detto Ciccio, la conferma, ma non lo puoi confermare. Cioè se fosse stata un'altra piazza l'avrei detto guarda, però a Firenze secondo me non ti puoi ripresentare con Vanoli, ma non perché non è bravo, ma pure, ti posso dire una cosa, secondo me lo sa pure Vanoli in cuor suo che meriterebbe la conferma, e sono d'accordo, strada d'accordo con Ciccio, però non lo puoi ripresentare, non so come dire. Tu dici vabbè, mi guardi così,
0: no, ma io vi ascolto,
2: lo so, è un discorso un po' strano, però
3: Stefano, il problema è che se lo confermi poi lo devi difendere,
2: cioè diventa tutto molto al filo,
3: poi lo devi
2: sperare che tutto vada bene, Marco.
0: No, io però approfitto un attimo della presenza di Pietro, perché giustamente prima ha detto una cosa Stefano, dice i tifosi non decidono, però si aspettano, diciamo, un profilo diverso. Che profilo si aspettano, Pietro? Perché i nomi che leggono io penso che non facciano impazzire. Correggimi
2: tutti
0: se sbaglio,
2: tranne Vanoli.
0: Correggimi se sbaglio, cioè di tutti, no, i nomi che stanno chi fa impazzire il tifoso? Perché io, guarda, ti devo dire la verità, per me il tifoso non
2: ma
0: può,
2: siamo d'accordo,
0: non può entrare in merito a questa
2: siamo
0: decisione,
2: d'accordo.
0: Poi può dire che non gli
2: però
0: piace,
2: però è stata un'annata pesante,
0: perché poi è la dirigenza che sì, però ti ripeto, ci deve essere una convinzione, un progetto, qualcosa, non il fatto che sia gradito al tifoso, però
1: ma è stata detta una cosa sacrosanta poco fa da Ciccio, ovvero che se te scegli di tenere Vanoli lo devi difendere a spada tratta.
0: Esatto.
1: E io vi dico, anche per conoscenza di quello che è il mercato della Fiorentina e la situazione attuale della Fiorentina, che io non percepisco questa fiducia totale da parte del direttore sportivo. Cioè,
0: okay,
1: non percepisco da parte dei Paratici l'idea tengo Vanoli perché credo che Vanoli sia quello che attualmente serve a me e alla piazza per svoltare. Poi si parla della piazza. La piazza vuole tornare un po' ad entusiasmarsi, e la prima cosa che porta entusiasmo è il cambiamento in qualsiasi piazza, perché certo non te gli dai, con tutto il rispetto, dite voi un nome non è in questo momento molto accreditato, quello che volete, non lo faccio per rispetto degli allenatori che potrei citare, ma se te porti un allenatore e spieghi questa scelta nel modo giusto, intanto si crea la base dell'entusiasmo di quello che non conosci. Paolo Vanoli lo conoscono tutti, lo assimilano a una stagione tragica
0: che
1: lui sicuramente ha navigato nel modo migliore da vecchio bucaniere, perché è iniziato con un mese di difficoltà e poi dopo un mese ha sistemato le cose, secondo me anche facendosi aiutare da Paratici, e questa è una cosa che è stata intelligente da ambo le parti. Però, come dice Stefano, ragazzi, quando questa piazza, cioè la piazza della Fiorentina, si alimenta con l'entusiasmo. Un entusiasmo che spesso nasce dalla bellezza del gioco, quantomeno da personalità, personaggi a cui ci si può anche affezionare oltre che avere grande fiducia. E adesso fate conto che questa fiducia è praticamente azzerata. È azzerata nei confronti della proprietà, è azzerata nei confronti di una parte della dirigenza, è azzerata quasi totalmente nei confronti dei giocatori. E quindi Panoli entra di diritto dentro a questo tornado, vortice, che lo porta ad essere un allenatore poco gradito alla piazza, intendo. E quindi da qui bisogna ripartire. E come diceva Stefano prima, Paratici, secondo me, l'ha capito benissimo. Certamente Paratici, che è un dirigente di altissimo livello, prima di presentarsi così debotto con Grosso, che comunque ha fatto il suo percorso, è un allenatore di valore, è interessante, è in rampa di lancio, tutto quello che volete, sa benissimo anche lo stesso Paratici che non porterebbe entusiasmo immediato. E tutto questo quindi si fa pensare che stia cercando magari Iraola, Glasner, Sarri, levatevelo dalla testa, perché purtroppo, nonostante la piazza di Firenze spinga per Sarri, Sarri non arriverà alla Fiorentina. Quindi ecco, questi sono un po' i nomi che si valutano, però poi alla fine la scelta dovrà essere molto tecnica, cioè ci dovrà essere grande fiducia tra direttore sportivo e allenatore, e da lì far nascere una squadra che l'allenatore possa far valorizzare, cosa che purtroppo quest'anno, oltre ai risultati negativi, non è successa neanche sul piano economico del termine.
0: Vediamo insomma quale sarà la scelta, perché poi insomma questi nomi qui che ha fatto Pietro,
2: ti serve, serve un credito, capito, di lavorare in serenità. Ecco, Pietro ha detto di Sarri sarebbe stato l'optimum, cioè ti dà quella possibilità di 3 mesi, capito, anche se le cose dovessero andare non proprio benissimo all'inizio, tu c'hai Sarri, l'ambiente è sereno, c'è entusiasmo e ti dà un credito nonostante i risultati magari se non
0: però dovessi. Mi sa che Sarri va da un'altra parte,
2: lo so, no, però è una scelta del genere, ecco, sì, ricompattare l'ambiente
1: alla Fiorentina, se lo chiamasse la Fiorentina non secondo è me quello sì. Il problema perché Sarri, sì. Sarri ragazzi, quando era a piedi prima di tornare alla Lazio ha detto: ma cosa devo fare io per venire alla Fiorentina? Devo andare a suonare al Viola Park? Cioè, ora vi rendete conto, un allenatore dice una cosa del genere, vuol dire che, non dico fermerebbe in bianco, ma sarebbe a questo punto la conclusione degna del suo percorso allenatore, perché lui poi può dire se è napoletano, ex tifoso della Juve, cugino
2: per Pietro, lo, lo sai che hai detto una cosa corretta, non in bianco ma qua, secondo me io questo ci credo, sarebbe l'unica eccezione, farebbe l'unica eccezione per la Fiorentina, cioè non è che glielo devi ricoprire d'oro. Quindi io non riesco a capire perché non ci vadano, perché non ci vanno su Sarri, perché?
0: Ma Sarri mi sa che c'è andato qualcun altro, insomma l'avevano detto che non... Ciccio, invece ti voglio chiedere una cosa, visto che ci stiamo andando, insomma, per il post Conte a Napoli chi vedi? Si fanno un po' di nomi, oggi abbiamo messo Sarri,
3: adesso
0: Allegri,
3: casting. Due anni fa c'erano 75 nomi, Adesso vediamo se battiamo il record, a Napoli battono il record, no? Perché ogni volta che cambiano l'allenatore a Napoli c'è il casting e sembra che devono fare un
2: film. Ma tu che ti aspetti?
0: Tu che ti aspetti però?
3: Ma guarda, io sento mio padre, la voce è quella di la gente sarebbe contenta di un ritorno di Sarri, perché ovviamente hanno ancora negli occhi il gioco spettacolare.
0: Secondo me questo è l'errore più grosso, guarda che...
3: È proprio questo, anche perché è vero che Sarri è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato anche quest'anno, ha navigato nelle onde di 20 metri, lui erano 50, e nonostante tutto ha portato la nave in porto tranquillamente, ha fatto una finale di Coppa Italia, è vero che l'ha persa, ma lì non c'era partita, però anche lì ha fatto un buonissimo lavoro. Però sarebbe un grande errore pensare che prendi Sarri e ritorna il gioco di quando c'era lui, anche perché noi si parla tanto di allenatori, no? Bravi, non bravi, chi vince, chi non... Ma senza soldati è dura giocare.
0: Vabbè, però i soldati ci sono qui,
3: Sì, no, però ma bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori, perché tu puoi avere tanti giocatori bravi, ma se le caratteristiche non sono quelle dell'allenatore.
0: Ma forse c'è un Sarri diverso che si adatta alle caratteristiche dei calciatori.
3: Sì, allora quel gioco lì non lo fai più.
0: No, ma allora infatti se, per me è questo l'errore. Se Napoli si aspetta questo, di rivedere quel gioco lì, partono subito male.
3: È lì l'inghippo. Se tu prendi Sarri per fare, perché dicono va bene, va via Conte perché conta, sì, si è vinto, ma non si è giocato bene. No? Che poi l'unica cosa che conta nel calcio è vincere, non giocare bene. È vero che giocare bene e vincere, c'hai anche, cioè, vai allo stadio, vedi una squadra che ti gioca bene, ma poi se giochi bene e poi non vinci mai e vedi gli altri vincere, e poi non ti basta più giocare bene. Tu vuoi vincere, poi il Napoli adesso è in tre anni per due scudetti, non è che puoi prendere un allenatore che faccia lo spettacolo e poi festeggiano gli altri. Capito qual è?
0: Sì.
3: Tu prendi Sarri perché reputi che sia uno dei migliori allenatori che possa sostituire un allenatore, allora ok. Ma se pensi di pigliare Sarri perché vuoi vedere lo spettacolo che ha negli occhi di 3-4 anni fa, perché poi Sarri, grandissimo allenatore, e parla uno che ha una stima immensa, a Chelsea il gioco di Sarri non si è mai visto.
0: Alla Juventus mai visto.
3: Alla Lazio non si è mai visto. E allora sono i giocatori, le caratteristiche dei giocatori, o è l'allenatore? Questa è la domanda che bisogna farsi.
0: Sì. Hai ragione. Io non so, Pietro, se vuoi aggiungere qualcosa, ma io condivido molto questo passaggio di Ciccio.
1: No, non c'è niente da aggiungere, io sono d'accordo, anche perché questo è quello che si vede ora. Sì, sono d'accordo, Marco, cioè, non so cosa aggiungere. Poi da Ciccio Maiano che cosa devo aggiungere?
0: No, perché sai, c'è questa cosa che...
1: Sto parlando, come spesso mi accade, con un idolo della mia infanzia.
3: C'è dietro.
1: Parlare di Micheto e ascolto, perché...
0: No, sono d'accordo, anch'io cerco, infatti, mi piace ascoltare loro per questo.
3: Logiche, capito? Io cerco di dire cose logiche, poi Sarri arriva a Napoli e si vede ancora di più la bellezza del gioco, allora va bene. Ma dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori, dal sacrificio che uno vuole fare.
0: Senti, cioè, Ciccio,
3: era una squadra che giocava senza palla sempre.
0: È vero. No. Senti Ciccio, proprio in chiusura.
1: Fanno la fortuna degli allenatori, Marco.
0: Ma questo non c'è dubbio. Però io penso che anche gli allenatori fanno la fortuna dei giocatori. Ma possono fare danni. Possono fare danni.

0: Ora è sempre lo stesso, ma Empoli lottava per non retrocedere e Napoli
1: certo, beh, dopo
0: allora
1: i giocatori,
0: è l'allenatore o i giocatori?
1: Ma ci vogliono i giocatori sicuramente, ma anche un allenatore che li sappia dare. Poi voglio dire, faccio questo ragionamento: metti Allegri al Como quest'anno con gli stessi giocatori, tu vedi quello che hai visto?
0: Domanda. No, sicuramente allora, sul gioco no,
1: ma secondo me non fai nemmeno la stessa classifica.
0: Può essere, ma sai, poi
2: ma sai, ci sono tante cose, ti serve anche la società, ti serve
1: sì, serve tutto.
2: Sicuro, perché il Napoli prima di Sarri, Ciccio, Mazzarri giocava bene, il Napoli di Mazzarri, ci ascoltiamo, Cavani, Lavezzi, Hamsik, sono stati anni importanti, la prima Champions League, è andato agli ottavi di finale, però Mazzarri ha fatto, Benitez ha portato, Higuain, Albiol, cioè tutta il Napoli l'ha creato. Nel senso che la società è importante, ragazzi, non è così.
3: Guarda chi vuole l'Inter, dai,
2: è bravo, dai, su.
3: Se ci metti Allegri in questa Inter non vince Allegri?
2: Poi Sarri è stato bravo a Napoli, per carità, però ha trovato una società, una competenza, giocatori forti.
1: No, sono d'accordo con quello che dice Piero.
2: Il mercato fatto da Benitez, il lavoro fatto da Mazzarri.
1: Però non era detto che un esordiente poteva vincere con l'Inter.
0: No, cioè, non è scontato,
1: non era scontato, non era scontato, ecco apposta, infatti
3: un lavoro straordinario.
1: Infatti è lì che no, io questo voglio dire,
0: però dico una cosa, la fortuna del Napoli, è vero che Stefano Mazzarri ha fatto un lavorone, no? Un lavorone, ma chi ha cambiato realmente, partiamo dalla società, perché la società è fondamentale, ma partiamo dall'uomo che ha cambiato la mentalità del Napoli, è stato un certo Benitez.
1: Bravo. Sì.
2: Lo dico sempre,
0: Benitez, senza Benitez
2: ha dato una dimensione internazionale al Napoli,
0: ma quei giocatori senza Benitez
2: non sarebbero mai venuti Napoli, in Napoli,
0: ma no, ma neanche col binocolo. Allora quando io parlo,
1: vero,
0: mi fanno
1: gente dal Real Madrid, gente dal Real Madrid,
2: Albiol, Higuain,
0: quando io parlo chi ti piacerebbe vedere Reina alla Fiorentina. No, io dico sempre, non è il nome è importante perché fa da traino. Noi bisogna, a Firenze devono arrivare i giocatori bravi, ma per visto che non fai le coppe, i giocatori bravi vogliono le coppe, cioè una coppa vogliono, ma se tu non ce l'hai devi ovviamente portare un allenatore che abbia l'appeal di dire: se ci è andato lui,
1: vado pure io.
0: Perché io
1: chiarissimo il concetto.
0: Capito? Ecco.
1: Chiarissimo. Mi devo fermare perché è stato veramente un piacere. Quindi ringrazio Ciccio Baiano per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Ciao, un
1: abbraccio,
2: Ciccio.
1: Grazie veramente. Pietro, grazie anche a te.
2: A prestissimo
1: con Pietro Lazzarini. Buon lavoro a Radio Firenze Viola. Ci fermiamo. Break.

0: Bene, bene, siamo arrivati con un po' di ritardo oggi. Abbiamo purtroppo, si sono allungati tutti i tempi, caro Stefano.
1: Succede, a volte succede.
0: Di tutte le discussioni che abbiamo fatto. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200-213. Il gioco di Sarri al Chelsea non è stato entusiasmante, ma il Sarri Bell allora era un'invenzione giornalistica. Ma dai, Sarri dove va risolvi i problemi, scrive Roberto. E poi insomma piace l'idea di Sarri, un ritorno al Napoli. Poi buonasera signori, ma che De Rossi o Grosso, Sarri non è gradito per motivi personali e ideologico, sgraditi alla proprietà fiorentina, quindi vorrebbe invece questo ascoltatore Sarri alla Fiorentina. David da Firenze, lo sai chi c'è adesso?
1: Chi c'è?
0: C'è un altro, c'è un Maurizio, importante.
1: Maurizio?
0: Maurizio De Giovanni.
1: Ah, oh,
2: ciao ragazzi.

0: Sì,
1: ma, noi, ma io lo chiedevo sempre a Marco, ma il maestro De Giovanni non lo chiami più? Ma
2: come noi? Ma veramente ci siamo sentiti, ma ci sono stati degli incroci che non sono stati
0: possibili. Una gioia ritrovarvi,
1: È stato a Torino, Maurizio.
2: Sì.
0: Come stai, Stefano? Beh. Come si comporta questo ragazzo?
1: Beh, insomma, ogni tanto è così, però va bene. Complimenti, Maurizio, per tutto quello che fai, per tutto quello che scrivi, per quello che rappresenti, insomma.
0: Grazie infinite, grazie
2: Maurizio.
0: Mi sentivo parlare di ritorni.
1: Andiamo dritti subito.
2: No, aspetta, io voglio far vedere questa grafica, però al volo. Maurizio, guarda, qui abbiamo fatto il ritorno. Sarri, la tentazione, Allegri, il pensiero italiano, la novità, Grosso con De Laurentiis pensieroso che si tocca la barba. Che dice Maurizio De Giovanni?
0: Ma guarda, ti dico subito che c'è una componente che viene poco tenuta in considerazione, ma che sono convinto nella testa di De Laurentiis invece abbia un peso e anche rilevante. Questo è l'anno del centenario, cioè questo è l'anno in cui il Napoli compie 100 anni di storia. Dal 1 agosto di quest'anno, e per un anno, ci saranno moltissime iniziative per celebrare questa importantissima ricorrenza, da una partita inaugurale nel pieno del ritiro il 1 agosto, che avrà una rilevanza, io immagino, anche televisiva abbastanza ampia, fino a tutta una serie di cose, di iniziative che accompagneranno, che devo dire, dal merchandising, quindi da magliette celebrative a trofei, a prodotti cinematografici, documentari, film, che il presidente, come sai, ha in considerazione estrema, in grandissima considerazione. Ora io mi chiedo e vi chiedo se secondo voi un anno così può essere un anno di progetto embrionale, cioè può essere un anno in cui fai un salto nel vuoto. Il Napoli ha una squadra con una rosa in cui ci sono, credo, 7-8 ultra trentenni, quindi gente che viene da infortuni molto seri. Il Napoli quest'anno ha avuto 5 interventi chirurgici rosa e un certo numero di ulteriori problematiche da infortuni gravi e così via. Come fai a celebrare il centenario facendo un salto nel vuoto, sia dal punto di vista della rosa sia dal punto di vista dell'allenatore? Cioè prendere uno come Grosso, come lo stesso Italiano, per carità, tecnici in gambissima, ma piuttosto divaghi. Cioè uno ha allenato, credo, il Sassuolo come massima espressione della sua carriera finora, un altro, parliamoci chiaro, non è che abbia fatto lucidare gli occhi con il Bologna quest'anno, né con la Fiorentina nell'esperienza precedente. Cioè, io non lo so. Ora, passare da Conte a uno di questi mi sembra veramente un salto nel vuoto. Io credo che De Laurentiis abbia ben presente l'esperienza dell'anno dopo Spalletti, quando, prendendo Garcia, il Napoli, poi una serie tentativi successivi, il Napoli andò malissimo.
2: Sì.
0: Unico anno negli ultimi 17 in cui il Napoli non si è qualificato per le coppe europee. Quindi non so dirti, io ero un fautore, solo ovviamente un fautore di Conte e della sua riconferma. Ormai sembra chiaro che Conte per sua volontà voglia andare via, c'è questa rescissione, si parla di una rescissione consensuale, quindi senza costi per la società. Penso che un progetto serio preveda o il ritorno di Sarri, molto amato e molto ovviamente ben ricordato da una piazza che ha ben in mente i suoi 91 punti e il Napoli forse più bello da vedere degli ultimi 20 anni, o un progetto come Allegri, che somiglia molto a Conte, cioè è un vincente, è uno abituato ai massimi livelli, è uno abituato alle pressioni,
2: è aziendalista,
0: è un aziendalista, più aziendalista di Conte, ecco, probabilmente è uno più incline a tenere i giocatori che la società gli dà,
2: comunque,
0: piuttosto che a pretendere grandi acquisti.
2: Aggiungi, Maurizio, anche una cosa, e coinvolgo pure Stefano: ci sono giocatori di spessore che quindi che sono quelli che piacciono a Max, no? I giocatori
1: Ma via Conte vanno via tutti.
2: No, Napoli è forte, arriverà. Napoli è una squadra forte, ragazzi.
1: È un top club, sì. Sono d'accordo, io sono d'accordo con il discorso dell'analisi di Maurizio. Bisognerà ripartire, cioè De Laurentiis, sì, è una brutta, secondo me è una brutta notizia. Come ci insegna Maurizio, insomma, maestro di sceneggiature mirabili,
2: mi ha colpito.
1: Però Carlos Alcaraz non giocherà a Wimbledon,
2: mi dispiace,
1: e questa è una brutta notizia, perché il protagonista, giusto Maurizio, ha sempre bisogno dell'antagonista.
0: Mi dispiace moltissimo per il ragazzo, perché vuol dire che l'infortunio è molto serio,
1: perché
0: permettere praticamente una croce su tutta la stagione è un infortunio veramente serio.
1: Ma poi ci eravamo abituati a questo duello che ci piace tantissimo.
0: Ma poi a me da meridionale nell'anima Alcaraz è simpatico.
1: Sì,
0: Alcaraz è uno geniale, che dà dei colpi veramente fantastici, molto meno continuo del nostro Sinner, ma comunque genio del tennis.
2: Poi i duelli belli fa entusiasmo.
1: Poi sono due ragazzi d'oro, per bene, puliti.
2: No, poi sono amici, si confrontano, quindi in bocca
1: sono
2: al lupo.
1: Sportivi veri,
2: dove c'è bocca al lupo ad Alcaraz.
1: Detto questo, tornando al Napoli, secondo me mi trovo d'accordo con l'analisi di Maurizio, perché serve Marco. Adesso non lo so, individuiamo Allegri, poi a me può piacere, a te non piacere meno, un altro. Pure,
2: no, io faccio un discorso generale.
1: Sarri,
2: poi.
1: Cavallo di ritorno, io mi sono espresso. Non lo so, non rischierei questa cosa, proprio una serie di cose che non tornano. Insomma, certi amori, sì, è vero, fanno giri là come cantava Menditti.
2: Fanno
1: poi
2: dei giri immensi e poi ritornano.
1: Ecco, sarebbe il caso, insomma, che poi alla fine è un punto anche in queste storie.
2: Non finiscono mai certi amori.
1: No, finiscono.
0: Lo so, è anche però vero che l'analisi dell'anno del Napoli va fatta con serietà.
1: Esatto.
0: Il Napoli ha avuto un numero di infortuni assolutamente ipertrofico, mai visto nella storia proprio della Serie A, un numero di infortuni talmente vasto. Ha avuto un mercato bloccato a gennaio con una legge fatta il 23 dicembre e tolta il 20 di febbraio.
1: Certo.
0: Cioè una cosa che ha dell'incredibile e che sinceramente è anche poco commentata, questa cosa assurda di questa legge ad personam, che ha avuto una colpendo l'unica società senza debiti, perché il Napoli è l'unica società che non ha debiti finanziari, quindi incredibilmente colpendo questa società senza avvertirla prima affinché si potesse preparare, e togliendo questa legge dopo, così come il Napoli aveva chiesto esattamente, però un mese dopo la fine del mercato, quindi una cosa francamente sconcertante, profondamente ingiusta. E ciononostante il Napoli è arrivato secondo, arriverà, si spera, probabilmente secondo, e vincendo la Supercoppa. L'unica grave macchia è la Champions sulla stagione del Napoli, quella è ingiustificabile, arrivare trentesimi su 34 con lo stretto sul petto è stato veramente grave. Però al turno successivo sono uscite tutte le italiane, e l'Inter, che ha avuto un solo mese senza Çalhanoğlu, senza Lautaro, è stato eliminato dal Bodo Glimt con due sconfitte su due partite. Queste sono
2: tutto
0: cose
2: vero,
0: che vanno dette, credo, no?
2: Sì, però ti faccio una domanda, visto che abbiamo parlato di questi degli amori che ogni tanto ritornano, certi amori poi fanno dei giri immensi e ritornano. Non c'è su Sarri, secondo te, Maurizio, un po', diciamo così, io ho chiesto prima che Sarri rivedremo, perché io ho la sensazione che a Napoli vogliono rivedere quel Sarri lì dei 91 punti.
0: Nessuno è così stupido da pensare che il Napoli possa essere messo in campo con giocatori del tutto diversi e tutti diversi. C'è una considerazione tecnica per la quale io chiedo l'aiuto di Stefano, come sempre, che è il faro nella nebbia da questo punto di vista.
2: Che bello.
0: Ma la rosa del Napoli praticamente ha una predisposizione perfetta per il 4-3-3. Cioè praticamente la rosa del Napoli attualmente, con un contitolare di Lorenzo, un ulteriore difensore centrale, ma perché lo vuoi prendere, una mezzala, se la vuoi prendere, e un sostituto di Højlund, è già pronto. Cioè il Napoli ha praticamente una squadra perfettamente predisposta per il 4-3-3.
1: Verissimo,
0: che avrebbero con giocatori come Beukema, con giocatori come Lang, che potrebbero essere come giocatori come Rao, che sta facendo benissimo a Bari, che potrebbero essere benissimo rivalutati da questo modulo. Quindi voglio dire, un giocatore, un allenatore come Sarri, che ha il 4-3-3 come pelle, come seconda pelle, io penso che avrebbe pochissime difficoltà a gestire una rosa del genere. Se poi ci metti un De Bruyne che non si infortuna alla prima uscita, e sperabilmente è una squadra che può mettere in campo tutti i lungodeggenti ex novo, cioè tu hai a destra Neres, Politano, Vergara, a sinistra c'hai Lang e Alisson Santos, Højlund come centravanti, De Bruyne, McTominay a fare le mezze ali, il Gilmour e Lobotka come centrocampisti centrali, la difesa con Di Lorenzo da un lato, Oliveira dall'altro, Gutierrez dall'altro, e centrali Rachmani, Buongiorno, e lo stesso Oliveira utilizzabile come centrale, Beukema, l'ipotesi Kila che seguirebbe Sarri, io credo molto volentieri, e insomma a quel punto io credo che il Napoli non avrebbe bisogno di grandissimi interventi con uno esperto del 4-3-3 come Sarri. Ma chiedo a Stefano.
1: No, confermo, ne abbiamo parlato pure prima, Maurizio, quindi confermo.
2: Io mi sono giù, diciamo, anche il tridente offensivo,
1: tutti i nomi che ha snocciolato Maurizio, è squadra forte, eh. Poi rientreranno Lang, questi qui, Neres riprenderanno, Alisson, giocatori tecnici,
0: c'è
1: veloci.
0: C'è Marianucci da vedere ancora. Sì.
1: Ma c'è una squadra enorme, profonda, per andare ben figurare su tre fronti. Ora, Sarri, la domanda è...
2: Sarri o Allegri?
1: No,
2: Sarri,
1: cioè,
2: o Allegri?
1: Allora, il discorso, io i cavalli di ritorno, ripeto, non mi, però insomma, la squadra è perfetta per Sarri, eh. Sarebbe perfetta, ma anche per Allegri,
0: uno come lui, voglio dire.
1: Adesso chi capita, capita, secondo me sarà fortunato l'allenatore del Napoli.
0: Ragazzi, voi sapete, l'abbiamo parlato altre volte. Il calcio italiano è orribile.
1: Sì.
0: Il calcio italiano è deficitario. Io vedevo la partita Napoli Pisa Napoli domenica, no? Era orribile il campo, era orribile il gioco, era orribile la disposizione in campo, era orribile l'atteggiamento rinunciatario di entrambe le squadre. Guardando le altre partite è uguale, il calcio italiano è brutto, non c'è una squadra se non il Como che faccia il 4-2-3-1, che invece è il modulo adottato universalmente da tutte le squadre europee di vertice. Giochiamo tutti quanti con questa difesa a 5, perché poi noi diciamo a 3, ma è a 5, con questa esasperazione tattica. Gli arbitri consentono ai giocatori di fingersi morti per ogni minimo fallo, ritirandosi a terra, chiamando aiuto e poi rialzandosi dopo un secondo freschi come le rose. Cioè ci sono simulazioni costanti in area, ogni palla contrastata, tutti a protestare per il rigore che c'è e quello non c'è. E su ogni pallone, cioè,
2: sì, è vero.
1: Maurizio, perdonami, ti posso fare una domanda proprio?
2: Sì, poi siamo in chiusura,
1: ti sei dimenticato adesso. In questo quadretto, perché voglio dire, è un outsider, è improbabile, è molto difficile che possa essere considerato come ipotesi, però visto che De Laurentiis, sì, mi ricordo dopo la conquista dello scudetto le parole di De Laurentiis, Maurizio, che facevano riferimento a un'espansione europea, no, di questo Napoli, questa internazionalizzazione del Napoli. C'è campagna europea, Champions League, e lì ancora non ci siamo. Secondo me il salto di qualità che vorrebbe il presidente
2: è
1: proprio il Napoli, e deve
2: quindi
1: ben figurare in Europa.
2: E quindi
1: c'è un uomo che sa fare bene in Europa.
2: Chi è?
1: Che è Inzaghi, Simone Inzaghi, che sa come si giocano certe competizioni. Non è che potrebbe essere il nome a sorpresa che poi magari non stiamo
0: però
1: considerando
0: Simone
1: attualmente.
0: Inzaghi non mi sembra che abbia uno stipendio da pensione minima.
1: No, per carità, sì.
0: Penso però... che... Palla, no, ma io ti dico di più, Farioli.
1: E Farioli però l'hanno blindato pure lì, ha vinto il titolo.
0: Lo so. Ma anche De Zerbi, cioè allenatori che però sono abituati a certi palcoscenici. Cioè, Simone Inzaghi, per esempio, bene, però Simone Inzaghi è un fautore della difesa a tre, proprio di quelli più ideologici, credo.
1: No, no, per non l'Europa, lo so. Io dicevo per la Champions League, visto che secondo me De Laurentiis cerca un allenatore capace in Europa più che in campionato. Cioè io
2: sì, no, mi no, ha fatto due finali,
1: De Laurentiis è bulimico in questo, cioè vuole il Napoli, no? Viaggia a Los Angeles, vuole il marchio, il Napoli che possa far bene in Europa. E quindi io mi immagino
0: il senso del discorso.
1: Chi è che fa bene in Europa?
0: Il senso del discorso che facevo all'inizio era non è un anno da scommessa.
2: Non è un anno da scommessa, ecco. Allora ti chiedo Maurizio, allora, proprio in chiusura, visto che non è un anno da scommessa, c'è il centenario, voglio il nome da parte Maurizio De Giovanni del allenatore post Conte del Napoli. Vai.
0: Klopp.
2: Vabbè, mi lasci così. Klopp. Vuoi
1: attenzione perché vediamo. Klopp. De Laurentiis.
0: Gli mancherà la panchina, Klopp, no?
2: Vabbè,
0: a Klopp mancherà la panchina dopo due anni fermo.
2: Sarebbe
0: Guardiola non credo si rimetterà in gioco a breve. Io credo che un profilo internazionale come quello sarebbe interessante.
2: Bene, ci lasciamo così e ci diamo appuntamento prossimamente, caro Maurizio, ti aspettiamo.
1: Ciao Maurizio.
2: Un abbraccio grande a Maurizio De Giovanni, lo saluta anche Luigi, perché è un ascoltatore che però non vuole Allegri.
1: Benissimo. Vabbè. Salutiamo. Malissimo.
2: Bene, ci dobbiamo fermare.
1: Ciao Marco, a domani.
2: Vi lasciamo a tutta C, noi vi ritroviamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Di Vanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere
1: io
0: sia di Grosso
1: guarda,
0: che di De
1: al
0: Rossi.
1: di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì,
1: vicino, io
0: però
1: credo
0: in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile, francamente, che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante. Non lo so, però, sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui. Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore. Ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho
0: Dicevi
1: detto,
0: del
1: visto
0: Como,
1: dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino giochino di più e che non siano, diciamo, così a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente lei ci ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po' con chi è.
0: certo.
1: Con chi gioca, non rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
1: Beh,
0: quindi.
1: questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma, però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: quattro
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante lo
1: credo
0: prenderà.
1: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello, andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pizzacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi. Quando tu ti affacci alla Serie A il primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciana Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego,
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se lo aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppur adesso le percentuali sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da
4: E
3: accettare.
4: proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la salvezza abbastanza facilmente, insomma poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana. Così, ma per caso Fagioli e De Gea e gli ho detto oh, complimenti, lui mi ha fatto beh, complimenti, ha fatto guarda, per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita e io mi auguro che questo accada.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, un format nel quale ovviamente oggi parleremo soprattutto di playoff. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. In questo martedì 19 maggio siamo alla vigilia delle gare di ritorno di questi attesissimi quarti di finale che ci daranno i nomi delle finaliste. Gare, quelle di andata, che si sono giocate nella serata di domenica ed hanno evidenziato risultati, a mio avviso, anche piuttosto a sorpresa. Il Brescia all'esordio in questo post-season, dopo il secondo posto centrato nel girone A, ha battuto 3-0 il Casarano in terra pugliese. Un Casarano che però ha dimostrato di saper anche ribaltare passivi piuttosto pesanti. Di 0-0 invece i risultati che sono emersi dal Viviani, dove il Potenza ha fermato l'Ascoli, e dal Rigamonti Ceppi, dove il Lecco ha invece bloccato un po' l'esordio del Catania in questi playoff. La Salernitana invece ha battuto 2-0 tra le muramiche della Rechi il Ravenna. Di tutto questo e di quelle che poi saranno le gare di domani, io vado a parlarne con il mio primo e super graditissimo ospite. Mi collego con la redazione di tuttoc.com, ma anche con tutto Salernitana e con Luca Esposito. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno a te, cara Claudia, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora Luca, un martedì che ci proietta queste gare di ritorno, gare che a mio avviso rimangono comunque ancora aperte, proprio perché il Casarano in quella di Renate a Meda ha dimostrato di saper ribaltare, di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche se certo un 3-0 è un risultato pesante, però il Casarano ha dimostrato di saper essere in grado di tutto. Il Catania probabilmente avrà delle grosse pressioni, soprattutto al Massimino, e non è detto che queste lo vadano ad agevolare. Luca, anche la Salernitana ci ha dimostrato che alle volte vincere non la rende poi immune a piccoli disastri.
1: Sì, hai detto bene tu, partendo dall'Union Brescia, che ha fatto sicuramente un risultato sorprendente in quel di Casarano, anche se il Casarano settimana scorsa perdeva in casa con il Renate 2-0, addirittura è riuscito a rimontare il risultato, addirittura fare tre gol a Renate. Quindi è chiaro che è stato bravo qui il tecnico dei pugliesi, neofita in Serie C, quindi sta dimostrando di essere, si parla poco ma ne sentiremo parlare, di Vito Di Bari, che sta davvero facendo molto bene. Al di là adesso di come andrà a finire, credo che il Casarano, dopo il primo anno in Serie C, si è comportato abbastanza bene, anzi molto bene, mentre le altre squadre.
2: Importante questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
3: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con
1: l'avvento, con la vittoria. È chiaro che bisogna adesso, dopo il pari contro il Lecco, quindi sicuramente al Ceppi Rigamonti, come hai ricordato tu, adesso al Massimino deve far valere il fattore campo, se vuole ancora coltivare e sperare di poter accedere per la porta di servizio ai playoff. Mentre la Salernitana, nonostante le difficoltà, quest'anno c'erano state anche palese le difficoltà, il cambio tecnico. Mercato alquanto non proprio soddisfacente a gennaio, e scelte abbastanza discutibili da parte del direttore Faggiano. Quella di là di questo, Cosmi ha ritrovato un po' quella serenità, ha messo l'11 base, ormai ha scelto quello che è l'11 base e sta trovando risultati. Quindi bisogna fare anche un encomio al portiere Donnarumma, spesso è finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi, criticato. Sì, tra l'altro la linea è abbastanza sottile tra l'elogio e la critica, per quanto riguarda il portiere basta una grande parata, come è successo contro la Casertana. Se la Casertana oggi è nel si parla di semifinale, quindi alla Final Four, e grazie alle parate decisive del portiere contro la Casertana su Butic, una parata davvero importantissima che avrebbe poi significato il passaggio, avrebbe comportato il passaggio della Casertana con il 2-0, quindi provvidenziale, così anche nella gara contro la squadra di Mandorlini, due grosse parate, tra l'altro prima su Tengorang e poi su Fischnaller, quindi ed è importantissimo, tu sai benissimo, non prendere gol, soprattutto quando poi hai
0: Eh sì.
1: la Lavenna, la possibilità del doppio risultato.
0: Eh sì, perché ricordiamo, il Ravenna era stata la miglior terza di tutti e tre i gironi, quindi si presenta come testa di serie in questo step proprio in virtù di questo. Anche la Salernitana era arrivata terza nel girone C, ma appunto il Ravenna ha questo piccolo vantaggio. Luca, tornando un attimo al Catania, no? Accennavi di questo Catania che sembra essersi smarrito, effettivamente sì, è un Catania che però sotto questo aspetto mi ha ricordato un po' la Triestina, seppur per classifiche diverse, quello ovvio, però insomma la Triestina fondamentalmente secondo me si è giocata la salvezza o almeno il play-out. Quando ha esonerato Geppino Marino e ha richiamato Tesser e da lì è stato il disastro, il Catania probabilmente si è giocato questi playoff, questa promozione in Serie B quando ha deciso di esonerare Toscano nonostante la squadra richiedesse poi la presenza del tecnico. È vero, il Benevento ha vinto, il Benevento però è una squadra che anche sabato si è dimostrata nettamente superiore a tante. E l'arrivo di Floro Flores ha dato ulteriore spinta ai Sanniti che per me hanno meritato tutto quello che hanno ottenuto in questa stagione. Il Catania ha avuto qualche battuta di arresto in più, ma da qui a dire che l'esonero di Toscano era necessario, secondo me un po' ce ne passa.
1: Sì, ma anche a Benevento, se ti ricordi, è stato esonerato Auteri, è arrivato Floro Flores, è stata una scelta, diciamo, anche per temporeggiare, un po' come era capitato ad Avellino lo scorso anno con Biancolino. Sì, qui la scelta è stata infausta, perché tutto il rispetto di Viali, credo che non c'è allenatore oggi attualmente in Serie C che possa dare garanzie come gli può dare appunto Toscano, un vincente, ha sempre fatto bene, chiaramente può capitare un'annata che non bisogna sempre vincere, vincere tutto e subito, anche se il Catania è da parecchi anni che ha programmato, sta programmando. Chiaramente quest'anno ha vinto il Benevento, però ci sono i playoff. I playoff, tra l'altro, il Catania è data, leggevo questa mattina, da molti come la serie candidata alla vittoria finale. Quindi vediamo se ci sarà così, però è chiaro, bisogna trovare l'equilibrio. È una squadra ben costruita sicuramente, però forse manca il bomber di
0: Eh
1: doppia
0: sì.
1: cifra, come invece l'aveva il Benevento, no? La Mesta, abbiamo Tumminello, Salvemini, quindi forse al Catania è mancata, sono mancati, sì, è vero, Cicerelli, un giocatore imprevedibile, non è proprio un attaccante, chiaramente Emanuele, l'infortunio ne ha comunque condizionato poi il rendimento, anche il rendimento della squadra. Purtroppo è così, Francesco Forte non è mai stato un giocatore d'attaccante, Francesco Forte non è mai stato un attaccante da doppia cifra, lo stesso Bruzzaniti, che dopo aver fatto un ottimo campionato, anzi, la prima parte con il Pineto, chiaramente un giovane di prospettiva, però non poteva, diciamo, portare la carretta avanti da solo. È chiaro che anche qualcosa si è sbagliato, forse nel reparto offensivo, perché io credo che dalla difesa, quindi con giocatori di esperienza, anche lo stesso centrocampo del Catania è sicuramente di categoria superiore. Si poteva forse fare qualcosa, io è un mio giudizio, chiaramente, nel reparto offensivo, dove la squadra forse l'ha mancata, è mancata proprio perché ho visto tantissime partite del Catania, costruiva gioco per non riuscire a finalizzare, quindi sicuramente anche lì c'è stato dirimente, c'è stato determinante proprio il non avere un attaccante che potesse, incidere sotto porta.
0: È forse stato quello un po' il problema collettivo della Serie C, perché il Benevento di fatto ha mandato a rete, anche se alcuni con un solo centro, però tutto il reparto offensivo. Alla fine la Mesta, che non è proprio un attaccante puro di gol, ne ha fatti
1: Bravo.
0: 10. Cioè 10 in campionato, 3 in Supercoppa non sono proprio pochi, ma Chirico forse ha fatto qualcosa in più e i risultati del Casarano infatti si sono visti, ma per il resto Luca, in questa stagione un vero goleador è mancato. Onestamente io anche qualcosa in più da Ferrari mi aspettavo.
1: Sì, Ferrari 8 gol con la Serietana, pochi per quello che il calciatore poteva nelle potenzialità. Ma tra l'altro bisogna fare però un altro appunto, proprio di Salernitana, Lescano. Lescano è arrivato a gennaio, è arrivato in doppia cifra, quindi sicuramente non ha fatto il gol nei playoff ieri l'altro con il Ravenna, la specialità della casa, il colpo di testa, svettare più di tutti e mettere il pallone in fondo al sacco. Quindi diciamo su questo ti dico che Lescano bene, Ferrari si aspettava una cosa in più, chiaramente c'è anche Inglese dove appunto purtroppo non sta giocando, non ha trovato quella forma migliore, ancora problemi fisici, però credo che anche l'attacco della Salernitana con Ferrari, con Ashik, che non sono proprio chiaramente attaccanti di razza, però stanno facendo abbastanza bene, ripeto, hanno segnato un po' tutti in questa Salernitana. Però ecco, almeno abbiamo un calciatore da lunedì, da domenica abbiamo un calciatore che è arrivato in doppia cifra, che è Lescano, che ripeto acquistato nell'ultimo giorno negli ultimi giorni di gennaio, quindi addirittura è stato decisivo, ha avuto un impatto discriminante sicuramente sull'andamento della Salernitana.
0: Per me è stato il migliore, proprio perché appunto di fatto ha avuto pochi mesi rispetto agli altri, perché come giustamente ricordavi non è stato nemmeno il primo colpo di mercato, e qua io ribadisco quanto disse Aiello: chi davvero lo voleva doveva fare come hanno fatto i D'Agostino nella passata stagione, andare lì senza trattare troppo, perché effettivamente per Lescano non si può trattare troppo.
1: Claudia, gli errori
0: sono le condizioni.
1: No, gli errori sono stati fatti sicuramente da Fagiano, perché bisognava prenderlo subito a inizio gennaio, quando il distacco dal Benevento non era così siderale, netto, quindi c'erano 4-5 punti per cui si doveva usare e avere il coraggio. È vero che tutto dipende, le scelte le fa sì Fagiano, però sulla diciamo il presidente Iovolino doveva comunque mettere il sigillo, la firma. Si è un po' temporeggiato, ecco, parliamo così chiaro, perché Iervolino voleva lasciare. A proposito, una bella notizia è che Iervolino è tornato allo stadio, si è diciamo stropicciato gli occhi quando ha visto, non so se hai avuto modo di guardarla, la scenografia che sta facendo il giro del web, davvero di categoria superiore.
0: No, Luca, diciamola tutta, era una grafica da Champions. Io lì per lì ho aperto i social, perché ero al Viola Park per la Fiorentina femminile domenica, quindi non stavo seguendo i playoff. Ho aperto Instagram. Inizialmente non capivo se era un fotomontaggio, se era intelligenza artificiale o se era tutto vero. Quando poi ho visto il video, no, è una cosa, ma nemmeno da categoria superiore, è una cosa che si vede davvero in Europa, forse.
1: Infatti questo voleva significare la scenografia, la luna, la terra, il pianeta terra e la S di Superman, cioè sa significare che i tifosi sono di un'altra categoria, quindi infatti non ha sicuramente, tutto rispetto alla Serie C, credo che i tifosi della Serie A abbiano dimostrato con il tempo di essere tifosi passionali, presenti sempre, quindi sono, come dice Cosimo, davvero il dodicesimo uomo che stanno trainando questa squadra, che non ha proprio i requisiti per vincere, però tutti ormai abbiamo fatto ci abbiamo un po', crediamo in questo miracolo Cosmi.
0: Anche perché Luca lo insegna la Serie C, non è detto che la favorita vinca, insomma negli ultimi anni Foggia, Vicenza sembravano già
1: le terze
0: in Serie B e
1: le terze hanno vinto sempre, quindi non c'è e quindi probabilmente la Serie A adesso, se batte il Ravenna è la terza, vediamo che cosa succede, vediamo se riuscirà appunto a tagliare il traguardo. Sarebbe davvero soprattutto importante, sia perché Iervolino potrebbe anche ripensare prima di vendere il club, ma soprattutto ridare un po' di serietà a questi tifosi che dopo il doppio capitombolo dalla Serie A alla Serie C meriterebbero qualcosa sicuramente un po' più diciamo piacevole.
0: Sono assolutamente d'accordo. Luca, ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Ovviamente
1: grazie,
0: ci risentiremo a brevissimo. Un saluto a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete collegati sulle nostre frequenze e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: i miei capelli, di come usare l'intelligenza artificiale per cambiare la mia immagine in video. Io torno a parlare di calcio e di campo e do il buongiorno al nostro prossimo ospite, Mister Franco Lerda. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ben ritrovato qui ad A Tutta C, insomma, in un martedì sicuramente molto particolare perché siamo arrivati ad una fase davvero caldissima di questi playoff. I playout si sono conclusi tra l'altro proprio sabato con la vittoria della Torres che ha così centrato la permanenza in categoria. È invece ancora un'incognita per quelle che saranno la formazione che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento. Che gare hai visto domenica?
1: Ma io ho scarrellato un po' di qua e un po' di là, ho visto un po' un mix di tutte le squadre e devo dire che al di là del risultato roboante, importante che ha messo già più che un'ipoteca, cioè quella del Brescia-Casarano, direi che tutte le altre, compresa anche Salernitana-Ravenna, perché comunque Ravenna è una buona squadra, e quindi ritengo che sono più o meno ancora tutte da giocarsi, ecco, compresa Ascoli Potenza e compresa il Catania in casa, ecco. Anche se sono piazze che possono, come dire, essere supportate da un pubblico straordinario, però comunque sono partite molto equilibrate, ecco, al di là di, come ti dicevo, di Brescia-Casarano, ecco, secondo me.
0: Al netto di quello che sarà poi il risultato che emergerà al Rigamonti, si può dire però che il Casarano, a mio avviso, anche unitamente alla Pianese, è stata la vera rivelazione di questi spareggi promozione.
1: Sì, al pari della Pianese, come hai detto te, il Casarano ha fatto degli ottimi playoff, insomma, perché comunque da neopromossa ha saputo ribaltare il turno precedente, una partita difficile e forse, e dico forse, ha pagato anche a livello nervoso questa partita qua in casa col Brescia, perché quando vieni da un risultato così importante, se non sei abituato a gestire certe pressioni anche positive, giochi la partita seguente magari non con le pile cariche al 100%. Va dato atto al Brescia che ha fatto una grande prestazione e che, come dicevo, ha ipotecato il passaggio di turno.
0: La squadra che però tra tutte ha forse più pressioni è il Catania, probabilmente ancora più della Salernitana.
1: Ma diciamo che Catania è il secondo anno barra terzo che ci prova e quindi le pressioni aumentano. Va da sé però Salerno, sai, appena retrocessa, ha fatto un campionato balbettante, adesso si trova lì a giocarsi la promozione con un pubblico, come abbiamo visto, straordinario e con una squadra in ripresa, non solo a livello atletico ma anche a livello mentale, e comunque anche molto importante. E comunque va da sé che ci sono piazze, le migliori piazze che ci sono in C, se ci aggiungiamo, che ne so, Vicenza, però Ascoli grande piazza, Brescia top, Catania top, Salernitana top, e quindi son tutte piazze potenzialmente molto molto importanti che non c'entrano niente con la Serie C.
0: Sì, è effettivamente una Serie C che comunque ha accolto tante piazze negli anni che qualcosa in più avrebbero meritato. Però proprio questi playoff, viste anche le squadre che ci sono, dimostrano sempre che la Serie C non è mai facile da vincere, perché si pensa tutti sia un campionato semplice, però io credo che forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere la Serie C, così come la Serie D, perché anche la Serie D per me è un campionato molto complesso sotto questo punto di vista.
1: Sì, no, ma indubbiamente, sai, ne vince uno solo e quindi i gironi sono sempre molto competitivi, le squadre che retrocedono dalla Serie B spesso sono piazze importanti, e quindi vincere è sempre difficile, come hai detto te, anche nei campionati inferiori tipo quello in interregionale, perché ne vince una sola. Poi ti cimenti nella fase finale dei playoff, che diventa, diciamo, diventa molto più complesso, perché poi stai fermo, poi devi riprendere.

0: poi giochi con squadre di altri gironi. E poi obiettivamente io non sono d'accordo, perché io ho fatto 3 volte il playoff, 2 volte sono arrivato in finale, una volta con Lecce, una volta con la Pro Patria, però non c'erano tutte queste griglie così ampie, insomma. Non sono d'accordo nel tenere vivo il campionato per poi dopo, tra virgolette, rovinarlo nella fase più importante, cioè quella dei playoff. Cioè io credo che 4 squadre siano più che sufficienti al secondo o quinto posto, perché comunque mantiene, come dire, razionale un campionato dei 3 gironi, perché altrimenti 10 squadre, cioè, diventa oltre che essere lungo, diventa meno obiettivo, insomma, no? Perché non è giusto una squadra che arriva a nono decima che si debba giocare la finale, secondo il mio modesto parere, attenzione.
1: Beh, secondo me sono già troppo ampi anche i playoff di Serie B.
0: E quindi sposi la mia tesi, insomma, no? Che 10 squadre sono
1: Pienamente,
0: sì.
1: pienamente. E 10 più, tra l'altro, in un girone rischiano di essere anche l'undicesima, perché, come è accaduto nel girone C, il Potenza ha dato spazio all'Atalanta Under 23 in quanto vincente di Coppa Italia. Poi è vero che
0: Chiaro,
1: magari un
0: chiaro, chiaro.
1: post-season ricco, cioè, tiene tutti più incollati anche ai maxi schermi, oltre che negli stadi, però è vero che rischia di penalizzare chi magari ha fatto molto bene durante la stagione. Poi, mister, ad esempio, a me onestamente ha fatto storcere anche un po' il naso la partecipazione della Ternana a questi playoff. Non ho niente contro la Ternana, questo sia chiaro, però è una squadra che è arrivata quasi fallita a questo appuntamento, è una squadra che tuttora ha un futuro in bilico, e qui si ritorna poi sempre ai soliti discorsi, perché chi paga regolarmente tutto deve essere poi penalizzato, perché comunque anche dal futuro dobbiamo ancora aspettarci tutto.
0: Sì, no, no, ma questo è ancora un altro discorso. Tornando al discorso di prima, sono pienamente d'accordo con te, perché comunque come ti dicevo prima, cioè se io devo porre rimedio a una situazione per tenere in bilico le motivazioni più alte possibile tutte le squadre, però penalizzo la parte finale, quelli che teoricamente devono essere premiati per raggiungere un obiettivo, capisci che la strada è quella sbagliata. Allora, se devo porre rimedio a una cosa, non è che devo penalizzarne un'altra. Questo è un po' il mio ragionamento.
1: Sì, io sono pienamente d'accordo. Un'ultimissima, mister, chi vedi favorita?
0: Ma diventa difficile, cioè diventa difficile, perché comunque, come ti dicevo, questo turno va da sé che il Brescia, con un vantaggio così netto, e anche la differenza della posizione in classifica, ha un vantaggio non enorme ma di più, e direi poco poco più vantaggiata la Salernitana, ma proprio per dire 55-45, perché 2-0 è un ottimo risultato, però attenzione al Ravenna. E le altre sono tutte da giocarsi. È chiaro che il fattore campo e la classifica possono essere determinanti e incidere, e vale per il discorso Ascoli-Potenza, per il discorso del Catania in casa. Però dire è favorita una anziché un'altra, anche perché, torno a dirti, potenzialmente possono arrivare le squadre che hanno piazze stratosferiche, quindi, e quindi veramente queste qua possono darti un qualcosa in più, perché l'aspetto psicologico, quando giochi a Catania, a Brescia o a Salerno o a Ascoli, pesa, perché ti trovi di fronte a 15-20 mila persone, e quindi diciamo che quest'ago qua può pendere veramente a favore di questi ambienti qui così, così importanti.
1: E allora ci risentiremo poi al termine di questi playoff. Io non mi sbilancio sui pronostici perché non sono per nulla brava, anzi, proprio tendenzialmente accade sempre il contrario, quindi non mi sbilancio più. Ho imparato questo anche perché poi le puntate vengono registrate, quindi assolutamente non lascio traccia. Però, mister, ci risentiamo sicuramente per commentare poi quella che sarà la squadra che raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro, ciao.
1: A presto, ciao mister. Ringraziamo di nuovo Franco Lerda per averci fatto compagnia in questa seconda parte di A tutta C, una seconda parte dove vi faccio ascoltare proprio le parole di mister Serse Cosmi, il tecnico di questa Salernitana di cui abbiamo tanto parlato in questa prima mezz'ora di A tutta C. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A tutta C.
2: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
2: La più bella Salernitana della stagione, più bella Salernitana della gestione Cosmi, questa partita è andata. Adesso, che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana? Che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato è anche, poteva essere anche più largo, forse molto più largo, con un po' più precisione sotto porta.
3: Guarda, sono venuto via dalla esasperata mix zone e mi hanno fatto la domanda sulle partite con la Casertana. Stasera voglio sorridere, non rilassarmi, però sorridere. Quindi se mi volete fare incazzare, seguitate a parlare delle doppie partite con la Casertana, perché vi assicuro, e lo sapete che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di un'onestà unica. Cioè, molti veramente hanno visto un'altra partita. Altre partite. Cioè, l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra, tranne il Potenza che ha vinto andata e ritorno, è la Salernitana che ha vinto e pareggiato. Va bene? Quindi, si vuole non soffrire? Qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e lì non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, e sottolineo in particolare della Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza, cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma mica solo voi. Io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano: sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casertana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato il Ravenna, che la somma dei punti di tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari. Casertana è una squadra che ci ha creato problemi, però non voglio più parlare. Cioè, io non ho visto una Salernitana drammatica. Ho visto fare delle ingenuità nella partita d'andata. Fare a livello psicologico era una partita difficile, come sarà a livello psicologico quella di Ravenna. Ragazzi, non è che si gioca solo coi piedi, si gioca anche con la testa, e quindi senti il risultato. Il doppio confronto a volte ti condiziona. E sperare che dei ragazzi, quando vedi poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le 2 giornate, che dei ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione tutti i momenti, no. Quindi, ovviamente, oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la Casertana, ma era un'altra partita e un altro avversario che giocava in una maniera completamente diversa. Non come sistema, perché giocava 3-5-2 come la Casertana. Non è un rimbrotto, però, perché ne ho sentite troppe su quella partita. Se seguitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Glielo dico io a questo. Dove andiamo? Tanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso diranno: se seguitiamo a sbagliare tutti questi gol il primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
4: Mister, buonasera. Se possibile sapere, il più possibile, che cosa ha detto a Giabua per rimetterlo un attimo in ordine in campo. Il suo incoraggiarlo è stato preceduto da un abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio
3: Semplice,
4: soddisfatto.
3: una cosa molto semplice, ci stavano infilando dietro a quello che normalmente viene definito culo suo, cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o giocavano sull'attaccante e facevano la sponda per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io ho detto: non farti attrarre dalla palla, ma occhio a chi c'hai dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto... quando sei lì non è che io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità, però gli ho fatto capire che il problema era dietro. Spesso il problema è dietro, non solo per Ciabua.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettersi le mani in testa,
3: sì.
5: Osservando la coreografia della curva sud, volevo chiederle una parola sulle sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
3: Una parola sola: incredibile. Ma se dico incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava, che ha manifestato ovviamente non in questi mesi, da decenni la curva della Salernitana è da esempio per tutte le altre curve. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi, non c'è, 5 hanno detto grande mister, no, 25 mi hanno detto mamma mia la curva. Ma che hanno combinato, cioè era proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Vietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella coreografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo lo do alla curva a prescindere e poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, anche se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stato veramente una, c'è cioè una folgorazione e emozionante, è una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sarebbero i meriti di questa gente, no? Entreremmo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto lo stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il 1000 per 1000, però adesso abbiamo creato un piccolo mattoncino per la partita di ritorno, però credo una soddisfazione gli abbiamo data.
6: Mister, buonasera, volevo chiederle invece anche una considerazione su Donnarumma, che spesso in questo campionato era finito nell'occhio del ciclone
3: vostro,
6: e invece diciamo che sia con la Casertana che stasera si è saltato con due grandi interventi che hanno dato un contributo per quel mattoncino.
3: Ma se voi avete sentito le mie interviste, che non sono di prammatica, faccio le interviste ovviamente che con il dovere di difendere i miei giocatori e difendere in maniera normale, perché poi essere bersagli della critica ci può stare, non è un delitto criticare. Però io vi ho sempre fatto una constatazione, una premessa su Antonio. Ho detto: intanto è un grande uomo, e magari per qualcuno queste parole saranno passate così, non dico inosservate, però con un valore relativo. Vi assicuro che per un allenatore avere un uomo come lui dentro lo spogliatoio è fondamentale. È chiaro che poi dopo c'è il portiere e deve parare, quello no, ma vale per tutti i ruoli. Però quando tu sei uomo, quando tu aiuti l'allenatore, quando tu aiuti i compagni, quando sei sempre sereno, quando un allenatore ha veramente un tesoro dentro da custodire. Quindi io a lui l'ho visto sempre sotto questo profilo, poi ha fatto qualche errore, ha fatto anche qualche parata determinante. A mio giudizio qualche errore gli è stato attribuito, c'è stato un momento che se facevano gol da un metro, la prendevano sempre con lui, o non usciva, o usciva, era un pochino, però dai, ci sta che i giocatori possono essere bersagliati un pochino anche dalla critica, però lui ha risposto come deve fare un giocatore vero, è un uomo vero, ha risposto sul campo.
7: Mister, buonasera, col senno di poi, la scelta Lescano, lasciare in campo Lescano e non Ferrari, che magari sembrava essere quello che per attitudine anche in quella fase di partita in cui la Salernitana stava soffrendo maggiormente, era molto più a ridosso dell'area difensiva e quindi anche con la sua stazza fisica poteva aiutare, cosa l'ha spinta invece a differenza di quanto fatto con la Casertana nel lasciare dentro Lescano? E...
3: perché c'ho l'intuito, no? Sono un genio, no. Perché semplicemente Loco era sfinito, non lo so se avete fatto caso, i 5 minuti prima della sostituzione lui è macchinoso. Poi lui ha fatto una partita e gliel'ho detto anche tra il primo e il secondo tempo, ho detto stai correndo troppo e soprattutto stai correndo troppo in zone che non ti servono. Lui faceva la guerra con gli avversari, non... invece in quel momento, poi in un momento della partita dove arrivavano palloni dentro l'area, era più opportuna la sua presenza, ha avuto un paio di occasioni anche lui per far gol, quindi era lì che lo volevo e lì lui si è ucciso fisicamente perché ha dato tanto. Dopo un po' del secondo tempo si vedeva che era stanco, anche perché noi difendiamo, da quando giochiamo col trequartista e due attaccanti, difendiamo con tutte e tre, quindi devono se non altro posizionarsi e se perdi le posizioni gli altri, come stava facendo Ravenna, vengono avanti con più facilità, quindi è stata una sostituzione dettata non tanto dalle caratteristiche, però poi è entrata Chic non casualmente, perché in quel momento ci serviva qualcuno che allungasse un pochino gli avversari e a Chic in alcuni momenti ci riesce, in altri un pochino meno, però è stato determinante perché due assist sui due gol nascono dal piede suo, quindi

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Tra l'altro mi ha incuriosita molto Mr. Cosmi quando ha parlato di Temptation Island. In realtà si soffre anche lì, perché a volte si vedono delle scene che fanno soffrire anche lì. Sì, guardo Temptation Island. Ne ho guardata un'edizione sola, ogni tanto serve anche leggerezza, ma al netto di quelli che sono i programmi non proprio culturali, però ripeto, ogni tanto serve magari anche un po' di leggerezza. Si è parlato tanto della coreografia fatta dalla tifoseria granata proprio in occasione della gara di andata contro il Ravenna, una coreografia che per me rimane da Champions League, e ovviamente il buon Giorgio Sorani in regia ha già fatto miracoli per potervela mostrare, perché effettivamente il nostro Luca Esposito l'ha descritta, ma credo che la parte visiva abbia tutta un'altra resa. Quindi questa è la coreografia del popolo granata per la sfida playoff contro il Ravenna.

0: Ecco, credo che davvero sia una cosa che si commenta da sola. Definirla spettacolare è veramente dire poco. Il video è stato ripreso dal profilo Instagram del club campano, un club campano che domani chiuderà le sfide di ritorno. Non abbiamo ancora letto il programma delle quattro gare che si giocheranno appunto nella serata di domani. Si partirà alle ore 20 con Ascoli Potenza e Union Brescia Casarano, alle ore 20:30 il fischio d'inizio di Catania Lecco, mentre alle 20:45 ci sarà Ravenna Salernitana. Ricordiamo quelli che sono stati i risultati dell'andata, con il Casarano che tra le mura amiche ha perso 0-3 contro l'Union Brescia, di 0-0 invece il finale di Potenza Ascoli e Lecco Catania, mentre la Salernitana si è portata un piccolo vantaggio a casa perché ha battuto 2-0 il Ravenna, un Ravenna che però è al momento testa di serie in quanto miglior terza delle tre terze della regular season. Ricordiamo tra l'altro che questo sarà l'ultimo step in cui ci saranno le teste di serie, a partire dallo step successivo, quello delle semifinali, sì, in caso di parità al termine dei 180 minuti, perché si giocherà ancora su gare di andata e ritorno, si procederà ai supplementari e agli eventuali calci di rigore. Questo va sempre detto, però intanto domani saranno quattro sfide da seguire davvero fino all'ultimo, fino al 90esimo e oltre, perché promettono scintille, gare che chiaramente potete seguire poi su tuttomercatoweb.com con i consueti live match, tuttomercatoweb che vi invito però chiaramente a seguire anche nella giornata di oggi, perché sono tantissimi i temi che riguardano il calcio italiano e non solo, ci occupiamo anche di calcio estero come ormai sapete. Per quel che invece riguarda la Serie C, alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera della nostra trasmissione, ma prima tantissime altre trasmissioni molto interessanti che affronteranno le tematiche generali del nostro mondo pallonaro. Io vi lascio con le parole di mister Domenico Toscano, il tecnico del Catania, che ha commentato lo 0-0 rimediato a Rigamonti Ceppi contro il Lecco, un Catania che ha chiaramente la pressione di vincere, questo è inutile negarlo. Vedremo se domani il Massimino farà un po' la differenza, chissà, come magari l'ha fatta la Rechi. Io credo che giocare insomma sotto quella coreografia era emozionante per me vederla su uno schermo, non oso immaginare quello che è stato per i calciatori. Hanno intanto ripagato i tifosi, ma ora ci sarà il secondo scoglio. E allora di tutto questo torneremo appunto a parlarne sia nel pomeriggio che nella giornata di domani. Intanto a voi il più caro saluto da parte di Claudia Marrone e le parole di Domenico Toscano.
1: Mister, buonasera. Gianni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa tra le parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
2: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo tre settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato. Quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
3: Buonasera mister, sono buonasera. Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei, perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff, lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire perché ci spingerà, assolutamente gestire è improprio, ha ragione, gestire la passione. Assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete due risultati su tre, però
2: sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico, ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e Lecco lo è. Ripeto, in un campo difficile, io ho fatto un anno in un campo in sintetico, e so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo. E noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione. Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste quattro settimane, dove siamo stati anche in ritiro, ci volevano nelle tre settimane di sosta, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: mai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua, in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati, a prescindere, migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque, sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione, a prescindere, è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione, quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista, oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi, che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andar via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
1: sempre
2: giornata
1: all'ultima
2: con la parata di Gregorio.
1: E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche da questo punto di vista.
2: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te. La colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque. Quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: Le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League. Perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo.
1: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di uno, per esempio. Ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni. E forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
2: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto. Ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Come lì dov'è, sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune? Questo non significa che non si litiga.
1: E c'è secondo te?
2: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma, oggi ancora.
1: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché ci siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso. Okay? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
1: dei ruoli, del progetto, dello stato,
2: della conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
1: Certo.
2: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu, con Marotta e Ausilio che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
2: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però capito che voglio dire, cioè,
1: sì,
2: c'è una linea principale di condotta.
1: Sì.
2: Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando
2: certo,
1: un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero,
2: certo,
1: che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
2: Ma certo, certo, lo è, ed è lì, tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
2: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
2: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
2: battaglia.
1: Di fatto
2: la presa in mano il Canada dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
1: Proprietà c'era prima, il presidente era Andrea Agnelli, ma Elkan di fatto.
2: È un paradosso, no? Punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkan. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, ci mancherebbe pure. È chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkan, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
2: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego.
2: Sono schiavi, quasi, non credo.
1: No, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia, che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un po' stand by.
2: Ma non è una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli e la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questo non c'è. Ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente, peraltro perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
2: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
2: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla
2: capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che
2: perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque,
1: però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkan e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
2: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
2: no?
1: Che lo so.
2: Quindi
1: sembra
2: assomiglia un po'
1: al percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi
2: è una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti,
1: certo.
2: Il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
2: E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
2: a rifarti quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
2: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
2: Ma sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo, e come dicevi tu poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, e una volta che tu hai dato il massimo per due anni sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%,
1: sì.
2: Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da una da un club dove puoi anche vincere di nuovo,
1: Sì.
2: Per cui non è una scelta banale,
1: no.
2: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso,
1: sì.
2: Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno Sorribilis dopo il primo, dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici, cioè,

0: tutto.
1: Sì.
0: E non è andata bene.
1: Sì, no, poi penso a quando arrivavo decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca sulle decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione. Certo. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
0: Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
1: No.
0: Finito il discorso.
1: Sì,
0: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
0: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
0: Non dire a me a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
0: sì.
1: Delle stelle.
0: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
0: Sì, sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché sì. Il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, che ne so, ti rigo la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto due giocatori qualsiasi, quindi...
1: Però quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente. Di
0: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordo e a quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
1: Sono tanti, sì. Questo comincia a fare...
0: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina, però come l'Inter, diciamo, no? Che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione, e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato, ma lo stesso Klopp a Liverpool quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo, e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
0: Siamo un buon pubblico.
1: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se il Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
0: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
0: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
1: Sì, esatto.
0: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
1: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, eh?
0: con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter.

0: togliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però lo ha fatto, no? Quindi sì, non è impossibile, si può vincere, si può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi Chivu vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona. Poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per uno o due punti, secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione. Poi magari
1: insomma cambia, certo.
0: Ma non era vero, per carità. Però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore, mi sembra che lo ha sempre difeso. Tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti, l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato del Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
0: Però Sarri, si ricorderà che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, e chiudiamo qui quando fa un contratto all'allenatore di 12 anni. Poi...
0: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: La cosa più
0: importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Se non quasi nessuno.
0: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no?
1: Sì.
0: Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi... avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico, e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
0: E poi vincere non è facile.
1: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
0: detto... No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Guardi il Palermo secondo me sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
1: Adesso deve fare 4-3, non è?
0: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì.
0: Perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prima e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però
0: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
1: È così, è quella premia. Poi ritorniamo agli discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti.
0: Nei momenti sbagliati bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
1: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web, altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani,
2: in cabina di regia.
1: Non so se abbiamo già il collegamento con Tutto Mercato Web. Ce l'abbiamo, allora voliamo subito lì a Firenze da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibe, io comincerei dal Napoli. Già ci eravamo detti che le parole di Conte sembravano un addio. Diciamo che più passa il tempo e più ci rendiamo conto che probabilmente è un accordo tra due, no? Cioè, dal lato sia De Laurentiis che Conte hanno capito che si è esaurito un ciclo. Da una parte Conte cerca una panchina diversa, e che ti chiedo se nella sua testa c'è più la nazionale o una squadra di club, ed eventualmente quale, più Premier o addirittura Italia, perché, cioè, squadra italiana, perché comunque tecnicamente potrebbe andare via Allegri, o lui potrebbe andare sulla panchina del Milan, o magari un richiamo da parte della panchina della Juventus, ma questo lo credo molto molto meno probabile. E De Laurentiis invece che scelte farà per magari ricalibrare un po' quelle che sono le spese abitudinarie del suo club, che adesso ha alzato un po' troppo il tiro?
3: Allora, guarda, sì, partiamo da quest'ultimo fatto, che insomma sono d'accordo entrambe le parti, perché, ma lo diciamo non da oggi, lo diciamo da tante settimane ormai, che cioè da quando De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo dica ora, perché dopo quello che era successo con Spalletti, che non era neanche più l'allenatore del Napoli, ma per liberarlo insomma ci mise tanto tempo. Il fatto che lo abbia, che abbia aperto a questa cosa, ci faceva capire, no? Ve lo commentammo subito, che magari l'idea di De Laurentiis sarebbe stata quella di puntare su un altro allenatore, ma principalmente per abbassare i costi. Dall'altra parte Conte ritiene chiuso il suo ciclo al Napoli, come gran parte dei suoi cicli durano 2 anni, quindi sono mini cicli quelli di Antonio Conte, dove però in Italia non arriva mai al di sotto del secondo posto, quindi voglio dire, può andare bene anche così. E da capire insomma se ci sarà la nazionale, se ci sarà un altro club subito, o seppure Antonio Conte e il suo staff staranno fermi un anno, perché può succedere anche questa cosa qui, come potrebbe succedere per Guardiola, che è un altro identikit, no, per la panchina della nazionale, che lascerà il Manchester City. Quindi questo è lo scenario più o meno per quel che riguarda Antonio Conte. Per quel che riguarda il Napoli, il primo nome è quello di Maurizio Sarri. Io non sono convinto, ti dico la verità, ma non perché non ritenga Sarri un ottimo allenatore, anzi ne ritengo ancora uno dei migliori, Sarri, e quest'anno la Lazio l'ha dimostrato in una situazione
1: ai limiti, anzi oltre i limiti.
3: Esatto. Però non mi convince la minestra riscaldata, ma non mi convince mai la minestra riscaldata,
1: il ritorno in generale, diciamo.
3: Esatto, vediamo se questa volta andrà bene per il Napoli, se dovesse essere Sarri l'allenatore. Sarri che è anche nel mirino dell'Atalanta, dove andrà Cristiano Giuntoli, e niente, quindi questi sono gli scenari per quel che riguarda sia Sarri che il Napoli.
1: Andiamo a districare la matassa in casa Milan, perché c'era una situazione pre-Genoa-Milan dove sembrava che Ibra poteva tornare plenipotenziario via Tare, via Furlani, o magari no, Moncada con più potere, via Allegri, e poi chissà chi poteva arrivare. C'è poi una situazione Milan post Genoa Milan, con la risposta di Allegri che forse si riprende in mano la fiducia del club a fine gara, ma potrebbe essere lui poi a fare un passo indietro, a meno che non venga stabilito un ruolo più marginale di Ibrahimovic e magari qualcosa a livello dirigenziale, soprattutto di squadra. Qual è adesso la situazione?
3: Ma guarda, la situazione più o meno l'hai descritta. Mi viene da chiedermi, me lo sto chiedendo, se Ibrahimovic sia un bene o un male per questo Milan. È stato un grandissimo giocatore, uno dei migliori giocatori, guarda, ti dico, che ho visto dal vivo, l'ho visto tante volte, insomma, ti dà veramente la sensazione di essere una spanna sopra quasi tutti gli altri.
1: Già.
3: Però da dirigente non mi sta convincendo. Poi non ha ruolo nel Milan, perché nell'organigramma del Milan non appare. È un consulente di Cardinale, però allora Furlani cosa fa? Insomma, c'è il solito caos all'interno del Milan. Allegri, e si torna sempre lì, e bisognerà vedere quale sarà la scelta della federazione, del nuovo presidente della federazione, italiana gioco calcio quando il 22 di giugno sarà eletto. Sì. Perché i nomi sono tre, cioè sono due, sono Conte e Allegri. Poi c'è questa suggestione Guardiola che insomma è lì, però non è. Non
1: è davanti agli altri.
3: Esatto, non trova troppo.
1: Anche per una questione di costi, direi, tra le altre cose.
3: Sì, ma sai, se Guardiola volesse fare una cosa del genere, più che per i soldi, insomma, ne ha presi tanti. In 10 anni al City non so mica quanti ne ha presi, ma
1: mamma mia.
3: A me e a te, Enzo, i soldi che ha preso in 10 anni al City ci vogliono
1: 12 vite, 300 vite, forse 400 vite, forse
3: esatto.
1: 400 vite.
3: Ho fatto il conto, 360.
1: Ah, l'hai fatto già?
3: No, no, scherzo.
1: No, è interessante. Tu ci prendi poi, col, i conti li sai fare, ci prendi, sarebbe interessante. Ma che me lo scrivo su Facebook.
3: No, sto scherzando. Comunque, sì, farebbe una scelta più per... Insomma, chi prende la panchina nazionale ora, è vero che ha tantissimo da perdere, perché... bucare il quarto mondiale di fila sarebbe un'impresa epica, mi verrebbe da dire, però dall'altra parte ha pochissimo da perdere, perché prendere questa nazionale in queste condizioni, qualsiasi cosa venga, riesci comunque a far meglio di tanti dei predecessori che si sono alternati in questi ultimi anni, eccezione fatta per Mancini, che insomma ha stabilito quei mesi che ci hanno meno male regalato un trofeo, l'europeo, e soprattutto la striscia di risultati utili consecutivi più larga della storia delle nazionali. Pensate come fatta 3 anni fa da una nazionale che per 16 anni non andava al mondiale, sembra raccontare una barzelletta.
1: Sì, sì.
3: Comunque, non lo farebbe per i soldi, lo farebbe per il prestigio. Però insomma, vediamo. Però
1: si dice Ancelotti al Brasile, io me ne vado ad allenare l'Italia.
3: Esatto, e io fossi l'Italia prenderei uno straniero, ti dico, l'ho detto, lo scrissi subito dopo la Bosnia, e io proprio cambierei mentalità, prenderei uno straniero, andrei la prima rivoluzione nel breve, la farei così, però io non deciderò io chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale.
1: Senti, invece Conte magari potrebbe andare via, non si sente parlare più di Manna, perché evidentemente gli sarà arrivata una chiamata o un messaggino da parte di De Laurentiis che ha detto tu non ti muovi da qua. La Roma chi andrà a prendere, e poi andiamo a parlare anche di casa Juventus, che è un po' come al solito intrigata.
3: Cioè, ma senti, la Roma, bisogna capire, prenderà sicuramente non un nome fortissimo. La Roma ha fatto, sta facendo, poi manca l'ultima giornata, che io ho il sentore del nuovo colpo di scena, no? Come dicevamo ieri. Quindi aspettiamo a darle per certe il Milan e la Roma in Champions a 90 minuti dalla fine. Però se la Roma dovesse centrare la qualificazione in Champions League, Gasperini prenderebbe ancora più forza rispetto a quanto non ne abbia già presa quando è stato cacciato Ranieri per dar fiducia a lui. Perché la Roma ha vissuto quelle settimane molto complicate, no? Cioè Gasperini si è preso un bel rischio, poi lui ha sempre detto io non c'entro niente, tutta la società va bene, cosa ci deve dire, però insomma dopo questo caos che ha sconvolto un po' il mondo Roma, prendere e arrivare a qualificarti in Champions League, una Champions League che manca alla Roma da 7 anni, capisci bene, no? Quanta forza potrà prendere ancora di più, potrebbe prendere ancora di più Gasperini, quindi
1: direi di sì.
3: E vediamo chi andrà, non lo so, c'è anche questo mistero legato a Massara, perché insomma, per quanto ci avrebbe detto la logica, si sarebbe dovuto rimettere giorno dopo Ranieri, 2 giorni dopo, una settimana dopo, invece che io passavo già un mese e più e è sempre lì, quindi hai visto mai che magari alla fine resta Massara? Sai perché, cioè, non capisco perché, sai, i dirigenti che devi fare ora? Cioè, ora devi fare il mercato, quindi se è ancora lì, boh, non lo so io.
1: Esatto, perché poi il mercato, come ricordi giustamente tu, non è che lo vado a fare a luglio, lo faccio adesso. Per il prossimo anno.
3: Casa Juventus. Il mondiale è complicato, fare come sempre il mercato durante il mondiale.
1: Infatti si anticipano i tempi, infatti andiamo in casa Juventus perché... hanno fatto rumore le parole di Spalletti che ha detto chiamerò Elkan, quindi bypassando di fatto Comolli. probabilmente nella testa di Spalletti è già demansionato, ma chiederà un demansionamento di Comolli. La Juventus che si sta già programmando per considerare l'Europa League e non la Champions il prossimo anno, perché dovrebbero succedere troppe cose miracolose per un clamoroso ribaltone, perderebbe dei soldi, si va incontro a un aumento di capitale, ci sarà anche la famosa multa UEFA di 10 milioni che verrà pagata e tutto risolto, però ci sarà anche quel famoso aumento di capitale di Elkan che porta su tre strade. Se è di 60-80 milioni va a compensare semplicemente il mancato arrivo in Champions, se è inferiore ai 60 milioni significa ridimensionamento, se dovesse essere di 100 milioni a salire potrebbe essere invece un rilancio delle ambizioni sul mercato della Juventus. Intanto, che risposta ti aspetti dalla proprietà Elkan e che risposta ti aspetti nella riorganizzazione societaria? Resterà come un lì demansionato, tornerà a Tognozzi, ci sarà qualche altro clamoroso ribaltone? Non credo personalmente invece a delle dimissioni di Spalletti, che dopo il fallimento con la nazionale dubito voglia andare via anche da un'altra squadra di club, anzi vuole rilanciarsi proprio lì.
3: No, allora partiamo da Comolli. Allora, secondo me Comolli ha finito alla Juve, cioè non è che verrà demansionato, verrà proprio mandato via, secondo me, ma non
1: sei mesi fa, nominato amministratore delegato, ricordiamolo.
3: Lo so, però capisci bene.
1: No, no, capisco, per parlare della confusione che c'è lì. Diciamo.
3: No, se l'anno scorso, comunque il rinnovo di Spalletti è uguale, cioè, ci sbagliamo, perché tu rinnovi un allenatore prima della fine della stagione, lì abbiamo fatto tutti l'applauso alla Juve, bravi, perché almeno, ma mentre facevamo l'applauso eravamo tutti ad applaudire, la Juve aveva fatto questa scelta, vedevamo tutti la Juve in Champions.
1: Sì.
3: Perché sembrava quasi impossibile, no? A un certo punto sembrava quasi impossibile che la Juve non andasse in Champions, invece alla fine è andata così.
1: Certo.
3: Quindi si parla tanto di Spalletti, l'ultimo dei colpevoli, io lo ripeto, sì, l'ultimo, penultimo, quintultimo, terzultimo cambia poco. Quello che conta è che Spalletti ha sbagliato tanto nelle ultime giornate, troppa confusione, troppo caos. Vlahovic come il salvatore della patria, ma ci siamo dimenticati i 4 anni e mezzo precedenti di Vlahovic alla Juve, non è mai arrivato a 20 gol. Ora è vero che ci arrivano in pochi, però anche in pochi vengono pagati 80 milioni, quindi secondo me l'avventura di Vlahovic alla Juve, che
1: se chiede quei soldi con quel rendimento sta bene dove sta.
3: No, ma sarà, se finisse ora, sarà un'avventura fallimentare anche la sua, perché comunque
1: sì,
3: 80
1: certo.
3: milioni per aver vinto una Coppa Italia sono un po' pochini, Coppa Italia, cioè sono un po' tantini, Coppa Italia vinta col suo, però insomma. Comunque, detto questo, io mi aspetto come lì fuori, ma mi stupirei del contrario dopo che l'anno scorso è stato mandato via
1: per molto meno Giuntoli,
3: che di fatto era il suo, ricopriva il suo ruolo, poi lo puoi chiamare in un modo o nell'altro, comunque era la figura di riferimento della dirigenza della Juventus, che era arrivato quarto, che a gennaio aveva comprato un attaccante e che aveva diminuito il monte ingaggi, e questo era il discorso. Quest'anno alzato il monte ingaggi, attaccante non trovato e sesto posto, quindi come fai a non mandarlo via? Poi sì, Tognozzi secondo me potrebbe tornare, l'amministratore delegato potrebbe diventare Chiellini, e a quel punto poi insomma la Juve dovrà fare i conti con appunto questo aumento di capitale, l'ennesimo aumento di capitale negli ultimi anni. Cosa mi aspetto dalla proprietà? Cosa mi aspetto da John Elkann? Mi aspetto che dia seguito alle parole della settimana scorsa, perché la settimana scorsa Juve era in Champions e oggi non lo è, però Elkann è andato lungo con le dichiarazioni, cioè ha detto voglio una Juve, la Juve deve tornare a vincere, la Juve deve, vogliamo costruire una grande Juve, e per costruire una grande Juve ci vogliono i soldi e ci vogliono le persone capaci che non li buttino via. Quindi se mi chiedi cosa mi aspetto, me l'aspetto l'aumento di capitale, quello più strong che citavi prima, per dare anche un po' di margine.
1: Quello da 100 milioni in su, diciamo.
3: Sì.
1: Perché quello significherebbe assolutamente rilanciare le ambizioni della Juventus. Grazie Lorenzo Di Benedetto, grazie alla redazione di Tutto Mercato Web, ci ritroviamo domani,
3: ciao,
1: stesso
3: Lorenzo.
1: Posto, stessa ora. Ciao Dibbe, ci fermiamo al rientro a casa. Galvani da Jacopone, a tra poco.

0: Allora, adesso andiamo in casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Jacopo, nel frattempo lo scenario casa Milan cambia. Immagino che anche per te non cambi la sostanza dei discorsi che hai fatto, quindi con o senza Champions c'è una stagione da ridisegnare, c'è una dirigenza da ridisegnare, però mentre prima sembrava sulla graticola Allegri con un ritorno plenipotenziario di Ibrahimovic, non so in che ruolo, con quali competenze, Tare via, adesso Tare magari andrà lo stesso via, Allegri magari ha più il destino tra le proprie mani, quindi più lui a scegliere, e Ibra, se resta Allegri, farà un passo indietro. E comunque sia, la situazione in casa Milan è ancora abbastanza nebulosa. Certo, con la Champions si ragiona meglio, no? Un po' come a pancia piena.
1: Ma secondo me cambierà sempre molto poco, per un motivo che se poi l'obiettivo di questa società, di questa dirigenza, non è quello sportivo, non è il fine sportivo, ma è il fine economico, mi viene da dirti, e quindi cosa mi cambia a me? Niente. Cioè, quindi saremo lì che vedremo l'ennesima rivoluzione estiva, prenderanno l'ennesima serie di mediocri, venderanno qualche pezzo pregiato per fare ancora più plusvalenze, poi ti dicono sì, ma abbiamo reinvestito tutto. Sì, è vero, questo io non lo metto in discussione, è una verità assoluta, i numeri parlano chiaro, ma come li reinvesti? Li reinvestiranno comprando giocatori normali, cioè non normali, mediocri da valorizzare. Quindi soliti giocatori da 10, 15, 20 milioni, facili plusvalenze anche se magari minime di 2, 3, 5 milioni, e speri che nel mazzo ci sia il rendersi, il tonale della situazione per fare una super plusvalenza. Allora se tu arrivi a questo livello va bene, giochi la Champions, non giochi la Champions, non cambierà niente, perché è una società che ha un vero fine sportivo. Individua dove sono i problemi, e quest'anno l'abbiamo individuato tutti nell'attaccante, e spende, non so, il budget, tutto l'intero budget per comprare il grande attaccante che ti fa fare salto di qualità. Invece saranno alla ricerca dell'ennesima occasione che costi poco, magari prenderanno il solito attaccante di esperienza, vedi, in stile Giroud, dove potranno investire il meno possibile, e così andranno avanti. Ma non crei mai nulla facendo questo tipo di mercato, non creerai mai un ciclo, non creerai mai un qualcosa di sportivo che sognano i tifosi. Quindi c'è poco da aggiungere, caro Vincenzo, guardiamo, sorridiamo, perché poi è questo che ci resta. Sorridere di fronte a certe situazioni e speriamo che possa andare meglio. Però lo sai anche tu meglio di me, così non costruisci niente. Tu, da giornalista che segue la Juve, ti rendi conto che tutti questi continui cambiamenti alla fine non portano mai al risultato sportivo, se non quello economico. Poi vogliamo essere contenti del risultato economico, va bene, festeggiamo il risultato economico, ma non è un vanto per me, cioè tanto non sono soldi miei, non è che io poi vado...
0: L'importante è che vengano investiti, diciamo, quei soldi, e chiaramente con la Champions c'è una speranza in più che possa essere fatto.
1: Ma il problema è che secondo te questa società metti i soldi che mettono a disposizione, gli sponsorizzazioni, quelli della Champions, il centello sull'attaccante lo buttano? No! Ti prendono 10 giocatori da 10 milioni e tu devi sperare che in quei 10 giocatori ci sia un fenomeno. Ma così non costruirai mai una squadra, anche perché sto discorso lo potevo accettare all'inizio, con l'idea di dire bene, prendo, pesco nel mazzo, spero che ci sia, e tengo quelli lì forti, me li tengo io. Poi se arriva l'offerta monster per il giocatore da 150 milioni, ciao grazie, però cerco di trattenere i più forti. All'inizio lo potevo accettare per costruire la squadra, ma il problema è che non è l'obiettivo di questa società. Questa società l'obiettivo è guadagnare, ingrassare loro, non ingrassare la bacheca. La bacheca è a dieta e i loro conti sono sovrappeso.
0: Questa è una sensazione o una certezza che ti senti di poter dare agli ascoltatori tifosi del Milan che ci scrivono?
1: Io ho la... è una sensazione, perché le certezze non esistono. È vero quello che si dice, che questo qui sarà il primo vero anno di Cardinale, perché fino ad ora i soldi erano di Iliot, e quindi è tutto vero, ma a me sembra un pochettino come si dice, le favolette che ci danno in pasto per tenere buono il pubblico. Ma il pubblico non è stupido, ormai l'ha capito. L'ha capito bene qual è la situazione. È inutile che continuiamo. Poi è ovvio, saremmo tutti felici se il Milan dovesse entrare in Champions League. Saremmo tutti contenti, ma poi quest'estate faremo i conti dicendo: ma con questa squadra andiamo in Champions? Andiamo in Champions con il 35enne in avanti, il fulcro della situazione. Andiamo in Champions con ragazzotti che non sai neanche da dove arrivano?
0: Tra l'altro, se non
1: Perché poi
0: ricordo
1: succederà
0: male,
1: questo.
0: se non ricordo male, se ricordo bene il tuo pensiero, paradossalmente tu preferiresti andare in Europa League con la possibilità di vincerla piuttosto che andare a fare una Champions League con tanti possibili delusioni, non da Milan, certamente.
1: Esatto, sono d'accordo anche perché l'Europa League è l'unico trofeo che manca al Milan, quindi ci terrei particolarmente a vincere, e poi vincere l'Europa League vorrebbe dire giocarsi la Supercoppa europea, cioè ci sarebbero tanti pro. Però qua il discorso è ovvio che io tifo perché il Milan vada in Champions, ma il problema è come ci vai, perché non è che all'orizzonte c'è la possibilità di dire, sai, se il Milan va in Champions, il Milan comprerà Andrei Shevchenko. Il problema è che il Milan prenderebbe Andrei Shevchenko oggi. A 50 anni dice, dai, vieni a giocare ancora che magari fai la differenza. Cioè, ragazzi, non è la maniera di un fine sportivo. Loro continuano a cercare di fare questioni di marketing e tutte queste robe qua. Ma, ripeto, ma poi quello che interessa al tifoso, puoi farmi la maglietta più bella del mondo. Ho visto che oggi, ad esempio, sui social hanno annunciato, ho visto che all'interno c'è un cuore d'oro, dovrebbe, perché penso che come tradizione l'ultima di campionato farà vedere la nuova maglia del prossimo anno.
0: Sì,
1: Ma
0: come è
1: che, a
0: stata
1: me
0: poi.
1: cosa me ne frega a me? Mi volete dare, cioè a me la maglia interessa, io a parte che sono per la tradizione, ma mi interessa chi la indossa. Perché se la indossa il nuovo Marco Van Basten diventa la maglia più bella del mondo. Ma se me la indossa, con tutto il rispetto, per carità, perché non voglio denigrare nessuno, Piontek o Pazzini, la maglia diventa diversa. Cioè, è questo che loro devono
0: Guarda,
1: capire.
0: ti
1: Fulcrook
0: faccio un
1: non è il
0: esempio,
1: nuovo Van Basten. Cioè.
0: ti racconto una cosa che magari te ne può fregare di meno, però dopo la finale di Coppa Italia, ma dopo 20 minuti diciamo della finale di Coppa Italia, ho acceso YouTube, mi sono andato a vedere, te lo giuro, tutte le giocate di Ronaldinho, perché avevo bisogno di riconciliarmi un attimo con il calcio. E quando faceva vedere le giocate, quando ho visto nei filmati le giocate di quando era al Milan, al di là di vedere quello che faceva, al di là di vedere i tifosi del Milan che si godevano con tanto di oh, tutte quelle roulette, tutti quei movimenti che faceva col giocatore del Chievo Verona, se non ricordo male, che gli faceva passare la palla da tutte le parti, eccetera, era anche poi non soltanto bello da vedere, ma anche pratico. Poi vedevo anche chi giocava in quel Milan insieme a lui e nelle squadre contro quel Milan, quindi ti parlo di Juventus, di Inter, di Roma, e dicevo, come siamo arrivati a tutto questo? Perché c'era una bellezza di guardare quel calcio che dica, adesso ti viene quasi voglia di vedere le partite, te le vedi da tifoso, perché come dicevi tu siamo tossici del calcio, però poi dopo ti fermi un attimo a pensare e dici, ma che mi sto guardando?
1: Ma il problema è quello, poi mi devo sentire dire che la finale della Coppa Italia equivale a quella di
0: Eh
1: Champions.
0: sì, questa poi
1: Cioè io quando poi
0: è
1: sento
0: stata la
1: queste.
0: pietra tombale di una settimana
1: Cioè,
0: allucinante.
1: ve lo assicuro, cioè, poi mi vengono. Poi divento maleducato, ma quando sento queste stronzate, ragazzi, ma mi viene voglia di veramente spegnere tutto e dire ma mandate tutti a quel paese, ma potete dire una roba del genere. Il problema vero è che questo calcio che sta andando in mano a questi fondi, agli americani, queste robe qua non interessano. Perché l'americano cosa volete che gliene frega dello sport italiano e europeo? È venuto qua a fare soldi. A fare soldi, e per loro lo spettacolo è altro. Guarda, 3 giorni fa, venerdì, sì, venerdì, no, sì, venerdì o domenica sera, ho parlato con il mio amico, domenica sera ho parlato con un mio carissimo amico che si è trasferito negli Stati Uniti, vive là da 11 anni, lui vive a New York. È tifosissimo del Milan, è andato a vedere qualche partita degli sport americani. E e mi ha detto testuali parole: all'americano della partita non frega niente. Loro vanno perché per loro è un luogo di ritrovo, al posto di andare al pub, andare al parco, si ritrovano allo stadio. Trovi degli americani che passano più tempo dentro al bar dello stadio, al pub dello stadio, che c'è lì un monitor, e bevono, mangiano, e siano che guardano la partita. Perché a loro non gli interessa in sé, per loro l'interesse è l'evento, l'interesse è il balletto, è la kiss cam, sono queste cose qui. Da noi allo stadio, nel primo fine primo tempo, sei lì che parli col tuo vicino anche se non lo conosci, litighi anche se non lo conosci, ti abbracci anche se non lo conosci e ti va bene così, non te ne frega niente della kiss cam, non te ne frega niente della maglietta, ti va bene la tua sciarpa che perché secondo te porta fortuna e indossi da 30 anni, il tuo cuscinetto che lo portava tuo padre, tuo nonno e tu continui a portarlo ed è diventato pure sbiadito, il rosso è diventato rosa pure di lavarlo, ma ti va bene così. Loro invece vanno lì per fare la sfilata, per mangiare, per bere, perché non gli frega niente dello sport in sé. Hanno un concetto diverso dal nostro. Poi loro si guardano l'highlights per vedere la grande giocata e va bene così. Cioè, pensate che loro stanno 8 ore allo stadio per il baseball, grigliano, fanno di tutto, ma della partita, se la
0: Gliene
1: partita
0: importa
1: dura
0: niente.
1: 8 ore, non gliene frega nulla. Poi quando c'è l'home run fanno fine. Se c'è poi quello che sta per stabilire il record, vanno perché è un evento in sé, dentro l'evento, ma è un discorso che è diverso dal nostro. Noi abbiamo un concetto che è totalmente diverso dello sport.
0: Sì, io guarda, ti ascoltavo con grande attenzione perché l'emozione che mi hai riattivato pensando a quando le persone vanno allo stadio dialogando, litigando anche con quelli che non conosci, vivendo l'emozione di una partita, oramai credo che siano in pochi a viverla e ci stiamo di trasformando in quello che è uno spettacolo. Vai allo stadio per andare poi a catering tra un tempo e l'altro, per prenderti il gadget, per farti la foto, per farti vedere dalle telecamere. Quindi in qualche modo il lavoro di chi vuole trasformare, ecco, il calcio che conoscevamo in quello che vogliono loro, un po' sta funzionando.
1: E
0: In qualche modo.
1: allora, sì, forse sta funzionando, probabilmente sta funzionando, ma allo stesso tempo mi viene da dire che non è più diventato lo sport vero come noi siamo abituati, perché poi io ricordo sempre, noi siamo un popolo latino. I latini sono persone calde, sono persone di cuore, sono persone istintive e a volte anche eccessive nelle loro manifestazioni, ma non siamo americani, noi abbiamo un'altra idea dello sport, noi lo viviamo in una maniera viscerale. L'altra volta mi sono definito un tossico perché siamo tossici noi del calcio, e perché nasciamo che collezioniamo le figurine, e le figurine andiamo in giro con le figurine e pensiamo solo a quello, perché poi è quello che facciamo. Noi tifosi di calcio, 24 ore al giorno, pensiamo al calcio. E probabilmente lo facciamo anche mentre facciamo sesso, probabilmente. Cioè, io ho provato a fare sesso mentre guardavo la partita. Cioè, quindi, cioè,
0: guardate
1: questo mi fa
0: che
1: capire, cioè, quello che siamo, ma perché è così? Loro non ci possono cambiare il nostro modo di essere e di
0: però
1: vivere.
0: un po' lo stanno, come ti dicevo io, trasformando, perché poi dopo, allora ti faccio un altro esempio, Jacopo, che secondo me è molto particolare. Nell'altra emittente, dove ti faccio intervenire anche a te qualche volta, facciamo una trasmissione. A un certo punto, sai, ognuno dice nel messaggio, dice anche, sai, io ho 80 anni, prima vedevo cose diverse, ah, io ho 90 anni, ho pianto, ah, io ho 70, io ho 60, eccetera. Poi c'era un ascoltatore che ci ha scritto, ha detto: ma vi rendete conto che alla fine i veri amanti del calcio sono tutti over e che al di sotto dei 30, diciamo, sì, al di sotto dei 30 non gliene frega più niente a nessuno. Cioè ci sono delle nuove generazioni che fondamentalmente i valori del calcio, l'affezione al calcio, non la respirano proprio, non la sentono proprio, o guardano altri sport o si
1: Beh,
0: affezionano
1: ovvio.
0: solo. Però però siamo rimasti. Questa generazione è rimasta quella attaccata al calcio.
1: Ma è ovvio che non gliene frega più niente. Ma tanto è vero che vedi ragazzini di 20 anni che ti dicono: ah, io tifo il PSG. E tu dici: ma come tifi il PSG? Cioè, già per me, guarda, te lo dico, per me è uno che è di Milano e non tifa Milan e Inter, già che tifa l'Inter è sbagliato, perché dovresti tifare la squadra che porta il nome della tua città. Ma già che non tifi né il Milan né l'Inter e vai a tifare la Juventus, che io dico sempre che la Juventus è la squadra di chi nella propria città non ha la squadra, però che vai a tifare un'altra squadra, ma pensate alla squadra estera, è la follia più totale, cioè per quanto mi riguarda, è veramente la cosa che dici boh, ma è il problema che ci stanno portando questa genere, cioè questi tifosi, queste persone qua, cioè, per dirti, ormai non si sogna più, cioè ormai si tifa la squadra dove c'è il giocatore che ti piace. E questo è il problema. Cioè, è un po' diventato per assurdo un po' come per la Formula 1, che c'è gente nella Formula 1 che tifa, non so, la McLaren, se nella McLaren ci va Verstappen. Se Verstappen va in Ferrari, tifano la Ferrari, se Verstappen va alla Mercedes, tifano la Mercedes. Tifano il pilota e non tifano la squadra. Che in un certo senso posso capire, ma se sei italiano per me è un obbligo tifare Ferrari. Ma adesso qualcuno mi dirà: sì, ma la Ferrari è di Stellantis, non è più veramente italiana. Va bene, lo posso accettare anche questo discorso. Però secondo me da nazionalista tifo Ferrari. È come uno che oggi, anche se a me non frega niente del tennis, non tifa Sinner. Sei italiano, devi tifare Sinner, secondo me. Ma nella squadra di calcio non esiste che tu tifi un giocatore e non tifi la tua squadra. Dovremmo tifare tutti la tua squadra. Ma questa cosa qua ce la stanno portando gli americani, i fondi di investimento, tutte queste persone, perché hanno fatto sì che tu non sei più e non riesci più a tifare veramente la squadra, ti hanno tolto il senso d'appartenenza. Anche questo fatto che continuano a fare magliette che non rispecchiano la tradizione, leva il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza è fondamentale. Quando io prendo in giro perché io sono a favore, e sottolineo, io sono a favore degli sfottò, e voglio dire, e quindi mi allaccio anche se non volevi farmi la domanda, non mi interessa,
0: No, no, vai, tanto
1: ci vado
0: immaginavo che ci
1: io.
0: arrivavi tu lo
1: Io mi
0: stesso.
1: allaccio al discorso degli striscioni. Ho fatto un video anche ieri per parlare di questa cosa qua, degli striscioni, perché adesso c'è la polemica di Thuram che ha esposto. Allora, io ero contrario quando avevano fatto la morale 20 anni, 19 anni fa, Ambrosini per lo scudetto, mettitelo lì. Ero contrario a tutte le morali che ho visto questi anni perché mi fanno ridere. Quando il Milan vinse l'ultimo scudetto, c'era gente che mi fermava per strada e mi diceva: che vergogna sentire cantare Interista Vaffa, che è un coro ormai storico della Curva Sud di Milano. Interista, ma che non sapete vincere. Poi quando vincono loro, tutti i cori e tutti i cori striscioni, ma sono ragazzi, è uno sfottò. Io invece la penso diverso. Per me è sempre uno sfottò. La morale non va fatta né di qui e né di là. E ne vado fiero del derby di Milano, che a differenza di quello di Roma, tifoso di Milan e Inter se ne va a braccetto, si insulta, si prende in giro durante la partita e poi vanno al pub assieme a mangiare la pizza, a mangiare il panino o a bersi la loro birra. E questo va benissimo ed è bello che sia così. Però il problema è che tu non mi stai togliendo anche questa gioia dello sfottò, mi stai togliendo tutto, perché non c'è più l'appartenenza. Io ho sempre preso in giro l'Inter dicendo che loro volevano essere Milano, tanto è vero che ci stanno provando in tutti i modi, cambiano il logo, ci aggiungono la scritta Milano, ci aggiungono tutto, cercano anche di mettersi il colore rosso, ma non saranno mai Milano perché sono nati dopo e saranno un'altra roba. Ma questo fa parte degli spotò, fa parte della storia, fa parte di tutto. Loro invece vogliono cambiare le maglie, vogliono cambiare tutto per il marketing. Elevano la tradizione, elevano il senso di appartenenza dalla squadra. Io voglio avere senso di appartenenza, sono fiero di essere nato a Milano, di essere milanese e di avere un senso di appartenenza dei colori rossoneri. E sono fiero, e come deve essere fiero il tifoso dell'Inter, di appartenere a quei colori lì. Poi, ovviamente, prendendoli in giro, dico: mi dispiace per voi che appartenete a quei colori, ma questo è un altro discorso, ma fa parte degli sfottò. Il problema è che non si capisce questa cosa qua. Loro stanno cercando di annullare tutto ciò che di bello c'è nel calcio per renderlo un'altra roba. Allora andiamo tutti al cinema, che ci divertiamo di più e critichiamo forse in maniera anche più onesta rispetto alle critiche che si fa allo sport, perché quando poi cercano di mettere di mezzo i sentimenti a volte non si riesce ad avere una critica vera e pulita. Però a me dispiace, perché l'americano sta facendo di tutto, cambiamo la maglia, tra un po' guarda, e credo che raggiungeremo l'apice in questo momento, visto che vogliono fare la famosa NBA Europe, sì. Cardinale sta trattando, tra le altre, Redville, come lo sta sì. facendo, l'acquisizione del Varese Basket, con l'idea di comprare la franchigia del Varese, cambiargli il nome e chiamarla Milan, e portarla a Milano. Ma voi pensate, secondo voi è la cosa giusta che i tifosi del Varese devono vedere la propria squadra portata a Milano? Varese è Varese, e devono essere fieri di avere la loro squadra, che ha una grandissima storia di basket, che rimanga Varese. Ma perché deve giocare a Milano? È questo che loro fanno, perché per loro è normale, si guadagna di più a Milano, allora prendo Varese e la porto a Milano. E allora, cioè, se capissero che in Milano, mettiamo l'Inter, guadagni di più a Roma, prendono l'Inter e la portano a Roma. Ma stiamo scherzando? L'Inter deve rimanere a Milano, Varese deve rimanere a Varese e Como deve rimanere a Como. Questa è la... cioè non si possono togliere queste cose qui. Loro sono abituati in America di portare una squadra da una costa all'altra, chi se ne frega, l'importante è che generi soldi. Ma da noi non lo puoi fare. Ma è un concetto che per noi è fuori di testa. Ma qui veramente vedremo le manifestazioni, altro che 68, se fanno una roba del genere. No, e avrebbero anche ragione.
0: Sarebbe una follia. No, sono d'accordo con tutto il discorso che hai fatto. Jacopo, ti devo salutare, però siamo overtime, ma ci ritroviamo martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo.
1: Mandatemi la puntata.
0: Arriva. Ultima pausa per noi al rientro. Pierpaolo Matrone, Casa Napoli. Così cerchiamo di capire un po' la situazione Conte e Sarri, che avevamo già annusato. Ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Allora, adesso andiamo in casa Napoli, tutto Napoli, Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Manca ormai solo l'ufficialità, ma di fatto è finita l'era Conte al Napoli. Raccontaci un po' tutti i dettagli che sono stati in qualche modo anticipati nell'ultime dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita col Pisa. Si attende naturalmente, per rispetto di tutto e tutti, il termine del campionato, quindi in casa con l'Udinese nel prossimo turno, con la Champions al sicuro, anche il secondo posto credo al sicuro, perché seppure dovesse vincere il Milan, a parità di punti passerebbe il Napoli al secondo posto. Quindi chiuso il percorso al Napoli, ci sarà, immagino, a fine gara poi l'annuncio magari del presidente De Laurentiis.
1: Esattamente, hai fatto un riassunto perfetto, perché ormai si è capito, la storia tra Antonio Conte e Napoli finirà in queste ore, in questi giorni. Si arriverà poi a una separazione ufficiale, probabilmente consensuale tra le parti, perché da quello che abbiamo raccolto non dovrebbe esserci uno scontro. Anche le dichiarazioni di Antonio Conte chiaramente vanno in questa direzione, ha un rapporto molto forte con il presidente De Laurentiis, ed è una decisione che è stata presa da tutte le parti in causa. Ricorderai nei discorsi collegamenti dicevamo spesso: Conte che fa, resta, va via, parlando della volontà di Conte. Ultimamente avevamo detto anche però che era anche De Laurentiis che cominciava a nutrire qualche dubbio sulla figura di Antonio Conte, insomma, e quindi si è deciso di fatto di separarsi appunto in maniera consensuale. Conte rinuncerà a 7,5 milioni, che sono quelli dell'ingaggio per la terza stagione, e De Laurentiis evidentemente avrà sicuramente un risparmio, avrà sicuramente dal mio punto di vista un downgrade dal punto di vista poi dello spessore dell'allenatore. Però è chiaro che in questo momento si andava un po', non voglio dire allo scontro, però cozzavano le idee di Conte con le idee del presidente De Laurentiis. Sappiamo benissimo che Conte lo fa ogni estate, d'altronde cerca sempre di mettere pressione per ottenere il massimo in sede di mercato, quindi per ottenere tutte le garanzie del caso. In quest'estate De Laurentiis non può più accontentarlo come ha fatto nelle prime due, perché lo stiamo dicendo da tanto tempo, si va verso un'estate in cui ci sarà sicuramente la necessità di abbattere il monte ingaggi, e quindi di tagliare almeno del 10-15% il monte ingaggi, e quindi poi si tornerà a prendere dei calciatori che non sono dei calciatori da Conte, cioè non sono quei calciatori già pronti, fatti e finiti, ma quei calciatori da prendere, valorizzare e poi eventualmente, anzi magari, rivendere con il player trading, che di fatto è uno dei perni della società del Napoli da tantissimo tempo.
0: Il quadro è abbastanza chiaro, l'hai disegnato anche bene. Direi anche che questa rosa, così come, al netto di chi andrà via e chi difficilmente arriverà, perché insomma la rosa è già competitiva, si sposa perfettamente con quelle che sono le idee di Maurizio Sarri, no? Quindi credo che sia sempre più lui l'identikit dell'erede.
1: Sì, assolutamente sì, però occhio, cioè nel senso, non è scontato, cioè, è sicuramente il nome forte. C'è stata un'apertura da parte di Sarri che tornerebbe volentieri al Napoli, d'altronde sarebbe veramente oro colato dopo quello che sta vivendo in questi mesi alla Lazio, quindi tornerebbe sicuramente con gran piacere, anche perché sappiamo gli è rimasto un po', diciamo, in sospeso il discorso legato allo scudetto che perse chiaramente, nonostante la stagione
0: in canna, si dice, punti. A Napoli,
1: esatto, infatti mi veniva così, però non mi veniva più in napoletano,
0: te l'avrei tradotto
1: mi veniva più in napoletano che in italiano, quindi ho optato per il sospeso. Assolutamente sì, quindi diciamo che anche lui verrebbe molto molto volentieri, però non lo darei per scontato, perché comunque ha un contratto con la Lazio. Vediamo se il presidente Lotito poi lo libererà in qualche modo, se lui riuscirà a fare la pressione giusta per farsi liberare. Ovviamente poi De Laurentiis valuta anche altri profili, c'è quello di Italiano, c'è quello di Grosso. Diciamo che non è ancora scontato che sia Sarri, però ovviamente sì, è lui il primo nome, anche perché De Laurentiis, noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, subito dopo la partita con la Lazio al Maradona, in cui la Lazio si impose al Maradona, quindi stiamo parlando di 3-4 settimane fa, andò negli spogliatoi e si complimentò con Maurizio Sarri. Quando si lasciarono nel 2018 ci furono degli attriti che, da quello che abbiamo raccolto, sono stati completamente appianati poi in questi otto anni che sono trascorsi da quella separazione lì.
0: Ti sta ascoltando nel frattempo Alain Valnighi, che devi sapere già da un po' di tempo dice: io sogno di rivedere Sarri al Napoli, ma non voglio vedere assolutamente Conte in nazionale. Ora ti chiedo, il futuro di Conte potrebbe essere in nazionale, altrove? Ovviamente poi ogni estate si parla del suo ritorno alla Juventus, che era magari possibile l'anno scorso, anzi fu quello l'aspetto che era quasi fatto fu quella la vittoria di De Laurentiis, nel senso che riuscì a convincere Conte a domare il richiamo del cuore e a restare lì. Ma adesso Spalletti, che anche conosci molto bene, che anche a Napoli ha vinto uno scudetto, è uno che difficilmente molla, e soprattutto dopo il forfait, cioè dopo la debacle in nazionale, difficilmente rassegnerà le dimissioni, a meno che non ci sia un colpo di stato all'interno della Juventus, che dubito. Però il futuro di Conte a questo punto?
1: Il futuro di Conte, se la Juventus non c'è, perché la Juventus non c'è, appena rinnovato Spalletti, se il Milan conferma Allegri, io credo che l'unica strada che abbia, o è l'estero, ma l'estero pian piano si stanno andando poi a coprire tutte le panchine, anche quelle più importanti, e quindi penso soltanto alla nazionale. Sarebbe però un discorso molto complicato. Io, anche quando uscì, quando diciamo ci furono quelle dichiarazioni di Conte sulla nazionale, io dissi subito che comunque lo vedevo come un discorso difficile per la questione economica. Conte, sappiamo benissimo che guadagna tanto e che la nazionale non può permettersi tanti soldi per
0: Beh,
1: l'allenatore.
0: vorrebbero Guardiola.
1: Vabbè, non credo, sinceramente è una suggestione che mi piacerebbe, andrei a prenderlo io
0: Sì, in
1: volentieri a
0: braccio.
1: Manchester o in Catalogna, insomma, dove sta per portarlo. Però è chiaro che la vedo una suggestione complicata. Però su Conte volevo aggiungere, perché rimetto al centro del villaggio il discorso nazionale? Perché rinunciando comunque ai 7 milioni e mezzo di ingaggio del Napoli del terzo anno, mi fa pensare che magari Conte, che storicamente è uno che sappiamo benissimo è stato comunque legato ai suoi contratti e ai suoi stipendi, forse è arrivato a questo step della sua carriera, è arrivato a questa maturità anche dal punto di vista dell'allenatore, può anche pensare di riprendere il discorso nazionale e mettere un attimo in secondo piano il discorso economico. Quindi magari se Conti accettasse, quindi un ingaggio, non lo so, da 3,5, 4, secondo me a quel punto la nazionale potrebbe essere sicuramente una sfida che l'alletterebbe, ecco.
0: Ti faccio però un ragionamento sui tempi. Io ricordo che quando si parlò per la prima volta di Conte come possibile allenatore della nazionale del futuro, De Laurentiis fu molto chiaro: se vuole andare via me lo deve comunicare subito perché io mi devo muovere per il futuro. Possiamo dire che quell'accordo, comunque l'addio Conte l'ha dato qualche mesetto fa quando gliel'ha chiesto De Laurentiis, che altrimenti se
1: Secondo
0: gliel'avesse
1: quello
0: detto
1: che.
0: adesso dubito che De Laurentiis lo faceva partire.
1: E infatti, secondo me, cioè, anzi, non secondo me, d'altronde poi l'ha detto Conte. Io a De Laurentiis quello che dovevo dire l'ho detto un mese fa, e quindi vuol
0: Esatto.
1: dire che, evidentemente, visto che ora siamo venuti a conoscenza del fatto che le parti molto probabilmente, quindi al 90%, si separeranno, credo che poi in quel caso fu detto proprio da De Laurentiis: no, presidente, io non voglio restare, ma non credo per il discorso nazionale, più che altro, secondo me, proprio per la questione che dicevamo in apertura di questo collegamento, cioè che Conte è uno che comunque, se è in Serie A, chiede il massimo, vuole giocare con la squadra più forte, vuole poter giocarsi il titolo. Ovviamente a Napoli se lo sarebbe giocato anche con questa rosa qui e senza chissà quale rinforzo sul mercato, però è chiaro che se non può ottenere quello che vuole in chiave di giocatore, quindi se il Napoli gli va a prendere poi gli sconosciuti e lui si arrabbia, insomma, ecco che le parti non si trovano più. Quindi non credo che sia stato un addio dovuto alla nazionale, ma più appunto a due rette che in questo momento sono parallele e non si incontrano mai.
0: Grazie al poetico Pierpaolo Matrone. Ciao Pier.
1: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Alen, allora, la notizia buona e la notizia cattiva. Sarri vicino, abbastanza vicino al Napoli, a meno di clamorose così. Conte che potrebbe avere il suo futuro invece in nazionale.
2: Ma guarda che non so, forse soffro di Alzheimer, ma ti ho sempre detto che la soluzione era Conte con
0: Ah, giusto, è
2: l'obbligo
0: vero,
2: comunque.
0: è Allegri in nazionale che non volevi
2: Sì,
0: vedere. È
2: esatto,
0: vero, è vero, è
2: esatto.
0: vero. Allora ho sbagliato. Vabbè, allora è il finale che ti aspetti e che sogni
2: Con
0: questo.
2: l'obbligo, se rimane 4 anni, bisogna fargli firmare un contratto di 4 anni senza clausole, perché poi non può tornare per 2 anni. Adesso bisogna lavorare su 4 anni almeno.
0: Per forza, perché altrimenti diventa.
2: Sì, perché altrimenti siamo ai soliti discorsi. È pane per oggi e fame per domani, come si dice in Spagna. No, io spero che. Beh, è l'unico, è il più adatto comunque per andare a cercare un elettroshock, svegliare un po' il movimento, svegliare i calciatori. È Antonio Conte. Cioè, se andiamo su Allegri, io te lo giuro che non guardo più la nazionale, veramente.
0: Addirittura.
2: Allegri col calcio che fa, con la mancanza di talento offensivo, cosa fai con Allegri? Se giochiamo a pallamano con Allegri, ma solo in fase difensiva.
0: Sì.
2: No, ragazzi, non lo so. La situazione è chiaro che è delicata, sono tre mondiali che non partecipiamo alla rassegna globale, però alla fine adesso bisogna trovare delle soluzioni che ci portino a migliorare. Non è difficile migliorare, con Allegri si peggiorerebbe comunque la situazione. Dunque speriamo che Antonio Conte vada in nazionale e il comandante torni a Napoli.
0: Il comandante che torna a Napoli, questo è il sogno di Alain Valnegri. Chi sono i giocatori? Chi sono i giocatori che possono andare via e quelli che devono assolutamente restare con Sarri?
2: Beh, il compito di Sarri è ricostruire un ciclo e non è facile, perché comunque questa squadra, per la storia del Napoli, è stata la squadra più vincente della storia del Napoli. Due scudetti così ravvicinati non l'ha mai vissuto il Napoli, e adesso bisogna ricostruire a partire dal centrocampo, andare sul regista. Zambo sembra orientato comunque a lasciare Napoli, vedremo cosa farà De Bruyne. Ci sono tanti nodi, e adesso vediamo come la società lo aiuterà. Bisogna anche capire se Manna rimarrà comunque a Napoli. Dunque,
0: no, Manna resta, non ti preoccupare, ho avuto la chiamata della Lorenzi e tutto un ultimo.

0: fare in ogni partita dei guai. Dunque, e poi a centrocampo. La linea dove Manna deve lavorare di più è proprio a centrocampo, perché è lì che fa la differenza, è lì che costruisce le grandi squadre, e lì ha bisogno un refresh. Lobotka, il procuratore, mi sembra che aveva dichiarato che in caso di permanenza di Antonio Conte avrebbe chiesto la cessione. Lobotka, vedremo se rimane. Curioso di capire un po' i personaggi che costruiranno un nuovo ciclo del Napoli.
1: Eh già, sono molto molto molto curioso anche io. Da capire invece quello che succederà alla Juventus, quello che succederà al Milan, sappiamo quello che succederà all'Inter, resterà allo status quo con magari qualche rinforzo per puntare a fare una Champions decisamente diversa rispetto a quella deludente fatta quest'anno. La Roma con Gasperini, risolto il problema, Ranieri, credi che abbia trovato la sua strada o c'è ancora qualcosa che non ti convince?
0: Responsabilizza Gasperini, tutto in mano al Gas, tutto in mano al Gas. Bisognerà capire anche a livello di struttura del direttore sportivo come cosa, se cambia qualcosa, perché Massara mi sembra che comunque non era proprio in sintonia con Gasperini.
1: Però per
0: E la
1: adesso è ancora
0: Roma,
1: lì.
0: però, da quanto si legge, comunque stanno cercando un nuovo direttore sportivo.
1: Sì, questo sì.
0: Avrebbero offerto il posto a Manna, avrebbero cercato Paratici, Giuntoli. Sembra che comunque la Roma aveva fatto un sondaggio. È tutto in mano a Gasperini. Alla fine erano separati in casa, hanno fatto la loro scelta. Da quando hanno fatto la scelta, comunque la squadra è tornata ad avere un rendimento da Champions. Dunque, danno questo potere a Gasperini, che ha avuto a Bergamo chiaramente, e adesso Gasperini non avrà più alibi. Non avrà più alibi, perché da settembre comunque Gasper cercava sempre gli alibi. Cercava sempre gli alibi, ha
1: E
0: cambiato
1: questa
0: tante.
1: pressione sarà un'arma in più per Gasperino, potrebbe
0: È lui
1: creare
0: che
1: qualche
0: la deve
1: imbarazzo.
0: gestire, è lui che la deve gestire. Sono tante responsabilità conoscendo Roma. Ha scelto lui comunque di intraprendere questa strada per poter avere i pieni poteri. Dunque, se non funziona, sappiamo bene come finisce. Dunque, tornando in Champions, questa squadra la dovrà rafforzare, e anche bene, perché comunque con la Champions l'esigenza qualitativa e sull'intensità cambia.
1: Sì.
0: Cambia, devi fare i 3-4 acquisti comunque importanti. Speriamo che possa confermare anche Malen, e poi vedremo. Però sì, no, ha raggiunto l'obiettivo. Ha raggiunto l'obiettivo, vabbè, non è ancora ufficiale, però a meno che il Verona sia proprio il guastafeste di questa lotta Champions, che potrebbe anche essere, perché comunque nelle ultime settimane ha fatto i risultati positivi con le grandi, il Verona, Torino, con l'Inter. Dunque, però non penso, poi comunque la Roma, per il finale stagione che sta facendo, si merita di ritrovare la Champions.
1: Direi che è tutto abbastanza incanalato, le sorprese ci sono state, saranno finite perché sarebbe un suicidio di massa per cambiare le posizioni attualmente in zona Champions. Alen, grazie come sempre, ci ritroviamo domani.
0: Ciao,
1: Alen
0: Enzo, grazie.
1: Barneghi. Allora, è pronto Maracanã, quindi io do spazio a Marco Piccar e tutta la squadra di Maracanã, saluto e ringrazio Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Spazio in console ad Andrea Maiocca, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata, ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.

0: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
1: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
0: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai, andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
1: Secondo te, quali sono le responsabilità di Spalletti?
0: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
1: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus. Ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
0: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
1: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti? Che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
0: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
1: Beh, si
0: so.
1: parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
0: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
1: E quindi
0: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
1: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
0: Ma
1: rimanere,
0: io
1: si parla anche di
0: guarda,
1: Grosso e di De Rossi.
0: al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
1: Sì,
0: vicino, io
1: però
0: credo
1: in questo
0: che...
1: momento ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina. Sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile, francamente, che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
0: Sì, beh, un ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, Potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta. Però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
1: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
0: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini che comunque è un grande allenatore, ragazzi. Non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
1: Eh sì, assolutamente. Un Gasperini che, tra l'altro, dopo aver vinto il derby, lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori. Del resto, sarebbe una grandissima soddisfazione.
0: E poi vincere il derby a
1: Vincere il derby e
0: Roma,
1: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
0: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
1: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
0: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho
1: Dicevi
0: detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
1: del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
0: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
1: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
0: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
1: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
0: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
1: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
0: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa, ora mi
1: Sì,
0: sfugge un po' con chi è,
1: certo.
0: con chi gioca, no, rammentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Sturic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
0: Beh,
1: quindi.
0: questo è importante, non credo che Sturic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
1: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
0: Sì,
1: salva
0: che
1: da
0: non ha
1: quattro
0: niente
1: partite.
0: da dire, dai.
1: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
0: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
1: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui. Magari qualche squadra più
0: Ma io
1: importante lo
0: credo
1: prenderà.
0: che rimanere su quella panchina lì un altro anno, per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
1: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
0: Vabbè, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
0: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
1: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' chi se l'aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali si sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
4: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana. Così, ma per caso Fagioli e De Gea e gli ho detto oh, complimenti, lui mi ha fatto beh, complimenti, ho fatto guarda, per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita e io mi auguro che questo accada.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.

Il calcio ci fa impazzire. A tutti il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Mister, buonasera, Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa tra le parti che migliora. E poi un pensiero sui...
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ora ci siamo per il nostro secondo appuntamento per quanto riguarda A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Allora, ringrazio ovviamente anche l'ottimo Stefano Carlesi per l'intervento immediato per risolvere i problemi, Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo subito col turbo inserito, perché oggi siamo una puntata ricca e partiamo con il primo ospite della nostra trasmissione. Do il ben ritrovato a mister Giuseppe Pillon. Salve mister.
2: Salve a tutti voi, salve.
1: Allora mister, siamo alla vigilia delle gare dei playoff di Serie C, il secondo turno della fase nazionale. Sono entrate in gioco le big, le tre squadre che si sono classificate al secondo posto, ovvero l'Union Brescia, l'Ascoli e il Catania. Si era parlato tanto nel corso delle ultime settimane del fatto che queste squadre che arrivano seconde devono stare ferme a lungo, no? Per iniziare a preparare questi playoff. Ascoli e Catania sono state fermate sullo 0-0, hanno dimostrato di essere un pochino sulle gambe, ancora devono trovare il giusto ritmo. L'Union Brescia ha spazzato via ogni dubbio e di fatto ha ipotecato il passaggio del turno.
2: Sì, direi di sì. Il Brescia è l'unica squadra che può stare tranquilla, anche se bisogna sempre stare con le antenne su quando si fanno la connessione. Bisogna stare molto attenti. Perciò per le altre squadre se la giocano tutte, secondo me. Sono tutte dentro. Potenza Ascoli. Hai detto bene, la sosta non so se abbiano ciuto o meno, perché la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno è quella che era mentalmente più a posto, fisicamente pure. Adesso sai, la sosta non so, è sempre indecifrabile quando ci si sente in campo dopo un lungo periodo. Vediamo cosa succede.
1: È il ragionamento che avevamo fatto ieri qui in diretta, proprio dicendo il fatto dell'Ascoli, che se avesse iniziato subito i playoff probabilmente sarebbe stata la favorita in assoluto, visto come stava andando. Questi 20-25 giorni di pausa possono aver influito, magari può aver influito anche un po' il contraccolpo a livello mentale del fatto di essere arrivati lì vicinissimi alla promozione diretta e poi averla vista sfumare all'ultimo secondo.
2: Magari ti svuota un attimo, sì, delle tue energie spese, specialmente a livello mentale. Però insomma l'Ascoli è una squadra, secondo me, che è ben organizzata, gioca un buon calcio, credo che sia favorita contro il Potenza, però bisogna sempre stare attenti, perché Potenza è una bella squadra, insomma, sarà una bellissima partita, come l'Ecco Catania. Credo che Catania insomma abbia qualcosa di più rispetto all'Ecco, però sì. Sono da giocare tutte le partite.
1: E l'ultima mister è Salernitana-Ravenna, o meglio Ravenna-Salernitana, perché all'andata alla Rechi la Salernitana ha vinto 2-0, grazie anche probabilmente a quella spinta incredibile dei tifosi della Salernitana, che hanno fatto un qualcosa di incredibile per la Serie C, una coreografia pazzesca, uno stadio pieno. Ecco, le chiedo, può essere un'arma a doppio taglio questo, nel senso la grande spinta che c'è stata in casa per la Salernitana, fuori casa magari ne può risentire un po'?
2: No, non credo, anzi ancora di più, insomma, perché hanno fatto 2-0 e vanno in casa della Ravenna. La Ravenna se la giocherà, però credo che la Salernitana abbia tutto il potenziale innanzitutto di squadra, di organico, di un bravo allenatore esperto, insomma c'è tutto, anche la Ravenna c'è un allenatore esperto, però vero favorito alla Salernitana in questo caso, perché rimontare due gol non è mai facile.
1: No, certo, soprattutto poi la Salernitana è una squadra con una rosa costruita per vincere, non è la classica squadra che si è qualificata all'ultimo ed è una favola, è una squadra tosta la Salernitana. Mister, vedendo quelle gare di andata, ma anche tutto l'insieme dei playoff, le gare che ci sono state fino adesso, secondo lei qual è ad oggi quella che ha più chance, qual è la più forte, la favorita per conquistare l'ultimo posto in Serie B?
2: Beh, hai detto bene te, a fine campionato avrei detto Ascoli. Però il Brescia secondo me insomma, è un potenziale, un grande potenziale, un bravissimo allenatore, perciò vedo favorito il Brescia in questo caso, anche se le altre squadre sono lì, insomma, però se devono dire
1: certo,
2: quello che ho visto, direi Brescia.
1: Mister, andando oltre, cercando di ipotizzare il prossimo anno, una Serie C senza problemi, nel senso, come abbiamo visto purtroppo quest'anno, anche se ce ne sono di già, perché stiamo cercando di capire che cosa ne sarà della Ternana, ci sono squadre promosse dalla Serie D che forse non riusciranno a descriversi, che stagione
2: ci Trapani,
1: sì, prego.
2: Anche il Trapani, ho visto che
1: esatto, anche oggi forse
2: non so cosa,
1: queste cose qui sul Trapani.
2: Sono curioso di vedere,
1: sono curioso anche io
2: in questo caso. Vediamo.
1: Perché il presidente Antonini lo ha detto, cioè ha vinto il ricorso con il fisco e dice ci devo riammettere in Serie C. C'è questa differenza fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva che non sempre collimano, però sarà un'estate lunga da questo punto di
2: molto
1: vista.
2: Calda.
1: Ma la domanda... Esatto, cosa si aspetta dal futuro della Serie C? Ci saranno, riusciremo a metterci da parte questi problemi che ci sono, che purtroppo attanagliano il mondo della Serie C e non solo, perché ne abbiamo visto anche in categorie superiori?
2: Io credo che bisogna sapere rispettare le regole innanzitutto, perché è fondamentale, e prima di iniziare il campionato che tutti quelli che sono predisposti per vedere com'è la società, se sono sane o meno, venga fuori la verità e non come succede quest'anno, che tante delle squadre si sono ritirate prima, oppure sempre con questi problemi, giocando non sono tanto positivi per chi gioca che ha questo problema alle spalle. Perciò io mi auguro di tutto cuore che tutto venga fatto nel miglior modo possibile per rispettare un campionato di Serie C, che è sempre un campionato importante, che ci sono sempre dei giocatori, dei ragazzi giovani che possono esplodere da un momento all'altro, anche perché ne abbiamo bisogno, perché l'Italia, hai visto anche te la nazionale come è andato a finire, perciò la Serie C potrebbe essere un bel serbatoio per le categorie superiori.
1: Mister, le faccio un'ultima domanda, approfitto della sua grande conoscenza del mondo del calcio, mi sposto un attimino di categoria, vado sui playoff di Serie B, perché stasera c'è la prima, la sfida fra Monza e Juve Stabia 2-2 nella gara d'andata, domani si gioca Palermo-Catanzaro, con il Catanzaro che ha sorpreso non più di tanto, perché ha fatto un grande campionato, però un 3-0 così nella gara d'andata forse era difficile da ipotizzare contro un grande Palermo.
2: Hai detto bene, nessuno si aspettava un risultato di questo tipo qua. Il Catanzaro gioca molto bene a calcio, ordinato, sa quello che deve fare sul campo, e hanno dato una bella lezione al Palermo. Non sarà semplice adesso per il Palermo rimontare, assolutamente, non sarà facile per niente, anche perché c'è un giocatore che si chiama Iemello che insomma in questo momento ha fatto la differenza in questa partita, perciò sono molto curioso di vedere questa partita, che sarà senz'altro bella. L'altra invece,
1: ma a questo punto
2: ho visto...
1: sì
2: prego
1: mister, no vada
2: dicevo,
1: volevo proprio portarla su lì
2: su Monza Juve Stadia, no? Io ho visto la partita, ho visto la Juve Stadia ha giocato benissimo fino a un quarto d'ora della fine, e poi si è mangiato tutto, perché era un 2-0 meritato per quello che si era visto sul campo, per come era predisposta la squadra, e poi ha rovinato tutto negli ultimi 10 minuti. Ha preso due gol balordi che si potevano evitare, perciò in questo momento penso che Monza mentalmente sia avvantaggiato da questo punto di vista. Ecco.
1: L'ultima cosa, mister, che in questi playoff di Serie B ci sono tanti tecnici giovani emergenti, Aquilani, Abate, Inzaghi un po' meno, ma anche lui è abbastanza giovane come allenatore, Bianco a Monza. È anche questa la strada da cui ripartire anche per il calcio italiano, questi tecnici giovani che fanno un buon calcio?
2: È vero, giocano molto bene a calcio, le squadre sono ordinate, che sono il futuro, diciamo, ecco, sono tutti allenatori che la vedremo anche magari nei prossimi anni, li vedremo anche in categoria superiore, perciò insomma faccio i complimenti a loro per il gioco che hanno espresso, per tutto quello che hanno fatto in questo campionato.
1: Mister, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
2: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
1: E ringraziamo mister Giuseppe Pillon per essere stato con noi qui ospite di A Tutta 5. Questa trasmissione è iniziata con qualche problemino tecnico, ma il bello della diretta abbiamo subito recuperato con il nostro primo ospite. Vi siamo debitori delle parole di mister Toscano, tecnico del Catania, che ha commentato così in conferenza stampa il pareggio 0-0 nella gara d'andata con il Lecco. Andiamo a sentire mister Toscano.
0: Mister, buonasera. Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
3: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo tre settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta a una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato, quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
4: Buonasera mister, sono Buonasera. Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, sì, Tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei: perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff, lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire
3: ci
4: perché
3: spingeranno,
4: ci spingerà assolutamente, gestire è improprio, ha ragione. Gestire la passione, la passione, assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete due risultati su tre, però.
3: sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico, ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e l'eccolo è. Ripeto, in un campo difficile, io ho fatto un anno in un campo in sintetico, so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo, e noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione. Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste quattro settimane, dove siamo stati anche in ritiro, ci volevano nelle tre settimane di sosta, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
1: Queste le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle tre squadre che è entrata in gioco ora al secondo turno della fase nazionale B playoff, una delle tre squadre che ha chiuso la regular season al secondo posto insieme all'Ascoli e all'Union Brescia. Catania, ha pareggiato la gara di andata 0-0 con il Lecco, e giocherà il ritorno al Massimino. Stesso risultato 0-0 per l'Ascoli contro il Potenza, anche l'Ascoli giocherà in casa il ritorno a Del Duca, quindi avranno loro due, queste due squadre, due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Tutto più facile per l'Union Brescia, che si è imposto 3-0 in casa del Casarano. Ne abbiamo parlato ieri in diretta qui con gli amici di Tutto C, con Giuseppe Lenoci, dicendo che se il Casarano dovesse vincere 4-0 a Rigamonti in casa dell'Union Brescia, bisognerebbe fare una legge speciale per garantire un posto in più in Serie B per una squadra come il Casarano, che dopo aver rimontato il Renate potrebbe fare un altro miracolo. Il presidente l'ha detto ieri, siamo abituati ai miracoli, servirà evidentemente un miracolo per vincere 4-0 in casa dell'Union Brescia, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Andiamo sull'attualità, perché ne abbiamo parlato, l'ho accennato con mister Giuseppe Pillone in diretta, era un tema che avrei voluto, che sviscererò sicuramente, ne parleremo dopo con gli amici di TuttoC.com, ma è il tema molto importante, perché oggi il Trapani, club che sapete tutti, è stato retrocesso in Serie D dopo aver accumulato 24 punti di penalizzazione fra una cosa e l'altra. I primi 8 che sono stati inflitti quest'estate riguardano la questione dei sostituti d'imposta, la stessa cosa per cui era stato penalizzato il Brescia lo scorso anno, ricorderete, col Brescia penalizzato, il cambio, Brescia retrocesso direttamente, Frosinone salvo, Frosinone poi che quest'anno ha ottenuto la promozione in Serie B, e play out fra Salernitana e Sampdoria, con la Sampdoria che si è salvata fra mille polemiche. Ebbene, oggi, come fa a sapere Trapani Oggi, è arrivata una decisione importante che potrebbe avere conseguenze anche importanti per quanto riguarda l'estate, perché il Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia dell'Entrata, aprendo così possibili sviluppi per il futuro del club granata. Leggo su Trapani Oggi: il giudice tributario avrebbe escluso la natura fraudolenta dell'operazione contestata, riconducendo la compensazione dei crediti del Trapani a un errore non intenzionale. Pur confermando una sanzione minima, la sentenza potrebbe ora incidere anche sulle vicende sportive della società. Ovviamente il presidente Valerio Antonini, molto attivo sui social, ha fatto anche un lungo video di oltre 20 minuti che potete andare ad ascoltarvi sui suoi canali social, sul suo canale Facebook, ma sul suo profilo Facebook ha postato anche un messaggio che vado a leggere adesso. Di fatto non c'era la frode sportiva, ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio. Fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato oggi certificato che non ho commesso la frode sportiva e che gli errori li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate. Questo apre uno scenario veramente importante, perché come dicevo poco fa in collegamento con mister Giuseppe Pillon, qui si tratta di giustizia ordinaria, che è diversa dalla giustizia sportiva. Sono due entità separate, quindi la vittoria sul campo della giustizia ordinaria di fatto non equivale automaticamente a una vittoria sul piano sportivo. Quello sicuramente ci sarà tanto da battagliare in casa Trapani, giustamente, lo dicevo anche nelle scorse puntate quando parlavo con Matteo Ferri di Tutto C, spezzando proprio una lancia a favore del presidente Valerio Antonini, che è stato criticato certo per alcune cose, ma in questo caso, come è successo con Cellino, di fatto sono risultati vittime di un sistema fraudolento e quindi una penalità sarebbe ingiusta. Io non credo che il Trapani riuscirà a riattenere la riammissione in Serie C, perché sarebbe poi un precedente molto molto importante, che avrebbe del clamoroso e che aprirebbe scenari difficili, perché cosa si fa? Si va con sovrannumero nel girone C? Vedremo quello che succederà. Di certo sarà un'estate molto molto lunga anche su questo, da questo punto di vista. Torniamo invece alle notizie, quelle che riguardano il mercato, perché poi una volta terminati i playoff di Serie C e di Serie B sarà tempo di mercato. Certo, ufficialmente inizia il 1° luglio, ma i club si muovono già in vista dell'estate, come il Monopoli di fatto, che ha annunciato il primo rinforzo a centrocampo, ha tesserato Francesco Gioielli, infatti ha anche annunciato di aver sottoscritto l'accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli. Il contratto sarà definitivo a partire dal 1° luglio 2026 e con scadenza il 30 giugno 2028 per questo centrocampista classe 2004, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Atletico Calcio a Fragolese in Serie D per un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist fra campionato e coppa. Quindi senza dubbio un bottino niente male per un centrocampista. Altra ufficialità di giornata arriva invece dal Lumezzane, perché il portiere Filigheddu ha rinnovato fino al 2028, di fatto diventando sempre più una colonna portante del progetto, perché con questo rinnovo raggiungerà le 7 stagioni con la maglia del Lumezzane. E lui, pensare, è partito dall'eccellenza, da quando ha vinto l'eccellenza, poi la Serie D e poi le prime stagioni in Serie C, tutte con la maglia del Lumezzane, fino a quest'anno che ha raggiunto poi i playoff per cercare di accedere, conquistare l'ultimo posto per la Serie B. Non c'è riuscito il Lumezzane, è eliminato al secondo turno, nel primo turno l'aveva superato, poi è stato sconfitto di misura dal Cittadella. Soddisfatto il direttore sportivo del club Simone Pesce, che ha detto: annunciare il rinnovo di Stefano mi regala un grande piacere, è un professionista con cui ho avuto la fortuna di condividere 3 stagioni con 2 vittorie di campionato, e so quanto tiene al Lumezzane, un portiere di grande qualità, l'ho già dimostrato nelle 2 stagioni passate dove in campo è stato spesso determinante. Quest'anno una volta di più ha confermato anche le grandi doti umane, mettendosi totalmente al servizio del gruppo e mantenendo un rendimento sempre alto nel corso della settimana. Quindi un primo tassello anche per la prossima stagione del Lumezzane, il primo tassello lo ha messo il Monopoli. Insomma, ci siamo, stiamo arrivando carichi, come si suol dire, a pallettone in vista del mercato estivo. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora una mezz'oretta per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C e ne succedono ogni giorno davvero tante. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, ringrazio e do il ben ritrovato qui sulle frequenze di TMV Radio all'agente Danilo Caravello. Salve!
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati.
0: Allora, io partirei su un'analisi veloce su di questi playoff, perché siamo entrati nel vivo dei playoff di Serie C, sono entrate in corsa le tre squadre che hanno chiuso al secondo posto, con un Union Brescia che nelle gare d'andata ha dato un bel segnale.
1: Beh, sì, diciamo che in questa fase sono entrate le favorite, diciamo, per quel che è un po' i blasoni delle piazze, le società e anche quello che hanno fatto nel campionato. E squadra che ha fatto meglio di tutto in questo turno andato è stato il Brescia, che ha unito la componente difensiva che ha avuto per tutto l'anno del campionato al fatto di per sfruttare un modulo di gioco, diciamo un'impostazione di gioco del Casarano che è votata a cercare di fare col più necessario, cercare per esempio un bel calcio ad essere meno pratico, pragmatico possibile, come si era visto nel turno precedente con Renata, diciamo, ha preso dei gol che magari altre squadre con altri moduli potevano evitare, invece il Brescia con le capacità che ha sfruttato le occasioni e sembra aver chiuso al 90% alla pratica già nella partita d'andata.
0: Ecco, ma a questo punto, visto quanto è successo anche negli altri campi, l'Union Brescia è la favorita o questi playoff si può succedere sempre di tutto?
1: Per me nei playoff è un campionato che è campionato. È chiaro che è l'ossatura del Brescia e Catania, anche la stessa dell'Ascoli, diciamo un po' le favorite. Per me una di queste quattro squadre è la finta l'ultima promossa in Serie B, però i playoff soprattutto negli ultimi anni ci hanno abituato a sorprese, quindi mai dare niente per scontato, bisogna giocare tutto parte dopo partita. Io penso che Salernitana, Catania, Ascoli, sebbene un'impotenza, sarà la spesa più bella, quella meglio giocata, sì, anche più affascinante del turno. E lo stesso Brescia saranno le quattro che andranno secondo me a giocarci le semifinali, andate lì con noi, e saranno belle interessanti da seguire come è stato per tutto l'Alice.
0: Ecco, a proposito di Salernitana, la gara d'andata ha mostrato una Rechi clamorosa, una coreografia da Serie A praticamente, che ha poco da sta stretta la Serie C a una piazza come Salerno. Le chiedo se secondo lei questa carica che ha dato i tifosi alla Salernitana, che hanno poi spinto la squadra a vincere 2-0 la gara d'andata, può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che sentire la mancanza a Ravenna magari può un po' influire sulle prestazioni, o la Salernitana comunque è una squadra molto solida e non avrà questo problema a Ravenna?
1: Sicuramente Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono tre piazze proprietarie che hanno a che vedere col campione di Serie C. Diciamo che qua prima a calcare ha arrivato scenici. Premesso questo, dico che la Salernitana è una squadra, per me da playoff, squadra molto quadrata, che se sa unire tutte le componenti, quindi quella tecnica, quella mentale e mettere da parte le negatività che durante hanno rallentato il percorso, non hanno fatto bene, avendo quel pubblico, quella piazza, può generare una cliente scomoda per tutti, anche se parte da Drovi essendo arrivata, però vedo che abbia tutte le carte in regola la squadra per poter tenere botta Ravenna e magari provare anche non soltanto a difendere il risultato, ma provare a fare gol, perché davanti ha un potenziale che non ha nulla da invidiare a tutte le altre squadre. È stata costruita per vincere e ripeto, se tutte le componenti si uniscono per questo campionato a parte che sono i playoff, anche se la Serena diventa un cliente scomodo da battere.
0: L'ultima domanda riguarda il mercato. Certo è presto, anche se come abbiamo visto tanti club si stanno già muovendo con rinnovi, ufficialità e quant'altro. Io le chiedo, secondo lei che mercato sarà, anche per il fatto che ci sarà nel mezzo questa grande competizione, dove purtroppo l'Italia non ci sarà, che è il Mondiale, quanto può influire una competizione del genere sul mercato in generale?
1: Per quanto riguarda il livello più alto, cioè la Serie A, il Mondiale sicuramente può rallentare alcune operazioni, far venire più avanti. Tanto riguarda i grandi bassi di B, la Serie A, inoltre che i campionati sono finiti, che è stabilito un po' di i primi due, per quanto riguarda la serie nello specifico, come non mai.
0: Abbiamo perso, non sento più l'audio, sento dei problemi. Danilo Caravello c'è ancora? Altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo perché abbiamo avuto un po' di problemi audio. Ok, mi dicono dalla regia che stanno provando a richiamare, a ripristinare il collegamento. Appena ce l'abbiamo, Claudio Ferrarese in cabina di regia mi può fare un cenno per ripristinare il collegamento. Ricordo il programma di domani sera, perché due gare, Ascoli Potenza e Brescia Casarano, si giocano alle 20, Lecco Catania alle 20:30 e Ravenna Salernitana alle 20:45. Quindi queste sono le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Ascoli Potenza all'andata è terminata 0-0, stesso risultato fra Lecco e Catania. La Salernitana, come stavamo dicendo, spinta da un super Arecchi, ha battuto 2-0 il Ravenna, mentre l'Union Brescia ha mostrato i muscoli sul campo del Casarano. Danilo Caravello, ci risiamo, abbiamo perso il collegamento.
1: Eccoci, ben trovati. Eccoci, no, stavamo... sentite?
0: Sì, adesso sì, ci siamo persi un po' sull'ultima domanda, quella relativa al mercato con il Mondiale in mezzo.
1: Ma per quanto riguarda, ribadisco, la Serie A, sicuramente alcune operazioni verranno rallentate o stoppate durante il mercato. Quanto riguarda, diciamo, la media bassa B, la Serie C, il mercato inizierà non appena saranno ultimati i quadri dirigenziali, quindi magari scelto un nuovo allenatore, un nuovo direttore. E nello specifico della C, la scadenza di giugno di quest'anno è abbassare, perché presuppone il pagamento di stipendi, di contributi, di iscrizione al giornale, quindi lì tanti nodi verranno al pettine e molto probabilmente tutte le società che saranno in regola, perché i parametri sono abbastanza rigidi, ecco, potranno iniziare un mercato che è prossimo, perché parliamo nei prossimi 15 giorni.
0: Eh sì, quello è la cosa fondamentale, questo stringere le regole per evitare poi di ritrovarci situazioni brutte come quelle abbiamo vissuto negli ultimi anni. Danilo Caravello, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Piacere mio, buon lavoro a tutti, un saluto e buoni playoff a tutti, che vi esorto a seguire, perché sia in B che in C.

0: Parlava ieri, ti ricordi? Chissà cosa potrebbe succedere. Oggi è arrivata la notizia che il Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso presidente Antonini, vado a leggere, a rileggere il messaggio del presidente del Trapani postato sui suoi profili social, sul suo profilo Facebook, che ha detto: di fatto non c'era la frode sportiva, ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio. Fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato certificato che non ho commesso la frode sportive, che gli errori li hanno fatti e li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate, la storia sta per cambiare. Quanto potrà, domanda da $1 milione, quanto potrà cambiare effettivamente la storia del Trapani, che ad oggi è ancora retrocesso in Serie D?
1: In questo momento credo non si possa praticamente far nulla. Bisognerebbe giusto
0: Esatto.
1: aspettare almeno una settimana rispetto a ciò che alle notizie che sono comparse oggi. Certo, non è una vittoria così scontata da parte del presidente Antonini e di tutto il Trapani, ma non è una vittoria così certificata come sembra, perché è una vittoria, la classica vittoria parziale. Anche perché ci sono tantissimi temi da discutere e tantissimi temi da prendere in considerazione per eventualmente una remissione ai campionati. Tra Antonini parla giustamente anche del Trapani Shark per la Serie A di basket. Certo, ci sono tanti nodi da sciogliere e forse tanti interrogativi che continuano a ripercuotersi su una gestione non ottimale di queste situazioni, non da parte delle società private, ma quanto di chi dovrebbe in teoria controllare, ecco, sicuramente c'è da
0: Eh
1: migliorare
0: sì.
1: qualcosina a carattere generale. Poi certo, bisogna ancora capire tutte le parti. Antonini fa la sua e giustamente festeggia per un traguardo che ieri sembrava anche quasi impossibile da raggiungere.
0: Sì, è vero, ne parlavamo giusto ieri qui in diretta. Certo, questo scenario apre a mille interrogativi su quello che sarà il futuro, però Giuseppe, è giusto ricordare la differenza, l'ho detto prima anche in diretta, qui si tratta di una vittoria, il tribunale ordinario non è della giustizia sportiva,
1: Esatto.
0: questa è giustizia ordinaria, sono due
1: Esatto,
0: cose
1: esatto, esatto.
0: completamente diverse, non è detto che se puoi anche ottenere una vittoria al 100% con la giustizia sportiva, con la giustizia ordinaria, non è detto che la giustizia sportiva poi ti riconosca questa vittoria
1: Esattamente,
0: in
1: esattamente.
0: termini di riammissione. Esatto, è
1: Ci
0: quello. Quindi
1: sono
0: quello che ci
1: Govisok,
0: aspetta.
1: IGC, FIP, insomma,
0: Esatto.
1: ci sono tantissimi soggetti che hanno preso delle decisioni in base a determinati regolamenti a cui tutte le società aderiscono.
0: Anche perché poi una. Cioè ora sto andando un po' oltre, nel senso, se davvero questi 8 punti devono essere restituiti per questo motivo delle sostitute d'imposta, poi si torna all'origine, ovvero al Brescia dell'anno scorso, Brescia che è stato retrocesso permettendo al Frosinone di non partecipare ai play-out e di mandarci la Sampdoria che poi si è salvata. Cioè cosa facciamo? Riscriviamo una stagione? Diventa molto complicato. Se dovesse poi venire riammesso il Trapani, che non me ne vogliano i tifosi del Trapani, il presidente Antonini stesso, creerebbe un precedente importante.
1: Sì, vado a memoria, non credo sia l'unico, tra l'altro, perché
0: No,
1: anche
0: esatto.
1: negli anni precedenti sono state messe poi delle sentenze con squadre già fallite. Ma hai detto bene tu in precedenza, cioè bisogna sempre fare questa distinzione necessaria tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Secondo me è proprio lì il nodo. Certo, sarebbe qualora venisse poi un domani riammesso, ripescato, anche perché lì ci sono delle differenze. La Lega, tra l'altro, 2 settimane fa ha pubblicato i nuovi criteri di riammissione di ripescaggio, quindi c'è un pochino di confusione, ma come è giusto che sia rispetto a queste carte che noi definiamo un po' particolari da leggere, perché alla fine sono vere e proprie sentenze, quindi
0: Eh sì.
1: diciamo il linguaggio giuridico non è così fruibile da una prima lettura. Detto questo, sicuramente c'è da considerare l'aspetto di ciò che è successo oggi, ma ciò che è stato tra l'altro segnalato a Cellino una settimana fa. Perché ne avevamo
0: Esatto,
1: parlato
0: sì,
1: anche
0: esatto.
1: settimana scorsa.

0: Sì.
1: C'erano proprio chiesti. Quindi è la stessa cosa per Antonini. La risposta è a questo punto sì.
0: A quanto pare
1: Capiamo
0: sì.
1: ora come si evolverà
0: A
1: questa
0: quanto pare
1: situazione.
0: sì.
1: Tutto qui.
0: Esatto. Rimaniamo in attesa. Fare ipotesi ad oggi è completamente impossibile. Giuseppe, invece un altro tema che sta agitando le acque del mondo della Serie C è quello relativo alla Ternana. E vado a leggere una notizia pubblicata poco fa alle 17, proprio su Tutto C, dal collega Laerte Salvini, che dice che nasce la Ternana Siamo Noi, Comitato per l'Azionariato Popolare. Mentre l'asta di venerdì si avvicina, tifoseria rossoverde non resta a guardare. Come riporta Calciofere, nasce ufficialmente l'associazione di promozione sociale La Ternana Siamo Noi, Comitato per l'Azionariato Popolare, con l'obiettivo di contribuire alla nascita della nuova Ternana. Ora, mi viene una domanda: ci saranno tre Ternane l'anno prossimo? Perché ricordiamo, potrebbe esserci una Ternana in Serie D, che sarebbe quella di Bandecchi, la Ternana Men presa dall'Orvietana, prendendo il titolo sportivo dell'Orvietana Club che è in Serie D. Se qualcuno dovesse acquistare all'asta la Ternana, ci sarebbe una Ternana anche in Serie C. A questo punto mi viene da chiedermi se ci sarà una terza Ternana con l'azionariato popolare.
1: Io credo che l'azionariato popolare possa in qualche modo contribuire alla rinascita di questa Ternana.
0: Sì,
1: Certo, le
0: era ovviamente un
1: notizie
0: po' ironico,
1: che...
0: ovviamente.
1: Sì, no, ma lo dico con questo tono perché è già difficile mantenere una società di calcio all'interno di questi contesti. La Ternana poi ha una storia molto particolare. Spiace vedere un attimo questa situazione che si è creata, questa biforcazione alla fine, se vogliamo definirla tale, tra le scelte dell'ex proprietario, sindaco di Terni, Bandecchi, che ha deciso di acquisire sostanzialmente un titolo sportivo e quasi andando in contrasto, poi ognuno fa le sue scelte da imprenditore, da tutto quello che si vuole, però non lo so, è una situazione molto molto particolare. Ci sono piazze che hanno due, tre società nel calcio professionista, ma sono pochissime. E la città di Terni forse merita un po' di tranquillità rispetto agli ultimi 2 anni vissuti,
0: Sì,
1: perché si è passati
0: esatto.
1: dalle stelle di un anno fa, non dico alle stalle, ma siamo vicini lì.
0: Ma quasi, sì, quasi. Dispiace perché comunque c'è anche un pezzo che potete leggere su tuttomercatoweb.com a firma Tommaso Maschio che racconta proprio la cronistoria di quello che è successo alla Ternana da quando Bandecchi, allora proprietario, è stato costretto a cedere perché c'era il conflitto di interesse, si è candidato per sindaco di Terni, è stato eletto come sindaco di Terni, quindi non poteva essere proprietario della squadra di Terni. Da quel momento c'è stato un declino, tre proprietà diverse che si sono avvicendate negli ultimi 3 anni fino a quest'ultimo quasi tragico aggiornamento con insomma tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Giuseppe, invece andiamo sul campo, ne abbiamo parlato ieri delle gare dei playoff, le gare d'andata, domani si giocheranno le gare di ritorno. Intanto mi avevi segnalato tu una notizia proprio riguardo l'ordine pubblico, le trasferte, insomma, ci sono novità da questo punto di vista?
1: Sì, la novità è che diciamo un po' ce la si aspettava, forse con tempistiche più
0: Sì.
1: brevi, ma la prefettura di Catania non ha, o meglio, ha chiuso il settore ospiti del Massimino, quindi nessun tifoso dell'Ecco potrà seguire la squadra. È una decisione che di base era quasi automatica, visti gli scontri che ci sono stati nell'ultima gara. Certo, le tempistiche... Ovviamente queste scelte non vengono prese così come scegliendo qualcosa da fare per la spesa, però le tempistiche lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché la società proprio dell'Ecco 45 minuti fa ha pubblicato il post sui propri social dove dice che, dove specifica di aver ricevuto oggi pomeriggio la nota, ecco, una partita a Catania, voli, eccetera. Insomma,
0: Non
1: diventa
0: è che vi sia
1: sempre
0: proprio dietro
1: abbastanza
0: l'angolo.
1: complicato. Sì, diventa
0: Cioè, già è
1: complicato
0: brutto
1: gestire
0: quando ti
1: tutta
0: can
1: questa situazione.
0: è brutto magari quando vengono in questo caso vietate le trasferte nello stesso girone. Mi viene in mente che sono state vietate delle trasferte quest'anno ai tifosi dell'Union Brescia per i derby che ci sono lì nella zona di Brescia. Però però ok, puoi anche avere una tempistica un po' più corta, brutto, però sono una ventina di chilometri. Lecco-Catania è lunga, è lunga
1: Sì.
0: come distanza, i tifosi. Lecco magari si erano organizzati anche per dover farsi tutto lo stivale, perché devi arrivare in Sicilia da Lecco, non è proprio dietro
1: Esatto.
0: l'angolo, ecco.
1: Esatto, e poi la formula dei playoff non consente neanche di organizzarsi tanto prima, perché comunque i
0: Esatto, lo sai
1: sorteggi
0: da
1: ci sono
0: poco,
1: stati pochi
0: esatto.
1: giorni fa, quindi diciamo sostanzialmente a pagare, ognuno prende le decisioni che ritiene utili, però forse a pagare sono sempre quella maggior parte dei tifosi che pian piano si disaffeziona al mondo del calcio, bisogna dirlo anche abbastanza
0: Sì.
1: chiaramente,
0: Però
1: perché dobbiamo avere timore nel dire questo.
0: guardiamo l'altro lato della medaglia. Se non ci fossero stati gli scontri, queste decisioni non ci sarebbero state.
1: Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente,
0: Bisognerebbe trovare
1: sicuramente.
0: un
1: La
0: certo.
1: violenza
0: Bisognerebbe
1: deve
0: trovare un
1: essere
0: certo.
1: proprio fuori da
0: Esatto.
1: qualsiasi contesto, mi viene da dire appunto, cioè non sportivo, fuori da qualsiasi contesto, è
0: Ma in
1: sempre
0: generale, certo.
1: condannabile.
0: Giuseppe, chiudiamo con i pronostici. Io mi vanto perché
1: Olè.
0: avevo detto che sarebbe passato il Potenza dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata. Sono stato bravo, sono stato bravo, visto? E mi rivanto di
1: Era molto
0: nuovo, dico che
1: complicato.
0: passerà l'Union Brescia. Dico che passerà
1: Mi
0: l'Union
1: sembra.
0: Brescia. Ti lascio le
1: Non lo darei per scontato con il Casarano,
0: altre.
1: però sì, battute a parte, credo che il Brescia sia favorito. Dubito, però magari ora vengo smentito dai fatti, che Ravenna possa superare questa Salernitana. Potrebbe
0: Io non lo
1: vincere,
0: dico qui
1: ma non
0: perché
1: con due gol di scarto.
0: ho fatto una previsione, ma la tengo per me. Anzi, la scriverò, la scrivo, la firmo, la faccio testimone in redazione e vediamo se si avvera. Non si avvererà mai perché le sbaglio tutte, le sbaglio.
1: No, ma anch'io, quindi cioè, sorrido così questo video potrà essere estrapolato e utilizzato sui social, ma diciamo tra le
0: Anche Matteo
1: teste di serie,
0: Ferri,
1: quelle che vedo,
0: di tutto ciò non ne azzecca
1: esatto,
0: una.
1: tra le teste di serie, dando, ripeto, un quasi per
0: Sì,
1: scontato, quindi niente è scontato, però dando
0: certo,
1: per
0: il Brescia.
1: scontato il passaggio del turno all'Union Brescia, potrebbe rischiare un po' l'Ascoli, perché il Potenza ha dimostrato che
0: Sì.
1: quando gioca a viso aperto e non ha nulla da
0: Sì.
1: perdere, fa le migliori prestazioni. Tra tutte le teste di serie, secondo me quella che rischia di più è l'Ascoli e il Ravenna, che, ripeto, con questa Salernitana, così come sta scendendo in campo in questo momento, farebbe tanta fatica. Su Lecco e Catania invece vedo favoriti gli etnei.
0: Senza dubbio, con la spinta anche del Massimino, a maggior ragione senza i tifosi dell'Ecco. Giuseppe, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere, farei un'altra ora di trasmissione, ma dobbiamo chiudere.
1: Grazie a te, Daniela, a presto.
0: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega amico di TuttoC. Noi ci ritroviamo domani mattina, che sarà il giorno dei playoff, delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Andrò a scrivere la mia previsione per quanto riguarda Ravenna-Salernitana. L'appuntamento ovviamente è a domani mattina alle 9:45 con TuttoC e poi torniamo sempre di pomeriggio alle 17 per il secondo appuntamento. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A TuttoC, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, si è raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus, che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto, diciamo, un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica, ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus. Ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore, fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti? Che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere
1: io
0: sia di grosso e
1: guarda,
0: di De
1: al
0: Rossi.
1: di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì, però
1: vicino, io credo
0: in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante. Non lo so, però, sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui... Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore. Ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere, più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho
0: Dicevi del
1: detto, visto
0: Como,
1: dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po'
0: certo.
1: con chi gioca, non, rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
1: Beh,
0: Khedira.
1: questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma, però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: quattro
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Merita la riconferma. Ha fatto un ottimo lavoro. Un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante
1: credo
0: potrebbe arrivare.
1: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto sulla panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi. Quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciana Magistrato.
2: Qui a Firenze tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se lo aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da
4: E
3: accettare.
4: proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la salvezza abbastanza facilmente, insomma poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana. Così, ma per caso Fagioli e De Gea e gli ho detto oh, complimenti, lui mi ha fatto, beh, complimenti, ha fatto guarda, per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di co ricostruire un percorso di crescita e io mi auguro che questo accada.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.